0: rappresenta neanche una frode. Credo che in questo mondo in cui i grandi club possono muovere potenze enormi di fuoco su qualsiasi errore sia quasi necessario un po' confrontarsi. In questo potrebbe venire fuori il signor Bergamo e dire: ma allora anch'io nel 2004 faccio le stesse cose. Vabbè. L'altra cosa è che non ci sono club indagati, ma ci sono delle indiscrezioni, anche queste piuttosto incomprensibili, secondo le quali l'Inter in qualche modo avrebbe avuto soddisfazione su certi arbitri. Ecco, io vedo una grande confusione. Per il momento vedo un'inchiesta che mi sembra un po' borracciata al momento attuale, poi disponibilissimo a cambiare idea quando sapremo di più. E tanto rumore, non dico per nulla, ma forse per poco. Ecco.
1: Bene, vado da Giancarlo Padovani.
2: Sì, dunque a me pare che le cose che ha detto Fabio siano tutte condivisibili, a partire dalle perplessità sul procuratore, perché avremmo diritto almeno ad avere questa perplessità, perché sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso incazzato perché non ha visto il fallo di Bastoni, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli altri. Chi sono gli altri? Cioè, questo patto che Rocchi stipula allo stadio di San Siro durante un derby, con chi lo fa? Con se stesso? Con chi? A me pare che allo stato attuale, al teorema, manchi un pezzo di operazione. Cioè, chi sono gli altri? Li sta cercando? Si è mosso senza cercarli? Perché ha dato così pubblicità a un invito a comparire? Siamo quasi al di sotto dell'informazione di garanzia. Un invito a comparire è diventato una cosa così, è già diventato un indagato. Ma io ricordo a tutti che questa inchiesta può anche finire archiata. Allo stato non lo sappiamo, cioè siamo molto prima dello stato natale, siamo allo stato prenatale di un'inchiesta. Mancano gli artefici con cui Rocchi avrebbe stipulato il patto. Si suppone, qualcuno suppone, forse il magistrato stesso, anzi il PM stesso, suppone essere dell'Inter perché voleva arbitri graditi e non graditi. E poi Rocchi bussa alla vetrata del VAR e dice: quello non è rigore. È vero che non è contemplato
1: nel protocollo,
2: dal protocollo, ma è un reato? È un reato se dice è rigore, è una cosa che non è rigore. Si interviene falsando la partita, non cercando di riportarla alla sua identità e alla sua verità. Insomma, a me sembra...
1: Magari lì, Giancarlo, mi permetto di fare un'osservazione, sono d'accordo con quello che stai dicendo, però magari qualcuno potrebbe dire: se questa possibilità bisogna farlo in tutte le partite, di andare a correggere un'eventuale...
2: a vedere tutte le partite.
1: Non
2: è detto che non l'abbia fatto.
1: Non lo so, però per dire, uno potrebbe obiettare questo. Ecco,
2: no,
1: tutto qua.
2: Non lo so neanche io.
0: Però scusa, se posso fare un'obiezione. Prego. È come se tu dicessi: c'è uno che annega, il bagnino ha salvato lui, ma dopo deve salvare anche gli altri tre che stanno annegando. Se ha fatto una cosa, io la penso come Giancarlo, cioè non vedo la colpa. Certo, siamo fuori dal protocollo, certo una cosa, però dimentichiamoci che fosse...
2: Ma prima l'hai detto, Fabio, dov'è la frode?
1: Questo sono d'accordo con voi, su questo sono d'accordissimo con voi. La frode dove sta, se uno corregge?
2: E dopo l'ultima cosa che dico, lasciatemela dire, Fabio, lo sa, beh, per molto meno è nata Calciopoli, per molto meno, perché adesso stiamo dicendo che Rocchi teneva rapporti amicali, amichevoli con tutti i club, ma non abbiamo detto da Calciopoli in avanti e prima di Calciopoli che i contatti con gli arbitri erano da evitare, e chi li teneva aveva un disegno per raggiungere fraudolentemente un obiettivo? Cioè, come mai la vulgata oggi è così innocentista, immediatamente innocentista, il calcio è innocente, quando vent'anni fa, abbiamo assistito a interventi e a una macchinazione assai più articolata e colpevolista? Ecco, questo lasciatemelo dire perché...
1: No, per carità.
2: No, lasciatemelo dire perché è la verità. Cioè, io avrei voluto vedere a squadre invertite. Le squadre invertite c'erano, cioè 20 anni fa c'era la Juve sul banco degli imputati e c'erano delle intercettazioni. Non ci fu per sentenza anche della Cassazione nessuna partita alterata. Beh, insomma, io dico che e questo riguarda la macchina della stampa, la macchina dell'informazione, la macchina della comunicazione, non riguarda ovviamente i magistrati,
1: certo,
2: o la magistratura.
1: Certo. E Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? Stefano, siete, non so, Fabio.
3: No, ma la penso come Giancarlo, guarda, ma sai, ci sono presunzioni di colpevolezza e presunzioni di innocenza. Giustamente Giancarlo, che l'ha vissuta sulla sua pelle per tante altre ragioni, la vicenda di Calciopoli, lo sa. Se tu ti permettevi in quel periodo lì di dire, beh, ma non c'è solo il mostro Juve, vediamo che però delle cose strane hanno fatto anche altri club, e c'era chi sparava ad alzo zero, no? Perché certo. Comunque se tu dicevi, ma però è brutta la telefonata di Facchetti, quella con Bergamo, come ti permetti di dire? No, e mi permetto come? Perché se quella famosa telefonata tra Facchetti e Bergamo avesse avuto come protagonista Moggi, sarebbe stata la prova regina. Questo non vuol dire, sia chiaro, che Facchetti fosse, non voglio paragonarlo, tutt'altro genere di personaggio e di azione, diciamo. Fondamentalmente l'Inter in quella vicenda lì cercava in qualche modo di sgomitare, ma non vedeva palla. Però metti mai che la telefonata Bergamo-Facchetti fosse stata Bergamo-Moggi, in cui Bergamo dice sì, tranquillo, facciamo smuovere la casella giusta, hai capito? Sarebbe venuto giù il mondo. Quindi spesso e volentieri, ecco, è il percepito che abbiamo noi già in partenza per dire quella squadra o quel club è colpevole o non è colpevole. Ovviamente in questo momento c'è una grande presunzione di colpevolezza dell'Inter, perché l'Inter è diventata la squadra più antipatica, la squadra che ha vinto di più, certo. E quindi c'è tanta voglia di vedere l'Inter nei guai. Io personalmente, però, al momento attuale, finché non
2: emerge qualcosa, vedo, però Fabio, scusa se ti interrompo, io allo stato attuale, per quello che ho detto prima, non vedo nessuna possibilità, a meno che, come hai detto tu, domani mattina non ci dicano sì, il signor Rocchi ha parlato con X dirigente dell'Inter per avere arbitri graditi. Allora alzo le mani, ma certo, finora ma non c'è niente di tutto.
3: Ti dirò di più, oggi ne parlavamo, no? Supponiamo anche, visto che una delle poche cose che noi abbiamo è un dialogo tra Rocchi e non si sa chi, volto a determinare gli arbitri dell'Inter. Ma attenzione, c'è dialogo e dialogo, cioè un conto è dire scusi Rocchi, ci manca quell'arbitro lì che per noi è meglio, allora ha una colpevolezza.
1: Esatto.
3: Altro magari dire in un dialogo normale qualcuno che dica senti, magari non ti mando ti mando Colombo a Bologna perché so che in fin dei conti con, cioè magari l'altro dice sì, fai come vuoi, prima di prendere
1: posizione,
3: di...
1: sono d'accordo.
3: Vediamo di che cosa si tratta,
1: su questo siamo d'accordissimo.
2: Io temo che non ci siano intercettazioni in questa vicenda, al contrario di quella di 20 anni.
1: No, io guarda, la cosa che un po', cioè, che mi trovo molto in linea è come nasce il tutto, ecco. Come nasce il tutto, io qualche remora ce l'ho pure io, come prima raccontava appunto Ravezzani. Vediamo, perché adesso siamo in attesa di eventuali...
2: C'è anche molta voglia di spogliare questo calcio dell'ulteriore residua credibilità che gli è rimasta. E quindi io vedo un accanimento particolare.
1: Posso chiedervi a tutti quanti se voi ci vedete anche un po' una sorta di... conflitto interno della classe arbitrale, cioè di un momento, diciamo,
2: no,
1: di,
2: come no, come no,
1: di andare contro e di andare contro, che ne sono, non vogliono,
2: nasce
1: più,
2: tutto nasce da arbitri dismessi,
1: esatto.
2: Che già lo fanno, si vendicano, esatto. L'unica cosa che fanno fare questi arbitri specchiati e moralmente al di sopra delle parti sono vendicarsi, loro si vendicano.
1: A me dà questa sensazione, perché stanno parlando tutti, adesso ha parlato anche un altro, ieri è uscito fuori un altro che ha parlato, e quindi tutti quanti poi tirano fuori questa storia dei voti, un po' tutti, di come venivano valutati.
4: Sì,
1: in base...
4: Ma questo è un altro discorso, però mi sembra irrilevante anche la dichiarazione dell'arbitro, magari che rivendica alcune cose, cioè, qui stiamo parlando,
2: però,
4: come hanno detto correttamente
2: Stefano,
4: Fabio
2: Rocca
4: e Giancarlo. Partite da due esposti. Allora, qui dobbiamo capire, io non sono un giudice, non so come poi un PM può agire nella fase, diciamo, iniziale, no, delle indagini preliminari, però il peso specifico delle denunce e querele, cioè è stato detto da Fabio correttamente, secondo me, cioè nasce in modo bizzarro, a noi ci appare bizzarro, ma in realtà magari PM ha altri elementi che noi non sappiamo. Mi spiego meglio, come giustamente aggiunge Giancarlo, al teorema manca un pezzo. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con altri. Con chi? Allora, noi, secondo me, dobbiamo prenderci del tempo per fare un'informazione corretta, ma non è un modo di sospendere il giudizio,
2: e scoprire
4: dei prossimi passaggi, se questo esposto, queste denunce querele, il peso specifico, il PM l'ha valutate e ha preso, cioè non è che allora ogni denuncia può valere un avviso di garanzia, ci siamo? Allora io PM che faccio? Sai che c'è? Ci voglio vedere chiaro e ti metto un anno, tu non lo sai, e ti vengo dietro e voglio scoprire, magari... È un folle, è uno che ha, che ne so, dei rancori nei confronti di una persona, però cioè, io prendo il pretesto, la valuto e quindi da un peso specifico 0 diventa un peso specifico 100. Adesso cerco di immaginare il lavoro del PM in questione, perché sennò altrimenti non avrebbe senso. Invece secondo me, se c'è un'accusa del genere, dobbiamo scoprire, come ha detto correttamente prima Fabio, anche sottolineato benissimo da Giancarlo, cioè al teorema manca un pezzo. Frode sportiva con chi? Allora, concludo, dall'eventuale interrogatorio a Rocchi noi ne sapremo di più, cioè
1: se ci sarà,
4: noi sappiamo che adesso ci sono 5 indagati che abbiamo detto non i tesserati, ma adesso io la domanda che mi pongo e vi pongo è: ma la frode sportiva, cioè senza i diretti interessati, cioè tu come fai a alterare,
1: come la fai?
4: Con chi la fai, cioè qual è lo scopo, qual è il fine? Allora credo che sia un mezzo, un pretesto, quindi denuncia querela, la metto sulla bilancia, la peso e vado avanti con le indagini per capire dove va a finire, cioè siamo in superficie, tutto frammentario, ma in realtà forse l'indagine è per capire se c'è un piccolo errore, piccole responsabilità, gravi o meno, ma non la frode. A o B, se c'è la frode, ma tu che ci hai fatto? Ti interrogo, e durante l'interrogatorio emerge, perché te quel giorno con chi parlavi? Allora lì poi dopo, secondo me, ci faremo un altro quadro della situazione. Sei d'accordo? Cioè, Marco, nel senso, come ha detto correttamente Giancarlo, manca al teorema, manca un pezzo.
1: Manca
4: mi sono
1: pezzo.
4: Segnato, Giancarlo, corretto quello che hai detto. E il pezzo è, ma con
2: perfetto.
4: Chi? E se chi sono dei tesserati? Ragazzi,
1: questo
4: allora,
1: è questo, è
4: poi, ne, poi parliamo di altro.
1: Al momento,
4: ma se io a certo punto parlo con il mio collega, dico, ma che fai, il bar è tutto molto interno, la sono d'accordo con te, magari potrebbe essere un discorso, ma... E non bisogna colpevolizzare nemmeno l'indagine, perché se cioè, il compito di un PM è far emergere la verità dei fatti, e allora è appannaggio del PM di capire se questa querela denuncia è un pretesto per arrivare a un fine diverso, se c'è sotto qualcosa di forte. Se non c'è niente, si archivia, come ha detto Giancarlo. Se invece c'è qualcosa di forte, si va avanti e si peggiora la situazione. Da 5 indagati arriveranno a essere 25.
2: Certo.
4: Io, cioè, io la vedo così.
3: Non funziona esattamente così, però permettimi. Cioè, se io do seguito al tuo ragionamento fino in fondo, tutte le volte che c'è una partita di calcio e c'è un errore, io faccio una denuncia e partono 100 PM in tutta Italia tutte le domeniche a fare delle indagini. Bisogna capire da che cosa parte. Cioè, noi... abbiamo due piani su cui dobbiamo discutere. Il primo è
0: qual è il reato, chi possono essere i personaggi coinvolti, e oggi dobbiamo dire non lo sappiamo, abbiamo degli indizi molto vaghi, non si capisce bene, e aspettiamo, perché magari poi scopriremo delle intercettazioni, certo, delle prove inconfutabili e diremo complimenti. L'altro piano è come parte questa indagine, e qui non ti seguo più. Perché? Perché se tu ti ricordi, io me lo ricordo abbastanza bene, la famosa vicenda di Inter Verona, i varisti dicono all'arbitro, fanno il loro dovere, oh guarda che forse c'è stato un colpo, e l'arbitro dà una spiegazione che è anche tutto sommato accettabile, dice sì sì l'ho visto, ma questo si è buttato a terra, poi mi ha guardato, ho fatto il furbo, quindi per me non è niente, andiamo avanti. Ora mi consentirai di dire che impalcare una inchiesta giudiziaria su questo tipo di episodio non ha alcun senso.
4: Ma l'ho detto, cioè, quello che hai detto lo trovo, ecco, ci troviamo d'accordo.
0: Allora ti dico, ecco, no, ma tu dicevi comunque il PM deve, e poi se trova bene, dico sì, ma il PM deve pure partire di fronte.
4: No, però per sottolineare quello che hai detto tu, cioè concreta. Siccome tu hai detto è nato in modo bizzarro, nel senso che...
0: Io ho detto bizzarro perché...
4: No, da un esposto di un tifoso.
2: Per non dire per... di peggio, per non dire...
4: Esatto.
0: Di ecco, mi limito a dire bizzarro, perché se no tutte le domeniche noi,
4: certo,
0: scopriamo...
4: Certo, ma è evidente, era proprio...
0: Paradosso, ecco, paradosso, che il tifoso, bravo, della Lazio, del Milan, dell'Inter, dell'Acqua,
4: ma certamente,
0: Pozzillo,
4: come nasce, sono d'accordo con te.
0: E fanno esposto, hai capito?
4: Sì, sì, sì. No, io dicevo, dalla parte, era un'ipotesi naturalmente, dalla parte di chi dice sai che c'è, adesso voglio vedere come, magari non gli do peso, gli do peso, vado avanti e che ne so, da questa denuncia
2: Io credo che il pubblico ministero Ascione qualcosa di più abbia, perché, sì, sennò, perché
4: sennò, sennò, altrimenti
1: sennò sarebbe grave, insomma,
0: sicuro, sicuro.
2: Sennò, voglio dire, il suo operato al di là dei nostri giudizi finirebbe un po' nel tritacarne,
1: magari avrà anni. Qualcosa che poi renderà chiarezza a tutti, anche a noi,
0: no, scusate, io
4: oppure,
0: voglio dire,
4: oppure,
0: se,
4: oppure semplicemente tutto, vuole capire, vuole approfondire, ma non, poi come ha detto Giancarlo magari
1: l'archivio
4: si archivia, cioè non ci vedo nulla,
0: non,
4: di
0: non dimentichiamo, ribadisco che la vita è fatta di giornalisti per bene e giornalisti per male, e anche di PM per bene e di PM meno per bene, tanto che alcuni sono stati poi anche perseguiti dalla loro stessa associazione. Ti cito un esempio: quando tu parli di Woodcock parli di uno che ha impalcato una serie pazzesca di inchieste che poi alla fine sono finite nel nulla, e uno dice beh boh, ma questo è uno che parte come un treno e poi alla fine, ora io non voglio dire che Ascione sia il nuovo Woodcock, dico solo che in base a quello che abbiamo in mano oggi vogliamo dire che c'è stato uno scandalo pazzesco tale da giustificare un'indagine in Inter Verona? Secondo me no. Ti ricordo, tra le altre cose, che in quella partita l'Inter ebbe contro all'ultimo momento un rigore che se ci fosse stato qualsiasi tipo di volontà di favorire l'Inter, l'arbitro non avrebbe mai dato. Quindi, insomma, muoversi così è strano. Altra obiezione, c'è qualcosa in più che ha scatenato questa inchiesta? Se fosse, allora, tanto di cappello. Al momento attuale è molto perplesso.
1: Va bene, va bene. Posso. Beh, abbiamo fatto un punto di partenza che su questa cosa, che insomma arrivano anche messaggi.
4: Sì, ma adesso appunto... arriverà il mondo. Poi Giancarlo e Fabio, che hanno una grandissima esperienza. Adesso voglio dire, ci sono un'altra parte di stampa, dice che invece
1: ci sono anche i club.
4: Capisci? Quindi si finisce più, esatto. Non si finisce qualcuno più. Quindi ha detto questo bene prima Fabio, ha fatto la riunione di attenzione a quello che dice. Cioè, diventa un. Da indiscrezioni, tu c'hai la notizia, io non ce l'ho, allora però ci sarebbe questo, ci sarebbe quell'altro.
1: C'è la voglia di arrivare già,
4: queste cose è meglio arrivare, capito? Bene, cioè, e tardi,
1: sì, cioè,
4: alla verità voglia, dei fatti, perché se no sai che
1: staremo a vedere. Va bene, io vi voglio ringraziare tantissimo, Fabio, grazie,
4: ciao, Fabio,
1: per questa apertura, e grazie anche a Giancarlo. Grazie ancora a Giancarlo Padovan e Fabio Ravezzani per questa apertura.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Buon pomeriggio a Franco Piantanida.
4: Ciao Franco.
6: Eccoci. Ciao ragazzi.
1: Sempre bello carico. Poi c'è anche Paolo Pacchioni.
4: Ciao,
1: di
4: Paolo.
1: Ciao Paolo, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ben trovato. Allora, sai, voglio andare...
4: Chiedi a loro anche un pensiero su questo caos?
1: Devo chiedere pure a loro.
4: Dai,
1: chiederò a Piantanida un voto a questo caos, che ne so.
4: Per raggiungere un equilibrio, dai.
1: No. Vabbè, dai, vi chiedo proprio un veloce pensiero, perché poi voglio parlare di altro anche, se me lo consentite. Allora, quindi vai, dai. Franco,
6: che ti devo dire, oggi come oggi mi sembra che siamo, come dire, entrati in una in una guerra tra arbitri. Cioè, io prima di definirla Calciopoli 2 ci andrei molto piano, poi per carità sono il primo che fa i titoloni e che scrive Calciopoli 2, ma mi sembra più Arbitropoli 1. Cioè, qui c'è, secondo me ci sono delle questioni, delle guerre intestine, a parte che anche prima di questo scandalo, voglio dire, ci sono sapevamo di queste tensioni fra Zappini, Vito, fra quelli che doveva spingere lui, fra Rocchi non gradito, contratti che scadono, quindi voglio dire, poi dopodiché per tutto, poi capisco che, voglio dire, è pruriginoso per i tifosi, soprattutto la questione arbitri graditi, arbitri sgraditi, ma finché non sappiamo a chi, per come e quando sono state fatte queste cose, non c'è niente da dire.
1: Pacchioni.
7: Completamente d'accordo con Franco Piantanida, in effetti bisogna vedere se gli inquirenti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tireranno fuori qualche asso nella manica, qualche altro elemento in più, perché fino a qui diciamo che c'è pochino. L'Inter sarebbe la prima squadra che ordisce un complotto per poi perdere. Le lotte intestine degli arbitri sì, sicuramente rappresentano un problema, ma il problema più grande è che c'è un livello tecnico che si sta pericolosamente abbassando, perché il fatto che su certi episodi debba essere Rocchi a bussare sul vetro per dire guardate bene che rigore, mi sembra che sì, è grave che Rocchi violi i protocolli facendo suggeritore. È altrettanto grave che i due davanti al monitor non riescano a volte a vedere delle situazioni che sono molto molto chiare.
1: Sì, sì, abbiamo visto degli errori quest'anno, ragazzi.
4: Tanti.
1: Che ci siamo anche chiesti, ma che guardano davanti al bar. Questo è vero, Stefano, io me lo ricordo, abbiamo analizzato tantissimi episodi.
4: No, ma io mi ricordo l'intervento di Ancelotti nel 2019 durante una riunione con gli arbitri. Si alzò. Anche
1: c'era
4: con toni animati, con tono acceso, sì, disse, sì. Ma vi sembra normale che il VAR possa poi... Cioè, insomma, ha aperto, no? Ha lasciato più di un dubbio su questo di doppia induzione, doppia direzione di gara, che poi alla fine insomma il cortocircuito c'è stato, non lo so quello che poi succederà, però certamente mi ricordo questa riunione a Coverciano, se non sbaglio, non lo so, adesso non mi ricordo dove, però Ancelotti si alzò quando allenava a Napoli nel 2019, prima pre-Covid.
1: No, ma
6: posso aggiungere questo?
1: Prego,
6: vai, Franco. Vai Paolo.
7: No, dicevo, detto questo, tutto giusto, ma ricordiamoci cos'era il calcio e cos'erano gli errori arbitrali prima del VAR,
4: certo.
7: Con gol in fuorigioco, rigori inventati, quindi, voglio dire, cerchiamo di utilizzare, anziché adesso buttare via il VAR, cerchiamo di usarlo meglio, solo questo. Prego.
4: Ma infatti è quello che diceva Ancelotti nel 2019, Paolo.
1: Esatto.
6: No, però poi dopo fa ridere che gli arbitri davanti al VAR vedono una cosa giusta, cioè il fallo di Indica su Vista, e che Gervasoni da fuori gli dice di non fischiare il rigore. Perché i nostri arbitri, abbiamo passato mesi quest'anno, soprattutto quest'anno, a dire che erano degli arbitri non all'altezza, che nella media la nostra classe arbitrale non era all'altezza, ok? Quindi è inutile che adesso diciamo, cioè i nostri arbitri abbiamo usato le pari, detto che sono scarsi, e ci sta, hanno commesso degli errori, è stata una stagione disastrosa dal punto di vista tecnico, però si riflette inevitabilmente questa cosa perché dall'alto, e questo scandalo nella dimostrazione, questi arbitri e questa gestione, questi vertici arbitrali sono scarsi pure dal punto di vista politico, perché come un allenatore, come un giocatore che va in campo con un allenatore in cui una società non crede, la semplifico, ma è la stessa identica cosa, cioè gli arbitri poi magari sono scarsi di loro, perché scarsi magari, voglio dire, sono meno bravi di quelli di 10 anni fa, ma sono gestiti anche da persone meno brave di quelle di 10 anni fa, purtroppo le cose vanno di pari passo, e se ci sono appunto poi degli arbitri a cui vengono suggerite delle cose dal supervisore, delle cose sbagliate, capite che, voglio dire, la frittata è bella che è fatta.
1: Sì, sì, vabbè, dai, tanto io sono dell'idea che adesso possiamo veramente avere un... È difficile proprio in questa situazione, talmente all'inizio prendere... Vediamo, perché poi alcune cose...
4: passeranno i giorni e più avremo un'idea...
1: E avremo un'idea più precisa, assolutamente. O comunque emergeranno... Forse altre cose? Domanda? Vediamo.
4: Io ripeto, probabilmente bisognerà aspettare l'interrogatorio di Rocchi.
1: Che potrebbe non esserci giovedì.
4: Sì, sì, sì, no.
1: Come e scelta, dopo, almeno questa è la voce che sta
4: o
1: girando.
4: O si chiuderà, oppure andrà avanti, non lo so.
1: Vabbè. Allora...
7: Bisogna capire quali elementi ha in mano la procura.
4: Esatto.
7: Io credo che poi ieri anche coloro che seguono con più attenzione la cronaca giudiziaria dalla Procura di Milano segnalassero una certa così, una certa tensione, un certo nervosismo, perché o chi sta indagando ha l'asso nella manica e sta tirando, aspettando a tirarlo fuori, oppure c'è il sospetto che il pubblico ministero Ascione si sia lasciato, abbia fatto una fuga in avanti che peraltro ha lasciato perplessi anche gli altri magistrati. Cioè sollevo il polverone per una cosa che è sicuramente da indagare, è sicuramente da intervenire, però ecco, da lì forse quelli che poi sono andati dietro con i titoli La Nuova Calciopoli, forse la sensazione mia è che se gli elementi sono questi si sia esagerato, però vediamo.
1: Dai, vediamo. Allora, sentite, parliamo anche un po' di campo. Io vi voglio chiedere un pensiero sull'Inter, che fa 80 gol in questo campionato, Stefano.
4: Abbiamo detto un po' all'inizio
1: che sta vincendo
4: differenza...
1: il miglior attacco e non esatto. La migliore difesa. Attenzione, con un Lautaro, tra l'altro, che non è stato sempre a disposizione.
4: E
1: che
4: noi ci interrogavamo sul fatto, sull'apporto di Thuram, che era stato fino a poche settimane fa non esaltante, e invece, secondo me, in quest'ultimo periodo Thuram si è presentato nelle partite, insomma, che... cui contava fare una differenza, l'ha fatta. Mm-hmm. Questo sta a certificare l'enorme potenziale, la forza di questa Inter, che è tutta risiede tutto in questo reparto offensivo. Marco, avevamo sempre detto vincere il miglior difeso, il miglior attacco. Io credo che poi nell'offerta, la proposta, andare a provare a fare un gol in più degli avversari, avrebbe potuto premiare poi la squadra che probabilmente, senza probabilmente, vincerà lo scudetto.
1: Con questo qui lo vuoi addebitare all'arrivo di Kivu? Cioè Kivu che ha portato questo...
4: Kivu è stato abile, capace, scaltro, intelligente, veloce nel come gestire squadra che andava rivitalizzata. E quindi aveva subito colto, ha avuto subito questa impressione di avere tra le mani una squadra forte. Nessuno pensava, dopo il mondiale disastroso, insomma, alla fine di una finale persa, come lo sappiamo tutti, e invece c'è stato un riscatto immediato. Ma io ero tra quelli che pensava che l'Inter avrebbe potuto fare un campionato del genere, non vincerlo naturalmente, perché non mi aspettavo questo Napoli decapitato tra infortuni, polemiche, certo, e via dicendo, certo. Però insomma, alla fine l'Inter io la mettevo lì e sta dimostrando di essere, insomma, una squadra che prestata negli anni, poi possiamo discutere, ha vinto poco, ha vinto di meno, ha vinto, che era sempre stata là.
1: Assolutamente, si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben ragazzi. Trovato, buon pomeriggio, arrivo subito da te. Franco Piantanida, mi dai anche tu una lettura di questo dato, che in genere, no, noi a fine campionato andiamo a premiare quella che è la migliore difesa, qui stiamo invece di fronte ad una squadra che è arrivata a quota 80 gol, ancora 4 partite per... e incrementare il bottino, e quindi vincerebbe il miglior attacco al momento.
6: L'Inter aveva un grosso problema l'anno scorso, no? Ma sotto gli occhi di tutti, non è che lo dico io adesso. Aveva due attaccanti, Lautaro e Thuram, sì. Gli altri, Arnautovic e Correa, non ce l'aveva. Sul mercato doveva fare soprattutto una cosa, prendere due attaccanti, Pio e Bonny, non che questi dovessero garantire per forza 15 gol a testa, ma questi dovevano garantire quantomeno non un downgrade nel caso in cui Lautaro si fosse fermato come si è fermato quest'anno, e Thuram, voglio dire, sappiamo che ogni tanto ha i suoi cali, e Pio e Bonny ci sono stati. Ma non è tanto il fatturato di Pio e Bonny, è quanto la sicurezza di avere dei ricambi all'altezza, che comunque non condiziona anche gli altri. Dopodiché, quindi è stato il mercato, soprattutto, se vediamo l'insieme di cosa ha cambiato veramente l'Inter, Kivu, l'abbiamo già parlato mille volte, è stato strabravo a tenere insieme tutti i pezzi, ma l'Inter, aggiungo una piccola cosa, rispetto alle altre, negli ultimi anni è sempre stata lì per un motivo, secondo me, che non ha mangiato un allenatore. Balletti, Conte, Inzaghi e Kivu. Okay. 4 allenatori negli ultimi 8 anni per l'Inter. E quando la Juve e il Milan, nello stesso periodo, ne hanno cambiati 7, il doppio. E questo vuol dire tanto.
1: Pure questo è un dato da registrare. Vado da Pacchioni e poi sento anche Lorenzo su questi numeri dell'Inter. Tra l'altro ha 8 punti in più rispetto allo scorso anno, arrivati a questa giornata di campionato. Paolo.
7: Il fatto che si prepari a vincere la squadra che ha il miglior attacco può in qualche modo segnare anche in Italia un cambio di mentalità. Noi a volte diciamo che quando vediamo... stasera e domani ne avrei probabilmente la riprova, alcune partite di alto livello del calcio europeo, vediamo una mentalità offensiva, vediamo squadre, sì, che cercano sempre di fare un gol più degli altri, eccetera. Noi invece siamo ancora rimasti forse un po' al primo non prenderle. Il fatto è, infatti, poi lo vediamo, che il calcio europeo è andato avanti e noi siamo rimasti indietro e i risultati li vediamo. L'altro giorno Chivu, prima della trasferta a Torino, ha proprio sottolineato questo in conferenza stampa, cioè in qualche modo il cambio di mentalità. Smettiamo di pensare a prendere meno gol. Ovviamente questo non vuol dire che le squadre vincenti debbano trascurare la fase difensiva, ovviamente, però è importante cercare di essere propositivi, è importante cercare di fare qualcosa in più dall'avversario, se no vengono fuori le partite come Milan-Juventus. Alla fine io ho letto anche addirittura qualcuno dice, ecco, Allegri è il male del calcio italiano perché con la sua mentalità porta partite di questo genere. È ovviamente eccessivo tutto questo, però probabilmente è arrivato il momento di andare un po' al di là del vabbè dai, abbiamo fatto un buon punto che ci avvicina alla Champions League, perché è vero che il risultato è importante, determinante, arrivare nelle prime quattro fa tutta la differenza del mondo, però il calcio era anche uno spettacolo, non si va al circo, dice Allegri, è vero, però io ho trovato un po' di insomma umana tenerezza nei confronti di uno che ha fatto l'abbonamento del Milan quest'anno e che si è sciroppato 17 per ora, tra poco sarà 18,
1: 139 euro per vedere quella partita.
7: Sono state veramente pesanti da arrivare al 90esimo. Ecco, quindi è vero che l'importante è arrivare in Champions League, però conta anche un po' la strada che fai per arrivarci.
1: Sì. Lorenzo, vengo anche da te. Stavamo discutendo sui numeri dell'Inter. Tra l'altro l'anno scorso l'Inter terminò al secondo posto con un gol in meno rispetto a quelli che adesso, però ancora ci sono quattro giornate, e vinse il campionato invece il Napoli con la migliore difesa e non certo il miglior attacco, ecco.
8: Sì, ma l'anno scorso, cioè l'Inter, per l'Inter con la rosa che ha a disposizione, far meglio dell'anno scorso non era difficilissimo, è in campionato sto parlando, perché poi l'anno scorso sappiamo che l'Inter ha perso punti anche perché è andata avanti ovunque fino ad arrivare alla finale di Champions, buttando fuori tra l'altro Bayern Monaco e Barcellona, quindi un dispendio di energie pazzesco, soprattutto davanti, come diceva Franco poco fa, insomma l'Inter non aveva ricambi. Però sì, è un Inter cambiato, è un Inter che per certi aspetti ha cambiato la mentalità, e ben venga il discorso che faceva Chivu, ovvero smetteremo di vedere le squadre che vincono il campionato con la migliore difesa. Ben venga assolutamente. Sul fronte Allegri io capisco che ci sia giustamente il pensiero di conta anche lo spettacolo, conta anche ciò che si propone. Però il Milan è una squadra fatta male perché non ha centravanti, non può giocare col 4-3-3, deve snaturare Pulisic e Leao, e soprattutto per il Milan andare in Champions League è non fondamentale, di più, perché comunque l'anno scorso il Milan ha speso male dei soldi che non avrebbe potuto spendere visto che era fuori dalle coppe. Finire un'altra volta fuori dalle coppe, chiaro che il Milan quest'anno ci andrà in Coppa, ma ne conta una sola a livello economico, che è solo e soltanto la Champions League, sarebbe un disastro clamoroso, cioè il Milan farebbe veramente fatica a venirne fuori. Quindi, visto che parlavamo di Allegri e dicevamo guarda, ma perché ti guardi indietro, ti guardi le spalle invece di puntare allo scudetto, perché Allegri sapeva di non poter competere per lo scudetto con la rosa che ha a disposizione e quindi si guardava le spalle, perché ad oggi in caso di sconfitta con la Juve Allegri se la sarebbe vista brutta a quattro giornate dalla fine, e quindi bisogna pensare anche a questo. Poi la speranza è che si creino squadre un po' più forti e fatte meglio in modo da poter poi lottare anche per i traguardi attraverso il bel gioco, perché non ci dimentichiamo che la Juve, quella vera di Allegri, cioè, giocava anche bene, però aveva una signora squadra prima.
1: Però scusate, mi faccio la zanzara fastidiosa, sì. Stefano, perdonami, domanda che faccio: con una proposta di calcio diversa il Milan non avrebbe conseguito la zona Champions? Cioè, è una squadra che ha raggiunto la zona sempre solo perché gioca in questa maniera e può giocare solo così?
4: No, si può, se giocare in mille maniere,
1: se diverso poi... non avrebbe raggiunto il quarto posto?
4: Per carità.
1: No, è una mia domanda.
4: No, ma è legittima. E poi voglio dire, non è che c'è una risposta in cui uno può avere ragione, insomma, oppure un altro potere. Io la penso come Lorenzo, io credo che il Milan non sia pronto. Non era pronto per vincere il titolo. Poi può arrivare secondo in maniera diciamo più leggera, più autorevole, o terzo con affanno, sì. vero, ci sono delle differenze, mm-hmm. magari legate a quello che dici tu. Magari in qualche partita avrebbe potuto far meglio, ma anche in altre partite avrebbe potuto far peggio. Quindi alla fine resta il discorso di Lorenzo. Cioè, secondo me il Milan, sono d'accordo con lui, non era pronto per vincere il titolo. Mm. Ma questa è la mia opinione.
1: Certo, no,
7: no, ma sono d'accordo, Stefano, sul fatto che il Milan non fosse pronto per vincere il titolo, e ha ragione Lorenzo nel sottolineare la disomogeneità della rosa del Milan, che ha delle forti carenze davanti. Però anche senza cambiare moduli o fare discorsi strani, noi quest'anno abbiamo spesso visto il Milan regalare il primo tempo agli avversari, stando lì ad aspettare, a passarsi il pallone a due all'ora, salvo poi farsi venire il momento di creatività e di furia nel secondo tempo, magari dopo aver preso un gol, mettere sotto l'avversario per cercare la rimonta. Magari provare a metterci quell'intensità lì, magari dall'inizio. Tanto più che quest'anno comunque il Milan aveva il presunto vantaggio di preparare e lavorare soltanto per il campionato, quindi poteva avere anche quel briciolo di energia in più. Ecco, secondo me è stato proprio rinunciatario già in partenza, cioè non è che io ci ho provato e non ci sono riuscito, non ci ho neanche provato. Ecco, magari a volte vedendo alcune sezioni delle partite del Milan, certi 20 minuti fatti veramente in modo molto intenso, ecco, perché non provare ad allungarla un po', quella roba lì?
1: Franco, vuoi aggiungere qualcosa? Che poi c'è una domanda di un ascoltatore a voi, Vai.
6: Vai, no, io volevo aggiungere una cosa, guarda, c'è una distorsione, secondo me, di cui io in primis sono stato anche un po' vittima e che mi è servita da lezione anche per analisi future, e cioè quella del Napoli dello scorso anno. Nel senso, questo Milan, così com'è, esattamente come ha fatto questo campionato, un anno fa probabilmente si gioca lo scudetto a una giornata dalla fine, due giornate dalla fine, cioè quello che di fatto è successo al Napoli l'anno scorso. Ora, il Napoli dell'anno scorso, cioè, dire il Napoli dell'anno scorso era pronto per vincere lo scudetto? Probabilmente no. Poi però l'ha vinto, perché il campionato in realtà si è messo anche in un certo modo, che voglio dire, ma il Napoli dell'anno scorso ha fatto il massimo. Poi, se ci fosse stato un Inter come quella di quest'anno, il Napoli dell'anno scorso si piglia 8 punti, 9 punti dall'Inter, pure senza i 200 milioni spesi sul mercato e gli infortuni. Quindi, voglio dire, secondo me, e questo per dire che il Milan ha fatto comunque il massimo nelle condizioni in cui è stato messo, in cui ha potuto lavorare Allegri, senza dire da dove veniva l'anno scorso l'ottavo o il nono posto. No, devo dire, nelle condizioni in cui è stato messo Allegri a lavorare, ha fatto il massimo. Però è ovvio che, e secondo me questo c'era, non secondo me, anzi, c'era nella testa di Allegri, il fatto di non avere le coppe, il fatto di essere usciti dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa il prima possibile, ha fatto la posizione in classifica fino alla partita con la Lazio, ha fatto credere allo scudetto, e lui, Allegri, era il primo che ci credeva allo scudetto, al di là di quello che poi ha sempre detto tutti noi.
1: Allora, c'è un audio per voi, al volo lo prendiamo al 331-8200-213, vai.
9: Ciao, sono Valerio da Londra, io sono uno di quelli che ha speso 100 euro, 99 per guardarsi la partita, e mi sono fatto il viaggetto da Londra a Milano. Partita indecorosa, però giocata male da entrambi, non solo da Allegri. Io ripeto, Allegri lo adoro, non è spettacolare come Pioli, però il Milan non ha attaccante, cioè il Milan veramente ha difficoltà in attacco, non abbiamo un attaccante capace, Nkunku non serve a nulla, Fulcru che è sempre infortunato, Leao gioca fuori ruolo.
1: Vabbè, questo è un po' il, non so, chi vuole...
6: E che c'è andato a fare allora, se già lo sapeva però?
1: Ha speso tutti questi soldi.
6: No, lui lo sapeva, ma che c'è andato, che, perché? Amico mio, vorrei dirgli, no?
1: Sei cattivo.
7: Tanto proprio. Più che voglio dire, partiva da Londra, dove la proposta calcistica è buona, dice, sai, parto da un angolino sperduto del mondo, sì, dove sì. Non c'è la possibilità di vedere del buon calcio,
1: è vero,
7: ma sei
1: è
7: a Londra.
1: Senti, domanda flash.
7: I biglietti della Premier, però voglio dire, se gli metti il biglietto di San Siro più il biglietto aereo, veniva fuori un bel
1: domanda
7: bel
1: flash per voi, da parte di Antonio, al 331-8200-213. Stefano, parto da te, ti chiede, scudetto all'Inter, più merito suo o demerito delle altre, o assenza di rivali? Come risponderesti?
4: Merito suo e assenza di rivali, cioè assenza del Napoli, che è stato
1: assenza del Napoli, è stata pesante come assenza.
4: Il resto non credo che non Milan, chi c'è? Juve, Roma, no.
1: Lorenzo?
8: Sì, sì, allora, i meriti dell'Inter ci sono, vediamo poi a quanti punti arriva, perché un conto è se le vincerà tutte e quattro da qui alla fine, quindi fa una bella, mette insieme dei bei punti, e invece se magari molla un po' la presa e la media punti si abbassa e vincerà uno scudetto con meno punti. Però c'è anche chiaramente il demerito delle altre, senza ombra di dubbio. Cioè, come l'anno scorso il Napoli, o meglio, l'anno scorso il Napoli vinse lo scudetto per demeriti dell'Inter soprattutto, invece che per meriti suoi, che ha fatto il massimo, come diceva Franco prima, ma ha 82 punti, cioè 82 punti è la soglia scudetto più bassa degli ultimi anni in Serie A, e quindi è chiaro che c'era qualcosa che non tornava l'anno scorso. Certo.
1: Pacchioni?
10: C'è un mix, sia i meriti dell'Inter sia i meriti delle avversarie. I meriti dell'Inter sono essenzialmente due: l'aver fatto quella cavalcata di risultati fra il derby d'andata e il derby di ritorno, in cui di fatto ha preso convinzione, e ha preso quella cavalcata di risultati fra il derby d'andata e il derby di ritorno, in cui di fatto ha preso convinzione e ha

0: lì poteva aprirsi una crisi. Mi è piaciuta la reazione dell'Inter dopo le sosta per la nazionale, con le partite vinte con la Roma, col Como eccetera, lì ha dato una bella sterzata. Però ci sono i demeriti anche degli avversari, perché non dobbiamo dimenticare che l'Inter è una squadra capolista che però ha perso tanto, perché ha perso gli scontri diretti col Milan, ha perso con la Juve, ha perso col Napoli, aveva perso l'Inter con l'Udinese. E insomma, questo vuol dire che se una squadra è in testa con 10 punti di vantaggio, avendo perso praticamente tutti gli scontri diretti, vuol dire che dietro poi sono andate veramente piano.
1: Piantanida.
2: Non volevo oggi litigare con Lorenzo, però mi volevo allora, cioè...
3: no, no, ma invece io dico, ma questo, no, Lorenzo, questa pace,
2: no, ma fammi parlare, però non mi fatto di dire. No, ma chi se li ricorda i punti, Lorenzo? Ma chi se li degli scudetti, cioè voglio dire, ma chi se ne frega di quanti punti fa? Uno può vincere lo scudetto pure con 16 punti se le altre fanno meno 80, cioè chi se ne frega. Io dico questa cosa qui, ma nel senso che, perché sennò poi passa il messaggio che non, che la squadra che vince non ci sono non ha meriti. E invece è il contrario, cioè le squadre in tutti gli scudetti, qualsiasi vinti nella storia, cioè chi perde ha dei meriti, ma non possono mai essere di più i demeriti di chi arriva secondo rispetto ai meriti di quello che vince. Ma questo in generale l'ho sentito questo discorso mille volte queste settimane, perché sembra, cioè, che gli scudetti quelli buoni, diciamo quelli veramente scudetti, quelli colorati veramente bene di bianco, di rosso e di verde, siano solo quelli, non so, alla Spalletti di 3 anni fa quando vince con qualcosa di magico. Ma non è così, cioè non è assolutamente così.
3: No, no, ma io guarda, dicevo,
1: puoi replicare.
3: Soltanto, no, dicevo soltanto dell'anno scorso, cioè su quello di quest'anno, sulle ultime 4 c'entra il giusto, sono d'accordo. Però l'anno scorso, dai, 82 punti, l'Inter non è una squadra, non aveva una rosa da fare 81 punti. Quindi secondo me sono più i demeriti dell'Inter l'anno scorso dei meriti del Napoli. Solo questo. Quest'anno sono meriti dell'Inter, però opinione mia è dell'anno scorso.
2: Sì, no, ma però l'anno scorso il Napoli, voglio dire, il Napoli aveva 200 milioni in più sul conto e gli vendono il migliore giocatore a gennaio. Con chi ha vinto? Cioè, voglio dire, cioè, poi ha beccato McTominay, beccato e poi valorizzato McTominay in un certo modo. Quindi, cioè, cavoli, poi ci sono comunque tanti meriti per arrivare fino in fondo. Poi non becchi una squadra, ripeto, e sono io prima a dirlo, l'ho detto prima, se il Napoli dell'anno scorso becca l'Inter di quest'anno, l'anno scorso lo scudetto non lo vincerà mai. Questo è abbastanza chiaro. Poi però nel testa a testa, che comunque invece hanno fatto l'anno scorso Inter e Napoli, vuoi con la pressione, vuoi con Conte, vuoi con tutto, anche con la pressione poi magari sbagli e commetti degli errori.
1: Allora ti faccio la domanda proprio cattiva: ti è piaciuto di più lo scudetto del Napoli dell'anno scorso, Stefano, o questo dell'Inter di quest'anno? Se devi dire proprio nella graduatoria del piacere.
4: Piacere è stato un duello all'ultimo, è stato appassionante per poi chi lo doveva raccontare, in questo senso. E sai, anche esaltante questa cavalcata. Cioè, sono esaltanti sia le cavalcate che i duelli vinti poi. Cioè,
1: basta che si vince nella serie.
4: Basta,
1: no?
4: Che si vince. Insomma, alla fine, se arrivi primo ci sarà un motivo, no?
1: Tu Piantanida?
2: No, è ovvio che cioè, per me è stato molto più bello quello dell'anno scorso, ma per me Franco Piantanida, giornalista che di lavoro, cioè, tifo, poi che vinca l'Inter e il Napoli l'anno scorso per me è identico, però sto lì, come dire, fino all'ultimo secondo, quel Napoli-Parma, quell'Inter-Lazio, in contemporanea, è ovvio che è più bello, ma per me, poi chiedilo a un tifoso del Napoli, chiedilo a un tifoso dell'Inter, che sono poi il metro vero di questa domanda, cioè, a livello, poi sai anche dire a livello di bellezza, vuol dire, sono dentro 50.000 criteri,
1: certo,
2: magari
1: certo,
2: uno ti può dire è stato più bello più questo perché l'Inter ha segnato più gol. Boh, per me non è questo il criterio di bellezza, però sono tutti.
1: Lorenzo, qual è stato più bello?
3: Sì, no, cioè, che c'entra l'anno scorso per il pathos che abbiamo vissuto fino all'ultima giornata e quest'anno non lo vivremo, quindi come campionato visto dall'esterno più bello sicuramente quello dell'anno scorso, con un miliardo di errori da una parte e dall'altra, insomma, perché
1: però il fatto c'è stato il duello fino alla fine,
3: sembrava non volessero vincerlo nessuno dei due, no, perché pareggiavano partite incredibili, però cambia il giusto secondo me.
1: Mi manca Pacchioni e poi vi saluto. Pacchioni,
0: il duello dell'anno scorso ha reso affascinante e frizzante un confronto che però tecnicamente è stato ricco di errori e di mancanze. Se noi andiamo a valutare anche la qualità, dovessimo dare un premio della giuria al campionato, vince il campionato dell'Inter, perché comunque non sempre, ma in gran parte delle partite ha fatto uscire una qualità e una superiorità con la quale ha in qualche modo avallato.

0: va bene, io vi ringrazio come sempre. Quindi grazie a Paolo Pacchioni.
1: Ciao Paolo.
0: Buon lavoro Paolo, a presto.
2: Grazie a voi. Buona
0: grazie
2: a, tutti.
0: A Franco Piantanita. Ciao, Franco. Come sempre.
3: Ciao ragazzi, ciao Franco. Un abbraccio.
4: Franco, finalmente,
0: finalmente avete litigato perché stavate, ultimamente andavate troppo.
1: Era lì che ti aspettava.
0: Su, basta questa gentilezza. Mettilo, sono d'accordo. Condivido, sono d'accordo. Non se ne poteva più, dai. Sì.
4: Ma l'ho detta apposta. La storia dei punti.
0: Sono d'accordo con te. Ormai era un ritornello che sentivamo da settimane.
5: Non si può sentire,
0: quindi alla prossima puntata per vedere se c'è la se vi riconciliate in qualche idea. E oggi mancava Pier Vincenzi a buttare lì, insomma, un po' di vabbè. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, a presto, ciao Lorenzo. Ciao. A presto,
6: state ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, vi andiamo a dare il buon pomeriggio a Guido De Carolis.
1: Ciao Guido.
0: Ciao, Guido.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Guido De Carolis. E poi buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
7: Ciao, buongiorno a voi. Mediaset.
0: Bene. E poi Bruno Gentili, mi fa molto piacere che
1: ciao,
0: ha
1: Bruno.
0: Accettato il nostro invito. Ciao Bruno, ben trovato.
8: Ciao.
0: Come stai? Tutto bene? Un po' che non ti sentiamo e quindi mi ha fatto molto piacere. Allora,
8: stavo leggendo un po' qui, ma chi paga le rate della macchina di Osimhen? Perché è una cosa incredibile.
0: Perché?
8: Non avete letto, non avete seguito.
1: No. Questa mi è scappata, ragguagliaci.
8: Ma come no? È incredibile. Cioè, non paga le rate di un'auto Osimhen da 2 anni. E la Mercedes adesso l'ha denunciato.
0: Ah, eccole qui, rate non pagate per 90 milioni di euro.
8: Ma non ci si crede.
0: Come 90.000 euro. Pardon, 90.000 euro.
1: 90.000 di euro.
0: Mercedes denuncia Victor Osimhen. Hai capito? Si è beccata la denuncia.
8: 15 milioni
0: ma
8: netti
0: si è scordato, altri, ma Bruno.
8: Altri 10 di premi e diritti immagini.
0: Ma si è scordato, Bruno. Si è dimenticato.
8: Ma com'è possibile?
0: Può capitare che uno si dimentica le rate, insomma. O no?
8: Io leggo delle cose allucinanti. Ma nemmeno. Ma poverino,
1: siamo tutti arratati.
0: Ma perché pagherate le macchine? Cioè, è strana sta cosa.
1: Sì, certo, se non è tua.
0: Ah, perché? Ah. Quindi a rate.
8: Non se lo può permettere.
0: Vabbè.
1: Vabbè, certo, si pagano a rate le macchine, magari. Perché?
0: Vabbè, no, pensavo che un giocatore.
1: Se è facoltoso, c'è
0: ah, perché ha leasing, è leasing. Vedi, sta leggendo qui e non ha pagato le rate di un leasing per 90.000 euro.
1: Ma lo fanno quasi tutti. Ma
0: vabbè, no,
1: perché? Cioè, l'inverso adesso
0: io
1: è comprare una macchina. Tutti a macchina
0: rate. Non so Guido se è Guido pratico di queste
1: è
0: cose,
1: uno specialista.
0: Guido sarà pratico di
1: paga
0: queste
1: le rate
0: cose.
1: Della macchina da 15 anni, giusto? Vero, Guido?
9: Allora, io pago le rate del mutuo, pago le rate della macchina. Pago.
0: Che poi quando arriva la data della rata, uno c'ha una cosa che dice, ecco, tocca pagare. È vero Guido, un fastidio,
9: A me uno mi disse una volta, ero giovane, un giorno che dice, ma il mutuo, dice, ma quello non ti preoccupare, sai già che non ce li hai. Non li contare quelli.
0: Vabbè. Vabbè, vabbè, dai. Sentite, visto che Bruno ha tirato in mezzo Osimhen, quindi andiamo un attimo sul Napoli, non certo per Osimhen, però sto leggendo che insomma il rapporto Conte De Laurentiis, insomma, si stanno un po' allontanando, Stefano. Quindi ci potrebbe essere una separazione secondo voi
1: potrebbe esserci.
0: Guido sicuramente sa qualcosa, perché
1: Guido
0: Conte
1: sa tutto.
0: Lo ha sempre seguito.
1: Ma in attesa che Guido parli.
9: Secondo
1: me ci potrebbe essere anche proprio una concessione naturale del rapporto. Non ci vedo nulla
0: perché
1: di male.
0: De Laurentiis è stato chiaro.
1: Ma c'è grande stima,
0: fare.
1: Grande amicizia tra i due. Cioè anche qualora dovesse maturare, insomma, voglio dire, un divorzio.
0: Sì.
1: Non sarebbe così doloroso, ecco. Come poteva magari essere accadere nella scorsa stagione, no?
0: E chi vedi però al posto suo? La scelta del faraone, dove potrebbe cadere?
1: Secondo me su un profilo alla Farioli, questa cosa qua,
0: sì.
1: Un po' smart, un po', capito? Non lo so, Farioli non si muove da Porto, tra l'altro c'era questa richiesta del Chelsea, risposto in conferenza stampa, da qui non mi muovo, probabilmente il presidente del Porto conquistato da Farioli gli sta offrendo un prolungamento del contratto. Detto questo però, ecco, il profilo dell'allenatore del Napoli sarebbe qualcosa di diverso da Conte, cioè, perché oltre Conte che cosa avete? Cioè, c'è Allegri, ci sono questi allenatori qui, ma insomma non credo che siano disponibili sul mercato. Italiano Guido, lo escludo.
0: Lo, perché, ecco, invece Guido, vengo un attimo
1: non lo so, finalmente così rigirato un po' la pista.
0: Però Italiano, io ho la sensazione che sia ai saluti di, con il Bologna.
9: No, no, quello ce l'abbiamo in tanti, quella sensazione lì, che sia ai saluti col Bologna, anche se è tutto da definire, ecco, nel senso che la situazione allo stato è questa, cioè se lui a un certo punto alza la mano e dice: signori, io ho trovato un altro posto dove andare, il Bologna non fa carte false per tenerlo, anzi stringe la mano e lo manda. È chiaro che il Bologna non lo manda via, cioè perché il Bologna non, come società, non è una società che ti dà una buona uscita. Lui ha un altro anno di contratto, il Bologna non è una società che ti dà cioè un altro anno di contratto, ecco te ne mezzo, togli il disturbo. Quello non lo fa il Bologna, non è proprio nelle corde del club fare una cosa così. Quindi o lui c'ha un'alternativa, dice, e il Bologna lo libera senza problemi. Ma se lui non c'ha un'alternativa, il matrimonio va avanti. Ecco, questa è la questione. Sul Napoli, invece, allora io non lo so se loro si dividono a fine stagione. Certo è che, è vero, i due si sono un po' allontanati, anche se vi ricordate poi l'anno scorso fu quasi a sorpresa che lui disse: continuo, sto a Napoli, sembra che dovesse andare.
0: Lui ha un altro anno di contratto, giusto?
9: Esatto. È lunga la faccenda, perché la questione nazionale è lunga, cioè nel senso che...
0: però De Laurentiis è stato chiaro: mi devi dare una risposta presto, io non è che posso aspettare l'ultimo momento.
9: Presto. Il problema è l'allenatore della nazionale lo fa il nuovo presidente. Il nuovo presidente, se non vado errato, è il 17 di giugno
0: 22 giugno c'è l'elezione,
9: 22 giugno aspetta De Laurentiis fino al 22 giugno? Temo di no. Temo di no, e quindi loro dovranno... O Conte si assume il rischio e dice: vabbè, poi si assume il rischio relativamente, perché Conte poi va a allenare dove gli pare, fondamentalmente. Io diciamo che do un 65 che va e 35 che...
0: E al suo posto chi vedi, scusa, se dovessimo fare un identikit adesso?
9: Allora, sono d'accordo con Stefano che, insomma, prima Italiano era abbastanza diciamo vicino. De Laurentiis ha sempre parlato bene di Italiano, ultimamente non lo so.
0: Okay.
9: Io adesso dico una cosa, ma secondo me io ci manderei Motta. E sparigliarei un po', perché poi, se vi ricordate, De Laurentiis lo voleva prendere Motta all'inizio, poi Motta gli disse, dopo la prima stagione di Motta al Bologna, non quella in cui andò in Champions, quella in cui fece comunque bene, De Laurentiis cerca Motta e Motta gli dice: no, non ci vengo. E lui, insomma, vira su Fonseca, il Napoli. Però secondo me Motta,
0: tu dicendo Motta,
9: no, perché
0: io, se dovessi scegliere in questo momento tra Motta e Italiano, andrei più su un profilo come Italiano che Motta per il Napoli. Questo,
9: sì,
0: se dovessi
9: però,
0: scegliere
9: però
0: questo,
9: Motta,
0: nonostante qualche cosa che non mi convince di questo allenatore. Aspetta, Guido, voglio sentire anche Bruno Gentili. Bruno, che idee ti stai facendo?
8: Ma Motta è un'idea suggestiva, per carità, però non è un allenatore molto malleabile
9: per niente.
8: Quindi, appunto. Quindi sotto questo aspetto, con De Laurentiis, oddio, ha avuto a che fare con Conte, ma Conte è Conte, cioè è uno che ha vinto tanto, Motta non ha vinto niente, quindi avrebbe poca voce in capitolo con De Laurentiis, e questa è la grande differenza. C'è l'aspetto economico da considerare. Conte e il suo staff costano tantissimo. De Laurentiis quest'anno ha speso male i suoi 150 milioni in sede di campagna acquisti, con giocatori come Marianucci, Lucca, anche Beckerman, Giovane, Gutierrez, insomma, che non sono stati quasi mai impiegati, quindi deve stringere anche un po' la cinghia, credo, De Laurentiis. Ti racconto di questo. Italiano, anche lui non è un signor sì, per carità, però è piuttosto aziendalista, uno di quegli allenatori che a De Laurentiis piacciono, insomma, voglio dire, poi è un offensivista, quindi potrebbe andare bene, però ripeto, siamo ancora, è difficile, vediamo come finirà la vicenda tra i due, il racconto di Laurenzi, perché secondo me siamo giunti ormai all'esaurimento e quindi poi si vedrà sul nome.
0: E Andrea Cocchi?
2: Sì, sono convinto che, quasi convinto che chiuderanno rapporto alla fine di questa stagione, anche perché così Conte non batterebbe il record il record di 3 anni consecutivi nello stesso club che ha battuto la Juve quando ha vinto i 3 scudetti consecutivi. Da quel momento in poi comunque ha sempre fatto solo 2 anni di più, non ha resistito. Il nome su Napoli si era parlato, era un nome che piaceva, che sparirebbe un po' le carte, era quello di Maresca. Il discorso è che Maresca è bloccato dal Manchester City nel caso in cui, come sembra, Guardiola, nonostante abbia un altro anno di contratto, se ne vada dal City, probabilmente conquistando il domestic treble, cioè Coppa di Lega, FA Cup e Premier, sempre se appunto, questo inseguimento all'Arsenal dovesse finire positivamente. Ecco, in quel caso credo che comunque se ne andrà, e Maresca è considerato comunque l'allenatore giusto per il post Guardiola da parte dei dirigenti del
0: ma italiano del... anche tu non ti convinci a Napoli, Andrea?
2: Ma io penso che italiano sarebbe comunque un nome non di ripiego, cioè esatto. Adesso è vero che questa stagione è stata meno brillante della precedente, che ha portato anche una Coppa Italia e tutto il resto, e il campionato sicuramente ha fatto meno di quanto ci si potesse aspettare, ma è anche vero che comunque resta un signor allenatore, cioè sia dal punto di vista della proposta di gioco sia poi, dal punto di vista di quanto ottenuto in questi anni.
0: Poi secondo me Stefano, un attimo, non chiederebbe, cioè è una squadra che non sarebbe meno così da modificare enormemente, cioè perché io penso che De Laurentiis guarda anche a questo, perché con Conte ci sono delle esigenze diverse, con l'italiano non dico che l'italiano non faccia mercato, però
1: sono dell'avviso, insomma, quello di Guido, non credo che non che non lo stimi più De Laurentiis, però sai, vedi anche come ha gestito il Bolcè, cioè, quest'ultimo periodo conta, poi in una scelta che devi fare per...
0: Tu dici l'ultimo periodo del Bologna, l'ultimo periodo del Bologna potrebbe aver influito un po',
1: sai, potrebbe però aver inciso, però io dico che insomma l'italiano è un ottimo allenatore, poi non sai mai, a un allenatore gli devi dare anche la possibilità, una chance di misurarsi in un'altra piazza, in una piazza vincente, importante, e finché non è messo mai alla prova un allenatore del genere, cioè italiano, il salto, cioè Spalletti, mi ricordo quando venne a Roma veniva dall'Udinese, ha fatto la qualificazione in
0: Champions League, esatto,
1: ha fatto un percorso importante, però poi Roma è Roma, è una piazza, poi, però lui si è imposto, cioè secondo me per diventare un grande allenatore, per fare quello scarto, per arrivare a livello
0: ti
1: di Spalletti,
0: ti devi cimentare,
1: secondo me devi essere strutturato caratterialmente, Marco.
0: E tu non,
1: cioè,
0: lo vedi
1: questi,
0: così, lui?
1: Allegri, Spalletti, Gasperi, questi qua sono tutti strutturati caratterialmente, capisci? No, non è che non lo vedo, deve provare. E lui secondo me, però, anche se le esperienze te le porti dietro, cioè Spezia, Firenze, Bologna, se va a Napoli non dico che devi fare con colpo di spugna, devi dimenticare, però deve cimentarsi su un altro piano, perché il livello lì è di tensioni, di carattere,
0: certo.
1: Cioè Spalletti caratterialmente è molto forte. Allegri altrettanto, cioè questi hanno uno spessore, hanno un'aura, che capito che sono predestinati, perché sì è vero che hanno fatto la gavetta, ma poi quando hanno avuto la possibilità l'hanno centrata, perché poi alla fine sono tutti bravi gli allenatori, però la differenza la fa il carattere, e allora il dubbio è lì, cioè se io sono De Laurentiis, sono presidente, devo scegliere un allenatore, quando lui fa i colloqui, no? Ho parlato che ha fatto, adesso non posso dire una parolaccia, però subito dopo l'incontro ho avuto la sensazione di aver fatto un errore clamoroso.
0: Con Garzia.
1: Esatto. C'erano visti a Capri, non mi ricordo, qualche parte. Ha fatto sto pranzo, partito con un entusiasmo incredibile, e poi dopo dice, magari forse, stava dentro, che ho fatto?
0: Forse ho sbagliato.
1: Perché parlandoci, ho detto questo, cioè... Ma secondo me è lì la chiave. La chiave è la scelta, deve essere soprattutto sulla tenuta, non tanto sulla preparazione. Napoli è forte, e io ti consiglio una squadra.
0: Tu dici,
1: è bravo.
0: L'aspetto mentale è fondamentale.
1: Secondo me italiano potrebbe stare su quella buona, cioè quella strada del carattere, delle cose, però serve un altro tipo di capito?
0: E allora te la butto lì, Andrea, riparto un attimo da te. E se invece, perché guarda che ho letto che ci sono molti consensi su questo nome da parte della piazza di Napoli, e se ci fosse un clamoroso ritorno di Sarri?
2: Sarri l'ha detto ieri, fantacalcio, poi è chiaro che si può dire tutto.
0: Fantacalcio, poi vediamo.
2: Tuttora, sì, è vero che quando è tornato l'ultima volta, a parte
0: anche
2: che
0: perché la squadra tecnicamente sarebbe un po' una squadra che, dove Sarri ci può lavorare molto, eh? Cioè, ci sono molti centrocampisti di qualità che stanno a palleggiare. Conoscendo
2: sicuramente,
0: un po'
2: sicuramente più della Lazio attuale,
0: questo sicuro, su questo non c'è dubbio.
2: La Lazio che ha avuto a disposizione quest'anno e che avrebbe a disposizione anche l'anno prossimo, perché cioè non sappiamo, ecco, immaginiamo tutti che non è che improvvisamente Sarri si troverà di fronte a una campagna acquisti. Ecco,
0: quindi, ma tu lo escludi una cosa del genere? Pensi
2: mi è sembrato molto categorico lui, poi è vero che si può dire tutto, il contrario di tutto, si possono nascondere anche le cose reali, tutto quello che vuoi, però cioè, credo che sia francamente molto difficile. A me piacerebbe tanto, però penso che sia molto complicato. Molto.
0: Bruno?
8: No, non è nelle corde di De Laurentiis, cioè De Laurentiis ama il colpo di scena, gli artifici, non è tipo da ripiegare su Sarri, ripiegare per modo di dire, insomma. No, io invece penso un altro bel colpo sarebbe se non dovesse andare in porto la nazionale, potrebbe essere Allegri. Ecco, Allegri potrebbe essere l'allenatore ideale per il Napoli per tanti motivi, insomma. È un allenatore che si adatta a tutte le esigenze, a un parco giocatori che insomma si avvicina alle caratteristiche del suo modo di pensare il calcio. Allegri potrebbe essere un bel colpo.
0: Allegri? Lui...
8: Sì, secondo me sì. No?
0: Sì, no, dicevo Allegri, portarlo via dal Milan.
8: Ma il Milan va via Allegri, sicuro. Al 100%, vedrai, al 100%, non va d'accordo più con nessuno, assolutamente, ha rotto con tutti, con tutta la dirigenza, non è questo, lo dico proprio perché è rottura ormai, al Milan sicuramente Allegri andrà via e correrebbe subito al Napoli e potrebbe essere una bella ipotesi, insomma, una bella suggestione.
1: E al Milan, Bruno, perdonami, chi andrebbe?
8: Al Milan adesso diventa...
1: No, è perché...
8: No, io sono sicuro, insomma, da quello che so io, che andrà via. Poi chi verrà al Milan mi fa una domanda che mi coglie abbastanza impreparato, perché non so francamente chi potrebbe essere il nome. No, non mi viene in mente
0: però,
8: nessuno, non lo so.
0: Però, quindi tu lo vai, così è una direzione Napoli per gestire questi campioni, così. Anche questa non potrebbe essere, diciamo, potrebbe
8: l'ambizione essere probabile, di Allegri è la nazionale. L'ambizione di Allegri è nazionale. Vediamo che succederà con l'elezione del presidente e poi tireremo le somme. Se non dovesse andare in porto alla nazionale, Napoli potrebbe essere una bella piazza per lui e De Laurentiis lo accoglierebbe.
0: Mi mancava da sentire De Carolis.
3: Vabbè, su Sarri non credo che ci torni, l'ha detto svariate volte lui, poi farebbe una minestra di scaldato, non lo so, io non credo che lui ci voglia tornare neanche dopo quello che hai fatto di bello, poi si tende sempre a tornare dove si è stati felici, però insomma non è detto che sia. Sposo la tesi di Bruno su Allegri al Milan, perché anche secondo me lui non si resta lì a quel punto, e lo dico mica peraltro perché una delle squadre che ha preso informazioni su Italiano è proprio il Milan. Cioè questo è un sondaggio è stato fatto in quanto Italiano al Napoli e Italiano alla grande squadra, io vi posso dire che lui è un allenatore intelligente ed è molto diverso da come l'avete visto a Firenze, perché quando arrivò a Bologna non è una grande piazza perché non è Napoli, non è neanche Milano, però quando arrivò a Bologna ereditò una situazione difficile, cioè il Bologna in Champions League, cioè il massimo della storia, e quindi lui raccontava, sono arrivato qui in ritiro, i giocatori, dicevo un giocatore, mettiti marca così, e lui mi rispondeva, dice ma perché, se fino a ieri ho marcato in questo modo e sono andato in Champions League, e lui fu bravo, questo per dire che si trovò in una situazione dove i giocatori non è che lo accolsero proprio a braccia aperte, ecco. Però lui fu bravo a entrare in punta di piedi e a portarsi poi lo spogliatoio dalla sua parte, tanto che alla fine dell'anno lui vince la Coppa Italia, per dire che è un allenatore che si sa anche adattare, cioè la gavetta lui l'ha fatta e qua vado da Stefano, secondo me è anche ora, cioè si merita anche di misurarsi con una grande piazza, perché poi sai, è facile dire sì, però certo non è glamour come
7: Motta, Allegri, Conte, però secondo me è un bravo allenatore che si meriterebbe anche una chance per lottare sullo scudetto, ecco.
0: Andrea, a te che ti piace molto il 4-3-3, lo vedresti bene al Milan italiano?
10: Ma guarda, sul discorso Allegri via, in effetti sono
0: anche a voi risulta
10: anch'io.
0: Questo.
10: Sì, è chiaro che tantissimo dipende dal sudoku nazionale, che è molto complicato, perché poi adesso si parla anche di commissariamento, di rischio di commissariamento, quindi le cose bisogna anche vedere fino a quando e quanto potranno essere chiare.
0: Certo.
10: Ma è vero che il Milan aveva contattato Italiano, è vero che potrebbe essere un'alternativa nell'addio di Allegri. Credo che Allegri, se va via, l'idea è proprio quella di andare a prendere la nazionale, cioè, quindi non lo vedo in un altro club.
0: Però, quindi Conte rimane a Napoli.
10: Andando alle lunghe, le cose andando per le lunghe, ma Conte può, cioè, Conte può decidere qualunque cosa,
0: certo,
10: durante la festa.
0: Lo fa come gli pare, insomma.
10: Esatto, l'anno scorso durante la festa Scudetto sembrava certo che avesse già firmato per la Juventus, è rimasto lì, quindi cioè, alla fine non possiamo veramente dire nulla. L'impressione è che chiudano qua lui e De Laurentiis, ecco, l'impressione è che è abbastanza chiara a tutti, insomma.
0: Va bene, va bene, va bene, oh, vediamo, perché insomma è uno scenario che potrebbe avere, no, una possibilità di realizzazione. Italiano al Napoli con un, Italiano al Milan 4-3-3
1: Conte?
0: Con Leao, Conte rimane a Napoli a quel punto.
1: Scusa, no, Bruno dai. Dice che
0: va in nazionale, che fa allora, va in nazionale.
1: O conto Allegri, non lo so,
0: uno dei due, tanto sono questi i nomi per la nazionale, no Bruno? Se fanno questi due nomi, penso, a meno che non spunta improvvisamente qualcun altro.
8: Guarda, se fosse per Malagò, vediamo se sarà lui il presidente, non lo so. Se fosse per lui, se dipendesse da lui, porterebbe Mancini al 100%.
0: Certo.
8: Ma non lo può fare, perché dopo quello che è successo, come Mancini ci ha lasciato, assolutamente non sarebbe elegante riproporlo per la nazionale. Vabbè. Quindi indubbiamente rimangono Conte e Allegri, non vedo altri, poi bisogna vedere chi sarà il presidente, insomma, ma se sarà Malagò penso che si potrebbe orientare su questi due nomi, insomma, non vedo altri, non puoi sbagliare stavolta, insomma, non puoi mettere un allenatore di ripiego, un secondo, un terzo nome.
0: Bene.
8: Devi puntare questa volta su un nome grosso.
0: Bene, bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie a Guido De Carolis per essere stato con noi, grazie Guido, a presto,
7: grazie,
0: un abbraccio.
1: Ciao Guido.
0: Grazie ad Andrea Cocchi. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: Buon lavoro.
10: Ciao, ciao.
0: E grazie veramente a Bruno Gentili per essere stato con noi. Ciao Bruno, ciao, un abbraccio. Ciao.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, andiamo, sono pronti? Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Fulvio Giuliani di RTL.
1: Ciao, ciao Fulvio.
11: Come state?
0: Benissimo, bene. Dopo ieri sera ancora meglio, perché ci siamo ripresi.
11: Beh.
0: Esiste un altro calcio.
11: Occhi, dai.
0: Esiste un altro calcio.
11: Mamma mia, ragazzi. Vabbè.
0: C'è anche Antonio Gaudio, il direttore di Radio Tutto Napoli. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
12: Eccomi, ciao Marco, ciao ragazzi, ciao Fulvio.
0: Ciao ragazzi. Ciao. In mezzo. Okay, dai. Ah, c'è pure Lorenzo.
1: Così grande Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
13: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Fulvio, ciao Antonio, ciao.
0: Grande ciao. Lorenzo. Allora facciamo una cosa, datemi un vostro pensiero su quella partita di ieri. Sì, Stefano, no, questo lo ascoltiamo al volo il vostro. Lorenzo, parto da te, pensiero sulla partita di ieri, questo 5-4 spettacolare.
13: Un altro sport dove, guarda, prima ho sentito in apertura, dicevate dei tanti messaggi che arrivano sulla fase difensiva. Non le voglio sentir neanche dire queste cose. Non le voglio neanche sentir dire, perché se no allora non siamo mai contenti. Cioè, parliamo allora ci meritiamo Milan Juventus. Va bene, allora quello è il calcio che vogliamo vedere, allora va bene, andiamo, vediamo ciò lì. Io sfido a fare la fase difensiva con quelle fasi offensive che ci sono, cioè c'è una qualità incredibile che chiaramente noi in Italia ci sogniamo, o meglio l'abbiamo anche vista, perché tanti dei giocatori che c'erano in campo ieri, o meglio non tanti, però una buona parte sono passati anche dall'Italia. Cioè il buon Antonio adesso si metterà a piangere ripensando a Kvaratskhelia, però insomma qui si parla di un giocatore incredibile in mezzo a tantissimi altri giocatori incredibili, però abbiamo visto veramente una mentalità totalmente diversa da quella che è la nostra, e una qualità pazzesca, perché veramente c'era una qualità, andavano a 200 all'ora, cosa che in Italia veramente si passeggia.
0: Fulvio, Giuliani.
14: Ma guarda, ha ragione Lorenzo, quindi partiamo da qui, anche io mi associo, ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, cosa inguardabile, quindi per cortesia cerchiamo di non dire sciocchezze. Poi lo so benissimo che ci sono i sacerdoti del risultatismo, tutte queste sciocchezze. Ricordo soltanto che in campo ieri c'erano squadre che qualcosina hanno vinto, quindi usciamo dall'equivoco. Detto questo, purtroppo noi qui siamo, avete fatto dei nomi per la nazionale, siamo sempre ai soliti. Ora è vero che in nazionale non puoi fare quel gioco lì, non ci illudiamo, non lo fa praticamente nessuno.
0: Quella dei Mancini ci ha un po' divertito, dai.
14: Va bene, per carità, ok, però la verità è che si può e si deve giocare a calcio così oggi, e tutto sommato credo che il pubblico cominci sotto sotto a voler anche vedere qualcosa di diverso dal non spettacolo, che va bene, vince, sia chiaro, l'anno scorso a Napoli tutti felicissimi, ci mancherebbe altro, però se escludi chi vince tutti gli altri tendono poi, e perdiamo quote di tifosi, di appassionati, le società perdono denari e le società stesse fanno fatica poi a tener botta con gli avversari europei.
0: Antonio Gaito.
15: Sì, no, mi accodo anche io, ma secondo me usciamo anche dal campo dell'opinione. Io credo che ormai sia oggettivo che si vada in un'altra direzione, ma a tutti i livelli, anche senza i campionissimi del PSG e del Bayern. Poi in Italia ovviamente si ribalta un pochino la narrazione, perché siamo abituati a un altro calcio, quindi si mette in mezzo il solito discorso dello spettacolo e l'estetica, ma PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì, e quindi come dovevano giocare è il risultato di due squadre dominanti già nei loro, come dire, campionati, perché dominano 90 minuti quasi per tutte le partite della stagione, e quindi viene fuori quella partita lì. Però diciamo che il discorso che si fa in Italia è veramente ormai direi anacronistico, nel senso le fasi difensive abbiamo visto quest'anno anche a livelli più bassi, ripeto, perché è chiaro che il divario è in primis tecnico, però le fasi difensive italiane lo hanno portato, senza tornare sul 5-0 dell'Inter, ma il Napoli ne ha presi 6 dal PSV, ha preso gol da tutti, pure dal Copenaghen a un certo punto, pure quando si è messo un pochino più a gestire, la Juventus lì col Galatasaray, tutte le italiane hanno preso imbarcate da qualsiasi squadra affrontata, quindi non puoi pensare che di fare una grande fase difensiva contro squadre che hanno una media di 2-3 gol di base a partita, devi capire come proporre tu qualcosa,
0: esatto.
15: Cioè, poi vedremo che anche Allegri l'anno prossimo farà una grande fase difensiva e vediamo quanti ne prenderà contro certe squadre.
0: No, sai cos'è?
15: È un discorso secondo me anche mortificante arrivati a questo punto.
0: No, sai cos'è? Aveva ragione Stefano giorni fa, quando Stefano tu dicevi la proposta che dovrebbe cambiare, no? Cioè la proposta di gioco, al di là dei singoli, che poi è chiaro che tu hai, se hai dei giocatori di qualità fai la differenza, c'è poco da fare, no?
1: Dicevo,
0: tu parlavi di proposta,
1: a caso rilancio tutto il movimento, sì. Ognuno deve fare la sua parte. Allora, nel segno di che appunto ognuno deve fare la sua parte, secondo me per valorizzare il prodotto della Serie A, che insomma non ci sono campioni, non abbiamo campioni,
0: no.
1: Però possono esserci dei campioncini in panchina, nel senso che se tu non prendi questo tipo di direzione tu non puoi allenare. Era un po' questo l'iperbole, era questo.
0: Tu dici, cioè, avere degli allenatori che vanno in una direzione
1: della preparazione, tutti bravi allenatori secondo me, però non è più tempo di speculare su un modo di interpretare, di pensare calcio, perché il calcio va da un'altra parte, insomma. E quindi bisogna avere questo, prendere atto di questo cambiamento che è oggettivo, perché insomma voglio dire, poi dopo discutiamo.
15: Vi posso fare una domanda, ragazzi, perché se tanto di Milan Juve tutti l'hanno collegato a questa partita, ascoltate nel post partita, ma secondo voi se Allegri avesse giocato questa partita, non dico all'attacco, ma in maniera un minimo più propositiva, non poteva pareggiare la stessa partita.
0: Per me sì, poi sento, lascio la parola a voi, Stefano.
1: Sì, no, ma non è questione di... Cioè adesso povero Allegri lo scambiamo per uno che non...
0: No, per l'esempio di un
1: cominciatario al gioco. Cioè ognuno c'ha il proprio stile. Io dico però, più la Serie A sarà popolata di questi allenatori, alla Gasperi, alla Spalletti, alla...
0: Alla Grosso.
1: Alla Grosso, alla Fabregas, alla De Rossi. Ce ne sono, eh?
0: Sì, e più dici cresce.
1: No, e più cresce, figurati,
15: io posso citarti anche lo stesso Conte, se no sembra che è un discorso di parte.
1: Certo,
15: perché
1: certo.
15: Ad esempio l'anno scorso il gioco era anche abbastanza efficace, no? Il Napoli era la miglior difesa d'Europa, con il golletto le vinceva quasi tutte, però quest'anno che la difesa non è solida, prendi gol da tutti, dovevi avere una proposta di gioco migliore, il Napoli non è arrivato a proporre chissà cosa.
0: Certo, Lorenzo?
13: No, sì, ci vuole secondo me un cambio, è proprio un cambio di mentalità, ma il problema poi, non ci sbagliamo, è legato
0: risultato.
13: A questioni economiche,
0: anche al risultato.
13: Perché chiaramente ci sono più soldi per fare le squadre e fuori discussione, sono più soldi per mantenere i giocatori, perché come dicevo prima, cioè i giocatori in Italia poi magari arrivano anche, però poi se ne vanno, perché insomma nel PSG ce ne sono due del Napoli, che il Napoli li ha presi pagandoli pochissimo, Caraschia, il giusto Fabian Ruiz, rivenduti a peso d'oro. Il problema è che in Italia poi non ti puoi permettere di sbagliare il mercato, perché altrimenti entri in una depressione calcistica e di bilancio, e soprattutto poi a sentire le parole di Allegri del post partita dell'altro giorno, cioè non arrivare in Champions per due anni di fila per il Milan è qualcosa che equivarrebbe quasi, non ti dico a un fallimento perché non fallisce il Milan, però poi farebbe una fatica,
0: un ridimensionamento, certo.
13: E quindi non ti puoi permettere questo, e quindi devi andare a giocare a San Siro contro la Juve mentre la curva sud ti fa con i telefonini il numero 139 accanto al simbolo dell'euro, ovvero quanto hanno pagato un biglietto per vedere quello scempio, e ancora non lo sapevano di aver visto, che avrebbero visto
0: quello
13: scempio. Lo sapevo perché ve l'avevo detto venerdì.
0: Sì, è vero, tu hai detto 0-0 venerdì, è vero, l'unico.
13: Però, ora, a parte le battute, però...
0: Adesso c'è avanti una vita con sto 0-0 di Benito.
1: Però ce l'ha visto.
13: È normale, ma vorrei vedere, anche perché ieri poi non l'hai tirato fuori. E quindi ora
0: No, abbiamo detto tutti i giorni. Allora aspetta, mi manca Fulvio.
16: Però cioè, le cose vanno dette fino in fondo. Spalletti che passerebbe per giochista è l'altro protagonista dell'orrore di domenica sera.
0: Certo.
16: Perché poi il giochista Spalletti, davanti al rischio di perdere anche quel punticino, ha accettato il rischio di tenersi il Como a meno 3,
0: certo.
16: Che poi gioca con il Napoli, bla bla bla. Ma il tema è proprio strutturale, perché allora va benissimo ricordare Ruiz e soprattutto Kvaratskhelia. Il Napoli fa un colpo pazzesco, si garantisce il bilancio per qualche anno, bravi, tutti in piedi, e comunque ci siamo goduti per un po' Kvaratskhelia. Benissimo, parlo di italiani e non solo i tifosi del Napoli.
0: Certo.
16: Però è anche vero che magari, e questo è un merito che lo riconosco a Spalletti, al chi fece il mercato all'epoca, e anche la possibilità di valorizzarlo subito nel Napoli che poi fece faville con l'attuale allenatore della Juventus. Se restiamo nella piccola realtà napoletana, perché rispetto a Bayern, a PSG, qualsiasi squadra italiana è piccola,
0: certo.
16: Adesso senza paragoni, per carità, non mi saltate la giugulare, ok? Ma no. È un minuscolo esempio. Tu hai un giocatorino che si chiama Vergara,
0: sì.
16: Che dimostra di poter almeno giocare in Serie A. Poi sarà, vabbè, ce l'hai. Non vede il campo, ma manco col telescopio. Finché non si rompono i sette.
0: Certo.
16: Allora, come ho già detto e mi ripeto, è questo. Va chiesto all'allenatore. Perché Kvaratskhelia, quando arrivò a Napoli, non era meglio di Vergara. Non aveva più appeal di Vergara. Non aveva più curriculum di Vergara. Qualcuno l'ha visto, l'ha messo in campo, non l'ha tolto più.
0: Ma
16: se invece Vergara per giocare ha bisogno che si rompa tutta la squadra,
0: certo.
16: Poi capirete che poi qua noi facciamo
0: vero,
16: filosofia. Ma di che stiamo
15: parlando? Io presi una shitstorm, Fulvio, perché da Di Maro raccontavo che questo ragazzo dribblava tutti ed era tra gli attaccanti più in forma.
0: E che t'hanno detto?
15: sei pagato dalla società, non si può sostituire Insigne con un Giorgiano, è un mercato da bocciare, veramente ha venduto tutti.
0: Mo chiedo una cosa
15: quel Giorgiano. Mercato lì, Marco, quello è da prendere da esempio per il calcio italiano, ma anche per il,
0: ma
15: anche
0: io
15: per
0: mi ricordo quel, io mi ricordo quei giorni erano terribili, ci collegavamo a Napoli, era una contestazione continua quando ci fu fatto.
15: Ma guarda
0: fatto
15: che c'erano i tifosi,
0: no, hai ragione,
15: con la maglia maglia A16 che è l'autostrada che porta verso Bari per contestare De Laurentiis.
0: Sì, è vero, però per esempio Lorenzo tutti voi ci scrive Roberto, date a Luis Enrique o a Company il Milan nelle mani, poi vediamo il calcio propositivo. Paris Saint-Germain e Bayern minor spesa per un calciatore di almeno 60 milioni. Al Milan con 60 milioni hanno fatto tutto il calciomercato.
13: No.
16: Che c'entra?
0: Vai, aspetta, allora scapino Lorenzo, vai.
13: No, facciamo i conti per bene di quello che ha speso il Milan sul calciomercato, perché il Milan ne ha spesi 165 di milioni di euro sul mercato, nell'ultimo mercato estivo, 165 per comprare Nkunku, per comprare Atekame, per comprare Yashari, per comprare tutta questa roba qui che non serve assolutamente a niente. Di 165 milioni, e sottolineo 165 milioni, quelli spesi bene sono stati gli 0 per Modric e i 7 per Rabiot. Quindi 158 milioni per questa stagione presi e buttati dalla finestra, e sto parlando soltanto della sessione estiva. Quindi attenzione a dire che il Milan ha fatto 60 milioni di mercato. Poi è chiaro che, l'abbiamo detto prima, ci sono dei livelli economici totalmente differenti.
0: Diversi, è chiaro,
13: ma il signor Luis Enrique, che chiaramente è migliorato tantissimo strada facendo e avendo e guidando insomma squadre fortissime, quando venne in Italia a Roma, erano più le critiche che prendeva che quelle, che le cose buone che si dicevano.
0: Forse era un po' troppo
13: però
0: presto.
13: Si vedeva, si vedeva che Luis Enrique aveva delle idee. Poi a Roma arrivi in un momento storicamente difficile per la Roma società. Arriva un tecnico spagnolo che dice: ma questo che vuole fare? E quindi è durato un anno e poi l'hanno mandato via. Però si vedeva che aveva delle idee diverse. Si tratta soltanto di avere delle idee diverse, non si tratta di andare in campo. Ma io sono d'accordo sia con Allegri che con Spalletti, attenzione, cioè non si possono permettere di non andare in Champions, e è questo il dramma tale che ci porterà a vedere questa roba. Perché il Como gioca bene, perché il Como non gliene frega nulla, cioè se non vanno in Champions League non cambia niente.
0: Allora un attimo,
13: Milan e Juve non possono non andare,
0: certo, allora
16: no, ma fatemi capire, per andare in Champions League è obbligatorio giocare di schifo?
0: È quello che ho detto pure io ieri.
13: A 5 giornate dalla fine è obbligatorio prendere un punto.
15: Ma si può pareggiare anche magari creando qualcosina, cioè,
16: ragazzi, non ci devo mai
15: perché poi ragazzi, cioè, noi possiamo comunque prenderci in giro un altro paio d'anni, poi c'è la nuova distribuzione lì dei diritti televisivi, ma non ce li ridanno 900 milioni, non prendiamoci in
16: bravo,
15: giro poi lì,
16: bravo, se tu non hai più un prodotto da vendere. E questi signori lo stanno smantellando pezzo pezzo. Quando dico questi signori dico tutti, nessuno può fare la verginella imbiancata che si allontana fischiettando. Quando tu poi non hai più un prodotto da vendere, nessuno te lo compra, non hai più un valore di mercato, tiriamo giù la Claire, Forse qualcuno si dovrebbe porre il problema, ma vedo che la cosa non interessa. Ma non parlo di voi,
0: chiaro,
16: parlo di un sistema che crede ancora che sia in eterno garantito la sopravvivenza se arrivi nelle prime quattro, perché di questo stiamo parlando, di sopravvivenza, tanto poi in Europa prendi ceffoni da tutti, quindi è solo una questione di raccattare soldi.
0: Assolutamente.
16: Io non ci vedo una programmazione in questo, non la vedo neanche lontanamente, e poi insisto, almeno io mi ricordo, voi mi chiedeste a settembre se il Como poteva essere considerato una squadra da scudetto, io dissi no, e cioè sono convinto di aver risposto in modo corretto, ma di sicuro potrà essere una squadra che ci fa vedere delle cose a cui siamo ormai disabituati per mentalità dell'allenatore, per disponibilità economiche del club. Ed è esattamente quello che è successo, ma non perché io sia intelligente, non lo sono, ma perché è evidente, tu hai qualcuno che ha un'idea. elastica e nessuno gli rompe le scatole.
0: Esatto, esatto. Guarda, ti riporto una domanda, Fulvio, cioè un'osservazione al suo ascoltatore, poi l'ultimissima domanda. Va bene la differenza economica, ma se poi ti comprano Alisson Santos e tu non lo fai giocare titolare perché ritieni che con due esterni di attacco non si può giocare per questioni di equilibrio, allora il problema è la mentalità. Io sono questo tipo di pensiero, Stefano.
1: Cioè, poi, sì. Che questione, poi... è tutto legato alla mentalità, dai, su, quello che dicevamo prima. Cioè, noi abbiamo visto Paris Saint-Germain, Bayern, che magari hanno scelto un modulo diverso, un sistema diverso, ma quello che si evidenzia è che l'imperturbabilità del Bayern dopo il 5-2 subito.
0: Sì, sì,
1: che giocava come se stessero.
0: Esatto, come se... siccome sto per salutare Antonio Gaito, Antonio, ti chiedo una cosa al volo e poi la chiudo con Giuliani e Di Benedetto. E dopo Maradona, Quaraschelli è il più forte giocatore che ha vestito la maglia del Napoli?
15: Marco, l'abbiamo fatta stamattina in radio,
0: la, so, la faccio
15: diciamo
0: pure
15: che...
0: io.
15: Allora, si posso dire su centinaia di risposte, chi analizza in maniera un pochino fredda dice di sì.
0: Poi, dammi la tua da direttore, voglio il parere del direttore. Come rispondi a questa domanda?
15: Io dico di sì, anche se ci sono altri fortissimi poco sotto, però no, ti aggiungevo soltanto che poi chi invece si fa condizionare dal fatto che si è lasciato in una certa maniera con l'articolo 17, vabbè, minacciato, vabbè, lo tende a mettere più in basso. Su Alisson Santos volevo solo dire una cosa, un secondo, prima di salutarvi, che anche quando lui subentrava in 45 minuti o in una volta con 30 minuti, ha sempre fatto da solo tutti i dribbling della squadra raddoppiati. L'ultima partita ha giocato dall'inizio, ha fatto 10 dribbling, tutta la squadra 5, questo per avvalorare il messaggio dell'amico che ci scriveva, certo, perché ragazzi anche un
17: ma non può giocare, non può giocare adesso, aspetta sei mesi,
0: c'è una polemica qua con Conte,
15: non avremo
17: se ne può più, no, se ma può questo più. Valeva, ma ve lo ricordate Neres, la stessa storia, sì, Vergara, sì, l'ho già detto, ma non ne usciremo mai
15: che, anche se ieri ho sentito il nome di Politano accostato ad Olise, quindi interroghiamoci anche su come
17: lo buonanotte,
0: ciao Antonio, buona trasmissione
15: grazie ragazzi.
0: Ciao Antonio, un abbraccio. Fulvio, te come rispondi? Lo metti dopo Maradona oppure ce ne sono altri da mettere dopo Maradona e non?
16: Guarda, io ho una. Vabbè, è chiaro che siamo in quel ristrettissimo numero, si va lontani. Io resto dell'idea che dal punto di vista strettamente tecnico, proprio la capacità con i piedi, Dries Mertens sia stato un giocatore incredibile. Questa è la mia modestia, ma lascia perdere la valanga di gol segnati, figli anche di un modo di giocare, perché in questo Napoli Mertens non faceva un tiro in porta, ma in quel Napoli lì segnava valangate di gol. Ma io parlo proprio tecnicamente, ma è così, è un gioco che è giusto fare ogni tanto per parlare di pallone, faccio fatica a ricordare un giocatore, ovviamente a parte l'inarrivabile, così forte dal punto di vista strettamente tecnico.
0: Posso dire una mia? Secondo me Giordano era più forte di Mertens.
1: Beh sì.
0: Per me, Sì.
16: Fortissima punta, tecnicamente non gli mi mancava... sembrava il livello di Mertens, per carità. Sono gusti.
0: Secondo me gli mancava solo il colpo di testa a Giordano, per essere proprio un attaccante completo a tutti gli effetti. Destro, sinistro in maniera impeccabile, tecnica, non lo so, però vedi, bello parlare di questi qua. Lorenzo, tu che dici? Che ti vedevo ascoltare con già stavi pensando come mettere
13: in
0: classifica.
13: No, ma ragazzi, cioè paragonare calci diversi
0: è dura, sì.
1: È bravo. Bravo.
13: Dico che Quaraschelia è un giocatore pazzesco, cioè veramente, ma poi lui è arrivato in Italia, spesso si parla, no? Spesso no, ci vogliono 2 mesi, 3 mesi per adattarsi, questo è arrivato, faceva quello che voleva.
0: Sì, vero. Vero.
13: Dal primo giorno, la prima volta che l'abbiamo visto in campo con la maglia del Napoli, faceva il gol col Monza, dopo che era la terza, quarta giornata, ma poi mi ricordo il gol con l'Atalanta che portò tutti al bar, cioè questi sono giocatori...
0: E ho offerto il cappuccino a tutti. No, Lorenzo, e poi bisogna dire che secondo me adesso con Luis Enrique è cresciuto ancora di più.
13: Ma per forza, con Luis Enrique e con ragazzi, allenarsi con i campioni e giocare contro i campioni è tutta un'altra cosa. Cioè, quando arrivi a giocare partite come quella di ieri, che proprio hai. Cioè, io mi immagino questi giocatori, no? che hanno questa qualità incredibile, che scendono in campo e dicono vai, adesso ci andiamo a divertire l'uno contro uno,
0: certo,
13: tutte cose che noi arriviamo, li vediamo in Italia, arrivano faccia a faccia, uno contro uno, fermo, si girano indietro, passaggio indietro e giro palla, fino a quando uno non sbaglia un passaggio di 3 metri e allora finisce il calcio italiano, è questo. Cioè, purtroppo c'è una differenza di qualità incredibile.
0: È vero.
13: E poi io, guarda, chiudo dicendo l'ultima cosa. Ma com'è possibile? Non c'è un club italiano? Ci pensavo ieri sera, no? Perché uno dice, allora, la Premier League è la Premier League, e va bene. E quindi lì si giocano un altro calcio, un altro sport. La Germania ce n'è una che è una superpotenza economica. In Spagna ce ne sono 2,5, perché anche l'Atletico Madrid. In Francia ce n'è una. Ma perché in Italia c'è proprio... È una cosa incredibile, cioè, eppure di superpotenze ne avevamo, no? Ma soprattutto in campo europeo, per dire, una squadra come il Milan aveva un brand pazzesco,
0: finiti i money.
13: Non siamo proprio riusciti neanche con quel vantaggio.
0: Sono mangiati lì tutto.
13: A restare neanche con una squadra a livello di queste, di quest'altra, hanno, a livello economico.
0: Vero,
13: sto parlando a livello economico.
0: Hanno polverizzato tutto. Sono finiti tutto. Vabbè, vediamo che succede, dai. Ok, Fulvio, grazie come sempre.
1: Ciao, Fulvio.
0: A presto,
1: grazie,
0: un abbraccio a Fulvio Giuliani. Grazie anche a Lorenzo.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Domani, Lorenzo, per la puntata di giovedì. A domani, preparati con i pronostici. Ciao. Domani, ciao.
18: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, vado a presentare Federico Bertone di Netweek. Ciao,
1: Federico,
0: ben trovato. Cioè,
19: ragazzi,
0: eccolo.
19: buongiorno a tutti.
0: Federico. Arturo di Napoli, un bomber.
1: Ciao Arturo.
20: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Caro Arturo, alle tue spalle metto uno che il pallone te lo metteva bello preciso, che è Beppe Dossena. Ciao Beppe, ben trovato.
1: Ciao Beppe.
20: Ecco, ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao Beppe, arrivo subito pure da te. Allora, che dici di questo scenario Milan, Stefano? Parto con te.
1: Per Leao, per Zirkzee e Sorloth, sì, la ballerei.
0: È giunto il momento di pensare ad una cosa del genere in casa Milan?
1: Beh sì, anche perché è giunto di individuare anche finalmente un centravanti del livello della storia del Brasile. Sorloth mi sembra un ottimo acquisto, Zirkzee mi sembra anche un calciatore importante, conosce già il nostro campionato, Leao ha fatto luce e ombre, insomma, ha fatto il suo percorso, secondo me potenzialmente resta un ottimo giocatore, ma magari forse deve trovare le motivazioni altrove, fuori la mia. 7 anni che sta a Milano, giusto? Potrebbe essere una soluzione, se è questa che si prospetta,
0: sì,
1: o se è fantamercato, non lo so, insomma, però mi sembra un'operazione intelligente.
0: Beppe, tu che ne pensi?
20: Boh, per quanto riguarda Leao, insomma, il rapporto mi sembra deteriorato con la, perlomeno con il pubblico, quindi non appena sbaglia un pallone o una prestazione di sotto, insomma, piovono fischi, quindi io credo che forse per il bene suo e per il clima che si deve creare intorno alla squadra, forse sia venuto il momento di dividersi con, però insomma sono tutte valutazioni che si dovranno fare,
0: certo.
20: E certamente si deve pensare a questa opportunità, ecco, ripeto, per il bene di tutti e per creare un'atmosfera diversa, perché ragazzo, mi rendo conto che appena sbaglia un pallone o perlomeno nel suo atteggiamento, che non è voluto, ma è proprio il suo porsi di fronte ad un contecchio perso, ad una rincorsa non eseguita, insomma, il pubblico rumoreggia, quindi non è un bel clima intorno al ragazzo quando scende in campo.
0: No. Bertone? Federico?
21: Sì, sono d'accordo, anch'io penso che sia arrivato il tempo di dividere le strade, assolutamente. Non credo che Leao oggi possa valere così tanto
0: 50
21: da permettere
0: milioni,
21: a Milan di comprare sia appunto, ma Sorloth più Zirkzee costano di più di 50 milioni insieme. Però credo che si possa sicuramente, cioè, penso che sarebbe una mossa positiva per il Milan, soprattutto se rimane Allegri secondo me si trova meglio ad avere davanti Zirkzee e Sorloth piuttosto che Leao, per cui lo capirei. Credo anche che su Leao vadano capite le condizioni fisiche, perché se Leao ha la pubalgia ed è un problema che si porterà dietro da qui alla fine della sua carriera, di fatto noi il meglio di Leao l'abbiamo già visto, e allora tanto vale venderlo subito. E anche chi lo compra però farà questa valutazione, quindi secondo me molto passerà da qui.
0: Io però sono un po' in linea con Beppe quando parla dell'atteggiamento, Arturo, no? Da questo punto di vista non si è visto mai uno scatto del giocatore dal punto di vista dell'atteggiamento.
4: Guarda, noi ne abbiamo parlato, parlato più volte, tu sai che cosa penso su Leao. Credo che se ne sia accorti finalmente un po' tutti.
0: È un
4: giocatore strapagato, che non è un top player, non è un buon giocatore, che magari, come diceva Beppe, trovare in un altro clima, un altro ambiente, con un altro allenatore proprio sicuramente può agevolarlo, ma rimane comunque un giocatore che strapagato, che non ha dimostrato quello che magari gli altri pensavano che avesse, ma anch'io all'inizio pensavo che Leao avesse, ma poi dopo 7 anni, insomma, dai, sono anche abbastanza per fare un quadro completo su Leao, quindi fiocchetto e via, si cambia, perché credo che sia giunta l'ora.
0: Eh sì, credo che insomma arrivano anche messaggi, dice Leao via dal Milan anche troppo tardi, calciatore normale, ma diciamo che non ha trovato un equilibrio mentale molto probabilmente, forse è questo che ha fatto la differenza.
1: Che sta facendo, non per il Milan, per Leao
0: non stesso. Tecnicamente, ma l'atteggiamento, il modo di...
1: Poi tutto, c'è una correlazione, che abbiamo un campione, cioè voglio dire, testa e gambe e piedi
0: devono andare insieme, altrimenti è difficile.
1: L'armonia, si devono rispettare.
0: Approfitto di... Esatto, vi voglio chiedere un'altra cosa su un altro giocatore di grande tanto che insomma ormai stiamo apprezzando qui in Italia da un paio d'anni, che è Nico Pass. Vi voglio chiedere, potrebbe essere di fronte ad una scelta questo ragazzo, no? Da una parte c'è il Real Madrid che lo vuole riportare, poi c'è il Como che comunque sa un po' di tempo che sta col Como e adesso potrebbe andare a fare l'Europa il prossimo anno, e c'è l'Inter che si affaccia, che potrebbe anche provare, no? A portare questo calciatore pagando mi sembra 40-50 milioni, si parla di queste cifre. Che deve fare secondo voi un ragazzo come Nico Pass, che insomma sta esplodendo? Real Madrid è bello, Real Madrid è una grande squadra, ma potrebbe avere poco spazio, ad esempio. Che carta si dovrebbe giocare, Stefano?
1: La carta non è mai pronta secondo me per una grande squadra.
0: Tu andresti a Real Madrid? Gli consigli di fare?
1: L'avrei visto molto bene la partita di ieri, Nico Pass.
0: Sì.
1: Cioè, tu metti Nico Pass con questi giocatori qua, con la qualità che ha intorno, poi vediamo.
0: Quindi tu dici è meglio che vada lì anche, certo, rischiando di fare panchina.
1: Ha fatto 2 mesi in calo, adesso ha ripreso un po', ripreso.
0: Quindi tu dici vai a giocare con
1: sì,
0: quelli,
1: pure se vai a sport. Il calciatore è destinato a una grande carriera, perché deve giocare con giocatori di grande qualità, insomma, quelli che poi alla fine danno del tuo al pallone, parlano lo stesso linguaggio, la stessa empatia, velocità di pensiero, di tecnica. È un calciatore sopra la media. Poi non ti so dire se diventerà un fenomeno, però ha diritto di giocarsela in una grande squadra, quindi l'avrei visto bene ieri sera la partita tra Parigi e Bayern, e lo vedrebbe bene anche a Real, in qualsiasi squadra forte europea, quindi delle prime 5 d'Europa lo vedrebbe benissimo.
0: Beppe, tu che ne pensi che a questo giovane che insomma si trova, potrebbe trovarsi un po' ad un bivio, no? Che cosa dovrebbe fare?
19: Dovrebbe, se ha dei dubbi, si mette stasera davanti al televisore, vede un'altra partita di Champions League, vede altre due squadre di grande qualità e dice: ma chi me lo fa fare? Ma io posso aspirare a quei palcoscenici. E allora il discorso non si pone, no? Un giocatore così non può prendere in considerazione l'Italia adesso, punto.
0: Quindi dici, ha fatto l'esperienza, devi andare adesso, vai.
19: Ma sì, ma come fa uno come lui ad essere assente, a non partecipare a quel tipo di competizione? Poi magari non dall'inizio, ma ha detto bene Stefano, per qualità, per talento, per capacità, per modo di stare in campo, lui ha le stigmate di quelli, quindi per il bene suo, no, per il bene nostro direi di rimanere qui, ma in Italia, ma non è più possibile, tu vedi che il nostro campo...
1: Beppe, cosa mi ricorda il suo stop orientato, sì. Ce l'aveva Beppe questa cosa, cioè tu gli davi la palla...
19: L'avevo detto, meno male che ti sei ricordato di dietro, bravo.
1: No, è vero Beppe, no, grazie. Cioè, quando Pazzo c'ha l'uomo dietro, sì, Peppe, sì. Stiamo parlando dentro il calcio, insomma, c'erano tanti fenomeni. Cioè, gli davi la palla, magari lui calcolava la velocità, cioè se arrivava bella forte, tac, quello che fa male, diciamo in attacco, lui lo faceva a tre quarti e con uno stop orientato, dribbling, via.
0: Che bello.
1: E quindi c'era un'azione utile. Sua, costruita da lui per la squadra.
19: Hai parlato di un altro grandissimo giocatore che a me piace molto, Malen, veramente
1: E Pazzi ha questo primo o no, giusto, questo sì, stop, sì, ma... che sembra sbagliato, ma non lo è orientato, è a superare l'avversario.
20: Sono le qualità dei grandi giocatori, sanno dove sono, dove è l'avversario, dove sono i propri compagni, quando deve stoppare, quando deve lanciare, quando deve fare dribbling, quindi è, secondo me per lui questo campionato è troppo stretto. Certo, gli è servito, perché poi qui si impara nei nostri campionati, ecco, non è tutto da buttare sul piano tattico, però poi vedi che adesso come si sta trasformando, cioè gli uno contro, all'estero ormai è uno contro uno, ti lasciano giocare, dici, sei forte tu ma sono forte anch'io, e vediamo, ce la giochiamo, e quindi, quindi è così, e lui lì ci può stare a mio avviso.
0: No, no, è vero che ci può stare, però insomma sarebbe bello pure vederlo magari all'Inter, no? In una stagione in Italia.
1: No, però ha detto bene Beppe, insomma.
0: Certo, in quelle partite lì. Uno... Arturo, di Napoli?
5: Io questo è forte.
0: questo forte. Non c'è dubbio su questa cosa.
5: Questo è forte davvero, ma poi è un ragazzo serio, gioca per la squadra, ha tutto. Questo è forte.
0: questo non c'è dubbio su questa cosa.
5: Questo è forte davvero, ma poi è un ragazzo

0: è chiaro che Real Madrid è Real Madrid e credo che lui sia da Real Madrid, ma comunque Inter e Real Madrid casca in piedi, insomma, che comunque sono due grandi realtà, due grandi squadre che hanno una storia, però è chiaro che in questo momento per le difficoltà che vive il nostro paese fa fatica ad essere un giocatore per, se non sarà quest'anno poi l'anno prossimo, se il nostro calcio non cambia, è destinato poi a lasciare l'Italia, quindi è complicato.
1: Penso che sia difficile trattenerlo, ecco. Federico.
2: Sì, guarda, io aggiungo solo che non dipende da lui, perché comunque è Real Madrid che ha il coltello dalla parte del manico, è Real Madrid che deciderà a giugno se riportarlo oppure no. Chiaramente lui con il suo procuratore ha parlato in questi due anni con Real Madrid, è in contatto, quindi lui sa quelli che possono essere i piani, anche se poi Real Madrid bisogna anche vedere chi sarà l'allenatore, se sarà Mourinho per esempio, come si sta vociferando in queste ore, è un allenatore che comunque avrà voce in capitolo, per cui... Però io credo che Nico Paz tornerà in Spagna perché il Real Madrid in questi due anni lo ha valutato, certo, e lo ha promosso. Gli ha dato
1: grazie anche al lavoro
2: di
1: Fabregas, diciamo. Perché poi,
2: Assolutamente. Il lavoro di Fabregas è decisivo. Nico Paz l'anno scorso, per esempio, secondo me aveva fatto già molto bene, forse addirittura meglio, posso dirti, l'anno scorso di quest'anno. Però il Real Madrid ha ritenuto che ancora non fosse pronto, che dovesse fare un altro anno a Como, quindi un posto un po' più tranquillo, con però un allenatore come Fabregas, quel tipo di calcio lì, e adesso alla fine del secondo anno lo ritiene pronto, se lo porta in casa e secondo me avrà spazio, perché io penso che magari, non lo so, andranno via altri giocatori, penso a Bellingham, magari qualcuno ha finito, no, il ciclo a Madrid, e credo che invece lui potrà iniziare.
1: Giovane, ragazzi, questo c'ha, insomma,
2: sì,
1: una
2: 22 anni
1: c'ha una prospettiva importante anche di età, Stefano, per poter insomma poi fare una carriera lunga reale.
3: Sì, no, ho qualche dubbio legato al mondo Real,
1: che possa non trovarsi bene,
3: sai, non è che ci sta un impianto proprio affidabile di sistema di gioco, di lavoro, insomma, sistemi come, ecco, il lavoro con l'allenatore con Luis Enrique con Company o con Fabregas, cioè gli serve un guardiano, gli serve anche un allenatore che gli possa, lo possa tutelare da questo punto di vista, cioè lì è una bolgia, lì a Madrid è proprio una bolgia, cioè, io te lo posso dire, l'ho frequentato, Madrid è una cosa, cioè lì siamo proprio al lattico, cioè, risultati, campioni, via, instant team, si deve andare, e non vorrei che questa cosa lo
1: potrebbe influire negativamente. Esatto. Beppe, che stavi dicendo, scusa?
4: Ma, dice, ma magari Fabregas va anche lui a Madrid, non si sa mai. Si cercano un allenatore.
1: Anche perché è un allenatore, deve andare in quella direzione.
3: Dicono
1: anche
3: Mourinho,
1: lui, no?
3: Però, dicono Mourinho.
4: Sì, ho letto, sì.
1: No, Beppe, deve andare anche lui in quella direzione, con tutto il rispetto per il Como, adesso non voglio portare il rispetto, non ci mancherebbe, no?
4: No, beh, rispetto ci vuole, bisogna portarlo, però è ovvio, lui sta dimostrando di avere qualità e secondo me per il modo nel quale gioca, per la filosofia con la quale scendono in campo la squadra, certo, quindi io non so se rapporti, se poi lui sia un azionista del club, quindi ci sono vabbè, sai, uno fa azionista, però può andare da un'altra parte. Esatto. Io credo che però vedo che c'è molta, come posso dire, molte complicità tra lui e la proprietà, mai dichiarazioni contrarie l'una a dispetto dell'altra, sempre all'unisono nelle cose, quindi io credo che ci sia un bel rapporto e quando ci sono quei presupposti si trovano sempre soluzioni che portino vantaggi ad entrambi.
1: Sì, vediamo. Insomma. Poi lui crede una cosa, non so se siete d'accordo, secondo me il prossimo anno si deve misurare anche nelle competizioni europee, perché vuol dire anche fare degli allenamenti diversi, c'è la partita infrasettimanale, il recupero, cioè adesso ha avuto la settimana tipo, no, per poter applicare costantemente la sua idea di calcio, non so se siete d'accordo, Beppe, Arturo, credo che anche questo possa...
0: Marco, ma le pressioni sono diverse, la preparazione a qualsiasi partita, gli occhi che hai addosso, insomma, cambia completamente, quindi...
1: No, ma l'ha detto anche lui recentemente, ha detto abbiamo lavorato tanto sul campo, però andando avanti, andando alle coppe, le cose cambiano, perché poi hai meno tempo, no? Certo. Per poter... Federico, anche questo è uno step che pure per lui importante, no? Nel momento in cui va a fare le competizioni europee, ecco.
2: Eh beh, certo, assolutamente, sarà un ulteriore passaggio in avanti della sua carriera, una prova del 9, no? Gestire una squadra con le coppe è completamente diverso che gestirne una che non le ha, anche perché, aggiungo,

0: Fabregas l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè Como dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano,
1: Sì, sì.
0: Quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire, per cui per la prima volta Fabregas non potrà usufruire della potenza di fuoco del Como come ha fatto in questi anni. Anche questa è una difficoltà aggiuntiva, però io comunque lo vedo come un allenatore predestinato, a me dà l'idea di un predestinato, sì, si vede subito, no? Ci sono le stigmate, non tutti ce le hanno, secondo me lui ce le ha.
1: Senti Beppe, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa della partita di ieri sera. Sai, qui abbiamo parlato tantissimo, hanno sottolineato alcuni di troppi gol, le difese, bisogna stare attenti. Tu che cosa ti senti di aggiungere a questa partita? Ci ha fatto vedere 9 gol in una semifinale di Champions e gara di andata.
2: Beh, ne abbiamo visti anche 6 nell'altra. Io, guarda che il calcio sta diventando, io sotto questo aspetto non mi scandalizzo, sta diventando spettacolo, e quindi anche gli allenatori e i calciatori si devono rendere conto che si devono adeguare a questa trasformazione. Se non la si capisce, si rimane nella mediocrità. Quindi loro hanno la qualità per potersela giocare, spettacolo, diritti televisivi, ingaggi. Quindi secondo me queste grandi squadre sono entrate nell'ottica di partecipare alla grande distribuzione dei diritti televisivi, e il prodotto televisivo è quello. Faccio fatica a dire, è migliorato molto il nostro, però se il paragono Milano-Juventus a quella di ieri, che non ci sta come paragone, faccio molta fatica, ma però io credo che il calcio stia andando verso quella direzione, quella di oltre le Alpi. Quindi bisogna adeguarsi, ma per adeguarsi devi avere i calciatori, per adeguarsi devi fare gli investimenti, andiamo a cascata.
1: Esatto. Senti Beppe, a proposito, ieri noi abbiamo seguito la presentazione di Assocup, eravamo lì col nostro inviato, abbiamo mandato anche il contributo con la tua intervista. Sì. In che direzione sta andando invece Assocup, visto che stiamo parlando di direzione?
2: Noi stiamo includendo, abbiamo incluso anche nella denominazione, nel nostro manifesto, le donne, le preparatrici, le allenatrici. Noi vogliamo essere trasversali, vogliamo diventare un soggetto autorevole. Siamo partiti con sollevare il problema del fondo di fine carriera, che ha dell'incredibile. Guarda che è inquietante quello che è venuto fuori, pochi ne hanno sottolineato.
1: Avete avuto risposte?
2: Sì, ma no, le risposte ce le deve dare l'AEC, l'AIA, che è la stessa federazione. Perché se noi dimostriamo che alcuni tesserati di alcuni club hanno ricevuto in parte ciò che hanno versato, e per iscrivere ai campionati successivi tu devi dimostrare, caro club, di aver versato contributi e retribuzioni, cosa che sembra dalle carte. Quindi i club secondo me sono in regola, ma il fondo ha stornato delle cifre che io non riesco a capire, per quello che chiediamo da una vita, ma incontateci, perché non sappiamo se è dolo, se è sbadataggine o sono misteriosi calcoli quantistici, ma ci sia qualcuno che ci chiami, perché questa roba qua bisogna trovare chiarezza, no? Non si può tenere in opacità questa cosa. Poi 1200 calciatori e allenatori chiedono solo i loro diritti, vedremo che succede.
1: Va bene, noi continueremo a seguire la vicenda, Beppe, quindi vediamo ulteriori sviluppi, ci sentiremo per capire un po' come andrà questa vicenda.
2: Perfetto.
1: Quindi, ti ringraziamo molto.
3: Ciao Beppe.
1: A presto,
2: grazie,
1: un abbraccio.
2: Grazie a tutti, un saluto.
1: Grazie a te, grazie a Beppe D'Ossena. Senti, voglio chiedervi un'altra cosa. Stefano, ieri abbiamo parlato di Dybala. Oggi ho letto riportava proprio, citiamo la fonte, perché è giusto citare, la Gazzetta dello Sport, dice che da parte di Gasperini ci sarebbe l'intenzione a voler tenere Dybala e anche Pellegrini.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: E quindi mentre ieri parlavamo del destino di Dybala, dal suo punto di vista,
3: avevo un po' anticipato, pur non avendo elementi a disposizione, alcuna notizia neanche, è il mio pensiero, e credo che insomma, che se uno segue Gasperini nelle dichiarazioni,
4: due minuti è finito qua.
3: È questo un po'. Pellegrini è stimato da Gasperini, e lo stesso Dybala, a netto di quello che può comportare la gestione di Dybala con tutto quello che sappiamo dello storico, di infortuni, però poi sulla base di una rivisitazione dal punto di vista degli monumenti, Dybala potrà dire vabbè, messo a Roma magari con meno soldi di prima, guadagno di meno, oppure c'è l'Argentina,
1: che lui ha detto che Paredes e la moglie fanno un pressing
3: Boca,
1: clamoroso.
3: Questa cosa romantica, e la sarebbe romantica perché torna in patria, certo. E l'Argentina italiana non è che sta vivendo un momento economico florido.
1: Florido, esatto.
3: Quindi sai, i calciatori la prima cosa che pensano dice ma lo stipendio me lo pagano? Credo questa sia la prima domanda che si porrà Dybala. E a Roma ha una garanzia, altrove non lo so. Non lo so.
1: Arturo, farebbe bene ancora a credere, soprattutto in Dybala, che viene da stagioni un po' altalenanti dal punto di vista della continuità?
4: Dybala ha grandi qualità, però sai che fa 10-12 partite all'anno, non ne fa di più, ma voglio dire solo una cosa sulla Roma. Si è creato una tensione assurda anche sul discorso di Ranieri, che non tanto adesso, quindi questo andrà a inficiare su Pellegrini, su Dybala eccetera eccetera, ma andrà secondo me a inficiare sulla stagione prossima, perché se Gasperini non fa bene, poi dopo tutte queste cose qui vengono a galla, perché il calcio è questo, con Ranieri, situazioni, si è creata la Roma un qualcosa che
1: tu poteva... dici hanno messo troppa pressione? Troppa pressione a lui?
4: Si poteva, Marco, creare, ormai Ranieri, voglio dire,
1: secondo me se l'è voluta prendere però Gasperini questa pressione, ti posso dire?
4: Va bene,
1: cioè ho la sensazione, è vero Arturo, però ho la sensazione che lui voglia essere il più possibile, come posso dire, non dico più possibile totalizzante, cioè nel senso
4: lui vuole fare quello che ha fatto a Bergamo,
1: esatto. Bisogna vedere se a Roma riesce in questo,
4: decidere,
1: esatto. Volevo...
4: a Roma non puoi farlo. E la differenza tra il grande club e tra virgolette, lasciatemi passare il termine perché non lo è più l'Atalanta, una squadra di periferia, ma l'Atalanta ha fatto sempre i campionati.
1: No, ma ho capito quello che vuoi dire, insomma, ci sta come
4: capisci, pensiero. Quindi sì, non sei a Roma devi lavorare su una
1: tu
4: squadra.
1: Dici che è difficile fare quello che hai fatto a Bergamo all'Atalanta perché il contesto
4: non lo puoi fare a Roma.
1: Io su questo sono un po' d'accordo,
3: ma anche per la differenza, diciamo così, dell'approccio, della presenza della proprietà,
4: di tutto, Stefano, sì.
3: Perché
4: di tutto.
3: Percassi è un uomo di calcio, Percassi ha giocato a calcio il padre,
1: sì.
3: Per dirti, è il figlio anche,
1: sì.
3: Quindi relazionarsi con una, è difficile,
1: è un po' complicato,
3: un po' complicato.
1: Federico, sei dello stesso avviso?
3: Però non è complicato affidargli un po',
1: sì.
3: Sorta di carta bianca,
1: proprio, si può provare.
4: L'ha dimostrato.
3: Esatto,
4: nessuno mette in dubbio questo,
1: sì.
4: Però secondo me si è andata a creare delle pressioni ulteriori che a Roma non serve.
1: Aspetta, voglio sentire anche Federico Bertone. Federico?
0: Sì, no Marco, ma io credo che il problema vero per la Roma, ma come anche per le altre proprietà americane, no? Perché io non ci vedo tutte queste differenze, per esempio con quella del Milan, l'unica forse è l'Inter, dove c'è una continuità perché c'è ancora Marotta, però anche lì gli americani qualche paletto glielo danno. Il problema è che quel rapporto che lui aveva con Percassi e con Sartori prima ed Amico poi, ce l'aveva perché la proprietà glielo dava. Quando l'Atalanta ha ceduto il 50% agli americani, lui infatti è andato allo scontro e poi piano piano è arrivato, no, alla separazione. Oggi lui non ha trovato a Roma fino adesso una sponda dirigenziale che gli desse retta. Quale può essere la grande novità dell'anno prossimo? Che avendo mandato via Ranieri e probabilmente Massara, perché io credo che Massara sarà il prossimo, forse i Friedkin decideranno di prendere un direttore sportivo in sintonia con Gasperini, che potrebbe essere, non lo so, Giuntoli, potrebbe essere qualcun altro con cui lui va più d'accordo. E a quel punto è una sorta di carta bianca, chiaramente una carta bianca fattibile, perché non è che si può pretendere di avere la lista della spesa, questo non lo può fare nessuno nel calcio di oggi.
1: Certo, vabbè, saremo un po' a vedere, perché poi dicono che il Boca, sto leggendo, comunque va in forte pressing su Dybala, quindi ci proverà in tutti i modi per portare Dybala in Argentina. Arturo, ti saluto chiedendo di questo e poi mi dai proprio al volo, ma dopo Maradona, Kvaratskhelia è il più forte giocatore ad aver vestito la maglia del Napoli, sì o no?
4: No.
1: Perché? Chi metti dopo Maradona?
4: Faccio fatica a mettere qualcuno, sai.
3: Anche questo è vero.
4: Faccio proprio fatica, Marco, ti giuro, è una domanda che faccio fatica a risponderti.
3: Dopo Maradona tanti, diciamo così.
4: Dopo Maradona tanti, sì. Dopo Maradona tanti, ma faccio veramente fatica a paragonarlo, capito? Cioè, a dire che poi a Napoli sono passati tanti, anche la Rizzi ha dato un suo contributo, ma non dimenticandoci di Zola, no? Nei suoi periodi, ma
1: ce ne sono stati tanti. Però guarda Schedena veramente forte,
5: ci sta pure lui, certo.
1: Se dovessimo fare un podio, Maradona davanti, secondo e terzo, è dura,
4: sì.
3: Cioè, se tu allora fai questa associazione, grande campione e titoli vinti, Kvaratskhelia ha vinto due scudetti, però io all'epoca di Mazzari, Lavezzi, Hamsik, Cavani, io uno come Cavani,
1: sì, perché che giocava in quel,
3: no, che giocava e segnava in quel modo, non me lo ricordo, insomma. Cavani poi andò al Paris Saint-Germain. Higuain, che bella, Higuain ha fatto 36
1: gol, ha fatto
3: il
1: record di gol in Serie A con
0: 36.
3: Cioè devi e 91 punti di Sarri, che Sarri, poraccio, se non lo so, secondo me sarà è stato il trauma della sua carriera. 91 punti
1: e non vince lo scudetto,
3: cioè, proprio... ti senti un cino a casa, stai lì e dici. Come sono l'unico nella storia, 91 punti, non riesco a vincere lo scudetto.
1: No, è una cosa, però una cosa. Federico, se dovessi fare un podio, Maradona, ok, poi?
0: Sì, sicuramente Higuain ce lo metterei.
1: Sì,
0: Quara lo metterei, perché non puoi non metterlo. Quelli sono, ragazzi, quelli sono. A me piace tanto anche Osimhen, però Osimhen tecnicamente non è puro, no? Cioè, Zola è più forte di Osimhen, se gli do una palla. Osimhen è più devastante. Sono anche gusti, no? Lì sono anche gusti.
4: Sì, perché è Cavani, ragazzi.
1: È perché Carega.
3: Diciamo che ha ragione Arturo. Maradona dopo e poi tanti altri.
1: Tanti, una bella squadra che si mette lì e gioca.
3: E lui che guarda dall'alto. Puoi migliorare il sinistro, puoi migliorare il destro.
1: Vabbè.
3: Dall'alto.
1: Va bene, ragazzi, grazie come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Arturo di Napoli.
3: Ciao Arturo. Federico.
4: A voi, ciao ragazzi.
1: Federico, ti saluto. Poi appuntamenti quando ti vediamo in diretta?
0: A me personalmente ci vediamo sabato. Ma noi siamo in diretta tutte le sere dalle 20:30, certo. come tu sai perfettamente, quindi. Tutte le sere.
3: Buon lavoro
1: Federico. Un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, grazie.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Sai che facciamo? Lo chiediamo anche al direttore Enrico Fedele, che salutiamo. Ciao direttore.
3: Buon pomeriggio, direttore.
7: Ciao. Buon pomeriggio a voi.
1: E poi conosce anche Alessandro Renica. Ciao Alessandro, ben trovato.
8: Buon pomeriggio.
1: Ben trovato Alessandro. Direttore, che cosa dice del discorso? Che ne pensa del discorso Nico Pass? Stavamo un po'.
7: È l'unico vero grande giocatore mezzo fuori classe che sta in Italia. È l'unico giocatore che inventa, l'unico giocatore che vede cose che altri non vedono.
1: E che dovrebbe fare adesso, guardando al futuro? Che ne so, andare al Real, rimanere...
7: Ma non dipende da lui, il Real c'ha una recontra, e lo farà. E poi si vedrà che squadra farà il Real, quale allenatore sarà il Real. È inutile fantasticare. È fuori dubbio che è uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato.
1: Lei dove lo vedrebbe bene, guardando in prospettiva in questo momento, dopo due anni così in Italia?
7: No, ma vedi, io ti dico una cosa, nell'Inter c'è Mkhitaryan, perché non lo so, Çalhanoğlu che fa, e Zielinski se farà quel ruolo, una volta che Frattesi andrà via, perché purtroppo dovrebbe andare via, credo che l'unico giocatore che possa essere un 10, un 9 e mezzo mascherato, ma un 10 capace di illuminare il gioco è lui, da qua non si discute. Su questo fuori un po' di dubbio.
1: Quindi lo vedessi bene all'Inter, ecco, per dire un po'.
7: Sì, come no, come no. Ma io lo vedo bene in qualsiasi grande squadra.
1: Certo. Beh, sì, stiamo parlando di uno, come diceva pure Stefano prima, che
3: Anche al Napoli non farebbe male.
1: No, pure al Napoli farebbe male.
7: Sì, il Napoli c'è una ci sarebbe un'altra volta, come ti devo dire, una situazione particolare, perché io lo chiamo Marcantonio. Avendo Marcantonio che già pesta, quando gioca De Bruyne pesta i piedi, perché poi la verità è un'altra. De Bruyne deve rimanere, non può fare la mezzala, deve venire al posto di Lobotka, che io credo che in futuro possa essere il suo ruolo, perché lui adesso va a pigliare la palla sotto, no? Lui la piglia sotto, cioè non la vuole in contrasto, però poi c'ha pulizia di passo, c'ha inventiva, questo potrebbe essere, ma vicino a Marcantonio, Marcantonio è un giocatore che è devastante quando attacca l'area, è devastante, ma poi ha una grande qualità, che è la prima volta che no, in uno di 1,92 ha un'acrobazia e non l'ha fatto una sola volta. Lui ha un compasso così grande che fa delle cose acrobatiche, rovesciate, mezze rovesciate. È un giocatore veramente unico, grande forza fisica, non ha un grande patrimonio tecnico, però è un giocatore devastante.
1: Renica, un tuo pensiero, voglio, insomma, tu che hai giocato anche con grandissimi giocatori, quindi
5: su cosa, scusami? Su Nico Paz?
1: Su Nico Paz, stavo un po' valutando così la prospettiva di questo ragazzo, che dipende molto da quello che farà il Real Madrid, è chiaro.
5: Beh, che abbia grandi mezzi li abbiamo visti, e ovviamente deve crescere e maturare, perché mi sembra che manca un po' di continuità, e quindi quando troverà la continuità nella prestazione sarà sicuramente il giocatore che tutti immaginiamo, quindi un giocatore che può diventare un fuoriclasse, sicuramente.
1: Bene, uno che ha trovato tanta continuità, Stefano, è stato Kvaratskhelia. Certo. Mi sembra che adesso sia cresciuto ancora di più, mi sembra.
3: Ma anche a Napoli faceva queste partite.
1: Sì? Tu non vedi una differenza tra il Kvaratskhelia a Napoli e questo?
3: No, lui l'ha detto prima della partita. Non so se hai seguito la sua conferenza.
1: No, prima della partita me la sono persa.
3: Mi sento migliorato nella fase difensiva complessiva dell'interpretazione della partita.
1: Nell'interpretazione.
3: Poi sai, c'hai anche quegli interpreti che ti aiutano.
7: Sì, ma lui ha una qualità che altri non hanno. Esatto. Ha la qualità che vede la porta.
3: Esatto.
7: La differenza tra gli altri.
3: Cioè il gol che ha fatto ieri l'ha fatto a San Siro, mi ricordo. Cioè, non è una cosa.
1: Ma i gol sì.
3: L'ha fatto spesso anche a Napoli. Insomma.
1: Sì, i gol sì, però come prestazione complessiva.
3: Ma lottava pure a Napoli, con Spalletti.
7: Clara è cresciuto molto. Anche perché ha giocatori che hanno lo stesso linguaggio.
3: Esatto.
7: Il Parì è una squadra che ha degli esterni capaci di Dembélé, Doha, l'altro ragazzo che adesso mi sfugge il nome. È una squadra di giocatori esterni velocissimi che saltano.
3: Due,
7: bravo. Allora, se tu vai a vedere. Marcola.
3: È un altro.
7: Dembélé. Dembélé. Due. È Clara.
3: Palla a me, palla a te.
7: Alessandro, lo stesso linguaggio.
1: Sì. Alessandro, lo trovi? Vai.
5: È un progetto che dove lui veste a pennello per le caratteristiche che ha, è quello che cerca anche Luis Enrique, che è il grande architetto di questa squadra.
7: Bravo, non si discute che era stato cacciato da Roma, cacciato dalla Roma.
5: Ma in Italia siamo bravi.
7: Bravo Alessandro, in Italia
1: però posso
7: siamo
1: dire
7: bravi.
1: Una cosa, non voglio adesso
5: siamo
1: prendere le difese
5: a rompere
1: no, però non voglio prendere le difese della Roma, però secondo me questa cosa qui la trovo, permettetemi di dire, con grandissimo rispetto, un po' ingenerosa, cioè nel senso, quello era veramente il primo Luis Enrique, che aveva poca esperienza e forse non c'era il tempo di aspettarlo, Stefano, forse era prematuro.
3: Però perché non aspettiamo? È un errore,
1: lo so,
3: Marco.
1: È stato
3: sì, io capisco però che poi non ha dimostrato con la Roma, però c'era un... si vedeva, era visibile.
7: Era l'idea di cambiare un gioco.
3: Si vedeva, ecco questo. Poi con 12 anni di ritardo ti accorgi che questo ha fatto 50 vittorie in 77 partite di Champions League, e chi ha superato? Pep Guardiola ieri.
1: Hai capito?
3: Capisci?
5: Ma il tema è abbastanza semplice, perché in Italia, dove abbiamo una mentalità molto difensivistica, se arriva un allenatore tipo Guardiola o tipo Luis Enrique, che si apre, che vuole giocare, che vuole fare un gol dell'avversario,
1: tipo De Zerbi,
5: e vanno male, li bruciano subito.
7: Italiano,
5: purtroppo,
1: sì, perché dicono che non sono buoni a difendersi, capito? Perché bisogna difendersi.
3: Gli altri sono buoni a attaccare.
5: Basta rompere le palle, perché siccome in Italia c'è tanta gente che non capisce un cacchio di calcio, allora va bene far parlare, e questi purtroppo sono quelli che alzano pure la voce. Basta far parlare sta gente qua che non sa vedere oltre, no? Il problema del progetto in Italia è un problema serio, perché gli allenatori bravi, ci sta che anche il primo anno, per una serie di cose, o perché non hanno giocatori di qualità, o perché comunque devi vedere, verificare la crescita della squadra, chi è adatto a quella squadra, chi no, perché il problema poi sono i giocatori più che l'allenatore, no? Questo è il problema, perché se hai quelli bravi vinci, se hai quelli scarsi ti attacchi al tram, per essere chiari. Quindi se gli dai la possibilità a uno di mettere ogni volta e arricchire la squadra in 2-3 anni di progetto, sicuramente un allenatore di questo livello ti porta a dei grandi risultati.
1: Potrebbe
5: essere un ragionamento, scusate se vado poi in lungo su questo discorso, potrebbe essere il ragionamento di Gasperini quest'anno con la Roma, no? Cioè è arrivato quest'anno, si è iniziato anche lì a un certo punto, quando le cose sono andate un po' meno bene, a rompere le scatole, l'ambiente si è surriscaldato, ma Gasperini è un allenatore che se gli dà il tempo, qualcosa di importante lo porta a casa. Siamo sempre alle solite.
1: Secondo me condivisibile, secondo me. Condivisibile come principio. Vi fanno una domanda, io ve la giro perché queste domande a me piacciono e poi soprattutto persone che possono dare una risposta. Marco vi chiede al 331 8200 23, è più forte Nico Pass o Yıldız?
9: Nico Pass in assoluto. Davvero? Sono due ruoli diversi. Innanzitutto sono due ruoli diversi. Uno è un esterno d'attacco che è bravissimo nel dribbling, forse delle volte cede, vede anche la porta. L'altro è un 10, un 9 e mezzo, un giocatore che può dare una mano anche in difesa, un giocatore che inventa. Yıldız ha numeri da campione, cioè fa il dribbling nella migliore maniera di quello come si dovrebbe fare. Nico Pass ha illuminazione che altri non vedono.
1: Renica?
5: Sì, in parte la penso anch'io così, perché secondo me Nico Pass ha dei colpi più imprevedibili di Yıldız. Cioè Yıldız è un buon esterno che salta l'uomo, che ha molta fantasia e tutto, però Nico Pass da qualsiasi zona del campo e anche da distante oppure ti fa degli assist pazzeschi. Beh, è un giocatore più completo perché ha dei colpi superiori a mio modo di vedere proprio in campo. Quindi
1: tu dici quindi Nico Pass, ok,
5: anche se sono due ruoli diversi, uno più trequartista e l'altro è più un esterno d'attacco, insomma, che poi ti butta dentro fra le linee, per carità, però insomma
1: Stefano in Palomino Nico Pass.
3: Non aggiungo e non tolgo nulla a quello che è stato detto,
1: quindi anche tu Nico Pass.
9: Siamo stati promossi,
1: però c'è una differenza. Yıldız gioca alla Juve,
9: quindi
1: un club con più pressione,
3: è un aggravante, non so, un attenuante.
9: Io credo che lui è un aggravante,
3: per le pressioni,
1: club con più
3: pressioni,
1: chiamato insomma,
9: noi parliamo del giocatore, poi
1: però insomma bisogna vedere poi l'impatto di Nico Pass.
9: Il problema, amici miei, è vedere la qualità del giocatore. Se poi l'ambiente non lo fa esplodere, allora è un fatto negativo come personalità. Qua parliamo come qualità, parliamo come qualità tecniche. Vabbè, non ci sto parlando pure.
1: No, beh, però,
9: ma trovatemi uno in Italia che giochi così, uno in Italia, ma pure uno straniero. Trovate, c'era. Fa una partita buona e 10 non le fa, che di basta no. Di Bada 5 anni fa, 4 anni fa era il 9 e mezzo, il 10 che ti inventava.
1: Certo, forse come qualità li batteva tutte e due.
9: Sicuro.
1: Tutte e due, sì.
9: Era più attaccante. Sì, questo era un po' più 10, quello era più 9 e mezzo.
3: Sì, però ad esempio Pass sta perfezionando queste, hai visto, non so se hai il colpo di testa a Genova contro il Genova. E non è la prima volta che lo fa, Arriva di testa, che tu a fari spenti alla McTominay, boom, di testa, palo, traversa, gol. Insomma, fa dei gol anche diversi uno dall'altro. La botta da fuori, il tocco diciamo preciso. Il giocatore ha detto bene, direttore. Insomma, bello completo. Sono d'accordo con te, le pressioni.
1: Mi piacerebbe vedere, perché lui già sta.
3: Però come descrizione è stata perfetta, direttore Fedele, è stato perfetto. Cioè nel senso, come giocatore ha un repertorio bello sostanzioso. L'altro è forte, ha una scheggia, un esterno, un uno contro uno, però per esempio la partita di ieri, tu dici due Yıldız, dici Barcola Yıldız, dici Kvaratskhelia Yıldız. Ti pongo sul tavolo, cioè Luis Enrique dice arriva Yıldız a Paris Saint-Germain. devi panchinare Ravaschelia, Barcolà, due o Dembélé? Pass magari lo mette al posto in mezzo al campo, tre quarti, il Fabian della situazione, perché gioca con i tre quartisti in mezzo al campo. Vitigna, cioè dimmi che cos'è Vitigna, dimmi che cos'è l'altro.
9: Vitigna poi...
3: No, nel senso...
5: Scusate, ne approfitto per tirare fuori un tema legato a Nico Paz. Ma l'Italia che non produce più i giocatori che una volta facevano la differenza... eccolo là, mi ha già capito il direttore. Cioè, no, ma noi siamo quelli che abbiamo prodotto i Baggio, i Del Piero.
9: I Baggio, i Riveri, Del Piero, i Zola, i Totti. Ma noi ci dimentichiamo,
5: ma noi parliamo di stranieri, ma i nostri dove sono? Dove sono? Vabbè. Dove sono finiti?
9: Alessà, tu sei stato a Napoli. No, tu sei stato a Napoli.
5: Mi nervosisce a me.
1: Ha ragione Alessandro.
9: Ale, tu sei stato a Napoli. Allora, tu sei stato a Napoli nel periodo aureo, dove c'era il più grande giocatore del mondo e altri giocatori che forse molti non conoscono, ma Giordano per me è stato uno dei più forti attaccanti che ha avuto l'Italia.
1: Per me.
9: Poi altri scende. Tu lo hai avuto come compagno.
1: Anche per noi.
9: Io parlo per
5: talento pazzesco.
9: Ebbene. In quell'anno dello scudetto, Alessandro ne è stato un artefice. Noi avevamo quattro napoletani, Colpecine, Carannante,
3: Ciro Ferrara.
9: Ferrara era titolare, io parlo di giovanissimi. Oggi, dopo vent'anni, non ce ne sta uno. Non ce n'è uno. Oggi, il più grande, a mio giudizio, il più grande giocatore dei miei anni della gioventù, io ce n'ho tanti, non ve lo dico. È stato Rivera, in assoluto, Rivera. Dopo Rivera, il più grande giocatore, a mio giudizio, degli ultimi 30-40 anni, Totti. Come classe cristallina, Baggio, sì, in assoluto, Baggio. Ma Totti è giocatore che ha gli occhi dietro la lucca. E c'è una situazione, io nella mia scelta dei giocatori, dopo tanti anni, ho sempre catalogati i giocatori in indispensabili e indeterminanti. Giocatori indispensabili sono i centrocampisti, non so, Lobot, che era Peccere, Desistere, Capello, tanto per dirne qualcuno. Ma indeterminante sono chi fa i gol, e Totti, i Del Piero, i Zola pure, Baggio, sono giocatori che inventavano. Voi dite a me, no? Io faccio parte di un periodo, ho vissuto in prima persona anche perché molto coinvolto nei campionati del mondo del 2006. Questi giocatori qua, secondo voi, in quelli del 2006, vorrei una risposta di Alessandro, stavano in tribuna oppure non venivano proprio convocati?
1: Silenzio totale.
5: No!
1: Che diva? Prego,
3: ci stai pensando Alessandro?
5: No, stavo pensando la domanda se questi giocatori fossero stati convocati o no, 2006?
3: Questi attuali?
9: Sì, questi giocatori attuali che tutti cambiano da fuori classe, campione, se fanno uno stop, lo dite. No, questo, che facevi? Alessandro, tu non hai giocato in nazionale a tenevi quale perché tenevi dei mostri davanti. Alessandro! No, ti voglio bene! dai! È stato il mio periodo, ma che sai, io tenevo una difesa. Scusatemi, con Buffondo, Durama, Cannavaro, ben arrivo, Sensino.
1: Vabbè, ma volevi vincere facile, vabbè, però, dai, è, direttore.
3: Scusa, basta, Enrico.
1: No? Vincevi facile con quelli, dai. Su.
9: No, ma non è che vincevo facile. Dai, io parlo italiani, io parlo degli italiani.
1: Sì, sono d'accordo.
9: Durama non era italiano. Non era italiano.
1: È vero.
9: Io dico, con i Baresi, con gli Scirea, Alessandro non giocava. Cioè, veniva preso come in seconda battuta perché erano più forti, ma quest'anno uno come lui...
1: Renica adesso giocherebbe bendato.
5: Anche per dire un'altra cosa, visto che parliamo di tre quartisti e ho tirato in ballo sto discorso che mi sta a cuore, penso a tutti noi sta a cuore, no? Del discorso dei giovani italiani.
9: Sicuro.
1: Poi c'ho l'ultima domanda.
5: Come
1: dai.
5: Che Vergara, che è interessante, che ha delle caratteristiche pazzesche, è arrivato così tardi a giocare in Serie A. altro tema.
7: Ma perché tu sei Napoli
5: non
7: com'è, no?
5: Mettiamo la zampa sui piedi da soli e non ce ne accorgiamo, perché questi ragazzi qua devono giocare prima.
1: Assolutamente,
5: il mio modo di vedere,
1: assolutamente.
5: È chiaro che dopo non seminando non raccogliamo nulla, ma abbiamo dei problemi seri, perché poi ti incazzi, perché forse i giocatori li abbiamo, forse
1: è vero.
7: Però, vi do un consiglio è un, così vi lascio, andate a vedere un po' gli under 17 e gli under 18, ci sono degli ottimi giocatori,
1: hai capito? Andiamo.
7: Degli ottimi. Vabbè. La volta scorsa io e te abbiamo parlato dei ragazzi della Roma.
1: Sì.
7: Un ragazzo del Milan Liberali sta a Catanzaro, potrebbe
1: essere. Ce lo stava sottolineando un ascoltatore, tra le altre cose, questo ragazzo.
7: Bravo.
1: Senti Enrico, aspetta, prima che ci saluti te e Alessandro, perché c'è un ascoltatore che noi prima abbiamo fatto un gioco, e quindi l'ascoltatore dice: chiedilo anche a Fedele e a Alessandro Renica. Dopo Maradona, quindi il più grande di tutti, in casa Napoli mettiamo Kvaratskhelia come più grande giocatore che ha messo la maglia del Napoli?
7: No. Ma guarda, Higuaín è stato un giocatore eccezionale.
1: Okay.
7: Ma io metto Giordano. Maradona, Giordano. Per me Giordano era anche più forte di Careca, che era magari meno tecnico, più furbo in area di rigore. Giordano per me è stato uno, ed era il mio periodo, uno dei giocatori più forti in assoluto, aveva tutto, forse
1: straordinario.
7: Alessandro mi
1: chi forza, non l'ha visto si è perso qualcosa di
7: mi deve correggere. L'unico neo era l'elevazione,
1: esatto.
7: Forse
5: no, impressionante. No, ma Bruno era pazzesco, perché penso che poi non si sa perché, con tutto il rispetto del Paolo Rossi non c'è più, ma non si era proprio partita, se volevi paragonare questi travanti fra uno e l'altro, perché Bruno aveva dei mezzi di destro e sinistro, poteva diventare trequartista quando scendeva fra linee, la velocità,
7: bravo.
3: Mi ricordo Alessandro un assist che fece all'Olimpico a Diego, da lui tre quarti mette una palla a Diego Maradona di petto e fa l'1-0 Napoli vince.
5: Io sono d'accordo con il direttore, ho fatto innamoratissimo. Io non riesco a capire come Bruno abbia fatto una carriera così magra dal punto di vista dei titoli.
7: Non si discute.
5: Non so cosa gli è successo, ma questo era un giocatore veramente
7: straordinario.
3: Tanto visto che stiamo parlando di lui, abbracciamolo forte.
7: È vero.
3: Abbracciamolo forte
7: per abbracciarlo forte per il lutto che ha avuto.
5: Io sono stato al funerale della povera Susanna, e quindi
1: grande.
7: Sei stato presente.
5: Ma è un fratello per me, Bruno, figurati. Comunque dai, adesso speriamo che si riprenda.
1: No, sì, assolutamente. Gli mandiamo un abbraccio, che poi è anche un amico nostro di tutti, insomma, chi lo conosce. Quindi un abbraccio.
5: Una gran bella persona, Bruno.
1: Ragazzi, è stato un piacere parlare di calcio con voi. Grazie al direttore Fedele.
3: Ciao Alessandro, ciao Enrico, ciao direttore.
1: Un abbraccio, grazie.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi non vede il bello in questa partita, scusate la battuta, ma ha qualche problema secondo me, perché ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Pensate chi ha pagato il biglietto a San Siro domenica per Milan-Juve, come giustamente evidenziato dalla curva sud del Milan, 139 euro, e pensate chi ha comprato ieri invece il biglietto di PSG Bayern e come è andata a casa alla fine della partita, sia che fosse un tifoso del PSG che fosse un tifoso del Bayern.
2: Proprio l'atteggiamento che è diverso, cioè da noi siamo i numeri uno a livello di tattica, ma per quanto riguarda il ritmo, per quanto riguarda giocare a viso aperto, praticamente bisogna andare all'estero, bisogna vedere sì la qualità di ieri, ma bisogna vedere anche proprio l'atteggiamento.
3: Da un mio punto di vista, diciamo che è stato un godimento clamoroso, ma perché per una volta ci si è fregati un pochino del tatticismo esasperato, vediamo cosa succede. Nessuno ha pensato a controllare la partita, tutti hanno pensato a sopraffare l'avversario.
4: Ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, una cosa inguardabile.
5: PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì, e quindi come dovevano giocare.
6: Fabregat l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè esatto. Como dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano,
7: sì, sì.
6: Quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
7: Ciao Lucio, ben trovato, ben trovati a questa anteprima di Maracanã. Oggi è una puntata un po' simile, molto simile, manca soltanto il giro dei campi a quella del venerdì.
9: Abbiamo traslata un giorno prima.
7: Sì, oggi lo diciamo.
9: Gli uomini del venerdì
7: traslati agli uomini al giovedì. Sì, non ci sarà il giro dei campi questa settimana.
9: Ci manca.
7: Perché domani, lo diciamo, insomma, sentirete un po' alcune repliche. Domani prendiamo un piccolo break anche noi per poi tornare come sempre a commentare tutto quello che riguarda la Serie A. Però domani abbiamo deciso anche noi di fare una piccola pausa da questo punto di vista, e quindi è come se fosse un venerdì, ci saranno i pronostici.
9: Andrea non può non giocarsela questa
7: è bellissima
9: musichetta,
7: quindi facciamo anche un buon primo maggio visto che
9: ma domani, sì, dai,
7: un buon
9: ormai.
7: Primo maggio a tutti e via. Allora ci siamo per quello appunto che concerne la puntata di oggi. Abbiamo anche dei contributi come sempre che stanno arrivando dalla Lega, e un'occhiata anche alla vicenda con Gervasoni, che questa mattina sì. È stato chiamato, insomma, a rispondere a delle domande, e quindi Gervasoni, il legale in caserma Guardia di Finanza, per rispondere appunto alle domande del PM Ascione. Quindi vediamo all'uscita se rilascerà qualche battuta. All'ingresso ha detto fiducia nella magistratura ed è entrato praticamente a rispondere alle domande, mentre per quanto riguarda invece Rocchi ha deciso come linea difensiva di non rispondere. Perché vogliono prendere visione degli atti, questo un po'
9: sì, dei fascicoli questa... benissimo,
7: esatto.
9: Un avvocato.
7: E di conseguenza questo è un po' lo scenario, in attesa poi di capire quali saranno gli ulteriori sviluppi. Nel frattempo c'è il calcio che va avanti. Ieri sera abbiamo assistito alla seconda semifinale di Champions League, terminata 1-1, una semifinale diversa ma comunque bella, perché poi alla fine
9: una partita
7: intensa.
9: Vera, esatto, intensa,
7: e quindi finita in maniera diversa, poi ne parliamo, insomma, perché poi da qui nasce questo confronto tra due modi diversi alla fine di tenere comunque in bilico due partite di ritorno, perché
9: ancora non c'è nulla di diviso,
7: il risultato
9: deciso,
7: è lo stesso,
9: anzi.
7: Non si è deciso nulla.
9: Abbiamo 180 minuti tra una partita e l'altra, chissà, forse anche qualcosina in più.
7: Il ritorno
9: non lo so.
7: Può succedere di tutto da una parte e dall'altra, e alla fine il risultato è lo stesso, quindi poi dopo lì cambia l'aspetto di chi ti ha fatto divertire di più o di meno nel corso.
9: Però hai detto bene, due partite vere, diverse tra di loro, poi dopo magari svisceremo meglio, però
7: Bene, calcio allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. E allora adesso noi partiamo con i titoli e poi insomma cominciamo ad andare ad analizzare un po' di cose. Vai! Beh, l'Inter si avvicina sempre di più alla festa, oltre il muro questa la festa, quindi dovrà superare il muro questa, quindi il Parma in casa per poi prendersi il 21esimo scudetto. Como Napoli, in ballo c'è comunque il futuro per il Como, l'Europa, e vediamo quello che può succedere perché ancora tutto è aperto per il Napoli, sì, la Champions, ma anche il futuro di Conte. Spalletti, se telefonando, vediamo se ha risposto o meno Bernardo Silva, perché insomma sembra essere sempre di più un obiettivo Juventus, ma massima attenzione al Verona in casa. Milan ostacolo grosso in tutti i sensi, insomma, cioè, perché comunque in un modo o nell'altro c'è l'ostacolo Sassuolo, e grosso che sta facendo molto bene, tra l'altro il suo nome è sempre più avvicinato alla Fiorentina. Ieri ad esempio anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato di un grosso sempre più in direzione Firenze. Atletico Madrid-Arsenal di rigore, finisce così 1-1 con due calci di rigore, ma una partita proprio di rigore, quindi ne parliamo. Bene, allora andiamo insomma così a sviscerare un po' di temi, caro Lucio, ricordo sempre il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io voglio subito fare una domanda che poi è un po'
9: la domanda del giorno,
7: ma no, sarà uno degli argomenti come abbiamo accennato prima, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti, no? Ieri abbiamo esaltato la spettacolarità della partita, i 9 gol segnati, il talento, la voglia diciamo proprio di conseguire il risultato a tutti i costi, anche rischiando, no? Come è successo,
9: sì, mettendo in conto,
7: Paris Saint-Germain e Bayern, sì. Mentre ieri sera abbiamo visto una partita di tutt'altra specie, comunque secondo me è una bella partita perché alla fine è stata una partita intensa, caratteriale anche, e ne è venuto fuori un pareggio. Ora, era un po' il risultato che era prevedibile, quello di ieri sera, un pareggio. Mentre l'altro ci poteva stare che una delle due potesse vincere proprio per le caratteristiche delle due squadre. Però dobbiamo dire che entrambe le partite rimangono aperte, molto aperte, quindi di fatto non c'è un'incertezza sia giocando, diciamo così, in maniera più propositiva, sia giocando in maniera più conservativa.
9: Sì, sì.
7: Quindi alla fine, come dico sempre, il risultato di fatto è lo stesso, ossia al ritorno è tutto aperto, te la devi giocare.
9: Sì, una molto di più perché è proprio in pareggio, un'altra c'è un gol di vantaggio, ma il Bayern gioca in casa.
7: Un gol di vantaggio è poco e niente, insomma.
9: Sì, sì, per quello che si è visto, infatti Luis Enrique ha ribadito dopo la partita contro il Bayern d'andata, ha detto beh, probabilmente ne dobbiamo segnare tre, forse per essere sicuri.
7: No, chiediamo subito del passaggio del turno. Qual è il calcio che vi piace di più, cioè tra le due, insomma, qual è quello che vi ha colpito di più in queste due partite? Quello che sentite più vostro, oppure quello che ritenete che sia
9: più idoneo, magari
7: idoneo, o la direzione che dovrebbe assumere il calcio, cioè deve andare più verso una partita come quella di Paris Saint-Germain Bayern Monaco, o più verso una partita come quella di Arsenal Atletico Madrid?
9: Beh, è una domanda, insomma, cioè, agli antipodi, come sempre. I principi del calcio, anche se secondo me poi Marco noi facciamo tanti giri, giustamente parliamo dei principi, la bellezza del calcio è che non è mai uno solo, però questo qui è calcio vero, sia quello che si è visto a Parigi che quello che si è visto secondo me a Madrid. Due gare intense, poche interruzioni, ritmo abbastanza elevato. Anche ieri c'è stato un tasso agonistico, soprattutto in alcune fasi nel secondo tempo, in cui l'Atletico ha alzato, se hai fatto caso, la linea di pressione. Il primo tempo difendeva un po' più basso, il secondo ha iniziato ad aggredire un po' più alto. Ma soprattutto, Marco, poi una cosa che dobbiamo ribadire sempre: si parte da chi c'è in campo. Le caratteristiche di chi è in campo fanno la differenza. Gli allenatori sono bravi, e lo diciamo sempre, quando sanno adeguarsi alle caratteristiche di chi è in campo e quando sanno valutare al 100% i propri giocatori. Perché se io leggo la linea difensiva del Paris Saint-Germain con Hakimi e Nuno Mendes terzini, Pacho e Marquinhos centrali, è una linea difensiva forse più abituata e più costruita, più idonea anche ad offendere. Se leggo la linea difensiva invece, per esempio, dell'Arsenal, vedo Saliba e Gabriel, sono due marcatori, terzino a sinistra, Incapié, che in realtà è un centrale e al Bayern faceva il terzo di difesa, è più un difensore. Quindi anche le caratteristiche dei giocatori poi è chiaro che incidono sullo sviluppo e le caratteristiche di una partita.
7: Bene, bene, comunque dite la vostra al 331-8200-213, come sempre. Mi permetti di fare invece i complimenti?
9: Mi permetti, Marco, sei il padrone di casa.
7: No, no, voglio farli.
9: Vai, vai.
7: Non è che poi non figuro padrone di niente. Allora, no, voglio fare i complimenti al nostro Marco Palma. E tu mi direi perché vuoi fare i complimenti a Marco
9: perché
7: Palma?
9: Vuoi fare complimenti a Marco Palma?
7: Te lo dico subito, perché ieri, intanto, la presentazione degli ultimi giocatori che ha fatto, pensate, siamo stati ripresi anche da un sito polacco. Una roba.
9: Il giro per l'Europa,
7: ci ha fatto girare tantissimo nei vari siti. Ma la cosa che mi fa molto piacere è che oggi, con due giorni di ritardo, perché noi ricordiamo che la rubrica la facciamo il martedì, quindi oggi è giovedì, con due giorni di ritardo, questo senza nulla togliere, ma ci mancherà, non è una critica al giornale, però è un elogio al nostro Marco Palma, che ha presentato qui un calciatore che oggi la Gazzetta dello Sport mette in primo piano come idea del Bologna. E lui ce lo ha detto martedì, quindi due giorni fa. E si tratta appunto
9: di giocato d'anticipo.
7: Esatto. Questo ragazzo che ha presentato, questo attaccante, questo centravanti che ha presentato Marco Palma, oggi c'è l'articolo appunto della Gazzetta dello Sport che presenta questo calciatore come obiettivo del Bologna. E quindi
9: complimenti a Marco,
7: anticipato
9: che effettivamente
7: anche i quotidiani sportivi nazionali, e questo mi fa molto piacere. Perché non è la prima volta che Marco presenta dei profili che poi dopo diciamo così vengono poi monitorati, e comunque ci anticipa sempre, perché aveva detto proprio seguito dal Bologna e di conseguenza viene confermata la notizia. Quindi
9: un complimento
7: a Marco Palma. Bene, allora dunque vado invece su tutto il mercato web, perché c'è questa anche ipotesi che non dobbiamo trascurare, perché vedi, questo viaggia un po' per l'Italia, questo centravanti, e c'è la domanda: Lukaku, nuovo centravanti del Milan, difficile, non impossibile, lui si è proposto. Attenzione, diciamo così che secondo appunto ad esempio Tutto Sport, dopo lo scontro con il Napoli, lo stesso Lukaku ha fatto recapitare un messaggio a casa Milan e a Milanello. Hai capito?
9: Quindi
7: non è che
9: si propone
7: anche per me.
9: Si candida.
7: Quindi, si candida Lukaku al Milan, così insomma viene riportato sia da giornali, viene ripreso anche da tutto il mercato web. Quindi questa ipotesi, vediamo, perché insomma dopo non essersi comportato brillantemente diciamo con il Napoli, anzi in maniera veramente poco professionale, va detto, potrebbe rimanere in Italia e magari sponda Milan.
9: Sarebbe l'altra faccia di Milano, lui che è stato insomma un'icona dell'Inter, soprattutto nella prima esperienza. Sarebbe certamente curioso, non è il primo a farlo, ha già girato, dicevi, tanto l'Italia, l'Inter, il Napoli, la Roma, questo sarebbe il quarto club. Chi lo sa, Marco, al momento sai, Lukaku è uno di quei giocatori che viene accostato tantissimo a tante squadre italiane. Non voglio dire ad ogni finestra di mercato, ma quasi, perché ormai è una certezza della Serie A, posto che Marco 33 anni, quindi è un giocatore che insomma non è più nella fase migliore della carriera, ma andrà valutato anche Allegri, se rimarrà Allegri, se sia l'attaccante idoneo per lui.
7: Va bene, va bene, comunque riportiamo anche questa e vediamo. 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre, che già arrivano. Poi come al solito ci sono sempre messaggi che devono per forza in qualche maniera puncicare chi sta in diretta, ma lo fa da una vita, quindi figurati, ormai dal 2-0-0 siamo abituati, non fa nemmeno più effetto. Allora, se a te piace il calcio di ieri sera, puoi pure dirlo tranquillamente senza diciamo così, per forza in qualche maniera distruggere il pensiero degli altri, che invece può piacere un altro calcio, quindi puoi dire: a me piace quel tipo di calcio di ieri sera, perché insomma tu mi parli. Poi a me fa ridere quando dicono coperture, raddoppi, difese e attacco, gesti tecnici, anche tanta, anche tattiche, grinta. Sì, perché quelle invece dell'altra sera, i gesti tecnici, la grinta,
9: no, gesti tecnici, insomma, l'ultima cosa che è mancata,
7: non c'era, insomma, è un modo diverso di vedere le partite. Io preferisco più in questi casi che uno mi dica: a me piace più quello e non quell'altro, perché insomma dire che non c'è stata la tattica dall'altra parte, che non ci sono stati, mi sembra. Poi vediamo, io sono curioso anche di vedere come andrà a finire la finale di Champions, perché si misureranno sicuramente due modi diversi di calcio, ed è sempre molto bello. Entrambi giocheranno per vincere, ne vincerà solo uno, su questo non ci sono dubbi.
9: Beh, il calcio è così.
7: Quindi non, perché non c'è una ricetta per vincere.
9: No, però è chiaro che più ti abitui a giocare.
7: Il calcio che piace al nostro amico ieri ha fatto venire fuori il pareggio, quindi non ha vinto nessuno.
9: Sì, vabbè, questo insomma il risultato incide, poteva finire in pareggio anche Paris Saint-Germain, cioè, Bayern Monaco.
7: Tanto una è finita in parità ed era il risultato.
9: Però Marco, anche la partita di ieri è diversa da quelle che vediamo in Serie A, eh. Ma
7: infatti è quello che bisognerebbe sottolineare, però no, si fa una gran fatica arrivare a questo concetto, Lucio. Io stamattina nell'editoriale ho proprio detto quello che dovremmo sottolineare è l'intensità e il ritmo che non abbiamo. Perché tu puoi praticare un calcio diverso, ma ci devi mettere sempre il ritmo, certo, l'intensità. Noi non l'abbiamo, perché come hai detto tu, la partita di ieri sera anche da questo punto di vista era diversa.
9: Fase di pressione dell'Atletico Madrid sulla tre quarti avversaria, Marco, è durata una decina di minuti, un quarto d'ora, in cui l'Arsenal non riusciva a fare due o tre passaggi di fila, da quanto era alta ed intensa la pressione dell'Atletico Madrid. In Italia è difficile vedere quel tipo di atteggiamento. Vabbè, anche comunque, in fase di non possesso.
7: Secondo il nostro amico Capiscione, dall'altra parte hanno giocato così, gli hanno dato 22 maglie, andate in campo e fate quello che volete, da quest'altra parte invece c'era tutto l'essenza del calcio.
9: Cito Di Canio, ha detto: forse noi siamo un po' invidiosi di quello che si vede. Da altre parti in Europa.
7: Non c'è dubbio.
9: Non ce l'abbiamo qui, né in un modo né in un altro.
7: Non c'è dubbio.
9: Quindi
7: va bene. Allora, dicevamo, insomma, 3-3-1-2-0-0-2-3 di questa situazione. Mi volevi sottolineare, Lucio?
9: Sì, no, appunto dicevo che alla fine poi queste due partite sono state giocate chiaramente in maniera differente. Quella di ieri è assomigliata un pochino di più ad una finale, sicuramente. Sicuramente poi su altre notizie ci sono degli approfondimenti. Vado anche sul mercato web.
7: Andiamo.
9: Prima parlavamo di Lukaku, a questo punto resto sul Napoli perché è molto curiosa la situazione attorno a De Bruyne. Tanto si discute sempre sull'incidenza e la sinergia che si può trovare tra Fab Four, che finora non si è trovata. Qualche giorno fa si parlava, non voglio dire di un addio certo a fine stagione di De Bruyne, ma di un giocatore più lontano da Napoli. Invece oggi veniva ribadito anche sul Corriere dello Sport, appunto riportato anche da tutto il mercato web, che invece in questo momento il futuro del fantasista belga potrebbe essere ancora tinto di azzurro. Il suo obiettivo immediato è portare nuovamente il Napoli in Champions League e poi giocarsela la prossima stagione da protagonista, anche perché ancora un anno di contratto, effettivamente questo bisogna ricordarlo, il contratto attuale scade nel 2027. De Bruyne intanto poi aveva parlato anche dopo la vittoria contro la Cremonese, ha segnato anche un gol, centesimo gol in carriera. La prestazione della scorsa settimana non è stata a livello giusto, aveva detto lo stesso calciatore belga. Scendiamo sempre in campo per vincere, aver trovato il gol subito ci ha aiutato, siamo molto soddisfatti di aver vinto con una grande partita. Quindi insomma, parole volte anche a sottolineare il miglioramento rispetto alla prestazione precedente, e vedremo, perché al momento sembrano di nuovo essersi un po' spostati gli equilibri sul caso De Bruyne, più vicino a Napoli che non lontano.
7: Bene, bene, bene. Insomma, un giocatore che potrebbe ancora dare, no? Da questo punto di vista, quindi potrebbe anche proseguire questo rapporto.
9: Dipende,
7: con
9: appunto,
7: il Napoli.
9: Utilizzi dei vari giocatori lì.
7: Assolutamente, assolutamente. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi in questo giorno, che appunto ci proietta poi anche alla ripresa del campionato. Allora, andiamo a sentire qualche audio, se è pronto, vai.
0: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe. Beh, sono state sicuramente due partite diverse, perché gli allenatori e i giocatori in campo erano diversi. Però esatto, io ci ho visto comunque intensità, voglia di voler vincere, ognuno con le proprie caratteristiche, occasioni da gol, dei gol, qualcuno anche sprecato, quindi credo che rispetto ai nostri 0-0 e ai nostri Conte e Allegri, credo ci sia ancora 0-0 e
7: un'altra
0: cosa. Conte e Allegri, credo ci sia ancora
7: di Milan Juve non c'erano nemmeno 5 minuti ieri, ecco, tanto per dire.

0: che non può essere difesa da nessuno.
1: Soprattutto non nella vedere, prima mezz'ora,
0: non vedere niente dal punto di vista proprio propositivo, creativo,
1: di ritmo, nulla,
0: non si è visto nulla. Una proposta di calcio imbarazzante, irrispettosa per i tifosi che pagano quelle cifre per andare allo stadio, per chi si abbona e vede la partita davanti alla televisione. È stata una proposta di calcio che non può trovare giustificazione nemmeno nel misero punto che serve per andare nella zona Champions. Nemmeno questo è una giustificazione. Perché?
1: Sì, perché non,
0: perché sono partiti,
1: non
0: soprattutto una squadra è partita con quell'idea, e non me lo toglie dalla testa nessuno, è partito con quell'idea, e poi vediamo se viene l'episodio, che l'episodio stava pure arrivando perché ha preso il legno Salemakers, ma l'obiettivo era quello, addormentare la partita, e l'input è arrivato dal Milan. Di addormentare la partita.
1: Sì, poi si adeguano
0: e
1: tutti.
0: E poi dopo
1: Marco,
0: si adegua anche la Juventus,
1: Spalletti
0: perché,
1: che ha mostrato altre cose, certo, a ritmo basso.
0: Sì, sì, no, no, ma questo non c'è dubbio, questo. Però ripeto, l'input è arrivato dalla squadra che si è messa in campo in quella maniera. E perché voleva quello. Dico, e non può essere, ma c'è in ballo il punticino per la zona Champions. Come se in caso di sconfitta tu perdevi la possibilità di alzare in Champions. Quando ancora, insomma, era tutto in ballo ugualmente. Quindi è stata una miseria di proposta di calcio che ci fa fare solo una bruttissima figura. Punto. Non ci stanno giustificazioni.
1: Chiudiamo, insomma, dicendo una cosa. Il calcio, avevo detto, non è univoco, non c'è un solo calcio. Quindi è legittima anche quella proposta lì? Secondo me sì. Solamente poi quando tu ti vai a confrontare in ambito internazionale...
0: Quella proposta lì di calcio impoverisce, non arricchisce
1: di
0: niente.
1: Ma soprattutto non ti prepara poi a crescere a livello internazionale, secondo me.
0: Non arricchisce nulla.
1: Quando ti trovi a competere con altre squadre, infatti, a parte l'Inter in Champions League, le italiane negli ultimi anni hanno fatto tutte molto male. Sì, parte quella stagione 2022-2023 con il Milan e il Napoli, ma fu una stagione anche singolare per gli accoppiamenti.
0: Vabbè, dai, andiamo se c'è un altro audio ancora, 331-8200-213.
1: Ah, ci chiamano il break, credo.
0: Ah, dobbiamo andare in break?
1: Sì, ci richiamano all'ordine.
0: Vai, via, break allora.

0: Siamo sempre con voi. Allora, Salvatore ci chiede il gioco pronostico. Vogliamo fare il gioco pronostico con i nostri ascoltatori?
1: Subito,
0: facciamolo,
1: se lo
0: perché così se lo ritrovano anche nei... vabbè, possiamo farlo, scegliamo due partite, Andrea, no? In questo caso, per i nostri ascoltatori, vediamo, perché ultimamente non ci indovinava più nessuno. E quindi poi dobbiamo mettere un altro giochino, secondo me, adesso. Allora, quello di indovinare il gol, secondo me, è più bello.
1: Beh, chi segna?
0: Sì.
1: Il marcatore.
0: Però Andrea, siccome è un buono di fatto, lui lo fa troppo facile. Allora,
1: tu intendi quello con la telecronaca?
0: Sì, secondo me lo deve fare più difficile. Io non darei proprio nessuno, proprio fare sentire un pezzettino proprio. Adesso, che partita è questa?
1: Vabbè, io me ne ricordo difficilissime, anche perché per me erano difficili effettivamente alcuni.
0: No,
1: anche
0: no,
1: perché
0: no.
1: Erano telecronache del passato.
0: L'ultima era facile. L'ultima
1: qual
0: era
1: l'ultima?
0: L'ultima che ha fatto tempo fa, si è indovinato subito. Allora, 331-8200-213. No, vabbè, dai, facciamo queste qui che abbiamo scelto per non... sto bip. Allora, andiamo, dai, andiamo, facciamo il gioco con i nostri ascoltatori, ma... Allora dai, cominciamo così, perché tanto non è che ci siano partite esaltanti in questo turno, che siamo sempre di più alla fine. Però io sceglierei Como-Napoli. Como-Napoli non si può non scegliere, proprio perché c'è anche due filosofie di calcio diverse. Da una parte Fabregas e il suo calcio propositivo, ma allo stesso tempo anche

0: conservativo, perché lui fa tutte e due le situazioni.
1: Uomo subisce poco.
0: Esatto. E poi c'è il Napoli con il suo calcio un po' più concreto, con questo finale che è diretto, insomma, a conseguire definitivamente la zona Champions e poi capire che cosa succederà per il futuro. E quindi Como-Napoli, risultato esatto. L'altra facciamo Sassuolo-Milan, dai.
1: Ah, il grosso ostacolo.
0: Il grosso ostacolo. Il Milan incontra il grosso, che è in rampa di lancio. Si parla di lui, di un possibile futuro con la Fiorentina. Poi chiederemo dopo se è una scelta giusta questa da parte della squadra toscana, contro il Milan, che insomma è sempre più vicino a conseguire l'obiettivo.
1: Deve formalizzare,
0: deve formalizzare, dai. Quindi risultato esatto, sì, sono stato buono. Risultato esatto di Como-Napoli e Sassuolo-Milan, dai.
1: Vedi, alla fine ti sei piegato anche tu. Sì, vabbè, è stato, dai, buono, ne hai messo,
0: allora,
1: in difficoltà.
0: Allora, dunque, il cambiamento più sensibile nel calcio è che molti contatti non sono più tollerati. Nella fase di non possesso è rischioso intervenire. I difensori di un tempo non terminerebbero la partita e il gioco d'attacco ne esce esaltato. Beh, guarda, non,
1: anche questo è vero.
0: Luciano dice una cosa giusta, secondo me.
1: Sì,
0: la vita dei difensori si è fatta molto più complicata rispetto, diciamo, ai tempi, che ti posso dire, di Baresi, Cannavaro, Nesta, grandissimi difensori, ma anche quelli dietro, se tu vai, per esempio, uno come Gentile, grandissimo difensore, ma aveva una marcatura molto, molto,
1: beh,
0: serrata,
1: molto più arcigna,
0: oggi prenderebbe un sacco di cartellini.
1: No, no, oggi ha detto bene, molti non terminerebbero
0: questo,
1: la partita.
0: Questo,
1: senti racconti.
0: No, no, senti racconti, è così, e quindi di conseguenza questo è sicuramente un dato che ha messo in difficoltà i difensori.
1: È aumentato il numero di gol.
0: È aumentato il numero di
1: banalmente
0: gol.
1: Banalmente.
0: Ma anche quando devono stare dentro l'area di rigore, queste braccia dietro, devono stare attenti a come si muovono. Per esempio, poi ieri sera io vedevo pure la partita tra Arsenal e Atletico Madrid. Il rigore che
1: quale dei due? Anzi, quali dei tre? Ce n'erano stati
0: sì,
1: tre addirittura.
0: Il primo, che poi
1: quello per l'Arsenal,
0: esatto.
1: Quello è proprio un rigorino, dai.
0: Rigorino, però là c'è l'errore pure del difensore,
1: Di Ancico. Tu dici marcatura?
0: Marcatura, sì.
1: Sì, anche se poi secondo me non commette neanche irregolarità.
0: No, no, per
1: lo
0: me il fallo non c'era, però gli si era messo davanti.
1: Quando sì, gli ha passato davanti.
0: Quando si mette davanti l'attaccante, il difensore è quasi
1: sì,
0: spacciato.
1: Il tempo,
0: eh.
1: Per me certo, poi non era mai rigore. Insomma.
0: No, ma nemmeno io non l'avrei mai dato.
1: Toccato
0: insomma.
1: Appena, una spallata, un'ancata.
0: Sì,
1: ma
0: sì, sono,
1: veramente
0: sono d'accordissimo, proprio non c'è.
1: Invece hanno revocato quello del secondo tempo, quello su Eze, sempre di Ancico. Che forse era più rigore del primo, anche se pure lì
0: ma
1: posso
0: non l'avrei
1: starci,
0: dato,
1: che non,
0: sì,
1: no, sì. Quando si trascina il piede, una cosa che vediamo spesso troppo, è prima del contatto, quindi
0: sì,
1: è revocato.
0: Sì.
1: Quello dell'Atletico Madrid, un tocco di mano, quello forse il più rigore dei tre, certo, non tempo non si sarebbe assegnato, ma il più rigore dei tre, il braccio è leggermente largo, la palla finiva in una zona dove c'erano giocatori, reca anche un danno White.
0: Mm-mm. Allora, poi c'è Federico che ritorna con sto balletto consueto, ormai è solito. Ieri un vostro ospite ha parlato di italiano come aziendalista,
1: Mal gliene incolse.
0: Ah, ok. Oggi il Corriere dello Sport parla del tecnico bolognese che ha messo la società con le spalle al muro, addirittura. Servono rinforzi e di spessore, non si transige, quindi che fa? Va via. Bene così, in Serie A comandano e decidono sempre di più non solo gli allenatori importanti ma anche i tifosi. Vedi il caso Gasperini.
1: Torniamo su una.
0: Federico, tu sei convinto che decidono i tifosi? Vivi in questa convinzione. Per me il tifoso non decide proprio da questo punto di vista un bel niente. E se decide è grave. E se decide è grave. Se si prendono le decisioni in base all'umore della piazza fa un altro danno. E quindi
1: beh, in alcune piazze
0: no.
1: Poi, insomma, sarebbe difficile perché le opinioni cambiano
0: sì.
1: Di settimana in settimana,
0: vediamo se questo
1: incide. Non abbiamo detto tante
0: sicuramente
1: volte. Incidere
0: l'italiano avrà chiesto qualche rinforzo, ma non credo che si è messo lì a fare i nomi e se non mi prendete questo vado via, quindi oppure già va via perché va da un'altra parte. Io sto fatto degli allenatori, questa convinzione che voi avete degli allenatori non aziendalisti, a me sembra veramente una cosa molto, una convinzione molto popolare. Poi alla fine
1: Ma sì, è chiaro che c'è chi è più, magari chi richiede di più. Ci sono dei tecnici, Gasperini lo abbiamo individuato da tanti anni, è uno che ha delle richieste molto nette, molto precise, e quando non vengono,
0: sì, ma di metodologie di lavoro, di giocatori che possono, non è che va a chiedere chissà che cosa, insomma.
1: Ma no, certo. Marco, sono i soliti discorsi. In Italia schioccare le dita, avere il giocatore su misura per ogni allenatore è impossibile, perché le disponibilità economiche non ci sono. Di conseguenza bisogna trovare delle caratteristiche, degli investimenti sostenibili, e poi far lavorare bene i giocatori in base alle caratteristiche e gli
0: allenatori.
1: Quella
0: di Federico è una concezione di calcio che non si può, cozza con quello che è la realtà dei fatti in Italia.
1: Poi c'è chi è un pochino più
0: aziendalista.
1: Se uno ha
0: questa concezione, sì, ma
1: chi magari insomma è meno, cerca meno l'attrito.
0: Se uno ha questa concezione, secondo me è meglio che cambia squadra e tifi per una che gioca all'estero e può investire un sacco di soldi. Perché per me in Italia questo tipo di approccio tifosoide, secondo me, è morto. Non ci può stare in questo momento. Io personalmente la vedo così. Quindi pensare che si possa investire tutti questi soldi come
1: no, Marco, è un vecchio discorso. Non ce l'abbiamo, non si può fare. Gli allenatori devono fare con ciò che hanno.
0: Impossibile. Allora, Massimo, Lopetegui hanno deciso i tifosi. Ma chi lo dice? Federico, lo dici tu?
1: Hanno inciso i tifosi.
0: Avranno inciso perché
1: hanno dato.
0: Ma tu pensi che hanno deciso, che avevano deciso già di prenderlo? Voi siete così sicuri? Era già fatto, c'aveva già l'armadietto pronto?
1: Beh, diciamo, era stato identificato, probabilmente, però avevano dei dubbi anche loro, e a quel punto si sono lasciati anche un po' convincere.
0: Profilo.
1: Hanno inciso, non deciso i tifosi.
0: Dai, andiamo con un audio.
2: Buongiorno. Allora, a me ieri sera la partita di Champions non mi ha entusiasmato tantissimo, perché non vedo una squadra forte più dell'altra. Sono molto equivalenti e molto, secondo me, un po' mediocri. Certo, sicuramente molto del calcio italiano, molto di più, però. Ma sicuramente questa che passerà e incontrerà una delle altre due sarà veramente un disastro, perché verrà massacrata, almeno questo è il mio pensiero.
0: Non credo a questo, non credo che verrà massacrata, invece, perché poi non ho questa convinzione. Invece sarà una partita comunque aperta, chi delle due andrà in finale rispettivamente o con Paris Saint Germain o Bayern Monaco, quindi secondo me
1: no, ma anche perché, Marco, insomma, l'Arsenal arriva un po' con il fiato corto,
0: sì,
1: questo finale di stagione, ma l'Arsenal non è scarso.
0: No.
1: Una squadra fortissima.
0: Però le altre due ti danno la sensazione di stare molto bene.
1: Stanno
0: anche
1: molto meglio, forse hanno anche dei valori in più. Però quando vedo l'Arsenal, vedo una squadra completa. Anche ha avuto dei problemi. Ieri non c'era Havertz, e in questo momento incide anche di più rispetto a Gyökeres. Saka è stato fuori a lungo, e Saka è il giocatore più forte in assoluto dell'Arsenal. Calafiori non sta bene da settimane, sta cercando di riprendersi il posto del titolare. C'erano delle assenze a centrocampo. Insomma, l'Arsenal al completo, fa entrare Eze dalla panchina, non è malissimo, Ma Eze e Saka, tutti insieme dalla panchina, hanno dei valori. Poi non
0: allora,
1: tutte le partite devono essere solo spettacolo esagerato.
0: Andiamo a prendere qualche altro approfondimento, vai.
1: Sì, ti porto anche su altre notizie, su altre piazze, e ti parlo insomma anche di quello che si può prospettare per la Roma, perché effettivamente oggi veniva riportato, e non solo oggi in realtà, di interessamenti per quanto riguarda un calciatore che Gasperini sta recuperando, ha avuto dei problemi fisici quest'anno, parliamo di Matías Soulé, perché ci sono tanti sondaggi per il giocatore dall'estero, quindi ci proiettiamo già un po' sul mercato, sondaggi dalla Premier League, ma non solo, perché l'ex Juventus è insomma nel mirino di mezza Europa, con telefonate e sondaggi che continuano ad intasare l'agenda del suo agente. Se è vero che la Roma vorrebbe blindarlo, perché chiaramente la volontà è quello di farne un perno per il futuro, dall'altra parte ci sono delle esigenze, torniamo al discorso di prima, di mercato ben precise, che impongono plusvalenze e cessioni illustri per rispettare i parametri. Parafrasato, insomma, un'offerta importante intorno ai 40 milioni cambierebbe gli scenari, e di conseguenza a quel punto poi si potrebbe pensare anche ad una cessione. Questo veniva ribadito sul pezzo di Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web. Quindi Soulé, importantissimo, sarebbe un giocatore centrale per anche il futuro, ma Marco, in Italia di giocatori incedibili non ve ne sono. Se arriva un'offerta, se dovesse pervenire un'offerta molto onerosa, quindi dai 40 milioni insomma in su, la Roma farebbe chiaramente valutazione.
0: Bene, 331-82-00213 come sempre, e arrivano anche i pronostici, Como, Napoli e Sassuolo Milan, risultato esatto. Allora io farei una cosa adesso, andrei a far vedere un contributo che ci ha mandato Lorenzo Beccarisi, che era presente all'Olimpico per l'evento della Coppa Italia. Insomma,
1: eh sì,
0: quindi
1: ci abbiamo ormai.
0: Esatto, ci abbiamo. C'era il presidente della Lega Simonelli che ha parlato, è stato intercettato, quindi sentiamo questo passaggio con Simonelli e poi rientriamo. Vai.
3: Sempre a proposito di mobilità e di sostenibilità, c'è un'altra data cruciale per Roma, che è quella del derby, in concomitanza con la finale degli internazionali. Ci sono novità sulla programmazione del derby?
4: Allora, ovviamente cercheremo di fare il derby in maniera che non ci sia una sovrapposizione con la finale del Coppa Italia. Quindi, e nello stesso tempo sapete che il derby di Roma è soggetto a una serie di restrizioni da parte delle autorità pubbliche e della pubblica sicurezza. Quindi, se andate per esclusione, non potremmo farlo la sera perché è vietato. Non lo faremo nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare, quindi diciamo l'unico orario che rimane disponibile è 12:30, credo che sarà quello l'orario che sceglieremo.
3: Slittamento al giorno dopo?
4: No, direi di no, è giusto che si giochi la domenica, e poi peraltro vi ricordo che è la penultima giornata, quindi richiederà la contemporaneità tutte le partite dei club che sono in lizza, quindi il derby di Roma governerà un po' la contemporaneità delle altre, diciamo, squadre che sono in lizza con Lazio e Roma per i vari di classifiche e posizioni rilevanti ai fini appunto delle coppe.
5: Presidente, si è parlato spesso anche della comitanza proprio con gli internazionali della finale di Coppa Italia. C'è un'ipotesi che possa disputarsi in un'altra data?
4: Guardi, ne parlavo naturalmente prima con Sport e Salute, ma l'abbiamo parlato più volte anche con Binaghi. Purtroppo i calendari sono tutti bloccati. Se vi ricordate, l'anno scorso c'era finale degli internazionali d'Italia con Sinner e c'era il Gran Premio di Formula 1 a Imola nello stesso giorno. Uno dice: ma è possibile che due eventi di portata mondiale nel nostro paese capitino la domenica? Ma la FIA ha il suo calendario, l'ATP ha il suo calendario e anche il calcio ha il suo calendario. L'anno prossimo vi possiamo già dare la notizia che probabilmente riusciremo a evitare la sovrapposizione perché con i mondiali partirà un po' più tardi. Però diciamo siamo tutti bloccati ai calendari internazionali e quindi sono i calendari internazionali che dettano le regole anche per i calendari nazionali. Quindi, e siccome Roma ha due squadre, Roma e Lazio, è chiaro che ci può essere la concomitanza. Però siamo attenti, cerchiamo di gestire al meglio, però possiamo fare una piccola parte, il resto lo fanno i calendari internazionali. L'ho fatto appositamente l'esempio Formula 1 e ATP, cosa c'era di meglio di farle in due domeniche diverse, purtroppo è capitato la stessa domenica.
5: Tutto questo c'è anche caso Rocchi, se utilizzo così, insomma, che sta tenendo banco un po' negli ultimi giorni. Le chiedo come segna, insomma, cosa arriva, cioè qual è il messaggio che in questo momento sta dando il calcio italiano anche al di fuori e cosa si aspetta nei prossimi giorni. Insomma, ci sono stati momenti abbastanza conciliari anche all'interno della stessa AIA che rischia il commissariamento.
4: Beh, sono due cose un po' diverse. L'AIA rischia, diciamo, Zappi è decaduto perché è stata confermata la sentenza parte dal CONI, di quella che aveva stata la sentenza di Chinè, quindi quello è un tema e poi quindi sarà poi la federazione che prenderà eventualmente i provvedimenti. Il caso Rocchi, un modo di vedere, come poi ho anche avuto modo di dichiarare, noi fino a quando non ci sarà qualcuno che ci spiegherà il perché, cosa è successo, siamo ancora alla finestra, ma credo che anche voi giornalisti siete molto alla finestra, cioè ad oggi sappiamo le carte che sono in mano ai PM, ad oggi non abbiamo, diciamo, nessuna notizia da commentare e rimaniamo come sempre garantisti e quindi siamo dalla parte, insomma, delle associazioni, siamo parte della Camera e poi se ci dovessero essere delle cose che ci danno l'evidenza che sono state commesse le irregolarità, chi ha commesso le irregolarità pagherà, in questo momento io non ho evidenza di queste irregolarità.
3: La disturba, la addolora che un centro d'eccellenza come quello di Lissone sia gioco forza, no? Diventato un po' uno specchio di una situazione che potrebbe essere, insomma, stata negativa. Ecco.
4: Beh, giustamente lei ha definito Lissone come un centro d'eccellenza, noi mettiamo a disposizione delle squadre tutta la tecnologia per fare il bar, tutta la tecnologia per fare la ball light technology, tutta la tecnologia, diciamo, per fare il corridoio automatico e quindi questo è il ruolo della Lega Calcio come provider di questo servizio. Poi naturalmente la gestione del VAR è un'altra cosa, la gestione del VAR a partire dalla CAN, che la gestisce secondo dei protocolli internazionali, e poi magari nella gestione ci possono essere state, abbiamo avuto modo di chiarirlo anche in passato, delle decisioni non completamente omogenee, che forse sono quelle che danno più fastidio al tifoso e al pubblico, perché insomma io credo che il VAR, come ho sempre detto, ha la trasparenza e attendere porta più equità nei giudizi, solo che quando sbagliava l'arbitro da solo in campo veniva tollerato, cioè come quando sbaglia un attaccante o quando parla al portiere, quando sbaglia il signore che sta davanti al monitor diventa più difficile accettare, perché insomma ci dovrebbe essere tutto il tempo per capirlo. Quindi VAR io continuo a reputarla una cosa positiva, forse la gestione del VAR bisognerà lavorare per renderla intanto più snella, che veloce, perché io da tifoso quando allo stadio vedo un gol, vedo un gol fuori gioco, ma mi accorgo solo dopo qualche minuto se il gol è un gol, non è bellissimo, quindi c'è sempre un'esultanza, c'è una doppia esultanza che potrebbe essere bello, perché uno esulta quando c'è il gol, poi esulta quando viene confermato, ma se viene annullato esultano gli altri. Però questo snatura un po' la pure il calcio. Io sarei per dare un tempo limite in cui dare questo giudizio da parte del VAR, perché parto dal presupposto che se il VAR deve intervenire di fronte a errori evidenti, l'errore evidente dovrebbe essere facilmente individuabile. Se ci metto 3 minuti, magari poi arrivo al risultato giusto, che è l'altra cosa a cui dobbiamo tendere, però non era poi così evidente, insomma, ci metto tutto quel tempo. Però questa è un'opinione personale, quindi voi potreste anche da tifosi o da operatori del settore pensarla diversamente, dando precedenza alla, alla giustizia, al fatto che il risultato sia giusto. Io come gestore in qualche maniera dello spettacolo vorrei che lo spettacolo fosse più fluido.
0: Bene, questo è il passaggio del presidente Simonelli. Allora, per quanto riguarda però il caso Rocchi, vi riporto al volo questa situazione che potrebbe in qualche maniera essere a favore di Gianluca Rocchi, perché potrebbe esserci una norma in grado di salvare Gianluca Rocchi dalle accuse di aver interferito con le decisioni della Sala VAR. E comparirebbe un inserto tradotto dall'inglese del settore tecnico dell'AIA, il manuale VAR arbitro, fa parte dei documenti a disposizione degli arbitri che frequentano le stanze di Lissone e dintorni, e prevede una specifica sezione, la 3, con un paragrafo in cui viene definita la funzione dell'osservatore VAR, o più genericamente del supervisore, ruolo ricoperto sia da Gervasoni sia da Rocchi nella stagione finita sotto inchiesta. In particolare balza agli occhi la possibilità di intervenire in prima persona in circostanze eccezionali, quando vi sia il rischio di una errata applicazione del protocollo. In pratica la famosa bussata o gli altri segnali ai varisti sarebbero consentiti se fatti in circostanza eccezionale e per evitare grossi errori. Questa potrebbe essere una delle ancore di salvezza a cui Rocchi potrebbe aggrapparsi per difendere il suo operato, regolamento alla mano.
1: Beh, certo, anche qui insomma è un po' vago. Eccezionale vuol dire poche volte, grave errore che vuol dire, non lo so, è un po' vago. Anche perché
0: è come il discorso del chiaro evidente errore.
1: Sì, è molto simile, anche perché però se si ha un linguaggio codificato significa che non è un qualcosa di eccezionale, perché se qualcosa è eccezionale c'è un linguaggio spontaneo, non codificato, quindi anche qui vengono degli interrogativi, perlomeno sorgono degli interrogativi, non lo so, provo solo ad ipotizzare, a trovare dei cavilli, però chi lo sa che non possa effettivamente incidere. Lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
0: Questa vi ho riportato. Allora Lucio, ancora un'altra news, dai, approfondimenti, poi tra poco ci fermiamo.
1: E vado anche su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato della Roma, Marco, parliamo della Lazio. Qui c'è un approfondimento in realtà sul rendimento, che è tornato a crescere ultimamente. Veniva posto l'accento proprio della Lazio sulle ultime partite disputate in campionato e non, perché effettivamente la squadra di Maurizio Sarri da due mesi, sta comunque tenendo un buon ritmo nelle ultime 7 giornate di campionato, sarebbe terza con 14 punti dietro sola Juventus e Napoli, nonostante poi insomma un calendario nonostante un calendario non facilissimo, perché in mezzo c'era il Napoli, c'era la Fiorentina, c'era il Milan, c'era il Bologna. E invece in campionato la Lazio è riuscita comunque ad ottenere un buon bottino, quindi viene scritto che la Lazio si presenta comunque alla finale contro l'Inter in fiducia con un buon rendimento. Infatti, oltre a questo ruolino che rappresenta un buon momento e che però racconta solo del percorso in Serie A, non c'è anche da dimenticare il passaggio del turno in semifinale contro l'Atalanta e l'accesso alla finale proprio contro l'Inter. Insomma, una Lazio che nelle ultime settimane sta trovando risultati importanti. Certo, ma la zona Europa è ben distante.
0: Campionato compromesso. Allora, 331-8200-213. C'è chi dice, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo, non di un errore decisionale relativo a un'azione. Io ho detto, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo.
1: No, forse lui intendeva quando ha detto chiaro ed evidente errore. Sì, noi facevamo un paragone, insomma, non viene specificato che cosa significhi grave errore.
0: Non lo so, io ho riportato.
1: Tu mi sembra abbia.
0: Io ho riportato ripetito quello che c'era scritto.
1: No, il chiaro, aspetta, forse non è stato chiaro. L'errore era riferito all'errore arbitrale. Cioè quello, o sbaglio, era riferito all'errore arbitrale, quello che hai detto tu, no? Che hai letto.
0: Sì, io ho letto circostanze eccezionali. Sì, quando vi si è rischio di un'errata applicazione del protocollo. Quindi ho letto, in pratica la famosa bussata o gli altri segnali evaristi sarebbero consentiti se fatti in circostanze eccezionali e per evitare grossi errori.
1: La domanda però effettivamente è: chiaro errore del protocollo VAR inteso come applicazione del VAR sul giudizio dell'errore di campo, o protocollo VAR della non interferenza di qualcuno con i varisti? No, effettivamente non è chiarissimo.
0: Va bene, 331-8200-213.
1: Un errore di protocollo di per sé nell'applicazione del VAR è autoriferito, sarebbe autoriferito. Penso sia forse un'applicazione del protocollo. Vabbè. Di chi è in sala VAR? Suppongo, so,
0: Io ti ho riportato quello che...
1: Sì, no, effettivamente, però risentendolo non è chiarissimo.
0: Vabbè, però insomma, io credo che...
1: Sì, è chiaro, rispondo a Lorenzo. Sì, errore di protocollo, ma quale protocollo? Protocollo dell'applicazione delle norme regolamentari in sala VAR o il protocollo della non interferenza con qualcuno di esterno alla sala VAR con chi è in sala VAR? Questa è la domanda.
0: Va bene. Allora, 331-8200-213 come sempre, tanto qui questa è una questione che dobbiamo soltanto attendere e capire quali saranno poi gli sviluppi, eccetera. Possiamo soltanto leggere cose che escono, noi ve le riportiamo, poi fatevi sempre voi le vostre idee assolutamente. 331-8200-213. Saluto anche Luigi che mi manda un messaggio, lo saluto. Beh, insomma, qualche volta anche un po' di stanchezza c'è, insomma, quindi
1: ti ha ripreso.
0: Mi ha detto ti vedo stanco. Beh, insomma,
1: ci sono. Vabbè, dai, ora è primo maggio, domani devi
0: ricaricare. Ci ricaricheremo domani. Dunque, siamo arrivati però al break. Adesso arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra, e quindi ricominciamo. Andiamo a affrontare un po' di temi, perché poi ci proiettiamo anche almeno verso la giornata di campionato. Ci sono ancora dei verdetti da raggiungere, da decifrare, come appunto la corsa Champions, la salvezza, perché ancora c'è da capire come andrà a finire. Quindi io ringrazio come sempre Lucio.
1: Grazie a te Marco, ci rivediamo più tardi.
0: Sì, tanto poi tra l'altro Lucio lo ritroveremo dopo, più tardi, nel programma Tutta C a partire dalle ore 17. Noi invece adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a voi tutti che ci seguite dalla radio e dalla TV.
3: Bene, bene, salutiamo apposta anche gli amici che ci seguono tipo sul canale 61, poi dopo nel corso del pomeriggio vi darò anche una novità che riguarda il 4 di maggio. Allora, ci sono tutti? Chiedo in regia, no, mi dà calma, calma. Senti, caro Stefano, io ieri sera abbiamo visto un'altra partita di Champions che è finita in parità, poi che bello perché tutte e due le partite sono sospese, cioè ci aspettiamo la gara aperte, di ritorno, molto aperte, per decidere chi andrà.
5: Avevamo intuito che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quello scintillante 5-4 tra Parigi e Bayern, però insomma è stata una partita godibile con un Atletico Madrid nel secondo tempo che ha spinto, poi dopo con l'infortunio di Alvarez ha sofferto un po'. Ma chi era l'arbitro un po'
3: lì, ieri ha fatto un po' di
5: rigore, non rigore.
3: Di rigore questa partita è andata. Tutte e due rigori, pure il terzo.
5: Il terzo
3: è stato
5: il primo anche per l'Arsenal. E poi anche quello della, ma insomma, quello dell'Atletico ci stava più di tutto, anche se sbatte sulla coscia, qua sulla mano.
3: Dai, i cosiddetti rigorini, dai. Vabbè. Allora aspetta che componiamo subito il parterre di oggi. Nicolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato Nick. Daniele Garbo, ben trovato.
5: Ciao Daniele.
7: Ben trovati a voi, buon pomeriggio ragazzi.
3: Massimo Bonanni, ciao, buon Massimo. Pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovati a tutti. Allora sentite, voglio subito chiedervi, abbiamo visto in due serate due partite completamente diverse, due interpretazioni di calcio differenti, da una parte tanti gol e qualità, dall'altra invece sempre intensità, perché poi è stata una partita, a me comunque è piaciuta, certo. Devo dire la verità, non a livello dell'altra, meno emozionante ma intensa comunque come partita. Da che parte state, Stefano?
5: Cioè da che parte siamo?
3: Due visioni di calcio.
5: Cioè la tua domanda deve essere più precisa. Ti sei divertito più tra vedere no. Bayern Parigi?
3: Quello
5: Bayern,
3: questo
5: anche
3: dubbio.
5: Perché hai visto Simeone adesso si sta spaccando in due un po'. Ma insomma una partita finisce 5-4, ha detto Simeone.
3: Quindi da che
5: detto,
3: parte
5: cavolo,
3: stato?
5: Ha detto un'altra parola. Ho preso 5 gol, qualcosa non è andato il verso giusto, insomma. Ma sai, ci sono due tesi, due teorie di pensiero. Una che dice se una partita di calcio finisce 5-4 è una partita ricca di imperfezioni, quindi voglio dire non corretta, no? Cioè qualcosa è saltato e quindi sì, grande spettacolo, però insomma le partite di calcio sono altre. Poi abbiamo visto ieri un altro tipo di partita, noi avevamo preannunciato che sarebbe stata diversa naturalmente, più tattica, una partita più giocata sull'organizzazione, su
3: più tattica
5: e meno tecnica, quindi il discorso è questo qui. Io non mi sono divertito più a vedere pari,
3: quindi stai più da quella parte.
5: Sì, sto più da quella parte. Se vuoi una risposta
3: vorresti andare il calcio, secondo te devo andare in quella direzione,
5: lì. Abbiamo visto anche nel nostro campionato Genoa di De Rossi, il Sassuolo di Grosso, ci sono realtà che si sforzano di avere coraggio, di avere un qualcosa di diverso. Poi ti puoi salvare in mille modi, puoi fare un campionato indipendentemente dalle ambizioni che ti prefiggi di avere, ti fissi all'inizio dell'anno, tu puoi fare un altro tipo di calcio, ma non significa andare all'arrembaggio senza criterio, significa far divertire la gente. Perfetto. Perché poi per spegnere questo entusiasmo ci vuole poco, anzi tutte le cose che succedono, almeno non abbiamo i campioni, ripartiamo magari dagli allenatori che hanno più coraggio, ecco tutto qua, per valorizzare il prodotto.
3: Ne dobbiamo eliminare un po' però. Allora Bonanni, Bonanni, da che parte stai?
8: Lo sappiamo, non è che ve lo devo dire, insomma, che sicuramente è stato più bello vedere Paris Saint-Germain Bayern Monaco, che è
3: più emozionante, dice.
8: Bravo.
5: Come
8: se dici, è stato più bello vedere Milan Juve o una partita che finita 4 pari.
3: Secondo me non c'è manco 5 minuti della partita di ieri sera, perché ieri sera è vero che è finita in parità, è vero che è stata una partita, però almeno c'era un po' di intensità.
5: Marco, possiamo dire così, che Atletico Madrid Arsenal è più per addetti ai lavori e Parì è per tutti, per gli addetti ai lavori e per gli spettatori. Quindi Massimo, cosa scegli?
3: Massimo,
5: non è facile, non è difficile.
8: Ti confermo quello che ho detto prima, insomma sicuramente sto dalla parte di Parigi.
3: Garbo, da che parte stai? Qual è quello che... dai
7: la domanda domanda è semplice: secondo te si è divertito di più il pubblico del Parco dei Principi o quello del Metropolitano di Madrid? Secondo me si è divertito di più il pubblico di Parigi, ovviamente.
3: Quelli che hanno vinto, però, e quelli che hanno perso, insomma, quelli che hanno vinto sono divertiti.
7: Sì, no, no, ma dico 9 gol con gesti tecnici straordinari, perché io non dimentico, sono stati dei gesti tecnici che da noi in Italia non siamo più abituati a vedere. Quella partita di ieri sera è stata una partita diversa, molto intensa, ritmo comunque buono, e è una partita di calcio anche questa, ha due modi diversi di interpretare il calcio, è sempre calcio, ma è sempre migliore del nostro calcio.
3: Eh sì, sono d'accordo. Nick...
4: Io sono l'ultimo che deve parlare, perché naturalmente per me basta che non sia una partita della Fiorentina, per me vedo tutto migliore, quindi è una scelta difficile dal punto di vista, perché quello che sono stato abituato quest'anno, francamente, quando vedo 5 passaggi di fila sono già a posto, quindi ti dico, da questo punto di vista, no, ragazzi,
3: ma tante partite però, dovremmo non solo la Fiorentina,
5: sei troppo severo però, Nick, sei troppo severo nei confronti della Viola, dai,
4: sono uno che si è un po' annoiato,
5: ma pensa un po' gli altri però.
3: Ma dico, l'hai viste le partite sabato scorso, l'hai viste? No,
5: mamma
3: così.
5: Mia,
3: c'era una partita dove stavi sveglio, cioè una, dai.
4: Lo so, infatti, però magari ogni tanto una partita diversa si può vedere, però al di là delle battute e degli scherzi, ma io penso la gente si sia divertita, la gente che non tifa per il Bayern e per il Paris Saint-Germain si diverte a vedere quella partita lì. Il risultato, secondo me, quando si sta un po' più dietro al risultato e si guarda Atletico Madrid Arsenal, perché è stata una partita più tattica, una partita per certi versi, allora, comunque sia intensa, però secondo me dal punto di vista tattico un po' diversa,
3: Un po' diversa, no? Però alla fine, voglio dire, la partita che tutti abbiamo visto, quella spettacolare, ha portato una squadra che ha vinto, una che ha perso, mentre l'altra ha portato un pareggiotto, quindi alla fine
4: sì.
3: Voi come?
5: No, guarda, hai detto una cosa corretta. Le emozioni.
3: Forse le emozioni.
5: È quello, ha detto giustamente prima anche Massimo.
3: Ma
5: Daniele,
3: la vostra squadra del cuore, la vorreste vedere giocare in che modo?
5: Allora,
3: La vostra squadra del cuore, no? La chiediamo anche agli ascoltatori. La vorrebbero vedere giocare più così, come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, o come Arsenal? Arsenal,
5: beh, insomma, non è che Arsenal e Atletico Madrid adesso fanno è un orrore, no, voglio
3: assolutamente
5: dire, anche
3: l'orrore è Milan Juve, insomma,
5: gli orrori sono altri. Però se tu mi dici, io ho l'abbonamento del Paris Saint Germain, no? Tu vai là il sabato pomeriggio, la domenica sei contento,
3: certo.
5: La stessa cosa vale per il Barcellona, per il Bayern,
3: certo.
5: Il City a tratti quest'anno, insomma, non è che, voglio dire, ogni partita è uno show, però hai buone probabilità che tu possa uscire dallo stadio rinfrancato e ha detto, vabbè, ho speso bene i miei soldi.
3: Certo.
5: No?
3: Certo. Tu, Garbo, che dici? Vorresti vedere giocare il Padova? Come lo vorresti vedere giocare?
5: Padova ha una storia importante, Daniele.
7: La mia squadra del cuore, che domani sarà impegnata in uno spareggio salvezza col Pescara per evitare di procedere in Serie C, vorrei vederla giocare come la partita di Parigi, senza dubbio, perché puoi anche perdere, ma se vai al campo, paghi un biglietto e ti diverti, alla fine il calcio deve essere anche spettacolo, secondo me, quindi meglio così, sicuramente meglio quella partita, che soprattutto perché ha fatto vedere dei gesti tecnici, come dicevo prima, straordinari, secondo me. C'era il commento tecnico di Riccardo Montolivo, che era molto interessante, perché Riccardo continuava a dire, ho visto delle cose che non vedevo da tempo, dei gesti incredibili che da noi non si vedono, quella è la cosa più bella del calcio, no? Se togli l'inventiva, il gesto tecnico, il gol che ha fatto Luis Diaz facendo la finta, poi andando a destra e mettendola sotto l'incrocio, sono cose fantastiche, ogni tanto li vediamo che in Italia, per carità, ma sempre meno, insomma, ecco.
3: Per esempio Ube dice, io da tifoso, al nostro ascoltatore, vorrei essere l'Arsenal, mi sembra il giusto compromesso tra tecnica e tattica, quindi un compromesso.
5: Ma io sto sorridendo, non so se l'hai letta l'intervista
3: di chi?
5: Di Canio su Repubblica.
3: Sì,
5: no, guarda che è veramente uno spunto, lascia uno spunto. No, noi discutiamo, con tutto il rispetto, ha detto, di Lukaku, certo, e Leao. Noi, mentre insomma abbiamo visto i fuochi d'artificio altrove, e poi ha aggiunto, stiamo parlando di Lewandowski, 38 anni, mi ricorda i giocatori di Serie C nel mio quartiere, Quarticciolo di Roma, al Bar Corallo, dice, ammazza quanto è forte. Cioè, nel senso che ci stiamo abituando un po' alla mediocrità, insomma. Cioè, non possiamo essere in disaccordo con questa tesi, poi da chi viene, però insomma ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Poi ci sono quelli di strenui difensore, ma che è Globetrotter, è lo spettacolo, però noi dobbiamo dare un contributo al cambiamento. Non siamo, siamo la parte forse più debole, no? Dobbiamo aspettare chi di dovere deve dare un impulso al cambiamento. Non abbiamo i campioni, però cominciamo a pensare in maniera diversa. Il calcio è cambiato sotto certi punti di vista? Io direi di sì. Cioè, il portiere non para con le mani e imposta con i piedi.
3: No, no, perché quasi proprio.
5: Vabbè, lascia perdere. Sono più importanti i piedi e le mani. È sbagliato, no? Il portiere prima deve parlare. Ma ho capito, ma
3: se,
5: perché
3: oggi, però.
5: No, ma perché tutti gli allenatori chiedono? Ma è bravo con i piedi? Perché mi hanno raccontato questo. Poi non lo so, Massimo ne sa più. È bravo con i piedi, allora, sì, però con i piedi bisogna lavorare. Allora, se è un fenomeno, Donnarumma, Neuer, che abbiamo visto anche con i piedi.
3: Con i piedi, insomma.
5: Oh, esatto, però se è un fenomeno, tre pari, quindi pareggi, me lo prendo uguale e poi ci lavoriamo. Però diciamo la caratteristica principale è il difensore, ma sa impostare, ma è uno che anche può fare mediano, metodista davanti, il centrale di centrocampo, poi si mette, si abbassa, c'ha i piedi. Insomma, non è che dice ma è bravo sulla marca, ci lavori. Cioè è cambiato anche questo nelle scelte, nel ridisegno delle squadre, quindi ci sarà un motivo che il calcio sta cambiando. Poi è sempre lo stesso, si gioca 11 contro 11, ma perché tutti la pensano così?
3: Evidentemente.
5: Evidentemente.
3: Mick, certo. Come vorresti vedere giocare la Fiorentina?
4: Ma sinceramente la vorrei vedere giocare una via di mezzo tra quella di Italiano e quella di Palladino.
3: Ah, un mix, insomma, un mix.
4: Sì, che è una squadra che magari quando
3: un po' come Fabregas il Como, ragazzi, è un mix il Como,
5: Sì, bravo.
4: Sì, anche se a volte il Como secondo me esagera nel palleggio.
3: Però è un palleggio veloce, rapido, non è un palleggio di quelli che ti addormi perché fanno sto giro palla.
4: Esagera un po' troppo.
3: E nemmeno visi volte... sti giri palla.
5: Da bar corallo.
3: Mamma mia, guarda. Lì è ta-ta-ta-ta-ta-ta, cioè tu dici, vabbè, gira la palla, però guarda come gira, gira la palla, gira la palla. Invece l'altra volta fai gira la palla, gira, qui gira la palla, gira la palla, è più capito, c'è un po' più di ritmo, scusami Nick.
4: No, no, è quello, sono d'accordo, però sai, non credo, cioè, che poi qui è vero, no, che poi si punta il dito su Allegri perché viene preso, no, come esempio negativo.
3: No, esempio negativo, il suo calcio è quello.
4: Sì, però è anche vero che secondo me c'è stato anche un cambiamento di Allegri, perché quando la Juventus, la sua prima Juventus... Io gli ho visto fare delle grandi partite, ora sinceramente.
3: Sì,
4: poi
3: sì.
4: Nell'ultimo triennio
3: un po' d'anni,
4: non le ho viste queste partite proprio bene. Forse si è abbassato anche il livello qualitativo della squadra, probabilmente. Però ecco, magari mi aspettavo un po' anche un'evoluzione di Allegri in questo senso. Invece lui è rimasto magari forse ancora molto legato alle sue idee. Questo però non toglie che comunque a livello gestionale. Però non piacciono nemmeno quelli... che hanno solo un'idea di calcio e la applicano a prescindere da tutto e da tutti, perché secondo me non è un reato che se qualche volta ci si adegua alle caratteristiche dell'avversario, per creargli un problema.
3: Certo. Buonanni, tu come vorresti vedere giocare la Lazio?
9: Bene.
3: È bene, che vuol dire? Bene è troppo generale, bene.
9: No,
3: come vorresti vedere?
9: Mi piacerebbe vederla. Ma mi piacerebbe.
3: Io se
9: vedere...
3: mi fai la domanda le rispondo, tu mi dici bene, che vuol dire?
9: Allora, io non sono molto per i 5-4.
3: Scopriamo le verità allora. Io l'ho sempre visto un po' più cadenacciato.
5: Esci fuori.
9: Non amo i 5-4, ma non amo nemmeno gli 0-0.
3: E che vuoi allora?
9: Una via di mezzo, esiste una via di mezzo.
3: Fammi un esempio, scusami. Un esempio.
9: Non ci sono esempi. Mi piace
3: un equilibrio, ecco.
9: Mi piace un allenatore sicuramente prosistico.
3: Qual è il tuo allenatore preferito adesso, allora?
9: Ad oggi mi piace. Ma ce ne sono tanti che mi piacciono. Io ripeto, a me piace l'idea che ha De Zerbi, però è un'idea che può piacere in parte, insomma. Mi piace, ti ripeto, Fabregas, però anche lì non c'è equilibrio, quindi...
3: Come c'è equilibrio?
9: No, secondo me no.
3: Ma perché dici no? C'è una delle migliori difese e segna.
9: Non c'entra niente.
3: Come c'entra niente?
9: No, a mio avviso non c'è equilibrio, non c'è moltissimo equilibrio.
3: Ma perché dici che non c'è... Questa cosa non mi trovo d'accordo, Massimo. Perché dici che non c'è equilibrio? No. Ha preso 28 gol, cioè, mi sembra la seconda miglior difesa del campionato.
9: Lascia perdere, io però vedo cerco altre cose. Levato che c'ha terza miglior difesa del campionato, però è un modo.
5: Beh, però scusami Massimo, però voglio
9: un
5: dire
9: un modo che non amo.
5: Non ho capito, ma Dovicas e Nico Paz hanno fatto 24 gol in due. Cioè c'è un'armonia tra fase offensiva e difensiva, lo raccontano i numeri. Cioè questo equilibrio che tu... sono mancato equilibrio che non vedi, da dove viene?
3: Cioè Massimo, è caduto. Attaccate il telefono, non ci vuole rispondere.
5: Perso l'equilibrio.
3: Riprovo un attimo. Ha perso l'equilibrio. Daniele, salvaci oggi che vedo che è una giornata
5: no
3: un po'...
5: l'ha apprezzata, no, grazie Daniele cioè, sono quelle battute che non arrivano un po' in ritardo, però Daniele che è arguto, intelligente,
3: va bene dai, staremo a vedere, dimmi quando hai ripreso,
7: un episodio quando Stefano diceva che oggi chiedono ma il portiere sa giocare coi piedi, mi viene in mente un episodio di un po' di anni fa, credo fosse il 1990, amichevole estiva fra Padova e Juventus, a Juventus di Trapattoni, e a un certo punto nell'intervallo, prima della partita, sotto la sala stampa del vecchio stadio Appiani parlo, vedo che parlano fitto Trapattoni e Calderisi, che era stato il suo giocatore, stanno a parlare un quarto d'ora, 20 minuti, dopo che a fine partita vado da Nano e gli dico ma cosa ti chiedeva? Trapattoni dice no, mi chiedeva, siccome la Juventus sta per comprare Di Livio, che giocava nel Palo all'epoca, mi chiedeva se Di Livio faceva tutta la fascia se sapeva difendere. Poi dopo qualche giorno la Juventus comprò dal Padova Di Livio e Del Piero.
5: È vero,
3: uno difendeva, l'altro attaccava, insomma, hai capito? No, sentite, vi voglio riportare anche un passaggio dell'intervista che oggi ha rilasciato la Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi. Nick, parto da te. Lui dice a un certo punto, verso il finale dell'intervista, gli chiedono praticamente a proposito di Azzurro come spiega il flop mondiale, no? Parte dicendo che i problemi esistono e non vanno sottovalutati, bisogna ripartire dalle basi facendo uno scatto in avanti in termini di mentalità. Già ne vivrà. Il calcio, dice, deve raggiungere i risultati attraverso il coraggio e la proposta, non pensando alla vittoria a tutti i costi, a scapito della qualità del gioco.
5: Condivido.
3: Hai capito, Nick?
4: Ma sì, io su questo concetto sono pienamente d'accordo, perché comunque...
3: Attenta, ne frega niente, dice basta che se vince, pure se fai una deviazione...
4: No, ma lo stanno dicendo tutti questo, cioè il problema è che lo dicono tutti quelli che giocano a calcio, lo dicono da una vita, e questo non è un problema di chi lo dice, è un problema di chi non l'ha fatto, cioè perché poi, cioè, io credo, Stefano, Massimo, se andiamo da Baggio, se andiamo da Tardelli... Se andiamo a prendere tutte le generazioni di calciatori, diciamo dal ventenne all'ottantenne, tutti ti risponderanno nella stessa identica maniera. Mm. Ma se tutti dicono questa cosa, perché nessuno fa nulla in Italia? Perché lì c'è un altro problema che secondo me è stato sollevato anche come tematica in quest'ultimo periodo, cioè che se l'allenatore di un under 14 fa male un campionato, rischia il posto, e magari lo fa a dopo lavoro, prende pochi soldi, lo fa per divertimento, ma lui deve portare un risultato.
3: Sì, ma infatti forse è sbagliato dalle giovanili questa mentalità, poi è chiaro che quando sale di categoria giochi
4: con questo, cioè non bisogna, allora se uno lo fa a livello dopo lavorista o nelle società dilettantistiche è normale, non ci possono essere soldi, mancano i soldi da tutte le parti, però se uno sacrifica del suo tempo per educare e per crescere dei giocatori, almeno che gli sia concesso che non debba portare risultati, perché se no veramente a quell'età lì
3: è deleterio. Sì, è vero, cioè, magari Massimo che segue i giovani ce lo può dire questa cosa.
5: Ascoltiamo Massimo.
3: Massimo, tu che dici, è così, gli chiedete i risultati, pure è colpa vostra?
10: Allora, non so se ne avevamo già parlato di questa cosa, ci sono purtroppo delle criticità. Ci sono delle criticità importanti perché tutti parlano di progetti di crescita su ragazzi, quando vi assicuro che spesso e volentieri non è così, perché anche nel nostro piccolo quest'anno io ho visto delle società hanno mandato via, su 4 squadre hanno mandato via 2 volte gli allenatori, quindi preso un allenatore, mandato via, chiamato un altro allenatore, mandato via, preso un terzo, qui si tratta di altro, però torniamo sempre ai soliti discorsi. Io credo che in Italia, e l'ho sempre detto, non ci sia pazienza, non ci sia, c'è la cultura del lavoro, ma non ci sia pazienza.
3: La cultura della vittoria.
11: c'è la cultura del lavoro sul campo, ma non c'è pazienza. Quindi tu dai per scontato che lavori, fai delle cose in campo e il lavoro sicuramente ti porterà alla vittoria. Non è così, bisogna capire quali sono le idee, le prospettive. Magari una vittoria può essere, ci faccio un esempio, noi quest'anno abbiamo fatto giocare nella nostra Serie D Fissi, ci sono delle regole, e abbiamo fatto giocare Fissi dei ragazzi sotto età, che non era un obbligo far giocare. Perché? Perché erano bravi, l'allenatore ha reputato,
3: certo,
11: li ha reputati bravi
3: e l'ha fatto
11: giocare. Li abbiamo cresciuti noi, quindi diciamo che la vittoria di un allenatore, se anche non aveva vinto il campionato, ma la sua vittoria è stata quella di costruire questi ragazzi e averli mandati poi nel mondo dei grandi pronti per poterli far giocare.
3: Vabbè. Eh sì, dai, pure questo, magari avere un po' di coraggio in questo senso non guasterebbe, non guasterebbe. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
12: No, sono assolutamente d'accordo, soprattutto con quello che ha detto Massimo. I settori giovanili sono la base di tutto, secondo me, quindi se non cambiamo mentalità e non diamo fiducia ai giovani, come io dico da tempo, il calcio italiano farà molta fatica a risollevarsi.
3: Senti Nick, prima di salutarti, ieri noi abbiamo avuto il direttore del Corriere dello Sport qui e ci ha detto che addirittura potrebbe rimanere Vanoli alla Fiorentina.
4: No, io credo che Ivan gli abbia proprio detto al 99% che
3: sì,
4: restava Vanoli. Sai, lì bisogna capire se è strategia oppure no. Io qualche dubbio in più ce l'ho, però giustamente un direttore di un giornale sente il massimo dirigente della Fiorentina a livello sportivo,
3: sì,
4: gli dice cosa, fa bene a riportarla.
3: Sì.
4: Poi naturalmente
3: ma posso chiederti se tu ritieni grosso l'allenatore giusto per una piazza come Firenze?
4: Ma io reputo che Grosso sia un bravo allenatore, non so se è oggi l'allenatore che può permettere subito alla Fiorentina di cambiare marcia, ecco, questo sì, però per me Grosso l'ha dimostrato di essere bravo. Sinceramente credo che, lo dico proprio in maniera molto spontanea, credo che, insomma, secondo me abbia preso anche troppe critiche Vanoli ultimamente, cioè nel senso che lui forse non è bravissimo nel comunicare.
3: Lo stai confermando pure tu, insomma, dai.
4: No, io di Vanoli, no, io non sto confermando. No, io
3: scherzo,
4: Vanoli non lo sto,
3: dai,
4: confermando perché non ho le informazioni che ha Zazzaroni.
3: No,
4: io
3: vabbè.
4: Parati, sì, lo conosco da tanto tempo, ma io lo scentellino sempre il direttore Paratici, perché ci sto sempre molto attento, perché lui è molto furbo, quindi
3: magari ti porta fuori. Voglio sentire Stefano, tu saresti...
4: No, finivo, ti stavo dicendo che secondo me viene anche fin troppo sottovalutato
3: il lavoro di Vanoli,
4: diciamo, quello che ha fatto Vanoli, ecco, questo, poi magari non entusiasma nessuno, può darsi, però non si può nemmeno dire che non abbia fatto un buon lavoro, ecco.
3: Grosso sarebbe l'uomo giusto al posto giusto a Firenze?
5: Grosso è senza dubbio un ottimo allenatore, però secondo me per Firenze, visto insomma quello che si è vissuto anche quest'anno, Vanoli meriterebbe la conferma. Però insomma le strade si separeranno, perché non ti puoi permettere il lusso di ripartire con Vanoli in caso le cose non dovessero andare bene, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me, se vuoi un nome da parte mia,
3: sì,
5: è Maurizio Sarri.
3: Sarri Fiorentino.
5: Sì.
3: Garbo, Grosso sarebbe giusto, sì o no?
12: Non lo so, anch'io ho molta stima di Grosso, perché sta lavorando molto bene a Sassuolo, facendo un campionato secondo me straordinario, molto superiore alle aspettative. E detto questo, anch'io sono d'accordo con Stefano, si parla da tempo, no, di Sarri, della possibilità che Sarri vada alla Fiorentina. Alla Lazio credo che sia finito il ciclo, perché credo che alla fine si azzererà tutto, e quindi credo che alla fine sia molto, non so se è probabile, ma che l'ipotesi Sarri alla Fiorentina sia praticabile.
4: Lo sai Marco, che naturalmente tutta Firenze lo vorrebbe, no, Sarri è chiaramente un plebiscito, lui ci verrebbe di corsa, tutta Firenze lo vorrebbe. Sarri lo chiamano il comandante, no? Lui non è uno che vuole comandare, però ha talmente un appeal sulla gente che poi finisce per essere un grande comandante, e bisogna vedere se in una società ci sono troppi comandanti o meno.
3: E certo, anche questo è vero, se sto troppi a comandare se va mai giù.
4: Perché quello che voglio dire è, se Maurizio dice una cosa, dice sulla Fiorentina, e gli si va tutti dietro, perché è uno di noi, perché è un fiorentino, perché uno ha la Fiorentina nel cuore.
3: La cosa io la temo proprio.
4: E questo naturalmente può comportare una
5: riflessione
4: di una società
5: Io vedrei bene.
4: Del genere.
3: Buon anni. e poi chiudiamo, facciamo i pronostici.
13: Parli a Firenze?
3: No, no, io sono partito se Grosso è l'uomo giusto, perché molti danno Grosso davanti sul discorso Fiorentina.
13: Sicuramente Grosso. Fabio ha fatto benissimo.
3: Per me non rimane al Sassuolo Grosso il prossimo anno, quindi andrà a allenare, no. Secondo me fa uno step, poi dove va non lo so, ma non rimane lì.
13: Che Fabio abbia fatto benissimo è fuori discussione. Non lo so la Fiorentina cosa vorrà fare. Sono d'accordo con quello che ha detto, credo, Stefano, cioè nel senso, partire con un nome come Vanoli al momento non credo che possa infiammare la piazza. E il nome di Fabio Grosso potrebbe essere un nome allettante, però secondo me dal nome dell'allenatore magari si possono capire tantissime cose. Sarri potrebbe essere un ragazzo, una persona, un allenatore giusto, sì, un ragazzo, scusate.
3: Io sono Pischello, allora va bene così. Sei ragazzo Sarri. No, vabbè, figurati. Allora, vabbè, dai, andiamo ai pronostici, perché oggi è come se fosse un po' il venerdì, e quindi così. Allora, siete pronti? Bonanni è sempre davanti, Orlando a un punto, io mi sono staccato, sono a 3 punti dalla vetta, e poi c'è Ceccarini, De Paola, Braglia, Garbi, Pallomeni, insomma tutti lì. Allora, Nick, Como-Napoli.
14: Como-Napoli 2-1.
3: Sassuolo-Milan.
14: Sassuolo-Milan 1-1.
3: Juventus-Verona.
14: 4-1.
3: Bonanni, Como Napoli
13: 1-1.
3: Sassuolo Milan
13: 1-1.
3: Juve Verona
13: 3-0.
3: Garbo, Como Napoli
7: 2-2.
3: Sassuolo Milan
7: Sassuolo-Milan 1-1.
3: Juventus-Verona
7: 3-0.
3: In Pallomeni come Napoli
5: 2-1.
3: Sassuolo-Milan
5: 2-1.
3: Juventus-Verona
5: 5-0.
3: Il poker della Juve. A cinquina,
5: non è Becu,
3: vabbè, 5-0 sarebbe veramente
5: pokerissimo.
3: Pokerissimo, pokeri, la manita della Juventus per Impallomeni. Va bene, ci fermiamo qua. E saluto solo Nicolò Ceccarini.
5: Ciao Nick.
3: A lunedì, Nick.
14: Ciao,
3: Nick.
14: Buona serata a tutti.
3: Mentre ci fermiamo, ritroviamo Garbo e Bonanni tra pochissimo.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, 331-8200213. Poi vabbè, c'è chi si arrabbia con i pronostici, veramente ragazzi, ma prendetela veramente a ridere, eh? Non me, cioè, antimilanisti, il Milan che... Ma poi c'è uno che è proprio una roba, cioè, sembra che quando senti questi pronostici che si gioca gli viene un veleno dentro, ma io non va veramente, ma fatta una vita, ma dai su, ma fai una risata insieme a noi. No, no, c'è Di Benedetto, non c'è, quindi c'è un errore. Allora, va bene, ci sono tutti. Allora, Lorenzo Di Benedetto l'abbiamo chiamato, eccolo, Lorenzo.
1: Perché chi sentiva? Sentivano Ceccarini.
0: Volevano chiamare uno che è intervenuto l'altro giorno. Ciao Lorenzo, ben trovato. C'è anche Garbo, Daniele Garbo. Ciao Dani.
2: Ciao Daniele.
0: E c'è anche come sempre Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: No, noi ci stiamo. Noi facevamo questo durante la pausa anche il discorso di quanto poi gli allenatori siano importanti per migliorare tecnicamente i calciatori.
2: Ma Massimo lo sa benissimo. Dai. Questo. Cioè, Lidl, facciamo un esempio, dai, pratico. Cioè, Lidl era un allenatore di questa durante la settimana, tecnica individuale, come facevano, come probabilmente fanno all'Osi Amare con Massimo, non lo so, che è il supervisore di tutti, cioè, affinare la tecnica, quindi la sensibilità, no? Il palleggio proprio, che è antipatico, proprio i fondamentali.
0: Certo.
2: Cioè, stiamo parlando di giocatori professionisti, di campioni. Poi magari c'era Falcao,
0: che non c'aveva bisogno,
2: Conti, questi fenomeni. E poi però c'era l'Oddi della situazione, Emilio, gli mando un grande abbraccio, un
0: fenomeno che aveva, lo chiamiamo,
2: Mimmo è straordinario, che aveva un po' di difficoltà insomma con i fondamenti, ma c'era una grandissima qualità, una velocità pazzesca, sarebbe stato modernissimo perché c'era
0: però
2: un razzo.
0: tecnicamente
2: era... faticava, e il Barone diceva: Mimmo, pazienza, velocità pazzesca, sarebbe stato modernissimo perché c'era
0: però
2: un razzo.
0: tecnicamente
2: faticava, e il Barone diceva: Mimmo, pazienza.

0: essere, deve migliorare i calciatori, no?
1: Sì, sì,
0: deve avere un'intuizione, un'invenzione. Ma guarda, non vado tanto lontano, vado dalle parti di Lorenzo Vanoli. Ah, ma Vanoli no. Vanoli si è inventato Parisi, l'ha messo lì a sinistra, non è, è diventato un giocatore importante, alto, che rientra col sinistro. C'è un allenatore nelle scelte, nelle collocazioni dei calciatori, nel migliorare tecnicamente un calciatore, nell'individuare un ruolo. Faccio un altro esempio: Fabregas, da Cugna, era un esterno offensivo, mi ha detto un giorno, sai che c'è? Oggi mi giochi in mezzo al campo. E se sono questi gli allenatori, cioè no, non ci dobbiamo far abbagliare dal Como, quinta, no, dobbiamo andare in profondità. Fabregas che ha fatto, allora, questo, e che ha fatto questo, De Rossi che ha fatto quest'altro, cioè ognuno nel loro diciamo ambito
1: hanno migliorato, facendo, tu dici, hanno migliorato con i giocatori.
0: Esatto, alcuni giocatori con lo stesso Chivu e altri, anche lo stesso Allegri magari, non lo so, però Bartesaghi lo fa giocare, insomma non dobbiamo guardare sempre. E poi certamente ci sarà quello che si dedica di più a una fase, diciamo così, dell'istruttore, dell'addestramento, della passione, cioè di unire tante caratteristiche, tante componenti diciamo in un'unica missione, che è quella di vincere, di portare i risultati.
1: Beh, tutti,
0: perché poi si gioca per quello.
1: Lorenzo, stavo un po' facendo anche il discorso prima, no? Visto che queste due semifinali ci hanno un po' proposto due situazioni di calcio differenti, che un po' ci hanno diviso, no? Da una parte spettacolo, tecnica, e dall'altra insomma un po' più di intensità, concretezza, però due, diciamo, no? E si sta facendo anche il discorso di quanto poi siano importanti gli allenatori nel migliorare i singoli.
2: Sì, sono d'accordo, anche se lì comunque c'è una qualità clamorosa,
1: certo,
2: in tutti gli effettivi, sia quelli che sono scesi in campo sia dal primo minuto che poi subentrando, che quelli che non sono proprio entrati. Cioè ci sono dei giocatori che non sono entrati in campo in Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, che giocherebbero titolari probabilmente in 17 squadre su 20 in Serie A, quindi questo ci fa capire quanta qualità ci fosse in quelle due squadre. Son filosofie diverse, cioè lo sapevamo, no? Prima della partita, ora non ci immaginavamo un 5-4 chiaramente, però prima della partita sapevamo che avremmo visto tanto spettacolo, ma perché di fatto l'avevamo visto anche nei turni precedenti, perché Bayern Monaco e Real Madrid sono state due partite clamorose, decise da un arbitro che è stato protagonista e quindi alla fine ha rovinato 180 minuti di calcio fantastico, e così come il Paris Saint-Germain, che aveva di fatto demolito con un doppio 2-0 il Liverpool giocando un gran calcio. E dall'altra parte ci sono filosofie diverse, c'è la filosofia di Simeone, che pur avendola cambiata la sua filosofia
1: nel corso
2: degli anni, però comunque le sue idee iniziali ce l'ha sempre. E dall'altra parte Arteta invece lui è tornato un po' indietro, perché prima era più spettacolare, adesso è un po' più concreto, e ci dobbiamo mettere comunque anche adesso il periodo complicatissimo dell'Arsenal, che era straconvinta di aver vinto il campionato, invece molto vicino. Però la cosa bella, lo sapete qual è? Poi chiudo perché ho fatto un monologo. Voglio vedere chi vincerà la finale, perché chiunque passerà, da una parte c'è una filosofia, dall'altra
1: esatto,
2: c'è un'altra.
1: Bello, bellissimo.
2: Vediamo.
1: È bella questa cosa, perché poi è vero, ci sono idee diverse che poi io tutte e due vogliono vincere, c'è poco da fare.
0: Si gioca per quello.
1: Sì, sì. Daniele, vengo da te. Prima hai citato Lidl come quello che lavorava sulla tecnica. Sai, adesso se dico questo.
0: Ma ce ne sono tanti.
1: Sì, a me un altro che secondo me ha migliorato i calciatori è stato Zeman.
0: Zeman, che
1: ha migliorato i calciatori, cioè gli allenatori che migliorano i calciatori. Poi lascia perdere la proposta di gioco che non sia equilibrata, eccetera. Però ne ha migliorati parecchi di calciatori. E credo che l'allenatore deve avere anche questo compito, Daniele, no? Non soltanto l'aspetto tecnico, tattico, eccetera.
3: Assolutamente sì, ma insomma, se no, con tutti i soldi che guadagnano gli allenatori, cosa stanno a fare? Solo la formazione, insomma, devono contribuire a migliorare i giocatori. E a proposito di giocatori che sono stati, diciamo così, reinventati, citerei l'esempio in Italia, l'esempio più clamoroso forse, quello di Andrea Pirlo.
0: Bravo,
1: sì.
0: Mazzone
3: è bravo, che lui giocava a trequartista e Mazzone lo inventò davanti alla difesa.
0: Bravissimo.
3: E c'è la fortuna sua e dell'Italia, perché l'Italia mondiali vince con un grande Andrea Pirlo.
0: Zambrotta,
3: quindi
0: faceva l'ala e è diventato uno dei frutificanti
3: esatto,
0: più forti del mondo.
3: Esatto.
0: Ce ne sono,
3: quindi,
0: tanti.
3: Assolutamente gli allenatori incidono moltissimo, insomma,

0: assolutamente. E poi per tornare alla partita dell'altra sera, la partita che tutti abbiamo ammirato, insomma, gli stessi allenatori si sono detti entusiasti di quella partita, ma era una questione
1: non tutti poi, però, non tutti, qualcuno
0: no,
1: non...
0: gli allenatori delle due,
1: delle due squadre,
0: Luis Enrique, ma poi la finale
1: da noi sono convinto che qualcuno lo ha definito circo.
0: Sì, allora qualcuno ha anche detto che una squadra italiana su 5-2 non avrebbe mai preso due gol. Va bene, teniamoci pure questa. Ma detto questo,
1: io a me 5 gol mi segnava la squadra italiana, questo è il
0: sì, appunto, esatto. Io ho la sensazione che la vera finale sia stata quella fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ma non è detto, perché vediamo, storicamente sono successe delle finali, partita secca può accadere di tutto. Ricorderete in tempi recenti la finale vinta dal Chelsea, che era nettamente favorito contro il City di Guardiola, no? Lo ricordate? Quindi una finale secca può succedere di tutto, però mi sembra che queste due squadre giochino un calcio di altro livello e abbiano, dal punto di vista tecnico, delle cose che le altre due squadre che possono andare in finale non abbiano, ecco.
1: Poi, Massimo, tu sei d'accordo sul miglioramento tecnico degli allenatori che influiscono sul calciatore? Penso che
2: assolutamente sì, e io mi ricordo gli allenamenti che facevo io da ragazzo con le palle ritmiche, ve le ricordate le palle?
3: Sì, come no,
2: certo. Adesso non si usa più, adesso non si fanno più tantissime cose, però poi ditemi voi magari se mi sbaglio, io non ricordo a memoria, a parte qualche piccolissimo caso, non ricordo che negli anni 90 delle partite importanti finivano 4-3, 5-4, 3-2, cioè erano tutte partite comunque diverse, si faceva, io mi ricordo una finale che a Milan stava a Bucarest e fino a 4-0, no?
1: Sì.
2: Milan Barcellona fino a 4-0, però poi dopo tutte le altre partite sono tutte state partite, cioè una volta per fargli 4-5 gol a un'altra squadra era molto complicato.
1: Ma io penso che sia cambiata, questo influisce anche un po' l'evoluzione o involuzione, fate voi, del ruolo del difensore, cioè ha cambiato molto il ruolo del difensore.
3: Anche adesso, la scelta però di impostare da
1: basso. Impostare e difendere in una certa maniera.
3: Quante volte lo fai e la scelta magari di farlo 10 volte o 4 volte. Sì, alcune squadre abusano un po' di questa costruzione da basso e ci sono dei risultati, ci possono essere questo tipo di risultati, perché sia il Paris che il Bayern non hanno rinunciato a questo tipo di principio. Poi io vedo tutte le partite, non lo so Massimo, Daniele e Lorenzo, voi che ne pensiate, insomma, quasi tutti cominciano con la costruzione a basso perché c'è l'illusione del primo pressing, e quindi se tu lo riesci ad evitare c'è un'altra azione dall'altra parte, ben porta in 7-8-10 secondi, cioè c'è una causa, un motivo dominante, se no che sono tutti impazziti. Poi certamente c'hai quello che c'ha il piede più o meno
1: delicato raffinato, quello che invece,
3: oppure quello per esempio l'allenatore Capoccione,
1: se lancio io, pallone.
3: L'allenatore Capoccione che si impunta dice no, facciamo, sì, ho capito, con quali piedi, con quali giocatori, con quale cervello, e allora ci sono quelli che sono gli allenatori rosso.
1: La voglia di a me, Lito, mi dare la palla. Io sento che ci arriva il pallone. Allora, la voglia di darmi il pallone.
2: È difficile ad oggi trovare una squadra che rinvia, fa la famosa puntata, no, dal portiere.
1: Vabbè, però ogni tanto si potrebbe pure falso, ma è per riportare un po' di tradizione.
3: Beh, il Napoli e il Como hanno questo schema.
1: Ecco, a proposito, Como-Napoli, bella partita.
3: Esatto, c'hanno due assist man dalla porta.
1: Sì.
3: Milinkovic-Savic e Budescu, che fanno ogni tanto questa gettata lunga.
1: Sì. Sì, dicevi Daniele?
0: No, anche Maignan è bravo a fare
1: Però Lorenzo, vengo anche da te, questa è un po' una partita come Napoli che mette un po' anche un discorso sul futuro, no? Per esempio Conte ancora qui non sappiamo che farà, Fabregas, insomma, che qualche pezzo lo potrebbe perdere, come ad esempio Nico Pass, poi c'è da conquistare l'Europa, mette un po' in ballo anche il futuro, no? In questa partita.
4: Ma guarda, allora, la partita in sé il futuro lo mette secondo me poco in ballo, perché cioè, soprattutto il Napoli, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como, andrà in Champions League, e a prescindere da quello che sarà il risultato col Como,
1: in Europa ce
4: l'ha. Andrà via se vorrà andare via o resterà se vorrà restare, insomma non credo che sarà una partita spartiacque per il Napoli.
1: Ma se dovessimo fare una previsione, ragazzi, sul futuro di Conte, secondo voi, così?
4: E va via.
1: Per te va via? Ma dove va? Sì. Va a allenare la nazionale?
4: Sai, la nazionale è complicato sapere, perché poi ci saranno le guerre anche per il CT, cioè
1: certo.
4: Cosa pensiamo, che non ci saranno le guerre per il CT in base a chi sarà comunque
1: presidente?
4: Allora, l'ipotesi del commissariamento l'abbiamo scartata, quindi cioè a meno che non succedano cose clamorose. L'ha detto il presidente del CONI, non lo sto certamente dicendo io. E quindi in base a chi sarà poi il presidente farà una campagna elettorale tra virgolette puntando su un allenatore anziché un altro, e quindi vediamo insomma quello che verrà fuori. Però i tempi sono stretti perché la l'elezione del presidente c'è a fine giugno e le società insomma vorrebbero saperlo prima, però secondo me a prescindere da quello tutto, che sarà il suo futuro, dici... secondo me andrà via.
1: Daniele, anche tu hai questa sensazione? Perché leggevo giorni fa di un rapporto che non è proprio, dopo le ultime dichiarazioni del presidente, qualcuno ha riportato che Conte insomma non l'ha presa proprio benissimo.
5: Sì, boh. è vero, però io credo che molto dipenda dall'incontro che ci sarà presto, penso, tra i due, nel senso che Conte potrebbe anche voler andare via, ma potrebbe anche essere tentato di rimanere.
1: Ma anche perché dove va? Cioè, un altro club in Italia in questo momento?
5: Allora, dove va, nel senso che non è sicuro nella nazionale per i motivi che diceva Lorenzo poco fa, quindi nessuno gli può garantire il posto in nazionale. In Italia non vedo dove possa andare, francamente, perché mi sembra le caselle siano tutte abbastanza occupate. All'estero non credo.
1: A meno che Allegri non va in nazionale e libera il Milan e ci va Conte.
5: Sì, vabbè, ma nessuno può saperlo oggi, quindi
1: comunque un giochino, ecco.
5: Allora, dipende molto da De Laurentiis. Se De Laurentiis vuole cambiare, voltare pagina, allora propone un ridimensionamento delle ambizioni, un ridimensionamento del monte ingaggi, non gli propone una campagna acquisti all'altezza dei voleri, dei desideri di Conte, allora a quel punto lì si possono lasciare con una fretta di mano senza litigare assolutamente.
1: Certo.
5: Se invece il presidente gli offrirà una squadra competitiva, che punti possa puntare allo scudetto, sia competitiva anche in Europa attraverso una campagna acquisti approvata da Conte, secondo me Conte potrebbe rimanere.
1: Massimo?
6: Non lo so se può rimanere o meno, obiettivamente non lo so. Io credo che lui sia rimasto lo scorso anno e non credo che lui rimarrà un altro anno. Magari mi sbaglierò, però non so dove può andare, non so se può essere.
1: Ma non rimane per scelta sua secondo te, oppure perché potrebbe essere lo stesso quasi invitato dal presidente?
6: Ma lo so, diciamo che ultimamente ho sentito un'intervista di De Laurentiis in cui diceva, parlava, no, proprio di Conte, diceva: ah, Conte me lo facesse sapere subito quello che vuole fare, non voglio fare la fine dell'anno scorso.
1: Sì.
6: Boh, secondo me ha un po' buttato in avanti le mani. E io ho la sensazione che lui magari voglia provare o abbia capito che a Napoli questo non, quello che ha fatto non si può fare, e probabilmente si sta guardando intorno. Ora non so quale società può essere giusta per il mister. Sicuramente il ricordo che io ho di lui nella nazionale è un ricordo che obiettivamente è ottimo. Per quello che ho visto giocare una nazionale come se fosse una squadra di club, ho visto giocare una nazionale con dei principi, con delle idee ben precise e importanti, senza fare grandi stage, ha cercato di unificare un po' tutto il lavoro in un periodo determinato, quindi credo che lui possa essere un allenatore anche da nazionale. Bisogna capire quello che vuole lui, è normale che se va in nazionale il discorso economico deve passare in secondo piano.
1: Stefano?
3: Non so se siano cambiate le cose, però io credo va in Napoli, rimane a Napoli e se la gioca.
1: Cioè, la scelta è questa, secondo me. Non
3: se la gioca perché questo Napoli poi con alcune modifiche, con i giocatori che ha avuto poco per niente quest'anno, io credo che se la possa giocare anche per vincere il campionato il prossimo anno. Quindi o rimane a Napoli o va via e va nel nazionale.
1: No, ma perché poi...
3: C'è un altro anno di contratto.
1: Sì, e poi avrebbe...
3: Però... Attenzione, ma Lorenzo secondo me non lo manderebbe via.
1: In che senso, Lorenzo? Attenzione.
4: Nel senso che De Laurentiis, secondo me, un cambiamento lo vuol fare. Il Napoli deve abbassare i costi tanto. Cioè, non ci dimentichiamo che il Napoli.
3: Anche questo è un aspetto da considerare. Sì.
4: È stato col mercato a saldo zero quest'inverno. Cioè, queste sono cose da non sottovalutare. Deve abbassare i costi. E la prima cosa per abbassare i costi è cambiare allenatore, perché se tieni Conte devi fare la squadra come vuole lui, se no ci litighi. Quindi attenzione anche a De Laurentiis, che secondo me, dicendo mi faccia sapere se vuole andare in nazionale, io lo libero. Cioè, ce lo ricordiamo cosa fece con Spalletti, che non era più l'allenatore del Napoli, non era Spalletti allenare il Napoli, ma gli fece la guerra per non farlo andare in nazionale. E ora guarda un po', no, se vuole andare ce lo mando. Quindi attenzione, perché i giochi delle tre carte della Lorenzo.
1: Ma poi sai cos'è? No, sai cos'è, Lorenzo? Aggiungo a tutto questo che dici tu, che anche diciamo così, l'avere in un certo senso è stato il primo a candidare Malagò. De Laurentiis, eh? È stato il primo che in un certo senso ha detto il nome di,
3: cioè,
1: Malagò.
3: Tutti dicono l'accoppiata Malagò Allegri, ma io non sottolineo l'accoppiata Malagò Conte.
1: Esatto, ecco. esatto, anch'io non la sottolineo. C'è un audio, mi dicono 3318200213, che imperversa, vai, sentiamolo, via.
7: Conte può anche restare a Napoli, ma sì, prima della campagna acquisti ci sono un altro paio di step che deve affrontare con la società. Il primo è la struttura e il centro sportivo, perché dove sta Napoli è già in affitto prolungato, perché doveva lasciare lo scorso anno, quindi dove andrà non si sa ancora. E due, la questione degli infortuni. Solo dopo aver, diciamo, affrontato queste due problematiche, che per Conte, ma giustamente, sono importanti, allora si pensa alla campagna acquisti e può rimanere. Grazie.
1: Ma boh, io sai cos'è, ci metto su questa discussione che abbiamo fatto, è che secondo me De Laurentiis quest'anno è rimasto un po' deluso dalla Champions, cioè lui vorrebbe un Napoli un po' più europeo, con una squadra che deve acquisire un po' più di autorevolezza.
4: Allora
1: lì
4: vuole vincere la Champions.
1: Lui ci vuole provare. Quest'anno secondo me lui, questa cosa di essere arrivati ai trentesimi fuori così, cioè io credo che qualcosa abbia lasciato in questo, sì, non lo so, questo è il mio pensiero, poi per carità.
3: No, magari, no, ci sta come pensiero.
1: Perché credo Lorenzo che l'obiettivo è quello di fare qualcosa di uno come De Laurentiis.
3: Sì,
1: no,
3: questo sì, ben figurare. Ben non
1: figurare.
3: È che questa squadra
1: no,
3: può vincere,
1: non lo so, ma ben figurare. No,
3: deve arrivare per gradi, per anni, per stagioni.
1: Sì, però,
4: ma lui lo ha detto, cioè De Laurentiis l'ha detto chiaro e tondo, che il suo obiettivo finale è quello di vincere la Champions. È chiaro che nel momento in cui prendi in un anno un giocatore straordinario come McTominay, che di fatto ti fa vincere lo scudetto, e poi l'anno dopo, quando stanzi tutti quei soldi, fai un buco nell'acqua praticamente su tutto, perché gli acquisti al Napoli quest'anno sono stati un disastro totale, un flop totale, da Lang a Lucca, ma anche Milinkovic-Savic, cioè sono 20 milioni, avevi Meretti, ti puoi tenere quello, e Beukema non è all'altezza, i 40 milioni di Buongiorno dell'anno prima, cioè, non ti puoi permettere di sbagliare così tanti acquisti. Quindi però e qui secondo me si è stoppata qui la crescita del Napoli, perché tutti noi ci aspettavamo quest'anno un Napoli molto più forte l'anno scorso, invece al netto degli infortuni non è stato così. In estate partirà Anguissa, che ha il contratto fino al 2027 e non lo rinnova, e quindi c'è da sostituire anche lui. Cioè, lo step da fare è, step da fare, ma l'obiettivo finale di Laurentiis è quello di dire: il Napoli aveva vinto due scudetti nella sua carriera, mal che va nella sua storia, mal che vada ho fatto pari da solo, e adesso però mi devo spingere più in là.
1: Secondo me è vero questo, ci può stare come disegno, come ambizione ci sta. Sentite, prima di salutare questo blocco, ho letto giorni fa che le quotazioni di Palladino stanno un po' scendendo all'Atalanta e stanno salendo quelle di Motta.
3: Ho letto anch'io.
1: Quindi è sbagliato, come mai? Mo adesso Palladino
3: dovrà... fino a un mese e mezzo fa eravamo tutti quanti, anche qui eravamo concordi, di
1: Benedetto per ultimo, perché...
3: Palladino sì, Palladino tranne Lorenzo,
1: sì,
3: me.
1: Adesso lo
3: però
1: siamo...
3: adesso che
1: la sentenza
3: succede?
1: La facciamo
3: succede...
1: fare Lorenzo
3: sì, la sentenza è sempre aspetta da Lorenzo. No, però secondo me è un buon allenatore, però anche alcune dichiarazioni, insomma, alla fine
1: così
3: no, avremmo meritato, insomma,
1: ma Motta
3: ci hanno avuto Rocci. Ci è mancato il fattore, insomma, voglio dire, a Cagliari ha perso, sì, magari, però è perso, insomma, sta un po' con la Lazio,
1: con la Lazio andata e ritorno,
3: è stata una botta, quindi gol anche in Champions League che ha rimediato,
1: di dare la mazzata finale,
3: questo sto preparando il terreno,
1: aspetta,
3: ma
1: vediamo se...
3: che ti devo dire, Percassi, la famiglia Percassi di calcio mastica,
1: senta, annusa. Bonanni, che dici? Bisogna continuare oppure magari andare su un profilo come Motta?
6: Io credo che Raffaele abbia fatto bene, ora sta andando un po' meno bene, non si aspettavano l'eliminazione in Coppa Italia, secondo me, e diciamo che l'eliminazione più la sconfitta di Cagliari ha cominciato a far venire dei dubbi, ma io non penso che il percorso che abbia fatto Paladino all'Atalanta sia così da mettere in discussione. Credo che l'Atalanta, se fosse partita con Paladino, sarebbe stata nelle parti alte della classifica, o ditemi voi se mi sbaglio, insomma, quando ha preso l'Atalanta Paladino era molto
3: no verissimo, sì. Ma l'abbiamo sempre sottolineato il grande lavoro che ha fatto,
6: quindi secondo me
3: era tredicesimo,
6: secondo me non
1: secondo
6: non
1: te deve rimanere messo, dai, deve rimanere,
6: secondo me non va messo in discussione.
1: Aspetta che adesso Garbo
3: si è lasciato Lorenzo per ultimo,
1: certo.
5: Ha lavorato bene, è arrivato dopo l'alimentare di Juric, ha riportato l'Atalanta su in classifica, anche se non è riuscito ad agganciare la zona Champions e per il momento neppure la zona Europa League. Qualche atteggiamento, qualche cosa non mi convince del tutto di Paladino. Questa è una valutazione che deve fare la società, francamente. Io non saprei cosa dire, ecco, se continuare con Paladino o prendere Motta, che comunque alla Juventus non aveva fatto mirabiglie, tanto per intenderci, ecco.
1: Di Benedetto.
4: Eccomi. No, dai, cerco di stare abbastanza tranquillo. No, allora, Paladino ha fatto bene, siamo d'accordo, benissimo, ha fatto bene per qualche mese. Negli ultimi due mesi ha vinto due partite in due mesi ha vinto. Quindi i conti si fanno in fondo, perché è facile, no, dire ma ha fatto bene. Certo, ha fatto bene anche alla Fiorentina, perché ha fatto 24 punti in 8 giornate, ne vinse 8 di fila Paladino.
1: Cioè,
4: e grazie a quelli ha campato di rendita per tutta la stagione, arrivando poi al sesto posto, cioè, per il suicidio della Lazio all'ultima giornata contro
3: ha vendemmiato, ha fatto la vendemmia.
4: No, cioè, Paladino ha fatto bene per un certo periodo all'Atalanta, ci mancherebbe altro. Ha fatto un'impresa col Borussia Dortmund ribaltando con un 4-1, un 2-0 preso in Germania, senza ombra di dubbio. In Champions League ha perso con l'Athletic Bilbao e con l'Union Saint-Gilloise.
3: Si è segnato tutto, Lorenzo, è implacabile.
1: Guarda, ma c'è tutto, c'è una agenda,
3: c'è un archivio proprio.
1: C'è un archivio, è una roba incredibile.
3: C'è scritto Paladino.
4: Esatto. Quindi andata a corrente alterne. Poi voi lo sapete cosa ho detto io l'altra volta sul fatto di Juric, no? Paladino fosse arrivato a inizio stagione, io non sono convinto che avrebbe iniziato subito il percorso bene. Perché lo scotto Gasperini qualcuno lo doveva
1: pesante,
4: pagare.
1: Pesante, sì,
4: bene. L'ha pagato Juric, non è all'altezza dell'Atalanta, siamo tutti d'accordo. Ma quello scotto lì qualcuno lo doveva pagare, quindi secondo me l'avrebbe pagato anche Paladino. Poi si fanno i conti alla fine, vediamo come Paladino arriverà, ma se Paladino arriva settimo è per i meriti suoi, ma è anche per il niente che c'è dietro, perché il Bologna ha mollato, perché la Lazio ha avuto un sacco di problemi, perché la Fiorentina quest'anno ha pensato bene di lottare per non retrocedere invece che lottare per le coppe. Quindi arrivi settimo, ma è l'ultimo posto delle squadre serie che quest'anno hanno fatto benino.
1: Intanto è terminato l'interrogatorio di Gervasoni, e quindi
4: pensavo l'avessero rapito.
1: Sì, è terminato. Cioè, sta col suo avvocato che sta. Non possiamo. Vediamo di prendere qualcosa dopo. Va bene, allora. Niente.
4: Il video ve lo mando poi.
1: Sì, arriva. C'ho tutto qui che controllo sempre. Allora, va bene, mi devo fermare. Io allora saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
3: Ciao,
1: Massimo, un abbraccio.
6: Ciao ragazzi,
1: Buon primo maggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
3: Ovviamente sì. Ciao Daniele.
5: Buon primo maggio. Ciao.
1: Allora, nel salutare Lorenzo Di Benedetto, c'era un messaggio che stai ripendo simpaticissimo che volevo riportare. Allora dice: comunque, questo è Ube. Comunque una cena con il trio Di Benedetto, Impallomeni, Bezzi sarebbe il mio sogno, anche se non so se ho il fisico. Non fanno mai 0-0, poco possesso palla
3: e
1: ma
3: via.
1: Gioco verticale, capito?
3: Straight away.
1: Va bene, va bene. Ok Lorenzo,
3: ciao,
1: buon
3: Lorenzo.
1: Fine settimana, a presto.
4: Ciao, ragazzi,
1: dunque adesso noi attendiamo naturalmente anche questo contributo che arriverà. Ripeto, terminato l'interrogatorio di Gervasoni, abbiamo visto l'uscita, noi ci fermiamo tra poco e torniamo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Stefano Impalomeni qui
1: ciao,
0: con
1: Marco,
0: me.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Ricordiamo che è terminato l'interrogo di Gervasoni, legale, ascoltato a lungo sulla partita appunto in questione, poi anche solo su c'è stata anche una domanda su Inter Roma. Quindi vediamo, perché ancora non abbiamo, non credo che lui abbia rilasciato dichiarazione, però noi abbiamo i nostri lì, vediamo se ci manderanno qualcosa in meno. È stato appunto interrogato a lungo su Salernitana-Modena, che era la partita praticamente, Stefano, in questione, che riguardava Gervasoni.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo
2: allora,
0: avanti.
2: Va in bocca al lupo, eh.
0: Ah, vabbè. Posso presentarli? Posso andare? Allora, Massimo Orlando, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Braglia, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben
1: buon
0: trovato.
1: Pomeriggio, Paolo.
3: Ciao Paolo, un saluto a Massimo. Un saluto a Simone,
2: direttore.
3: E a tutti voi.
0: Senti Paolo, voglio con te proprio fare un attimo un velocissimo punto. Stanno passando insomma i giorni. Oggi c'è questo interrogatorio, ancora non abbiamo, ha risposto soltanto il legale di Gervasoni quando è uscito. Che diciamo così situazione stai vedendo con l'evolversi dei giorni, ecco?
3: Ma guarda, mi sembra una cosa che è stata montata mediaticamente ad arte, mettendo il nome dell'Inter in mezzo, man mano che, come dire, l'onda si ritira verso il mare, sulla sabbia restano, diciamo, che cosa? Una bega interna agli arbitri. Restano solo arbitri coinvolti. Vorrei capire la frode, dove si potrebbe, come dire, in qualche modo chiarire, perché se è un frodato deve essere qualche squadra che ha avuto qualche penalizzazione, a meno che il comportamento, ecco, io posso pensare questo, il comportamento di alcuni arbitri che hanno infranto i regolamenti o perlomeno l'ortodossia dei rapporti all'interno delle comunicazioni fra VAR, AVAR e tutto quello che è, diciamo, non abbiano potuto far intravedere questo tipo di reato. Però ecco, ribadisco, mi sembra anche da certi malumori che sono stati registrati nella Procura di Milano, in cui, diciamo, è emerso che bisognava chiarire appunto quali erano gli indagati, senza lasciare questo alone così di sospetto. E dopo questo chiarimento io ho visto questa vicenda sfiorire totalmente sui giornali. Il che significa appunto che mi sembra un momento, al netto di cose pazzesche che possono uscire improvvisamente, mi sembra che sia una vicenda comunque circoscritta, non clamorosa.
0: Vabbè, saremo a vedere, continuiamo a seguire e per capire poi se, e poi diciamo, prima o poi ci sarà anche l'interrogatorio di Rocchi, perché oggi non si è presentato, scelta del suo legale per prendere e acquisire tutti gli atti necessari e poi vediamo quali saranno le mosse successive appunto del designatore Rocchi. Dunque, vabbè, andiamo avanti. Non so se volete aggiungere qualcosa. Io ho chiesto al direttore di fare proprio un punto velocissimo, poi se Simone o Massimo.
1: No, ma poi io direi, secondo me è molto difficile. Insomma, chi si schiera, cioè, ci sono i colpevolisti, gli innocentisti.
0: Certo.
1: Secondo me va bene Paolo a parlare così, non è che dobbiamo sospendere il giudizio, però insomma ci abbiamo capito poco. Poi Paolo si è espresso, ha detto sarà una bega interna all'AIA. Siamo di fronte a un reato abbastanza di interpretazione, cioè voglio dire, qui non è che si discute il fine, i PM stanno discutendo il mezzo,
0: certo,
1: la mera condotta, perché questo reato, la frode sportiva, si configura, cioè non soltanto la materializzazione della frode stessa, ma anche la condotta fraudolenta, che implica una mera condotta, cioè la condotta, quindi il comportamento, e viene definito in reato di pericolo, di attentato, cioè non serve la materializzazione della frode. Quindi il PM vuole andare fino in fondo e capire, come probabilmente insomma nell'ipotesi di Paolo, capire se c'è stato qualche comportamento che non andava fatto.
0: Certo.
1: Poi i dirigenti non ci sono, la società non ci sono, i calciatori non ci sono, e quindi alla fine bisogna capire
0: bene
1: chi ha fatto cosa e con chi. Poi, insomma, qui c'è una persona qualificata che è il magistrato, che sta conducendo delle indagini, dobbiamo avere fiducia, quindi ne essere, secondo me, innocentisti e colpevolisti.
0: Beh,
1: ma non è un modo di sospendere il giudizio, è così che correttamente si informa la gente.
0: Perfetto, andiamo avanti. Massimo, parto da te, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti. Tu da che parte stai? Dal calcio spettacolo dei 9 gol o più dal calcio, diciamo, sempre intenso, ma più attento, più concreto di ieri sera?
5: magari una via di mezzo, potremmo dire. però sai, in Bayern Paris c'è troppo talento in campo, c'è troppa differenza tra chi attacca e chi difende. Poi tutte e due le squadre già sono spregiudicate, poi attaccano con 8 uomini, dunque ti trovi sempre uno contro uno, contro Kvaratskhelia, contro Costa, contro Barcola, Dembélé, questi giocatori, e qui vince sempre l'attaccante in queste situazioni. Io credo che un po' di equilibrio ci vorrebbe, però Marco, davanti alla televisione ti diverti, e c'è poco da dire. Ieri sera invece mi sono annoiato e infatti ho spento la televisione a fine
0: dai mi fai morire quando dici così. Secondo me tu come calciatore ti saresti divertito molto in Paris Saint Germain,
5: ma di
0: Monaco.
5: Sicuro, ma perché comunque davvero almeno il Bayern l'ho seguito di più rispetto al Paris Saint Germain, però il Bayern quando attacca con 8 uomini davvero, poi sono bravi anche a rientrare, però dall'altra parte ci sono giocatori talmente di qualità che non ti puoi permettere. Giochi con tutto il rispetto con l'Atalanta, hai il tempo di recuperare, ma perché non c'è quel talento a disposizione? Ora magari nella partita di ritorno io credo che qualcosa in fase difensiva da una parte e dall'altra ti debba fare qualcosina in più, però insomma vedere tutto quel talento, perché poi la gente dice sì, uno contro uno, però poi la deve mettere nell'angolino la palla, l'hanno messa.
0: Come portiere Braglia sicuramente avrebbe preferito la partita di ieri sera, Simone.
4: A un portiere sì, però ragazzi, cioè, a me è capitato anche a me di prendere 4 o 5 gol. Dipende come li prendi, perché se ci puoi far qualcosa bene, se non ci puoi far nulla è un altro paio di maniche. Cioè, bisogna dare merito anche a quello che è la gestualità tecnica. La partita di PSG Bayern con quella.
0: Che succede? Va intermittenza al Simone?
4: Sì. No, io no.
0: Ah, ecco, vai, adesso ti sentiamo. Prima ti abbiamo staccato una. Dai, vai, dicevi. No,
4: mi sento. Anche perché, cioè, anche se fossi stato il portiere di una o dell'altra squadra, mi sarei comunque, non dico divertito, ma comunque sia avrei accettato, perché il tasso tecnico delle rispettive squadre e dei rispettivi attacchi è troppo alto per poter dire o imputare delle responsabilità a chi che sia, secondo il mio punto di vista.
0: Sai Paolo, ti ho pensato vedendo la partita l'altra sera. Paolo, ci sei?
6: Ti sento.
0: Ti ho pensato vedendo la partita e ti ho pensato anche vedendo Milan Juventus.
6: Hai ragione, ma guarda, tu sfoti su questo?
0: No, che sfoto, ti ho pensato, perché non ti sfoto assolutamente.
6: Sfoti sul tema, diciamo, della qualità del gioco rispetto alla qualità del singolo, perché poi questo è, come dire, è l'architrave dei nostri ragionamenti. Una partita come quella che abbiamo visto tra PSG e Bayern è l'affermazione in assoluto del talento che vince su tutti, mettendo in un angolino gli allenatori, parliamoci chiaro. Cioè, a un certo punto c'è stato un uno contro uno, la volontà di far vedere, possiamo enumerare almeno 15 giocatori talentuosi, di far vedere la loro superiorità rispetto all'avversario. E questo è infischiandosene negli schemi, perché è vero appunto che stiamo a parlare, ma 5 a 4 solitamente è accompagnato da un DCR dopo calcio di rigore, e invece questo è un risultato che si è manifestato nei tempi regolamentari ed è una cosa pazzesca, soprattutto tra due squadre così. Quindi, come dire, siccome poi il calcio ha la bellezza del calcio, perché non esistono formule certe, non esiste l'assoluto, io dico che una partita del genere mette ancora più in cattiva luce il calcio italiano. Perché? Certo. Perché noi negli ultimi anni...
0: Vabbè, però uno ti potrebbe dire non ci abbiamo quel talento.
6: perché uno negli ultimi anni può dire che non abbiamo avuto la capacità economica di reggere il passo delle altre squadre, perché io non voglio poggiare sempre su quello, ma alla fine è il soldo che fa la differenza. Hai capito qual è la tristezza, caro Marco?
0: Sì, questo è, ma
6: purtroppo,
0: sì.
6: Che purtroppo, non avendo più avuto quel tipo di fatturato nelle grandi squadre, avendo le nostre squadre ormai fuori dalle prime 10 in classifica, noi non riusciamo a permetterci quel tipo di spettacoli. Questa purtroppo è la realtà. Io speravo nella forza degli allenatori, speravo nelle idee degli allenatori, speravo che
4: buonanotte.
6: Ci fosse dopo l'ultimo rivoluzionario che è stato Sacchi, mettiamo anche Guardiola, ci fosse qualche allenatore italiano che potesse in qualche modo sopperire alla mancanza di qualità con una fantasia, un'effervescenza di qualità di gioco.
0: Ma c'è un allenatore secondo voi di questo tipo, scusate, attualmente? Uno solo.
6: Per me una speranza è Spalletti, per me.
0: Speranza dice Spalletti, De Paola. Stefano?
1: Spalletti è un allenatore. Ma ce ne sono tanti che cercano con stili diversi di portare avanti con coraggio una proposta. Insomma, come abbiamo sentito, abbiamo letto l'intervista di Inzaghi sulla Gazzetta,
0: sì,
1: oggi, no? Io mi trovo d'accordo. Cioè, lui dice non bisogna ricercare la vittoria a tutti i costi. Poi deve essere una conseguenza. Certamente lavori e giochi per quello, vivi per quello, non ci giriamo intorno.
0: Certo.
1: E possiamo dire anche, aggiungo, che anche a livello giovanile, non è che io, Massimo e Simone abbiamo cominciato a giocare,
0: perdiamo tutte le partite.
1: Ma anche questa è una barzelletta che deve finire, insomma, no? Perché la personalità te la formi a quell'età. Però avere la cultura anche della sconfitta, perché poi impari ad assaporare meglio la vittoria. Questo un po' deve essere la combinazione. E deve essere la stessa cosa a livello professionistico. Ha ragione Paolo. Cioè, gli allenatori devono sostenere il campo. Noi qui ci riempiamo la bocca, le riforme, dobbiamo cambiare il modo. Non ci abbiamo giocatori formidabili nella nostra Serie A. Abbiamo esaltato Modric, che sta, no? Ai titoli di coda di una meravigliosa carriera, e ha giocato con l'entusiasmo di un ragazzino, quindi è un esempio virtuoso. Ma puoi seguire quell'esempio virtuoso? No, l'esempio virtuoso, ha detto bene Paolo, lo devono dare, l'esempio lo deve dare, deve partire dalla panchina. Quindi questi allenatori hanno una missione e un compito e un obbligo, che è dal contratto, legato al contratto, devi vincere, devi portare i risultati. Poi però c'è la missione che ti ha portato a diventare un professionista, non te lo devi dimenticare. Ecco perché abbiamo citato una mezz'ora precedente l'allenatore come Capello, che diceva Ibrahimovic: guarda, tu devi perfezionare la tecnica perché puoi fare 20 gol a campionato.
0: Certo, certo.
1: Adesso ti porto degli esempi, come Fabregas dice a Dacuña: eri un esterno, adesso ti trasformo in centrocampista. Ho un'invenzione, o il miglioramento della tecnica, o come ha detto Paolo, c'è questa proposta anche coraggiosa di andare avanti e di non pensare proprio che dice entri in campo adesso, vado a San Siro, perdo la partita. Sì, probabilmente la perdi perché hai giocatori inferiori, adesso per dire se affronti l'Inter che è la squadra più forte, o il Napoli, quello che le prime quattro. Però devi avere un atteggiamento propositivo, di coraggio, e quindi più allenatori ci sono, più popolano allenatori di questo genere, la nostra Serie A, noi già facciamo un passettino in avanti, okay. Perché tanto ormai siamo sbeffeggiati da tutti, ennesimo scandalo che ha fatto il giro del mondo, che poi alla fine, come quello dell'Eredivisie adesso ultimamente, non lo so.
0: Pure lì, sì.
1: Ho capito, di passaporti, dicono. Cioè, voglio dire, poi dopo, sei uscito dai mondiali, non ti sei qualificato ai mondiali, sei sbeffeggiato perché c'è questa cosa di cui ancora ha detto bene Paolo, non ci abbiamo capito, c'hai capito qualcosa?
0: Okay.
1: Niente. Non ci abbiamo capito niente. E quindi poco, anche se qualcuno vuol far vedere che è più preparato, no? Perché poi funziona sempre così. Questo è il risultato. Allora cominciamo a un bagno d'umiltà, come? A ripartire dagli allenatori. Okay, gli allenatori come?
0: Quelli che...
1: No, ha detto Braglio, figurati, pessimista Braglio.
0: Orlando, da chi ripartiresti tu come allenatore?
1: Braglio è pessimista.
7: Ma sicuramente anch'io... Spalletti secondo me è veramente bravo, ripeto sempre, a 62 anni, ma è un allenatore che non è rimasto fermo alle sue idee di quando
1: esatto,
7: è partito,
1: bravo.
7: È uno che studia, che si aggiorna, che sa che il calcio è cambiato, dunque lui è uno di quelli che chiaramente deve avere la qualità poi in squadra, non è che l'allenatore solamente con le sue idee possa portare a casa i risultati, ecco, però se ce n'è uno che può cambiare insomma l'ha fatto vedere a Napoli, ecco, e non solo a Napoli, è Spalletti. Poi Spalletti, tutti gli altri,
0: niente,
7: ecco,
0: zero proprio. Però dai, Chivu, io metterei pure Chivu con allenatore, mi sembra sia una proposta un po' più moderna.
1: De Rossi, grosso.
0: De Rossi,
1: ci
0: grosso.
1: Provano.
0: Però il problema è che panchine gli danno a questi? Che panchine gli danno? Cioè,
1: ma no, per migliorare il prodotto, tutti devono stare al loro posto in relazione a quello che possono fare e il loro mercato. Però basta con questi totem, c'ha ragione Paolo, cioè voglio dire, dobbiamo sostenere... perché, ecco, Braglia c'è, posso?
0: Sì.
1: Braglia, ma voglio dire, i portieri adesso li scelgono perché sono bravi con i piedi, tu dici con ste mani, gli allenatori chiedono... Hai preparatori dei portieri, ma è bravo con i piedi? E allora perché tutti gli allenatori chiedono ai preparatori dei portieri?
0: Tu fai scoppiare una bomba adesso.
1: No, ma Braglia è archeologico.
0: Ma che archeologico? Perché vuoi far scoppiare sta bomba adesso?
1: Ma no, ma te devi anche farti piacere le cose che non ti piacciono per cambiare, se no allora te ne vai.
0: Allora, dammi la parola.
1: Hai capito, Braglia?
0: Braglia, rispondi. Sei chiamato in causa.
1: Se vuoi cambiare qualcosa ti devi adattare. Non è che puoi essere figlio
0: Simone
1: del tuo tempo, capito?
4: Ma chi è che non si adatta?
1: Cioè, no, tu ma dici sempre che il portiere prima deve parare.
4: Ma quello di sicuro.
1: C'è il vantaggio delle mani, oltre che dire.
4: Allora, io non dico che il portiere non debba essere bravo con i piedi.
1: Ma perché tutti gli allenatori vi chiedono a voi, preparatori dei portieri, ma è bravo con i piedi? E no, e allora non lo prendiamo. Così, mi hanno detto così.
0: Simone.
4: Ma non è solo quello. Io dico una cosa e porto degli esempi, poi dopo ognuno può pensarla come meglio crede. Io ieri mi hanno chiamato anche dei giornalisti e mi hanno chiesto la tua stessa identica domanda. Io credo che il portiere, e soprattutto quando sono giovani, bisogna insegnargli a parare, non a giocare con i piedi.
1: Ma è certamente
4: dopodiché,
1: così. Certo.
4: Dopodiché se tu ti ricordi, nei nostri settori giovanili, quando eravamo giovani, noi portieri giovani facevamo la tecnica come la facevate voi.
1: È vero, certo.
4: E giocavamo le partitelle fuori invece che giocare in porta. Per cui non è cambiato nulla. Se vogliamo andare dietro alle mode, va bene, andiamo dietro alle mode. Ma i grandi risultati li ottieni, vedi Donnarumma l'anno scorso col PSG, vedi due anni prima Courtois nella finale del Real Madrid. Li ottieni, i grandi obiettivi li ottieni quando il portiere para, non quando il portiere
1: gioca. Ma è ovvio questo. Ma ho portato un esempio, ho usato un'iperbole per dire, che ne so, adesso spostiamo e cambiamo ruolo. Il difensore centrale prima dice, oh, devi essere bravo sull'uomo, sull'attaccante di riferimento, e ti chiedono, però è bravo? Può fare anche venire avanti e costruire. Vediamo tutti questi centrali, che uno giochi a tre, o giochi a quattro, vengono avanti e fanno i centrocampisti, o sono io che non vedo le parti. Cioè, non lo so, correggetemi. Perché? Cioè, come prima cosa, prima c'era la marcatura ferrea, è bravo sull'uomo? Sì, è bravo, però guarda che quello che mi interessa è bravo con i piedi, viene avanti, c'ha coraggio, costruisce, dà una mano al centrocampo.
0: Ma
1: questa è la domanda.
8: Ma sono le mode.
1: Ma quale mode? Ma hai visto Ta come gioca? Ma Ta col Bayer Leverkusen gioca in un modo, col Bayer gioca in un altro. Un po' a Macchiano, là, come si pronuncia. È un'altra che arriva avanti con la tecnica, straripante.
0: Vai, su, vai.
8: Hai fatto una domanda esplicita sul settore dei portieri. Allora, Butez è un portiere discreto, ma se il Como non arriva in Champions League per determinati traguardi, quindi è un traguardo importantissimo per qualsiasi squadra.
1: Sarà mica colpa sua.
8: Che si chiama è anche responsabilità sua, perché la responsabilità. Ascoltami. Chi gli ha detto di giocare in quel modo lì? Ha preso 3 gol nelle ultime 5 partite, uno a San Siro col Milan, uno a Sassuolo e uno con l'Inter. Sono 3 gol che...
1: Sta parlando da tifoso adesso.
8: Non è da tifoso, sto parlando...
1: Ma insomma,
8: stai
1: dando responsabilità a Butez, perché il Como...
0: Ma ha fatto tre errori.
1: Ho capito, ma li fanno tutti gli errori. Braglia, dai, su.
0: Per il calcio che sta facendo.
1: Ma vabbè. Adesso andiamo nel particolare, non lo so, mi chiedo aiuto a Paolo se può un po' levare il dibattito.
0: Paolo si è isolato.
8: Io vi dico questo.
1: Isolato, certo, ti credo.
8: L'evoluzione del, diciamo, del... di quello che stiamo vedendo, non diceva, perché secondo me la partita che abbiamo visto è già un punto fermo di un cambiamento.
6: che va nella direzione di quello che dici tu, caro Stefano, cioè, nel senso che i giocatori sono cambiati tutti. Vediamo Mancini della Roma, gioca sempre nella avversaria. Quello che chiede Spalletti a Kelly, per esempio, o anzi a Calulu, che è il caso più emblematico, è diverso, no, rispetto a quello del difensore classico. Però che cosa succede? Che tu improvvisamente ti imbatti in una squadra talentuosa, piena di giocatori che fanno la differenza, ma non sono solo loro, perché anche il Barcellona è così, anche per certi versi il Real Madrid, per alcuni giocatori, ti imbatti in questo, tu ti prepari tutta la tua partita con il difensore che deve andare lì, la posizione di questo, come creare la gabbia attorno a quello, e poi c'hai sette giocatori che ti saltano l'uomo e che ti annullano completamente i tuoi sforzi, hai capito? Questo dico.
1: Sì, sì, è vero.
6: Come uno che sta cercando di fare un castello con la sabbia e poi arriva il mare. E questo è il problema. Cioè, c'è qualche punto fermo di cambiamento nelle mani di un allenatore che si possa fare di fronte al talento? Ecco, io vedo la resa dell'allenatore di fronte al talento in quella partita. Cioè, non c'è nulla di più forte del singolo talento.
0: Cioè, tu non vedi niente dell'allenatore in quella partita.
6: Purtroppo, sai, una specie di resa di fronte al...
0: Non sono d'accordo, Paolo.
6: È una specie di resa di fronte all'allegrismo del calcio. Cioè, nel senso che Allegri ammette da anni che è il giocatore a fare la differenza. Noi, che ci stiamo in qualche modo innamorando di una soluzione diversa per non dover cedere al valore dei soldi che fanno la differenza, abbiamo sempre controbattuto dicendo no, gli allenatori possono fare la differenza. Secondo però la partita tra Bayern e PSG dimostra invece che il talento fa la differenza a oggi, purtroppo, lo dico.
0: Allora, facciamo una cosa, non so se sei d'accordo Orlando Braglia, fermiamoci un attimo perché su questa riflessione ci possiamo un attimo tornare.
4: Ma quante squadre ce lo possono permettere questo tipo di situazione?
1: Vabbè, allora arrendiamoci. Allora arrendiamoci, Simone.
0: Però io non sono d'accordo.
1: Andiamo avanti questo mezzo e mezzo.
0: No, io però guarda, la butto lì.
1: Vedrai che poi seguiranno la palla a volo, il tennis,
0: no, però scusate,
1: il curling.
0: Vabbè, però...
1: Arriveremo fino a quel punto, vedrai.
0: Però io non sono d'accordo che gli allenatori in quella partita non hanno inciso nulla.
1: No, ma io dico, voglio dire, se,
0: io non sono d'accordo.
1: Se ci... Vabbè, il cambiamento... L'Europa ci sta indicando una cosa. Noi andiamo a fare... Ci qualifichiamo in Europa per che cosa? Per lo scudetto dei bilanci.
0: Certo.
1: Cioè, sono passato in Champions League prendo 60. Ma che poi ci vai e che ci vai? Devi fare una buona figura. E come la fai la buona figura? Cambiando un po' la testa, la mentalità. Poi, che piaccia o no, si gioca un altro calcio in Europa. Che piaccia o no. Con o senza grandi campioni. Con o senza grandi campioni. Perché il Bodo Glimt non mi sembra che abbia fatto una figuraccia in Europa. Quindi uno ci può stare in Europa. Con dignità, con pochi soldi, ma con tante idee. E questo non lo facciamo noi.
0: Vai Paolo, chiudi tu.
6: È Palladino del Monaco, la resa è quella. Cioè la resa di una squadra che
0: ho capito, là c'è la differenza.
6: Lo vedi, sei. Allora lì invece io cerco in un allenatore giovane, nuovo, qualcosa di differente.
1: Poi magari perdi 5-2, 5-1, ti gonfiano come una zampogna, però almeno un qualcosa di diverso, o no?
6: È di diverso. Ti sei reso.
0: Ci fermiamo un attimo, dai, ci fermiamo un attimo, break e torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri,
1: ciao Marco, Palomeni. Ciao a tutti.
0: E poi c'è De Paola di nuovo collegato con noi.
2: Ciao
1: Paolo.
0: Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: E Paolo, buongiorno. 4 ore è durato l'interrogatorio di Gervasoni. E dice che non c'è stata nessuna domanda sugli arbitri graditi, presunti gradimenti di arbitri. Non c'è stata nessuna domanda, ecco, nessuna domanda sui presunti arbitri graditi, ha detto il legale. Gervasoni ha detto: ho risposto a tutte le domande, mi sono messo a disposizione.
2: Sì, ragazzi, cioè io lo ribadisco, io sono della linea della prudenza.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente,
2: perché
0: assolutamente.
2: Probabilmente deve uscire qualcosa che non sappiamo, cioè fare teoremi adesso è azzardato, però ribadisco, una volta che togli dal tavolo la parola Inter, quindi con il coinvolgimento, perché questa la procura di Milano l'ha voluto ribadire con chiarezza, da un punto di vista proprio di, come dire, di appetibilità della vicenda per tifosi, opinionisti, sfuma molto, perché ribadisco, se è una cosa interna al mondo arbitrale, con lettere di protesta perché uno non è stato valorizzato rispetto ad altri, la meritocrazia, tutto questo e tutto quell'altro, e comportamenti desueti, diciamo anche questo, rispetto a un'ortodossia per cui questi comportamenti possono diventare frode, va bene, per carità, è grave, gravissimo, ma a me interessa meno, lo dico sinceramente.
0: Va bene, vediamo, dai, prendiamoci tempo, tanto è quello che possiamo attendere. Allora, arrivano messaggi, dice: gli allenatori sono importanti quanto i giocatori, ognuno ha il suo ruolo, se chiedi a Guardiola di allenare la Cremonese, di certo non saprà giocare un calcio attraente offensivo e viceversa. Se Allegri fosse l'allenatore del Bayern, la squadra non giocherebbe come gioca ora, nemmeno con Olise, Ken e Diaz. E io sono d'accordo con questa ultima cosa.
1: Io no. Pensa, ti sorprendo.
0: Allegri, cioè, al Bayern giocherebbe così?
1: Non giocherebbe così. No. Ah, scusami, allora no, mi spiego meglio. Magari il Bayern vincerebbe ugualmente.
0: Sì, ma non giocherebbe in quella maniera.
1: Oh, è quello che noi dobbiamo.
0: La proposta,
1: cioè,
0: di gioco.
1: Oh,
0: non sarebbe
1: il punto è questo.
0: Stesso se metti Conte, uguale,
1: vogliamo allinearci
0: uguale
1: al calcio che si gioca intenso, di ritmo, di tecnica, di grande qualità. Capito. È vero che ci sono gli altri, ci hanno grandi campioni. Facciamo uno sforzo verso quel tipo di, no, di sintonizzarci con quel calcio. Poi dopo non ci arriveremo mai. Tanto facciamo questo sforzo. Se no, altrimenti Allegri farebbe bene secondo me al Bayern. Ecco, per risponderti.
0: Sì, ma non giocherebbe così.
1: Non giocherebbe così.
0: Sei d'accordo, Orlando?
3: Ma ti rendi conto? Metterebbe in panchina Olise? Andrebbe a bilanciare il centrocampo 4-4-2 e vincerebbe lo stesso, perché è una squadra zeppa di campioni, ma sicuramente andrebbe a ritoccare.
0: Conte non farebbe una proposta simile,
3: parliamoci chiari, infatti.
0: Ma poi Conte non arriverebbe in semifinale di Champions, questo?
3: Comincerebbe magari a dire: troppi impegni, faccio fatica a gestirli, magari fa troppi allenamenti pesanti e ha infortuni, tante cose che abbiamo già visto.
0: Sentite,
3: io credo che gli allenatori italiani siano bravi. Vivono in un contesto di paura incredibile, perché in Italia bisognerebbe cambiare la mentalità anche di noi tifosi, di chi segue il calcio, perché domenica, se tu andavi a chiedere dopo Milan-Juve a un tifoso del Milan o della Juve se avessero vinto 1-0, sarebbero stati tutti contenti, nonostante lo spettacolo pietoso. Dunque dipende tutto dal risultato, e siccome dipende tutto dal risultato, secondo me qui difficilmente potrà cambiare, perché conta solo esclusivamente. Dalle altre parti invece sì, conta il risultato, perché non è che dalle altre parti non sia importante, però lo fanno attraverso il gioco, attraverso alcune cose che sono il calcio moderno e che noi rifiutiamo, i nostri allenatori rifiutano per mancanza di talento, per mancanza
0: ci rifugiamo sempre che manca il talento, dai, l'unica spiegazione che riusciamo a dare, non so se è d'accordo Braglia o meno, poi andiamo un attimo sulle partite, dai Braglia.
4: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Massimo.
0: Sei in disaccordo con De Paola, però.
3: sono in disaccordo con De Paola e con Stefano, ma non sulla, sui principi,
1: sì, ma motiva,
3: di
1: argomento,
3: cui parlavano. No, no, ma te lo argomento. Ma beh, prima hai fatto un'argomentazione sui portieri.
1: Sì, sì, adesso mi taccio, ho parlato troppo, chiedo perdono.
3: No, siccome credo che sui portieri penso qualcosina di poterci capire, dopo forse 40 anni di carriera, forse, credo che comunque sia, non sto facendo un minestrone come mai detto la settimana scorsa.
1: Ah, ma sei permaloso, ti segni tutto.
3: E quindi mi terrò tutto, però sono come gli elefanti.
1: Addirittura.
0: Dai, vai.
3: Allora, io credo che sul ruolo del portiere ci siano grosse deficienze da parte degli allenatori attuali. Con questo non dico che il portiere non si debba modernizzare, però il ruolo del portiere è un ruolo a sé, a sé stante, da tutti gli altri. Gioca poi in un contesto di squadra, ma io credo che i principi fondamentali del portiere siano quelli di parare.
1: Ma certo, ma questo non lo nego io. Prendo spunto dall'illuminazione di Paolo, prima diceva ma ci sono le mode. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, quando ho cominciato ad amare questo sport in maniera incredibile, lo amo ancora. Io mi ricordo, Paolo, correggimi se sbaglio, le squadre giocavano tutti, c'erano l'ala, le due punte, c'era il marcatore che andava sulla seconda punta, c'era lo stopper sul centravanti. No, ti sto dicendo, ma tutti giocavano così. Adesso giocano, la qualità, Paolo, era, diciamo così, chi erano deputati alla qualità erano il trequartista, il 10, la mezzala, ma proprio un regista che si avvicinava, ma era più cabina di regia che suggeriva le punte, la punta, le due punte e l'ala. Adesso il terzino fa la differenza. E lo stopper di una volta fa la differenza. Il mediano c'ha più qualità e davanti giocano 200 punte. È cambiato il calcio o no? Cioè, questo voglio dire, oppure dobbiamo immaginare di tornare alla macchina del tempo, la mandiamo indietro, io voglio l'ala, il Domenghini, Causio, Bruno. Non si può fare, è cambiato tutto, capisci?
0: Vai,
1: è cambiato anche il ruolo del portiere, questo volevo dire.
3: No, allora,
1: non hai raccolto la mia provocazione.
3: Allora, io sono d'accordo su tutti gli altri ruoli. Ma allora domandiamoci perché tutti gli altri da un punto di vista tecnico sono bravi e noi no. Cioè, domandiamoci qual è il motivo per cui tutti gli altri, giustamente...
1: E siamo d'accordo, ma la tecnica è uno stato mentale anche. No, perché io ho visto giocatori tecnicamente non eccellenti fare delle cose tecnicamente fare delle cose incredibili a livello tecnico perché ci credevano, perché c'è l'addestramento, perché la testa gli hanno sbloccata gli allenatori. È questo il lavoro.
0: Finisci, Simone, dopo voglio cambiare. Dai.
3: Ma quando gliel'hanno sbloccata? Quando erano giovani, Stefano, il problema è tutto.
1: Ma no, non si finisce mai di imparare, guarda. Non si finisce mai di imparare.
3: Non si finisce.
1: A tutti i livelli.
3: Sono d'accordo, ma le basi le crei quando tu sei giovane.
1: Il calcare, devi togliere le calcificazioni di una mentalità che va cambiata, ma non vuol dire andare in avanti allo sbaraglio, perdere equilibrio. È intercettare un nuovo modo di giocare a calcio. Poi, se tu sei un campione, certamente vinci 9 volte su 10 tu. Qua Sinner, costo Jota, ma è fenomeno. Ma vai, ancora non sei a livello mio. What player? Gli ha detto what player. Ecco, complimento, poi dopo ci rivediamo e riperde un'altra volta. Perché la differenza, però, Jota c'ha talento. E cerca di avvicinarsi a Sinner. Dai. Di rubargli qualcosa, ma è così, lo
0: Simone,
1: sport è meraviglioso
0: chiudi,
1: per questo motivo.
0: Chiudi che voglio, ci abbiamo pochi minuti, ragazzi.
3: Ma io sono d'accordo su quello che dice Stefano. Non sono d'accordo sull'analisi che ha fatto sul discorso specifico del portiere.
1: Ma era un modo per portare il discorso da un'altra parte, ma vedo che insomma si stenta
3: capito,
1: un pochino.
3: No, non è che io sono ottuso e che quindi...
1: Non ho detto assolutamente questo.
3: Le tue elucubrazioni e le tue definizioni. Io dico che sul discorso del portiere è un discorso trito e ritrito che io ti ribadisco e ti porto tutti gli esempi possibili e immaginabili da un punto di vista tecnico. Il portiere...
1: Ma non ti contraddico su questo, non posso, non ho i mezzi, non ho la tua competenza. Ti sto dicendo che il calcio è cambiato nei ruoli. E nel modo di concepire
3: che debbano cambiare. Voi prima Marco prima fa
1: una volta c'era solo Facchetti che andava in avanti e faceva gol per dirti. Adesso vedi un assalto alla
0: divisione.
1: Quindi
3: su questo sono d'accordo, però uno degli allenatori che prima la Marco all'inizio ha fatto una domanda specifica, secondo me Gasperini è un altro allenatore che può fare la differenza.
1: Tanti ce ne sono, tanti. Perfetto. Bravo.
0: Lui e vediamo, dai, lo deve fare, perché insomma adesso lo dovrà fare ancora di più dopo quello che è successo in questa ultima parte, quindi dovrà fare ancora di più la differenza al prossimo anno. Va bene, lo deve fare, perché insomma adesso lo dovrà fare ancora di più dopo quello che è successo in questa ultima parte, quindi dovrà fare ancora di più la differenza al prossimo.

0: momento sicuramente non fa comodo, perché è una squadra che gioca bene, una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, e il Milan in questo momento cerca, lo si è visto nella partita contro la Juventus, di mantenere la posizione, a meno di non perdere quel terzo posto che è fondamentale, per cui sì, assolutamente, rischio.
1: Rischia. Orlando?
2: Sì, d'accordissimo col direttore, sono liberi di testa, già salvi.
1: Lo vedi bene alla Fiorentina, Grosso?
2: Me l'hai già chiesto, sai qual è il problema? Che a Firenze se sbaglia la prima partita, neanche la seconda.
3: Mi fa morire Marco quando fa queste domande, lo vedi bene, Grosso? Io no, tu? Cioè, dalla domanda no, non riesci a dissimulare, Paolo. Non riesce, cioè, io gli ho, assolutamente, cioè, proprio la mia faccia. Ma tu, Grosso, lo vedi bene a Firenze così? Cosa faccio di a dire? Ma dai, su, ma come vai a fare a Firenze? Ma già l'hai bruciato. Ma aspetta pure tu, però. Stiamo cercando di cambiare tutto, già l'hai bocciato. Prima che arrivi.
2: Bisogna vedere Paratici cosa gli può proporre, che squadra, perché Sassuolo comunque è stata costruita veramente bene da Carnevali, e lui poi l'ha messa bene in campo. Dunque Milan rischia tanto, anche perché non ha veramente... Sai quando giochi? Già loro giocano sempre senza pressioni, perché sono tre persone che vanno a vedere l'allenamento, tre vecchietti in bicicletta. E dunque per il Milan sarà veramente tosta. Se
1: tosta.
2: Passa questa
1: è fatta.
2: Allora che è fatta, ma questa non sarà una partita facile.
1: Non sarà facile. Braglia.
4: Oh no, il Milan non sarà sicuramente facile, anzi è un impegno probante per il Milan in questo momento. E dovesse perdere questa partita e poi c'è un'altra partita delicatissima del Milan a Genova, la penultima partita. Io credo che il Milan rischia, nonostante abbia parecchie probabilità di poter mantenere quella posizione, però se dovesse perdere domenica rischia grosso, rischia più della Juve secondo me.
1: Rischia più della Juve, va bene. Tu, Stefano, per chiudere, rischia? Sì,
5: rischia,
1: no?
5: Sì.
1: Rischia
5: proprio. Reggio Emilia rischia.
1: Sì. Rischia. Quindi però bisogna fare attenzione a...
5: No, ma anche il calendario, cioè, i giochi sono fatti.
1: Calma.
5: C'è Genoa-Milan.
1: C'è
5: Milan-Atalanta.
1: Quindi ancora bisogna lavorare.
5: E poi c'è un poco significativo Milan-Cagliari a chiudere.
1: Certo, certo. Paolo Spalletti fa le telefonate, hai visto?
5: A chi?
1: Ma Bernardo Silva.
5: Ah, è vero, Bernardo Silva.
1: Quindi Bernardo
0: Silva, Allison, vediamo chi ha.
1: Sta telefonando a tutti, sta telefonando. Dice qualcuno mi risponderà.
3: Ma perché è sveglio? Fammi chiamare prima.
1: Si sta portando avanti con telefonate lavoro, a raffica proprio. È vero?
0: Fa bene. È andato a vedere la partita della Juventus, hai visto? Non è che ha portato molto bene, diciamo, nella Coppa Italia primavera. Però insomma c'è quel Rizzo che è un giocatore che evidentemente gli piace, che piaceva anche a Motta, che potrebbe essere lanciato anche in prima squadra. Insomma, vedi, a volte la ricerca del talento la puoi trovare anche in casa, puoi trovare e valorizzare un giovane, puoi cercare di lanciarlo. Insomma, no, non è detto, io sono sempre ottimista per il calcio, quindi e ribadisco, io sono sempre aperto a vedere qualunque tipo di soluzione. Mi amareggia il fatto, non per tornare a quell'argomento, che diciamo il talento c'è all'estero e non in Italia, non lo coltiviamo più il talento, coltiviamo un po' troppo lo schema, questa è purtroppo la verità, e quindi coltivare il talento che salta l'uomo secondo me proprio deve essere il mantra dei prossimi anni per noi, cioè, perché non credo che i mostri siano solo all'estero, io credo che anche investendo su dei ragazzi in Italia, poi non dico che debbano diventare tutti Olisee, tutti
1: dura,
0: questi ragazzi fantastici. Però insomma vorrei vederli, capito, anche in Italia. Non può essere che non esiste il talento anche in Italia.
1: Io vorrei vedere pure una proposta diversa, dai. Io ci sono rimasto male dopo Milan Juventus, dai. È stata una partita orribile. Orribile, inguardabile, orribile. Cioè non mi venite a dire che non c'erano in campo giocatori per poter esprimere un qualcosa di diverso. Poi ti senti dire alla fine della partita, vabbè, ma l'episodio.
0: No, ma sai, ti posso dire, io sono rimasto più deluso da Spalletti che da Allegri. Cioè, mentre da Allegri mi...
1: No, ma Spalletti si è adeguato a questa bruttezza.
0: Esatto,
1: dice, vabbè, davanti c'ho sto blocco così. Esatto. Basta, mamma, capito? Però.
5: Beh, però per fare spettacolo bisogna essere in due.
1: Bisogna essere in due.
0: Spalletti ha avuto paura.

0: volte, cioè, perché poi immagina le discussioni il giorno dopo, no? Tutto il supermercato, fai bel calcio, però perdi 1-0 con Allegri. È se vero. Perdi 1-0 con Allegri, Spalletti è morto.
1: È finita. Hai ragione, sto per corto muso un'altra volta, ritorno a questa storia. Incredibile. Esatto. Orlando, la Juve col Verona va liscia, insomma, dai.
2: Sì, il Verona, anche se se le sta giocando tutte, come giusto che sia,
1: vero,
2: però non credo ci siano problemi, anche perché se perde punti col Verona, allora è giusto che non vada in Champions.
0: Massimo, ma la sai, c'è una statistica che infervora i tifosi del Verona. Perché pare che in 34 campionati di Serie A il Verona non abbia mai battuto Inter, Juve e Milan in casa di queste tre.
1: E quindi?
0: Mai. Quindi a questo...
1: Ah, dicevo, fa lo sgambetto adesso?
0: Allora i tifosi sono infervorati del dire vabbè, ma insomma non è perso per perso.
1: Lo sai, magari... che se succede una cosa del genere lunedì è una bolgia, insomma, no?
3: Però la festeggiano con bottiglioni di amarone proprio,
0: amarone,
3: via.
1: Però quindi vabbè,
3: e quindi, fiasconi da 3 litri, queste sono belle bottiglie grandi, sono belle.
1: Mentre, caro Simone, che partita vedi tra Como e Napoli? Perché forse è l'unica, un po', no?
3: Ha chiesto a Simone?
1: Simone, sì.
3: Certo, sentiamo.
1: Sentiamo, Simone, c'è una parte, un allenatore, che dici?
4: Ma io credo che... ma no, io credo che il Como faccia sulla partita. Perché è l'unica squadra di tutte quelle che ci sono lì, delle 6 che ci sono davanti, che è quella più in salute. È quella che sta bene dal punto di vista di testa, è quella che ha corsa, che ha fisicità.
1: Quindi tu pensi che il Como possa battere il Napoli?
4: Il Como secondo me fa un play in queste 4 partite.
1: Le vince tutte?
4: Per cui, sì, per me sì. Aspettiamo. Per me fa un play. Fa un play e che quindi devono temere sia Milan che Juve. Perché la Juve poi si gioca, secondo me, la Champions, l'ultima partita nel derby.
1: Hai capito? Tu fai proprio filotto del Como, Stefano, sei d'accordo?
4: Il Como per voi sì.
3: No, se batte il Napoli sono d'accordo.
1: Se batte il Napoli sì, perché gli avversari, insomma, se batte il Napoli lo può fare filotto.
3: Sono partite, insomma, che fra la Cremonese, 2 retrocesse, credo.
1: Sì, sì. No, no, se batte il Napoli sono d'accordo anch'io.
3: Può fare 12 punti.
1: Ma lo può battere il Napoli?
3: Sì.
1: Sì. Orlando?
4: In questo momento, Marco, in questo momento il Napoli ha quello che è l'obiettivo, diciamo che mancano, c'ha 2 partite in casa, basta che vinca l'ultima e il Napoli è in Champions League.
1: Ma il Napoli deve arrivare secondo.
4: Ma anche se arriva secondo,
1: tu dici terzo, no, non gli interessa.
4: Per me, a parte il fatto che secondo, secondo me arriva, perché Milan e Juve, secondo me, non ce la fanno arrivare ai punti del Napoli.
3: Ma il Milan deve stare attento.
4: Ma ha detto che comunque sia il Napoli, ripeto, non arriva con quelle motivazioni di fare.
1: Tu dici il Como
3: comunque. Il Milan, se fa 6 punti, è aritmeticamente in Champions League, quindi deve vincere 2 partite su 4. Però, ripeto, il calendario del Milan sarà Sassuolo, Milan, Milan-Atalanta, Genoa-Milan e Milan-Cagliari. Le prossime 3, se fa 4 punti...
1: Paolo, tu? Che dici? Se no, può vincere tutte il Como? Può battere il Napoli il Como?
0: No, questa è la partita più difficile. Obiettivamente io non la vedo così facile, sinceramente.
1: Nemmeno io.
0: Questa è una partita... Poi ho visto il Napoli scatenato nell'ultima partita, per carità, la Cremonese. Però non mi sembra che il Napoli stia male in questo periodo e che voglia in qualche modo rivigorire quella seconda posizione. Per cui questa la vedo difficile. Non credo che possa fare questo filotto, obiettivamente.
1: Orlando?
2: No, sono d'accordo anch'io e capisco Simone quando parla del Como, perché anch'io, come tutto l'anno che ribadisco, il Como ci fa impazzire per come gioca. Ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli ha preso una bella bastonata in 3-1, la commenta io la partita, un dominio proprio di Fabregas. Quest'anno, se non sbaglio, hanno pareggiato in casa all'andata a Napoli. Credo che Conte riperdere un'altra volta non sia nel suo...
1: Ma Massimo, ma secondo te il suo futuro è ancora Napoli oppure no?
2: Per me no.
1: E dove lo vedi?
2: Io lo vedo in nazionale.
1: tu dai questa idea, insomma, che possa andare in nazionale.
2: Sì, ma secondo me anche perché Conte è uno che dà talmente tanto in un anno che e adesso sono due al Napoli. Un anno sabbatico secondo me gli fa solamente bene, se no veramente altro che capelli, per come lavora lui, per come deve controllare tutto, maniacale. Secondo me se gli propongono un progetto serio con dirigenti nuovi potrebbe, molto probabilmente spinto anche da De Laurentiis, che secondo me se dovesse andare via non è che si butta giù dalla finestra, ecco.
1: Allora partiamo come sempre con il gioco finale, poi i pronostici, quindi ricordo sempre squadra, allenatore, giocatore di questa giornata di campionato numero 35, Stefano, siamo arrivati
2: meno male,
1: grande. Allora partiamo subito con De Paola,
0: la classifica.
1: Dopo il gioco, De Paola, la squadra di questa giornata. De Paola, vai.
0: Dico Juve.
1: Bene. Braglia.
4: Como.
1: Orlando.
2: Juve, troppo facile. Juve.
1: In pallomeni.
3: Como.
1: Io dico Milan.
3: Una sorta di
1: andiamo all'allenatore di giornata, Paolo.
0: Allenatore Spalletti.
1: Braglia.
4: Gasperini.
1: Orlando.
2: Io dico Gasp.
1: In pallomeni.
3: Fabregas.
1: Io dico Conte. Giocatore di giornata, Paolo.
0: Giocatore di giornata, ti dico, se gioca, non lo so, Ildiz.
1: Braglia.
4: Duvicas.
1: Orlando.
2: Malen.
1: In pallomeni.
3: Gioca Nico Pass?
2: No.
3: Vedi.
2: Quindi... cioè ultime notizie no.
3: E quindi Duvicas.
1: Io dico Malen anche io e termina qua, saremo a vedere altra settimana Maluccio. Allora adesso partiamo, è caduto De Paolo, adesso lo andiamo a recuperare subito, che voleva la classifica, ci sono i pronostici che devono dare Orlando, De Paola e Braglia, quindi partiamo con i pronostici di questa giornata. De Paola c'è, che vuole sempre sapere la classifica.
3: No, vuole sapere se può vincere il titolo.
1: Ma io do subito la classifica.
3: Secondo.
1: Bonanni
3: ti ha messo qua, l'ha un po' modificata,
1: ma
3: Paolo,
1: modificato?
3: L'ha messo quarto,
1: ti ha messo quarto, buoni, quinto. Ma non è vero. Bonanni 64 punti, Orlando 63, ormai è arrivato a ridosso
3: Massimo,
1: della vetta Orlando,
3: Massimo,
1: una roba impressionante. Piccari 61, Ceccarini 56, De Paola 55,
3: no,
1: Braglia
3: 53, 55,
1: Garbo
3: Paolo.
1: 51, in pallomeni 43.
3: Sì, vabbè, a me ormai
1: io
3: proprio mi ha retrocesso.
1: Io tutto,
3: ma questi 55 punti dovresti un po' approfondire, Paolo.
1: Anche dal PM lo posso portare, la mia azienda.
3: Stai attento, non scherzare su queste cose.
1: Allora andiamo con i pronostici. Orlando, Como Napoli
2: 2-2.
1: Sassuolo Milan,
2: questa è una partita Cortomuso non gli riesce, però dico 1-2.
1: Juventus Verona
2: 3-0.
1: Quanto?
2: 3-0.
1: Ah, 3-0. Braglia, Como Napoli
4: 1-0.
1: Sassuolo Milan
4: 2-1.
1: Juventus Verona
4: 4-0.
1: Allora, faccio io e poi lascio De Paolo per ultimo.
3: Grande Simone.
1: Como Napoli 1-2. Sassuolo Milan 1-2. Juventus Verona 4-0. De Paola, Como Napoli
0: 1-3.
1: Sassuolo Milan
0: 0-2.
1: Juventus-Verona.
0: E anch'io dico 4-0.
1: Bene. Bene, bene, allora abbiamo terminato, quindi buon primo maggio, buon primo maggio a tutti, sì. Buon primo maggio e a presto, un abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana, ciao a tutti ragazzi.
5: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: ciao, break, adesso recuperiamo un po' dei vostri messaggi, tra poco torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel finale, in questa ultima ora di Maracanã. Allora, vi facciamo ascoltare, Stefano, un passaggio dell'avvocato di Gervasoni, Michele Ducci, che è stato appunto intercettato all'uscita. Sentiamo questo passaggio, vai.
1: Un'audizione che è durata quasi 4 ore, quindi siete stati interrogati solo sull'episodio di Salernitana Modena o altro?
2: Esattamente, noi abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana Modena, in cui l'arbitro Gervasoni ha chiarito come lui fosse assolutamente al di fuori, non abbia interferito in alcun modo. Fra l'altro il VAR, lui era a fare il VAR in Serie A, per cui in una palazzina, il VAR di Serie B è in un'altra, e quindi è difficile che possa, come c'era scritto, avere insistito sul non l'ha fatto.
3: Era proprio presente in quella sala?
2: Era presente non in quella sala, era presente al VAR della Serie A, non al VAR della Serie B.
1: Scusi, ma siccome sono passati 4 ore, sono stati fatti altre domande?
2: Per Roma abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento anche in quell'occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace, ecco. È una decisione che viene presa anche in questo caso in 10 secondi, come 15 secondi era stata quell'altra, quindi non c'è il tempo materiale perché nessuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un'altra.
1: Dalle indagini è emerso che il suo assistito fosse presente il 2 aprile tra le persone che parlavano con Rocchi a San Siro?
2: Di questo non abbiamo assolutamente parlato.
3: Esclude che l'audio di Interroma sia stato manomesso in qualche modo come circola in questi giorni?
2: Non ho ascoltato alcun audio di Interroma, per cui non glielo so dire.
4: Mi scusi, volevo chiederle un paio di cose. La prima, siccome pare che molti testimoni abbiano parlato di scelte che favoriscono questo e penalizzano quell'altro, le chiedo se magari vi hanno chiesto conto, ma eravate in Salernitana Modena dove c'era Paterna, che era anche alla bussata di Rocchi?
2: Anch'io ho pensato potesse essere uno dei collegamenti, ma non è così. Semplicemente lui era supervisore VAR quel giorno. Chi è supervisore VAR? È supervisore VAR della A e della B, però quando c'è la A in contemporanea, il supervisore sta nella palazzina dove c'è la Serie A e non in quella dove c'è la Serie B. E comunque il processo decisionale che ha portato al cambio della decisione dell'arbitro di campo avviene in 10 secondi e viene fatto dalla VAR e dall'AVAR in maniera assolutamente spontanea e senza alcun tipo di pressione.
1: Vi è stato chiesto qualcosa anche sulle presunte designazioni pilotate nel sistema Rocchi?
2: No, perché non siamo Rocchi, quindi non abbiamo queste contestazioni.
3: Del gradimento rispetto a una designazione piuttosto che un'altra da parte dei club?
2: Nessuna domanda, non era la nostra imputazione, per cui non.
5: Avvocato, una cosa, non capiamo, perché se tutto si limita soltanto a una partita, 4 ore per dire non ero in quella palazzina sono un po' tante,
2: sì,
5: no?
2: Però fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, una pausa, una contropausa, eccoci qua. E meno male che era una partita sola.
3: Sennò... Ma lei esclude che ci sia stata una manomissione dell'audio del VAR di Interroma?
6: Telefono.
7: Lo escludo al 100%.
2: Comunque non l'abbiamo sentito.
3: Gervasoni, lei che idea si è fatto di questa inchiesta?
7: Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo.
3: Ma crede che ci sia una guerra tra arbitri, una faida tra...
7: Non rispondo a queste cose.
1: Da vice Rocchi, quindi comunque conoscendo molto bene tutto quello che è accaduto, qual è la sua reazione di fronte a tutto quello che sta emergendo?
7: La potete immaginare, tutto qua.
4: Ma vi hanno chiesto chi c'era allora sulla gara Salernitana-Modena in quel momento?
7: Ah, io ho spiegato, come ha detto l'avvocato, ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con grande tranquillità.
2: Comunque lui, non è che ce ne va.
1: Quindi le uniche... Quindi si è parlato a parte di Salernitana Modena solo di Interroma e basta?
2: Ho fatto una velocissima domanda su Interroma dalla quale abbiamo risposto, perché anche lì la decisione in 20 secondi non si vede come ci possono essere interferenze.
4: Mi scusi, le posso chiedere, da un'eventuale bussata per suggerire, d'accordo, inopportuna sicuramente, magari favorisce un arbitro piuttosto che un altro, ma arrivare alla frode sportiva da un'ipotesi del genere è lunga o... È corretto.
2: A me sembra lunga, però che ne so.
1: Ma voi avete eccepito anche sulla illiceità della presunta bussata?
2: Non abbiamo parlato di presunte bussate perché non ce ne sono contestate.
5: Io volevo chiedere una cosa all'arbitro, cioè lei ritiene che questa presunta truffa sia stata fatta per favorire delle carriere degli arbitri che potevano essere amici delle persone giuste o in realtà per favorire...
7: Questa domanda, c'è un'indagine in corso e rispetto al lavoro del magistrato.
2: Ragazzi, ma ora basta, ci abbiamo il taxi.
3: Come lei sa, no? Succo questo magari.
4: Ma posso chiedere se ritieni che rimane fuori e si voglia vendicare in certi casi?
7: Rispetto al lavoro del magistrato, continuerò a ripeterlo all'infinito.
4: Ok, grazie.
7: Grazie ragazzi. Grazie.
0: Beh, insomma, abbiamo sentito un po' tutto. Quello che è stato un po' l'uscita e l'avvocato Ducci con Gervasoni, mi sembra, insomma, che ha risposto, diciamo, soprattutto l'avvocato, ha spiegato quello che è stato un po' l'interrogatorio.
6: È stato molto chiaro, anche perfetto, perché ha fatto un distinguo su perché, esatto, ha risposto soltanto sulla partita, perché è stato chiamato per questo
0: per
6: motivo.
0: Per quel motivo è stato l'imputazione
6: di facciamo domande altre, sì, su altri capi che non riguardavano Gervasoni.
0: Assolutamente.
6: Insomma, voglio dire, poi dopo ho sentito pure che uno ha scambiato il presunto reato con un altro reato, insomma, voglio dire. Siamo in una fase, sì, di grande confusione. Molto attenti, ma per figurati. Riportare quelle,
0: certo, certo,
6: abbiamo riportato le dichiarazioni, punto.
0: Sì. No,
6: mi sembra abbastanza molto, molto laboriosa.
0: Loro sono stati chiamati per quella partita e per quella hanno risposto. Bene, allora sentiamo un po' di audio al 331-8200-213, vai.
8: Ciao Marco, ciao Stefano,
6: ciao.
8: Mirko,
6: ciao, ciao,
8: dal Reggello,
6: ciao.
8: Ho acceso da poco la radio, quindi non so se ne avete già parlato, ma penso di sì, comunque ve lo dico lo stesso. Ma cosa ne pensate di quello che ha scritto Melli sui suoi social, su quello che pensa sulla partita
0: Melli
8: di,
0: sì, sì,
8: Paris Saint-Germain Bayern Monaco? Io sono molto d'accordo con lui, sarei curioso di sapere cosa ne pensa Stefano più che altro.
0: Ma io
8: Ciao,
0: giro subito Stefano, no, velocemente. Melli,
6: so
0: l'ex
6: niente,
0: attaccante appunto del Parma.
6: Io pensavo Franco.
0: No, Melli
6: Franco c'è i social.
0: No. Ha scritto di fatto, insomma, che questo calcio mi fa, ve lo dico, cagare, piace a chi non capisce nulla, come l'NBA.
6: No, sono d'accordo.
0: Io non sono d'accordo nemmeno io. Abbiamo parlato ieri al volo, così ho letto nell'apertura questa cosa. Poi mi dispiace anche quando i calciatori rispondono in questa maniera. So che magari c'è la parte simpatica, eccetera. Però, insomma, stiamo parlando di due squadre che una ha vinto la Champions e l'altra sono anni che sta a livelli altissimi. Quindi si può anche dire non mi piace perché, però, insomma, non lo so. Vedo che molte volte mi sembra che si voglia eccedere un po' nei commenti, però dai, andiamo a sentire un altro audio.
9: Io però mi faccio anche un'altra domanda. Olisei viene pagato 50 milioni dal Bayern Monaco, la Juve per quella cifra li spende per Openda.
0: Certo.
9: Julian Alvarez viene pagato 40 milioni dal City, il Milan quella cifra la spende per Jimenez. Yashari pagato 40 milioni, in altri paesi con quella cifra vengono presi giocatori superiori. Perché in Italia non si parla mai di direttori sportivi?
0: Hai ragione.
9: Forse sono loro che hanno dei limiti.
0: Non è...
6: Insomma, sì, è Ube, no?
0: Sì, qualche errore però l'hanno
6: caro
0: fatto.
6: Caro saluto.
0: Che è vero.
6: Sai qual è il discorso? Poi dipende anche da tante cose, tanti fattori. Gli agenti, la volontà del calciatore di andare a giocare dove? Meglio giocare in Bundesliga a Bayern Monaco o giocare in Serie A con, che ne so, Milan, l'Inter, Napoli? Secondo me dipende da tanti fattori, anche dalla volontà del calciatore, diciamo anche così dall'operazione economica che prevede anche, voglio dire, un contratto magari pluriennale, sostenibile, più tra virgolette solido. Quindi le parti in causa si fanno anche, no, i propri interessi, le cose, quindi ecco perché non arrivano poi magari i calciatori. Sì, è vero quello che dice Ube sulla, diciamo, i soldi spesi, 30, 40, 50.
0: Ma lì c'è la competenza, però bisogna essere sinceri che poi dopo, cioè quando hai soldi poi devi avere anche la competenza magari di andare a prendere il giocatore giusto. Puoi sbagliare, come puoi.
6: Sì, ma io credo Olise sia stato, che giocava al Crystal Palace, credo, sia stato prenotato da tempo e quindi quando ci sono poi i grandi club che
0: perché poi arrivano
6: fanno
0: prima,
6: la differenza,
0: no? Anche con gli osservatori e tutto. Un altro audio.
10: Ciao Antonio da Lucca. Scusate, tanto questo non lo pubblicate, non lo fate sentire. Ma mi dite, fra tutti quelli che state parlando, quanti hanno allenato una squadra e quanti hanno portato qualcosa di esaltante a livello calcistico? Allegri e Conte conoscono il calcio come nessuno di voi. Ciao.
0: Quindi
6: nessuno mette in discussione. Cioè, mica siamo contro Conte e Allegri, forse vabbè, non riusciamo a capire. Cioè, quando noi magari non esaltiamo, ma insomma voglio dire, sottolineiamo lo spettacolo che abbiamo visto a Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern, io credo che poi, voglio dire, in Europa si giochi un altro calcio. Questo non toglie che Conte e Allegri siano due straordinari allenatori. Però insomma, voglio dire, qualcosa
0: che però in Europa hanno vinto zero.
6: No, bisogna pur cambiare qualcosa, per avvicinarci, quantomeno avvicinarci, o cercare di dignitosamente rappresentare l'Italia a livello di club, con magari con un coraggio differente, con un modo di giocare differente. Insomma, abbiamo anche tanti esempi nella prima fase, quando si giocano le 8 partite, prima poi di accedere o gli spareggi o gli ottavi di finale, di squadre che poi, come il Bodø/Glimt, faccio un esempio, che mi sembra una squadra ricchissima, non mi sembra che sia composta da grandissimi fenomeni, però alla fine mette in difficoltà l'Inter, mette in difficoltà lo Sporting, mette in difficoltà il Manchester City, mette in difficoltà il Barcellona. Quindi voglio dire, ci sono queste possibilità. Poi io, se vogliamo fare un discorso con tale, io non stavo facendo questo discorso, insomma, è un discorso in generale.
0: Andiamo con un altro audio.
11: Maracanã, io sono del 90, ho giocato a calcio fino a praticamente alle giovanili, poi ho allenato subito dai 19 anni fino a praticamente 2 anni fa. E vi posso dire che quello che facevo io era molto diverso, era molta preparazione fisica e atletica, magari sbagliando. A noi, diciamo, istruttori nuovi ci hanno imposto di lavorare quasi esclusivamente di tecnica sul pallone, poca tattica. Preferivano sempre i giocatori strutturati quando venivano squadre blasonate ad osservare i ragazzi, e indubbiamente è cambiato, però la cosa che nessuno parla, che secondo me a livello europeo fa la differenza, è la preparazione atletica. Secondo me c'è un margine enorme in Italia per cambiare i metodi di preparazione atletica.
0: Beh, anche questo potrebbe essere un altro tema. Poi c'è qualcuno che dice: ma voi preferisci che la tua squadra vinca 1-0 o perda 5-4? Però che paragone è, scusa? Non è che stiamo parlando di vincere o perdere.
6: Dai, insomma, non è un discorso.
0: No, allora possiamo dire: preferisci che vince 1-0 o 5-4? Quindi una partita molto aperta ad una partita invece più bloccata, alla fine vince 1-0. Perché non è che stiamo mettendo sul vincere o perdere. Cioè, io quello che mi sforzo di dire da tempo, che chi gioca in maniera più, possiamo dire, conservativa, pragmatica, come volete dire, vuole vincere. Chi gioca in una maniera offensiva vuole vincere. Cioè, non è che io continuo a pensare che secondo me è difficile arrivare,
6: cioè,
0: a
6: non c'è un calcio a perdere.
0: No, non c'è, nessun allenatore, sceglie una strategia e dice ai suoi
6: a qualsiasi livelli,
0: tanto se perdiamo non fa niente. No, si sceglie una strategia, ci si allena con una strategia per vincere. Cioè, il tanto, diciamo così, delle volte preso in giro Zeman, non è che allenava i suoi per perdere. Lui credeva che quel tipo di filosofia lo portava a vincere. Quindi si allenava in quel modo, ma non è che diceva ai giocatori: guardate, ci alleniamo così, ma tanto perdiamo. Cioè, questa è una veramente stronzata che io vorrei che fosse eliminata dal mondo del calcio. Cioè, nessuno allena un gruppo di giocatori scegliendo una strategia e gli dice: guarda, questa tanto... L'Olanda degli anni 70 non ha vinto niente, arrivava sempre seconda, e non credo che gli allenatori dell'Olanda, i Rinus Michels, dicevano ai loro: scegliamo questo modo di giocare perché arriviamo secondi, perdiamo. In 2 mondiali sono arrivati secondi, facendo un gioco spettacolare, ma sono arrivati sempre secondi, e non credo che avevano scelto quel modo di giocare, Stefano, scusami, per perdere. Volevano vincere con quel tipo di sistema, ma non ci sono riusciti. E questo vale per tutti. Cioè, non c'è una strategia, dicevo, quella ti fa vincere di sicuro, quell'altra ti fa perdere. Non è così. Scelgono una strategia e cercano di ottenere la vittoria. Ripeto, le due partite che noi abbiamo preso in esame, una spettacolare e l'altra meno, hanno dato lo stesso risultato. Al ritorno si devono giocare le partite, perché tutte e due non hanno dato la garanzia di una squadra che possa andare in finale. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora possiamo dire quale ci piace di più del modo di stare in campo, che è un altro discorso. Basta questo 1-0,
6: prendiamolo un pochino più semplice.
0: È chiaro che se tu fai un tifoso vuoi vincere 1-0 o perdere 5-4, te dice che vuoi vincere 1-0. Ma che domanda è?
6: Sì.
0: Ma che domanda è?
6: Ma
0: scusate,
6: al di là di questo sta debordando.
0: Dai.
6: Semplicemente è stata una bellissima partita. Poi io ognuno dice Globetrotter, chi piace questo è non capisce niente di caso. Ma per carità, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Però secondo me in Europa c'è un calcio diverso. Ma l'abbiamo visto anche in Atletico Madrid Arsenal. Cioè io mi riferisco, prendo spunto dallo spettacolo che abbiamo visto a Parigi, che poi sia piaciuto o meno questo è un altro discorso, però è oggettivo, insomma, un bello spettacolo, 5-4, sono divertiti tutti, e per capire se noi possiamo avvicinarci quantomeno, ci ha provato l'Inter facendo delle bellissime partite in Champions League, perché io mi ricordo Inter Bayern Monaco, Inter Barcellona, sarà una partita meravigliosa.
0: Zeman cosa ha vinto? Io alzo le mani, cosa poteva vincere Zeman?
6: Sì, no, Zeman è già un'altra cosa. Cioè, adesso
0: cosa
6: stiamo facendo,
0: vincere?
6: Stiamo mettendo tutto.
0: Aveva la squadra per vincere.
6: Sì, ma non è questo,
0: la domanda
6: che
0: faccio io. Aveva la squadra. Eppure ha fatto.
6: Sì, no, però stiamo scivolando su un altro, però su un altro piano, Marco.
0: Tanto
6: no,
0: c'è
6: non
0: c'è da fare.
6: No, però diventa difficile così, eh. Cioè, non è che adesso voglio dire, in Europa bisogna giocare in un modo. Cioè, la velocità e
0: niente. Cioè, adesso mi dice allora.
6: Intensità,
0: no,
6: tecnica. Cioè, dice, c'è un altro livello. Per raggiungere quel livello, che è il livello del Bodø/Glimt, non è il livello del Bayern.
0: Mi arrendo, dai.
6: Cioè, noi abbiamo quell'intensità, quella tecnica. Ecco, quello è il discorso. In Europa si gioca. In Europa League ci puoi stare, perché non è così continua quell'intensità e quel ritmo. Quindi, quel nostro livello è là. Poi in Champions League dobbiamo migliorare. Questa stagione ci ha detto questo. Magari la prossima ci dirà qualcos'altro. Però io vedo che ci sono 7 squadre, 8 squadre, anche 12, che da un punto di vista dei ritmi, dell'intensità, della proposta, del coraggio, delle idee, è superiore. Questo sto dicendo, Marco.
0: Dici allora, secondo il tuo discorso, Simeone gioca per perdere. Ma chi l'ha detto?
6: Basta.
0: Ma chi l'ha detto? Ma io mi arrendo, ragazzi, perché significa non capire quello che uno dice.
6: Sì,
0: ma allora mi arrendo, dai, non mi so spiegare io. Senti, facciamo una cosa, mi mandi un pezzettino della storia di calcio che andrà venerdì alle 18.30, realizzata da Francesco Tringali, una bella intervista a Marco Ballotta che racconta un sacco di cose. Mi mandi il pezzettino, quello che parla bravo, sì, su Sven, dai, che lui l'ha avuto, insomma, così ricordiamo anche un grandissimo, e poi ci puoi attaccare l'uscita e ritorniamo tra poco, vai.
12: Nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, vera anche tuo momento con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato da grande lord quale era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire, perché cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo è il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me.

0: Allora, ben ritrovati di nuovo, Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con voi.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Dobbiamo dare risulto un'ultima ora perché per le elezioni del 22 giugno del presidente appunto della FIGC, l'Associazione Italiana Calciatori e Allenatori praticamente scelgono Malagò. La comunicazione appunto lo comunicano le associazioni di allenatori e calciatori, quindi ha anche il consenso.
1: Beh, insomma,
0: di queste
1: sta crescendo,
0: due
1: si sta sì. consolidando
0: cioè Malagò. No, Stefano, prima di andare a salutare colui che starà con noi l'ultimissima parte della trasmissione, una precisazione col nostro ascoltatore Marco. Io non è che ho definito in quella maniera il concetto del perdere o vincere. Ripeto, secondo me tutti gli allenatori scelgono una strategia, poi qui c'è Stefano che in campo c'è andato e c'è un altro che pure l'ha fatto. Credo che tutti gli allenatori scelgono una strategia per vincere, nessuno sceglie una strategia per perdere.
1: Nello sport in generale,
0: in generale. Si sceglie come lo vuoi fare, ma io voglio una difesa un po' più robusta, l'altro no, io
1: esatto,
0: voglio attaccare,
1: c'ha il suo stile.
0: Poi non è detto che ottengono, ma scelgono un modo per ottenere un risultato. Io questo tento di dire, questa differenza che io sento delle volte per me non è poco sensata, quella dei giochisti e risultati. Tutti vogliono ottenere un risultato, ma in diverso modo. Poi ripeto la domanda fatta: preferisci vincere 1-0 o perdere 5-4? Nessun tifoso vuole perdere, quindi ti dico, voglio vincere anche 1-0. La domanda forse giusta sarebbe:
1: nessun calciatore, nessun allenatore,
0: esatto,
1: nessun presidente.
0: Nessun. La domanda corretta è: preferisci vincere 1-0 o 5-4 come l'altra sera? Cioè avere una partita sempre aperta oppure portare a casa l'1-0?
1: Spettacolare, divertente,
0: esatto. Questa
1: coinvolgente.
0: È la domanda, no? Che tutti vogliono vincere. Chi vuole perdere? Per chiarire, perché sennò dopo sembra che uno.
1: No, ma noi abbiamo provato. Attenzione sullo spettacolo, sulla godibilità di una partita di calcio. Cioè, voglio dire, può essere bellissimo anche uno zero, può essere anche
0: certo.
1: Stupendo uno 0-0, un 1-0.
0: Sì.
1: Però voglio dire, secondo me, chi nega che non si sia divertito al Parco dei Principi, non so, poi
0: va bene.
1: Rispetto a tutte le opinioni, però
0: c'è Massimone Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Massimo,
2: buongiorno
0: tu come la vedi dopo queste due partite che hanno dato due opposti, diciamo così, modo, no, di interpretare queste due semifinali? Quale, da che parte stai?
2: Credo che avete fatto, no, avete fatto la fotografia perfetta. Poi ci sono anche degli interpreti in campo che determinano queste situazioni, certo. Cioè vale a dire, è vero che il Paris Saint Germain e il Bayern davanti hanno una qualità impressionante, è vero anche che magari hanno sfruttato anche qualche indecisione della difesa dell'una e dell'altra squadra. Quindi magari ci possono essere state più occasioni, anche perché uno difende meno bene. La difesa non significa solo i difensori, significa proprio l'assetto difensivo,
0: certo.
2: Di come si mette la squadra. Esatto, la fase difensiva è una fase che magari non è curata meno, ma in quelle circostanze è stata applicata in modo con delle falle. È logico ed è risaputo che Simeone è un grande tra virgolette difensivista, o comunque uno che sta molto attento alla fase difensiva e magari imposta le proprie squadre sulle ripartenze, però sono partite che vanno godute entrambe. È logico che il 5-4 diverte di più perché ci sono più gol. Non dimentichiamoci che Italia-Germania è finita 4-3, vero, anche dopo i tempi supplementari, però è stata una delle partite più belle della storia del calcio mondiale, è finita 4-3, fortunatamente noi la ricordiamo
0: perché abbiamo
2: una
0: vinto.
2: Bella partita, perché abbiamo vinto, però la partita dopo hai perso, mi sembra, 4-1 col Brasile.
0: Sì,
2: quindi in tutte e due le occasioni sono state fatte 7-5 in due partite, 12 gol, quindi tanti. Non pochi, eppure parliamo di 50 anni fa?
0: Sì,
2: quanti
0: sì.
2: anni fa? 50,
0: 70.
2: 55,
0: 70, sì.
2: anni 70, quindi.
0: È stata definita quella con la Germania la partita del secolo, c'è cioè una targa
2: esatto,
0: proprio allo
2: quindi,
0: stato azteca che la ricorda,
2: esatto.
0: No? Questa cosa.
2: Quindi cioè, è logico che se si fanno tanti gol il pubblico si diverte, poi è logico che si diverte di più il tifoso che vince con tanti gol.
0: Certo.
2: Non quello che perde.
0: Sì, sì, sì. Il tifoso si diverte sempre quando vince, questo non c'è
2: poi
0: dubbio.
2: C'hai ragione tu. Cioè, ci sono diverse strategie, ognuno sceglie la propria e logicamente la proprietà, la dirigenza sceglie l'allenatore che per arrivare alla vittoria sceglie la propria strategia e scelgono l'allenatore adatto. Certo che se vuoi un gioco alla Guardiola non prendi Allegri, certo. Se vuoi un gioco alla Allegri non prendi Guardiola, cioè, per dire, ho preso certo. gli opposti, ecco, tutto qua.
0: No, è chiaro. Sentite, mi date un commento qui, sto leggendo tutto il mercato web, insomma, che Malagò ormai è ufficialmente in vantaggio su Abete e quindi per quanto riguarda le elezioni FGC del 22 giugno è un passo avanti. È l'uomo giusto, Stefano, per ritrovare un po' di, rimettere un po' di ordine?
1: Non lo so se sarà l'uomo giusto, poi parlare nei fatti, però Giovanni, che io conosco da tantissimo tempo, è sicuramente un uomo che ama le sfide, che è una persona, insomma, un manager, ma è bravo, è competente, appassionato, e quindi è un tentativo di poter risollevarsi, ecco, questo sicuramente, perché metterà anima e corpo per cercare di, se ci riuscirà, se avrà la possibilità, gli strumenti per farlo, farà di tutto per migliorare un po' il movimento. Non ti serve altro, ti serve tanto, però mi sembra di capire adesso, in attesa della sua candidatura ufficiale, mi sembra che adesso è andato a fare il giro delle componenti, le componenti lo hanno appoggiato e quindi immagino che Giovanni Malagò non vada a fare una sfida per perdere, a proposito di perdere e vincere.
0: Dicevo, può vincere, va per vincere.
1: Direi.
0: Massimo, che idea hai su questa scelta che, insomma, sta raccogliendo molti consensi e quindi in questo momento è in vantaggio?
2: È un uomo delle istituzioni ed è un uomo capace, l'ha dimostrato al CONI. Il calcio è sicuramente un'altra cosa. Mi sarebbe piaciuto vederlo però affiancato da un Maldini o da un Boban, questo ti dico la verità, ne sarei stato molto più contento, però Malagò è il nome giusto. Tra l'altro poi io qua sono, tra virgolette, in vacanza pure con la sorella, quindi non è che posso dire qualcosa di diverso, se no mi cacciano dall'albergo. E quindi sono qua insieme al gruppo Armani e c'è anche la sorella Francesca, di cui però non abbiamo mai parlato. Guarda, ti dico la verità, abbiamo fatto 2 cene e 3 pranzi, non è venuto mai fuori il discorso, tanto per dire quanto comunque è una famiglia comunque rispettabilissima e che fa anche della discrezione il loro modo di essere, il loro modo di fare. Quindi sono contento per Giovanni, perché anch'io lo conosco da tanti anni e mi fa molto piacere.
0: Va bene, poi vediamo, insomma, siamo in questa fase qui, poi adesso si procede, si va avanti e il 22 giugno si capirà tutto e poi da lì penso che uscirà anche la scelta del CT. A quel punto bisognerà pure...
1: L'auspicio è che Malagò sciolga le riserve, lui persona giusta per rispondere a sfide di presente e futuro. Effetto. Questo è il comunicato che recita
0: bene
1: congiuntamente l'Associazione Italiana Calciatori e quella allenatore.
0: Bene, vediamo, insomma, vi volevo dando uno sguardo, diciamo così, Massimo, a questa che giornata. Intanto aspetta, vi do anche questa indiscrezione da Trigoria, stavo leggendo adesso, Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti, scrive anche tutto Mercato Web in questo momento, quindi Stefano,
1: beh,
0: due giocatori che
1: erano...
0: Gasperini conosce un po' bene.
1: Sì, ma Gasperini non ha mai detto di rivoluzionare la Roma, di sistemarla, assestarla, modificarla, migliorarla. Certamente poi dopo Massimo ci insegna che il mercato, se le cose le fai bene le scopri dopo, però insomma se fai un mercato di condivisione e condividi anche la strategia e allenatore, cioè questa sintonia tra allenatore e direttore sportivo, insomma tutte le componenti tecniche, alla fine cerchi, puoi ottenere dei risultati e a partire anche dai rinnovi che mi sembrano fondamentali. Loro ritengono che Mancini e Cristante siano due capisaldi, cioè due giocatori da riconfermare, cioè Gasperini lo penso,
0: certo,
1: se no altrimenti non avrebbero rinnovato. E il terzo, Pellegrini
0: che sta qui in lista, sì.
1: Sì. E Dybala,
0: pure Dybala,
1: Dybala se rivede il suo, da un punto di, l'ha sempre anche detto Gasperini, se rivede un discorso economico sul quale lui non è che può intervenire, Però se rivede un po' l'ingaggio, Dybala lo riconferma.
0: Farebbe bene Massimo?
2: No, io ho avuto delle, dei feedback su Dybala non positivissimi dal punto di vista fisico. Cioè quando l'asticella si alza, Dybala
0: un po'
2: si
0: di
2: perde.
0: Beh, sì, questo è quello che abbiamo visto.
2: Questo è già da un po' di tempo, non solo per gli infortuni, ma anche per la performance che fa il giocatore dal punto di vista atletico e fisico durante le gare. Cioè quando la gara si alza di toni, il giocatore si perde un pochettino. Io quindi io non sono così sicuro, perché mi dicono che anche l'allenamento lui fa difficoltà, prova difficoltà a tenere un certo ritmo. Quindi io, conoscendo abbastanza Gasperini e conoscendo anche gli allenamenti e sapendo come imposta lui le proprie squadre dal punto di vista atletico e fisico, ma io non so, o gli danno un'alternativa, poi magari rinnova lui, però poi devi utilizzarlo, insomma, non solamente 90 minuti, perché, perché fai fatica. Fai fatica ad avere un giocatore in campo che non regge determinati ritmi. E l'abbiamo visto ancora quest'anno, ma l'abbiamo visto pure l'anno scorso, ragazzi.
0: Sì, sì, sì, gli ultimi due anni sono stati molto difficili per lui. Questo è una valutazione che devono fare loro, naturalmente. È chiaro che tecnicamente il giocatore, l'abbiamo detto più volte, Massimo, è indiscutibile. Tecnicamente non c'è poco da dire.
2: Ma
0: il problema è proprio la tenuta fisica di questo calciatore.
2: Un attimo di Roma, devo dire che però una cosa la voglio dire.
0: Vai.
2: Siccome sono venuto a conoscenza di un po' di dinamiche che sono successe nell'arco del tempo, io mi ero schierato completamente dalla parte di Gasperini, poi però le cose magari si vengono a sapere a schizzichi e bocconi da persone che non stanno schierate né da una parte né dall'altra. Dico solo che mi dispiace che comunque sia venuta fuori questa cosa con Ranieri. Mi dispiace che Ranieri sia stato diciamo così estromesso da questo progetto, perché ha dimostrato in tutta la sua carriera una grandissima signorilità, un grandissimo è sempre stato un grande personaggio, anche così quando le poche volte che io l'ho sentito, le poche volte con cui mi sono interfacciato, è sempre stato un signore. Quindi quell'uscita che ha fatto, devo dire che forse era, come mi hanno detto, era il vaso che stava traboccando, probabilmente. Poi evito di raccontare i dettagli perché non mi sembra corretto, perché qua non mi voglio poi schierare né da una parte né da un'altra. Voglio dire che Gasperini e Ranieri li avevo collocati come due figure che potevano fare il bene della Roma, e vedere distruggersi questo progetto fatto da queste due persone, questo mi dispiace, perché poi peraltro erano e sono due personaggi del calcio italiano importanti, e uniti avrebbero fatto, l'unione fa la forza, come si dice, avrebbero fatto qualcosa di importante. Mi dispiace.
0: Sentite, un'altra cosa ve la voglio chiedere, perché l'Inter in questa giornata che arriva, Stefano, insomma, è vero che deve superare il muro, questa che è una squadra che si mette lì dietro, però insomma può cogliere questo scudetto. Dove ha vinto lo scudetto l'Inter, se ti faccio questa domanda? C'è un momento che pensi che lo abbia
1: scelto delle partite? Ma insomma, non ti so dire. Ecco, secondo me con la Roma è in casa, quando la ripresa del campionato, quel 5-2 ha dato, perché c'erano un po' dei dubbi su questa squadra, se poteva tenere mentalmente. Nelle ultime 4 non ha vinto,
0: dopo il derby, no?
1: Sì, e poi aveva pareggiato.
0: Insomma, due pareggi consecutivi dopo il derby.
1: Quindi è stata la sosta, è tornata alla grande, ha vinto la Roma, ha vinto a Como.
0: E quindi, tu dici che lì con la Roma è stata la partita che ha dato...
1: Inter-Roma, scusami. Sì, 5-2.
0: Il 5-2. Secondo me da lì poi, infatti, ha fatto 3 vittorie consecutive, il pareggio col Torino nell'ultima di campionato. Quindi tu pensi che quella sia stato un po' il momento...
1: perché era un momento difficile. Lautaro tornava dopo tanto tempo, lì ha fatto la differenza, poi si è rifatto male, però ha fatto una grande partita.
0: Massimo, tu, se dovessi individuare un momento, pensi tu anche quello? Poi dopo va a vincere anche col Como.
2: Scusami, io invece che il momento vorrei individuare 4 aspetti. non il momento.
0: Okay.
2: Io individuerei primo organico più forte di tutte, con la panchina più forte di tutte, con un organico che è migliorato rispetto a quello che aveva Inzaghi, perché non c'è più Arnautovic, non c'è più Taremi, c'è Bonni, è più Esposito e c'è Akanji dietro. Questo già è un dire mi sono rimportato, e questa è la prima cosa. La seconda l'ha vinto, e questo è un motivo per cui l'ha vinto. La seconda cosa per cui l'ha vinto è perché le altre si sono sciolte, si sono rivelate delle squadre poco squadre. Nel momento in cui poteva dare una zampata al Milan si è sciolto, nel momento in cui poteva dare una zampata al Napoli si è sciolto, al netto del fatto che il Napoli ha dovuto giocare tutto il campionato con defezioni impressionanti, altrimenti io credo che avremmo visto un altro duello come l'anno scorso Inter e Napoli. E poi a mio avviso il fatto che forse mi ripeto un attimino, ma ormai questi giocatori sono anche rispetto a tutti quelli degli altri club più abituati a stare là, e quindi sanno di dover vincere per forza con le piccole. Le piccole le hanno massacrate, non hanno perso quasi mai punti con le piccole, veramente pochissimi punti credo abbiano perso con le piccole. Con le grandi, se vai a vedere, grandi per modo di dire, col Napoli hanno perso 5 punti su 6, col Milan 6 su 6, con la Juve 3 su 6, di cui uno il ritorno con un punto di domanda, perché probabilmente se invertono quell'espulsione non si sa come va a finire quella partita. Quindi poi alla fine con le piccole hanno vinto lo scudetto, con le grandi tant'è vero che se noi vediamo poi il percorso in Champions viene meno nel momento in cui perdi con l'Arsenal, perdi con l'Atletico Madrid, adesso non mi ricordo con chi altro ha perso, poi perdi con Liverpool, esatto, quindi fai tre sconfitte mi sembra nelle ultime tre partite del girone, vai a fare i playoff e perdi altre due partite col Bodo Glimt che in quel momento stava bene. Quindi quando si è alzato il livello, l'Inter si è dimostrata una squadra tra virgolette normale. La non normalità è quella di avere invece poi giocatori che capiscono e annusano quando devono per forza vincere partite che invece possono portare da una parte o da un'altra, e allora quando giocano con che ne so io, col Verona, con squadre dove invece le altre magari perdono punti, col Parma, con queste squadre qua.
0: Sì, sono stati regolarissimi
2: la
0: su questo.
2: Destra, sì, sono stati super regolari. Non hanno sbagliato,
0: non hanno perso i punti proprio anche con le squadre medio-piccole, lì hanno fatto proprio sempre bottino pieno.
2: Esatto, invece se vai a vedere le altre,
0: Milan soprattutto, Milan ha perso un sacco di punti con le medio-piccole.
2: Col Parma il Milan ha perso 5 punti,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Sì, Parma, Pisa,
2: altri 2, non mi ricordo. Ma ragazzi, ha perso un sacco di punti il Milan con quelle squadre. Quello fa tanta differenza.
0: Ma infatti, delle volte ho sentito spesso gli allenatori dire che nella corsa a scudetto contano più, diciamo, tutte le altre partite che gli scontri diretti, perché gli scontri diretti li puoi pure pareggiare e poi dopo devi.
1: È verosimile. Lo vinci lì.
0: Là devi vincere tutte le
1: altre.
0: Vinci
1: l'altro campionato perché sono di più.
0: Esatto,
1: perché è un discorso aritmetico.
0: Certo, sono di più, ti danno più punti. Senti Massimo, ti voglio salutare con questa cosa. Ad oggi, siccome ti sei sempre un po' pronunciato in questa direzione, Conte percentuale sempre alta di permanenza al Napoli?
2: Questa è una domanda che io non volevo e che tu mi facessi.
0: Vabbè, allora.
2: Caro mio.
0: Vabbè,
2: posso fare passa parola.
1: Ecco chi la fai, che non sappiamo niente. Noi,
2: l'aiuto a casa.
1: Però.
0: Allora niente, vabbè, l'aiuto a casa non arriva. Però insomma, no, perché le altre volte hai sempre detto che avevi dato una percentuale alta. Questa risposta mi fa capire che la percentuale un po' si è abbassata, diciamo così. Va bene?
2: Secondo me sì,
0: va bene, dai. Va bene, Massimone, senti, ti ringraziamo e buon primo
2: grazie
0: maggio.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Ciao,
2: Massimo,
0: anche il nostro, grazie a Brambati. Allora, e dunque, siamo arrivati in fondo di questa puntata. Stefano, magari ci abbiamo qualche minutino.
1: Ma mi aspettavi il giro dei campi oggi? Niente.
0: Non c'è oggi.
1: Ma perché? Hai bocciato sta cosa? No, perché è troppo lontano. Dice
0: perché è lontano, poi arrivano le ultime domande.
1: Però un po' è mancato, quindi... mi fai sentire? Sì. Però mi è mancato un po'.
0: Oggi è andata così. Bene. Un audio velocissimo, magari un ultimo messaggio di un ascoltatore, dai.
3: Buon pomeriggio, non sono insulto, Rosario da Frattamaggiore. Ritornando a questo, al tema della partita PSG Bayern Monaco, è stata una bellissima partita. E noi, diciamo, da spettatori neutrali ci siamo divertiti. Ma per un solo attimo, mettiamoci nei panni dei tifosi del PSG che al 60esimo vincevano 5-2. A fine partita, secondo voi, quando poi la partita è terminata 5-4, cosa avranno pensato? Un abbraccio e buon lavoro.
1: Rispondo. Grazie. Io?
0: Sì, che andiamo a vincere là.
1: Che lo scorso anno hanno vinto il campionato, la Champions League, la Coppa, che possono vincere il campionato quest'anno e che possono andare in finale di Champions League.
0: Hanno pensato questo, ma andiamo, andiamo a vincere là.
1: Se sono tifoso del Paris Saint Germain, ho detto, ma lo scorso anno abbiamo sollevato la Coppa al cielo.
0: Oh,
1: là là.
0: Très bien.
1: E quindi voglio dire, no? Lamenti pure.
0: Ci vorremmo lamentare tutti noi così, sarebbe bellissimo.
1: Hanno vinto qualsiasi cosa.
0: Dai, dammi l'ultimo che salutiamo tutti, l'ultimo.
4: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. Ciao. No, volevo chiedervi, dato che adesso dovrei tirare fuori il bandierone dell'Inter per domenica, spero, no? È un po' impolverato, comunque adesso mi ci metto un attimino d'impegno. Ma vorrei essere solo tranquillizzato, nel senso, io dalle ultime notizie che ho letto sulla Gazzetta anche, che se anche comunque ci fossero eventualmente dei provvedimenti a carico dell'Inter, dato che poi questa cosa, da quello che ho capito, andrà a finire per fine anno tra una cosa e l'altra, no? Quindi in teoria se ci dovessero essere delle sanzioni saranno poi nella stagione prossima, no? Eventualmente. Quindi ragazzi, mi raccomando, cioè, posso andare tranquillo, lo tiro fuori il bandierone, eh? Un saluto, ciao.
0: Diciamo al nostro amico, più che tranquillo, che ha fatto una brutta fine, io direi sereno. Meglio di sereno.
1: In attesa di sviluppi.
0: Meglio la serenità, la tranquillità.
1: Ma noi dobbiamo procedere.
0: Ci dobbiamo fermare. Basta. Va bene, buon primo maggio.
5: Novità.
1: Quali sono queste novità?
0: Quali sono? Ah, le novità. Ah, lo dico subito al volo così, perché mi hanno mandato il messaggio oggi. Mi sono dimenticato.
1: Lo dico in coda,
0: ma poi c'è lunedì. Perché da lunedì possiamo dire che c'è un'altra situazione in più per vederci, perché da lunedì, quindi dal 4 maggio alle 13.35 saremo in diretta su Gol TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Nel Lazio, oltre che sul 61, rimaniamo sempre sul 61, però nel Lazio saremo anche nel canale.
1: Solo alle 13.35, 5 minuti e poi chiudono.
0: No, dalle 13.35 in poi. Esatto. E poi saremo
1: fino alle
0: 17. E saremo con voi anche su Italia 7, dalle 14 in Toscana.
1: Ah, ecco.
0: Capito? Italia 7 che copre tutta la Toscana, quindi rimane il 61, ricordate, 61, 11
1: si vede.
0: TV nel Lazio, e poi abbiamo Italia 7 alle ore 14 in Toscana, quindi da lunedì ci vedete su più parti.
1: Benissimo.
0: Se volete stare con noi. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Vi lasciamo a tutta C. Ciao.
6: Maracanã.

0: Saluti da Alessandro, ma io mi trovo d'accordo con te. Oggi esprimere giudizi in una fase così embrionale è da stupidi, oltre che da incoscienti. Chi spara sentenze sul nulla, perché qui stiamo veramente parlando del nulla, mi verrebbe da dire che io, da tifoso interista, aspetto serenamente. Poi se sarà qualcosa di illecito della mia squadra, non vedrò per la mia squadra, non mi devo sentire in obbligo da nessuna a pensare a dire determinate cose solo perché lo scrivono dappertutto sui social, perché c'è una faziosità e un odio. Anche perché io, quella stagione che ho visto l'anno scorso, onestamente, invertiamo le maglie di Napoli e Inter e se ne parla per 10 anni.
1: Allora, bene, andiamo ancora avanti. Poi c'è Carlo che non so con chi ce l'ha, però io leggo pure i messaggi, non so se sono diretti a noi o meno. Buongiorno, avevate già preparati i fuochi d'artificio per festeggiare la rovina dell'Inter? Chi li avevano preparati? Noi? O hanno? Vabbè. Dell'Inter invece vi tocca ancora una volta fare indigestione di Malox. Un saluto a tutti coloro che ci vogliono male. Alla prossima, Gufi. Carlo da Firenze, vabbè, non so con chi ce l'hai, però leggo tutto. Allora, dunque, andiamo con un audio, vai.
2: Ma Marco, io vorrei dire una cosa. Quando ci fu il caso Bastoni contro la Juve, lì il protocollo diceva che là il VAR non poteva intervenire sul secondo giallo, però in tante opinioni hanno detto sì, ma cavoli, ma chi se ne frega il protocollo, intervieni, salva il tuo compagno arbitro in campo. Si è detto questa cosa. Ora che Rocchi ha fatto questa cosa al vetro, che l'ha fatto per salvare la categoria dell'arbitro, quella terna, e il VAR viene criticato. Questo è il problema. Che in certi casi delle cose si vorrebbero giustificare, in altri casi dipende chi le fa, non si voglia giustificare. Io credo che quello ha fatto Rocchi da arbitro, che lui essendo ancora arbitro, lui sia venuto anche spontaneo. Io non ci vedo nulla di male. Poi il protocollo dice che non si può fare, ma anche lì mi devono spiegare perché non si può fare.
1: Vabbè, non si può fare perché non si può fare, Antonio, perché c'è un se no lo devi fare in tutte le partite. Allora, io sono allora come principio. Guarda, ieri abbiamo avuto un bellissimo intervento in una trasmissione che ho il piacere di condurre qui a Roma il lunedì sera a Bordo Campo. E ti devo dire, abbiamo avuto un bell'intervento del direttore De Paola che sottolineava proprio questo passaggio, che loro ritiene invece importante che si possa correggere un errore, e va bene. Come concetto io sono d'accordo, perché come io sto qui, ad esempio, faccio un esempio pratico, non sto in diretta, sento una cosa che non va bene durante la diretta, posso intervenire, ed è capitato alcune volte che al di là del vetro, a dire guarda che questa cosa così. Però non c'è qui come posso dire, non ci sono delle regole stabilite, no? Che mi dicono di fare questo, mi impediscono di fare questo. Se c'è un protocollo, uno si deve attenere a quel protocollo, perché altrimenti, Antonio, lo dovresti fare in tutte le partite. Se tu lo fai in tutte le partite, allora un discorso lo metti a protocollo. Guardate che ci può essere l'intervento esterno del designatore che durante una partita può andare a correre. Ripeto, è una cosa positiva correggere un errore, però non è che lo puoi fare in una partita, ma lo dovresti fare in tutte le partite. A quel punto ti dico, è giusto che venga disciplinato. Tutto qui. Ma come concetto io sono d'accordo con te. Cioè, quando viene corretto un errore, ben venga. Però ripeto, il problema è che lo fai solo su una partita o magari su un'altra partita, ma lo dovresti fare su tutte le partite del campionato. E sono veramente tante, allora a quel punto diventa complicato. Ecco perché poi viene stabilito un protocollo per far funzionare qualcosa, cioè ci vogliono delle regole, perché altrimenti facciamo tutti come ci pare e non si può fare questo. Cioè, non so se mi sono spiegato. Io come principio sono d'accordo con quello che dice Antonio, sono d'accordo con quello che dice De Paola, però dopo ci sono delle regole che devono essere per forza stabilite, perché altrimenti ci alziamo la mattina durante la partita e facciamo un po' come ci pare, una volta si fa così, una volta si fa in un altro modo. E questo è il punto. Andiamo con un altro audio e poi appena è pronto. C'è Marco, allora andiamo, vai.
3: Grande attesa qui per tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan t il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al

0: Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
1: Allora, dunque, ci siamo. Vado a dare... Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao.
1: Allora, oggi Grazie. Sono solo, non c'è Lucio che arriverà più tardi perché condurrà anche a tutta C nel pomeriggio, quindi stai con
2: Benissimo.
1: Me, caro Marco, mi raccomando.
2: Va bene.
1: Allora, certo. Vammi subito a presentare il primo talento che hai scelto, seguito, poi ci dici anche da chi, vai.
2: Allora, il primo è... Ne parliamo poco perché li seguono poco, però è un portiere stavolta. Si chiama Mio Backhaus. È un ragazzo del Werder Brema che piace molto, molto, molto, lo diciamo subito, all'Inter. Perché l'Inter pare che voglia, insomma, sostituire Sommer. Martinez non ha convinto proprio pienamente.
1: Scusa, ti posso fermare un attimo?
2: Sì.
1: Perché c'è la nuova grafica che hanno preparato, Andrea Magliocchi e Giorgio Sorani, per così fare l'identikit del calciatore, che trovate appunto la sua scheda più la posizione del campo, e quindi questo ci accompagnerà e renderà anche più agevole, no, capire di chi stiamo parlando. Vai Marco, scusa dell'interruzione.
2: Ma scherzi, assolutamente. Poi tra l'altro complimenti, molto molto carina e aiuta tanto con la posizione, le caratteristiche principali. Sì, un ragazzo che, come leggete, del 2004, è tedesco, è 194 centimetri e gioca nel Werder Brema. Allora, partiamo subito dal primo posto, ha origini giapponesi perché ha la mamma giapponese, però è un ragazzo veramente che ha avuto una crescita esponenziale, Marco, soprattutto negli ultimi anni. Lui è cresciuto in Germania, che è nato e cresciuto in Germania, proprio nelle giovanili del Werder Brema. Velocemente si è imposto un po' all'attenzione anche di noi osservatori, proprio come uno dei migliori portieri del panorama giovanile tedesco, veramente un portiere, reattività, personalità, uscite alte, uscite basse, molto bravo nell'uno contro uno, ha poi un ragazzo serio negli allenamenti, sempre pronto a migliorarsi se c'è un piccolo difetto, e con dei margini di miglioramento enormi. E questi si sono visti perché proprio dopo che ha fatto un prestito formativo l'hanno mandato, e lo consiglio spesso, il calcio olandese ha fatto crescere questo ragazzo la stagione 23-24 al Volendam, piccolo club del nord dell'Olanda, e lui lì ha fatto il titolare, ha fatto benissimo, e quando è tornato in Bundesliga si è imposto come uno dei migliori. Adesso è uno dei titolari del Werder Brema, va benissimo, come dicevo, penso a lui l'Inter, anche perché ha due caratteristiche: è un ottimo pararigori e sa giocare molto molto bene con i piedi, fa rilanciare l'azione, è molto bravo anche tecnicamente con i piedi. A me mi ricorda Areola, portiere che prima stava al Paris Saint Germain qualche anno fa, adesso al West Ham, ha quel tipo di fisicità, quel tipo di reattività, ma secondo me Backhaus potrebbe sviluppare una carriera anche più importante. Infatti si parte da 12 milioni di euro, l'Inter ci pensa veramente, non so se è il primo, se dargli subito la titolarità o da secondo, ma è veramente un portiere interessante, Mio Backhaus.
1: Bene, quindi questo portiere qui, scusami, mi sono perso un attimo, a chi piace in Italia? All'Inter hai detto?
2: All'Inter. Perfetto, diciamo, perfetto. È uno dei candidati per l'eventuale dopo Sommer.
1: Ok, bene, quindi classe 2004 del Werder Brema. Andiamo avanti, allora, vediamo la prossima scheda, Marco, vai.
2: Prossimo si chiama Leon Abdullahu. E lo vediamo anche nella schermata, molto molto carino, quello è proprio dove è posizionato in campo il suo ruolo. Lui è un mediano, un ragazzo del 2004, è kosovaro di nazionale e di genitori, ma è nato e cresciuto in Svizzera, però rappresenta la nazionale già maggiore chiaramente del Kosovo, 185 centimetri di piede destro, gioca anche lui in Germania, si guarda tanto in Germania, le squadre italiane stanno guardando molto perché la Germania sta lavorando benissimo nello sviluppo di questi prospetti, o prendendoli da campionati vicini, Svizzera, Austria o Repubblica Ceca che sia, o anche dall'Olanda chiaramente, o proprio facendoseli in casa come abbiamo visto prima col portiere. E questo ragazzo dell'Hoffenheim, che sta facendo un campionato incredibile perché a poche giornate dalla fine ancora in lotta per entrare in Champions League addirittura, è uno dei protagonisti di questa squadra, è proprio lui come dicevo, nato in Svizzera, genitori kosovari, cresciuto nel Basilea, ha frequentato sempre le nazionali giovanili elvetiche, era uno dei punti di forza, e poi ha accettato la convocazione della nazionale maggiore kosovara e ha deciso di giocare col Kosovo maggiore ed è titolare anche nella loro nazionale. È un mediano che unisce tre caratteristiche: dinamicità, qualità e quantità, le mette tutte e tre in campo. Lui ama costruire l'azione, ma gli piace fare interdizioni, pallone, sa giocare il pallone, è pulito nella corsa con la palla ed è molto molto bravo nella fase di non possesso. Una caratteristica che viene riconosciuta proprio a Abdullah Uwe è proprio quella di avere un ottimo gioco da palla scoperta a palla coperta, veramente intelligente. Dopo il Basilea, a luglio 2025 l'Hoffenheim, che torno a dire anche se lotta per la Champions, non è una squadra ricchissima, ha investito 10 milioni su ragazzo, parliamo di luglio scorso, questo è il 15 in questa stagione, e questo ragazzo in Bundesliga ha avuto un impatto clamoroso. Se vedete nelle classifiche di rendimento, dopo i campioni delle grandi squadre, e forse in mezzo a loro c'è lui, perché dà veramente equilibrio tanto a questa squadra che sta facendo bene. Io lo paragono addirittura a Zubimendi dell'Arsenal, ha proprio quel tipo di utilità, di equilibrio, di dare quelle tre qualità che ho detto prima in mezzo al campo. E infatti pensa Marco che pagato 10 milioni a luglio ha fatto sta Bundesliga talmente bene che adesso il Hoffenheim ha detto: chi si vuole sedere parto dai 25, quindi voglio 15 di plusvalenza, se no me lo tengo in mezzo al campo, soprattutto se vado in Champions. Quindi per parlare con l'Hoffenheim ci vuole qualche soldino, però il ragazzo è un ragazzo molto molto seguito, non l'abbiamo detto, Milan e Atalanta. Al Milan un po' di questo metterlo in mezzo al campo ringiovanirebbe anche un... Adesso chi lo fa di quel ruolo lo sta facendo, anche se più regista Modric, però darebbe qualità al centrocampo. Eppure l'Atalanta sarebbe adatto per il gioco di Palladino, perché lui è un 3-4-2, uno dei due centrali lo può fare tranquillamente. Lo seguono loro, Leon Abdullahu.
1: Bene, bene, bene Marco. Andiamo al terzo, perché poi c'è anche una domanda per te. Quindi andiamo a presentare la terza scheda, il terzo calciatore, e poi rispondiamo anche alla domanda. Vai.
2: Ok. Terzo calciatore, andiamo in Spagna, si chiama Carlos Espi, è un ragazzo del 2005, lui del 24/7/2005, spagnolo, è una prima punta classica, come diciamo Marco, il centravanti d'aria si diceva una volta, 194 centimetri, piede destro. Inquadriamo il giocatore, lo vedete sulla scheda, una punta, la somiglianza, così lo chiamiamo subito, Scamacca dell'Atalanta, può ricordarlo nelle movenze, lo ricorda fisicamente, lo ricorda nel modo di aggredire l'aria e soprattutto di stazionare all'interno dell'aria e sfruttare quel, diciamo, quell'opportunismo che vedete pure a Scamacca. Molte volte ho visto fargli gol simili ai due, proprio perché hanno quel modo, diciamo, di attaccare all'area di rigore. Altissimo anche lui, 194 centimetri, come dicevo, nello scontro fisico è uno che comunque, anche se longilineo, comunque si fa sentire, e poi è pericolosissimo nel gioco aereo, tant'è che i maggior gol che fa li fa veramente quasi tanti, ne fa di testa. Lui, oltre questo senso del gol, devo dire che anche lui lo descrivono come un ragazzo veramente puntuale, preciso negli allenamenti, con la voglia di crescere, come mi piacciono questi profili che hanno sempre conoscono i loro limiti e cercano di lavorarci sopra e capiscono che hanno dei margini di miglioramento, e lui proprio l'ha fatto, perché gioca nel Levante, quindi una squadra, la seconda squadra possiamo dire di Valencia, anche se questo momento il Valencia non brilla, e lui qui ha fatto tanti tanti gol veramente nei campionati giovanili, tant'è che da luglio del 2024, quando era insomma appena un ventenne, ha iniziato a frequentare la prima squadra mantenendo sempre tanti, facendo gol. Quest'anno ne ha fatti 9 in campionato, 2 in Coppa del Re, quindi 11 gol, comunque torniamo a dire sempre un ragazzo di Levante. Visto le tante offerte che arrivano, sembra a Castro, magari il Bologna, e Sartori è un grande esperto di calciatori, gli sta dando un occhio. Sembra che qualcuno sia andato anche ieri, ha giocato ieri sera nel posticipo e spicco in Levante, sembra che forse qualcuno del Bologna anche ieri sera gli stava a dare un'occhiatina. Un ragazzo che si compra ancora poco, perché il Levante, ecco, un po' meno caro delle botteghe tedesche, con 6 milioni di euro si potrebbe intavolare una trattativa. Penso che loro potrebbero essere contenti al massimo 10 milioni di euro di vendere questo profilo, che poi è il loro terminale d'attacco. Però sappiamo, Marco, che le squadre minori spagnole insomma costruiscono e poi vendono in Spagna o vendono all'estero. Espi non è un profilo chiaramente magari da Real Madrid, da Barcellona, ma può essere un profilo tranquillamente da Bologna, da squadre di quella fascia lì, quindi è un ragazzo da seguire. Chi ha visto le nazionali giovanili spagnole lo conosce, perché le ha fatte praticamente tutte dall'Under 15.
1: Bene Marco, intanto devo dire che mi piace molto questa diciamo grafica, perché ci aiuta veramente a focalizzare ancora di più il giocatore che stai presentando, quindi molto bene, mi piace molto questa scelta che è stata fatta. Allora Marco, facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, rispondi alla domanda che arriva dalla parte del nostro ascoltatore al 331 8200 213. Intanto saluto in redazione anche Lucio Marinucci, che è arrivato adesso e sta preparando a tutta C per il pomeriggio. Vai.
2: Anch'io.
3: Buonasera Marco Piccheri, buonasera all'esperto scout Marco Palma e buonasera a Lucio Marinucci se arriva, perché fino adesso non c'era.
1: No,
3: avevo un quesito. Dastan Satpaev o Satpaev o Sapaev, insomma a secondo la T, non so se si legge, è un kazaro che quest'estate dovrebbe passare a Chelsea per con un contratto quinquennale più un'opzione forse per il sesto anno, 17 anni. Sì, insomma, un profilo, sembrerebbe un profilo veramente interessante. Cosa ne pensate?
1: Cosa ne pensi, Marco? Hai capito? Perché il nome era un po' articolato. Io non...
2: Sì, è un ragazzo kazako. Lui sembra che ha detto a zero, credo, a kazako. È un giocatore interessante, ambidestro, fa all'esterno di sinistra, all'esterno di destra. Gioca del Kairat, Marco, quella squadra che quest'anno ha fatto la Champions, non so se l'hai notata.
1: Come no?
2: Il Kairat, gioca da lui la... Lui è un po' giovanissimo, come dice l'ascoltatore, è un 2008, però esterno, sinistro, destro, fa pure la prima punta, perché fa un po' la prima punta, come si dice, falso 9. Entrambi i piedi, tecnica alla grande, il Chelsea insomma non per niente l'ha messo sul suo contratto per i prossimi 5 anni. Una stellina, un giocatore poi dell'altezza giusta, baricentro basso, un ottimo veramente giocatore. Chelsea ha investito 2 milioni e mezzo sul ragazzo, ma ci crede molto. Una serie di bonus andranno al Kairat in base al contratto del ragazzo.
1: Senti, c'è un'altra domanda, non so, te la giro, poi io sinceramente non lo conosco, quindi chiedo a te. Ti chiede Antonio che cosa ne pensi di... Cerpelletti, centrocampista della primavera dell'Inter, non so se lo hai mai seguito, ho avuto modo di seguire, quindi un ragazzo della primavera
2: Cerpelletti,
1: dell'Inter.
2: Cerpelletti, beh, sì, si chiama Filippo, ragazzo se non sbaglio, No, veramente sì, perché la primavera dell'Inter va bene e Cerpelletti è un po' il motore, centrocampista, un mediano, un centrale, uno molto molto bravo. Ah, forse l'ascoltatore l'ha chiesto perché ci ha visto qualcosa nel profilo del mediano che ho presentato prima, che possiamo dire che lo ricorda, fa un po' quel gioco, è uno che ha giocato sempre, lui può fare regista davanti alla difesa, può fare la mezzala, è uno di tecnica, ragazzo molto molto interessante. La cosa di Cerpelletti che colpisce secondo me l'ascoltatore è il suo piede mancino, educatissimo.
1: Bene, tra l'altro ti posso dire, Marco, che i nomi che hai fatto dei giocatori seguiti dall'Atalanta e dal Milan sono già usciti sotto il serpentone, pensa che velocità che c'è, capito?
2: Grande.
1: Allora,
2: sono giocatori interessanti.
1: No, assolutamente. Marco, siccome siamo arrivati veramente in chiusura di questo passaggio, io ti voglio come sempre ringraziare, l'appuntamento alla prossima settimana, anche perché io svelo con Marco, noi ci sentiamo praticamente la domenica, dove lui mi comincia già a dare delle indicazioni sui giocatori che vorrebbe presentare e poi dopo ci lavora per il martedì, quindi ci sentiremo domenica come sempre. Tra le altre cose condividiamo anche la
2: quando
1: passione,
2: c'è il modo,
1: è andata male questo fine settimana,
2: mannaggia,
1: è andata male,
2: mannaggia l'ultimo tassello è andato male. Mi prendo la sprint.
1: No, a
2: col cambio moto.
1: Mi dai l'assist per dire che domani ci sarà Motor Valley come sempre a partire dalle ore 18 e domani avremo un personaggio che è veramente sulle moto top, stiamo parlando di Carlo Florenzano, una bellissima sarà qui con noi proprio nei nostri studi e andremo ad analizzare praticamente l'ultimo Gran Premio della MotoGP di Jerez e questo inizio diciamo di mondiale, adesso siamo tornati appunto in Europa e con lui andremo proprio a dare un'occhiata a quello che è successo anche ai termini, ai fini con il regolamento, quello che è successo nella sprint, la gara, quello che ha detto, se la Ducati è tornata competitiva, e quindi ne parliamo. Poi ci sono stati i test ieri e con lui andremo ad analizzare anche i test. E allora volevo soltanto ricordare l'appuntamento di domani.
2: Mi guarderò con attenzione, Marco, perché l'inizio di stagione bello acceso.
1: Assolutamente, Marco, grazie. Appuntamento con te alla prossima settimana. Grazie a Marco Palma, al nostro osservatore. Adesso noi ci fermiamo. Break perché arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con la puntata di oggi e con tutti gli ospiti e gli amici che ci raggiungeranno. Tra poco.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. E sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque, quasi per caso, finisce in porta e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una Coppa delle Coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra piena di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Nella Coppa Italia del 98 salva la squadra da un'eliminazione clamorosa, nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre titolare, ma è sempre pronto. Ballotta è il portiere dei record, a 41 anni diventa il più anziano a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua, e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante. Va nei dilettanti e segna tanto, arriva addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire. E questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio, qui su TMV Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'ho ripercorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cos'è stata la tua carriera? Perché sì, per il portiere, diciamo, la può allungare la carriera, però insomma, tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come insomma la riassumeresti la tua folle carriera?
2: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, un bel po' di tempo, però è stata non perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare il professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinetti, Buschin, che erano i portieri dell'epoca, lì cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliuca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti mandavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma crescere più in fretta, ecco, non rimanere nel settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
1: Senti,
2: poi
1: ma
2: da lì sono tornato
1: vai finisci.
2: Pure, vai. No, poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, sono andato a Modena, e lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà come fare professionisti, che sa incontrare e giocare contro giocatori professionisti, sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno ovviamente di campionato, insomma poi dopo, comunque parliamo a step, dai, andiamo avanti a step.
1: Sì, perché volevo proprio chiederti questo, il fatto di aver provato più ruoli da quando eri ragazzino, ti ha aiutato nel tuo essere portiere? Soprattutto ti chiedo, come sei diventato, cioè come sei finito in porta? Cioè sei partito da attaccante e poi piano piano passi indietro, come ci sei finito in porta? Ti hanno detto, guarda Marco, prova tu, vai, perché ci manca il portiere?
2: No. È nata, poi parliamo di un po' di anni fa, che sì, all'epoca c'era veramente solo il campo da calcio, il campo da basket, perché io giocavo a tutti gli sport, a basket, a tennis, a pallavolo, tutti quelli che c'erano da fare io li facevo, ed è questo che secondo me è servito tanto, perché provare tante cose diverse ti aiuta molto anche con la coordinazione, fai movimenti diversi. E poi io dovevo continuare a giocare a basket, perché sai, all'inizio segui un po' le compagnie, e la mia compagnia giocava quasi tutta a basket, poi giocavo a basket con i miei amici, poi i miei amici del basket andavano via, io andavo al campo sportivo a giocare con quelli del calcio. Quindi tutto il pomeriggio c'era un gioco, per dire, c'era un gioco che uno faceva il cross e gli altri erano in mezzo col piede di testa e due erano in porta, chi faceva gol andava in porta, e tutto il giorno così. Poi alla fine facevamo i conti, chi faceva più gol ci si giocava un ghiacciolo, nell'arco di una giornata ci si giocava un ghiacciolo, per dire, no? Quello era il divertimento, però è servito tantissimo. E in porta dopo mi videro dei dirigenti del mio paese, di Crespellano, che era appunto la società, il paese dove cui vivevo, c'era la società sportiva, e mi chiesero di se volevo andare, insomma, a iscrivermi, perché all'epoca ci si iscriveva alla società per giocare nei piccoli azzurri dell'epoca. E giocavo fuori, ho cominciato così, tranquillamente, però allenandomi anche in porta durante, non gli allenamenti, ma durante il gioco normale, avevo anche qualche attitudine da portiere, però in porta non avevo mai giocato. In un incidente purtroppo venne a mancare il portiere titolare, che avevamo solo un portiere. E allora mi chiesero, guarda, se non abbiamo alternative, se vuoi provare ad andare in porta, e mi misero in porta e incominciai ad andare anche discretamente. Nel nostro campionato c'era anche il Bologna, giocava nel nostro campionato anche il Bologna, e quindi mi chiesero di fare un provino, perché contro di loro feci anche abbastanza bene, mi chiesero di fare un provino, ne feci due, e l'anno successivo andai nel settore giovanile del Bologna. Per dire, neanche in un anno di portiere, l'anno successivo ero già in un settore giovanile professionistica, ecco. Cioè, per dire com'è il caso, il fatto, tutto quello che vuoi, o il destino, perché poi è destino, nessuno avrebbe mai pensato che potessi sia giocare in porta e poi fare questa carriera, però non è poi così semplice, questo è un aiuto, ma dopo tocca a te per tutto il resto, perché ti dà una possibilità, poi devi essere predisposto, devi essere portato, e ti vuole la passione, devi avere la passione, io ne ho avuta veramente tanta. Oggi ti portano al campo i genitori continuamente, senza problemi, una volta ti dovevi arrangiare col pulmino, il motorino, andavi a piedi e basta, sono cambiati i tempi, forse è giusto così, però all'epoca c'era molta più passione, più attaccamento, c'era più di tutto, dai.
1: Certo. Marco, arriviamo al Parma, quel periodo lì, anni 90, inizio anni 90, sposi un Parma che insieme a te conosce grandi serate, grandi notti. Qual è la fotografia più bella che hai nella mente e nel cuore di quel Parma, di quel gruppo, di quegli allenatori che hai avuto, di quel presidente? Mi racconti un po' Parma con delle tue diapositive, ecco.
2: Intanto aver fatto la scelta di Parma, perché provenivo da Cesena, da Modena andai a Cesena con l'accordo che se ci fossimo salvati sarei rimasto a Cesena in Serie A. Siamo retrocessi, quindi dovevo tornare a Modena perché ero in prestito dal Modena. Il Modena, l'allenatore dell'epoca, non mi voleva, per assurdo mi voleva, e quindi a Modena non potevo tornare. A Parma c'era Pastorello come direttore sportivo che avevo avuto a Modena, quindi mi conosceva. Un giorno mi chiamò e mi disse: Marco, dai, vieni a Parma con Taffarel. Ero indeciso perché avevo già fatto un po' di panchina a Cesena, avevo giocato poco e avevo voglia di giocare, ed ero consapevole che andando a Parma avrei giocato probabilmente poco. Però feci la scelta, che era vicino a casa, feci la scelta di andare a Parma. Non fu scelta migliore, perché mi trovai benissimo in una società che era in piena ascesa, erano appena saliti in Serie A, anzi era il secondo anno di Serie A e già erano andati in Coppa UEFA quell'anno, quindi c'era andato a disputare anche delle partite di Coppa, ecco, eri già a livello internazionale. E un gruppo formidabile con Scala, che per dire siamo rimasti ancora tutti in contatto. Lunedì prossimo, questo lunedì, andiamo da Scala nella sua cantina con metà squadra dell'epoca, che andiamo a trovarlo e a salutarlo, e stiamo ancora tutti insieme, per dire quanto era importante quella squadra, come siamo rimasti anche legati. E non è un caso se poi sono arrivati determinati risultati.
1: Qual era la grande qualità del mister?
2: Ma la qualità del mister era quello di cercare di accontentare un po' tutti, ma anche non giocando. Lui era bravo anche, dico, a raccontartela, tenerti buono anche quando non giocavi. Questo comunque è il mestiere dell'allenatore, cercare di tenere tutti sulla corda, perché tanto prima o poi hai bisogno di tutti. E se ne perdi qualcuno per strada perché magari giochi poco e non lo consideri, poi quando hai chiamato in causa magari non è all'altezza. Quindi secondo me il ruolo dell'allenatore molto spesso è quello anche poi dei collaboratori. E lui era uno che comunque ti diceva le cose in faccia, e con lui sono andato anche d'accordo, perché insomma io sono uno che voglio sapere la verità, nel senso, se mi devi dire anche la verità brutta me la devi dire, se invece me la devi raccontare dopo, non dico che non fai fatica a contare su di me, però sono un emiliano e gli emiliani vogliono la verità, ti diamo tutto però vogliamo sapere esattamente come stanno le cose.
1: Chiudendo il periodo Parma, qual è stata l'emozione più grande, proprio il momento esatto che ti ricordi, se chiudi gli occhi ancora, di quelle partite, di quei trionfi col Parma? Mi individui proprio il secondo esatto.
2: Ma guarda, ce ne sono stati tanti, però la prima, la vittoria di Coppa Italia contro la Juventus. Noi Parma contro una Juve, abbiamo vinto la Coppa Italia contro di loro, e quello è stato il trionfo più importante, perché è stato il primo, tutta la città ti seguiva. Poi c'è stata Wembley, che sei riuscito a portare 12-13 mila persone a Wembley di Parma, e lì è stato veramente l'apoteosi. Questi sono i due ricordi, perché più diciamo esemplari, perché veramente abbiamo mosso una città. Erano i primi trofei di una città che veramente era vicinissima alla squadra, e ripeto, quel Parma dell'epoca tutt'oggi si ricorda, ancora oggi i tifosi ricordano quel Parma, non il Parma successivo, che magari ci sono stati grossi giocatori o giocatori molto più importanti. Noi siamo molto legati alla città, e la città è molto legata a quel Parma.
1: In mezzo a quella che sarebbe stata poi la tua seconda squadra più forte, più vincente, caro Marco, c'è poi Brescia e Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio. Alla Lazio tu arrivi nell'epopea, negli anni d'oro di quella squadra, perché insomma dopo il 74 si inseguiva un grande successo. L'hai vissuta praticamente tutta, no? Se non sbaglio, l'inizio dell'epopea laziale a cavallo del nuovo millennio. Anche qui ti chiedo, che cos'è stata la Lazio per te, se mi racconti un aneddoto, un ricordo di quando sei arrivato, della gente che c'era, dei grandi compagni che hai conosciuto, del presidente.
2: Allora, la prima cosa è stato Dino Zoff, che per assurdo era il mio idolo da bambino, sapendo che era stato lui a scegliermi, per me è stato un enorme piacere, ecco, sapere che il tuo idolo ti ha chiamato perché credeva in te, per me è stato, già lì siamo partiti col piede più che giusto, assolutamente. E poi andare a fare il contratto, perché io non avevo il procuratore e facevo il contratto direttamente con lui, direttamente. E lui mi chiese la cifra che volevo, io ho detto no, mettila la cifra. E lo mise in difficoltà, e lui mi mise una cifra che era superiore, molto più superiore di quella che pensavo io, quindi ho fatto bene a stare zitto. Poi da lì inizialmente mi fece male a un ginocchio, mai stato infortunato in vita mia, dopo un mese, dopo il ritiro, mi fece il menisco. E lì già si sentivo le voci che dicevano: ma abbiamo preso uno anziano, è già vecchio, già in fase calante. E subito erano un po' titubanti nei miei confronti, soprattutto la dirigenza. Poi invece dopo 20 giorni ero già in campo, menisco 20 giorni ero già in campo e cominciamo il campionato ed ero già a disposizione. Poi dopo mi sono ritagliato i miei spazi, cioè anche con Ericsson d'accordissimo, gran signore, ci siamo veramente trovati benissimo, perché per assurdo lui mi chiese, perché io ero già abbastanza grandicello, mi chiese di fare il patentino anche durante la stagione, perché mi disse: guarda, un domani quando finissi di giocare mi voleva portare con sé, solo che io ho giocato fino a 102 anni e non sono riuscito a seguirlo che è stato meglio così.
1: Stupendo. Mi racconti qualcosa di quella squadra? Fenomeni veri? C'è, insomma, come si dice sempre, ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, però ci vuoi offrire un tuo punto di vista su quella squadra, se ci racconti magari qualche episodio, non lo so, dai, qualcosa che non sappiamo di quella squadra fantastica che poi ha vinto, ma come dicono tutti, insomma, meno di quello che avrebbe potuto.
2: Beh, vincere non è mai facile, perché ne vince sempre una sola, e tutti almeno 4-5 squadre hanno allestito sempre squadroni incredibili, però ne vince solo una. L'unico rammarico, dico la verità, è stato l'anno dove siamo arrivati ai quarti, mi sembra, di finale di Champion, siamo andati fuori contro il Valencia, che secondo me, che abbiamo condizionato un po' quel passaggio del turno a Valencia perdendo 5-2, mi sembra. Lì è stato forse la macchia più grossa, ecco, perché poi lì sì, lo scudetto che non abbiamo vinto l'anno prima di quello che avevamo vinto, ok, poi la vittoria dello scudetto per come era venuto, cioè campionato finito, noi eravamo ancora lì ad ascoltare le gesta di Perugia, della Juve, insomma anche quella è stata una domenica incredibile, mai ci speravamo, invece a volte insomma la fortuna ci vede, via, non è cieca, ci vede. È dipeso da noi un po' il tutto. Giocatori, cosa dire dei giocatori, erano dei fenomeni. Mi ricordo solo che quando c'era la sosta della nazionale a Formello rimanevamo in 4-5 giocatori e basta,
1: cioè?
2: Ma perché erano tutti nazionali, andavano tutti per le nazionali e noi per la settimana della nazionale rimanevamo in 4-5 a Formello a fare allenamento, per dire la squadra che era. Poi il mister, perché ne dovevi scegliere solo 11, perché 11 giocatori, gli altri che erano fuori comunque non gli stava assolutamente bene, perché erano tutti nazionali, c'è chi magari chi non giocava poteva anche perdere la nazionale, quindi c'era un po' di tensione, e la tensione va solo via se vinci. E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Ericsson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, vera anche tuo momento con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord qual era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita, perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire: perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo era il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me, perché in un gruppo anche chi non gioca deve comunque fare la propria parte. Noi eravamo veramente assortiti bene, avevamo i campioni che facevano la differenza, in più quelli che magari giocavano meno, però quando erano chiamati in causa davano il loro contributo.
1: L'Inter, l'Inter l'anno successivo è stato un po' un regalo della tua carriera. Era un Inter particolare, ricordiamo quell'anno con partite con Lippi, subentra Tardelli, però ti dà Marco la possibilità di giocare e di condividere lo spogliatoio con altri giocatori fortissimi, perché era l'Inter di Ronaldo, l'Inter di Seedorf, Vieri, insomma Recoba, grandissimi giocatori, soltanto per citarne alcuni che hanno... Dimmi.
2: Lì c'è un altro aneddoto, con Lippi, perché ho avuto Lippi a Cesena, che poi fu esonerato, però lì, con Lippi a Cesena non giocava, non mi aveva mai fatto giocare. Poi l'ho rincontrato col Parma quando lui allenava l'Atalanta, e allora mi passò vicino e mi disse, ecco, con i suoi giocatori, ecco, vedi, lui è uno di questi che quando magari gli giro le spalle mi dà una coltellata, scherzando, mi fa, perché mister? Gli dico, no, perché tu a Cesena meritavi di giocare. E secondo me, dopo tanti anni, lui mi ha richiamato all'Inter, forse anche per questo motivo, dico la verità, Poi, vabbè, poi parliamo dell'Inter,
1: vai,
2: dell'epoca.
1: Vai, puoi andare.
2: No, l'Inter dell'epoca sì, ero curioso di andare in una società così blasonata, non perché la Lazio non lo fosse assolutamente, però l'Inter magari è sempre l'Inter, vedere un po' come erano organizzati e da quel punto di vista un po' ci rimase, ecco, non era come pensavo inizialmente, poi dopo è migliorata nel tempo. Però c'erano giocatori importantissimi, a parte che con qualcuno avevo già giocato, con Vieri, c'era anche Vieri, avevo già giocato alla Lazio, qualche altro giocatore avevo conosciuto, però c'erano dei campioni. Ma quell'anno lì eravamo veramente assortiti male, eravamo forti negli 11, avevamo 11 giocatori titolari importanti, ma dopo c'era poco per quanto riguarda magari i sostituti. Veramente abbiamo fatto un'annata poco brillante, diciamo, ci siamo solo qualificati per l'UEFA e basta. Abbiamo perso con l'Helsingborg in preliminari di Champions, perché Recoba ha sbagliato il rigore al 90esimo e siamo andati fuori, ed è stata un'annata veramente molto complicata, assolutamente complicata. Quindi non è stato, cioè, bello l'Inter, però per me è stata un'esperienza, anche se magari non positivissima, però sono sempre esperienze che ti servono, anche se ero già grandicello, che avevo già 36 anni, però sono sempre esperienze che ti porti dietro. Ronaldo, c'era Ronaldo, c'erano i Zanetti, c'erano insomma veramente tanti giocatori con cui, dico la verità, insomma, mi sono trovato anche discretamente bene. Poi un po' di brasiliani e argentini non è che andassero troppo d'accordo, perché c'è sempre un po' di astio, però insomma è bello vedere comunque, provare tante esperienze del genere.
1: Cinque anni dopo c'è il tuo ritorno alla Lazio, una Lazio completamente diversa. Sei diverso anche tu, caro Marco, con tanta esperienza. Torni alla Lazio che insomma è stata casa tua per diverso tempo, una Lazio diversa con una nuova gestione, una nuova presidenza, una Lazio in ricostruzione, ma è una Lazio iniziale, quella della gestione di Tito, che si toglie anche alcune soddisfazioni. Giochi con calciatori anche diversi rispetto a quelli con cui avevi giocato. Scusami Marco, ma tu eri il secondo giusto di Fernando Muslera in quell'esordio catastrofico con il Milan?
2: Esattamente, ma magari andiamo indietro un altro po'. Partiamo quando sono arrivato.
1: Tu, perché avevo questa...
2: Vai. Mi chiama Osti, che all'epoca... Allora, io ero a Treviso con Osti direttore sportivo, che da Roma mi chiamarono per chiedermi com'era Osti come direttore sportivo, e secondo me era molto bravo. Infatti noi abbiamo vinto anche il campionato, siamo andati in Serie A col Treviso quell'anno lì, e lui era il direttore sportivo. E da Roma mi chiesero com'era da Osti, io dissi, secondo me è molto bravo, perché conosce, è capace. E dopo venne a Roma e venne alla Lazio. A fine, io ho finito il campionato a Treviso, ed ero fermo, mi chiama Osti e mi dice, Marco, verresti a Roma a fare il terzo portiere? Ho detto, guarda, se devo venire a Roma a fare il terzo portiere non ti servo, non serve a niente, perché a me piace vivere lo spogliatoio da terzo portiere, non sei mai chiamato in causa, non vai neanche in panchina, all'epoca non andavi neanche in panchina, quindi non ti servo a niente. Mi fa, guarda, farai il terzo per 2-3 partite, perché tra Sereni e Peruzzi uno dei due deve andare via perché non vanno d'accordo. accettai, dopo Sereni andò poi a Treviso al posto mio, fece questo scambio, che poi fece lo scambio, non fece lo scambio io e Sereni, ma fece lo scambio Sereni con Handanovic, venne Handanovic a fare il terzo portiere all'epoca, e noi ci siamo fatti scappare Handanovic, perché potevamo riscattarlo, la Lazio poteva riscattare veramente con poco, però non credettero in lui e la sua storia ormai la conosciamo. Accettai, venni a Roma, appunto, feci due tribune, poi Sereni andò via e rimasi con Peruzzi. Solo che con Peruzzi, purtroppo ormai era anche a fine carriera, ogni rinvio che facevi dovevi essere pronto a entrare in campo, perché era quasi sempre, si infortunava purtroppo spesso, spessissimo. Un altro fenomeno del calcio, sinceramente, è lui, perché non si allenava mai, perché appunto aveva i problemi fisici, e la domenica faceva sempre la differenza. Io non so come facesse, perché per me di base è l'allenamento che conta. Lui non si allenava mai ed era sempre al 100%. È un fenomeno, veramente un fenomeno. Finisce l'annata, Peruzzi dice smetto, e nessuno credeva che lui smettesse. Invece pensava che giocasse un altro anno. Ci trovammo con Peruzzi che aveva smesso, con Carrizzo che doveva arrivare, perché si era vociferato il discorso di Carrizzo, che poi non arrivò per il discorso dei passaporti. Quindi ci voleva un altro portiere. Presero Muslera, ma veramente era ancora un ragazzino, bravo, ma era ancora un ragazzino. E l'aneddoto, questo aneddoto, con Deglio Rossi, arriva Muslera, che era lì da 2 o 3 giorni, la domenica dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria. Allora viene da me Deglio, mi fa, ma non so, stasera penso di far giocare Muslera. Ho detto, mister, se fa giocare Muslera, ma mica perché voglio giocare io, non è ancora pronto, gioco io. Poi c'era la sosta della nazionale, quindi ci passavano 15 giorni. Al che Deglio riconobbe che poteva essere un errore e giocai io. Dopo entrò lui, purtroppo, e non era ancora pronto, e non so se col Milan, ma poi sbagliò la partita. E dopo viene da me il mister, mi fa, Marco, adesso giochi te per un po', poi vediamo, appena è pronto Muslera, lo riproviamo. Andiamo avanti ancora un po', e dopo decisi di mettere Muslera col Siena, non andò ancora bene, allora mi disse, guarda Marco, vai avanti tu fino alla fine. Mi feci male, mi stirai, e allora dopo, durante la settimana, il mister, non so se ce la faccio perché sono stirato, non me ne frega niente, giochi e poi mi chiedi il cambio se non ce la fai. Quindi giocai stirato un mese, ma io poi non mi fermo mai davanti a niente, però per dire anche questo aneddoto. Poi dopo sono contento per Muslera, perché non è facile dopo un'annata del genere riproporsi a Roma, vuol dire che hai un gran carattere, e ha fatto la carriera che conosciamo tutti,
1: una gran carriera
2: per lui, perché è veramente un bravissimo ragazzo.
1: Una gran carriera, proprio come la tua, caro Marco. Siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto però rispondere a queste 3 velocissime domande. La prima, una classifica, se vuoi, o il presidente a livello di presidenti, come, che una cosa velocissima, chi porti nel cuore, se mi vuoi dire magari se ce n'è uno con cui hai litigato, qual è la storia dei presidenti?
2: Ma litigato adesso con i presidenti, questi presidenti attuali, quelli più importanti, diciamo Inter, Lazio e Parma, non ho sinceramente litigato con nessuno, perché si vedevano veramente poco. Moratti veniva al campo ogni tanto, ma direttamente ci avrò parlato 3 volte. Tanzi qualche volta, ma era più presente il figlio, e quindi con lui parlavi veramente poco. con Cragnotti era uguale, con Lotito invece era molto più presente. Con Lotito, ecco, o tanto bene o tanto male, perché lui non ha le mezze misure, o che gli esce simpatico o antipatico, ma non ha le mezze misure. Inizialmente mi sono trovato anche discretamente bene, poi dopo sono cambiate un po' le cose, infatti l'ultimo anno potevo rimanere anche un altro anno, dico la verità, ma poi non ci trovavamo d'accordo, e allora ho chiuso così, ecco, ma un altro anno l'avrei potuto fare.
1: Invece il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato, quello che magari ti faceva sempre gol, quello che proprio non riuscivi mai a capire come calciasse e come prendergliele?
2: Ma allora, il calciatore più forte, penso che l'abbiano detto tutti, lo riconoscono tutti, che è Ronaldo, il fenomeno, che ho giocato con lui e è veramente superiore, all'epoca era superiore a tutti gli altri. E la mia bestia nera invece era Battistuta. Ogni volta che ci giocavo contro non c'è niente da fare, mi faceva sempre gol. O di testa, o di piede, cioè era incredibile. O punizione, cioè è stata la mia bestia nera. Infatti l'ho rincontrato in una partita amichevole per beneficenza e glielo dissi, oh, oggi giochiamo insieme perché non voglio prendere gol anche in un amichevole.
1: Marco, grazie per aver condiviso con noi la tua straordinaria carriera.
2: Grazie a voi, a risentirci.
1: Ciao, grazie a Marco Ballotta, grazie a questo straordinario portiere che ci ha raccontato tanti aneddoti. Bene, che dirvi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il buongiorno e ben ritrovati all'altra parte del vetro, come al solito ogni mattina. Stupendo nella sua bellezza e nella sua efficacia, Re Giorgio Sorani, che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione, ma anche tramite il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì 30 aprile 2026 si avvicina sempre di più il via ai playoff promozione di Serie C, che vedranno iniziare le danze nella giornata di domenica, ma ci sono anche tanti altri argomenti di cui parlare in queste giornate. C'è la Supercoppa che invece inizierà nella giornata di sabato. Domani importantissimo turno di Serie B, il 37esimo, che potrebbe decretare già le prime formazioni a retrocedere in Serie C. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, come dico. Consueto, vi ricordo anche il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Iniziamo subito la nostra liturgia, la nostra consueta liturgia di trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove con noi oggi c'è il buon Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno. Luca? Non c'è Luca Esposito, è inciampato, è finito in stand-by, adesso lo recupera il buon Giorgio Sorani. Nel frattempo abbiamo modo comunque di ragguagliarvi su alcune delle notizie della serata di ieri, iniziando con le dichiarazioni che sono state rilasciate proprio a tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la terza serie del calcio italiano, da Paolo Mancuso, ovvero il direttore sportivo del Vado, che fa un po' il punto della situazione. Avete sentito anche ai microfoni ieri di TMV Radio, proprio durante la trasmissione pomeridiana di A tutta C. L'obiettivo primario rimane la salvezza, servirà prudenza perché i costi comunque raddoppiano nel passaggio tra la Serie D e la e il calcio professionistico e la Serie C. Tra l'altro il ritorno del Vado tra i professionisti ha un retrogusto di calcio che non c'è più, di un'altra epoca, veramente di un'altra epoca, di un altro universo calcistico, ma non solo, perché il Vado è la prima formazione della storia del calcio italiano ad alzare al cielo la Coppa Italia, giusto per far capire come realtà che in questo momento ci sembrano nuove, ci sembrano piccole, ci sembrano marginali, in realtà hanno avuto modo di scrivere pagine importanti del nostro sport, del nostro calcio. Luca Esposito dovrebbe esserci. Luca, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ma forse non mi vedete, mi sentite?
1: Sì, sentire ti sentiamo, vedere non ti vediamo, e le tue fan, le tue gruppi saranno tristissime, quelle che ci seguono tramite il 61 del digitale terrestre, tmvradio.com. Purtroppo gli tocca vedere solo il sottoscritto, che non è proprio il massimo della gioia, soprattutto di prima mattina. Ecco, cerchiamo comunque di portare a casa il collegamento, Luca, perché con te vorrei affrontare, diciamo, un capitolo che chiude la stagione regolare, perché dicevo in apertura di trasmissione come in realtà ci stiamo avvicinando al via dei playoff promozione. C'è però una stagione regolare che ha dato indicazioni importanti. Allora, per chi non lo sapesse, e sono credo quattro e probabilmente vivono solo in Siberia, Luca Esposito è colui che cura la rubrica settimanalmente delle top 11 dei tre gironi di Serie C, sia per tutto mercato web che per tutto C tuttaci.com, quindi chi meglio di lui per fare un po' il punto della situazione su i giocatori, i singoli che si sono messi maggiormente in evidenza. Allora Luca, facciamo la lista canonica, non ti chiedo la top 11 generale della Serie C comprendente i tre gironi, perché vorrebbe dire farti ammattire, però andiamo per ruoli. Quindi tra i tre gironi, Luca Esposito, quale portiere elegge come il migliore della stagione regolare?
2: No, però questa della top 11, scusami Luca, che tu vedi, è dell'ultima giornata, quella della stagione,
1: sì.
2: Uscirà domani, quell'ultima, quindi non è proprio, no, perché Consigli è stato bravo, Consiglio, il portiere della Dolomiti Bellunese, è stato bravo contro il 30, quindi ha tolto dall'incrocio dei pali, un bellissimo tiro di Chinetti, bravissimo anche su Capone, quindi è il top di giornata, non dell'intera stagione. Poi abbiamo premiato anche Ligione, l'ex Avellino, a proposito del Trento, che è stato comunque sempre attento, concentrato, quindi sicuramente si è ritrovato, ritrovata la condizione che avevamo visto lo scorso anno in C, quando appunto era titolare ad Avellino. Poi sicuramente anche Morra del Vicenza, tre gol tra l'altro di pregevole fattura. Poi anche Crespi, a proposito di ex Avellino, anche Crespi come dopo una partenza non proprio convincente, diciamo, ha ingranato la quinta, dimostrando di essere comunque un calciatore di ottimo livello per la categoria. Questo per quanto riguarda Gioia. Proseguo?
1: Assolutamente. Ti volevo chiedere, lo so, la rubrica lo so che esce domani su tutto mercato, ma volevo dare un po' di anticipazioni, era per quello che
2: ti dico.
1: No,
2: voglio dare un po' oggi uno sguardo finale, cioè per esempio Dini del Catania, sicuramente guardando anche i gol incassati, infatti il Catania è stata la miglior difesa, sicuramente posso dirvi Dini del Catania è uno dei nomi che verrà premiato nella top 11 stagionale.
1: Senti, ragionando in linea generale, ora al di là delle top, siccome si parla di un calcio italiano che non riesce a produrre talenti, però poi noi qui settimanalmente sembra che viviamo in un'altra dimensione, perché raccontiamo spesso e volentieri di ragazzi che in realtà il talento lo dimostrano in Serie C. Poi ovviamente è logico e razionale pensare che se dimostri il tuo talento in Serie C non è detto che tu possa fare altrettanto bene in B o addirittura in Serie A, però diciamo del materiale grezzo sul quale lavorare senza dubbio c'è. Al di là, ti ripeto, delle top 11, ti chiedo quali sono i talenti che ti hanno colpito, perché insomma tu di partite ne hai viste tantine, per non dire troppe, come il sottoscritto, e un po' un'idea ce la siamo fatta. C'è qualche nome che ti ha colpito nelle tue analisi settimanali sulla Serie C?
2: Ma sicuramente c'è un giovane che gioca a Benevento, io guardo particolarmente il Gione C perché lo vivo, vado sui campi, c'è questo ragazzo romano sicuramente di prospettiva, un giorno 2005 il Benevento l'ha pagato, l'ha preso, l'ha ingaggiato al Cirignola e nella seconda parte di stagione è stato più volte impiegato dal tecnico Floro Forest, quindi Raffaele Romano, scuola Roma, ex Frosinone, settore giovanile, è un prospetto secondo me importante, ma anche lo stesso Nunziata della Cavese, Esposito del Sorrento, ci sono tanti giovani, anche Fusco della Cavese, figlio d'arte, quindi i nomi ci sono, e poi ci sono anche gli esperti, che a me piace anche Luce del Livorno, difensore centrale, ho visto tante partite lì, Chiosa, il capitano dell'Arezzo, quindi poi anche attenzione col difensore centrale, ho visto tante partite lì, Chiosa, il capitano dell'Arezzo, quindi poi anche attenzione

0: Io ti dico la verità, io ho visto bene da vicino sia dal vivo, ecco, il Benevento e l'Arezzo, sono due squadre che devono fare almeno 4-5 elementi, devono apportare delle modifiche alla rosa, giocatori di categoria, il calcio non vive di sentimentalismi, Luca, per cui è vero, tu hai vinto, puoi essere
1: Certo.
0: anche grato al giocatore. Però è chiaro che bisogna fare anche poi la Serie B, è tutto un altro campionato, un campionato difficile, è un campionato estenuante, quindi io credo che il Vicenza forse ha qualcosa in meno, perché è una rosa già forte, alcuni hanno già fatto la Serie B, quindi Gallo poi è preparato, un allenatore bravo, mentre già qui Arezzo Bucchi va riconfermato, sicuramente deve riscattarsi, ecco, si sta già riscattando dopo delle ultime stagioni in chiaroscuro, mentre la novità è Floro Flores, l'allenatore dei campani. Bisogna vedere adesso come affronterà il campionato di Serie B. Per cui io credo che bisogna fare apportare, io credo che questo lo sanno benissimo i vari direttori sportivi, che bisogna comunque mettere in rosa almeno 4-5 elementi di categoria.
1: Senti, parlavamo del girone C, che ovviamente è quello che conosci meglio. Una delle neopromosse dalla Serie D è la Scafatese, una squadra che ha sorpreso in un girone comunque competitivo, è riuscita a portarsi a casa una promozione e un traguardo storico. Che squadra e che società troveremo in Serie C?
0: Ma ambiziosa sicuramente, è una squadra ambiziosa, un presidente facoltoso che ha deciso quest'anno di puntare, ha vinto il campionato, una squadra monster, giocatori davvero di categoria superiore. Ecco, anche qui bisogna, sì, hanno l'attaccante di categoria, adesso bisogna rifondare tutto, almeno i sei undicesimi, cambiare. Mi sta già Pietro Fusco, direttore sportivo, che comunque è preparato, sa che quanto è difficile come la di Serie C, e quindi sono convinto che la Scafatese sarà una piacevole sorpresa il prossimo campionato, anche se giocherà le partite in trasferta, perché lo stadio di Scafati deve essere, comunque come sempre succede, deve essere, quindi ha
1: Grande
0: delle
1: classico.
0: migliorie. Grande classico, deve comunque deve apportare delle modifiche, e quindi
1: Certo.
0: credo che probabilmente andranno a giocare a 60 km, sempre in provincia di Salerno, ad Agropoli, quindi proprio nello stadio dove la Gelbison qualche anno fa giocava le partite in casa.
1: Ecco, guarda, a proposito di stadio, rimango sul tema e mi riferisco sempre ad una delle squadre campane che di fatto gioca in trasferta da 2 anni. Mi riferisco al Sorrento, che oramai lo stadio di casa non so neanche se si ricordi più purtroppo dove sia localizzato. Ci sono novità, cioè, perché una squadra come il Sorrento, che comunque ha portato a casa risultati di tutto rispetto in queste stagioni, che debba continuamente andare a quanti sono 150 km, gioca al Viviani di
0: Sì.
1: Potenza, mi sembra veramente qualcosa di, passatemi il termine, di folle.
0: Sì, di folle, come hai detto tu, pensa che il Sorrento sborsa nelle casse del Potenza Calcio, che gestisce appunto l'impianto degli Viviani, circa 600.000 euro a ogni anno, per cui vedi, fatti tu il conto. Quindi noi ci auguriamo che Sorrento, che è una bellissima città, quindi una città sul mare, conosciamo benissimo, che non abbia ancora lo stadio, quindi problemi sempre politici, non c'è il sindaco, bisogna aspettare, intanto pagano i tifosi. Io mi auguro, anche sentendo un po' gli addetti ai lavori, che il Campo Italia dovrebbe essere pronto per il prossimo anno. Usiamo il condizionale, perché quando c'è
1: Ok.
0: per mezzo la
1: Sì.
0: politica non si sanno mai i tempi di consegna. Quindi io mi auguro davvero per il presidente del Sorrento, che deve sborsare, come dicevo, ogni anno 600.000 euro, quindi di trovare una soluzione, perché chiaramente anche i tifosi sobbarcarsi ogni settimana, cioè ogni 2 volte al mese 150 km, non è poco.
1: Il paradosso è che probabilmente fanno meno chilometri per fare qualche trasferta di campionato piuttosto che giocare a casa loro. Questo

0: credo riassuma al meglio una situazione che deve essere gioco forza risolta, e speriamo per il Sorrento, per i suoi tifosi e anche per le tasche del presidente, perché con quei soldi comunque qualche investimento tecnico in più lo si potrebbe serenamente fare, che questa situazione si risolva al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, sono le 10:01, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta C dagli studi di Firenze di TMV Radio, in onda su tmvradio.com, sull'applicazione di TMV Radio, ma anche sul 61 del digitale terrestre. Luca Pargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Sono le 10.07 di questo giovedì 30 aprile 2026. Vi ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Riepilogate tutte le coordinate, possiamo dare il benvenuto e ringraziare per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Lumezzane, Simone Pesce. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di averlo accettato. Ringrazio anche l'ufficio stampa del Lumezzane, che come al solito è molto carino nei nostri confronti, ci permette insomma di raccontare la bella realtà del Lumezzane, che in questa stagione, direttore, ha iniziato malino, ma poi ha messo in campo un percorso che definire strepitoso è quasi sminuente, perché da un certo punto della stagione, parliamoci chiaro, dall'arrivo di mister Troise in poi, ha preso ufficialmente tutto un altro valore, tutto un altro impatto sulla stagione di Serie C, del girone A ovviamente. In particolare, da direttore sportivo, immagino l'orgoglio per quello che poi la squadra è riuscita a mettere in campo, ma chiedo non tanto se è soddisfatto, perché mi sembra abbastanza banale, ma che voto darebbe al suo Lumezzane per la stagione regolare?
1: Intanto ringrazio per i complimenti. Come ha detto lei, sì, la partenza non è stata di quelle migliori, e poi tutti quanti insieme abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo svoltato. Sicuramente l'arrivo di mister Troise è stato importantissimo per il lavoro fatto, ma credo che anche la squadra, i ragazzi abbiano messo quel qualcosa in più, abbiano cambiato mentalità, e noi come società forse abbiamo imparato dagli errori, e tutti quanti insieme abbiamo messo un mattoncino per far sì che la stagione poi diventasse una stagione veramente da incorniciare questo campionato. Quindi io do un voto alto, adesso non mi piace dare voti, ma un voto alto a tutti, allo staff, ai ragazzi, al settore medico, perché tutti hanno alzato un po' l'asticella dopo quella partenza non bellissima.
0: Ecco, c'è stato un momento in cui il direttore si è reso conto che diciamo c'era stato uno switch in positivo così forte, perché ovviamente la stagione regolare è una maratona, sono 38 giornate dove può succedere tutto il contrario di tutto. C'è un frame, un momento, una fotografia di questa stagione che le ha fatto capire: ok, qua stiamo imbastendo qualcosa di veramente importante?
1: Ma guardi, sì, io ti dico che del mister abbiamo fatto subito due vittorie di fila, e poi ci sono state tre sconfitte di fila. Però io alla terza sconfitta, la partita con le Dolomiti Bellunesi, ho visto una partita che mi ha dato tranquillità, perché vedevo che i ragazzi stavano cambiando mentalità e credevano in quello che facevano. E poi sicuramente la vittoria a Brescia nel girone di andata ha dato ai ragazzi quella consapevolezza in più di dire: ce la possiamo giocare, possiamo arrivare all'obiettivo che era la salvezza il prima possibile, e poi far qualcosa di più.
0: Ecco, sempre sulla stagione regolare, allora escludiamo il Vicenza, che abbiamo chiaramente visto aver fatto una roba per conto suo, cioè nel senso ha viaggiato dalla prima all'ultima giornata con un ritmo illogico e se le è messe dietro tutte. Delle altre 18, qual è la squadra che ha apprezzato di più da avversario quando l'avete affrontata, anche a prescindere dal risultato?
1: Sì, no, guardi, sicuramente il Lecco è una squadra che mi ha ben impressionato, una squadra costruita bene. Infatti faccio i complimenti al direttore, che è bravissimo, ed è una squadra che mi è piaciuta tantissimo, e con loro anche il Trento. Però devo dire che il Lecco veramente è stata la squadra che che mi ha impressionato in questo campionato.
0: Per chiudere il ragionamento
1: tralasciando il Vicenza, sì, certo, a cui faccio veramente i complimenti per il percorso, perché ha fatto qualcosa di straordinario, quindi complimenti a tutti.
0: Secondo lei il Vicenza delle tre promosse dirette è la più forte, probabilmente anche, e le chiedo anche se secondo lei, visto che conosce comunque tanto il campionato di Serie B, per averci giocato, se è la più pronta anche ad affrontare il campionato che ha detto?
1: Allora, non so se delle tre è la più forte, perché comunque parliamo di altre squadre attrezzate. Complimenti all'Arezzo, che ha vinto il girone B con testa a testa con l'Ascoli. Nel girone C, secondo me, Benevento, Catania sono squadre attrezzatissime, e complimenti anche al Benevento. Il Vicenza ha dimostrato forse di essere la più regolare di tutti dall'inizio. Non ha mai avuto quel momento che forse lasciava pensare e dire forse sono in un momento negativo. No, hanno fatto un percorso veramente sempre positivo, sempre in linea, senza avere un cedimento. Poi la Serie B sicuramente è un altro campionato, ma credo che l'ossatura del Vicenza con qualche innesto le permetta di fare un campionato buono in Serie B. Poi sicuramente la dirigenza è pronta, perché sono anni che lottano per l'obiettivo della Serie B, e certo, sapranno loro il da farsi.
0: Direttore, se le dico 3 maggio ore 20 al Cione Milano, invece cosa possiamo dire?
1: No, che intanto siamo contenti di essere lì, perché comunque arrivare settimi dopo quella partenza per noi è già un motivo d'orgoglio, e quindi rinnovo i complimenti a tutti ed è un orgoglio. Però ora ci sono questi playoff e noi dobbiamo arrivare al 3 maggio alle ore 20 con l'Alcione, consapevoli che dobbiamo giocare la partita per provare a passare il turno con la massima serenità, con la massima tranquillità che ci portiamo dietro. Ma ora l'obiettivo è cercare di stupire ancora, perché sennò non sarebbe bello giocare questi playoff.
0: Che tra l'altro, insomma, raccontiamo spesso e volentieri, almeno noi qui su TMV Radio, come se come un campionato completamente a sé stante rispetto alla stagione regolare, sì, un po' per il format, perché ovviamente sì, si va ad eliminazione diretta, ma anche perché a volte cambia veramente anche la fisionomia delle squadre quando scendono in campo, non tanto sul piano tattico, perché l'identità è quella, ma si vanno a trovare delle energie, delle motivazioni che in un percorso, una maratona, come dicevamo prima, più lunga come la stagione regolare, magari non ci sono sempre.
1: No, specialmente nei primi turni i valori si azzerano, sono quasi alla pari, quindi noi andremo a incontrare una squadra che per tutto l'anno è sempre stata davanti a noi, e quindi sicuramente ha dei valori importanti. Nella partita secca ancora di più gli episodi sono determinanti, quindi come hai detto tu, specialmente nei primi turni non dico che è un terno all'otto, ma ci sono tante variabili. Però quello che noi dalla nostra non possiamo cambiare è la nostra identità, la nostra mentalità, perché quelli non le puoi cambiare. Poi la partita dipenderà da tanti altri fattori.
0: Riguardando il percorso di Simone Pesce da calciatore, ci sono due squadre che saranno protagoniste nei playoff, negli altri due gironi, mi riferisco ad Ascoli, sì, e Catania. Possiamo dire che sono le due squadre più accreditate, anche per il percorso fatto, insomma, in stagione regolare, nel girone B e nel girone C, per arrivare fino in fondo ai playoff?
1: Sicuramente per piazza, per blasone, per rosa, ad oggi ai nastri di partenza sono le squadre più accreditate. Poi i playoff ci insegnano che ultimamente non sempre chi è partito da secondo in classifica ha vinto. Però credo che Ascoli e Catania abbiano dalla loro anche dietro un popolo, sia quello catanese che quello ascolano, che vive di calcio, e quindi giocare a Catania, giocare a Ascoli non è facile, perché si troveranno sempre, almeno credo, stadi pieni, e quindi per quello per loro sarà un vantaggio, e in più hanno una storia alle spalle che di piazze importanti che sinceramente con la Lega Pro e la Serie C non c'entrano niente.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Direttore, mi tocca fare l'antipatico, perché un po' perché mi lavoro per tutto mercato web, quindi il mercato è un attimino importante per quanto ci riguarda. È vero che ci sono i playoff, ma è vero anche che ci sono una serie di elementi della prima squadra per i quali dovrà essere ridiscusso il futuro, cioè ci sono dei contratti in scadenza, uno su tutti quello del tecnico. Volevo sapere se avete già iniziato, insomma, a lavorare su quali, diciamo, se ce n'è qualcuno un po' più avanti nel percorso di trattativa.
1: Allora, sinceramente qualche discorso l'abbiamo fatto, non siamo entrati nel pratico, perché come giusto che sia, certo, oggi siamo concentrati sui playoff, ma sicuramente qualche discorso l'abbiamo fatto, qualche calciatore in scadenza con il mister, però nel pratico ancora non siamo entrati. Sarà una cosa che comunque dovremmo affrontare, perché poi la stagione prossima è già dietro l'angolo, anche se stiamo parlando ancora di questa e di playoff.
0: Assolutamente, assolutamente, bisogna iniziare programmare sfruttando tutti i momenti possibili, perché poi, insomma, è vero, ci sono i playoff, ma appunto c'è anche da organizzare la stagione 26-27. Direttore, voglio fare anche con lei un gioco che mi piace fare con gli ex calciatori che sono dirigenti, allenatori in Serie C. Abbiamo la stessa età, quindi siamo nati entrambi nello stesso anno, non dichiareremo quale, così facciamo, siamo anche buoni e non ci diamo dei vecchi da soli. Io mi ricordo Simone Pesce giocatore, e quindi chiedo al Simone Pesce calciatore se c'è qualcuno che gli somiglia.
1: Nella mia squadra?
0: In generale, in Serie C, visto che comunque, insomma, il campionato ne presenta tante di squadre e di ragazzi.
1: Sì, intanto ti ringrazio, perché comunque, però, sono stato un calciatore di buon livello, ho fatto una buona carriera, ma non da essere paragonato a qualche calciatore, questo sicuramente.
0: Però insomma, 190 guarda, presenze in Serie B, 100, più di 100 in B, in C, insomma.
1: No, sono orgoglioso, sono riuscito a giocare in Serie A, quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto. Questo è fuori dubbio, perché comunque non è facile, anzi. Mi piace parlare per come ero io, da calciatore, caratterialmente, sì. Secondo me nella nostra squadra ci sono due o tre elementi. Parlo di uno che fa il mio stesso ruolo, e quindi che è Fabrizio Paghera, che secondo me su alcune cose mi assomiglia per carattere, per leadership, per passione. Rivedo in lui quello che io ho cercato sempre di mettere quando ero calciatore, per arrivare, partendo dalla Serie D per arrivare in Serie A, ho sempre messo quello davanti, oltre che le qualità tecniche. E lui, diciamo che su questo è bravissimo anche a trasmetterlo agli altri, ma così come abbiamo il nostro capitano, che è Marco Moscati, che è un altro esempio. Però ecco, parlando di ruolo, per come giocavo io, credo che Paghera sia un po' un giocatore in cui mi rivedo.
0: Ecco, direttore, proprio ultimissima, prima di salutarla e ringraziarla per aver accettato il nostro invito, visto che stiamo vivendo un momento storico dove ci interroghiamo, tutti si interrogano sulla capacità del nostro sistema calcistico di produrre giocatori validi, ovviamente in chiave nazionale, perché tre mondiali di fila saltati è roba brutta, scusate il gergo, ma è la cosa più istintiva che mi viene in mente. Le chiedo, ma in Serie C c'è così tanto poco talento che le squadre di Serie A e di Serie B non possano attingere per poi farli crescere, perché io ho una sensazione che è diametralmente opposta, cioè nel senso di ragazzi validi ci sono, però bisogna dargli anche modo di scendere in campo in Serie A, in Serie B e magari dargli anche qualche partita di tempo per commettere delle stupidaggini dovute alla giovane età e all'inesperienza.
1: Sono d'accordo, ma la nostra storia credo che lo dice. Negli anni addietro, tanti calciatori che sono arrivati in Serie A, giovani, non giovani, a parte i fenomeni, quindi non sto qui a citare Totti, Del Piero, ma anche Del Piero, prima della Juve, fa un anno in Serie B. Ci sono sempre stati calciatori che sono partiti dalla Serie C e sono arrivati in Serie A e in Nazionale. Quindi io credo che anche oggi in Serie C, così come in Serie D, ci sono giocatori giovani italiani che hanno le possibilità di arrivare a giocare in Serie A, ce ne sono. Noi nel nostro piccolo quest'anno abbiamo giocato con molti giovani, 6-7 under titolari 2005, quindi anche su questo la proprietà è stata comunque importante, che ha dato questo indirizzo, proprietà al presidente. E quindi io credo che ci sono, purtroppo è cambiato il fatto che nuove regole, il mondo è cambiato, oggi si va a pescare molto di più anche dai campionati esteri, a discapito a volte di puntare su dei giovani italiani che in Serie C e in Serie D sono validi. Forse è questa la differenza rispetto a prima, perché comunque secondo me nella nostra categoria e anche in Serie D ci sono giocatori che hanno la possibilità. Poi non sto qui a parlare di tutto il resto, perché se ne è parlato certo. Già molto, nel senso, settore da riformare, ognuno dice la sua. Sicuramente c'è bisogno, come hanno detto tutti, di ripartire dalla base, dalla tecnica individuale, da ne creare nel ragazzo questa formazione di base importante, perché oggi vediamo partite poi di alto livello, tipo l'ultima dove ci sono 22 giocatori, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, dove poi tutti rimaniamo esterefatti dalla tecnica e dall'abilità nella gestione della palla, dell'uno contro uno, che poi è l'essenza del calcio, secondo me.
0: Assolutamente d'accordo, direttore. Grazie mille, spero di risentirla presto. Grazie davvero di aver accettato il nostro invito e buon lavoro e in bocca al lupo per i playoff.
1: Grazie mille, è sempre un piacere. Grazie, in bocca al lupo.
0: Salutiamo Simone Pesce, direttore sportivo del Lumezzane, e ringrazio ancora una volta l'ufficio stampa del club del Lumezzane per averci permesso di portare a termine questa bella chiacchierata con il direttore sportivo Simone Pesce. Prima di andare in pausa ci attacchiamo direttamente in fascia, come si dice in gergo tecnico. Risveglio dal torpore il buon Sorani e gli chiedo di mandare una parte del contributo che abbiamo preparato per voi. Cosa si tratta? Si tratta della conferenza stampa di fine stagione regolare, apertura del percorso playoff, del direttore sportivo del Pineto, Marcello Di Giuseppe, che fa un po' il punto della situazione sul piccolo club abruzzese che si è meritato, strameritato sul campo la partecipazione ai playoff di Serie C.
2: È un piacere, anche perché siete abbastanza numerosi e per Pineto non è di mercoledì, è una giornata particolare. Però capisco, non essendo uno che parla tantissimo, che può anche incuriosire la cosa, quindi vi ringrazio per essere qui. L'anno scorso ho parlato, finito il playoff praticamente dopo la sconfitta con la Pianese, quest'anno parlo nella settimana che va tra il playoff da affrontare e la fine del campionato. È chiaro che un bilancio bisogna pur farlo, un bilancio che riguarda quello che è stato e è forse un dare forza per quello che sarà, che il playoff che inizia domenica. E quindi ho pensato che era giusto parlare oggi, perché è chiaro che è il terzo anno in cui una squadra, una società, un club come il Pineto ha fatto un percorso che non è finito, perché il terzo anno è ancora da terminare, e mi auguro, a differenza di quanto è successo negli anni scorsi, che questo percorso sia un percorso che possa durare. Quindi noi ci apprestiamo a fare i playoff non da vittima sacrificale, ammesso e concesso che ci sia qualche vittima sacrificale in una partita di playoff o in un post season, nel senso che possa essere playoff o playout. Però noi sono qui perché giustamente domenica dobbiamo fare uno step e penso che sia veramente il momento giusto appunto per farlo. Detto questo, se volete chiedermi, e sicuramente avrete qualcosa da chiedermi, io sono qui anche perché non mi avrete sempre, e lo sapete, quindi, e non mi avrete vivo.
3: Visto che hai tirato fuori l'argomento dei playoff, iniziamo da quello, visto che questo appunto è il secondo anno consecutivo, a questo punto qual è l'obiettivo, visto che appunto volete fare il danno, iniziamo da lì?
2: L'obiettivo è quello di divertirci, divertire e far capire che siamo cresciuti. Purtroppo prima o poi l'uomo si fa vecchio, è il mio caso, e i ragazzi si fanno uomini, ed è il caso di questi ragazzi, che la maggior parte sono da 3 anni qui e sono venuti più o meno bambini, e adesso sono giocatori fatti e lo devono dimostrare in campo. E quindi è questo l'obiettivo che io pretendo. Poi sappiamo che il calcio è uno sport strano, è uno sport magnifico, siamo reduci tutti dalla partita di ieri sera che ha riempito gli occhi a tutti, quindi alla fine una squadra è uscita sconfitta, non credo che il Bayern meritasse la sconfitta. Questo per dire che il calcio è strano, però noi abbiamo assolutamente quest'anno un obbligo, non lasciare nulla di intentato, quindi questo deve essere la nostra, quel qualcosa che ci dovrà guidare da qui in avanti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta 5, questo giovedì 30 aprile 2026. Saluto subito e ringrazio Dimitri Canello di Triveneto Gol. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
0: Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Con te volevo fare un attimino il punto della situazione su le tante squadre che costellano, insomma, il mondo del calcio nel Triveneto, che ci riguardano in particolare. Siamo a due giorni dall'inizio del playoff promozione in Serie C. Ti chiedo quale delle squadre che ti appartengono, tra virgolette, vedi messa meglio in proiezione, appunto, run playoff, il Cittadella, il Trento, insomma, le squadre che ci partecipano.
1: Guarda, è veramente difficile perché i playoff sono veramente un terno al lotto per tutta una serie di motivi, il primo dei quali l'ho sentito dire da un allenatore negli ultimi tempi, il quale sottolineava: sì, magari arrivare a un certo punto della stagione e saltare una, due partite, addirittura stare fermi 20 giorni, è veramente un vantaggio rispetto invece a giocare, continuare a giocare e a trovare una continuità, perché anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Io, nella complessità dei playoff e nella globalità del girone, per quanto riguarda il girone A, non vedo squadre che mi facciano onestamente impazzire per un motivo o per l'altro. Il Brescia ha una compattezza di squadra tutta da valutare, perché abbiamo visto il campionato che ha fatto, è stato un campionato secondo me deludente riguardando anche le forze a disposizione. Non la vedo una squadra, non mi dà una grandissima affidabilità anche a lunga scadenza. Il Trento è una squadra che ha perso pochissime volte nel corso della stagione regolare, è una squadra che ha sempre cercato di imporre il proprio gioco. C'è il precedente dello scorso anno, quando uscì al primo turno a sorpresa con l'Atalanta, vanificando un po' quello che era stato fatto nel corso della stagione. Vedo molto bene, se devo dire la verità, l'Ascoli nel girone B. Secondo me è una squadra che ha tutte le caratteristiche anche per i playoff di poter fare quelle famose 6 partite per arrivare in fondo. E nel girone C invece è veramente complesso, perché sono squadre di blasone. Sono curioso di capire il Catania come riuscirà a gestire tutte quelle che sono state discussioni nel corso della stagione e come arriverà l'appuntamento. È una squadra che comunque ha dei valori, poi entrano in gioco tutta un'altra serie di questioni, insomma, che i playoff sono preponderanti.
0: Cambiamo diametralmente scenario, rimanendo sempre in Serie C, scendendo nella parte bassa di quella che è la classifica oramai definitiva del girone A, toccando la Virtus e la Triestina. La Virtus ha sbagliato, credo, la prima stagione dopo tantissime fatte veramente in punta di penna, come si può dire, e penso che, insomma, vista la situazione attuale della Serie C, forse qualche chance di riammissione in estate ci possono anche essere. Sulla Triestina ti chiedo qual è il futuro, non ti dico a lungo termine, perché quello non lo saprà mai nessuno per nessuna società, ma cosa si prospetta all'orizzonte con la Serie D da affrontare.
1: Allora, per quanto riguarda la Virtus Verona, devo dire che quello che ha detto Gigi Fresco nel corso dell'ultima conferenza stampa, ossia lui stesso ha parlato della possibilità di riammissione, siccome non è una persona che parla a caso, se ha fatto determinate affermazioni, evidentemente qualche carta da giocarsi ce l'ha in mano. La riammissione, ricordiamo, è una cosa diversa da ripescaggio, anche per una questione economica. Sì. Che per la Virtus Verona fa tutta la differenza del mondo, essendo un club particolare, come sanno i tifosi, comunque anche gli interessati. È stata una stagione davvero negativa quella per la Virtus Verona, e devo dirti che le avvisaglie erano già state addirittura dal pre-campionato, perché ho sentito dei terrori e tutte e due mi avevano detto che la Virtus aveva fatto una pessima impressione. Poi questa pessima impressione è stata confermata sul campo, ci sono aggiunti infortuni importanti, si sono aggiunti quelle operazioni che di solito Fresco fa a stagione in corso, che magari correggono e rialzano il valore della squadra con qualche svincolato. Quest'anno non sono riusciti, ricordo che aveva trattato per esempio Davide Faraoni, che poi è andato al Pescara, non è riuscita a inserire qualche giocatore che potesse fare veramente il salto di qualità alla squadra. Ricordo per esempio un anno che fu inserito Emil Alfredson, che era a fine carriera, che però si rivelò veramente un maestro dal punto di vista calcistico in una categoria come la Serie C, per rialzare la qualità della Virtus Verona. Quindi io terrei d'occhio questa situazione, non mi sorprenderei assolutamente se la Virtus Verona fosse tra le squadre riammesse. Per quanto riguarda invece la Triestina, è ancora un po' prestino, adesso si arriva, secondo me, alla resa dei conti nello spazio di 15 giorni, perché come sappiamo bene e come sanno i lettori, insomma, di Triveneto Gol, l'attuale proprietà, che è cambiata nel corso della stagione, ha ereditato una situazione terrificante, penso con pochi precedenti, che in 30 anni mi è capitato di vedere, perché veder salvare una società in queste condizioni sarebbe veramente un miracolo. Si continua a dire comunque che c'è una volontà di ripartire anche in maniera importante, con dei budget importanti per il prossimo anno in Serie D, per tornare in Serie C subito e tentare subito la scalata. Uno dei primi pezzi del mosaico dovrebbe essere il direttore generale Giuseppe Daniello, che è un uomo che vive a Trieste da alcuni anni, che comunque conosce molto bene la città, era segretario generale quando c'era Mauro Milanese, amministratore unico, sicuramente sarebbe un primo tassello. Ci sono dei rumors insistenti su Edoardo Gorini, che non è certo della permanenza a Treviso con la promozione. Lì bisognerà capire quali saranno i programmi del presidente Alessandro Botter, un presidente molto capiente, che ha avuto il merito di riportare il Treviso in Serie C dopo un lungo calvario fra i dilettanti. Anche lì ci sono delle prospettive di fare un campionato di vertice, perché non ci si accontenta della Serie C, l'obiettivo sarebbe quello di tornare in Serie B. Bisogna capire in quanti anni, se farlo subito. È tutta una concatenazione di eventi che andrà fatti. La Triestina, io mi auguro sinceramente che riesca a trovare una condizione e anche una stabilità che non c'è mai stata in questi ultimi anni. Però se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni, con due spareggi, play-out disputati e vinti, con la pelle salvata in extremis, evidentemente doveva finire così, e probabilmente questo era anche uno dei passaggi per poter riprendere una strada che è stata interrotta. Ricordiamo che nel momento in cui si retrocede in Serie D si avverranno i contratti previdenziali che dei giocatori, e questo sicuramente toglie delle zavorre importanti nelle quelle spese pazze che hanno portato poi all'attuale situazione.
0: Dimitri, grazie mille, come al solito è uno spettacolo ascoltarti nell'analisi del mondo della Serie C. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto.
0: Salutiamo Dimitri Canello di Triveneto Gol, che ci ha fatto una bella fotografia tra i playoff, le speranze di riammissione della Virtus e il futuro, tutto da scrivere, della Triestina. Caro Sorani, siamo arrivati in conclusione anche della puntata di stamani, e ho fatto anche la rima, incredibile, non so come sia stato possibile perché di solito non mi riescono, quindi è arrivato il momento di fare un bel recap, ovvero di tutto quello che c'è tra la puntata di A Tutta C che sta per terminare, quella di questo pomeriggio tra le 17 e le 18. In conduzione ci dovrebbe essere il buon Lucio Marinucci, dopo di noi l'editoriale, Rotocalcio, ma soprattutto Maracana dalle 13 alle 17 con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. C'è la Champions, c'è il campionato, c'è il caos arbitri, c'è tutto il contrario di tutto come tematiche da affrontare, sviscerare e dare in pasto ai nostri ascoltatori. A Tutta C, come dicevo, torna domani dalle 17 alle 18 da Giorgio, saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio. Oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori. Non ci sarà Rocchi, come sapete, dal PM. C'è invece Gervasoni, che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia. È stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci. Vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto: noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta. E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata: rispetto il lavoro della magistratura, risponderò senza problemi. Quindi poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede. Oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate in questo momento da Gervasoni, accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol. Sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo, e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio, si porta avanti, e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorano in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornata importante. Cominciamo dalle parole di Gervasoni. Molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò. Suo avvocato, noi siamo qui per un episodio. Non c'è Rocchi, come già sai. La tua impressione di quello che può succedere oggi, o comunque a partire da oggi?
2: Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande e vediamo, insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatore, insomma, si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi. Di conseguenza siamo agli inizi, Vincenzo. Poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto. Mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale, la vedo molto in questa maniera. Al momento diciamo non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale. Vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo, diciamo, ancora gli strumenti per poter avere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
1: Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie. Quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati, e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri, che avrai sentito sicuramente, non so se ti senti di commentarle, perché comunque anche lì...
2: Ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento, di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per 3 volte consecutivi, 2 riguardano questa gestione che è stata 8 anni, onestamente come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove che le giustificazioni, lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere, diciamo, che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima, ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione, sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo. Siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Insomma, e questo, diciamo, la cosa molto che fa arrabbiare.
1: Direi proprio di sì. Poi, tra l'altro, devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio, esatto, è andato bene, esatto, abbiamo vinto l'Europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti. Ma da chi è apprezzato, onestamente? Cioè, poi se ce la vogliamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada da perseguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una,
2: guarda,
1: ristrutturazione,
2: Vincenzo,
1: totale?
2: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di un ingresso della politica in questa situazione qui, mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero fare occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi preferisco, diciamo, più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti. Però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio, e quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione. Quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa, diciamo così, intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
1: Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid-Arsenal? Che partita è stata?
2: Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, è stata una partita diversa, decisa, diciamo così, da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente. Poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno. Adesso rimane tutto in bilico in questa partita, ma come nell'altra partita. Quindi questo secondo me sta a significare che, a prescindere poi dalla strategia che hanno scelto, diciamo, queste quattro squadre, e anche, diciamo, il modo di interpretare la partita, che è diverso, ma alla fine sono due partite che rimangono in bilico, quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa. Cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io la vedo un po' così, insomma, nel senso, le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
1: E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo. Vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice: io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
3: Ma io ti devo dire la verità che sul 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nella propria idea di calcio, si mette lì, comincia a tun tun tun col suo calcio, perché dice: tanto io arrivo comunque a segnare il gol, perché quello è l'obiettivo. Dall'altra parte c'è una squadra che secondo me non si sarebbe mai chiusa dietro a fare le barricate perché non ce l'ha nel DNA. E aggiungi a tutto questo, non è stata una partita fallosa, perché il Bayern Monaco magari sotto di tre gol poteva cominciare a nervosirsi e fare falli, dall'altra parte non c'è stata nessuna perdita di tempo. È un modo diverso, ripeto, di interpretare il calcio. Io, se tu mi dici Marco quale ti piace di più, io ti dico questo, però non è che quell'altro, diciamo, è da buttare via, è un'interpretazione diversa. Questa qui mi sembra più spettacolare, mi sembra più attraente, ti tiene lì, c'è il pathos, c'è la giocata, c'è le squadre che si vogliono sopraffare in tutti i modi, anche facendo degli errori. Io ti dico, mi piace più questo tipo di calcio, però è una mia scelta personale, non è che l'altra fa schifo, è un modo diverso di interpretare la partita, mi emoziona meno, ecco, per dirtela così.
1: Ti chiede un nostro amico, riportate al direttore Piccari che ci vogliono anche le difese forti, che ne pensa? Poi un altro nostro amico.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco. Intanto il ministero degli esteri israeliano ha negato categoricamente le sevizie denunciate dai legali di Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della flottiglia condotti in carcere in Israele dopo essere stati arrestati in acque internazionali non lontano dall'isola di Creta.
4: Conflitto russo-ucraino, un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronto a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia.
5: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivando alla summit della Comunità politica europea che si svolge a Yerevan, ha ribadito la necessità di una forza europea. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. L'Europa è una grande ed ampia famiglia, ha aggiunto. Siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide. Per l'Italia al vertice partecipa la Premier Meloni.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori, a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica.
5: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
4: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Kivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions, cade il Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo, Juve è costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita.
7: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la vostra trasmissione dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Giorgio Sorani, per il primo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Nel weekend è andato in scena il primo turno dei playoff, è andata in scena anche la prima giornata della Supercoppa italiana. Ci sono stati risultati anche abbastanza interessanti, perché iniziando dalla Supercoppa, sul campo dell'Arezzo il Vicenza ha dato una signora dimostrazione di forza, perché in casa della squadra che ha vinto il girone B, la compagine di Fabio Gallo ne ha segnati 5, mettendo subito in mostra, insomma, dando una discreta prova di forza di quello che è il suo valore, con due gol subito nel primo tempo e poi nella seconda frazione Stuckler due volte e l'autorete di Casarosa in pieno recupero. Hanno

0: sulla nostra applicazione, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Dicevamo dei playoff, dicevamo anche di quello che è andato in scena, quindi andiamo a riepilogare i risultati e lo facciamo con il consueto collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina c'è Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, il Vicenza nella Supercoppa ne ha rifilati 5 all'Arezzo in un torneo che tra le prime della classe, insomma, è molto folcloristico, ma di competitivo c'è il giusto. Insomma, la Supercoppa è una specie di torneo di fine stagione, discorso diverso per quello che è andato in scena ieri, nella giornata di ieri, con il primo turno dei playoff, primo turno che è ancora suddiviso per gironi. Andando velocemente a riepilogare i risultati: Cittadella Arzignano 2-2, con il Cittadella che passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Casertana batte Atalanta Under 23 1-0 e si qualifica al prossimo turno. Crotone Audace Cerignola 1-1 e il Crotone passa anche in questo caso per il miglior posizionamento in classifica. Lumezzane Alcione 0-0, passa il Lumezzane, stesso ragionamento. Vittoria in trasferta del Casarano 2-0 sul campo del Monopoli, questa forse è una delle sorprese più grandi. L'altra sorpresa è senza dubbio il passaggio del turno della Pianese nei confronti della Ternana per risultato 1-1, formazione toscana che passa per il miglior posizionamento. Pineto batte Gubbio 2-1, Gian Erminio che espugna il campo del Trento, dopo sentiremo le parole di Tabbiani. Altro risultato niente male, e poi il 2-2 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro che vede la formazione bianconera passare il turno. Nino, questi sono i risultati. Casarano, unica sorpresa o c'è qualcos'altro?
1: Per me ci sono un po' di sorprese oltre il Casarano, oltre che il Casarano ha avuto forse ultimamente soltanto qualche battuta d'arresto, comunque qualche risultato così altalenante, però si è dimostrato in tutto l'anno una squadra vera, una squadra formata da gente di categoria e guidata ottimamente da Di Bari, e sicuramente si merita questo passaggio del turno. Ma secondo me ci sono altre due sorprese abbastanza importanti, come Trento Gian Erminio, con il passaggio da Gian Erminio, perché il Trento viene da un campionato ben al di sopra delle aspettative, un campionato dove ha giocato per più della metà quasi senza attaccanti, aveva fatica a segnare Pellegrini, gli altri attaccanti preparati nel mercato estivo hanno avuto tutta una serie di problemi fisici, basta ricordare Cruz che non è stato praticamente mai a disposizione di Tabbiani, e quella di Tabbiani è stata sempre una squadra che ha giocato, ha vinto, ha convinto. Sicuramente il campionato d'allarme l'aveva giocato già nell'ultima giornata, anche forse frutto di un rilassamento anche generale in vista dei playoff, però si è scontrato contro una Giana che sembra aver avuto qualcosa in più, ha interpretato benissimo la partita, una squadra sempre in crescita e che questi playoff sa come sorprendere. Però un'altra nota positiva, anche un po' una sorpresa, è sicuramente la Pianese, perché soprattutto per come si era messa la partita, perché la Pianese a un certo punto sullo 0-0 rimane in 10, tutto lasciava presagire a un passaggio a turno da parte da Ternani, invece anzi del turno è andato in vantaggio, poi è arrivato il pareggio di Pettinari, ma comunque la Pianese, come ha sottolineato anche Birindelli, a fine partita bisogna fare gli applausi già per essere arrivati a questo punto, già per questo grandissimo risultato ottenuto, perché il primo obiettivo all'ultima giornata di campionato con la Ternani era quello di giocare la prima partita dei playoff in casa e avere il doppio risultato a disposizione. È riuscita a sfruttarlo al massimo, arriva questo passaggio del turno. Sicuramente non sarà una partita facile in casa della Juventus Next Gen, però la Pianese è una delle grandi sorprese di questi playoff, senza dubbio.
0: Ecco, Nino, ricordiamo come funziona adesso il secondo turno. Faccio un po' il riepilogo.
1: Ok, il secondo turno vale sempre il doppio risultato per la squadra che gioca in casa. Ci sono tante sfide molto interessanti, perché alla fine il Cittadella avrà l'opportunità di giocare un'altra partita in casa contro il Lumezzane. Il Lumezzane è un'altra squadra rognosa da affrontare, lo si è visto ieri contro l'Alcione, ne è uscito un pareggio a reti bianche, ma comunque Sono due squadre che hanno fatto benissimo durante il campionato, specie le Lumezzane con l'arrivo.

0: trovi se in panchina è riuscito un po', è riuscito a svoltare, anzi, l'aveva preso nell'ultima posizione della classifica e ha raggiunto i playoff e ha passato il primo turno. Quindi sicuramente grande merito del tecnico. Poi sono le due calabresi che scendono in campo. Il Crotone è già sceso in campo ieri, passando il turno col Cerignola, però è una partita sicuramente bella e importante quella contro in casa la Casertana. Poi sono molto curioso di vedere anche Casarano Cosenza Casarano, perché Cosenza quasi fino all'ultimo ha giocato con qualche risultato positivo, poteva addirittura agguantare il secondo posto. Ha dato qualche risultato negativo nelle ultime giornate, ma rimane una squadra importantissima e soprattutto in un momento in cui ha recuperato praticamente tutti, avrà il bomber di stagione Mazzocchi a disposizione per questi playoff, dopo che è stato assente, se non sbaglio, da dicembre per un problema
1: Sì.
0: fisico. Sarà una partita in cui conteranno tantissimo le motivazioni, e come si è dimostrato ieri, comunque non basta avere il doppio risultato a favore, perché veramente sono partite vere, partite dove la sorpresa è sempre dietro l'angolo.
1: Ricordiamo che in questo turno entrano le formazioni quarte classificate, se non erro, nei gironi. Quindi c'è il Lecco, c'è il Campobasso e c'è appunto il Cosenza. Lecco-Giana, tra l'altro, un'altra partita molto particolare, perché il Lecco è stata una di quelle squadre che si è giocata al secondo posto praticamente fino all'ultimo con l'Union Brescia, consapevole che il Vicenza, insomma, era già scappato da diverso tempo, e adesso si trova contro una squadra che è tutt'altro che semplice da affrontare. Tra l'altro, poi il primo turno, fase nazionale, si inizierà con le gare di andata e ritorno, e il match di andata sono già domenica prossima, domenica 10 gennaio, per quanto sì, 10 gennaio, buonanotte, 10, ma 10 maggio, per quanto riguarda il campionato, per quanto riguarda i playoff. Fine settimana importante anche per le ultime due promozioni dalla Serie D, quindi si completa il quadro delle nove formazioni a salire di categoria. Sale il Desenzano, sale il Savoia, sembra uno scherzo di Emanuele Filiberto, si completa appunto il quadro del 9. Nino, riepiloghiamo un po' chi sono i volti nuovi, in attesa di capire, e questo lo si deciderà all'ultima giornata della stagione regolare di Serie B, invece i volti nuovi che scenderanno dalla serie cadetta.
0: Scusa, non ti ho sentito più la domanda perché è andato via l'audio.
1: Quali sono, fare il riepilogo delle nove formazioni promosse dalla Serie D, dato che si è completato il quadro con Desenzano e Savoia?
0: Sì, ne abbiamo fatto sicuramente. Partiamo da quelle della giornata di ieri, perché sono stati sicuramente dei. Parlo anche per il Desenzano, è stato un'impresa importante quella della squadra di Gaburro, perché la squadra di Gaburro comunque alla fine arriva a questa promozione affrontando squadre che avevano costruito delle rose importantissime per il salto di categoria, tra tutte la Pistoiese, che poi si è affidata in panchina a Cristiano Lucarelli a campionato in corso. Comunque il Desenzano, con un esperto in promozione, se non sbaglio questa è la quarta o quinta promozione dalla D alla C, quindi sicuramente è stato fatto un grandissimo lavoro. E poi il Savoia, perché il Savoia veniva da un girone in cui, lasciami dire, che forse le competenze hanno avuto la meglio sul potere economico, nel senso che, se andiamo a vedere un po' le campagne acquisti, la Savoia ha speso qualcosa in meno, se non qualcosa, non di più, rispetto alla Nisa e alla Regina, e poi sono rimaste seconda e terza in classifica. Quindi anche qui merito del grandissimo lavoro durante l'anno, nonostante una classifica ha cambiato padrone per diverse giornate, quindi merito il lavoro di Mazzei, di tutto il club. Poi ci sono le altre promosse, come il Vado, il Treviso, la Folgore Caratese, anche qui un altro grande risultato. Lo Stiamare, cioè, ci sono squadre che che secondo me si presenteranno alla prossima Serie C, sempre col punto interrogativo vado, perché abbiamo sentito le parole del presidente riguardo
1: Vero.
0: lo stadio e tutto quanto, tutti gli incartamenti da fare per la Serie C. Sono squadre comunque si presenteranno al prossimo campionato di Serie C, alcune secondo me per fare anche le protagoniste, perché basta pensare al campionato del Treviso stesso o della Scafatese o del Barletta, che hanno veramente costruito le rose capaci di poter ammazzare il campionato. Magari il Barletta è partito un po' in ritardo rispetto alle altre, però quando ti presenti in Serie D con Malcore davanti, con una serie di giocatori che ti permettono poi di prendere il lago dalle altre, hai ambizioni importanti. E sicuramente in Serie C anche il fattore, soprattutto il fattore economico, con le buone competenze può fare la differenza. E secondo me quelle tre, tra Treviso, Scafatese e Barletta, il prossimo anno possono essere protagoniste anche in Serie C, come lo sono state anche altre neopromosse nel corso degli anni. Certo, c'è molta curiosità anche attorno alla Folgore Caratese, allo stesso Desenzano, ma al Savoia,
1: Certo.
0: che come dicevo prima non partiva con i favori del pronostico, sono riusciti a ottenere questa promozione.
1: Volendo fare una battuta, mi immagino la prima riunione dei presidenti in Serie C, dove da una parte ci sarà Daniele De Rossi, presidente dell'Ostia Mare, e dall'altra Emanuele Filiberto di Savoia. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo veramente, veramente poco, perché stiamo veramente. È una cosa, ti giuro, ora. Per carità, stiamo giocando in maniera più assoluta, però ci penso tutto il fine settimana e mi esplode un neurone ogni volta che penso a questa scena. Nino, in conclusione, è uscita anche la sto leggendo da tuttoc.com, un possibile ritorno a Salerno. Salerno che è ancora in corsa con la Salernitana, ancora in corsa per il salto di categoria. Potrebbe esserci un signor ritorno per la Salernitana.
0: Sì, parli del direttore sportivo Fabiani,
1: Esatto.
0: sicuramente è un'ipotesi delle ultime ore. Vediamo come andrà. Sicuramente aspettiamo la fine di questi playoff, perché la Salernitana, dal mio punto di vista, se riesce a mettere da parte un po' tutte le frizioni, sono state, chiamiamole così, durante l'anno, perché non è semplice arrivare da due retrocessioni. Abbiamo visto come tante squadre hanno pagato questo scotto, ma la Salernitana è una rosa che può veramente essere protagonista ai playoff, soprattutto dopo il mercato di gennaio, perché non si è risparmiata, ha messo dentro dei giocatori importantissimi. Certo, vedremo poi quali saranno le idee del club. Secondo me, senza il risultato sportivo, è quasi sicuro l'addio di Fagiano. Certo, il nome di Fabiani è un nome importantissimo, si è anche impegnato adesso con la Lazio, però Fabiani è rimasto legato all'ambiente, vedremo come andrà, ma ci sarà sicuramente un'estate calda per tante squadre, come può essere il Perugia, e si parla di un addio di Tedesco, ma anche di alcuni cambiamenti
1: Vero.
0: interni. Sono sempre delle piazze importanti, quindi l'estate sta per cominciare, cominciano già le prime voci. Partiamo prima dalle scrivanie dei direttori sportivi e degli allenatori, per poi passare ai calciatori.
1: Avremo un bel lavoro, speriamo solo di analisi e di ricerca di notizie e non di analisi e ricerca di cavilli all'interno del regolamento federale, perché ne abbiamo già avute abbastanza nel corso della stagione. L'estate ce la vogliamo passare il più tranquillo e tranquillamente possibile. Nino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 3318200213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentié puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri. 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta Cin nel suo appuntamento mattutino che va in onda dalle 9.45 alle 10.45. Parlavamo prima con Antonino Sergi dalla redazione di tuttoci.com delle gare che sono andate in archivio nella giornata di ieri, con alcune sorprese in termini di risultati. Sicuramente quella più eclatante, quella più di cartello, come si suol dire, è quella legata alla Pianese, una piccola formazione di Piancastagnaio che ha passato il turno ai danni della Ternana. Passato il turno grazie in virtù al miglior posizionamento in classifica, perché poi la gara è terminata 1-1, però sta di fatto che ad affrontare la Juventus Next Gen nel prossimo turno ci sono i bianconeri. Tra l'altro, Alessandro Virindelli, per chi ha qualche anno in più come sottoscritto, se lo ricorda proprio come difensore dei bianconeri della Juventus, adesso è tecnico dei bianconeri della Pianese. In tutto questo bianco e nero noi andiamo ad ascoltarci proprio Alessandro Virindelli.
1: Mister, intanto vabbè, i complimenti sono doverosi a lei, alla squadra, a tutto l'ambiente, perché anche stasera è stata davvero un pezzo di storia, perché un uomo in meno contro la Ternana, resistere in quel modo, andare in vantaggio, poco da dire. Però appunto sull'uomo in meno, un pensiero su cosa hai pensato in quel momento.
2: Già,
1: dopo due traverse, tra l'altro.
2: Sì, c'è da dire, due traverse, rigore, uomo in meno. I ragazzi mi stupiscono ogni volta di più, ma non lo dico perché devo fare una frase, devo dire una frase di circostanza. Queste partite si vincono quando si va oltre all'aspetto tattico o tecnico. Io prima della partita gli ho detto: ragazzi, tranquilli, godetevi una bella serata, non ne uscite dal campo con i rimpianti e nessuno vi dirà niente. Loro sono andati oltre l'ostacolo, hanno buttato il cuore, anima, oltre tutto, oltre le due traverse, oltre l'uomo in meno, l'essere passati in vantaggio. Poi la Ternana, io non lo dico da ora, lo dicevo dall'inizio del campionato, per me era una delle 3-4 formazioni che potevano ambire a salire direttamente, e oggi l'ha dimostrato. Io negli ultimi 2-3 mesi difficilmente ho visto la Ternana giocare in questa maniera, cambiare sistema durante la partita, costruire a 2, a 3, 3 più 1, si aprivano, si alzavano, si mettevano nelle mezze vie dove noi facevamo fatica a prenderli. Hanno cambiato, hanno messo gente con ancora più qualità, quindi vi fa capire la dimensione di questa squadra, al di là di tutte le difficoltà extra campo. E noi ci abbiamo messo qualcosa in più che non c'entra niente col calcio. Non c'entra niente, l'ambiente, l'ho sempre detto, dal 14 luglio che abbiamo iniziato questo percorso è stato tutto un crescendo di gruppo, di convinzione, ma soprattutto di grande sacrificio e di grande voglia di provarci, perlomeno provarci. Stasera, se si andava fuori, avrei detto le stesse cose che ho detto. Cioè, posso fare solo complimenti, ragazzi. Poi rivisto, gli episodi una volta ti vanno a favore, una volta contro. Aureliana becca l'incrocio col tiro e non stiamo qui a parlare del passaggio della Pianese. Però non è quello, è che questi ragazzi bisognerebbe veramente portarli tutti così in trionfo già oggi, al di là di come andrà la prossima partita, e oltre al fatto che anche se oggi fossimo usciti, questi ragazzi meritano grandi applausi ai ragazzi e tutta la sinergia che si è creata all'interno della Pianese, dalla proprietà, dalla staff dirigenziale, allo staff tecnico, ma poi i protagonisti sono loro, e ora è giusto che si godano queste 6 ore, perché poi domattina riabbiamo allenamento, quindi è bene che godano adesso, e poi domani, da domani pensiamo alla prossima.
1: Prima di parlare del prossimo incontro, anche perché per adesso è una fase di stallo tra Juventus e Vispesaro, sta 2-2 in questo momento, quindi non ci siano aggiornamenti in quest'ultimo secondo. Volevo parlare un attimo dal punto di vista tattico. Ovviamente prima dell'episodio, perché la Pianese a mio avviso ha interpretato bene la partita fin da subito, con una Ternana che, come insomma ricordavi poco fa, ha messo su fin da subito il palleggio al centro, e però nonostante tutto poi le scalature a mio avviso oggi rispetto anche ad altre partite durante il campionato sono sempre arrivate puntuali. Poi ovviamente l'episodio ha complicato tutto, ma dopo è iniziata un'altra partita.
2: No, devo dire che noi l'avevamo preparata bene, avevamo chiesto ai ragazzi in fase di non possesso di chiudere dentro con tanta densità, perché loro, come detto prima, vogliono andare lì dentro perché hanno qualità, perché muovono la palla veloce, quindi diverse volte ci sono entrati, specialmente nel primo quarto d'ora, dove ancora le distanze non erano ben delineate. Noi bisognava cercare più presto possibile l'ampiezza, la profondità in fase di riconquista, e il fatto sta che l'abbiamo fatto bene. Si sono create le due o tre occasioni, le due traverse, altre due o tre situazioni dove c'è stato mezzo rimpallo, e poi chiaro, dopo l'espulsione noi ci rimaneva una strada. Alla fine ho cambiato anche modo, sono andato a 4-4 perché non riuscivamo a prendere né dentro e né fuori, quindi ho fatto due linee per cercare di essere più vicini e per coprire sia dentro che un pochino l'ampiezza. E dopo 5-6 minuti mancava, abbiamo provato a cercare anche di ripartire dopo la conquista, perché con Fabrizi da solo, che aveva fatto un gran lavoro, e lo ringrazio perché veramente è stato un eroe, ho messo Ianesi e Sodero, c'era Francesco che non ne aveva più, e comunque è andata bene, abbiamo anche sbagliato gol all'ultimo, quindi poi le partite, ripeto, l'episodio fortunato sul tiro di Aureliano, quindi merito a loro, perché comunque hanno interpretato sia in 11 contro 11 in parità numerica, sia quando siamo andati in inferiorità.
1: Faccio l'ultima: hai avuto modo di parlare con Sussi su quanto è successo? Ovviamente
2: no, sinceramente non ho neanche le immagini. Poi ti ripeto, noi comunque di prassi a caldo cerchiamo di non analizzare, di non andare poi sull'errore personale, su quello che c'è, perché poi puoi anche sbagliarti, quindi Cristian sicuramente, se ha fatto qualcosa, ha commesso un errore, e domani valuteremo, parleremo, come è normale che sia, come abbiamo sempre fatto, però senza fare drammi, perché ripeto, si sbagliano gli allenatori, sbagliano le terne arbitrali, sbagliano i giocatori.
0: C'è tanta e comprensibile soddisfazione nelle parole di Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, che al di là del giocare in casa, al di là del miglior posizionamento in classifica, si trovava ad affrontare comunque uno dei mismatch in termini di qualità assoluta più complicati del primo turno di questi playoff. Ternana che chiude la sua stagione in maniera amara. Sicuramente la prestazione e quello che si è visto in campo da parte degli uomini di Fazio è anche figlio di tutto quello che è successo nell'ultimo mese, quindi non c'è da buttare addosso la croce ai giocatori rossoverdi più di tanto, perché quello che hanno vissuto e che continuano a vivere e che vivranno probabilmente almeno fino al 30 di giugno è un qualcosa che ti complica non poco La quotidianità e il lavoro sul campo. Cerchiamo di analizzare anche dal punto di vista tecnico, dopo aver sentito le parole di un allenatore che ieri era in panchina, con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Alessandro Dalcanto. Buongiorno mister.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno mister, ieri primo turno playoff, dicevamo che stavamo appunto finendo di ascoltare le parole di Birindelli, tecnico della Pianese, che ha eliminato la Ternana, c'è la Giana che ha espugnato il campo del Trento, c'è il Casarano che ha deciso quest'anno di sorprendere, di sovvertire qualsiasi pronostico, aveva la sfida in casa del Monopoli e ha battuto il Monopoli 2-0. Quale di queste tre, intanto mister, secondo lei possiamo etichettare come la sorpresa più grande di questo primo turno?
3: Ma grandi sorprese alla fine, secondo me, non ce ne sono mai. È normale che nei primi turni possa succedere qualcosa del genere. Comunque, il Casalano ha fatto una vittoria pesante.
0: È stata una vittoria pesante, soprattutto che dà continuità, senza una continuità di rendimento e soprattutto di maturità, che fa dimenticare un fatto non di poco conto, secondo me, che il Casalano è una neopromossa, che Mister Di Bari è un neofita della categoria, e il Casalano ha una squadra di tutto rispetto, ha una rosa di tutto rispetto, di grande valore. Però ecco, insomma, quello che fa vedere in campo a volte fa dimenticare che per tanti elementi della formazione e della società pugliese, quest'anno è veramente una prima volta assoluta. Per quanto riguarda il Cittadella, è arrivato un pareggio per 2-2, non batte l'Arzignano ma passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. C'è da leggerlo in ottica positiva, perché dal Cittadella ci aspettiamo sempre quello scalino, quello step che ci faccia riconoscere il Cittadella che abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi anni.
3: Ma guarda, io credo che il fondamentale nelle prime gare sia passare il turno, perché poi con i risultati trovi anche una continuità emotiva più che altro, perché sono sempre partite secche, sono difficili da giocare. Quello che è successo durante il corso della stagione fondamentalmente va ad annullarsi, perché nella partita secca conta come ci arrivi e contano le motivazioni. Io credo che ieri abbiano fatto un ottimo risultato, perché comunque vincere contro squadre che non hanno nulla da perdere come l'Arzignano è sempre problematico, e ora si apprestano un turno comunque di buona levatura, perché Lumezzane ha fatto un buon campionato, vediamo che succede.
0: Effettivamente, Cittadella Lumezzane è uno degli incroci del secondo turno, che vi ricordo andrà in scena tra due giorni, il 6 di maggio. Lecco Giana Erminio, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese, Cosenza Casarano, Casertana Crotone, sono questi i prossimi match, perché poi da domenica si inizia con la fase nazionale, dove si incontreranno squadre un po' tutti contro tutti. Casertana Crotone possiamo identificarla, mister, come la gara di cartello del prossimo weekend, o ce n'è un'altra che la stuzzica particolarmente?
3: No, per blasone delle due società, per il cammino che hanno fatto, per l'importanza delle due piazze, sì, penso di sì, penso sia dal punto di vista, insomma, visivo, comunque quella che incuriosisce di più. Ti ripeto quello che ti ho detto prima, alla fine tanto la sposteranno degli equilibri che magari in campionato non ci sono stati. Riguardo a quello che abbiamo detto prima del Casarano, vorrei spendere pure due parole per Vito Di Bari, che è stato un mio giocatore. Sono molto contento del cammino che ha fatto, e l'anno scorso che ha vinto un campionato di D, che è sempre difficile, e quest'anno che ha fatto, secondo me, una stagione superlativa. Dopo è normale che quando fanno i risultati positivi in serie, come è stata la prima parte di stagione, tutti si aspettano qualcosa in più, però credo che Casalano abbia fatto una signora stagione. Può essere la mina vagante dei play-off.
0: Ecco, infatti, no, le chiedevo se poteva appunto rivestire il ruolo di mina vagante, perché sinceramente dicevamo le qualità, insomma, hai Chirico davanti, non è che hai propriamente l'ultimo degli attaccanti, ma nel complesso è una squadra costruita nel tempo, ma con raziocinio, e l'estate scorsa hanno comunque inserito elementi che conoscono profondamente la categoria, che poi è un po' quello che serve quantomeno per centrare la salvezza. La formazione di Bari è andata sicuramente oltre, e adesso si trova comunque uno scoglio non di poco conto, perché il Cosenza, anch'esso, ricordiamo, Cosenza retrocesso dalla Serie B lo scorso anno, ma la formazione di Boucher ha mantenuto tanti degli effettivi che erano in Serie B lo scorso anno. È partita male, come succede spesso alle formazioni che retrocedono dalla Serie D, ma è anche un Cosenza che con i playoff ritrova Mazzocchi là davanti, ed è un bel problema di solito per chi li affronta quando c'è Mazzocchi in attacco.
3: Ma allora, se vogliamo vederla sulla carta, assolutamente la favorita è il Cosenza nella partita, però poi nel calcio, quello che ti ho detto prima, ribalta tutti i pronostici, perché ora, se la vuoi vedere dal punto di vista delle responsabilità, ha tutto da perdere il Cosenza, è normale che sia così, quindi chi ci arriva un po' più leggero e un po', diciamo, in pompa magna dal punto di vista dell'entusiasmo può avere dei vantaggi su questo tipo di partite qua. Chiaro che la devono vincere, non è uguale.
0: Mister, rimanendo sempre nell'universo Serie C, le voglio fare una domanda anche legata a quello che sta per succedere di fatto in Serie B, perché le tre retrocesse, ora io non ricordo sinceramente quando è stata l'ultima volta che a 90 minuti dal termine non c'era ancora un verdetto nella parte bassa della classifica di Serie B. Venerdì si gioca la 38esima e ultima giornata di stagione regolare in Serie B. C'è la Reggiana, c'è lo Spezia, c'è il Pescara, c'è il Bari, c'è la Virtus Entella, c'è l'Empoli, c'è il Südtirol. Tecnicamente appunto dai 40 punti dell'Empoli e del Südtirol fino in fondo la Reggiana 34, insieme allo Spezia e al Pescara, tutto può veramente succedere. Che idea si è fatto?
3: Ma da un segnale di grande equilibrio, di, come posso dirti, del fatto che tutti giocano sempre per fare risultato senza speculazioni. C'è un dato da far notare, che alla fine tutto quanto quello che succede l'ultima gara lo sposta il Bari, perché se il Bari fa un punto le ultime tre sono retrocesse tutte e tre, quindi annulla verosimilmente quello che possono fare le altre partite, per il discorso della retrocessione diretta, logicamente. Per il discorso del play-out no, la forbice è aperta, perché comunque l'Empoli c'ha una brutta partita a Monza, perché l'Entella comunque gioca in casa con la Carrarese, tutto ancora da giocare. Credo così sulla carta che oggi sul Tirol sia quella che rischia di meno.
0: Il Südtirol, che tra l'altro è stata una sorpresa, perché nelle ultime 7 giornate ha fatto 2 punti e basta, come se si fosse spento qualcosa nella formazione di Castori. Lei che conosce la Serie B e che conosce anche la Serie C, per piazze importanti come sono come lo Spezia, il Bari, lo stesso Empoli, perché comunque il ragionamento rimane lo stesso, quanto è, mi passi il termine, devastante a livello sportivo, imprenditoriale, societario un'eventuale retrocessione in Serie C per piazze di questo tenore?
3: Ma è sportivamente drammatico. Noi abbiamo vissuto l'anno scorso col Cittadella, dopo 10 anni, un decennio di B consecutivo, e anche noi a 7 giornate dalla fine eravamo in posizione che sembrava assolutamente tranquilla. Poi dopo il 5-1 in casa col Südtirol abbiamo avuto un tracollo con le sconfitte negli scontri diretti, che sono quelle che poi ci hanno relegato in fondo. La Serie B è lunga, è pesante, è imprevedibile, è sempre stato un campionato altalenante sotto tutti i punti di vista, e in positivo e in negativo, quindi non dà spazio, diciamo, a momenti di rilassamento. Ora uno non lo fa di proposito, magari su Tirol non pensava di trovarsi invischiato in questa lotta, però nel calcio succede anche questo. Resto dell'idea che loro ce la possano fare per piazza. Se tu pensi che lo Spezia l'anno scorso a 5 minuti dalla fine era in Serie A,
0: ha fatto la finale playoff,
3: e dopo oggi si trova ad avere purtroppo grosse chance di retrocessione. Il calcio è il bello e il brutto del calcio.
0: Davvero, davvero. Mister, prima di salutarla e ringraziarla, insomma, la sua avventura al Prato con 10 vittorie in 14 partite mi sembra che sia andata piuttosto benino, per usare un eufemismo. La ritroviamo lì? Ne state parlando? Come?
3: Sì, io comunque ho un contratto in essere con la società, siamo super contenti del lavoro che abbiamo fatto. Noi sul campo, senza la penalità, saremmo arrivati secondi con 2 punti di vantaggio su tutte, quindi abbiamo fatto comunque una rimonta strepitosa a merito dei giocatori, che comunque alleno un'ottima squadra per la categoria. Vediamo che succede nel playoff, perché insomma, storicamente non ci sono tante chance per quelle che vincono i playoff di essere ripescate nella categoria superiore, però insomma, a parte Ravenna l'anno scorso, ma era concomitante con la vittoria loro della Coppa Italia, quindi vediamo, esatto, che succede. Noi facciamo il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile e vincere il playoff, poi se non sarà ripescaggio ci riproponiamo di programmare una stagione importante per l'anno prossimo.
0: Perfetto, mister, allora grazie mille del collegamento, di essere intervenuto con noi oggi, e in bocca al lupo per i playoff con il Prato.
3: Grazie mille, ciao, buona giornata.
0: Salutiamo mister Alessandro Dalcanto, col quale siamo stati in grado di fare una bella passeggiata tra i playoff di Serie C. Andiamo a toccare anche quello che è il mondo della Serie B a 90 minuti con retrocessioni ancora tutte da decidere. Ricordo che venerdì sera si chiude col botto per quanto riguarda il torneo cadetto. Prima di andare in pausa ci leggiamo un po' di voci di quelle che sono le squadre che appunto ieri sono scese in campo, iniziando da quelle di Espinal, allenatore della Giana, che ha passato il turno sul campo del Trento. Sono felice, la squadra cresce a vista d'occhio, vincere è stato bellissimo, giocando insieme si possono raggiungere certi risultati, abbiamo quella consapevolezza che prima vedevamo a momenti, adesso invece l'abbiamo per tutta la partita, non dobbiamo abbatterci troppo, quando le cose non vanno è sempre un percorso di crescita, senza dubbio. In pochi davano chance alla formazione di Gorgonzola di espugnare lo stadio di Trento. Pareggio, dicevamo prima, per 2-2 con l'Arzignano a passaggio del turno in virtù del miglior posizionamento in classifica per il Cittadella di Manuel Iori. Iori nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: a fine primo tempo dovevamo essere sul 3-0, poi nella ripresa abbiamo subito colpito anche un palo con Castelli. Se non chiudi le partite, succede questo, subentrano tante cose dagli spettri. Non eravamo più intensi nelle uscite, l'Arzignano non aveva più niente da perdere, si è battuta all'arma bianca e ha avuto le sue occasioni. Ci importava tanto passare il turno, ma ce la siamo complicata, e questo è oggettivo visto l'andamento della gara del Città. Abbiamo dovuto levare i due centrali, Barberis per Campi, mentre Amatucci ha avuto un fastidio al flessore e dovremmo valutarlo con calma, ha proseguito Iori. I primi 10 minuti del primo tempo sono stati un po' mosci in quanto a palleggio. In queste partite non si può pensare di gestire, bisogna giocarle sempre fino in fondo, e sicuramente la gara con l'Arzignano è un po' lo specchio di quello che è stato il Cittadella per tutta la stagione. Si accende e si spenge, si accende e si spenge, una sorta di lucciola errante per i campi della Lega Pro. Sono le 10:29, quindi vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale e anche soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Se Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi rientriamo con la terza e ultima parte di A Tutta Cinque.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. È anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentié puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a +9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il 1° posto. È la 3ª vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri, 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: terza e ultima parte di Tutta Cine, la puntata odierna di apertura di questa mattina 9.45, 10.45, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, al microfono oltre al sottoscritto c'è anche l'allergia perché non se ne vuole andare questa maledetta, quindi non riusciamo a essere liberi e felici. Allora, dato che la voce è quella che è, dato che ci sono voci sicuramente più interessanti da ascoltare, io vi saluto, vi ricordo tutto il palinsesto di TMV Radio con Maracanã che analizzerà e farà e celebrerà l'Inter per la vittoria del 21esimo scudetto della sua storia, arrivato col 2-0 ieri a San Siro sul Parma. Ovviamente c'è anche tanto altro da analizzare, ci sono anche due posticipi, niente male, questa sera, soprattutto Roma Fiorentina. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento da 17 alle 18 questo pomeriggio, dove ci sarà un sicuramente più in forma Daniel Uccellieri, con le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, che analizza la sconfitta a sorpresa incassata dai suoi ragazzi tra le mura amiche contro la Gianna Erminio di Vinicius Pinal, che è passata al secondo turno dei playoff. Per il Trento invece la stagione finisce qui. Buona giornata da Luca Bargellino e buon proseguimento di giornata e di palinsesto con TMV Radio.
1: Mister, io partirei dagli applausi dei tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita, anche dopo l'iniziale svantaggio hanno continuato veramente a incitare i tuoi ragazzi, a sostenerli verso un risultato che purtroppo non è arrivato, ma che non deve sicuramente cancellare la stagione che ha raggiunto la tua squadra, massimo risultato storico appunto nella storia appunto del Trento. E quindi ecco, ti chiedo un commento di questa gara, ma anche un po' un commento di tutta la stagione, visto che è l'ultima conferenza.
2: Ma innanzitutto c'è da ringraziare tutta Trento, tutta la gente che oggi è venuta in tanti allo stadio. È stata, penso che oggi Trento possa essere d'esempio per molte realtà d'Italia, perché è stato apprezzato l'impegno e il lavoro dei ragazzi, anche la stagione, non si sono fatti prendere dall'ultima sconfitta. Non è assolutamente facile, scontato, e ancora una volta dall'idea di essere in una città con dei valori importanti, con una grande intelligenza sia culturale che anche calcistica, e il dispiacere ancora più grande è quello di non aver regalato oggi un passaggio del turno che poteva portare ad un'altra serata come quella di oggi, che sono veramente belle. È stata una bella serata, no, sarebbe potuta essere stata una bella serata, però Trento oggi come tifoseria, come curva, penso che abbia vinto, e a noi dispiace non essere riusciti appunto a regalare questa cosa. Poi è chiaro, no, abbiamo fatto il miglior risultato nella regular season della storia del Trento, quindi questo rimane. Oggi è difficile pensare a quel risultato, perché c'è l'ultima, la partita, diciamo, che chiude un po' la stagione. Io devo ringraziare i ragazzi per quello che mi hanno dato per tutto l'anno, perché è stato un gruppo veramente bello. Abbiamo condiviso un sacco di cose, siamo cresciuti insieme sia come squadra che come singoli che come staff, ci siamo trovati a fare cose nuove, e quindi io ringrazio veramente tutti, ringrazio anche la società, perché poi è giusto rimarcare che non siamo partiti benissimo, ma non si è mai avuta la percezione di stress o di polemiche o di cose, e questo ha permesso poi a noi dello staff e ai ragazzi di lavorare con serenità e arrivare poi dove siamo arrivati nella regular season. Poi il calcio è veramente uno sport crudele, al di là di fare i complimenti alla Gianna perché oggi non ha rubato assolutamente niente, però pensare che in due partite abbiamo veramente compromesso non è la parola giusta, però sicuramente inficiato a tutto quello che abbiamo fatto in 37, è veramente brutto, è difficile da digerire, ed è una cosa che ci metterò un po' di giorni ad assorbire, perché onestamente oggi la delusione di non aver fatto qualcosa di bello qua a Trento, con l'appoggio della gente che ci ha dato di domenica in domenica sempre di più, è tosto.
3: A questo proposito ti chiedo se qualcosa, qualche scoria della gara di sabato a Feltre sia rimasta dentro nella testa dei giocatori e abbia in qualche modo a modo inciso.
2: No, Luca, io faccio un discorso più ampio. Penso che nelle partite importanti dobbiamo crescere. Penso che purtroppo nelle partite dove, tra virgolette, dovevi vincere, o oggi dovevi passare, dove eri favorito, non siamo mai riusciti a fare partita, diciamo, come siamo abituati a vedere i ragazzi, no? Mi riferisco anche all'Alcione, dove hai vinto al 90esimo, però è stata una partita a Milano con l'Inter, sabato, oggi. Al di là del risultato, che io non l'ho mai guardato, perché secondo me è molto pericoloso lavorare in base al risultato, la percezione era che la squadra non era tranquilla nel giocare le partite. Ho visto, io conosco bene ormai i miei ragazzi, li conosco come se fossero figli miei, e alcune cose so che un po' la passami il termine pressione, che non è data dall'ambiente, perché oggi ha dimostrato Trento di non dare, però che ci siamo un po' creati noi, no? Con questo bisogna sempre fare di più. Io è stata anche un po' una tutela nei ragazzi, il mio sfogo, perché li conosco e percepivo questa cosa da un po' di partite, e non siamo ancora pronti per essere considerati grandi, ok? È una squadra molto giovane, ma questo non è assolutamente una critica, perché sono cresciuti tanto e ci hanno fatto divertire e mi hanno dato grandissime soddisfazioni. Però poi ci sono dei momenti dove nelle partite ci vuole la calma e la tranquillità che... E anche per me come allenatore dovevo magari trovare una chiave diversa, perché obiettivamente oggi non abbiamo visto il Trento che siamo abituati a vedere. Sono il primo a dirlo, soprattutto in fase di non possesso abbiamo lavorato male. Noi siamo una squadra che ha sempre cercato di mettere il pensiero dentro la partita, sia con la palla che senza palla, quindi è molto ragionamento dentro la gara, e in queste partite abbiamo giocato solo di nervi, la mia sensazione. Poi posso anche dire cose sbagliate, io è quello che vedo, è quello che conosco i miei ragazzi, e giocare la partita di nervi vuol dire pensare meno, essere più istintivi, essere più emotivi, e invece abbiamo messo un po' davanti queste due emozioni, l'emotività e abbiamo messo un po' da parte il pensiero, e quindi non vedevamo delle giocate che io so che se domani metto la partita ai ragazzi le riconoscono, però nel live, diciamo, in quel momento non siamo riusciti a vedere le cose giuste da fare. Ed è una cosa che invece i ragazzi hanno sempre fatto. Allora do questa motivazione, anche perché sicuramente non siamo arrivati brillanti, abbiamo spinto veramente tanto. Nel giro di ritorno abbiamo fatto un girone di ritorno importante, soprattutto nella fase centrale, in 10 partite, 7 vittorie, 3 pareggi, sono uno spreco di energie. Però se devo dire la verità, con tutta onestà, non percepivo la squadra stanca né in allenamento, ma io non l'ho percepita neanche oggi, perché fino all'ultimo hanno corso, hanno lottato e hanno messo grande impegno morale e umano, ma io di questo sui ragazzi metto la mano sul fuoco. Mentalmente potevamo lavorare meglio determinate partite che poi si sono rivelate in molto importanti all'interno di una stagione totale.
4: Buonasera mister, chiaramente qualcosa del Trento non ha funzionato e l'ha ammesso anche lei adesso, ma grandi meriti penso vadano dati anche alla Giana, che ha fatto una partita pressoché perfetta. Le volevo chiedere se si aspettava una squadra così arrembante, anche se i dati del campionato dicono che sia una squadra più prettamente orientata a difendersi piuttosto che a offendere, ma Barlocco ha salvato almeno 3-4 volte il risultato.
2: Ah, ma infatti complimenti alla Giana, glielo ho fatti perché è giusto. Diciamo che la partita era quella che pensavamo, nel senso ci aspettavamo che loro giocavano in questo modo, loro con la palla lavorano 3-4-2-1, senza palla si mettono 4-4-2, era tutto, diciamo, sapevamo un po' tutto, come del resto loro sapevano tutto di noi. Infatti quando dico che senza palla abbiamo lavorato male, le occasioni sono venute perché in situazioni dove non abbiamo lavorato bene la fase di non possesso. Poi rammarica un po' sul gol del 2-0, perché comunque stavamo iniziando a spingere e abbiamo preso gol da rinvio con una situazione che anche lì di solito lavoriamo molto meglio, però poi alla fine onestamente la Giana ha meritato di passare il turno, abbiamo avuto due occasioni che potevano anche poi aggiustare un po' tutto il percorso, perché poi in queste partite secche il calcio è così.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
7: L'ultimo giro di valzer per tanti senatori. L'Inter può festeggiare lo scudetto e poi salutare tantissimi calciatori. Certo, c'è la partita il 13 maggio con la Lazio, uno scudetto che è ancora da vincere matematicamente, ma è chiaro che il progetto sia destinato a cambiare, e neanche poco. Ben ritrovati da Marco Contelli. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. L'Inter può cambiare tanto in vista dell'anno che verrà. Forse solo uno dei senatori potrebbe rimanere, e questa è la sorpresa di questi giorni, perché l'Inter a cifre più basse ha proposto rinnovo a Stefan De Vrij, agli altri no. De Vrij però potrebbe rimanere per essere un backup, per non costringere anche l'Inter a dover cambiare troppo, a doverne cambiare troppo. De Vrij come alternativa, come ruolo, come di riserva, di chioccia, di chi arriverà, che sia Solé, che sia Muharemovic come pare, che sia Christensen, che sia uno degli altri giocatori che è nel mirino. Però l'idea di averne comunque uno che ti faccia da trade union è importante. L'hanno capito Ausilio, Kivu, Marotta. Per questo l'offerta De Vrij al suo entourage. Non è detto che firmi, Via Acerbi. Forse via Sommer, anche se in questo caso le sirene su una possibile permanenza a dodicesimo non mancano. Anche se quel ruolo dovrebbe essere ricoperto comunque da Josef Martinez. Via Darmian, tornerà alla base, all'Ovile, al Torino. E via tra gli altri Mkhitaryan, che non rimarrà a centrocampo. E poi tra i senatori ci possiamo anche mettere Bastoni, che potrebbe andare via. Il Barcellona è molto... Mkhitaryan, che non rimarrà a centrocampo. E poi tra i senatori ci possiamo anche mettere Bastoni, che potrebbe andare via.

0: Questo è un senatore, Davide Frattesi, che è un giocatore che tanti anni che nell'Azzurro chiede dopo tanto tempo più spazio. E poi Denzel Dumfries, che ha 25 milioni di euro di clausola ed è destinato a partire. Preparatevi a un'estate scoppiettante nel mercato nell'Azzurro, dove partiranno praticamente tutti i senatori, tutti quelli a scadenza, Enrico Mkhitaryan compreso, forse tranne uno, Stefan De Vrij.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
0: Marco Palestra sarà uno dei grandi uomini mercato della prossima estate. Proviamo a fare le carte al futuro del giocatore dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari, nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. La proprietà dell'Atalanta, il futuro chissà. Magari l'Atalanta, se l'Atalanta dovesse riuscire o decidere di piazzare Bellanova e di mettere dietro a Palestra Zappacosta. Ma vale davvero la pena? Vale davvero la pena rinunciare alla titolarità di Zappacosta, che è stato uno dei migliori esterni di tutto il campionato, e altrettanto avere comunque un backup, un giocatore, un'alternativa di grande valore e spessore come Bellanova? È vero, Palestra non forse il presente, ma comunque in prospettiva è sicuramente un giocatore dominante a livello europeo. Però l'Atalanta deve fare bene i conti anche con i conti, squadra sempre molto attenta, ed è chiaro che un asset come lui sia importante anche a livello economico. Hai Zappacosta che ti dà rendimento, affidabilità, assist, ti dà tutto, hai Bellanova che gioca su entrambe le fasce, hai altre soluzioni che magari potranno arrivare. Insomma, l'Atalanta è già coperta, l'Atalanta non ha bisogno di Marco Palestra, l'Atalanta ha bisogno semmai di 40 milioni che chiede per Marco Palestra per poter ricostruire e ripartire di nuovo col progetto e con la rosa. Quindi la sensazione è che un futuro lontano da Bergamo per Palestra, senza passare dalla casa madre, faccia bene ad entrambi e sia opportuno per entrambi, sia forse la scelta giusta. Solitamente il percorso di un giocatore così è: vado in prestito, sboccio, cresco, torno a casa, miglioro ancora e poi vado via, mi faccio guadagnare. Ma ha fatto talmente bene col Cagliari, conquistando la nazionale, che ormai tutti gli altri passaggi li ha superati. Marco Palestra è pronto per il grande salto, già pronto per andare, vedremo se all'Inter, vedremo se in una grande squadra anche degli altri grandi campionati europei. È per questo che la sensazione che tra lui e la Dea sia già finita. L'Inter è chiaramente interessata, ma Norton Caffi costa meno della metà. E Denzel Dumfries con 25 milioni di euro di clausola, fatichiamo a immaginarcelo ancora in maglia nerazzurra. Uno come Palestra servirebbe alla Juventus, dovesse giocare con i tre dietro, meno dovesse giocare con i quattro, ma potrebbe interessare veramente a tutte le grandi d'Europa, nessuna esclusa. È una partita aperta e forse spettatrice interessata, soprattutto per i conti. È solo una squadra in questo momento, Atalanta.
1: Tutto mercato web in podcast.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la presidente.
3: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capoverde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. 2 membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
4: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
3: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozioni per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura

0: Al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11 e il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
1: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano. Professionalità ed dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
0: E oggi il Presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il Capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio,
3: il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con Inter e Juve protagoniste. Partiamo dai nerazzurri favoriti al 53% sul 22% della Lazio, mentre la X è data al 26% e la Juve favorita al 62% sul Lecce al 16%, mentre le speranze di pareggio, almeno per le nostre percentuali, sono ferme al 22%. E noi ci rivediamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, l'Inter è campione d'Italia 25-26, 2025-2026, scuccia lo scudetto al Napoli, se lo appunta sul petto con tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e festeggia in casa davanti al proprio pubblico con una vittoria netta contro il Parma per 2-0. La prima di presenza sulla panchina dell'Inter da parte di Cristian Chivu coincide anche con uno scudetto storico per Cristian Chivu, che dunque dimostra sin da subito di saper mettere mano in quello che poteva essere un progetto vincente, nonostante diciamo non avesse quel pedigree da grandissimo allenatore che poi ha dimostrato di essere comunque sul campo. L'Inter, che ha trovato la vittoria dello scudetto prevalentemente andando a vincere tutte le gare contro le medio-piccole, ed è lì che ha indovinato il passo vincente. Poi perdere qualche punto qui e lì non è servito alle inseguitrici per riuscire ad agganciare una squadra che ha avuto un passo più regolare. Non ha avuto un passo regolare in tal senso il Napoli, il campione d'Italia uscente a questo punto, Napoli che ha avuto proprio qualche problema soprattutto con le medio piccole, perdendo punti importanti che poi sono costati lo scudetto consegnato all'Inter. Del Milan stesso problema, una squadra che aveva anche cominciato molto bene la stagione con 22 risultati utili consecutivi, poi però il crollo sempre con le squadre medio piccole, addirittura con tutte le tre neopromosse dalla passata stagione. Più in basso la Juventus, che ha avuto una serie di problemi sin dall'inizio, con intanto la presenza di Igor Tudor sulla panchina, l'arrivo di Spalletti che è stato metabolizzato col tempo, ma anche qui una serie di problemi che si sono ripetuti contro le medio-piccole affrontate in casa e spesso con punti persi. Stesso andamento con il Lecce, stesso andamento con il Sassuolo, confermato ieri con il Verona, per non parlare anche delle gare con Torino e Fiorentina. Tanti punti buttati via dalla squadra di Spalletti, che adesso rischia anche il posto in Champions, visto che nel frattempo la Roma questa sera ospita la Fiorentina e vincendo potrebbe portarsi a meno uno, che poi sono virtualmente due punti di distacco dalla Juventus, visto che i confronti diretti sono stati a vantaggio dei bianconeri. In mezzo c'è anche il Como, che nonostante il pareggio contro il Napoli è un passo che sta rallentando, può portare comunque ancora in Champions League. Saranno ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda i verdetti di Champions, Europa League e Conference, mentre tutto fatto per lo scudetto, come dicevamo, con la vittoria dell'Inter, tutto fatto quasi per la retrocessione, perché Pisa e Verona sono ufficialmente retrocesse, mentre Lecce e Cremonese si giocano tutto nelle ultimissime giornate. Lecce che ospiterà nel prossimo turno proprio la Juventus, che non può più sbagliare, così come però non può sbagliare il Lecce, che però ha ancora un gioco a disposizione. Per quanto riguarda tutto il resto, c'è da cominciare la puntata naturalmente con il ricordo dedicato ad Alex Zanardi, un campione dello sport che ha dimostrato più di tanti altri campioni cosa significa avere una forza d'animo impressionante, cosa significa avere quella predisposizione mentale per affrontare ogni difficoltà, quelle vere, quelle che ti impone la vita, e che tu hai saputo, Alex, affrontare con grande orgoglio, lanciando un messaggio meraviglioso a tutti gli sportivi, ma in generale a tutti gli esseri umani, che da Alex Zanardi possono soltanto trarre insegnamenti di vita pazzeschi. Il calcio e tutto lo sport naturalmente ha ricordato la scomparsa di questo grande, grandissimo uomo di sport, grandissimo uomo direi, non necessariamente inquadrato nell'area sportiva. Una domenica, un weekend naturalmente che ha portato anche ad altri storici trionfi, da Sinner a Madrid, da Kimi italiano a Miami, che diventa chiaramente un trittico che noi ci abbracciamo per andare a sperare che il nostro sport anche nazionale, che il calcio, possa tornare a sorridere, perché sullo sfondo ci sono sempre le questioni legate all'inchiesta arbitri. Questa potrebbe essere una settimana importante per ulteriori indicazioni che possano far capire cosa c'è dietro questa inchiesta. Ci potrebbe essere tutto, ci potrebbe essere niente, potrebbe essere un qualcosa di circoscritto al mondo arbitrale, potrebbe essere invece un qualcosa che possa chiamare in causa uno o più club. Questo lo scopriremo dalle eventuali intercettazioni che potrebbero esserci o da quelle che magari sono già state archiviate. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, come ogni lunedì diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ti faccio cominciare da Alex Zanardi, direttore, un ricordo anche da parte tua ovviamente.
2: Sì, beh, Alex Zanardi è quel personaggio che mette in ordine le gerarchie nella vita, no? Quando a volte sentiamo lamentarsi questo, quell'altro, recriminazione, ecco, il coraggio di vivere nonostante tutto, il coraggio di andare avanti, il coraggio di essere vincenti nonostante tutto. Ecco, questo è, cioè, il messaggio forte, fortissimo, che viene trasmesso a tutto, a qualsiasi categoria di lavoratori. Mi vengono in mente, per esempio, diciamo, le diatribe, per esempio, degli arbitri, le cose, cioè le lamentazioni a volte esagerate che sfogano in azioni, diciamo, fuori da ogni logica, quando invece, come dire, un campione in assoluto come Zanardi ti insegna che non solo l'umiltà, ma anche il vero apprezzamento della vita nelle sue cose essenziali è il messaggio forte che viene trasmesso. Quindi, in un mondo che si lamenta per tutto, per carità, stiamo vivendo un periodo difficilissimo a livello planetario, ma in un mondo in cui ognuno ha le sue rivendicazioni, ecco, guardare a Zanardi ti dà, come dire, un respiro completamente diverso sulla vita. È uno che praticamente ci può insegnare in qualunque campo quali sono le cose importanti.
1: Questo assolutamente, direttore. Adesso ci concentriamo sull'Inter. Prima di cominciare mi permetto di mandare un attimo un messaggio agli ascoltatori, perché è appena arrivato un messaggio da parte di Tullio. Io, Tullio, ti avviso che hai mandato un'accusa gravissima, di cui io per adesso ho fatto la foto e la girerò al direttore. Quindi vi avviso già da adesso, cominciamo a prestare grande attenzione a quello che dite, perché qua registriamo tutto noi, casomai, soprattutto quelle che sono accuse gravi, con nome, cognome e numero di telefono. Questo giusto per chiarirci. Parliamo di Inter, direttore, invece, perché arriva lo scudetto, come dicevo prima, arrivato...
2: Perché dici a me? Perché è una cosa rivolta a me?
1: No, non è rivolta a te, direttore. Sono arrivati dei messaggi nei giorni scorsi, anche da un tifoso dell'Inter, Teo da Bergamo, che diceva che da tifoso interista, con grande obiettività e lucidità, diceva: io voglio chiarezza su quello che è successo nell'inchiesta arbitrale, perché da tifoso sportivo quale sono, se c'è qualcosa è giusto che chi è responsabile paghi, spero che non sia coinvolta la mia Inter di festeggiare lo scudetto. Il nostro amico dice che quello era un messaggio, praticamente, lo vado a leggere, un autotesto di un fantomatico interista, che come episodio registrato vorrebbe l'Inter in B con comportamento da maniaci. Allora, qua non si manda il messaggio a nessuno, qua accettiamo i messaggi da tutti quanti, e ci sono anche grandi tifosi onesti che vanno al di là del tifo per la propria squadra e vogliono giustamente chiarezza. Ma di questo poi ne parleremo, però non era rivolto a te, direttore, altrimenti immediatamente te l'avrei detto.
2: Parliamo, no, vabbè, ma però per sorvolerei, perché queste cadute, sì, nei social, diciamo, il servizio migliore che possiamo fare è ignorarle, credimi.
1: Sì, non lo so, poi quando diventano però... diciamo...
2: Poi, noi qua parliamo con obiettività e distacco, anzi è uno dei pochi ambienti in cui, pur parlando a un certo pubblico, è comunque prevale sempre l'obiettività e il distacco, esatto, degli argomenti. E quindi quando si deve criticare anche il proprio ambiente, lo si fa con assoluta trasparenza. Esatto. Quindi, ecco, qualunque tipo di messaggio di parzialità, ecco, rivolgetevi ad altri.
1: Esattamente.
2: Non qua.
1: Esattamente. Noi facciamo la nostra trasmissione, ho ampio spazio a tutti i tifosi onesti e per bene che ci scrivano, che avranno chiaramente risposta. Allora, direttore, parliamo di Inter, sei d'accordo sul fatto che è stata questo passo costante che ha avuto soprattutto con le medie piccole, che ha lanciato l'Inter verso lo scudetto, squadra strutturalmente più forte rispetto a tutte quante le altre? Il Napoli ha avuto dei problemi legati agli infortuni di cui abbiamo parlato. Ti chiedo se ti aspettavi appunto questo cammino da parte di Chivu, e quali sono stati i tre uomini scudetto per l'Inter, se li vogliamo indicare?
2: Ma guarda, innanzitutto il fattore M, che sarebbe il fattore Marotta.
1: Certo.
2: Perché noi non dimentichiamoci mai che praticamente Marotta è colui che ha vinto tre scudetti all'Inter con tre allenatori diversi. Quindi il motivo conduttore è con due società diverse. Quindi il motivo conduttore della qualità, diciamo, dell'Inter è solo Marotta. Il riferimento è lui, perché sinceramente altri motivi non ne trovo, perché tutte le società possono avere degli alti e bassi, delle difficoltà, ma un dirigente come Marotta le ha appianate tutte. E questo è anche un grande rimpianto per la Juventus, per il tempo che ha perso.
1: Certo.
2: Dal 2018, quando lo ha mandato via, perché Certamente quella assenza nella Juventus ha pesato tantissimo, un'assenza che chiaramente ha penalizzato diciamo, la società per quanto riguarda la conduzione, diciamo, lineare in certi momenti difficili, e che invece, come dire, un dirigente ritenuto vecchio nel 2018 è riuscito a vincere 8 titoli, 3 scudetti, 3 Supercoppa italiana, 2 Coppa Italia, e può vincere un altro, il nono, con la Coppa Italia. Ecco, quello era il dirigente, come dire, in qualche modo da mettere da parte. Ecco, una valutazione completamente sbagliata, ribadisco, nel nome del fattore M. Poi, seconda cosa, Chivu, che farebbe bene a questo punto a non togliersi troppi sassolini. Chivu è un novizio, è arrivato in Serie A con pieno merito, ma dopo 13 partite di Serie A col Parma e, diciamo, un'esperienza nella primavera. Quindi tutte le perplessità che lo potevano accompagnare all'inizio sono legittime, quindi anche Chivu se ne deve fare una ragione. Oltretutto, diciamo, quelle perplessità sono state affrontate anche dalla stessa società, con Marotta, che in qualche modo ha difeso fino in fondo, soprattutto negli inizi incerti, il suo allenatore. Ha fatto bene Marotta, ma ecco, gli inizi difficili ci sono stati. Quindi togliersi adesso, come dire, dei sassolini dalle scarpe lo trovo sbagliato, perché quel percorso deve accompagnare un allenatore che è alle prime armi. Ha fatto benissimo, adesso chapeau per quello che ha fatto Chivu, ma non esageriamo appunto nelle recriminazioni. Non c'è niente da togliersi dalle scarpe, ha fatto benissimo, da applaudire, perfetto. Tre nomi, guarda, il primo che ti faccio sono Çalhanoğlu, Lautaro e mi permetto di dire Zielinski, perché è un uomo, diciamo, che è cresciuto tantissimo nell'Inter, vero, grazie anche a Chivu. Çalhanoğlu per me è la qualità eccelsa che ha fatto la differenza, e Lautaro è il goleador, di quello non puoi fare a meno. Mi sembrano i tre nomi più importanti di questa trasformazione che Chivu ha dato all'Inter rispetto alla scorsa stagione.
1: Allora, intanto, giusto per chiudere l'argomento Inter, sul quale poi naturalmente ritorneremo nel corso di tutta quanta la puntata, a margine c'è la famosa inchiesta arbitri, in cui ti chiedo quali sono, noi non possiamo parlare di sensazioni, che dobbiamo da giornalisti parlare di certezze, quindi dobbiamo aspettare che venga ricostruito dai PM un po' il famoso puzzle, no? PM che vogliono ascoltare per adesso Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri del club Inter, che al momento non è indagato, ma che è stato convocato in procura nei prossimi giorni. Ricordiamo che Schenone è un ex arbitro che ora gestisce i rapporti appunto del club nerazzurro e il mondo arbitrale. Non è l'Inter l'unica squadra che ha questa figura, tant'è che potrebbero essere ascoltati tutti i responsabili arbitri delle squadre di Serie A che ne hanno uno. Secondo l'ipotesi del PN potrebbe rivelare maggiori informazioni sull'indagine in corso. Tra le intercettazioni a Rocchi e Gervasoni, i due capi degli arbitri indagati che si sono autosospesi, si cita un certo Giorgio che, stando alla ipotesi della procura di Milano, sarebbe proprio Schenone. Quindi si cercherà da parte del PM Maurizio Ascione di capire qualcosa in più. Quest'ultimo avrebbe fatto pressioni dirette o indirette sulle designazioni arbitrali, ricordiamo, avrebbe, indicando arbitri graditi, doveri o sgraditi come Colombo. Nelle intercettazioni si può sentire la famosa frase, tra virgolette, non lo voglio più vedere. Da qui la scelta di Rocchi di far arbitrare a doveri, per esempio, la finale di Coppa Italia contro la Roma, così che non potesse in caso arbitrare la finale, la sfida contro il Bologna del 20 aprile 2025. Direttore. Direttore?
2: Eccomi, no, perché è andata e venuta la voce.
1: Sì, sì.
2: No, guarda, allora, su questo tu sai il mio approccio qual è? Cioè, quello di assolutamente rispettare l'inchiesta, di aspettare i tempi legittimi per potersi pronunciare, però io trovo un po' di anomalie, cioè nel senso che perché la procura è dovuta intervenire sullo stesso diciamo PM per quanto riguarda l'esclusione di alcuni dirigenti, perché c'è stata questa mancanza di chiarezza sin dall'inizio, perché poi alla fine il nome dell'Inter è apparso, poi è sparito e adesso in qualche modo riappare, come se, diciamo, per dare risonanza, ma questa è una mia impressione mediatica, per dare risonanza a questa inchiesta fosse necessario tirar fuori il nome di una società importante. Non lo so, perché se, io lo ribadisco dal mio punto di vista, se la vicenda è relativa agli arbitri, rimarrà relativa agli arbitri e rimarrà una cosa minore, assolutamente di secondo piano. Perché? Perché secondo me la rimostranza di qualche arbitro rispetto alla valutazione ricevuta, che non sta bene a quell'arbitro, sono tanti, mi sembra una bega interna, una bega che non può avere questa risonanza e questo risalto. Se invece ci sono state delle pressioni illecite, ricordiamo pure che le pressioni non è che siano sparite, non dico pressioni, ma segnalazioni attraverso PEC, quindi attraverso una via ufficiale, sono assolutamente legittime. Non diciamo delle cose che non esistono nei regolamenti. Cioè, si può manifestare, diciamo, un disappunto nei confronti di un certo arbitraggio, e dopodiché chiaramente non si può fare pressione affinché quell'arbitro, diciamo, risulti sgradito, perché quello, diciamo, è fuori dalla sfera del giudizio che si può dare su una partita. Però l'espressione negativa su un arbitraggio la si può esprimere,
1: certo.
2: Quindi attenzione, però ribadisco, voglio andarci con i piedi di piombo, perché non so quali sono i limiti di questa inchiesta, quali sono le cose che potranno uscire e come si sta procedendo, diciamo, non vedo una linearità nella procedura di questa inchiesta, però aspettiamo
1: assolutamente, che da un lato si sta prefigurando un'inchiesta che potrebbe essere più grave di quella che in realtà è, e anche qui poi i PM dovrebbero rispondere,
2: esatto.
1: Oppure potrebbe venire fuori un qualcosa che noi non sappiamo, che, di cui il PM in particolare Ascione è a conoscenza, che giustificherebbe poi questa indagine portandola al livello di frode sportiva, che comunque è qualcosa di importante. Noi aspettiamo, cerchiamo di capire quelle che saranno eventualmente, appunto, le ulteriori indagini, gli elementi che verranno dalle indagini in corso. Torniamo a parlare di campo, direttore, perché nel frattempo, nell'anticipo di venerdì, Lecce batte il Pisa e quindi retrocede il Pisa, retrocede il Verona che però va a incidere non poco sulla lotta Champions, così come il Sassuolo di Grosso, che ha fatto secondo me una stagione veramente da incorniciare per la squadra che ha avuto, per le difficoltà che ha avuto. Grosso ha dimostrato di essere un signor allenatore. Milan che perde 2-0, la Juventus lo potrebbe raggiungere al terzo posto, invece si ripropone la Juventus formato Juve Lecce, formato Juve Sassuolo, insomma soliti problemi, soliti difficoltà che emergono nelle partite che vanno azzannate, e le parole di Spalletti che mi sembra siano abbastanza chiare: ci dobbiamo fare un esame di coscienza, se dobbiamo pensare a questa partita, la Champions l'abbiamo persa, dobbiamo pensare assolutamente a riconquistarla nelle prossime partite. Mi è sembrato molto severo sia sull'assenza del centrocampista che serve alla Juventus, chiamandolo quindi sul mercato che possa mettere ordine, sia tornando, come fatto più volte, sul concetto di gruppo di bravi ragazzi, dove probabilmente a volte invece ci vuole il cattivo, tra virgolette, ragazzo che la partita te la indirizza con quel famoso ghigno di cui parla Spalletti. Juventus che nel primo tempo ha giocato anche abbastanza bene, ma il primo errore lo ha pagato caro. Ci metto sul banco degli imputati Bremer, ma anche Di Gregorio. Poi la partita risolta almeno su un pareggio contro una squadra già retrocessa, quindi risultati inaccettabili naturalmente, con un calcio di punizione del redivivo Vlahovic. Dopodiché più nulla. Di chi sono le responsabilità?
2: Allora, innanzitutto fammi fare un apprezzamento per un allenatore che, diciamo, manifesta anche la bravura di un dirigente, Grosso e Carnevali. Sono sinceramente entrambi due... uno, diciamo, un allenatore che si sta formando ma che mi piace tantissimo, e l'altro un dirigente che si è già formato e che potrebbe essere un'indicazione sempre per una grande squadra, non che il Sassuolo non lo sia, però insomma un dirigente che veramente
1: da top club, diciamo.
2: Sì, da top club, perché difende l'allenatore, gli lascia proprio il campo libero di poter agire, è uno che comunque mette l'allenatore nelle condizioni migliori e poi mette l'allenatore nella qualità, nella possibilità di esprimere il suo valore. Ecco, questo è importante, un valore che è importante per Grosso. Adesso veniamo alle dolenti note, perché tu sai quanto apprezzamento io abbia per Spalletti, però Spalletti in quest'ultima partita, diciamo, dico per metà ha toppato e per metà ha fatto vedere delle cose importanti, i limiti di questa squadra, perché ecco, Spalletti praticamente sta andando avanti a tentativi, nel senso che la formazione base bene o male è inquadrata, la si vede, la si intuisce, la si capisce.
1: Certo.
2: Ci sono delle criticità, per esempio l'attacco, no? Attorno a Vlahovic ci si può fare un ragionamento. Allora, o lo metti dall'inizio e quello, diciamo, diventa
3: un punto diciamo di fiducia vero per l'attaccante, oppure questi cambi continui per quanto riguarda il settore offensivo. Che insisti a fare per David, sinceramente? David, l'abbiamo visto, è un giocatore che ha anche un tocco mirabile, però è leggerino, non ha quello scatto che ti produce la differenza e non ha quella fisicità nei confronti di qualsiasi avversario per poter reggere all'impatto. È il giocatore che riesce a fare bene il dribbling, riesce a fare bene lo stop, ma nulla di più. Quindi a quel punto, se ti serve più irruenza, più capacità, più grinta, più volontà di segnare, metti direttamente Vlahovic. La critica qual è? È che praticamente, caro Spalletti, non è che ci puoi dire in continuazione che la partita col Milan non ti va bene perché quello non è il tuo calcio. La partita con il Verona, faccio la differenza, qui la devo fare di cifre. Monte ingaggi del Verona, squadra retrocessa, 29 milioni. Monte ingaggi del Trento, 129 milioni. A questi livelli, devo dire la verità, non sono ammesse diciamo delle scivolate. E la Juventus ha fatto una scivolata con il Verona, perché il pareggio in casa equivale non a una, a tre sconfitte. E di questo bisogna prendere atto, a meno che, ecco, e questa è la seconda versione, quella in qualche modo che assolve parzialmente Spalletti, a meno che non si sia voluto per l'ennesima volta mostrare i limiti dei tanti giocatori che in qualche modo sono dati per scontati alla Juventus e che non devono essere scontati. Guarda che la critica che Spalletti ha fatto per esempio a Bremer e Kelly è sacrosanta.
4: Sì,
3: cioè, dice sono due marcatori, benissimo, è vero, però non sono due giocatori che costruiscono gioco, cioè non hanno i piedi buoni. Per entrambi c'è stata fatta questa critica ed è stata molto chiara, quindi attenzione, perché va benissimo il Bremer marcatore, nessuno lo discute, da quando è rientrato certe cose in difesa sono andate a posto, però coi piedi, perché non è il primo disastro che combina Bremer, insomma ci sono stati anche altri episodi che lo hanno caratterizzato soprattutto in questa seconda fase da rientro dagli infortuni.
4: Esatto.
3: Poi gli manca, ed è un messaggio chiaro al mercato, gli manca il rifinitore, quello che dice si interpone tra la linea difensiva e quella di mediana della squadra avversaria, quello che realmente nel momento in cui si combatte possa fare la differenza. E anche questo è verissimo. Gli manca, secondo me, ancora qualche cosa dietro questo rifinitore a centrocampo, perché per me, diciamo, due giocatori che io non dico che boccio, ma uno l'ho già detto che è cambiato, e un altro è Kefren Thuram, sinceramente, leggero soprattutto in fase difensiva, non recupera tanti palloni e poi
4: sembra anche non in condizione, direttore, probabilmente
3: non in
4: da
3: condizione,
4: un po'.
3: Bravissimo, sembra un po' svagato in mezzo al campo. Ecco, questi due giocatori, io dico alla fine bisogna tirare le fila di tutti questi ragionamenti, no? Allora bisogna cambiare Thuram, anche qualche sensore da mettere sotto esame. Sono giocatori ancora da Juve, il Miretti che è entrato un po' strallunato così è un giocatore da Juve? Cioè io queste domande per una rosa da completare la Juve va bene, però ecco, io proprio guardando la partita con Verona e dopo tutto questo percorso che è stato fatto con Spalletti mi domando: ma non è necessaria una vera e propria rivoluzione? Cioè adesso si tace su questo argomento, anche se qualche cosa la stessa rabbia di Spalletti ha fatto trasparire, no?
4: Sì.
3: Non è necessaria una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato, seguendo a questo punto delle indicazioni chiare e precise di un allenatore che saprebbe dove mettere e come mettere in campo i giocatori, perché ci sono limiti strutturali, ormai lo abbiamo capito, ci sono limiti strutturali legati alla qualità dei giocatori della Juventus. Perché ribadisco, una rosa che guadagna 120 milioni non può permettersi un passo falso contro una retrocessa, già retrocessa, è come dire dai la possibilità a una squadra che vuole togliere uno sfizio, pur avendo una qualità 5, 6, 7 volte inferiore, come testimoniano anche gli ingaggi, di togliersi quello sfizio. E questo vuol dire che evidentemente la reattività, la qualità, tutto quello che vuoi. Il Bayern Monaco ha messo, non voglio fare esempi irriverenti, ma ha messo in condizione l'Atalanta, che era l'ultima espressione del calcio italiano presente, di ridimensionarsi totalmente, perché ogni giocatore, uomo su uomo, era nettamente superiore a quelli dell'Atalanta. Questa superiorità noi tra Juventus e Verona l'abbiamo vista? No. Allora c'è uno, diciamo, qualche demerito dello stesso allenatore, che evidentemente diciamo in alcune incertezze di schieramento ha le sue colpe, ma ribadisco, nessuno tocchi Spalletti, cioè Spalletti sta facendo un capolavoro per quello che ha a disposizione. E la seconda cosa, proprio perché dico per quello che ha a disposizione, la Juventus non ha grande qualità nei giocatori che ha nella sua rosa, e questa qualità deve crescere.
4: Già, qualità soltanto tecnica, poi c'è una domanda per te, qualità soltanto tecnica o anche, come spesso dico io, direttore, umana, nel senso bisogna scegliere l'uomo dietro il campione, perché poi l'uomo fa la differenza, sa quando tirare fuori la cattiveria in determinate partite, sa quando poi quell'essenza da campione a volte subentra quando tecnicamente non sei particolarmente lucido, insomma il campione che per esempio nell'Inter ha fatto la differenza in determinate partite, no?
3: Ma guarda, noi abbiamo parlato di Çalhanoğlu, abbiamo parlato di Zielinski, sono giocatori molto conosciuti nel campionato italiano, però sono quei giocatori, Zielinski magari ha un carattere un pochettino da accompagnare di più, e questa è la bravura dell'allenatore, ma che quando fanno emergere la qualità fanno la differenza. Ecco, i giocatori, tu guarda tutto il centrocampo dell'Inter, anche l'attacco dell'Inter, lascia stare con gli alti e bassi di Thuram, ma sono tutti più forti di quelli della Juve, quasi tutti. Noi possiamo salvare Ildiz e Conceição, che sono sulle fasce, però ribadisco, anche sulle fasce dell'Inter ci sono nomi come quello di Di Marco o quello di Dumfries, che chiaramente, diciamo, non è che sono secondi.
4: No, certo.
3: Allora io mi domando quanto questa qualità della Juventus abbia in qualche modo caratterizzato negativamente quest'ultimo periodo. Guarda, questo è l'anno delle decisioni importanti, perché finalmente hai una persona che in qualche modo può mettere geometricamente in campo tutte le coordinate per poter far esprimere al meglio la Juventus con i giocatori che ha, ma che ha, diciamo, dei punti delicati: i due difensori centrali, il centrocampista, il rifinitore, l'attaccante, insomma sono cinque giocatori già così che mi possono venire in mente che hanno bisogno di una qualità superiore.
4: Domanda per te, vai Giorgio.
5: Buongiorno Carlo da Perugia, una domanda per il direttore. Io sento dire sempre che il Milan non ha attaccanti, la Juventus non ha attaccanti, ma non è vero. Non è vero, è come l'anno scorso l'Inter aveva due attaccanti e tre che non valevano nulla, che non hanno reso, così il Milan gli attaccanti ce li hanno, perché se guardi la Juventus, Open da David, Vlahovic, anche se non c'è stato, più gli esterni, c'è un sacco di esterni, il Milan uguale, Jimenez, Nkunku, Fulkrug, più Leao e Pulisic, ma non è vero che non hanno gli attaccanti, sono gli allenatori che non sfruttano le loro caratteristiche.
4: O magari sono questi giocatori che purtroppo non hanno avuto resa, no? Io penso soprattutto a Openda, che è un oggetto misterioso, a David, che anche ieri sì, qualcosina ha fatto vedere, ma non è un attaccante da Juventus, e penso anche a Nkunku, a Fulkrug, quindi errori più degli allenatori, come dice il nostro amico, che non riesce a farli rendere, o delle società che hanno scelto giocatori sbagliati, direttore?
3: Allora, sono giocatori diversi, perché un ragionamento lo si può fare per la Juve, un ragionamento lo si può fare per l'Inter.
4: Per il Milan.
3: Per il Milan. Cioè, nel senso che, secondo me, alla Juventus sono stati messi alla prova tutti. Sono stati messi alla prova tutti, addirittura in posizioni non ideali per loro. Boga è stato messo al centro dell'attacco, invece è meglio a sinistra, si vede che incide più sulla zona di Ildiz, e quindi Bogra si crea problemi con Ildiz. Ma al centro dell'attacco della Juventus, anche l'ultima uscita, per carità, è importante di Vlahovic, perché ha segnato un gol importante, ma da fermo. Domando al nostro interlocutore che cosa abbia visto in Vlahovic, in Openda e in Villa, scusami, in David. Che cosa ha visto che forse noi non capiamo, non abbiamo visto? Cioè, elencare numericamente dei giocatori va bene fino a un certo punto, e lo stesso a questo punto io dico, indipendentemente dalle qualità di allenatori, che sono diverse ovviamente fra Allegri e Spalletti, ma nel Milan Fulcrug che cosa ha fatto finora? Cioè, sinceramente, Leao è sempre lo stesso Leao. Leao si pensava che con Allegri potesse avere una, come dire, una sorta di rinascita, però devo dire che il giocatore è stato anche molto condizionato dall'infortunio, soprattutto in questa stagione, che lo ha riguardato per quanto riguarda la pulbagia, e non riesce più a saltare l'avversario. Per cui delle difficoltà oggettive sia nel Milan che nella Juventus vanno riconosciute. Quindi non è vero, cioè, fare l'elenco numerico degli attaccanti, e vabbè, quello ti serve anche per le liste, devi presentare un certo numero di attaccanti, ma obiettivamente, non tanto per David, ma Openda credo che sia costato 40 milioni, cioè il riscatto costi una cosa del genere. Quindi mi domando, questi non sono giocatori che possono fare la differenza in un attacco. Allora ti dico l'esempio è Højlund, che non solo come assist ma anche come gol ha fatto la differenza nel Napoli. L'attaccante è Lautaro, l'attaccante è Thuram, che anche se diciamo nell'ultimo periodo è venuto un po' meno, ma è uno che anche negli assist è importante. Ecco, queste cose per esempio Milan e Juventus non le hanno, e quindi devono andare alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza realmente. Poi del resto, e chiudo il discorso, tutte le grandi squadre, o perlomeno quelle squadre che vogliono ritenersi grandi, devono essere identificate in un grande attaccante. Juventus e Milan non ce l'hanno questa identificazione.
4: Al momento no, sono molto d'accordo con te, direttore. Sentiamoci quest'altra nota vocale e poi ci salutiamo.
6: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al grande direttore. Due considerazioni. Prima, Spalletti va criticato perché sta sbagliando anche lui, quindi questo volergli bene tutti, che bravo, un forte, quando fa bene siamo tutti contenti, ma quando va male che si giudicano le situazioni, non quando vanno bene, perché su quando vanno bene è se facile dare, essere tutti positivi, e quando si va male le scelte le ha sbagliate. Il primo McKennie, il secondo insistere su David anche nel secondo tempo. Perché non mettere anche Azic, che dà quella possibilità di tiro da fuori che in questa occasione serviva? Che ne pensate? Buona giornata, Marco Moretti.
4: Mi permette di dire la mia su Azic: credo che sia, a parte che è infortunato, ma penso che sia uno dei giocatori forse che ha deluso di più, per quanto sia stato poi determinante nella vittoria contro l'Inter nella gara di andata, però è infortunato. Al di là dell'infortunio e quindi dell'impossibilità di schierare Azic, sulle altre obiezioni di Marco Moretta, direttore?
3: Beh, Marco, io ti ho risposto prima, ti ho detto che diciamo ci sono delle lacune espresse. Io non ho mai, l'ho sempre detto con molta franchezza, io non è che mi innamoro di un allenatore e tendo a giustificarlo quando le prove sono come quelle ultime due offerte dalla Juventus. Spalletti è una speranza non solo per il calcio ma soprattutto per la Juventus di cambiamento. Nelle espressioni che fa è veramente molto convincente, quindi mi piace, però vorrei vederlo un po' di più nella pratica, e quindi io diciamo faccio mie anche le perplessità espresse, l'abbiamo detto, su David anche nel secondo tempo, ma secondo me anche nel primo tempo, diciamo certe perplessità sul centrocampo, certe perplessità su Aziz, che condivido quello che ha detto Vincenzo. È un giocatore un po' statico obiettivamente, insomma non è che un giocatore può campare di rendita su un gran gol che ha segnato una volta e poi è mancato per altre 10 partite perché diciamo è sparito dalla manovra e dal gioco della squadra. No, alla Juve manca assolutamente una certa qualità, e Spalletti deve dare di più obiettivamente. Non vorrei che diciamo la qualificazione presunta ancora non raggiunta in qualche modo abbia attenuato un po' l'impatto, ma ecco, conoscendo Spalletti non credo che sia questo. Dico soltanto, ecco, ribadisco la mia tesi un po' più buonista, che tiene conto del valore dell'allenatore, che è uno che non è facilmente soddisfabile, è uno che diciamo ha bisogno di reali di reali concretezze per essere soddisfatto. Dico che ha voluto mostrare i limiti della propria rosa, mi sembra che lo abbia anche detto nei nomi, proprio ha fatto degli esempi che sono riferiti al mercato e degli esempi, ha toccato il totem di questa squadra che è Bremer, sinceramente, che deve fare più di questo, obiettivamente io sono propenso a pensare che lui, diciamo anche in modo garbato, abbia dato dei messaggi alla società, come a dire, guardate, l'anno prossimo il mix fra esperienza e novità va bene, però diciamo francamente questa squadra ha bisogno di sostanza, proprio di sostanza per quanto riguarda la crescita qualitativa di tutta la squadra.
1: Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
3: Grazie a voi, saluto a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo qui, breve pausa, rientro, comincia il Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia, tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, Berardi e Laurentier puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri. 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero, che si prende sulle spalle l'attacco, e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin Dal, buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Di regia coadiuvato già da Andrea Maiocca al lavoro per Maracanã, così come Marco Piccari e Francesco Tringali. Poi subentrerà tutta la squadra a partire dalle 13, tanti approfondimenti a partire dall'Inter. La prima domanda l'ho già spoilerata facendola al direttore nell'editoriale. Adesso ve lo andiamo a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Giornata di verdetti, il Lecce manda in B intanto Pisa e Verona e si gioca le ultime chance contro la Cremonese a distanza ovviamente per restare in Serie A. Lecce che poi ospiterà una Juventus che invece non può più sbagliare dopo l'errore di ieri proprio contro il Verona, retrocesso da Lecce, vedi gli incroci, ma soprattutto giornata di verdetti per quanto riguarda lo scudetto, perché arriva l'ufficialità dello scudetto che ormai avevamo già preannunciato e qualcuno si era già pregustato, dell'Inter che nell'anno 2025-2026 conquista il titolo ed è appunto campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma agevole per 2-0. Allora intanto ti chiedo di farmi una fotografia della stagione dell'Inter, di dirmi con onestà se tu avresti immaginato Chivu al trofeo al suo primo anno, c'è ancora anche la Coppa Italia da giocarsi, e quali sono gli uomini secondo te chiave di questa stagione dell'Inter?
3: Beh, la fotografia è nella risposta alla tua domanda, cioè la scorsa estate dopo Monaco, dopo l'addio di Simone Inzaghi e dopo le difficoltà nella scelta del successore, perché poi ieri Marotta o Ausilio, non mi ricordo chi dei due, ha detto Marotta ha detto il lunedì ci siamo separati consensualmente da Inzaghi, il martedì eravamo su Chivu. Mm-hmm. Ora insomma io con qualche altro collega ero lì fuori della Liberazione, me la ricordo un po' diversa la scorsa estate.
1: Un pochino sì. C'era un altro allenatore, no? Che insomma, vabbè.
3: C'era Fabregas, c'era l'idea di... C'era soprattutto Fabregas.
1: C'era Vieira.
3: C'era Vieira come alternativa.
1: Esatto, il terzo
3: non
1: no.
3: Non c'è mai stato De Zerbi, diciamo esatto. Concretamente. Però probabilmente qualcuno in società avrebbe preferito anche lui a Chivu. Quindi era una scelta che nasceva. Ma guarda, ma secondo me non è un'offesa per Chivu dirlo.
1: No. Anzi, diventa una soddisfazione per lui, però dici esatto. Tu non ci vedi a raccontare storia che era il primo nome, perché non è così.
3: Ma non lo era il primo nome, non è vero, ma ripeto, non è un'offesa per lui, anzi, come hai detto tu, è un modo per esaltarne, per esaltare quello che ha fatto.
1: Ma sai che ti Chivu, dico? Sì. Lo so che tu dici... sarebbe, diciamo, eticamente o comunque strategicamente o comunicativamente sbagliato dirlo. Però sai, con la bottiglia di spumante in mano, a festeggiare, fossi in Marotta, ho detto, sapete la verità, noi avevamo tanti nomi, non era lui il prescelto, però c'erano tanti nomi, eppure qualcosa mi diceva, vedi che secondo me lui ti può indovinare la stagione, siamo stati fortunati, ma è stato soprattutto bravo lui. Secondo me non ci sarebbe niente di male a presentarla così.
3: Allora, c'è da dire che un discorso quasi di questo tipo Marotta lo ha fatto, perché non ha detto in tanti nomi, perché ha detto, io gli ho detto non, prima della partita, non mi aspettavo un'annata di... Dico, poi te l'ha detto proprio, ma secondo me i decenni non mi prendi dentro di...
1: Ti sentiamo male Ivan, sei in una zona strana forse.
3: Sì. No, credo un problema di cuffie.
1: Ora ti sentiamo bene.
3: Dicevo, Marotta non te lo dirà mai che c'erano altri nomi, però in parte un ragionamento del genere l'ha fatto. Comunque Chivu è il grande protagonista di questa vittoria, perché non era, ora sembra facile, però non era così facile prendere il posto di Simone Inzaghi, gestire lo spogliatoio, gestire subito una crisi. Chivu quando arriva negli Stati Uniti si vede costretto a gestire un potenziale muso contro muso di due leader tecnici e carismatici dello spogliatoio, perché Lautaro e Çalhanoğlu, uno negli Stati Uniti, l'altro non era, diciamo, fisicamente presente, però si dicono delle cose anche abbastanza pericolose per la compattezza di uno spogliatoio, e lì Chivu ha già fatto capire che poteva reggere il salto all'Inter, poi da reggere il salto all'Inter a vincerlo, reggere il salto all'Inter, Poi da reggere il salto all'Inter a diventare

0: superare il Bodo Glimt, certo, credo fosse un imperativo che l'Inter non è riuscita a soddisfare.
1: Sì.
0: Però insomma il giudizio poi alla fine con lo scudetto, Chivo comunque è solo il secondo a vincerlo da calciatore e da allenatore, può diventare il secondo allenatore nella storia dell'Inter dopo Mourinho a fare il double se vincerà la Coppa Italia. Insomma è un giudizio che resta largamente positivo, e gli uomini sono Chivu ovviamente, Lautaro che è il miglior giocatore di questa squadra, Di Marco che ha avuto un impatto, se tu vai a vedere il numero di contributi offensivi che ha avuto Di Marco
1: è impressionante,
0: è come avere un secondo Lautaro in squadra quasi, poi gli assist qualcuno li deve segnare, però Di Marco vale veramente tanto, e probabilmente alla fine anche Çalhanoğlu io lo metterei, perché comunque dopo un'estate in cui tanti immaginavano che potesse partire, in realtà non c'è mai stato niente di troppo concreto, però è riuscito comunque a rimanere centrale nella squadra ed è anche ben piazzato in classifica marcatori, che è una delle tante cose impressionanti di questa Inter, perché è una squadra che oggettivamente gioca l'attacco in un campionato. Forse questa è la cosa da trarre un po' da questo scudetto, che si vince attaccando, cioè nel calcio si vince attaccando. L'Inter ha il miglior attacco con 30 gol di distacco sul secondo, non ha nemmeno lontanamente la miglior difesa del campionato, e in una Serie A che fatica un sacco a segnare vince quella, la squadra che fa più gol delle altre. Secondo me qualche consiglio alle altre lo deve anche dare.
1: Sì, ci aggiungo quelle che hanno però un passo più regolare, perché il secondo attacco del campionato è la Juventus, che però ha perso un sacco di punti determinanti nelle gare alla portata, vedi quella di ieri che rimette in discussione un posto in Champions. Quindi poi bisogna segnare sì, magari anche a discapito della difesa, per avere un passo regolare e non mancare certi appuntamenti, come per esempio banalmente quello che ha centrato l'Inter ieri e che non ha centrato la Juve ieri.
0: Sì, per la Juve comunque è una stagione da mangiarsi le mani. Perché la Juve paga costantemente quel clamoroso ritardo nelle scelte a inizio campionato. Non so se sarebbe potuta se avrebbe potuto rappresentare una sfidante per l'Inter fino alla fine, però secondo me qualcosa per essere lì ce l'aveva. E poi appunto sì, la regolarità, perché è giusto quello che dicevi tu, va bene fare gol, però anche mantenere una continuità nella stagione che la Juve oggettivamente non ha avuto. Vediamo come andrà a finire. Ora stasera la Roma ha un'occasione clamorosa,
1: colossale,
0: per mettere pressione.
1: Si porterebbe a meno uno, e sarebbe una cosa pesante per la Juventus, perché poi il prossimo turno, allora la Juventus va a Lecce, la Roma a Parma se non ricordo male,
0: Como.
1: C'ha una sfida di domenica alle ore 12:30, adesso non ricordo con chi, Como che rientra anche lei nel giro Champions, e occhio anche al Milan che non deve concedere più niente. Il Milan va a Bergamo se non sbaglio.
0: Sì, quindi... il Milan è in crisi, è in crisi nera. Secondo me ha un vantaggio ancora tale per cui diciamo non riuscirà a mettere in discussione la sua qualificazione alla Champions, però
1: deve invertire la rotta subito.
0: È preoccupante quello che sta facendo vedere il Milan nelle ultime giornate. Se tu pensi che quando era, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, eravamo qui a fare i calcoli sul Milan come potenziale diciamo avversaria dell'Inter nella corsa allo scudetto, poi è iniziato un crollo verticale che fa quasi sorridere di quei ragionamenti lì, perché il Milan ora deve pensare a blindare questo posto Champions, e nelle ultime gare sta facendo di tutto per perderselo. Ecco, anche in quello è una Serie A tolta l'Inter di Çapanò, cioè di squadre che
1: non
0: riescono a tenere il passo proprio rispetto ai propri obiettivi.
1: No, sono d'accordo, infatti quello è stato proprio l'aspetto particolare di questa stagione, che ancora non si è conclusa, e più o meno adesso resta appunto in piedi questo verdetto per quanto riguarda la zona Champions, è l'ultimo posto per quanto riguarda la retrocessione.

0: Domanda invece che ti faccio, tornando sull'Inter, quali sono stati gli uomini chiave della stagione?
1: Sì, ma te li ho detti sinteticamente, te li amplio.
0: Sì.
1: Lautaro è sempre l'uomo simbolo di questa squadra. Credo che al di là di quello che ha fatto, lo abbia dimostrato con quello che non ha fatto, cioè il momento in cui, l'unico momento di questo campionato in cui abbiamo pensato che l'Inter potesse non vincere lo scudetto è stato quando è mancato Lautaro.
0: Che poteva perdere i gol,
1: Perché?
0: ci interrogavamo anche sulla consistenza di Thuram, che invece poi si è rialzato.
1: Esatto. Però poi l'Inter si è rialzata soprattutto quando è tornato Lautaro. Secondo me quella è la dimostrazione di una cosa che spesso si dice sbagliando di Lautaro, cioè che non sia così determinante. Lautaro è determinante per la squadra, è determinante per il gruppo, è determinante in campo ed è determinante fuori. Poi ovviamente diciamo prima Di Marco è come avere un attaccante in più
0: Sì, e
1: sulla fascia.
0: lui l'abbiamo anche motivato, diciamo, cioè è stato l'uomo
1: Sì.
0: assist, l'uomo gol, l'uomo in più assolutamente dell'Inter.
1: Assolutamente, Çalhanoğlu per me comunque resta un giocatore che ti dà delle garanzie difficili da trovare e l'Inter dovrà valutare se sarà il caso di sostituirlo. Sì, ovviamente Thuram da primavera, perché Thuram è stato un grande assente diciamo, da inizio 2026 alla primavera, poi le ultime giornate ha rappresentato un fattore in più. Guarda, io ti metto uno che rimarrà interista proprio in virtù della vittoria dello scudetto, cioè Akanji, perché è stato molto importante per la difesa in un reparto che comunque quest'estate andrà incontro a dei cambiamenti potenzialmente anche molto molto grossi, ha dato delle certezze. Poi l'Inter aveva una base molto solida, però ha pescato bene. E ovviamente l'ultimissimo nome, ma in realtà forse il primo, che non abbiamo colpevolmente ancora fatto, è quello di Beppe Marotta,
0: Esatto.
1: che c'è sempre la sua firma. Mi stavo interrogando prima, credo che l'ultimo allenatore che ha sbagliato Marotta sia stato Del Neri
0: Del
1: alla
0: Neri,
1: Juventus.
0: bravissimo,
1: Sì.
0: bravissimo.
1: Poi non ne ha sbagliato più nessuno mai. Insomma. È il grande, secondo me, più di tutto il grande segreto dell'Inter, avere una dirigenza di un certo tipo che ti rende forte anche quando potresti sbandare e invece hai un punto di riferimento. Altre società non ce l'hanno.
0: Allora, invece ti chiedo la questione, perché poi sullo sfondo c'è sempre la questione inchiesta arbitri, la inseriamo adesso prima di parlare rapidamente del resto, che comunque è un altro aspetto di giornata che va analizzato. Questa potrebbe essere una settimana dove potrebbero venire fuori altri aspetti. Come dicevo col direttore De Paola, ci si trova in una situazione che o diventa un grande errore della magistratura, cioè aver gonfiato un'inchiesta più di quello che è. O c'è probabilmente qualcos'altro che emergerà e che la renderà più importante di quello che sembra. E intanto ci sarà questo incontro, verrà ascoltato appunto il responsabile degli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, dai PM. E che cosa ti aspetti da questa settimana? Qualche aggiornamento?
1: Ma
0: Che idea ti stai facendo, tassello dopo tassello?
1: mi aspetto un po' come hai detto tu di capire se questa inchiesta sia carne o sia pesce. Cioè, finora non ci sono dei buchi di trama, non è ancora, non fatica a spostarsi dal confine tra la calciopoli bis, in questa volta in salsa, poi noi diciamo in salsa interista, in realtà sì, per ora quello verrebbe da dire, però dobbiamo ricordare anche che non è indagata l'Inter, è lo stesso Schenone, e un regolamento di conti arbitrale senza nessuna prospettiva di reato. Perché un faro guida che abbiamo per decifrare questa vicenda è l'ipotesi di reato, cioè la frode sportiva.
0: Certo.
1: La frode sportiva necessita dell'alterazione della regolarità della competizione. Attenzione, non che debba essere effettivamente
0: Incidere sul
1: alterata.
0: risultato, no, deve esserci anche soltanto
1: Esatto.
0: la volontà di voler incidere sul risultato.
1: Esatto. Per ora non abbiamo capito benissimo, anche per gli indagati che sono noti, in cosa si sostanzierebbe. Ci sono è emerso, per ora abbiamo una sola abbiamo una sola intercettazione in cui si parla di loro, che sarebbero l'Inter secondo me.
0: Però vedi che stanno uscendo un po' per volta, quindi ti lascia presagire che probabilmente per avviarla con questa decisione, con questa accusa così grave, il PM forse neanche altre.
1: E probabilmente, però non lo sappiamo. Comunque
0: certo,
1: le intercettazioni sono state fermate la scorsa estate dal giudice per le indagini preliminari, quindi poi probabilmente non ne arriveranno altre. È un'inchiesta che va avanti da tanto tempo, ed è vero che le ultime cose che abbiamo scoperto fanno dire forse c'è qualcosa di grosso, però allo stesso tempo ti pone il dubbio, dici però indagano da 13 mesi e non hanno nulla di più di questo, di qualcosa che faccia presagire, cioè resta sempre lì. È difficile sbilanciarsi perché è lì sul confine, è una cosa seria, lo è sicuramente, non posso pensare che un magistrato indaghi senza essere serio, però è una cosa grossa o non lo è? E ancora non vediamo se ci saranno queste audizioni. Io credo che saranno sentiti anche gli altri club referee manager della Serie A, cioè non solo Schienone, ma penso anche quelli di Juve, Parma e Lazio,
0: perché sono le uniche che ce l'hanno,
1: forse lì ne capiremo un po' di più. Io uno dei dubbi che ho personalmente è anche che il PM Ascione fatichi a decifrare il linguaggio del calcio, che non è così semplice, forse è anche giusto farci delle riflessioni, però è un mondo di relazioni che non sono sempre così traducibili nella realtà e in dinamiche rigide come quelle che può immaginare un magistrato. Non so, resto ancora lì a chiedermi, non abbiamo ancora capito. Forse questa settimana ci aiuterà a capire.
0: Esatto, quello che ti chiedevo, se questa settimana secondo te ti aspetti un qualcosina, anche perché poi non la si può tirare nemmeno troppo per le lunghe, non che non la si possa tirare, perché comunque è chiaro che c'è la volontà di capire cosa sia successo per capire eventualmente quali provvedimenti ci sono. Abbiamo visto anche, credo pure a te sia capitato di vedere il procuratore federale Chinè raggiunto da Filippo Roma delle Iene, che cercava rifugio, diciamo, di non rispondere alle domande per un'inchiesta che lui aveva archiviato, non ne so nulla, dice, ma in realtà l'aveva già archiviata. Anche lì secondo me è un tornare tra virgolette nella tana in attesa di conoscere qualcosa in più, oppure perché non si può proprio dire nulla di più, cioè una grande, ovviamente tutto è segretato come giusto che sia.
1: Sì, vabbè, diciamo che non sono un grandissimo fan degli agguati.
0: No, neanche io, onestamente, però comunque però, guardi, vabbè, e vedi le reazioni.
1: Non posso neanche dire di colleghi, perché
0: sono d'accordo con
1: non
0: te.
1: Non sono tali.
0: Con me sfondi la porta aperta, però comunque sono delle immagini che fanno pensare, no? Perché comunque se uno è sereno e tranquillo, dici guarda, sono tranquillissimo.
1: Rispondi, sì, esatto, su quello sono d'accordo.
0: Non ti giri e vai via.
1: Se è tutto chiaro, comunque rispondi, per quanto possa essere infastidente un certo modo di porre le domande, però rispondi, sì, su quello sono assolutamente d'accordo con te.
0: Detto questo, Ivan, ti saluto, ti ringrazio e appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web a domani. Ciao Ivan Cardia.
1: Ciao Enzo, buon proseguimento.
0: Tutto Mercato Web, tra poco vedete che sono arrivate anche altre note audio, dopo le sentiamo, perché tra poco avremo Mirko Nicolino, vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dal sapervi reagire al saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
2: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
3: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici 2015, appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre, Antonella Di Ghelsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
2: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
3: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
2: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
4: Siamo felici per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che è questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
13: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come preannunciato, adesso diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, campione d'Italia 25-26 l'Inter, si aspettava soltanto il momento per stappare lo champagne, è arrivato nella serata contro il Parma, 3 giornate dal termine del campionato e come abbiamo sempre detto, lascio la parola a te, ma più o meno abbiamo analizzato così, ha vinto la squadra che ha avuto il passo più regolare, soprattutto in questo campionato, vincendo praticamente tutte le gare contro le medio-piccole e riuscendo a perdere pochi punti per strada, complice una struttura probabilmente, anzi sicuramente migliore rispetto a tutte le altre, un amministratore delegato a Balla, presidente Marotta, che sa il fatto suo, e la scelta vincente dell'allenatore, che magari non tutti si aspettavano potesse essere vincente da subito, ma lo è stato. Ci racconti un po' cosa c'è dietro la vittoria dello scudetto dell'Inter?
1: Sì, mi pare che il tuo assunto, Enzo, sia perfetto. Io mi ero permesso di dire il 22 febbraio che per quanto riguardava non c'era possibilità che qualcuno contendesse all'Inter questo scudetto, lo hanno vinto strameritatamente, è stata la squadra più continua, sempre ho sottolineato quando Chivu veniva punzecchiato sulla storia degli scontri diretti, io insistevo col dire ma questo qui è prima in classifica, stabilmente andate a rompere le scatole sugli scontri diretti, i campionati si vincono con le medio-piccole, l'Inter contro le medio-piccole le ha vinte praticamente tutte, che serva di lezione a chi vuole contendere il primato ai nerazzurri in Serie A e però si gioca a mille gli scontri diretti e poi contro le medio-piccole spesso fa figure barbine, quindi e, onestamente ad inizio stagione mi aspettavo qualche difficoltà in più per Chivu, quindi invece non è stato così, complimenti a lui perché entrare in un gruppo consolidato che ha delle dinamiche e tu sei un allenatore che hai solo 13 panchine di Serie A non è semplicissimo, quindi di sicuro lo ha aiutato la struttura societaria che è rimasta la stessa da tanti anni, indipendentemente dai cambi di proprietà, società forte, gruppo di giocatori consolidato hanno aiutato l'allenatore a diventare forte anche lui, quindi non possiamo che star qui a sottolineare che sia una vittoria meritata, per carità. Mi sarei aspettato onestamente qualcosa in più dal Napoli, per il resto mi pare che la classifica rispecchi i valori.
0: Sì, perché poi dietro l'Inter ci sono appunto il Napoli, campione d'Italia uscente a questo punto, che ha perso qualcosa complice i tanti infortuni, che poteva fare comunque meglio perché non puoi finire al 30° posto in Champions League e farti buttare fuori dalla Coppa Italia così presto. Ha vinto comunque la Supercoppa Italiana. Ha tenuto testa finché ha potuto, però qualcosa in più l'ha perso, soprattutto anche lì contro le medio-piccole ha concesso qualche punto di troppo. Più dietro Milan e Juventus, che invece di punti alle medio-piccole ne ha concesse tantissime, e penso che di lì la tua espressione figura barbina sia abbastanza indicizzata verso queste due squadre, una delle quali, la Juventus, dopo ieri sera rischia pesantemente anche di vedersi sfuggire il quarto posto, che parete è stato molto chiaro, se dobbiamo pensare a ieri la Champions la perdiamo, se invece dobbiamo pensare dalla prossima ce la dobbiamo conquistare, e ancora una volta lui è tornato a evidenziare, Spalletti, le carenze soprattutto anche caratteriali oltre che tecniche, che parlava di centrocampista che deve sparigliare, che la Juve non ha e si è appoggiato per adesso alle ali o comunque alle interpretazioni di McKennie, che chiaramente non ti può giocare tutte le gare da 10, avrà sempre un momento di flessione come questo. E ha una squadra che di fatto ha di bravi ragazzi, però quante volte l'ha detto di bravi ragazzi, probabilmente chiedendo qualcosa di diverso, cioè anche quella famosa cazzimma che a volte serve per vincere partite che si complicano o che ti complichi da solo.
1: Ma parto dal Milan, che secondo me ha fatto una figura pessima col Sassuolo, non è la prima volta, tra l'altro.
0: Beh, anche in casa, 2-2 in casa.
1: Sì, sembra essere la squadra uno spauracchio per Massimiliano Allegri dovunque si trovi ad allenare. Detto questo, il Milan ha un attenuante, il Milan è il quinto monte ingaggi della Serie A. Questa storia del monte ingaggi fino a qualche anno fa veniva spesso tirata in ballo, adesso probabilmente non fa più gioco alle narrazioni più diffuse e quindi non viene tirata in ballo. Il Milan spende molto di meno dell'Inter, moltissimo di meno del Napoli, moltissimo di meno della Juventus, e quindi secondo me che sia lì è comunque in una posizione buona. Quello che emerge da questo fine settimana è che la Juventus ancora una volta con il secondo monte ingaggi della Serie A non riesce a battere nemmeno una squadra già retrocessa. Io ribadisco il mio pensiero, i giocatori sono sempre i principali responsabili. Spalletti ieri non ha fatto altro che ripetere cose che ripete da tempo: abbiamo passato troppe volte la palla agli avversari. Quando tu sei in costruzione, in sviluppo dell'azione, anziché giocare bene tecnicamente, regali la palla agli avversari, difficilmente tu vinci le partite. Quindi puoi avere il gioco più bello del mondo, ma se fai regali ogni partita e dai dei bonus agli avversari, anche all'avversario peggiore, con il livello più infimo, col di livello infimo, era doppio superlativo, non si usa, fai delle figure barbine, come dicevo prima, posto che questa volta, Enzo, io ho da ridire anche qualcosa a Spalletti, perché secondo me a domanda precisa nella conferenza stampa della vigilia, quanti punti mancano alla Juventus per andare in Champions, lui risponde: ma non è una questione di punti, è una questione di livello, se noi ci manteniamo con le prestazioni al livello che abbiamo avuto ultimamente andiamo in Champions. Sì, il livello della prestazione ieri è stato, a livello di palleggio, di proposta di gioco, in linea con il recente passato. E il problema è che però gli errori sono sempre gli stessi. Infatti nel post partita dice: forse qualche volta dobbiamo entrare nell'ordine delle idee, che conta solo vincere. È esattamente quello che mi sarei aspettato io alla vigilia. A quella domanda sui punti, io, che non sono nessuno, al posto di Spalletti avrei detto: non so quanti punti mancano per andare in Champions, so che domani contro il Verona bisogna vincere, in qualunque modo. Ecco, non avrei parlato di prestazione, avrei detto: anche a mettere la palla dentro con le mani, ma noi domani dobbiamo vincere. Questo specchiarsi troppo mi sa di saccenza, non di Spalletti, attenzione, si ripercuote nelle prestazioni della squadra che sanno di saccenza, di sufficienza. Ieri sembrava che la Juve, siccome fosse già scesa in campo, già il fatto di essere scesa in campo sarebbero arrivati 3 punti. Non è così, i punti vanno sudati contro chiunque e in qualunque modo. E ancora una volta Spalletti ripete: abbiamo avuto problemi di nuovo con una squadra che gioca con blocco basso. Sì, ho capito, ma
0: erano gli stessi problemi che sollevava Thiago Motta prima ancora di
1: tutto. Ma quando alleni la Juventus, la maggior parte delle squadre in Italia ti affrontano in quel modo e tu devi trovare un piano B. Non puoi obbligare l'avversario a giocare come vuoi tu. L'avversario gioca come vuole lui, poi sei tu che ti devi adattare a lui.
0: E su questo sono d'accordo, perché comunque si è filosofeggiato forse un po' troppo nel momento in cui devi prendere la filosofia, la devi mettere da parte, devi chiedere i punti in un modo o nell'altro. È arrivato però per la Juventus clamorosamente nella partita dove ha buttato gli altri 2 punti, il primo gol credo della stagione, forse di 2 stagioni, su calcio di punizione, cosa che dovrebbe essere quasi una consuetudine in una squadra come la Juventus, ma manca la famosa qualità che invece sui calci di punizione sappiamo a Vlahovic, tant'è che ieri si è preso la responsabilità, ha saputo calciarla e ha realizzato. Dopodiché, insomma, cosa si trae da questa sconfitta? Che al di là di qualche errore interpretativo da parte di Spalletti, ti serve quella famosa qualità, altrimenti non riesci a fare una crescita più di un tot, non puoi crescere più di tanto.
1: Sì, guarda Enzo, pareggio intanto, non sconfitta.
0: Pareggio, sì, sì, sì, sì, no, perché, esatto. No.
1: Perché alla fine è come una sconfitta, per come era andato il fine settimana, il pareggio del Como contro il Napoli, per la Juventus c'era la possibilità di
0: sai, quando pareggi in casa con una retrocessa, è vero che da un lato è vero che da un lato tu puoi dire: sai, una squadra è retrocessa, è arrabbiata, oramai non deve veramente più rendere conto a nessuno, gioca leggera, ma è una squadra retrocessa che viene a casa tua con tre
1: tifosi. Non ha niente da perdere.
0: Con tre, non ha niente da perdere. Tre tifosi sulla, nella sua curva, nel suo specchio, così tu a casa, se sei Juventus, questa avversaria, spiace dirlo, te la devi mangiare. Ma devi chiuderla subito.
1: Ed è un film che abbiamo già visto. Poi Vlahovic ha fatto il quinto gol su punizione da quando è alla Juventus, praticamente meno di uno all'anno, se andiamo, se andiamo a vedere. Questo cosa significa? Significa che la Juventus non ha soluzioni alternative. Quando, come dice Spalletti, gli avversari si difendono bassi, delle soluzioni possono arrivare dai calci da fermo, dai calci d'angolo, dai cross. La Juventus non sa battere un calcio d'angolo, non sa battere una punizione, i cross finiscono quasi tutti sul fondo oppure sono molto casuali. Cioè manca quella qualità che ti può far trovare delle soluzioni alternative, e quindi alla fine Spalletti oggi, Thiago Motta prima, Allegri prima ancora, non fanno altro che ripetere gli stessi ritornelli, e così tu ciclicamente incappi sempre negli stessi errori. Perché attenzione, a chi dice se questa squadra fosse stata allenata in estate da Spalletti, oggi sarebbe ancora in lotta per lo scudetto con l'Inter fino all'ultima giornata. Ma i numeri non dicono questo, perché anche con Spalletti tu hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa col Sassuolo, hai pareggiato in casa con la Fiorentina, col Torino, scusami, che allora era la peggior difesa del campionato, hai pareggiato con la Fiorentina, ultima in classifica, che ancora non aveva vinto, mi pare, forse aveva vinto una partita sola. Cioè, hai perso col Cagliari, ciclicamente si incappa in queste. E qualcuno dice, sì, però nelle ultime settimane c'era stato un miglioramento con 6 partite senza subire gol su 8. Se voi andate a gennaio, tra gennaio e febbraio, anche allora la Juventus fa 6 partite senza subire gol in 8 gare. Poi cosa succede? Il crollo. Arrivano 3 sconfitte e 2 pareggi. Cioè, ciclicamente, quando sembra che questa squadra abbia trovato una via, una quadra, ripiomba e fa un passo indietro. E questo è tipico delle squadre che non hanno un livello alto di tecnica e livello mentale dei giocatori. Li può allenare anche Guardiola, gli errori e i risultati saranno sempre i medesimi.
0: Sentiamoci questa nota vocale e chiedo a Giorgio Soroni quella 466 finale, numero delle 11:53, così intanto sentiamo anche quello che pensano i nostri amici.
2: Buongiorno, allora al netto che secondo me è stato un campionato di Serie A abbastanza di basso livello, dove comunque si fa abbastanza fatica a dire chi ha giocato meglio di l'Inter, secondo me al netto ha meritato assolutamente di vincere questo scudetto. Il Napoli sta meritando di arrivare secondo, e Milan e Juventus invece sono in uno stato, secondo me, pietoso, comatoso, dove io da milanista mi vergogno, perché io andrò in Champions League alla fine dell'anno, perché le altre squadre hanno fatto peggio di me, non perché io me la sono guadagnata. E idem la stessa cosa la Juventus, sono due squadre diventate vergognose ormai, vergognose, e questo è molto deprimente anche penso per il calcio italiano in generale.
0: Possiamo dire severo ma giusto il nostro amico,
1: severo. di solito quando queste squadre sono forti è forte anche il calcio italiano. Juventus e Milan a questo livello non sono,
0: alza il livello di tutto il resto nel caso avessero giocato,
1: non sono un buon segnale per il calcio italiano. E tra l'altro, posto che comunque il Milan è lo scorso anno è rimasto fuori da tutto, quindi quest'anno c'entrerà con ogni probabilità la Champions League, e un miglioramento l'ha fatto. Posto che Enzo, secondo me oggi, per come stanno le cose, è molto difficile per Milan e Juventus colmare il gap con Inter e Napoli, che si sono alternate alla vittoria del campionato negli ultimi anni, perché oggi la Juve dovrebbe, e il Milan stesso, dovrebbero innestare nella rosa tanta qualità per raggiungere il livello di quelle due lì davanti. E poi, per carità, come dicevo prima, il Napoli ha underperformato quest'anno, ha sottoperformato perché ci sono stati tanti infortuni. Al solito, quando c'è il doppio impegno, le squadre di Conte fanno un po' più fatica, però oggettivamente tra Inter e Napoli e Milan e Juventus oggi c'è una differenza importante di qualità che le altre due hanno costruito negli anni, mentre quelle due lì davanti, mentre Juventus e Milan, soprattutto la Juventus, ripeto, perché ha un monte ingaggi nettamente superiore a quello del Milan, ha dilapidato dei patrimoni la Juventus e si ritrova sempre allo stesso punto. Ha cambiato quattro direttori sportivi in quattro anni, otto allenatori in sei stagioni, ed è sempre lì al punto di partenza.
0: E questo sicuramente ti deve portare a fare delle riflessioni, perché poi, come dicevi tu, servono qualità, servono giocatori. Ieri lo ha chiamato praticamente in conferenza stampa Spalletti, quando ha detto: non abbiamo il centrocampista, e sa stare spalle alla porta, fa girare la squadra. Ha provato a farlo Yildiz, l'ha fatto anche Benino, però secondo me gliel'ha detto perché altrimenti sembrava che non volesse fare complimenti a Yildiz. Ma non è quel tipo di giocatore, che Yildiz deve giocare da esterno, invece lui chiama più un giocatore alla Bernardo Silva, che però insomma potrebbe finire a Barcellona. Se c'è la possibilità della Juventus di portarla a casa, farebbe un ottimo acquisto. Ma torniamo sempre lì, anche se come lì ha detto non è imprescindibile andare in Champions League. Poi per certi campioni lo è in realtà. Se tu non vai in Champions League è difficile che ti dicano di sì, e quindi poi accrescere la qualità di quella rosa è ancora più complicato.
1: Beh, già è difficile attrarre giocatori in questo campionato italiano modesto, e lo è ancora di più se non vai in Champions League. Già. Per carità, chi sono io per smentire l'amministratore delegato della Juventus? Lui dice che i giocatori che ha contattato non gli abbiano chiesto la partecipazione alla Champions League come paletto.
0: Però è vero anche che magari credo. Questi giocatori te l'hanno detto, quindi dicono: vediamo che offerta mi fai, la Juventus ha il suo fascino, io ci vengo lo stesso. Dopodiché se io a parità di offerte mi arriva il Barcellona, dico: amico mio, ti voglio bene, ma io voglio giocare alla Champions.
1: Tu non c'hai nemmeno la Champions, quindi perdi un tassello di appeal, lo perdi inevitabilmente. Quindi io credo che per la Juventus sia fondamentale andare in Champions League, sia per questioni di prestigio, ma anche per questioni finanziarie. Sappiamo, la Juventus è comunque una società che ha alle spalle una proprietà solida, che ha già fatto sapere di essere pronta ad investire altri soldi per supportare Spalletti, però poi bisogna fare i conti con i paletti che ti mette l'UEFA e i paletti che ti mette la FIGC, e da quelli non si scappa.
0: Tra l'altro, questa sera, a proposito di Champions League, occasione colossale per la Roma di Gasperini, che battendo il Bologna si porterebbe a meno 1, virtuali meno 2, ma insomma
1: Fiorentina.
0: Esatto, contro la Fiorentina. Roma che si porterebbe a meno 1, virtuali meno 2 dalla Juventus, e quindi con quella zona Champions nell'aria. E qua là neanche te l'aspettavi, perché tu dici: ambiente che si è diviso, lotta intestina Ranieri Gasperini, la vince Gasperini, fuori Ranieri, la Roma torna a vincere. Questa sera gioca contro una Fiorentina che di fatto è già salva, e con una grandissima possibilità. Poi la Roma andrà a fare visita al Parma, quando la Juventus andrà a Lecce, con il Lecce che si deve ancora salvare. Insomma, quanto si avvicina, si può avvicinare la Roma alla Champions League? E a questo punto, se tu dovessi puntare allo stato di salute barra mentale barra di maturità di Juventus, Como e Roma, chi ti immagini come candidata principale al quarto posto alla fine della fiera?
1: Ma intanto ero permesso di dire qualche settimana fa che la Roma si stesse facendo del male da sola, no? Con queste lotte intestine, e invece se dovesse battere la Fiorentina, il che è molto probabile, sarebbe ancora in corsa per la Champions League, e quindi andrebbe dato del merito soprattutto a Gasperini, che nonostante, ripeto, questa lotta intestina è riuscito a tenere nel gruppo la barra dritta. Così come qualche settimana fa con il Como davanti ho detto che la squadra favorita era il Como, siccome i giudizi si devono adattare inevitabilmente ai risultati, oggi anche con questi risultati la Juventus rimarrebbe avanti, quindi la Juventus in questo momento rimane la favorita per il quarto posto. Ovvio è che se in quattro partite la Juventus doveva fare 8 punti e ieri ne ha persi già, ne ha lasciati per strada 2, quei 2 punti di ieri deve andare a recuperarli da un'altra parte. Quindi si è giocato un bonus, e se magari i bianconeri potevano pensare di fare un pari tra Fiorentina e Derby, a questo punto devono intanto vincere a Lecce, vincerne poi un'altra e poi vedere. Cioè, è incredibile come questa lotta Champions sia un continuo ciapanò.
0: Sì, perché ne prima anche con Ivan Cardia.
1: Perché prima la Juventus va avanti, poi va avanti la Roma, poi vanno indietro sia Roma che Juventus e va avanti il Como e sembra poter scappare, poi il Como crolla, la Juventus si porta addirittura più 5 e poi in 2 partite dilapida un patrimonio incredibile. E questo conferma solo una cosa, che non stiamo parlando di grandi squadre.
0: Mi è caduto l'occhio su un tuo post, non ricordo se su X o su Facebook, in cui tornavi un po' sulla famosa Champions League, no? Sul 5-4 di sì. Bayern Monaco Paris Saint Germain. Mi spieghi quello che è il tuo ragionamento in base a quello che hai visto e hai sentito soprattutto ieri?
1: Ho sentito dei giudizi che non mi piacciono, quasi che ci sia qualcuno depositario di una verità assoluta e gli altri siano tutti dei
0: stupidi,
1: degli incompetenti o persone addirittura che hanno dei problemi. Non è così. I primi ad avere dei problemi per quella partita sono sicuramente i due allenatori, Luis Enrique e company. Io penso che se qualcuno va a chiedere ad entrambi se siano soddisfatti, direbbero sicuramente di no. È stata una partita spettacolare, una partita quasi da NBA, no?
0: Sì.
1: Azione io, azione tu, azione io, azione tu. Così il calcio diventa uno spettacolo, per carità, ma si abbassa inevitabilmente la qualità. Cosa resta di quella partita? Che chi è neutrale si è sicuramente divertito, ma mettiamoci nei panni delle due squadre. Cioè, il Paris Saint-Germain ha fatto 5 gol in casa e nonostante 5 gol non è sicuro di passare il turno. Il Bayern Monaco ha fatto 4 gol fuori casa e nonostante ciò è sotto e oggi sarebbe fuori dalla Champions League. Io penso che entrambe siano insoddisfatte di questo risultato. Dire che ma una volta le squadre italiane anche facevano spettacolo, per esempio la Juve di Lippi. Sì, ma la Juve di Lippi andava ad Amsterdam con l'Ajax, non vinceva 6-5.
0: 6-1.
1: Vinceva 6-0.
0: 6-1. Anche a Milano andava a vincere 6-1.
1: Anche a Milano. Cioè, non erano partite così in balia degli eventi. La partita tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco era una partita in balia degli eventi. Paris Saint-Germain poteva fare 8-9 gol tranquillamente, sì, sì. Il Bayern poteva fare 7-8 gol tranquillamente. Fosse finita 9-8, 8-8, 9-9, non ci sarebbe stato nulla da dire, nulla da dire. Lo spettacolo è anche andare a dominare una partita senza per forza rischiare. Cioè, e questo per esempio è un'altra cosa che non mi è piaciuta della conferenza stampa prepartita di Spalletti, quando dice, il calcio moderno ormai è questo, ti devi andare a prendere dei rischi. No, si possono fare anche tanti gol senza prendere dei rischi. E abbiamo avuto degli esempi. Il Milan di Sacchi non è che vinceva sempre 5-4 e 6-5. Cioè, io capisco che, per carità, ormai si sta andando, ripeto, verso questo modello NBA, però c'è anche spettacolo e forza e qualità non prendere gol, farne tanti senza prenderne, per carità. Cioè, io non capisco perché chi si permette di fare delle osservazioni a quel risultato, osservazioni tecniche tra l'altro, è una persona che ha dei problemi, onestamente lo trovo fuori luogo, per no. Di più detto alla TV di Stato che è pagata con i soldi dei contribuenti.
0: Esattamente, no, nulla da aggiungere, la penso esattamente come te, non a caso, così chiudiamo il cerchio. L'Inter, miglior attacco della Serie A, non è la miglior difesa, ma rispetto a tante altre ha saputo proteggere meglio magari i risultati che aveva acquisito. Quindi, diciamo,
1: è comunque tra le prime 4.
0: Esatto,
1: erro,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. E quindi comunque ha avuto quell'equilibrio maggiore tra gol fatti e gol subiti che poi ti permette di arrivare a Dama alla fine. Quindi, insomma, il discorso è questo.
1: Io penso, penso, Enzo, che se l'Inter avesse fatto 80 gol e ne avesse subiti 79, non avrebbe vinto il campionato.
0: È quello che sto dicendo. Quindi ci vuole l'equilibrio, ovviamente. Ma i numeri parlano chiaro, e come dice il direttore Jacobelli, schiacciano le parole. Grazie al nostro Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Noi ci prendiamo l'ultima pausa, rientro all'Envalnegri, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. È anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamo nei microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentié puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a +9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il 1° posto. È la 3ª vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri, 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora diamo il buongiorno come sempre ad Alain Valnegri. Alain, ben ritrovato e buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo.
0: L'Inter vince lo scudetto 2025-2026. Allora ti chiedo un po' di scandirmi qual è stato il passo dell'Inter, il segreto del successo dell'Inter, di Chivu, se ti aspettavi questo da Chivu, e quali sono i tre giocatori secondo te il simbolo di questa cavalcata a scudetto?
1: Ma è stata la squadra più costante, al di là di perdere maggior parte degli scontri diretti, comunque quella che ha perso meno punti contro le medio piccole, e alla fin fine questo ha fatto la differenza. È la squadra più esperta, è la squadra che comunque da 5 anni, lo possiamo dire, è comunque la squadra più competitiva in Serie A. Ha perso 2 scudetti, li ha regalati, secondo me, quello al Napoli e quello al Milan, e a partire da lì quest'anno ha anche approfittato comunque di una concorrenza molto debole. Quest'anno comunque il campionato è stato uno dei, secondo me, meno qualitativi degli ultimi anni, e ha fatto la corsa su se stessa. I tre giocatori simbolo di questa squadra sono Çalhanoğlu, Di Marco, soprattutto nelle prime 32-33 partite, e poi Lautaro, che comunque l'Inter ha una chiara dipendenza al capitano argentino.
0: Ci possiamo aggiungere anche il ritorno di Thuram, laddove sembrava si fosse un po' perso dopo il famoso infortunio alla caviglia.
1: Ah, sì, però se devo scegliere tre giocatori, Thuram non entra nel top 3. Di Marco quanti assist ha fatto? 17, 18?
0: Sì,
1: ha dei numeri in quanto assist di un fantasista o di un giocatore che comunque gioca molto più vicino all'area. Çalhanoğlu e Lautaro sono due giocatori che comunque l'Inter ha dipendenza di questi calciatori, al di là del fatto che Zielinski ha fatto anche delle partite discrete sostituendo a Çalhanoğlu, però non è uguale. E poi Thuram, guarda che è rinato quando è tornato Lautaro. Senza Lautaro Thuram fa fatica.
0: Parliamo delle presunte, diciamo così, rivali. Una era meno presunta, più realistica, il Napoli, che si è scucito lo scudetto ieri sera. L'altra il Milan, che magari poteva e doveva far di più, anche se con Allegri ha registrato molti più punti rispetto alla passata stagione, che però è stato un po' una sorta di unicum. Parlando del Napoli, dove lo ha perso, quando l'ha perso e perché lo ha perso lo scudetto?
1: Il Napoli l'ha perso, secondo me, con gli infortuni e con una panchina che non ha dato i risultati che si poteva aspettare. Comunque, se togli 5 titolarissimi all'Inter, vorrei vedere che stagione avrebbe fatto, eh. Napoli è stato falciato dagli infortuni, poi è stato deludente in Europa, ma questo con Conte siamo abituati. Sono convinto che comunque con la rosa al completo il Napoli sarebbe in corsa per vincere lo scudetto, sarebbe davanti all'Inter, perché gli scontri diretti non ha perso il Napoli contro l'Inter, e ha fatto, specialmente l'andata a Napoli fu superiore all'Inter, a San Siro fu capace di tornare in partita 2 volte. Dunque, secondo me ci possono essere dei rimpianti sugli infortuni, perché al di là di quello, quando Conte ha avuto la rosa al completo, possiamo andare a cercare certe partite quando deve attaccare dei blocchi bassi, ha fatto vedere comunque dei limiti, questo sì. Però comunque sarebbe in media per lottare per lo scudetto. Dunque il Napoli, secondo me, gli infortuni hanno pesato negativamente in questa bilancia per la squadra di Conte.
0: Ti aspettavi di più dal Milan o tutto sommato, secondo te, visto le qualità di rosa, il primo anno di Allegri, ha fatto quello che poteva fare?
1: Ma come non aspettare qualcosa in più del Milan, sinceramente? Cioè, ma sul livello del gioco, ma anche sulla gestione di certe partite, penso che la partita contro il Sassuolo sia abbastanza illustrativa del Milan di quest'anno. Il Milan, sì, alla fine vive comunque delle prime 30 partite, o prima 28, dove comunque avevano una media punti che l'avrebbe portato matematicamente a essere già oggi in Champions. Nelle ultime 7 il Milan c'è stato che l'avrebbe portato matematicamente a essere già oggi in Champions. Nelle ultime sette il Milan

0: le tabelle in quanto a punti per poter tornare in Champions, le ultime 6-7 c'è stato un calo, qualcosa si è rotto in quello spogliatoio, non so che cosa, però non capisco bene, non riesco a capire perché senza avere le coppe questa squadra comunque di qualità nessuno lo può negare, a parte forse gli esterni per Allegri, però se guardiamo il parco attaccanti, guardiamo il parco centrocampisti, ma anche il parco difensori, il portiere, questa è una squadra che doveva lottare per lo scudetto fino alla fine.
1: Incomprensibile la corsa a Ciapanò, come l'abbiamo definita in tutti i modi in questa giornata, della Champions League, cioè dell'ultimo posto in Champions League, con da prima c'era la Roma che poi perde punti, poi c'era il Como che poi perde punti, poi recupera posizioni la Juventus che sembrava poterla chiudere addirittura agganciando il Milan, ma ancora una volta cade in una prestazione deludente in casa contro il già retrocesso Verona e concede punti. Adesso la Roma stasera contro la tua Fiorentina può portarsi a meno uno dalla Juventus, scavalcare il Como e rientrare in gioco. Partiamo dalla Juventus. Che sensazione ti ha dato questo pareggio clamoroso interno contro il Verona? In rimonta, però. Cosa
0: Beh,
1: ti
0: non ho visto la
1: racconta?
0: partita, però sì, è clamoroso. Pareggio clamoroso che potrebbe pesare tantissimo, perché se perdi la Champions comunque hai il pareggio contro l'Hellas, hai il pareggio contro il Lecce in casa. Cioè,
1: Adesso devi
0: prendi
1: andare a
0: queste
1: Lecce a
0: due vittorie,
1: vincere
0: sono già 4 punti
1: necessariamente.
0: in più. Ma spero per la Juve, per i tifosi della Juve, che non avrà rimpianti per questo pareggio, ma adesso il calendario non è poi così semplice, perché vai a Lecce. C'hai la Fiorentina, c'hai il Toro. Fiorentina che non sarà, secondo me, salva, perché Fiorentina sta rischiando ancora. E occhio, perché la Roma comunque ci sta dando degli input che stia bene. Adesso questo campionato è proprio pazzo. La lotta Champions ogni settimana cambiavano i favoriti per la lotta Champions. E oggi la Roma ha un qualcosa in più, perché comunque si può riportare a meno uno. Ti riporti a meno uno se fai 9 punti. Secondo me la Roma arriva in Champions. Questo ho pochi dubbi. Però deve fare quei 12 punti, non 9, i 12 punti. Facendo quei 12 punti andrà in Champions. A scapito di chi? Anche il Milan rischia, perché il Milan
1: Certo.
0: ha l'Atalanta, il Milan va a Genova e sappiamo comunque la bella rivalità che c'è col Genoa. Il Genoa non ti fa sconti, abbiamo visto anche a Bergamo. E lì i 4 punti possono essere pochi. Dunque aspettiamo, vediamo, però fino alla fine sembra che comunque la lotta Champions sarà vincente e ci riserverà ancora delle sorprese.
1: Che partita ti aspetti dalla tua Fiorentina stasera? In un Olimpico che spingerà tantissimo la Roma verso il meno uno dalla zona Champions.
0: Ma la Fiorentina, vabbè, bisogna vedere cosa farà la Cremonese, ma bisogna stare attenti perché il calendario della Fiorentina è tosto fino alla fine. Mi aspetto una Fiorentina versione big match, dove comunque ha fatto vedere le cose più positive questa stagione, proprio stato quando ha giocato le partite contro le grandi. Non si deve nascondere, deve andare con ambizione di far punti, al di là del risultato che otterrà la Cremonese contro la Lazio un po' prima. Dunque, vedremo, vedremo, però questa stagione ho tanta voglia che finisca, da tifoso viola per poter mettere in cascina la salvezza e ripartire con un nuovo progetto, perché questa stagione è stata molto lunga.
1: Pisa e Verona invece sono retrocesse. Ieri duro sfogo dei dirigenti di Sciansogliano per quanto riguarda il Verona, ma in generale insomma Verona e Pisa a cui si devono aggiungere o Cremonese o Lecce. Secondo te quale sarà l'altra che retrocederà? E soprattutto cosa è successo al Verona quest'anno dopo 8 anni di Serie A?
0: Vabbè, ma il Verona lavorando col Data, comunque cambiando tutti questi giocatori, basta una stagione un po' storta e torna nelle posizioni dove è stato il Verona quest'anno. Alla fin fine, sì, lavorando col Data, quando non azzecchi 5-6 acquisti, fai quel tipo di stagione. Non penso che la rosa rispecchi i punti che ha guadagnato il Verona quest'anno, perché secondo me ha qualcosa in più. Ci sono dei giocatori interessanti, È mancato qualcosa sotto porta, a livello di gol non ha mai trovato.

0: proprio il suo bomber salvezza, e comunque dopo 8 anni di miracoli, perché comunque ricordiamoci certe stagioni a Verona sono state delle salvezze miracolose, torna in Serie B però con una società forte, una società che comunque anche a livello economico potrà riallestire una rosa competitiva. Spero solo che possa dare un po' di continuità al progetto, perché lavorare così per qualsiasi allenatore, se vendi 15 calciatori e ne arrivano 18, è molto difficile lavorare, e questo ce lo conferma ogni anno: chi punta troppo sul data finisce sempre per pagarlo.
1: Beh, ha pagato anche per esempio la Juventus, che fin quando ha lavorato sul data ha scelto in maniera errata, quando poi ha scelto magari Boga di turno più per un'indicazione di Ottolini è andata meglio. Senti, per quanto riguarda invece sempre la discorso scudetto, come mai ormai sono 5-6 anni che ci si alterna e non c'è più una squadra che riesce a dare continuità dopo i famosi 9 di fila della Juventus?
0: Vabbè, ma per fortuna, perché comunque è diventato noioso, eh? Non sono tifoso della Juve, evidentemente se tifoso della Juve, però perdi in competitività e poi finisci come il Bayern nel PSG, che comunque sì, sono in semifinale quest'anno, il PSG ha vinto l'anno scorso, ma quanti milioni hanno speso negli ultimi 10 anni? E si sono sempre lamentati che il campionato comunque non dava comunque il livello, l'esigenza competitiva per poter essere competitivi in Champions. In Italia è successo quello. Cioè, come fai in un campionato competitivo a vincere 9 scudetti di fila? Ci sono i meriti della Juve, ma ci sono tanti dei meriti delle altre società. Dunque, ben venga questa competitività. Adesso l'Inter, secondo me, doveva dominare questi ultimi 5 anni. Calcisticamente, la squadra che comunque mi dava la sensazione di essere la squadra più dominante del calcio italiano. Poi ha gestito male certe gare, ha gestito male vantaggi comunque che dovevano permettere alla squadra nerazzurra di alzare più scudetti. Non l'hanno fatta, ben venga che ci sia comunque un po' di alternative. Perché se vince sempre lo stesso, allora ad agosto ci vediamo alla SNAI, andiamo a scommettere e poi a giugno andiamo in vacanza. Però da agosto fino a giugno non ci siamo divertiti. E comunque questo no, non giova nemmeno alla nazionale, perché comunque anche lì c'è una mancanza di competitività
1: Ah,
0: che
1: poi.
0: poi si paga a livello internazionale.
1: Alain, grazie. Appuntamento a domani, solito orario. Ciao ad Alain Valnegri.
0: Ciao, ciao Enzo, ciao.
1: Allora, sta per partire Maracanã. Sono tutti pronti. Io ringrazio e saluto Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: E vi do appuntamento a domani. Solito posto, solita ora. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio tra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Mouad, e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace. Così il quotidiano saudita Al-Sharq al-Wasat, citando una fonte ministeriale, secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un terzo incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende però dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah.
3: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse che si alimentano a vicenda. Con la comunità politica europea credo dovremmo concentrarci molto di più sui vicini del Mediterraneo. È fondamentale ora che l'attenzione sia concentrata sullo spazio mediterraneo allargato. È il momento che l'Unione Europea alzi il tiro e passi da saper reagire a saper prevedere le emergenze. Poi ribadisce: i flussi migratori incontrollati incidono sulla qualità della democrazia.
4: In merito all'abordaggio della flottiglia da parte di navi della Marina israeliana, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona. Dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, ora in carcere in Israele, che sono stati prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato a Roma, è contro ignoti.
3: Torniamo ora sull'omicidio di Christian Sebastiano. I genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza, 2 anni dopo la sentenza penale, che ha condannato i due giovani ritenuti responsabili dell'omicidio del 42enne avvenuto a Monza il 29 novembre 2020 per sottrargli della cocaina.
4: Una 85enne di Mappano nel Torinese è riuscita a sventare per la seconda volta un tentativo di truffa. Con il suo acume investigativo, la pensionata ha permesso ai carabinieri della compagnia di Venaria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli appena sottratti dalla sua abitazione. La stessa pensionata aveva sventato un raggiro simile 2 anni fa facendo arrestare un 18enne.
3: Il tennis ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, quindi un possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa invece è in compagnia di Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con la rumena Christian o con la brasiliana Haddad Maia. Il Masters 1000 si tiene a Roma dal 5 al 17 maggio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, penso a loro, perché se lo meritano, perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
2: Bisogna sempre prendere atto di quello che succede, andare a analizzare le cose e poi cercare di migliorare per le prossime partite, perché sono quelle che contano, perché questa qui non l'abbiamo vinta.
3: È preoccupato, oggi abbiamo fatto una brutta partita, ma proprio credo sia stata la più brutta del campionato, quindi bisogna metterla da parte, martedì riprendere a lavorare e pensare a quello che sarà la partita con l'Atalanta.
4: No, che mi fa arrabbiare? Nulla, non mi fa arrabbiare nulla, perché hanno cercato di dare il massimo, avete visto anche gli altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato.
5: Credo che comunque la rincorsa che abbiamo fatto, la scalata, le tante partite, le tre competizioni, ho chiesto tanto a questi ragazzi da quando sono arrivato e sicuramente adesso un po' siamo arrivati sicuramente un po' scarichi.
6: Sono un po' arrabbiato per non aver vinto, perché penso che abbiamo fatto una prestazione importante contro il campione d'Italia, perché ancora sono campione d'Italia fino a che l'Inter non vinca. Oggi vedere il nostro centrocampo competere contro questi fenomeni e fare la partita che hanno fatto è veramente importante.
7: Posso mentire, dai, un pochino la testa ci è andata lì all'ultimo. Secondo me hanno creato più oggi 11 contro 11 che quanto avevano creato all'andata in 11 contro 10, quindi forse abbiamo rischiato più oggi che eravamo in parità numerica che all'andata.
8: Sicuramente è un altro passo, no? Importante che facciamo, averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli.
9: Maracanã!
10: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari a tutti voi. Ben trovati, buon lunedì che tra l'altro ci porta l'Inter campione d'Italia. C'entra l'obiettivo la formazione nerazzurra di Chivu con il 21esimo scudetto ieri, vittoria in casa contro il Parma e quindi scudetto per la formazione nero-azzurra che quindi torna campione d'Italia dopo il Napoli. Parleremo naturalmente di questo, poi la giornata si dovrà ancora concludere perché c'è oltre al Cremonese Lazio un importantissimo Roma-Fiorentina che vale moltissimo per la zona Champions e soprattutto per la Roma, visto anche quello che sta succedendo lì in quella zona di classifica dove il Milan stecca, il Juve frena, insomma c'è tutto ancora molto da capire in ballo quando ci avviciniamo veramente al rush finale. Quindi detto questo, un saluto a tutti voi, un saluto in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che come sempre ci accompagnano, Daniele Petroselli in redazione, Francesco Tringali e naturalmente un grazie anche a coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli, poi apriamo perché poi dopo nella seconda parte arriverà Luca Calamai e tra l'altro c'è un'importante novità che parte oggi, ve la dirò tra pochissimo, per quanto concerne appunto Maracanã e TMV Radio. Allora andiamo subito ai titoli di questa giornata. Inter meravigliosamente campione d'Italia, vince con il Parma, si aggiudica lo scudetto ed è la gran festa in casa Inter. Scudetto numero 21, la firma di Chivu, di questo allenatore che praticamente si è trovata la prima grande esperienza e ha centrato subito il grandissimo obiettivo. Intanto Milan max caduta, perde contro il Sassuolo nelle ultime 5 partite, solo 4 punti fatti, un solo gol realizzato, insomma sembra un po' a corto di fiato la formazione rossonera proprio quando la zona Champions è vicina. Non sorride Spalletti perché la Juventus pareggia, ma questo pareggio è come una sconfitta perché pareggia contro il Verona retrocesso, viene salvata la Juventus dalla punizione di Vlahovic. E allora occasionissima Roma contro la Fiorentina questa sera per rientrare fortemente in zona Champions. Bene, bene, bene, bene, ben trovati come sempre in questa giornata di Maracanà. Poi vogliamo aggiungere insomma i titoli, aggiungiamo anche Kimi Antonelli che vince il Gran Premio, ancora grande prestazione di questo ragazzo. Tra l'altro mercoledì avremo l'approfondimento proprio all'interno di Motor Valley, mercoledì alle ore 18.30 si parlerà naturalmente di questo Gran Premio di Formula 1. Si parlerà anche della scomparsa di Alex Zanardi che ha toccato il cuore di tutti, un grandissimo sportivo soprattutto che ha dato sempre una grande dimostrazione di coraggio e di non mollare mai di fronte a tutti gli imprevisti che ci possono capitare nella vita. Un bacio veramente al cielo per Alex Zanardi, ma poi non dimentichiamo anche Sinner che vince a Madrid, quindi ancora un'altra grande vittoria di questo straordinario tennista italiano. Bene, questi sono per completare un po' questo weekend di sport che abbiamo così vissuto. Beh, per quanto riguarda l'Inter, faccio un pensiero velocissimo, intanto parto proprio da questo scudetto conquistato che personalmente ho detto e continuo a dire c'è la firma di Christian Kivu. Io all'inizio, come altri, ma io penso come molti, hanno accolto con qualche dubbio l'arrivo di questo allenatore, dubbi che ci potevano stare perché poi adesso sento dire che tutti se l'aspettavano, che tutti erano consapevoli della grande bravura di Kivu, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo sono tutti bravi, però insomma io credo che poi all'inizio, in fondo, un dubbio ce l'avevano tutti, perché un conto è essere stato un grande giocatore ed essere stato allenato da grandi allenatori, un conto è fare poi l'allenatore. Soprattutto lui si è inserito in una situazione, secondo me, non facile. Complimenti intanto a chi l'ha scelto, perché evidentemente chi lo ha scelto aveva piena fiducia, anche se è stata la quarta scelta, quello che volete, però alla fine potevano andare anche verso un altro tipo di profilo, invece hanno scelto questo giovane allenatore ed è comunque un bel segnale scegliere un giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, quindi ereditava una situazione difficile dove l'Inter aveva perso tutto nella passata stagione. C'erano anche dei dissidi all'interno dello spogliatoio, avete sentito ieri Lautaro che ha confermato che in quel momento era quello che sentiva di dire, lo ha detto, perché da capitano si è preso delle responsabilità. Un momento molto particolare, lui è arrivato punta di piedi all'interno di questo gruppo con una certa autorevolezza, ha saputo ricompattare questo spogliatoio, ha saputo rigenerare questa squadra nella testa e anche nel gioco, perché poi io ho sentito addirittura dire ma non ha portato nulla, non credo, perché anche dire l'Inter è la squadra più forte, quindi facile allenare una squadra forte, questa è veramente una delle frasi che hanno poco di calcio, perché poi bisogna saper allenare, entrare nel gruppo, capire quali sono diciamo le tematiche, cercare di ricaricare un gruppo che veniva da una stagione difficile, quindi i meriti ci sono di Kivu, assolutamente, ha portato anche qualcosa di diverso a livello di gioco, magari non così in maniera eccessiva, cercando sempre in punta di piedi di rispettare il lavoro che era stato fatto da Inzaghi, però abbiamo visto un pressing un po' più feroce, una squadra che ha segnato con una certa facilità, insomma ha segnato più di 80 gol in campionato. E poi credo che una delle cose, se oggi voi mi chiedete qual è stato il giocatore più protagonista o i giocatori più protagonisti, sarebbe facile dire Di Marco perché ha fatto gli assist, Çalhanoğlu perché è sempre il faro, Lautaro perché è il leader. Io invece voglio andare in una direzione diversa. Sicuramente Kivu è uno dei protagonisti, su questo non c'è dubbio, però io credo che poi il protagonista sia stato il gruppo. Cioè, secondo me questo è uno scudetto del gruppo, di un gruppo che forse molto probabilmente potrebbe essere, diciamo, anche rigenerato, rinvigorito il prossimo anno, perché lo stesso Marotta lo ha fatto capire con l'inserimento dei giovani, anche con giocatori esperti, perché ha detto chiaramente serve un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti, quindi dei cambiamenti ci saranno, perché poi un ciclo non può durare, no, per moltissimo tempo. Deve iniziare quello di Chivu, e inizia molto bene, inizierà con uno scudetto, quindi è un ottimo inizio. Poi vediamo quello che succede in Coppa Italia tra pochi giorni, però credo che sia una vittoria del gruppo. Non so che cosa diciamo ne pensate voi, quindi cominciate a scrivere al 331 82 00 13. Oggi è chiaro che cercheremo di individuare dove sta la firma di Chivu in questo scudetto, e poi chi sono stati i tre protagonisti di questa vittoria dell'Inter. E credo che personalmente voglio sottolineare ed evidenziare il lavoro di un gruppo grazie all'operato di Chivu. Io la vedo in questa maniera. Poi, per carità, bravissimi in dirigenza a scegliere e ad avere fiducia in un allenatore, a supportarlo, a stargli vicino. E credo che questo sia un insegnamento un po' per tutti, cioè quando prendi un allenatore giovane, secondo me in questa direzione il calcio, poi voglio aprire una parentesi su quello che abbiamo visto pure questo fine settimana, quando prendi un allenatore giovane ci devi credere e devi avere fiducia, e questo penso che la società Inter lo ha dimostrato scegliendo Chivu, e credo che il calcio italiano deve andare in questa direzione. Ieri ho visto, tra venerdì e sabato, fino alle 12.30, no, fino alle 15, si è visto veramente una noia pazzesca, poveri tifosi, perché abbiamo visto 3-0-0 consecutivi, dove c'è stato assenza proprio di gioco. Un pochettino ha fatto il como nel primo tempo, poi il Napoli ha risposto nel secondo con più fisicità, con più forza fisica, e la partita è finita in parità. Nelle altre addirittura mi è sembrato di vedere non facciamoci del male, finiamola così e buonanotte. Io credo che bisogna cambiare. È vero che noi abbiamo un calcio con meno qualità tecnica rispetto agli altri campionati, però secondo me bisogna avere anche degli allenatori che cominciano a essere un po' più coraggiosi, innovativi, rischiare un po' di più. Ci siamo così accapigliati nel trovare i difetti a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, e poi abbiamo visto 3-0-0 consecutivi nella nostra Serie A, dove ci vuole il coraggio a chiedere l'abbonamento alla gente per vedere quelle partite. Ripeto, non è soltanto una questione tecnica, perché è troppo facile. Io credo che sia anche una questione di idee, di rischiare qualcosa, di essere un po' più coraggiosi. Per esempio Chivu, a mio giudizio, quest'anno, se dovessi individuare un altro merito o un merito particolare, è stata la capacità di fare delle rotazioni maggiori, non guardando in faccia a nessuno, mettendo in panchina anche i big e dando spazio anche ai giovani, perché poi hanno trovato spazio anche dei giovani in questa squadra. Vedi Pio Esposito, vedi Bonnino, in un certo momento lo stesso Sucic, che comunque è stata alla fine anche determinante in alcune circostanze. Ecco, io credo che l'Inter vada in quella direzione di un rinnovamento. Ecco, bisogna, secondo me, avere un po' più di coraggio. È vero che i soldi ti aiutano sicuramente a prendere giocatori di qualità, però poi bisogna avere anche un po' di competenza, un po' di coraggio nell'andare a far fronte a questa mancanza che oggi il nostro calcio ha. E poi questo un po' per quello che riguarda l'Inter, quindi dopo apriremo naturalmente con tutti i nostri ospiti tantissime diciamo approfondimenti che riguardano appunto il lavoro di Chivu con l'Inter. Poi veniamo anche al resto, perché dopo aver visto tre pareggi consecutivi per 0-0 arriva Sassuolo-Milan, e arriva soprattutto vedi grosso mentre l'altro guarda, che Allegri. È inutile girarci intorno, una partita imbarazzante da parte del Milan. È vero che perde Tomori per il secondo giallo, un giallo veramente insensato, il secondo, dove un giocatore non può fare una cosa di questo tipo. È anche vero che Leao prima sbaglia addirittura un gol quasi fatto che poteva portare in parità prima dell'espulsione, quindi il solito Leao che non si capisce dove deve giocare e che cosa deve fare. Però ragazzi, adesso parlare di... Qualcuno mi ha detto subito, Marco, però come fa con questo Milan qui, Allegri... Ho capito, ma ragazzi, ma non è che il Sassuolo c'erano 11 Messi in campo. Sassuolo ha subito partito forte, voleva prendere in mano la partita, ha cercato subito, cioè si vedono dei movimenti senza palla, di gioco. Io ragazzi, veramente, Milan è una roba, cioè, mi dicono che sono anti-milanista se dico questo. Nessuno di noi nei pronostici, se non mi sembra solo Braglia, ha indovinato la sconfitta del Milan, se no nessuno dava perdente il Milan a Sassuolo con la Champions a due passi. Una squadra che nelle ultime 5 partite, ripeto, ultime 5 partite, ha fatto 4 punti e ha segnato un gol. Un gol. Allegri dice: no, la Champions non è a rischio. No, no, è a rischio. È a rischio totale, perché adesso, se stasera la Roma vince, guarda che classifica viene fuori in questo finale. Quindi io credo che insomma, ha buttato via un sacco di occasione, soprattutto con squadre, ripeto, inferiori al Milan. Quindi non c'è giustificazione che tiene, come non c'è giustificazione che tiene per la Juventus per il pareggio ieri con il Verona, retrocesso. Ora è vero che nel calcio è bello, il calcio è bello anche per questo, siamo tutti d'accordo. Però in un certo senso, ieri l'ho scritto anche provocando, la Juventus ha fatto peggio del Milan. Perché mentre il Milan affrontava una squadra vera, una squadra che comunque ha fatto bene, ha giocato e ha messo in difficoltà, la Juve affrontava una squadra retrocessa. Eppure non mi è piaciuto come è partita, atteggiamento, le leggerezze. Non puoi. Cioè questo pareggio qui è una sconfitta, ti sei sciupato un margine di vantaggio che avevi e adesso sei a rischio pure tu, perché di fatto adesso sei a rischio pure tu. Non capisco un'altra cosa, come si faccia a pensare di portare, spero che Spalletti si riveda questa valutazione, ma non si può portare in ritiro David il prossimo anno per decidere. David non può stare alla Juve. Cioè non facciamo che un gol possa sempre cambiare, uno o due gol da qui alla fine possa cambiare il giudizio su un giocatore. David deve, lasciamolo stare. Fortuna Vlahovic che entra e calcia quella punizione lì, perché la partita si era talmente incastrata in maniera anche una Juve arruffona, in alcuni momenti il pallone circolava in maniera molto lenta, quindi non mi è piaciuto, malissimo. La Juve per me è andata malissimo in questa partita, quindi non ci giriamo intorno. E adesso la Roma, chiudiamo, ha questa grande opportunità questa sera che non può assolutamente sciupare contro una Fiorentina che possiamo dire che è salva, però è chiaro che non verrà qui per cercare di fare la sua partita, ma la Roma deve assolutamente approfittare di questa situazione per rendere le ultime 3 partite elettrizzanti in quella zona di classifica. Staremo a vedere. Allora, per quanto riguarda invece la vicenda Rocchi, arbitri, andiamo avanti, la continuiamo a seguire, aspettiamo questo interrogatorio che verrà fatto al referente dell'Inter. Sono curioso di capire, però al momento non mi sembra che ci siano tutte queste grandissime novità su questa situazione. Quindi seguiamo e vediamo praticamente quello che succede, per poter poi dare un pensiero più profondo, perché poi ci addentriamo in una materia, come dico sempre io, che insomma bisogna anche conoscere. Allora, 331 82 00 213, ci sono già dei vostri audio, ne prendo qualcuno, poi andiamo in pausa che vi annuncio anche una novità, perché anzi la dico subito, dalle 13.35 nel Lazio siamo anche su Gold TV, sempre del gruppo Ciccione, canale 11 del digitale terrestre, a partire tutti i giorni dalle 13.35, quindi canale 61 sul nazionale, e poi siamo anche su Gold TV nel Lazio a partire dalle 13.35. dalle 14.05 saremo invece anche su Italia 7 in Toscana, quindi agli amici del Lazio e della Toscana diamo anche un'opportunità in più. Allora, 331 82 00 213, vai con un paio di messaggi, Andrea.
0: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia.
10: Ciao Francesco.
0: Volevo porre un quesito: come mai all'Inter sono riusciti nella gestione di un allenatore giovane che ha portato alla vittoria del campionato, mentre in altre società, come ci aveva già provato la Juve con Pirlo o con Ferrara prima ancora, il loro tentativo invece non ha dato risultati? Secondo voi quali sono state le particolarità a determinare questa differenza di risultato? Grazie.
10: Bellissima domanda, molto stimolante perché potrebbe aprire tanti approfondimenti. Sicuramente il vantaggio che ha avuto Chivu rispetto magari a Motta è stato quello di ereditare comunque una struttura di squadra che, al di là delle problematiche che c'erano e al di là della stagione negativa, è una squadra comunque che aveva una struttura importante rispetto ad esempio alla Juventus. E forse mi sento anche di dire che c'è stato un credere di più nell'allenatore rispetto magari a quanto si poteva credere in Motta, e aggiungiamo anche che magari nella Juventus c'è questa pressione in più, che si vuole tornare a vincere perché non si vince da troppo tempo, e quindi questo rende un po' più complicato praticamente il lavoro di un allenatore più giovane. Io non penso che Motta sia scarso, l'ho sempre detto. Sono convinto che poi potrà ritagliarsi anche delle soddisfazioni in futuro. Andiamo con un altro audio.
11: Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ciao ragazzi, Max scudettato da Pavia. Voglio fare i complimenti al nostro mister, che con umiltà, lavoro, passione, lui uomo da Inter, che ha sempre giocato nell'Inter, che ha vinto nell'Inter, ha vinto anche da allenatore. Volevo fargli i complimenti. Bravo Cristian.
10: Bravo, sì.
11: E poi, per quanto prego. Riguarda i due allenatori super pagati...
10: No, adesso non esageriamo.
11: Ciao ragazzi, buon
10: abbiamo sempre rispetto per tutti quanti. Poi bisogna anche vincere con classe, quindi rispettando anche gli avversari, perché poi... diciamo adesso uno ragiona così perché ha vinto, ma ci sono stati degli avversari. Per esempio Lulu mi scrive che l'Inter è già una squadra forte, finalista di Champions, ma scusa se insisto, il Napoli con meno infortunati poteva combattere per il primato. Io direi che la società nerazzurra è stata l'artefice del successo, ma su questo non c'è dubbio. Io l'ho sempre detto che con meno infortunati poteva sicuramente essere più competitiva, però il problema degli infortunati non può riguardare esclusivamente la casualità, quindi anche lì evidentemente si è fatto qualche errore di valutazione. Allora, Salvatore dice il Verona, sì è vero che è retrocessa, ma anche l'orgoglio gioca, aggiungerei anche tanta fortuna che hanno avuto. Sì, Salvo, però non voglio trovare scuse, cioè una squadra quando ha un obiettivo vero importante deve fare una partita diversa anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Non ci sono scuse, secondo me. Allora, vai con un altro audio.
12: Ciao Marco, Antonio Saminato. Complimenti all'Inter, complimenti a Chivu, complimenti a...
10: Poi ci fermiamo.
12: Alla società e complimenti ai giocatori. Quando è arrivato Chivu... I miei amici interisti, insomma, erano un po' tutti scettici, tutti a dire ma che stagione sarà e tutto. Io ho sempre portato avanti la tesi che la differenza avrebbero fatto i giocatori. Se si fossero comportati da professionisti e mantenevano il gruppo come era, l'Inter avrebbe lottato per il campionato. Non so se l'avrebbe vinto, ma vi dicevo che i risultati sarebbero stati comunque positivi, non che lottasse per il quarto quinto posto, se me lottava per il campionato. E alla fine si è avviato questa cosa. Lo sfogo di Lautaro, secondo me, nel mondiale ha fatto bene, perché secondo me ha resettato il gruppo e l'ha fatto tornare unito, e Chivu ha messo la sua dote umana che ha fatto la differenza.
10: Benissimo. Ok, allora mi sto per fermare, dico solo a Carlo che se vuole discutere qui con garbo e senza offendere, se no io non, per me è bannerizzato, non te leggo più e buonanotte, non mi interessa nulla. Perché ci vuole sempre rispetto per tutti, come si deve dare e si deve anche ricevere. Sia ben chiaro Carlo, che poi se si supera il limite dopo la simpatia diventa antipatia. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, break e arriviamo tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a 3 gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
1: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante la storia di questa grandiosa società.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Yannick Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Allora, ben ritrovati e in questo momento diamo anche il buon pomeriggio a chi ci segue sul canale Gold TV nel Lazio, canale 11 del Digitale Terrestre, e naturalmente anche agli amici del canale 61 come sempre. E allora diamo anche il benvenuto e buon lunedì e buona settimana a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Caro Marco, buongiorno, buongiorno. Abbiamo qualcosa da celebrare oggi.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Abbiamo da celebrare lo scudetto dell'Inter. Non partecipo, te lo dico subito, al giochino campionato modesto, no, campionato inferiore al passato. L'Inter l'ha vinto meritatamente, ha dimostrato di essere la squadra più forte. Resto con la sensazione, Marco, che il Napoli al completo avrebbe duellato fino all'ultimo secondo con l'Inter, ma i sei ma non fanno parte del calcio, lo dico fin da ora. Non mi interessa in questo momento parlare della vicenda arbitrale, anche perché o esce qualcosa di nuovo, se no sinceramente, al di là di un errore grave commesso da Rocchi, se ha interferito andando fuori dal regolamento nel discorso del VAR ha sbagliato, ma insomma per il momento sull'altro fronte, quello più delicato, quello che potrebbe portare a un coinvolgimento di alcune società, non trovo nessun elemento che mi porta a valutarlo con attenzione. Quindi l'Inter ha vinto meritatamente lo scudetto, e la faccia per me non può essere che quella di Chivu, perché io ti devo dire, Marco, e voglio il tuo parere, io a inizio stagione qualche perplessità su Chivu ce l'avevo perché mi sembrava un Inter che doveva, non dico raschiare il fondo del barile, ma insomma doveva tirare fuori il meglio da quello che aveva, anche giocatori forse arrivati quasi alla fine di un percorso, quindi il ruolo scomodissimo per l'allenatore senza grande esperienza, se non l'esperienza da calciatore, ma sappiamo bene che è un altro mestiere. È vero che tanti dicono è facile fare allenatore con Marotta, io invece penso, Marco, che Chivu meriti un grande applauso.
1: Io sono d'accordo con te, ci ho aperto subito oggi e sono del tuo avviso, che anche io ero tra quelli che aveva dei dubbi. Però guarda, io credo una cosa, non è che ci dobbiamo vergognare in questo momento a dire che si potevano avere dei dubbi sulla scelta di un allenatore giovane che aveva fatto 13 panchine con il Parma in Serie A e ereditava una situazione anche complicata. Luca, ricordiamoci quello che era successo nella passata stagione, l'Inter non aveva vinto nulla, si erano creati degli attriti all'interno dello spogliatoio, insomma c'erano tutti i presupposti per una stagione complicata. Quindi lui, se è riuscito ad arrivare fino a questo punto, è perché c'ha del merito. E io non accetto nemmeno la spiegazione ma l'Inter è la squadra più forte. Sì, è vero, però dopo la devi allenare, la devi guidare, devi fare delle scelte, devi affrontare tante partite. Ecco, magari non è in Champions, forse poteva gestire meglio la situazione con il Bodo, quindi ha peccato magari un po' di inesperienza. Però poi bisogna sapere allenare, non è che se ti danno una Ferrari vuol dire che tu la devi saper guidare e quella va forte ugualmente.
2: Anche perché, come giustamente sottolineavi, Marco, l'Inter è passata anche attraverso dei momenti complicati.
1: Assolutamente.
2: Te ne hai fatto riferimento a uno, di un'eliminazione del tutto inattesa in Champions, che poteva lasciare ferite profonde. Poi c'è stato qualche risultato, qualche momento di sbandamento, certo. Qualche infortunio che ha tolto dei giocatori importanti. Quindi bravo, bravo Chivu. Sono molto curioso di vederlo alla conferma. Tra l'altro Chivu ha avuto anche il merito di valorizzare, per esempio, Pio Esposito, che credo sia un regalo che lui ha fatto all'Inter, ma l'ha fatto anche al calcio italiano. Oggi vedi Pio Esposito e ti sembra tutto naturale. Non è facile mettere un giocatore così dentro una squadra fortissima. No. Lui l'ha fatto, quindi complimenti. Ora, e qui mi aspetto anche, vorrei anche una tua riflessione, ecco, se l'Inter vuole poi ritornare protagonista assoluta in Champions, e noi abbiamo visto delle grandi partite di Champions, io credo, Marco, abbia molto da lavorare sul mercato. E non so se è vero che Marotta è stato molto bravo a recuperare molti debiti che erano stati accumulati, però non so se questa proprietà ha la forza per dare anche quella potenzialità economica per fare riportare l'Inter tra le grandi non solo d'Italia ma d'Europa.
1: Beh, c'è da lavorare, perché poi credo che, ecco, penso che poi bisognerà anche intervenire. Ieri mi sembra Marotta abbia detto bisogna inserire giovani ma anche i calciatori di esperienza, serve un mix, quindi qualcosa bisognerà fare. Cioè l'Inter mi sembra, ecco Luca, se uso questo termine magari qualcuno adesso mi insulta, però penso che questa vittoria qui chiuda un po' una fase storica dell'Inter. Adesso bisogna aprire un'altra con Chivu, che dovrà diventare protagonista e aprire un ciclo, e per aprire un ciclo credo che questa squadra dei cambiamenti li deve assolutamente fare.
2: Li deve fare per forza.
1: Quindi vediamo come, allora, si comporterà sul mercato. Ecco.
2: Ecco, chiedendo scusa alla regia, sommerei due figure che avevo immaginato. Una legata al Verona,
1: sì,
2: autore di un grande inatteso risultato contro la Juventus, una con Berardi, protagonista di una grande partita, anche lui. Perché le voglio unire, Marco? Perché nel calcio dei veleni, dei sospetti, è tutto farlocco. Ecco, io trovo che queste due prestazioni contro due squadre che si stanno giocando qualcosa di importantissimo, perché ricordatevi, fare o non fare la Champions sposta un bilancio di una di quelle società. Parlo di Milan, Inter, Roma, Juventus, Juve, Napoli, certo, eccetera, no? Quindi vale quasi un piccolo scudetto. Ecco, quello che ha fatto il Verona per lealtà di calcio, per me merita un grandissimo applauso. Andare a Torino e reggere contro la Juve, quello che ha fatto Berardi e i suoi compagni contro il Milan è un altro grande merito. Questo è un calcio che non dobbiamo dimenticare, non so se sei d'accordo, il calcio della lealtà, della pulizia, dell'onestà e anche, se mi permetti, della qualità.
1: No, ma io sono d'accordo, il Verona, anzi, il calcio è bello anche per questo. Poi possiamo discutere, esatto, sui meriti della Juventus, ma il Verona ha fatto il suo e lo ha fatto molto bene. E Berardi si conferma, caro Luca, un attaccante che, mi permetto di dire, non so se sei d'accordo, che forse poteva fare una carriera differente. Ecco,
2: sì,
1: lo dico con grande,
2: sì,
1: rispetto per il Sassuolo, ci mancherebbe, non voglio adesso, però credo che poteva fare una carriera forse diversa, visto i mezzi a disposizione di questo calciatore.
2: Guarda, io poi non ho mai capito, Marco, quanto lui non abbia mai avuto voglia di andare oltre la sua straordinaria comfort zone, lo ripeto, di una società formidabile. Ora non ci sono più, non c'è più il patron, ma la società, grazie, certo, ai figli, è rimasta a altissimo livello, mondo dove non c'hai grande pressione. Sai, nella settimana di Fiorentina Sassuolo abbiamo contattato un giornalista e ci ha detto: io sono l'unico che va al campo. Ecco, lo dico perché è chiaro, se te, Berardi, vai a Milano, a Roma, ma anche a Napoli, Firenze, eccetera, ce n'hai 40 di giornalisti al campo. È un altro mondo, un altro modo di vivere. Non so se lui è stato finito prigioniero di questa oasi felice e quindi non ha avuto il coraggio, oppure non c'è stata una società che ha avuto vera, di quelle grandi,
1: che ci ha creduto fino in fondo,
2: bravo, che è riuscita a convincerlo che andava fatto, un po' perché costava caro, ma io, ecco, questa grande, ti ricordi, lui anni fa ci fu la Juventus, sì, e lui nicchiò, poi c'è stata la Fiorentina, lui nicchiò, poi c'è stato, ripeto, lui ha avuto anche qualche infortunio e gli ha fatto saltare il mercato. Non so se è un'occasione persa o dire: bravo Berardi, che ti stai divertendo tanto in un ambiente dove si può anche vivere.
1: Come storia di calcio, allora, è bellissima, Luca, che è un po' quella che fece Di Natale, che fece tutta la carriera a Udine, no? Quindi come storie di calcio sono bellissime, però rimane un po' il dubbio se questi giocatori in club, diciamo, esatto, prestigiosi, potevano fare di più, ecco.
2: Non c'è dubbio. Chi credo oggi abbia l'umore nero come la pesce è il mio amico Spalletti, perché sì, ieri molto male la Juventus, perché non c'entra niente le proteste, puoi anche prendere un gol dal Verona, sai qual è il problema, male, poca forza, poca cattiveria, poca lucidità. Non mi è piaciuto nemmeno quel riferimento un po' così di Spalletti a che cosa manca, cioè non è che te puoi essere bravo e bravissimo riuscendo a fare a meno di tante cose, e poi dopo pareggi col Verona e ti manca qualcosa in una parte del campo. L'ho trovata una scusa che non mi piaceva. Certo è, caro Marco, che oggi, se c'era un motivo in più da dare, uno stimolo in più a dare alla Roma, gliel'hanno dato, perché oggi la Roma, ragazzi, se batte la Fiorentina veramente si avvicina tanto tanto tanto. Io ho dato un po' un occhio al calendario, non so se te hai fatto lo stesso, di Roma, di Juventus e Roma. C'hanno entrambi la trappola del derby,
1: sì,
2: questa è una trappola. C'hanno queste trasferte un po' insidiose, la Juve a Lecce, se non sbaglio, non mi ricordo dove va la Roma, forse a Parma. Calendario più o meno equivalente. In questo momento te chi vedi più vicino al quarto posto? A patto poi che il Milan ricomincia a vincere qualche partita, ma poi ci arriviamo.
1: Guarda, hai toccato un tasto che hai detto dopo ci arriviamo, perché secondo me la Juve ce la potrebbe fare, io ho questa sensazione. La Roma, vediamo, stasera se vince si avvicina fortemente, quindi non possiamo non considerarla. Quindi, però c'è il derby è una partita veramente, la vedo più complicata per la Roma, il derby lo vedo più complicato per
2: come
1: la Roma
2: entra, Marco?
1: Che per
2: Marco,
1: la Juventus.
2: Come entra? Come entra la finale di Coppa Italia nel derby, te lo ricordi?
1: Prima.
2: Quindi c'è il derby toglierà molto.
1: Eh sì, infatti quello è vero, quello è verissimo.
2: E poi ho letto, correggimi se sbaglio, ho letto che i tifosi della Lazio andranno alla finale.
1: Alla finale non
2: Italia,
1: al derby, sì.
2: Ma non andranno al derby. Quindi io ti dico che se oggi la Roma vince con la Fiorentina e è nettamente favorita, ma non è scontata. Secondo me prende una spinta che se
1: enorme,
2: fossi Milan,
1: sì.
2: Milan Juventus sarei molto attento.
1: Eh sì, devono stare molto attenti, molto attenti. Forse
2: questa spinta la Roma può fare 3-3 dopo.
1: E forse in questo momento ti dico che deve stare attento più il Milan che la Juventus, Luca.
2: Sì, anche perché, e così veniamo ad Allegri, anche perché il Milan io lo vedo, mentre la Juventus ha già scelto allenatore, mi sembra ci sia una grande compattezza tra gruppo squadra e Spalletti, non ci sono sempre buone parole dei giocatori nei confronti di Spalletti, quindi vedi un legame molto forte. Ecco, sul fronte Milan io vedo un po' di confusione, nel senso che credo sia il segreto di Pulcinella che Allegri è uno dei candidati alla panchina della nazionale italiana. Per quello che so io piace a tutti e due i candidati, ma piace molto in particolare a Malagò, che in questo momento mi sembra favorito su Abete. Nel Milan si dice serve un attaccante, quindi svuotando un po' di valore un po' tutto il reparto offensivo attuale, si va da Zirkzee a Ken a Dimite. Poi dice serve però anche uno in mezzo al campo e sì. Non si sa cosa fa Modric, quindi anche in mezzo al campo c'è ragione, più per forza serve un difensore centrale.
1: Certo.
2: Cioè mi sembra che il Milan sia molto sul futuro con però poche certezze, questo è un grande rischio. Ora non ho sotto mano il calendario del Milan perché mi ero fossilizzato su Juventus e Roma guardando la classifica, però qui non è un problema di
1: Atalanta,
2: calendario.
1: Atalanta, Genoa e Cagliari, ti dico Luca, Atalanta naturalmente c'è l'Atalanta in casa, poi va a Genova con il Genoa e poi c'è il Cagliari in casa l'ultima, quindi due in casa e una fuori.
2: Capito, su tutte partite un po' così, quindi io credo che se il Milan non rimette i piedi in terra, non ritorna a concentrarsi sul presente, poi ci sarà un futuro e lì il futuro secondo me partirà dall'allenatore. Ecco, io credo che dare qualcosa già detto, però qui serve anche la voce del padrone, ecco, che deve far sentire ad Allegri il fatto se ci crede, se lo vuole tenere in tutti i modi oppure no, anche se mi insegni che quando chiama la nazionale è difficile, no, per un club dire di no.
1: Tu pensi che possa andare Allegri in nazionale? Vedi questa possibilità più...
2: Io vedo forte. Allegri più di Conte. Vedo Allegri più di Conte, un po' perché Conte... Allegri almeno 2 anni fa avrebbe fatto carte false per andare... Vedo Allegri più di Conte, un po' perché Conte... Allegri almeno 2 anni fa avrebbe fatto carte

0: un gestore di squadre, molto bravo a gestire le squadre, ecco, quindi lo vedo più commissario tecnico che
1: Io
0: non
1: pure.
0: Conte, che invece lavora, che ti costringe a un certo tipo di, a una certa metodologia. Comunque, staremo a vedere. Allora, l'ultima riflessione nasce da qualcosa che hai scritto te, che mi ha colpito, cosa che ho condiviso totalmente. Hai messo, se non sbaglio, tutti gli 0-0 di
1: Sì,
0: questa turno di campionato,
1: tre
0: ma
1: consecutivi.
0: hai aggiunto un qualcosa da grande giornalista, che rende ancora più importante l'analisi che hai fatto. Hai aggiunto i tiri in porta,
1: Sì.
0: perché uno può essere 0-0 con 6 pali, 2 rigori sbagliati, 3 traverse, 40 occasioni da gol. Invece, i dati che hai messo te di quelle 3 partite sono veramente desolanti. E poi ha fatto una battuta giustissima, perché te non hai un'idea in quanti mi hanno, stavo per dire una parolaccia, massacrato, diciamo, il mio buon senso. Ho cercato di edulcorare il tutto con il principio: eh no, ma Paris Saint-Germain, beh, non è stata una partita di calcio, è roba da circo. Ma vergognatevi.
1: Sì.
0: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, è stata una partita straordinaria, con dei gesti tecnici straordinari. Ci potrà essere stato anche qualche errore del portiere, ma la stragrande
1: Sì.
0: maggioranza dei gol nascono da colpi di fuori classe. Cioè, la domanda è che quando te hai visto Paris Saint-Germain, Bayern, come fai a vedere quelle 3 partite che ha indicato Marco Piccari? Ecco, non so, quindi vorrei che tu allargassi ancora una riflessione, ripeto, che ho condiviso
1: No, ma
0: totalmente.
1: è il dato sconcertante sono, come hai detto tu, sono state oltre i 3-0-0 le occasioni create veramente pochissime in tre partite e i tiri in porta totali. Io ho messo i tiri in porta totali delle due squadre, quindi lì c'è la pochezza proprio in cinque partite praticamente di giornata, perché poi ci sono state le altre due tra venerdì e fino al lunch match delle 12:30, erano stati segnati 5 gol, Luca. 5 gol in 5 partite vuol dire una media di un gol a partita. Ma di che stiamo parlando?
0: No, ma
1: E abbiamo fatto le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, perché è finita 5-4, facendola passare. Molti addirittura mi hanno scritto che era una partita tra scapoli ammogliati. Cioè, ma viva Dio che ci stanno queste partite! Il problema siamo noi. Come fai a vendere un prodotto così? Dimmi come fai a vendere. Tu devi chiedere a questa gente di abbonarsi per vedere queste partite. Ditemi
0: sì, no,
1: se è una
0: ma è
1: roba, se è
0: così,
1: una
0: è
1: roba
0: così.
1: che si può. Io credo che, guarda, allargo un attimo il discorso, Luca. Approfitto della tua presenza, abbiamo ancora qualche minuto. Io credo che non sia soltanto un problema tecnico, cioè, nel senso, è vero che noi siamo carenti tecnicamente rispetto ad altri campionati, e quindi da questo punto di vista siamo inferiori. Ma io credo che sia anche un problema di proposta di calcio che vogliamo presentare. Cioè, mi sembra che ci sia una proposta di calcio, soprattutto in alcuni allenatori, mi permetto di dire, un po' involuta, non evoluta, cioè rimasta un po' indietro. Si fatica a fare gioco, si fatica ad attaccare, si sta lì attaccati al risultatino perché bisogna portare a casa un punticino per la zona Champions. E poi vedi delle partite che sono veramente una roba difficilissima. Poi dopo vedi allenatori, Luca, e chiudo, che vanno all'estero. Farioli ha vinto lo scudetto con il Porto, però da noi
0: Esatto.
1: Farioli non può allenare perché non è giovane, non può allenare. Che fai? Ti presenti con Farioli? Questa è la nostra mentalità. Quello non va bene, quell'altro perché prende troppi gol. Però allora accontentiamoci di questi 3-0-0 e facciamo le pulci a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Va bene così, eh?
0: Esatto, no, è così, e questo, ripeto, è solo la punta dell'iceberg, perché la riflessione di Marco Piccari legata a queste partite, noi la potremmo abbinare a tutte le giornate di campionato.
1: Sì.
0: Se Marco Piccari o un giornalista del suo livello si mettesse a spulciare questo campionato, verrebbe una cosa agghiacciante. E non vi fate cancellate la battuta: chi si vuole divertire vada al circo. Ragazzi, sta cambiando il mondo. La gente va meno agli stadi, i giovani si interessano meno al calcio. Cioè, questa è una battuta da vecchio calcio che non
1: Esatto,
0: c'è più.
1: esatto.
0: Se vogliamo riportare i giovani, i ragazzi ad appassionarsi al calcio, hai due opzioni: o gli fai vedere le gare di Champions, oppure se li porti a vedere le partite di campionato, la buona parte delle partite si annoiano. Io fatico a vedere 90 minuti di una partita, Marco, rarissimamente.
1: Sì, sì,
0: Cioè,
1: sì.
0: dopo un quarto d'ora, 20 minuti, non ne posso più. trovo noia, trovo questo.

0: questo tatticismo e trovo pochissima qualità. Dobbiamo riportare coraggio e qualità nel nostro calcio. Ecco, questo lo dico perché, così come diceva Marco Piccari giustamente, noi ci siamo vantati spesso di avere i migliori allenatori del mondo e probabilmente in un'epoca storica era anche vero tutto questo. Ora i nostri migliori allenatori del mondo devono andare a produrre un calcio diverso se vogliono continuare a guadagnare quei milioni che guadagnano stando sulle panchine di Serie A.
1: D'accordissimo, c'ho poco da aggiungere in questo senso. Facciamo una cosa, Luca, così ti faccio una domanda velocissima. Mi dai i tre protagonisti, secondo te, dell'Inter scudettata? Chi sono? Ce li hai?
0: È una bella domanda, guarda, direi vado così col rischio di dimenticarmene qualcuno.
1: Ti ho preso in conto. Sì?
0: Cavanoglu, direi Lautaro, perché anche se non ha fatto una stagione da 10, comunque alla fine è stato importante. E forse Di Marco. Per continuità. Ma ecco, quello che mi ha colpito dell'Inter di quest'anno è che io almeno non ci ho trovato la stella, il fuori categoria. C'è stato il periodo di Pio Esposito, c'è stato il periodo di Thuram, c'è stato il periodo di Dumfries, c'è stato il periodo di Barella, c'è stato il periodo di... tanti giocatori che nei momenti c'è stato il momento... Ecco, direi che per esempio forse l'Inter dovrà migliorare qualcosa sul portiere, però in alcune partite è stato anche importante. Livello medio-alto di un campionato medio.
1: E un'altra cosa, dove vedi la firma di Chivu in questo scudetto? C'è un qualcosa che tu dici, lì c'è la firma di Chivu?
0: Sì, la capacità di far accettare al gruppo storico che veniva, come hai detto opportunamente te, da una stagione senza aver vinto nulla, ma con grandi guerre, ti ricordi le polemiche, Lautaro, guerre di quelli grandi, di quelli veri, altri volevano andare via, Çalhanoğlu voleva tornare in Turchia, a fare accettare al gruppo l'idea di rimettersi in gioco e di aiutare qualche giovane a dare una mano. E questo forse lo ha potuto fare lui da ex grande calciatore. Magari se fosse arrivato l'italiano di turno, no italiano allenatore, cioè parlo di, sì, di Vincenzo Italiano, con le sue idee nude e crude, forse quel gruppo non avrebbe ottenuto da questo gruppo quello che un ex calciatore, uno che sa dialogare col gruppo, uno, hai visto come hanno festeggiato ieri nello spogliatoio? Sì, sì. Lui era il capobanda. Lui è diventato il capobanda. Ecco perché ora sono molto curioso di vedere se Chivu diventerà anche poi l'allenatore. Ha fatto anche l'allenatore, ma stavolta è stato prima di tutto una specie di capobanda.
1: Carina questa. Allora, vediamo, ci abbiamo un audio velocissimo e poi andiamo ai saluti. Luca, vai.
2: Ciao Marco, Luigi da Novara. Questo niente, per noi interisti questo non è uno scudettino, ma è uno scudettone, alla faccia di tutti gli opinionisti che adesso cercheranno di sminuire questo scudetto. Che poi le cose sono talmente lampanti, poi basta guardare i numeri, voglio dire. La gente poi si dimentica, all'inizio del campionato la squadra favorita per lo scudetto era il Napoli. Seguiva poi l'Inter e dietro Milan e Juve, punto. Anche i bookmakers davano la quota Napoli a 2,50 e l'Inter a 3,75-4. Quindi tutti adesso questi fenomeni che dicono l'Inter ha fatto il suo dovere, che secondo me sono, diciamo, non sono onesti molto intellettualmente. Ecco.
1: Vabbè, dai, Luca, io penso
0: no,
1: che...
0: No, ma guarda, ritorno alla mia riflessione iniziale, che poi va anche a dare una risposta all'amico che ha telefonato. Il Napoli ha avuto una serie di infortuni naturali che ha fatto sparire non per settimane ma per mesi interi i giocatori determinanti. Ora i primi nomi che mi vengono in mente sono Lukaku e De Bruyne, ma ce n'è una lista interminabile. Anche l'Inter ha avuto i suoi problemi meno gravi del Napoli. Io resto convinto che le due rose erano equivalenti e io ero più tendente al Napoli, caro Marco, proprio perché pensavo che Conte avrebbe dato quel qualcosa in più rispetto a Chivu. Invece Chivu bravissimo, Chivu mi ha smentito, Chivu merita lo scudetto.
1: Assolutamente. Luca, per il momento come sempre grazie. Buona settimana, ci sentiamo prestissimo. Adesso piccolo break e torniamo subito da voi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
0: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
1: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
0: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo 3 studenti si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro. 2 ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi 3 ore per estrarre le 3 giovani dalle lamiere.
1: Diversi contusi tra i passeggeri ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8.30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
0: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Gol, strepito, occasione!
6: La radio di chi ama il calcio.
7: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ed eccoci qua, e allora buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao
6: pomeriggio
5: Stefano,
6: a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato. E allora colgo anche l'occasione di salutare gli amici che sono adesso davanti alla TV su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo. Prima abbiamo salutato gli amici invece che sono collegati nel Lazio sul canale 11 del digitale terrestre Gold TV e naturalmente quelli che ci guardano anche sul canale 61.
6: Bene.
5: La famiglia si allarga. Va bene. Allora, caro Stefano, dunque ci siamo per commentare questa giornata di campionato. E allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao,
6: ciao
5: Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Abbiamo azzeccato tutti il pronostico di Juventus Verona, mi sa.
5: Sì, tutti, proprio siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto un figurone, guarda, clamoroso. Massimo Bonanni.
6: Ciao, che... Massimo.
5: Ciao Massimo. Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
5: Perché gli fai ciao Stefano?
6: No, ma questa è,
5: questa... Ah, questa è la cufata proprio di oggi. Oggi proprio pa.
6: Come l'ha detta,
5: ha iniziato
6: anche
5: proprio
6: in modo
5: così.
6: Legale. Sì, sì, l'ha
5: sì,
6: piazzata in...
5: Bene, bene. Tra l'altro
8: non parlo più, non saluto più, voglio diventare ignorante, non saluto più.
5: Grande Massimo. Allora con noi c'è anche Antonio Paganin che
6: ciao,
5: saluto
6: Antonio.
5: Oggi ciao Antonio, ciao Antonio.
9: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno.
5: Senti come sei carico,
6: hai dormito
5: eh?
6: Poco Antonio.
5: Senti come sei carico oggi, eh? Come mai sei così carico Antonio? Come mai?
9: Perché è una bella giornata qua a Vicenza, si sta bene, l'aria è fresca.
5: Certo, certo, immagino. C'è quel venticello che fa piacere, vero?
9: Sì, sì, dai, era sperata. Sembrava lontana, che non arrivasse mai.
5: È arrivata.
9: Poi dopo, sì, dà una bella soddisfazione, penso, per chi è amante dei colori nerazzurri. Dai,
5: dai, sì, sì, aspetta che ci andiamo. Aspetta che... No, no, ci andiamo subito, però aspetta che ti introduciamo in questa prima parte di trasmissione oggi con una nostra rubrica che è consuetudine anche alla 35esima giornata, che tra l'altro si completa questa sera con due partite, cioè Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina, che diventa una partita importantissima. Poi ne parliamo nel corso di questo pomeriggio. Allora, iniziamo con i 30 secondi che in genere voi dedicate liberamente a chi volete voi dopo la giornata di campionato. Parto da Stefano Impallomeni, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi, Stefano?
6: Beh, insomma, voglio dire, l'Inter che ha meritato questo scudetto, poi dopo magari andremo nel dettaglio, certo, scegliendo gli uomini che hanno deciso di più, che sono stati determinanti. Chivu, senza dubbio, ma io scelgo, se devo scegliere un giocatore, un uomo che ha fatto la differenza, scelgo Di Marco, quindi è stato lo scudetto dell'Inter, ma soprattutto Di Marco.
5: Bene. Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi.
7: Ma anch'io li dedicherei a Chivu, perché è stato il vero artefice, ha ereditato una squadra che era reduce da una delusione tremenda, quella della scorsa stagione. Sembrava arrivato lì per caso, invece ha dimostrato di essere un allenatore vero, è entrato nella testa dei giocatori, ha fatto benissimo. L'altro a cui dedico questi secondi è sicuramente Fabio Grosso, che è stato protagonista col Sassuolo di un campionato straordinario.
5: Verissimo. Massimo Bonanni.
8: Io volevo dedicargli a Fabio Grosso, ma Daniele Garbo è uno, un difensore che anticipa sempre, quindi mi ha colto in questo momento impreparato. Io li dedico ugualmente a Fabio Grosso, perché veramente credo che 50 punti, 49 quelli che sono, sono veramente un grandissimo risultato.
5: Grandissimo risultato. E allora vado da Antonio Paganini, tuoi 30 secondi.
9: Beh, al popolo nerazzurro, io parlo, chiaramente sono di parte, però penso che mai come quest'anno si sono goduti una cavalcata incredibile. C'era molto scetticismo, lo ricordiamo, no, all'inizio, per la scelta di Chivu, che poi si è rivelato essere veramente l'ago da bilancia che ha spostato i valori. E per la rivelazione concordo su Grosso, ha fatto un lavoro che è semplicemente straordinario con il Sassuolo, per cui complimenti veramente a Grosso.
5: Eh sì, poi dopo magari ci parliamo. Allora facciamo una cosa, visto che avete accennato naturalmente giustamente all'Inter, io vorrei farvi questa domanda: dove notate a vostro giudizio la firma di Chivu in questo scudetto? Cioè, se noi dovessimo individuare un fattore riconducibile esclusivamente a questo allenatore, che all'inizio, permettetemi di dire, è stato accolto con qualche dubbio che secondo me era anche legittimo, eh? Certo, arriva un allenatore evidente, giovane, eredita una squadra che viene da tante che aveva perso tutto l'anno scorso, viene da una situazione ambientale dove vi ricordate c'erano dei contrasti all'interno. Lautaro ieri lo ha confermato, ha detto: io quelle cose l'ho detto in quel momento perché le pensavo e dovevo dare una scossa. Quindi eredita una situazione difficile e qualche dubbio ci poteva stare. Secondo me non era lesa, non voleva ledere l'immagine né dell'Inter né di Chivu, se uno aveva un dubbio iniziale, Stefano, sull'arrivo di questo giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, eh? Quindi non ce lo dimentichiamo. Ecco, dove notate la sua firma, Stefano? Se tu dici: qua questo è il tratto riconoscibile di Christian Chivu, dove?
6: Se tu ben ricordi, io ancora avevo un po' intravisto questo, no? Sì. Questa possibilità di lavoro. Poi, come ha detto Marotta giustamente ieri a fine partita, un conto è vincere, un conto è fare anche un campionato, diciamo, all'altezza della situazione. Io credo che poi l'Inter abbia scelto bene e che Chivu altrettanto ha scelto bene, perché l'Inter era quello che gli serviva. Non ci dimentichiamo che lui aveva già respirato, insomma, da calciatore, il triplete, eccetera eccetera, però è stato allenatore delle giovanili. A me ricorda questo percorso, guarda, non rispondo esattamente alla tua risposta, se tu mi dici un segreto, ecco, io credo che sia un percorso, mi ricorda un po' la scelta berlusconiana.
5: C'è un eco, attenzione.
6: Quando appunto decise Berlusconi il post Sacchi con Capello, sì, che all'epoca era allenatore della Primavera, tutti quanti, insomma, no, avevano avuto più di una perplessità: ma come, non è pronto, insomma, Berlusconi, fidatevi di me, cioè, Capello è pronto. Ecco, diciamo che non è la stessa cosa, però simile.
5: Ma è simile, quindi, perché anche Capello non aveva grandi esperienze,
6: esatto,
5: no?
6: E quindi molto simile, cioè, quindi è entrato, come ha detto Chivu ieri a fine partita, rispettando la forza del gruppo, questo stare insieme che non è mai mancato, come ha sottolineato Barella a fine partita ieri, quello è un passaggio importante.
5: Sì,
6: possiamo
5: sì,
6: perdere, possiamo vincere, ma non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme, e questa è una cosa molto importante che sottolinea questo percorso, che è cominciato con lo scudetto di Conte ed è si è concluso con quello di Chivu, e il gruppo è quello, hanno vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, ma
5: sì, sì,
6: hanno ripreso dalle macerie, lui è stato molto bravo, dalle macerie dell'anno scorso,
5: e poi
6: macerie poi tra
5: qualcosa,
6: virgolette, perché poi ci siamo divisi, ma insomma una squadra importante che è arrivata fino in fondo, poteva raccogliere tanto, tutto, e ha raccolto nulla, e sono stati bravi là, dopo il mondiale per club, dopo le dichiarazioni di Lautaro, dopo la sottolineatura di Marotta, dopo il mal di pancia di Çalhanoğlu, si sono ritornati tutti quanti insieme, e al di là dei sistemi tattici, poi ci sono stati anche dei cambiamenti, degli inserimenti, tutto quello che vuoi, ma Chivu ha fatto le cose in maniera semplice, e le cose semplici sono le cose più difficili da fare, quindi complimenti a lui.
5: Antonio Paganini, il tratto distintivo, la firma di Chivu, dove la noti in questo scudetto numero 21?
9: In tre fattori principali. Primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Chivu. Ci metto un piccolo neo, il post Inter-Juventus, no? La gestione un po' così a caldo di quello che è successo con Bastoni, però già, come ha detto Stefano, a partire da lontano, già il mondiale per club, gestire veramente una grana importante, quella con Çalhanoğlu, non è stato semplice. La coerenza che lui ha dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che non aveva, veniva come dite voi da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato, anche perché vai all'interno di un ambiente che veniva da una frustrazione calcistica dettata da un finale di stagione veramente molto complicato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità, ha sicuramente usufruito alle spalle di una società che, a mio modo di vedere, gestisce le cose in maniera incredibile, ed è veramente brava, brava, brava, e questo ha portato al risultato di quest'anno, né più né meno.
5: Bonanni.
3: Ma credo che abbia fatto un percorso molto importante. Sono contento per lui perché ricordo, come ha detto bene anche Stefano, insomma, lo scetticismo, l'hai detto anche te, insomma, lo scetticismo iniziale da parte di tutti. Io invece ero contento perché si stava dando la possibilità a una persona che conosceva il mondo Inter, un allenatore che aveva dimostrato comunque lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, di poter iniziare un certo tipo di percorso, e quindi sono contento per lui. Ha vinto secondo me la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando, quando si segna, insomma, in alcune volte, no? in delle esultanze. Quindi credo che sia per l'Inter e per lui un inizio di un qualcosa che può portarli a vincere, secondo me, negli anni, e a ringiovanire la squadra. L'Inter credo che ringiovanirà parecchio la squadra. L'unico punto fermo rimarrà Çalhanoğlu, e poi qualche giovanotto lo butteranno dentro.
5: Beh, anche Lautaro, dai, punto fermo anche Lautaro, no?
3: Sì, no, io parlo di Çalhanoğlu ha 32-33 anni, Lautaro è più giovane.
5: Sì.
3: Quindi insomma credo che compreranno qualche ragazzo giovane.
5: Beh, ma ieri mi sembra che Marotta ha proprio fatto capire questo, no? L'inserimento di giovani e di giocatori esperti, questo sarà il mix Inter per il prossimo mercato, che credo sia anche giusto, Stefano, perché poi inizia qui il ciclo di Chivu, no? In questo momento, sì. Cioè da questa vittoria in avanti. Massimo, hai finito? Che voglio sentire anche Daniele, che mi manca Daniele. Massimo, c'è?
3: Ho finito.
5: Ok, Daniele.
7: Ma è stato detto tutto, io sottoscrivo quello che ha detto in particolare Massimo Paganini, mi è piaciuta molto Antonio Paganini. Sì, scusate. Mi è piaciuta molto la comunicazione di Chivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni. Per il resto, secondo me, lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con 3 fallimenti che quella passata. Ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare, e secondo me ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo, aiutato dalla società sicuramente, ma è stata una sorpresa forse per chi non lo conosce. Io lo conoscevo da giocatore, ovviamente non da allenatore, ma mi era sempre piaciuto il suo modo di comportarsi, il suo modo di porsi, e l'ho ritrovato anche da allenatore. Credo che questo sia stato il suo segreto.
5: Sentite, come sempre sapete, no, che arrivano messaggi e partecipano anche i nostri amici all'ascolto al 331 8200213, ripeto 331 8200213. Ad esempio ci scrivono Ube: l'Inter ha la dimostrazione che nel calcio l'allenatore conta non più del 15%, prima viene la società, poi i giocatori ed in ultimo l'allenatore. Un altro ascoltatore tifoso dell'Inter dice: Donald, contento per lo scudetto, però non ho ancora capito il calcio di Chivu e sono scettico per l'anno prossimo, addirittura, perché ho visto voglia, compattezza e gruppo, ma poche idee di calcio o di una sua idea di calcio. Vediamo l'anno prossimo. Siete d'accordo su questo 15%, su che non capire il calcio, Stefano? Oppure è troppo presto?
6: Oddio,
5: non lo so.
6: Pensa alle altre che cosa devono fare. Cioè, se l'Inter ha poche idee di calcio, le altre... non so come stanno messe benissimo, perché è tutto opinabile.
5: Sì, certo.
6: Quindi è tutto rispettabile, però insomma non sono tanto d'accordo. Cioè, l'Inter parte da un'ottima base, c'è sempre questa costante presenza tecnica, cioè si parla di calcio, Marotta, Ausilio, Baccin, Chivu, Ferri, cioè è proprio Kolarov. Cioè, è piena di dialettica tecnica, ognuno ha la propria personalità, ognuno porta... Com'è?
7: Palombo pure.
6: Esatto, bravissimo. Quindi non mi sembra che il segreto sia nel lavoro di gruppo. Io credo che poi il gruppo... Guarda che ieri Barella non dice una cosa banale, Cioè, non nega quello che c'è stato dopo il mondiale per club.
5: Ma certo.
6: Successo un po' di... ma posso dirti una cosa? È un male necessario.
5: Ma era necessario.
6: A volte è male necessario che ti porta poi a un bene comune.
5: Esatto.
6: Però ha detto: non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme. Guarda che è una cosa forte, importante. Ma insomma, io su questo ho avuto sempre pochi dubbi, sul fatto del gruppo. Poi certamente questa cosa di Çalhanoğlu... L'anno, secondo me, perché Lautaro esce fuori così? Perché si è sentito un po', ma come, pure adesso tu?
5: Pure tu che sei un riferimento.
6: Sei uno riferimento per me, è come se parlassi io e dicessi: guarda, da domani me ne vado. Non lo puoi fare. Cioè, capisci? Non lo puoi neanche, perché nessuno ha pensato che tu potessi andare via. Cioè, è stata una cosa come una famiglia, no?
5: Esatto.
6: Cioè, diccelo prima, preparaci. Invece è stato un fulmine a ciel sereno. E ti posso dire una cosa, poi a posteriori Lautaro, secondo me, non ha fatto male.
5: No, infatti
6: quindi,
5: non so che cosa...
6: Siccome c'eravamo divisi su quello, sì. Però poi dopo, vedi, a distanza capisci la presenza di un capitano così importante, non soltanto trascinatore sul campo, ma
5: certo.
6: È uno che insomma non è che parla
5: no così, assolutamente,
6: tanto per parlare.
5: Senti, Antonio, io non sono nemmeno d'accordo con chi magari sostiene beh ha vinto perché c'ha la squadra forte. Cioè non è detto che un allenatore poi entra dentro una squadra forte e funziona tutto, cioè onestamente mi sembra proprio non riconoscere nessun merito a questo, se uno ragiona così. Non so che cosa ne pensi. Per esempio, io ho visto una squadra con un pressing un po' più feroce, per dire, di campo, se vogliamo parlare un po' di campo, e soprattutto anche la capacità di fare delle rotazioni senza guardare in faccia, diciamo, i cosiddetti veterani. Quando c'è stato da metterli fuori, ha preso e li ha messi fuori. O mi sbaglio, Antonio?
9: No, ma è giusto sfatare il pensiero che l'allenatore può incidere solo per un 10-15%, perché se giriamo un po' per l'Europa, andiamo a vedere quello che è successo al Real Madrid. Avevano trovato un allenatore che uno reputava bravo, però molto probabilmente è bravo per il contesto Leverkusen, non andava bene per la gestione Real Madrid, non
5: esatto.
9: Si può dire che lì non avessero squadra.
5: Esatto.
9: Stesso discorso vale anche per qui, in Italia. Qui in Italia, no? Vediamo quello che è successo con massimo rispetto per Tudor della Juventus, nel momento in cui hai un allenatore che ha uno spessore diverso, è chiaro che va ad incidere, ma per leadership, per idee tecniche, certo. Per quello che è il suo storico. Sento spesso, no, dire ma tanto è importante avere la squadra forte, poi ne butti per aria 11 maglie al buio, chi se le prende, chi gioca, vincono lo stesso. Non è così.
5: No.
9: Non è così. Abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo al Milan, con tutto rispetto con Conceição e alla differenza di quest'anno con Allegri. Cioè, l'allenatore incide per gestione, incide per, come hai detto giustamente tu Marco, per le scelte tecniche, per anche nel momento in cui deve mandare un messaggio al gruppo, che ci ricordiamo, no, le scelte di Susi, c'è la scelta anche quando c'era la mancanza di Dumfries, che si criticava chi è andato a sostituirlo lì a destra, eppure è stato coerente e le ha portato avanti. Se andiamo a guardarci indietro, quelle scelte lì hanno permesso poi di gestire il momento di difficoltà, nel momento in cui aveva qualche assenza importante, che nell'arco di una stagione ci stanno, per poter dopo avere dopo linfa fresca sul finale di stagione.
5: Sì.
9: Cioè la coerenza di questo ragazzo, passami il termine, perché Chivo è ancora giovane, no?
5: Statisticamente
9: parlando, però è stata proprio la gestione di un gruppo. Non è che allenava a Parma, allenava all'Inter, in una squadra che era uscita veramente a pezzi dal finale di stagione. Esatto. E non è facile, perché tu devi entrare dentro, gestire il mandipanzo di Çalhanoğlu, deve gestire 15-12 personalità forte, deve gestire magari se qualche obiettivo non viene centrato, deve gestire all'inizio, ricordiamoci che gli scontri diretti sono usciti con le ossa rotte.
5: Esatto.
9: Per cui non è semplice e no, l'ha gestita bene.
5: Ma sfatiamo sta cosa che il calcio è semplice, perché io proprio posso dire che l'accostamento al calcio è semplice, secondo me è la cosa più anticalcio che possiamo dire e sentire. Perché poi non mi spiego perché, insomma, ci sono questi staff allargati, chi studia i match analyst, i preparatori. Cioè, il calcio non è semplice, Stefano.
6: No, non è semplice, però secondo me Chivu ha fatto le cose che servivano, quindi è entrato con semplicità nello spogliatoio.
5: Ecco, è entrato con rispetto di quello che ha
6: Quando
5: trovato.
6: Quando lui dice, ieri guarda, ha detto delle cose incredibili, poi non lo so a cosa si riferisse, non so, forse... Ma io che ho passato tra la vita e la morte posso pensare di essere un protagonista, non me ne frega niente.
5: Sì,
6: lì è stato forte,
5: Sì, se ne è pure
6: quindi
5: andato,
6: devo dire che a livello anche umano è di valore. Poi dopo le cose vanno, secondo me, insieme.
5: È chiaro, Daniele, che adesso inizierà per lui, diciamo, la parte più difficile, passatemi questo termine, perché poi riconfermarsi non è mai facile. Quindi da qui in avanti inizia,
6: ripeto,
5: forse
6: non sarà facile per lui, pensa per gli altri.
5: questo è vero.
6: No, perché noi dimentichiamo quello che è successo nell'ultimo turno del campionato.
5: Adesso ci arriviamo, assolutamente.
6: Pensavo
5: Daniele,
6: no,
5: assolutamente. Adesso andiamo, però giusto anche andare un po' in profondità di questa stagione dell'Inter, no? Daniele.
7: Assolutamente, anche perché se questa Inter lui l'aveva ereditata da Simone Inzaghi, quello del prossimo anno sarà la sua Inter.
5: Esatto. Deve diventare più sua ancora di più, ecco.
7: È ovvio, e soprattutto sarà un Inter che avrà una responsabilità ancora maggiore, perché si presenterà da campione d'Italia, dovrà affrontare la Champions League cercando di ottenere risultati migliori di quelli ottenuti quest'anno, sicuramente deludenti secondo me, quindi deve essere protagonista anche in Europa. E a quel punto lì si potrà dire che il suo lavoro vale davvero molto. Faccio un piccolo inciso sul discorso del 15% dell'allenatore che incide sul rendimento di una squadra. Vi racconto un piccolissimo episodio di qualche anno fa, quando Allegri allenava i Cagliari, andai a fare un Cagliari-Sampdoria, Sampdoria seconda in classifica in quel momento, vinse il Cagliari 1-0, venne per l'intervista in diretta e in attesa del collegamento gli dissi: Max, devo fare i complimenti. E lui fa: per la vittoria? Ho detto: no, per quello che hai dichiarato 2 settimane fa in un'intervista al giornale a Franco Ordine, credo, in cui ha detto che l'allenatore incide solo per il 15%. Lui mi rispose: Ti ringrazio, ma io la penso veramente così, ma il 15% non è poco. Tieni presente di tutte le componenti, i giocatori, la società, l'ambiente. Il 15% non è poco, mi disse lui.
5: No, vabbè, queste poi sono personali posizioni. Io penso che l'allenatore può pure fare tanti danni, molti danni, ecco, quindi. Senti Massimo, mi individui invece Bonanni e mi fate il podio di tre protagonisti secondo voi di questo scudetto. Dai, divertiamoci un attimo andando sui protagonisti. Chi sono? Potete dire chi volete, anche non deve essere per forza giocatori, può essere qualcuno della società, chi volete. Massimo, tre protagonisti, il podio.
10: Allora, io sono banale, però credo che Di Marco, credo ancora Çalhanoğlu abbia fatto veramente molto bene. E poi non lo so, Lautaro sì, però secondo me ha fatto meno gol di quelli che magari poteva fare. Lui ha fatto 16 gol, vero? Il capocannoniere del campionato, 16 gol.
5: Sì.
10: Giusto?
5: Sì.
10: Ha fatto pochi gol. E vedere il capocannoniere del nostro campionato a 16 gol un pochettino mi rattrista.
7: Però ha giocato dire che...
5: Però ha giocato meno.
10: Molto,
5: eh.
10: Sì. No, per dire che il capocannoniere del campionato è Lautaro a 16
5: e hanno fatto 81 gol.
10: A 12. Gli altri sono a 12,
5: sì. Non è che... e hanno fatto 81 gol. Sì. Attenzione, con un Lautaro, possiamo dire così, non a servizio pieno, hanno fatto 81 gol.
10: Sì. Io dico Di Marco Çalhanoğlu, e a me è piaciuto l'ultima parte del campionato, è piaciuto moltissimo Stušić.
5: Ah, vedi, un giovane. Bene, vado da Antonio Paganini. Il tuo podio, Antonio.
11: Società in testa, perché una società che decide di cambiare, sarò banale, però che decide di cambiare, di affidarsi, ripeto, a un allenatore che aveva un'esperienza giovane, no? Parma, il settore giovanile dell'Inter, e affidargli una squadra, ripeto, che usciva malconcia, non era una scelta facile, anche perché se ci ricordiamo la prima scelta era stata indirizzata, se non ero, su Fabregas, poi per altri motivi
5: sì.
11: Hanno dovuto pensare, diciamo così, al piano B. E benedetto piano B, viene da dire in questo momento, perché si è rivelato poi dopo una scelta vincente, ma una serie di situazioni. E credo che l'Inter negli ultimi anni, non per difendere, ripeto, la mia simpatia calcistica, però ha sempre dovuto fare mercato, che se ne dica, non con grandissime disponibilità economiche, ha dovuto sempre ottimizzare tutto. Si è creato un appeal importante, che questo fa la differenza anche nella scelta di alcuni parametri zero che sono arrivati diciamo così a fine stagione, gli hanno sempre permesso di allestire comunque un organico competitivo. Dal punto di vista dei giocatori, sicuramente quelli che avete citato mi trovate pienamente d'accordo, perché hanno saputo creare quel mix di freschezza, e quelli che sono arrivati, di certezze, vedi Di Marco, che si è confermato comunque ancora a grandi livelli. E poi ripeto il gruppo squadra, perché lo staff, scusami, di Chivu, perché hanno gestito veramente bene quella che è stata anche la parte tecnica. Parlavate prima dei miglioramenti, è cambiata un po' la parte di verticalizzazione, io esteticamente mi piace così curiosare, vedere la parte calcistica, giocano molto più verticale rispetto all'anno scorso, anche se i numeri, diciamo così, quelli che avete citato di Lautaro, dicono un po' il contrario. Ma se andiamo a pensare a quante partite hanno vinto di goleada, specialmente con il Como, che era una delle squadre più in forma, in 3-4 gare ha superato i 10 gol con il Como, che non è mai semplice. Il Como, se non sbaglio, è la seconda difesa del campionato, fra l'altro. Per cui denota il fatto che lui ci ha messo molto del suo e l'ha saputo ottimizzare e convincere i giocatori che quella era la strada giusta.
5: Allora, aspetta, facciamo una cosa, siccome tra poco mi devo fermare, eventualmente Antonio tu ti puoi fermare qualche altro minuto? Chiedo.
11: Sì, nessun problema Marco.
5: Allora facciamo una cosa, così dopo sento anche il podio, diciamo i tre di Daniele Garbo e di Stefano Impallomeni, perché poi dopo andiamo anche su altri temi che riguardano un po' la giornata complessiva. Allora facciamo una cosa, dammi un audio al volo, così facciamo sentire anche le voci dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
12: Ma io credo che il telespettatore, da spettatore di prima, abbia semplicemente detto che Chivu alla fine ha percorso la strada di Inzaghi dello scorso anno, portando pochissimo del suo dal punto di vista tecnico-tattico e della verità, se vogliamo, dove è stato bravo a gestire un gruppo di lavoro che l'anno scorso ha subito cocenti sconfitte. Ma poi, considerando che la squadra è già più forte e che è intervenuta la società nei punti dove doveva intervenire, come per esempio il terzo e il quarto attaccante che lo scorso anno non aveva, e in più con un Zielinski in piena forma, l'Inter partiva come favorita e ha mantenuto il pronostico.
5: Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
1: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante la storia di questa grandiosa società.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis. Svelato il tabellone degli internazionali d'Italia, Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmin Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano. Grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo ritornati di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã, come sempre, naturalmente su Team Radio, ma anche sul canale 61. Ricordo ancora, da oggi siamo partiti in questo lunedì, siamo anche sul canale Gold TV nel Lazio, canale 11, e poi in Toscana su Italia 7. Quindi salutiamo anche coloro che sono in questo momento in visione di Maracanã. Stefano,
1: ciao,
0: ben trovato. Allora, ricomponiamo un po' la squadra. C'è Stefano Impalomeni qui con me, però collegamento con Antonio Paganin. Di nuovo con noi, ciao Antonio, grazie.
2: Ciao Marco,
0: grazie.
2: Ciao Stefano.
0: E ciao poi Antonio. Daniele Garbo, Daniele, ciao Daniele. Garbo, ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao ragazzi.
0: Allora, mi mancavano i tre, diciamo così, protagonisti di questo scudetto dell'Inter da parte di Stefano Impallomeni e Daniele Garbo. Stefano,
1: guarda,
0: io
1: ti dico con una serie di nomi per far capire, sì, un po'. Allora, secondo me Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, Di Marco, che rappresentano un po' il nucleo storico, sono stati molto bravi, quindi al primo posto, perché queste parole di Barella mi hanno colpito. Non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme e quindi è partito tutto. Hanno l'accettazione di Kivu, l'hanno aiutato. Si sono fatti seguire, hanno creduto in questo allenatore, quindi Kivu al secondo posto. E al terzo posto, proprio per giustificare il lavoro di Kivu, io non dimenticherei che senza il loro apporto non so se sarebbe arrivato lo scudetto, Marco. E cito Zielinski, più Esposito, Sucic, Bissek,
0: i
1: Carlos Augusto,
0: diciamo così.
1: Bonny e Dulcis in fondo, ultimo ma non ultimo insomma, ma anzi il primo, Akanji, che è stato un po' la chiave di
0: benissimo,
1: sì,
0: nel meccanismo.
1: Sono tre migliori. Quindi ecco, diviso in blocchi, quella è un po' la storia dell'Inter di quest'anno. Io credo che l'apporto del Zielinski è stato fantastico. Più Esposito è stata una scelta dell'allenatore, l'ha imposto.
0: Certo.
1: Guardate, questo è bravo. Bonny, lo prendo, può essere utile. Bonny risolve una partita difficilissima. L'Inter stava, possiamo dire, in grande difficoltà, per usare un eufemismo.
0: Sì, sì.
1: E vince la partita grazie al gol di Bonny all'Olimpico contro la Roma.
0: Come no?
1: Soffrendo il secondo tempo, una cosa indicibile, sì, proprio sì, inenarrabile. Quindi sono quelle partite che ha giocato, che hanno giocato sia Massimo che Antonio, che ti fanno capire Bonny ce l'abbiamo quest'anno, Zielinski ce l'abbiamo quest'anno, Carlos Augusto è entrato, Bissek ha fatto un grande campionato. Insomma, vogliamo dar merito anche, diciamo così, a ai meno noti, nel senso, no, ai soliti noti. Però certo, il gruppo sono stati bravi a indirizzare Kivu. Kivu è stato bravo a bilanciare tra nucleo storico e adesso ci metto qualcosa di mio.
0: Certo,
1: ecco il segreto, certo, di questa intervista.
0: Daniele Garbo, il tuo podio.
3: Allora, sicuramente Di Marco, che ha giocato 33 partite, comunque 33 presenze, 6 gol e 16 assist, mi sembrano veramente tanti per un difensore, credo sia un record europeo. Lautaro, che è comunque il capitano e secondo me il leader, il vero leader di questa squadra, si è sentita molto la sua mancanza quando ha avuto problemi fisici, ha segnato 16 gol, non sono tantissimi per uno come lui, ma considerato che ha avuto molti problemi, è stato fuori per molte partite, secondo me non sono pochi, ma soprattutto si è sentita la sua presenza come leader. E poi infine Zielinski, sono d'accordo anch'io, perché è stata la vera rivelazione di quest'anno. Lo scorso anno in ombra con Simone Inzaghi, quest'anno ha avuto fiducia e quando il mercato Çalhanoğlu ha saputo sostituirlo molto bene, ha fatto anche gol importanti, ha dimostrato personalità e secondo me è stato un uomo fondamentale.
0: Guarda, mi trovo d'accordo, io personalmente di fare questo tipo di podio metterei naturalmente, perché secondo me rimane fondamentale nella storia dell'Inter di questi anni, che è Marotta. Secondo me io lo metto veramente in questo podio, diciamo così, ideale. Anche, diciamo, mi permetto di dire pure un po' fortunato, perché la scelta di Kivu, che è stata la quarta scelta, ha scelto comunque bene, ha dato comunque fiducia ad un giovane, quindi è stato bravo e fortunato anche, no, che poi la fortuna ti aiuta quando sei bravo, c'è poco da fare. Poi ci metto Kivu, per quello che avete detto tutti, e io al terzo posto ci metterei il gruppo. Cioè, io faccio fatica, se voi mi dite mi dai tre giocatori, faccio fatica a farti un podio, perché secondo me rispetto agli altri anni qui invece abbiamo visto anche il fatto che hanno segnato 81 gol e non c'è, e come ha detto prima Massimo, Lautaro ha fatto 16 gol, pochi, però è anche indice che hanno tutti partecipato a questo tipo di risultato.
1: Sì, è vero, però allora Marco, quando tu per esempio sei un leader, sei un titolare e dai il fritto,
0: sì,
1: poi a un certo punto un infortunio, una cosa, non giochi per 5-6 partite, ecco, è la staffetta, il discorso,
0: sì,
1: della,
0: sì,
1: staffetta.
0: No,
1: quando vedi che c'è il vuoto pneumatico
0: dietro,
1: in generale, dietro,
0: esatto,
1: alla fine non arrivi non ci arrivi fino in fondo. Tu sei arrivato fino in fondo perché non c'è Lautaro, c'è Bonny, ci sono Esposi, cioè ognuno ha risposto, non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, non c'è Mkhitaryan, c'è Sucic. Bissek e Akanji sono state scelte, Acerbi è avanti con l'età, De Vrij un po' meno, volevo dire, sono risposte che tu dalla panchina, secondo me l'Inter ha vinto per questo motivo, altrimenti non avrebbe vinto. Senza nulla togliere, con tutto il rispetto a chi c'è stato lo scorso anno, ma il problema dello scorso anno è che quando i titolarissimi, diciamo così, definiamoli così, hanno un po' segnato, no? Erano un po' affaticati, non c'era diciamo il, così, ricambio. Il ricambio, la risposta da parte di chi doveva,
0: e qui doveva dare... evidentemente sono stati bravi anche a inserire, no? dei giovani
1: io,
0: che poi
1: secondo me poi ti riconosci nel gruppo, ti riconosci, oh non ci sto io, oh ma tu, ci siamo, allora Thuram che noi abbiamo un po' tra virgolette criticato, Thuram è stato decisivo nella parte finale,
0: è vero,
1: ragazzi,
0: è vero.
1: Thuram,
0: sì,
1: senza l'apporto di Thuram hai vinto a Como, ha fatto bene con la Roma, fatto bene, cioè, voglio dire, le ultime 3-4 partite è uscito, è ritornato Thuram, poi ti accorgi, diciamo Lautaro è 16 gol, 13-29-2, ha fatto 13 gol Thuram. Thuram ha fatto 13 gol e noi diciamo no, ma Thuram, Thuram
0: sarà un po' spento in una fase, ma, poi dopo
1: sì, però ecco, lo scorso anno Thuram spento, che poi
0: Non, c'era
1: non lo vinci, no, non ci arrivi. No,
0: questo è un altro fattore che è importante, no, per poi poter arrivare. Senti Antonio, proprio a chiudere questo discorso, ma il fatto che lui abbia vinto al primo anno e ha fatto meglio di Conte e Inzaghi, che vuol dire secondo voi?
2: Tanto e niente. Tanto che può avere un futuro roseo, niente, perché poi dopo i prossimi anni diranno, come avete detto voi, riconfermare non è semplice. Parliamo di due allenatori, Conte in particolare, Allegri, ma Conte, cioè, che poi dopo ha proseguito in quello che è stato il suo cammino vincente. Siamo all'inizio, posso parlare, ripeto, con interesse motivato di non mettere ulteriore pressione a un allenatore che ha dimostrato di saperla gestire la pressione, ma che avrà tutto il tempo di dimostrare il suo lavoro. Sarà interessante nel momento in cui gli si chiederà all'interno della società di alzare il livello che avete prima, quello in campo europeo, che quest'anno è venuto un po' a mancare, se andiamo un pochino ad analizzare le gare, perché con le squadre un po' di vertice, a parte forse se non ricordo male la gara in casa con il Liverpool, però quella con l'Arsenal, la stessa anche a Madrid, è stata un po' meno Inter di quello che eravamo un po' abituati a vederla in ambito europeo. La stessa doppia sfida con il Bodo non è che mi ha lasciato proprio da quel punto di vista lì grandissima soddisfazione, però ci può stare, nell'arco di una stagione non si può chiedere tutto e subito. I prossimi anni diranno tanto, come avete detto voi, potrà incidere sul mercato e anche le scelte di mercato faranno capire che tipo di cambiamento, certo, che tipo di idea può, diciamo, da quel punto di vista lì passare nella mente di Chivu.
0: Allora lasciamo un attimo l'Inter, poi tanto ci ritorniamo nel corso di questo lungo pomeriggio, però insomma sono successe altre cose. Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, non ero
0: no,
3: io.
0: No, dicevo, sono successe altre cose, come ad esempio dopo i 3-0 consecutivi, 3-0-0 consecutivi che ci hanno veramente tenuti,
1: sai che mi stavo preoccupando, sì,
0: vivi, no? Cioè una roba proprio. E poi noi ci siamo permessi di fare le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco.
1: No, so, veramente... dipende dai gusti.
0: Sì,
1: però,
0: sì, per
1: dire,
0: carità, 3-0-0 di altissima. Hanno fatto, ho
1: abbiamo
0: fatto
1: un
0: una
1: sofferto.
0: Statistica, hanno creato poco e niente, hanno tirato in porta complessivamente veramente poche volte.
1: Stata bruttina pure come Napoli.
0: Pure come Napoli, sì, pure come Napoli, perché mi aspettavo molto meglio, sì, un po' nel primo tempo il Como, poi è uscita fuori la fisicità del Napoli, ma niente di che, insomma, una partita che veramente facevi fatica a essere attivo nel seguirlo, insomma, vabbè. No, e poi è bello che chiediamo abbonati a DAZN, abbonati a Sky, abbonati a... Mi fai vedere sta roba qui, no, è veramente... Vabbè, comunque, dai. Detto questo, arriva il Milan poi con il Sassuolo e arriva questa caduta. Noi abbiamo fatto il titolo Max caduta del Milan, perché poi c'è una statistica qui che comincia anche un po' a preoccupare. Magari possiamo prenderla al volo. Eccola qui, ultime 5 partite, Stefano 4 punti, un gol fatto, 4 subiti. Il Napoli ha fatto nello stesso periodo 11 punti. La Roma, che gioca stasera, ha 7 punti messi già in queste 5 partite. Il Como ne ha fatti 5.
1: Aggiungo altre due, Marco?
0: Sì.
1: 7 partite, 7 punti, 4 sconfitte e 2 gol fatti. Quindi ne aggiungi un altro.
0: Ragazzi, siamo di fronte ad una max caduta preoccupante, sì o no? E perché, secondo voi, questa max caduta, Stefano?
1: Beh, insomma, voglio dire, credo che ci sia stata una serie di motivi che conosce soltanto bene Allegri, però io credo che, insomma, abbiamo visto un Milan molto, molto giù di tono a Reggio Emilia contro un Sassuolo pimpante, neanche troppo, per dire la verità. però insomma basta uno contro uno, un'accelerazione, una giocata e va al tappeto, molto fragile questo fine.
0: Ma fragilità fisica o tecnica? Tutto.
1: È involuto, è una squadra meno brillante di quella che avevo visto all'inizio della stagione, ci può stare ma non ci deve stare, perché insomma adesso l'obiettivo sì, servono 6 punti, a patto insomma che la Roma faccia un play-in, e bisogna adesso la Juve che cosa farà, però insomma mi sembra una squadra in difficoltà. Credo che poi non sia casuale, ma credo che ci sia una dipendenza da Modric molto molto importante, quindi se tu la costruisci così,
0: perché non c'è stanno idee,
1: vabbè, questo lo aggiungi tu,
0: l'ho aggiunto io, dai, mi
1: però insomma
0: io.
1: Ecco, diventa un limite insomma quando alla fine tu ti appoggi a uno o due giocatori e diventa difficile.
0: Buonanni, che mi dici di questa che frenata, insomma qui siamo di fronte proprio a un arresto totale, no? Frenata. Sei inchiodato proprio il Milan.
4: Che vi dico? Vi dico che in parte non mi stupisce il fatto che il Milan non segni tanti gol.
0: Perché non ti stupisce?
4: Dall'altra parte, ma non mi stupisce perché sostanzialmente conosco abbastanza bene l'idea che ha Allegri, e quindi mi sono sempre immaginato un Milan così come quello che abbiamo visto, insomma, un Milan che gioca in ripartenza in questo momento, sai, mi ricordo Stefano che la settimana scorsa, due settimane fa, parlando di Allegri, ha detto ma Allegri si è fatti i conti, bastano 4 punti, sì, ho sparato un numero a caso, però mi ricordo che il ragionamento era quello, cioè ha capito che per arrivare in Champions basta fare 4-5 punti, quindi lui alla fine ci arriverà perché è bravo, perché di qua sì, sicuramente Milan ci arriverà, probabilmente ci arriverà, però io non sono, cioè non sarei contento, perché a me il Milan non è mai piaciuto, mai, e credo che è una squadra che secondo me può fare molto meglio sotto il punto di vista calcistico del gioco. Non era pronta per vincere lo scudetto, non l'ho mai pensato, però sicuramente ero uno di quelli che credeva che, visto l'andamento che comunque aveva, poteva arrivare in Champions. Ad oggi ti dico, la Roma vince stasera, è mio amico, lo so,
0: Ma io sono d'accordo con te, infatti la Roma stasera, ragazzi, ha una grandissima occasione che non si può fare sfuggire assolutamente, cioè la vittoria della Roma riapre uno scenario nelle prossime 3 partite che è tutto da vedere, perché poi noi stiamo parlando del Milan, ma attenzione anche alla Juve, perché non sarebbe lontana nemmeno la Juve con la vittoria stasera della Roma, Daniele, come te la spieghi? Aggiungo che praticamente se noi pensiamo al derby vinto dal Milan, come abbiamo sempre detto che la partita che la Roma, diciamo così, pareggiò con il gol di Gatti, vi ricordate, no? Roma-Juventus, che non sia stata la Lazio, Lazio-Milan un po' la partita che ha fatto un po', uso questo termine forte, sbragare il Milan, che forse pensava di poter lottare per lo scudetto, e lì invece c'è stato
1: può essere Marco fine. Ma secondo me lì è un errore di valutazione da parte del Cerno. Tu non ti puoi illudere, cioè se hai una cilindrata differente devi essere in questo senso seriamente umile nel capire che l'obiettivo è un altro, poi può sorgere anche, voglio dire, puoi accarezzare l'idea di avvicinare l'Inter, ma insomma secondo me io ho sempre considerato, al netto dei pronostici che uno può sbagliare, però insomma dai, l'analisi sulla struttura è come se tu parlando di motori vai a fare la MotoGP oppure vai a fare 120, cioè, certo, stiamo parlando di cilindrate diverse, lascia perdere i derby vinti dal Milan, sono due realtà completamente differenti, e quindi nell'analisi poi dopo alla fine cioè, l'analisi complessiva generale ci mette tutti d'accordo, cioè il Milan non può essere mai l'Inter in questo momento, ma
0: con rispetto,
1: quindi nell'analisi poi dopo alla fine l'analisi complessiva generale ci mette tutti d'accordo, cioè il Milan non può essere mai l'Inter in questo momento, ma

0: secondo me, che molti hanno sopravvalutato. È una squadra che non ha un centravanti, è una squadra che è incentrata su un giocatore di 40 anni, grandissimo giocatore, ma insomma solo in Italia può giocare uno di 40 anni ed essere ancora un giocatore fondamentale. Su un altro giocatore che forse non, anzi se tolgo il forse, non è mai diventato un campione, è rimasto un progetto di campione, e mi riferisco ovviamente a Rafael Leao. Quindi è una squadra incompleta che balbetta a calcio, ha avuto qualche impennata come i due derby che hanno illuso qualcuno, ma la realtà è che il Milan è una squadra mediocre, secondo me, per come la vedo io. Poi arriverà in Champions, ma rimane una squadra mediocre. Per quanto riguarda il resto della lotta, abbiamo capito ieri che non ci sono risultati scontati, visto quello che ha combinato il Verona a Torino con la Juventus, e guardando il calendario c'è poco da stare allegri per i bianconeri, nel senso che adesso vanno a Lecce, che Lecce è in lotta per la salvezza e non può regalare punti. Se hanno perso punti col Verona già retrocesso, possono perderli anche con Lecce che sta lottando. E poi l'ultima partita, è vero che alla penultima la Roma ha il derby con la Lazio, ma all'ultima giornata la Juventus ha il derby con Torino, e non credo che Torino si dirà alla Juventus prego accomodati. Quindi può succedere di tutto.
1: No, può succedere di tutto. Antonio, tu che riflessione ti senti di fare su questo finale del Milan, ecco?
2: Che è una squadra che ha tirato un po' il freno a mano. Concordo in parte sul discorso che lì c'è stato molto merito dell'allenatore, che è riuscito a tirar fuori qualche cosa che non era nelle corde del Milan in termini di competitività. Hanno giocato per praticamente tutto l'anno senza un centravanti, hanno avuto il non apporto, e lì c'è stata gran differenza, di quello che poteva essere un valore aggiunto come Leao. Ci aggiungo il fatto che il pacchetto arretrato, a mio modo di vedere, era forse il meno competitivo delle prime 4-5 squadre del nostro campionato, e se, ripeto, dovessero andare a centrare il traguardo Champions, torno al discorso di prima, l'allenatore, al netto di quello che può essere dal punto di vista estetico piacevole o meno di Allegri, però l'obiettivo l'ha raggiunto, e forse questo è stato un mezzo miracolo dal mio punto di vista, perché ripeto, se andiamo ad analizzare la differenza l'ha fatta nelle due gare con l'Inter, cose che le altre squadre non hanno fatto, ma se andiamo un po' a ritroso a ricordarci un po' come sono stati vinti in maniera abbastanza, diciamo così, per certi versi rocambolesca, sì, si capisce che lì è stato fatto veramente qualcosa di incredibile. Niente di scontato, avete detto voi. Sono curioso di vedere domenica prossima cosa succede, perché a questo punto c'è da aspettarsi di tutto. La Roma stasera ha una grandissima occasione per rientrare, sembrava tagliata fuori, ma esatto, una grandissima occasione per rientrare.
1: Ma l'hanno fatta rientrare, perché è chiaro che deve approfittare di questa situazione, Stefano, la Roma assolutamente. Poi ci sarà uno stadio pronto a spingere anche la squadra. È un'opportunità che forse non ci si pensava più qualche giornata fa.
3: Difficile, anche considerando gli scontri di altri, perché noi dobbiamo considerare che se dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 2, esatto, dalla Juve, a meno 4 dal Milan, anche se sono meno 1 o meno 3, perché gli scontri diretti
1: okay,
3: è svantaggio con tutti la Roma. Però insomma io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, oggi è una grande occasione, un'opportunità per la Roma per rientrare, e poi si vedrà, perché l'ultimo turno la Juve farà giocare il derby fuori casa, insomma non è una cosa così scontata, e la Roma avrà la penultima, il derby. Io credo che i derby possano un po' sparigliare.
1: C'è una variante che quel derby lì viene dalla finale di Coppa Italia, bisogna vedere come va a finire quella.
3: Quello certo, poi chiederemo anche a Massimo.
1: Massimo non dice niente a tal proposito.
3: Approccerà questo grande evento, però Massimo, certamente adesso al netto delle battute, certo, c'è la possibilità concreta. Insomma la Roma ritorna in pista se dovesse centrare l'obiettivo stasera.
1: No,
3: Milan, c'è l'Atalanta poi? C'è un Milan-Cagliari l'ultima.
1: Genoa in mezzo.
3: Genoa. Poi dipenderà insomma da. Abbiamo visto il Verona, insomma se l'è giocata. Insomma è clamoroso quello che è successo all'Allianz, però bello da un certo punto di vista proprio del calcio, no? Cioè facciamo sempre dei discorsi sulla credibilità del calcio. Ecco, mi aspetto che questi finali di stagione, almeno nel campionato, siano questi, un po'. No? Sì, l'anglosassone, Premier League, sì, roba. Sì, abbiamo visto ieri Tottenham di De Zerbi andato a vincere su un campo difficilissimo, la Aston Villa 2-1.
1: Ma De Zerbi è buono.
3: Ma De Zerbi è buono.
1: No, se sei
3: molto bravo.
1: Se ascolti qua e vabbè, no,
4: a 12 milioni l'anno sta diventando non buono per l'Italia.
1: Questo hai ragione. Questo hai perfettamente ragione. Poi allora Carmelo ci scrive al 331 8200 23, ma chi è il responsabile della preparazione atletica del Milan? che vedo una squadra un po' giù fisicamente. Avete avuto questa sensazione?

0: anche voi? Daniele, hai avuto questa sensazione di un Milan anche un po' sulle gambe?
1: Ma guarda, non so se sia una componente atletica anche in questa crisi del Milan, ma io secondo me c'è più che altro una componente tecnica, come ho detto prima, quindi l'aspetto atletico può essere perché sono i primi caldi, anche se il Sassuolo ieri ha fatto una buona partita, ma insomma non è che andava a 200 all'ora, francamente.
0: Sì, però mi sbaglio o dava la sensazione che, cioè, quando si muoveva c'era un'impronta, c'era qualcosa?
1: Assolutamente
0: sì. Dall'altra parte non c'era niente. Io non voglio essere cattivo, però
1: non si vede niente,
0: è un po' triste vedere il Milan giocare così, ma anche con le squadre di caratura tecnica inferiore, perché adesso non mi venite a dire che il Sassuolo c'ha una caratura tecnica superiore al Milan.
2: Guarda, io non so se il disagio è atletico.
1: Guarda che i due gol del Sassuolo sono due gol fatti con due azioni bellissime.
0: Bellissime, la seconda poi veramente un movimento.
2: Sì, però sai, il discorso io credo che non sia un problema atletico, perché abbiamo visto anche durante questa partita tante volte il Sassuolo cercava di verticalizzare, metteva questa palla diciamo in verticale 30 metri, sì, inserimenti di Laurenté o di, sì, Berardi a seconda, insomma soprattutto su Laurenté sulla sinistra. Però insomma la fotografia del disagio totale generale di questa squadra è la doppia ammonizione di Tomori, Marco.
0: Sì, sì.
2: Cioè quando Tomori fa quei due falli lì è perché qualcosa non funziona. Quindi secondo me il problema non è atletico, però è di una squadra che ormai si sta... perdendo un po', si stanno perdendo dei riferimenti, non lo so, è saltato qualcosa, poi là davanti faceva una fatica terribile anche a creare, ha fatto un tiro in porta, quello di Leao, cioè il Mina ha tirato una volta in porta, Marco.
0: Sì, sì, una roba sconcertante. Senti Antonio, chiudo così, leggo, sogno Nico Pass, palestra e Conè, le mosse sul mercato dopo il 21esimo scudetto dell'Inter. Beh, se prende questi tre ragazzi...
3: Non è che ha detto tre qualsiasi,
0: cioè, qui
3: è morbido.
0: Voglio dire, se prende questi tre, il ciclo lo può iniziare tranquillamente.
3: Sì, ti garantiresti quello che è il futuro, perché parliamo di tre ragazzi giovani. Ti garantiresti grande qualità. Sarei un po' curioso di vedere come andrebbe ad utilizzare Nico Pazze in un sistema, quello dell'Inter, che non prevede il tre quarti. Per cui sarebbe anche curioso, sarebbe uno salto in avanti da parte di Chivu di andare a mettere qualche cosa di nuovo dal punto di vista proprio, dal punto di vista tattico, cosa che l'Inter non ha mai avuto. Questo non vuol dire andare a rinnegare quello che è stato fatto in passato quest'anno, però è chiaro che ci deve essere evoluzione, altrimenti rimani fermo lì.
0: Assolutamente.
3: Tre giocatori che prenderei subito io.
0: Sono tutte e tre, sarebbero tutte e tre fondamentali. Tra l'altro ieri lo stesso Marotta ha fatto i complimenti a Palestra, dice non è un giusto giocatore, ma insomma stiamo parlando di un ottimo calciatore. Abbiamo un audio proprio in chiusura, 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, così sentiamo un messaggio volante. Vediamo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Allora, innanzitutto complimenti all'Inter, ci mancherebbe, per il campionato, complimenti anche a Chivo. Però sentite, adesso un po' sto ospitando, non ho capito chi era che diceva che ha saputo reggere alle pressioni. Ma quale pressione ha avuto? Quest'anno l'Inter, e non è colpa dell'Inter, ci mancherebbe, ma ha mai avuto pressioni, quale pressione ha avuto? Nessuno ha insidiato, alla fine poi scontri diretti li ha persi tutti più o meno. Ha vinto quello con la Juve, sappiamo come, però per il resto non ha mai avuto pressione. Voglio vederlo il prossimo anno, sono curioso di vederlo con le pressioni.
0: Che dite, come vi sentite? Chi aveva detto che non c'è delle pressioni? Non mi ricordo. Chi vuole rispondere? Massimo.
5: Ma che non ho capito, pressioni da parte degli altri?
0: Sì, dice non ci sono state pressioni.
5: Ci sono state pressioni, vincere non è mai facile.
0: Sì, pure per me.
5: L'Inter doveva vincere e alla fine ha vinto. Quindi io non sono totalmente d'accordo. Insomma, magari qualcuno poteva fare qualcosina in più, il Napoli soprattutto poteva fare qualcosina in più. Però secondo me l'Inter era la più forte, alla fine ha dimostrato di esserlo. Poi per il resto, insomma, a parole si possono dire tante cose.
0: Va bene. Insomma, poi dobbiamo anche dire che la Juve comunque è stata salvata da Vlahovic, ragazzi, che è entrata, ha segnato una punizione. Stefano, io molto penso bene, che rinnovare subito Vlahovic e salutare Davide ci può stare, cioè non è che lo dobbiamo, cioè, ma davvero lo vuole vedere in ritiro Spalletti? No, dai, non ci credo.
2: Ma sai, non mi sorprenderei di rivederlo, sì, alla Juve, non certo nei panni del titolarissimo, ma bisogna vedere adesso. Spalletti c'ha altri problemi, Marco, perché quando fai 1-1 contro il Verona devi stare un po', no?
0: Sì.
2: Su chi va là. Questa cosa ha sorpreso, anche se poi dopo la fine ho visto la partita, insomma, la Juve, Montipò ha fatto due interventi clamorosi, uno sì, su una conclusione ravvicinata gli ha tirata proprio addosso, l'altra invece colpo di testa di Conceição, le due, poi di Zegrova, una parata incredibile. Anche il primo tempo parte bene, poi c'è stato questo errore clamoroso dietro di Bremer.
0: Mamma mia, la leggerezza allucinante.
2: Ma guarda che c'ha tanto da lavorare la Juve, Spalletti il prossimo anno, insomma, non Bremer, vorrei essere nei suoi panni, perché su Bremer io, insomma,
0: tu hai un pezzo che dicevi di questa cosa. Sì, sì, mi ricordo,
2: non sospetti, ma hanno preso, non lo so, ma hanno preso anche, voglio dire, di punta, mi hanno criticato, ho accettato le critiche, ma non riconosco il valore assoluto di questo calciatore.
0: Però
2: Spalletti ieri ha detto, in impostazione abbiamo problemi.
0: Sì.
2: Però secondo me, non so, lui dice, a livello individuale sono eccezionali sull'uomo, e io anche quello andrei a valutare, insomma. Perché fa quel tipo di errore? E non è il primo, no? Cioè io mi ricordo in casa col Sassuolo, Pinamonti lo scherza una, due volte, cioè arriva, lo prende, prende il vantaggio, poi va a concludere. Anche lì, sulla marcatura ferrea, insomma, è un giocatore che deve lavorare molto. Poi lui giustamente dice, sono arrivato a 29 anni e voglio vincere.
0: Ho capito, però
2: se vuoi vincere
0: devi fare qualcosa in più.
2: Paganini è un rappresentante del ruolo, insomma, se alla fine fai 6-7 errori belli tosti. E poi magari fai delle prestazioni importanti, perché sei.
0: Però quelli incidono, quegli errori incidono poi tanto.
2: Beh, io direi di sì.
0: Antonio ti ha chiamato in causa, così hai un po'.
3: No, giudizio, ma lo Stefano ha fotografato bene quello che è la problematica proprio tecnica. Sicuramente andranno a intervenire. Se vai a vedere un po' la costruzione, un po' così dal basso della Juventus, e di rispetto a quello che è la media, fanno molta più fatica, la palla arriva molto più pulita, arriva meno, certo, pulita, arriva meno, certo, veloce, e poi ti va a inibire tutta quanto la forza che puoi avere dalla tre quarti in su. Cioè, saranno delle scelte lì importanti, a mio modo di vedere, ma penso che saranno forse le prime così da esterno sul quale andranno ad intervenire, perché è abbastanza evidente la lacuna che c'è dietro.
0: Daniele, io prima ho citato Vlahovic, ma meno male che è rientrato e ha segnato, perché altrimenti la partita... Davide, veramente, ragazzi, io non voglio sparare su Agro, però insomma mi sembra veramente
1: Ma guarda, io credo che, cioè, Spalletti ha ereditato, è entrato in corsa in un treno che non era suo, no? Lo sappiamo benissimo. Non ha potuto incidere in niente praticamente, se non nel gioco. A questo punto cercherà di avere la squadra che vuole lui, quei giocatori che vuole lui, quindi molti andranno via, qualcuno rimarrà e qualcun altro arriverà, e a quel punto lì avremo la squadra di Spalletti, e penso che sarà una squadra competitiva per lo scudetto.
0: Saremo a vedere. Allora, io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie, grazie, buona Marco, settimana,
1: un
0: abbraccio, grazie mille.
2: Ciao Antonio.
0: Daniele, vabbè, per quanto riguarda il nostro gioco pronostico, non si è mossa la classifica, però ha guadagnato un punto Bonanni e anche Orlando, quindi ormai è una sfida tra loro due in queste ultime giornate, caro Massimo, hai capito? Ma Massimo ci ha già salutato, io parlavo da solo. Non c'è, vabbè. Massimo, non
5: mi
0: c'è.
5: Senti,
0: Sì, adesso ti sento. Fai tutto da solo tu, dai. Che stai facendo? Una macumba per stasera? Che stai facendo?
2: Sta nel pentolone, sta girando.
5: Tu pensa, ti dirò una cosa forte.
2: Pentolone.
5: Sono talmente tanto convinto che vince 3-0 che manco la vedo.
0: Vabbè, 3-0 la Roma sulla Fiorentina, vediamo, prendiamo nota di questo pronostico, va bene. Daniele, vuoi fare anche te il tuo, così fuori gioco, però a sto punto si è lanciato Bonanni, fallo pure tu.
1: Visto che vincerà la Roma, non può lasciarsi scappare questa occasione, andrà in campo molto determinata.
0: Sì. Ma anche io pure prendo un 3-0.
2: Ti rispondo come avrebbe risposto, partita molto equilibrata. Non si sa mai nel calcio.
0: Va bene, partita molto equilibrata. Sì, va bene.
2: Pallone molto
1: mani sopra il tavolo, Stefano.
0: Sì, ce l'abbiamo. Va bene, Daniele e Massimo, grazie. Buona settimana.
2: Ciao Massimo, ciao Daniele.
0: Ci fermiamo perché apriamo un altro capitolo, torniamo tra poco con voi. Abbiamo appena iniziato, abbiamo ancora un paio d'ore da condividere insieme a voi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
0: La Aunaitis di Andrea Sempio non era chiara Poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
0: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
1: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
0: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciarini al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con Inter e Juve protagoniste. Partiamo dai nerazzurri, favoriti al 53% sul 22% della Lazio, mentre la X è data al 26% e la Juve favorita al 62% sul Lecce al 16%, mentre le speranze di pareggio, almeno per le nostre percentuali, sono ferme al 22%. E noi ci rivediamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, sempre Marco Picca e Stefano Impalomeni, nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo ben ritrovati a tutti voi. Stefano, ti riporto al volo un approfondimento di tutto mercato web. Marotta ammette, non nascondo interesse del Barcellona per Bastoni, ma lui è felice all'Inter. Che dici, come andrà a finire la faccenda a Bastoni? Te la chiedo.
1: Se arriva una
0: grande,
1: un'offerta irrinunciabile, secondo me si mettono lì e ragionano. Nonostante poi, voglio dire, magari Bastoni voglia restare all'Inter. Questo interpretando le parole di Marotta. Cioè, non nasconde che ci sia un forte interesse da parte del Barcellona nei confronti del calciatore. Dice che il calciatore vuole stare all'Inter, però poi un altro si vedrà. Cioè, se arrivano 60 milioni, 50, 60 milioni, secondo me si mettono al tavolo e le parti si possono anche accontentare. Cioè, non è che Bastoni va a giocare a Barcellona.
0: No, questo
1: a Barcellona,
0: sì, perderebbe quindi. Quanto l'Inter, però?
1: Beh, abbastanza, adesso voglio dire, al netto degli episodi che l'hanno visto protagonista, in senso negativo, la vicenda Kalulu in Inter-Juventus e quello che è successo in Bosnia in nazionale, però tutto, adesso voglio dire, dobbiamo anche essere un po' equilibrati nei pareri, quindi io credo che sia stato un giocatore molto importante, che sia un giocatore molto importante per l'Inter Bastoni. Poi detto questo, non so se la sua avventura all'Inter sia terminata. Secondo me siamo lì vicino, insomma, almeno ne parleranno, ecco, valuteranno.
0: Va bene, allora abbiamo Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo,
2: ciao Massimo.
0: Ben trovato Massimo.
2: Buon pomeriggio.
0: C'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Massimo, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Oh, l'unico che ha indovinato il pronostico della sconfitta del Milan con il Sassuolo è stato Simone Braglia, ragazzi.
1: No, anch'io, 2-1.
0: Ah, è vero, pure tu, è vero. Tutte e due, me lo sentivate proprio, eh?
1: Beh, insomma.
3: Beh, così. Lui copia me e di conseguenza è il risultato.
0: No, però tu sei stato da settimane che stai dicendo che attenzione Milan, la Champions, e noi ti abbiamo, io mi ricordo, detto ma addirittura quando era seconda, terza, insomma Stalli, ho detto ma è possibile, però tu è un po' di giornate che sottolinei questo, Simone.
3: Sì, perché c'è un ambiente che non è più un ambiente quello di 2 mesi fa, 3 mesi fa, è un ambiente che comunque sembrerebbe, poi per amor del cielo ha ancora un discreto vantaggio, ma sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e che perde pezzi di volta in volta, di partita in partita. Non c'è più identità e non c'è più un filo conduttore logico per poter arrivare all'obiettivo di essere dentro la Champions League.
0: Quindi tu temi fortemente, insomma, mi sembra di capire.
3: Sì, io temo fortemente che o Juve o Milan, una delle due, potrebbe stare fuori, perché stasera se la Roma dovesse vincere accorcerebbe notevolmente e avrebbe i favori del pronostico al di là del calendario, secondo il mio punto di vista.
0: Orlando, sei d'accordo anche tu? Noi abbiamo dibattuto io e Stefano sul Milan nel precedente blocco, poi adesso andiamo.
2: Sì, io sono d'accordo anch'io con Simone, la squadra si è persa, la squadra...
0: Ma perché si è persa secondo te?
2: Sai, l'unica cosa che io ho sempre pensato è che Allegri nella gestione del gruppo sia uno dei migliori, no? L'abbiamo sempre detto, magari non è criticabile sul gioco, ma sulla gestione del gruppo è sempre stato comunque riconosciuto uno molto bravo. Non so cosa stia succedendo, però è una squadra che in questo momento, cioè non questo momento, ormai sono diverse partite, a Verona è riuscita, ma con grande difficoltà, a portare a casa 3 punti, ha perso meritatamente col Parma. Cioè, è una squadra secondo me allo sbando adesso, con tanta paura. E la paura, sai, ti condiziona anche nelle partite. E una spaccatura con la tifoseria per quello che è successo ieri per la scelta di Maignan, mancano 3 partite, deve andare a Genoa, un campo si sa dove è sempre difficile per chiunque. Dunque il Milan
0: c'è l'Atalanta la prossima partita.
2: C'è l'Atalanta la prossima partita, insomma, si è incasinato, o trovano le soluzioni, si ricompattano velocissimamente, oppure il Milan rischia veramente di buttare via tutto. Ha detto bene Simone, stasera la Roma sì, c'ha una Fiorentina che può essere insidiosa, ma la vedo, dopo quello che è successo, la vedo lanciata, vedo un Gasperini che abbia voglia, no, proprio che chieda ai giocatori adesso, dopo tutto quello che è successo, datemi certo ancora qualcosa in più per dimostrare.
0: Una grande occasione, è una grandissima occasione, sì, una grandissima occasione.
3: C'è una presenza societaria che dall'altra parte non vedo nella Roma oggi. Dall'altra
0: una
3: parte
0: presenza
3: non
0: silenziosa,
3: lo so.
0: Ma c'è. È una presenza, è una presenza
3: sì, sì,
0: silenziosa.
3: Beh, ma è giusto, sì, però certo, è vicino alla squadra, però è vicino alla squadra. Dall'altra parte non si riesce a capire dove sia il bastone del comando. Alcuni giocatori si sono involuti dall'inizio dell'anno ad oggi. Non possiamo dire certamente che Pulisic e Leao possono essere quegli elementi che valgono quello che valgono, per l'amor del cielo. Poi ognuno ha le sue responsabilità, sia chiaro, anche i giocatori le hanno. Però in questo, secondo me, l'allenatore, che è il compito dell'allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori per quello che tali giocatori possono dare come prestazioni. Poi posizioni sbagliate o non sbagliate, non lo so, questo lascio a tutti le loro idee, però comunque sia la rosa del Milan è una rosa che non è una rosa esprime oggi questa identità, dai.
0: Va bene,
2: è una rosa, ma è una rosa da Champions League, no? Non iniziamo perché sai, cominciamo sennò sempre a dire ma tanto come si fa a criticare un allenatore, ha vinto 6 scudetti e non si può dire nulla.
0: Finalmente uno che rompe gli indugi.
2: Orlando,
0: dribbling di Orlando.
2: Scusa, cioè Leao e Pulisic li ha messi in difficoltà anche lui,
0: Aspetta, facciamo così, ci ritorniamo perché c'è in collegamento con noi quello che sta festeggiando da ore ormai, continua. Ci abbiamo anche delle belle immagini che possiamo accompagnare di ieri sera della grande festa che c'è stata a Milano. Recalcati, dove sei a festeggiare in questo momento? Caro Cristian,
4: davanti al computer.
0: Davanti al computer. Ma sei lucido oggi oppure no?
1: Recalcati.
4: Sono lucido, ragazzi, adesso parlo. Oggi sono fuori, ma non sono a festeggiare con l'Inter. Ieri non sono andato a festeggiare con l'Inter, festeggerò con l'Inter, però sono 3 mesi che ve l'ho detto, 3 mesi che festeggio.
0: Sì, non ci hai preso col pronostico perché avevi detto...
4: Ho detto 6-7 punti, sono 12, mi è andata bene.
0: Insomma, vabbè, ho capito, insomma, da te mi aspettavo quasi, insomma, di indovinare il distacco. No, scherzo, comunque...
4: Ma a parte che mancano 3 partite, possiamo arrivare ancora a 6-7, che ne sai?
0: Certo, perché dice adesso... Si preparano per la finale di Coppa Italia, quindi hanno lì il pensiero, no? Giusto?
4: Sì. Tra parentesi, parlando di Roma, c'è anche una cosa a dire col Milan. Che tra 2 giornate, dopo la partita con l'Atalanta, che non sarà facile per nulla, va in casa di Daniele De Rossi, dove la sua Roma è lotta per la Champions League.
0: Hai capito? Tu guarda dove sei arrivato a pensare. Tu dici, quindi gli potrebbe fare un favore.
4: No. Mi tocca ti fa Roma,
1: Beh, non commetteresti un errore,
0: caro Recalcati.
4: No, ma io sono forse più da quella parte in questo momento, quindi io il mio l'ho fatto, ormai abbiamo vinto. Oltre alla finale,
1: io ti immaginavo ieri sulla guglia più alta del Duomo, insomma, con la bandiera.
4: No, ero abbracciato la Madonnina proprio, cioè, se guardate bene le immagini.
1: L'hai smontata.
4: Da Google Maps ci sono io, capito?
0: Senti, Cristian, prima stavamo un po' chiedendo così, lo rifacciamo un attimo il giro. Dove vedi in questa vittoria la firma di Chivu, ecco, in questo scudetto? Dove la puoi notare a tuo giudizio? Qual è la cosa che dici qui c'è proprio la mano di questo allenatore?
4: Ma sicuramente nell'essere riuscito a ritrovare l'Inter e a dare il morale ai giocatori. Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, dell'inizio stagione, quella del Mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita. Molto probabilmente è stato bravo a fare l'allenatore giocatore, cioè di mettersi sapendo, anche se non è l'unico allenatore, il giocatore, è l'allenatore che ha fatto il giocatore, ma essendo molto giovane, sapendo come sono i giocatori, come l'ambiente Inter, eccetera, eccetera, è stato capace, credo, dare un qualche cosa in più alla squadra a livello mentale. Il gioco c'è, io sono sempre uno di quelli che dico l'allenatore fa giocare bene per l'amor del cielo, poi se non hai Çalhanoğlu, se non hai Barella, se non hai Lautaro Martinez, se non hai Dumfries, se non hai Di Marco, non vai da nessuna parte. Il discorso è semplicemente questo, chi vuole che sia, anche se il mister ha fatto il suo, contento di che è arrivato lui, però sono frasi che fosse arrivato in Pallomeni, dicevo che bravo Stefano, meraviglioso, ma è ovvio, ci sta, dopo che hai vinto che devi fare, per forza.
0: Ma ci avrà pure dei meriti, insomma, se no qui veramente. Allora io adesso stavo dicendo, ma vi rendete conto che Kivu al primo anno mette dietro dei mostri sacri della panchina, Conte, Allegri, Spalletti,
4: ma non dirlo, però queste cose dicono, beh, ma Conte non ha avuto Di Lorenzo, Anguissa,
0: ho capito, Porta. Però ragazzi li ha messi dietro o no Stefano?
4: No, ma hai stato bravissimo, dai. Sicuramente quello di tenere un gruppo unito e farli arrivare dove sono arrivati.
1: È stato molto
4: il gruppo
1: bello.
4: In questo momento è quello, perché poi i giocatori in poco tempo mettere a posto di testa e dargli anche un gioco spumeggiante diverso e cambiare modulo non ci crede nessuno. Quindi Kivu è stato bravo in quello, i meriti l'ha avuto in quello, secondo me. Poi ovviamente è stato bravo a centellinare la squadra, non far entrare il giocatore quando l'infortunio magari era ancora un po' più lungo, far riposare questo, mettere quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe. Nella gestione poi è stato bravo.
0: Però Stefano, ripeto, mettere primo anno, boom, questi qui, i mamma santissima della panchina che hanno un sacco di scudetti, eccetera, tu ti piazzi lì, boom, fai non solo, primo anno con l'Inter fai meglio di Inzaghi e Conte. Voglio dire, al primo anno di Inter, quindi non è una
1: roba.
0: Ma
1: è stato bravo ad intercettare quello che
0: ci sono più meriti o demeriti anche degli altri?
1: Che serviva un po' alla squadra a sbollire un po' tutte le delusioni che c'erano state in campionato, in Champions League. Barella, ripeto, la frase più importante di ieri sera l'ha detta Barella: non abbiamo mai smesso di avere voglia di stare insieme. Questo dice tutto sul gruppo, esatto, ferito, ma soprattutto sul nucleo storico, Cristian.
4: Sì, sì, i senatori sono stati quelli.
1: I senatori che hanno teso la mano a Kivu, benvenuto.
4: Certo.
1: Ora facciamo le cose per bene, però insomma, aiutaci e noi ti seguiremo. E poi Kivu ha fatto Kivu. Ha potuto fare Kivu perché nel momento in cui Barella aveva attraversato un momento particolare, vieni e ti faccio giocare un altro. Turam, stessa cosa. Quindi è stato corretto e giusto anche nelle scelte. Poi un giocatore si riconosce quando sta calando e non merita di giocare, quindi è stato anche coraggioso lì. Kivu ha potuto fare Kivu anche perché, io, come ho detto, Cristian, nella prima parte di Maracanã, Zielinski, Pio, Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto, Bonnia, Kanji, insomma, l'Inter ha vinto perché ha potuto puntare anche sull'altra metà dell'Inter. Non so, Barella, Çalhanoğlu, Turam, Lautaro, Bastoni, Di Marco, Dumfries,
0: cosa che ad esempio
1: che lo
0: aveva.
1: Sai che sono forti, ecco.
4: Ma ragazzi, ma la gente non lo sa, noi quest'anno abbiamo saltato per infortunio, cioè no, non noi, Çalhanoğlu è saltato per infortunio 20 partite, non
1: ma Zielinski inventarlo là partite. È merito dell'allenatore, però
4: ma il fatto di dire anche sta lì un secondo e metti lì Zielinski, bravo Kivu,
1: bravo.
4: Ha preso Zielinski e gli ha dato quella fiducia che lo scorso non aveva,
1: sì, ma in un'altra zona del campo, però.
4: Esattamente, sì sì, non più per la sinistra, ma ha messo play, ha fatto una grandissima cosa.
0: Però Braglia, che mi dici tu, insomma, uno c'aveva un impegno a settimana, l'altro avevano fatto lo squadrone, poi li ha rotti tutti, insomma.
3: No, no, ma te l'ho detto anche nel precedente collegamento con venerdì scorso, a mio modo di dire, e anche prima, secondo me è la grossa rivincita, perché io mi ricordo l'inizio dell'anno, anche io, e qui a me faccio il mia colpa.
0: Certo, hai detto che non c'aveva identità.
3: Non avrei mai immaginato che Kivu avesse questo impatto così forte il primo anno con una squadra importante. Ed è la vittoria della new generation, a mio modo di vedere, perché oltre a Kivu c'è Grosso, c'è De Rossi, ci sono altri allenatori. Contro
0: gente giovane, fresca,
3: i vecchi Matusa, contro i vecchi Matusalemme, che chapeau per quello che hanno fatto.
0: E chi sono questi vecchi? Scusami, un po' di
3: Conte, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni che ci sono stati al Napoli, Allegri, Spalletti non lo possiamo dire perché comunque Spalletti è intervenuto in corso d'opera. Quindi,
0: però lo sai che c'è qua. Vai.
3: però anche nella partita di ieri, secondo me qualche errore di lettura secondo me c'è stato.
0: Vittorio, sai che scrive? Orlando, vengo da te, poi se vuoi aggiungere qualcosa. Vittorio ci scrive: stimo Spalletti, ma sconfitta a Cagliari, pareggio in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, sconfitta col Como, 5 per in Turchia, 3 a Bergamo, con ammesse eliminazioni, con annesse, insomma, non è molto contento Vittorio.
2: No, ma posso anche capirlo. Sinceramente la Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, che ti dà l'impressione che Spalletti stia veramente portando qualcosa di nuovo, e poi ricasca in queste partite brutte dove non riesce a sbloccare il risultato e poi va in difficoltà. Io credo, e sempre, che Spalletti sia un grande allenatore, credo che la Juventus proprio il problema sia mancanza di qualità. Sono i giocatori. Prima Stefano ha detto sì, però se non c'è Çalhanoğlu, ragazzi, senza giocatori non vai a nessuna parte. La Juventus quando deve far girare palla
0: pareggi col Verona,
2: ho capito, cioè, ma
0: abbiate pazienza,
1: vabbè, ma capita, insomma.
2: Se a girare la palla
1: c'è qualcuno che l'ha perso uno scudetto giocando con una squadra retrocessa,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto. Marco però
0: me lo ricordo benissimo.
2: Quando la Juventus deve attaccare con una squadra che si difende come il Verona, che comunque è retrocesso, per quanto sia stato bravo ieri e tutto, però ti viene a mancare gli stimoli, cioè l'unica alternativa è sempre solo con Seisao che ti salta l'uomo e mette la palla nel mezzo. È vero che la Juve se la sbloccava la partita finiva 4-0, non l'ha sbloccata, però poi a centrocampo, che secondo me è il grosso problema, uno dei grossi problemi della Juve, e chi fa il regista, chi deve far girare il pallone, trovare verticalizzazione, insomma dare quel qualcosa in più, è Locatelli, non è quel tipo di giocatore. Mi spiace dirlo, un mio pensiero, ma secondo me lui è un bravo interditore, una bella mezzala, ma non un regista. Mettolo lì davanti, Juventus perde sempre 1, 2, 3 tempi di gioco e si trova sempre la difesa schierata, sempre. Dunque vedo difficoltà.
0: Va bene, vediamo, dai, adesso poi ci ritorniamo. Cristian, invece, se mi devi individuare i tre protagonisti di questo scudetto?
5: Sarà De Rossi tra un paio di settimane, adesso a parte gli scherzi. Allora, non puoi non nominare Cristian Chivo, assolutamente, non puoi dire Lautaro Martinez, non puoi non dire Lautaro Martinez. E poi ha fatto 18 assist in Serie A, Di Marco credo che sia, però presi 1-1 credo che ognuno abbia fatto il suo. Dai non titolari, non mi piace chiamare riserve, come ha detto prima bene Stefano, sono stati bravissimi, cioè Zielinski non puoi dargli un voto che sia inferiore all'8, 8.5, quello che sia, sempre praticamente giocato lui, non Çalhanoğlu. Çalhanoğlu quando c'è stato la differenza l'ha sempre fatta. Però io penso Kivu, perché non gli davano, cioè lo davano, non lo facevano mangiare panettone, non gli facevano mangiare panettone, alla fine ha alzato lo scudetto, ha mangiato anche la colomba e l'uovo. Cioè, di
0: conseguenza. Programmato pure per il prossimo anno.
5: Esattamente. Cioè, e Lautaro.
0: Le ferie, tranquillo.
5: E Lautaro con Di Marco, come fai a non dire nulla? Uno è capocannoniere, anche ieri è entrato, tocca due palloni, un tiro in porta e un assist, cioè quasi svogliato tra virgolette, ovviamente. E Di Marco, vabbè, 18 assist, ragazzi, probabilmente ne farà ancora qualcuno.
0: Certo.
5: Non possiamo non tenere conto di
0: ma
5: questo.
0: Ma Bastoni rimane? Bastoni rimane?
5: Guarda, io continuo a ripeterlo, dirlo, o gli picchiano in mano dai 60-70 milioni senza contropartite, Bastoni non si muove.
0: 70 milioni di Bastoni stai a sparare proprio grosso, dai, su.
5: Guarda che hanno venduto Ciao a 50, ma proprio Ciao, capito? Cioè, allora, mi dicono 50, mi viene in mente Ciao, io ragazzi inizio a dire vabbè.
0: Che dice Braglia, che stai dicendo?
3: Per me va via.
0: Va via?
5: Sì, ma va via, sì, ma se gli dai i soldi, sì.
0: Ma certo, 70 sono tanti, dai, su, ragazzi.
5: Ascoltami, torno a ripetere.
3: Anche la cifra di Ciao va via.
0: Eh?
5: Ciao vale
3: anche
5: 50
3: la cifra
5: milioni.
3: Di Ciao.
0: No, però mi sembra adesso boh.
5: La cifra di Ciao, ripeto, torno a ripetere, poi 70
0: mi sembrano. 70 mi sembrano.
5: Ho parlato tanti però. Giorni fa,
1: 50 forse,
5: a 50
1: no?
5: Non va via, non va via.
0: Come allora, 50 non va via?
5: No.
0: Cioè tu rinunceresti a 50 milioni per Baspetta?
5: Io ti posso anche dire va bene, ma devi sostituire. Allora, quelli che dicono e scrivono che il sostituto di Bastoni Muaremovic sono dei pazzi. Cioè, Muaremovic ha un curriculum da Juventus Next Gen e Sassuolo in Serie B. E quest'anno ha fatto una.
0: Ma non devi avere queste non devi essere prevenuto, però. Perché
1: se mai cominci. Scusami, Cristian.
5: Muaremovic è a 50 bastoni.
1: Ma vabbè, ma ho capito. Ma all'inizio. Allora diciamo la stessa cosa di Chivu. Consentimi questa cosa.
5: In che senso? Chivu
1: no, il curriculum. Tu mi dici il curriculum. Ma se mai cominci, come fai a capire se Muaremovic può essere all'altezza di
5: va benissimo, Muaremovic. Va benissimo, Muaremovic. 10 milioni. Noi parlavamo di soldi, non che è più forte di questo.
1: Vabbè, ma 50 mi sembrano.
5: 10 milioni ci sta a rischio.
1: Sì, 50.
5: 30 milioni per uno che esperienza Inter.
1: No, 50 secondo me va via. Tu dici di no, vedremo.
5: No, ti dico di no, credimi. Vabbè, non va via.
1: Vabbè.
5: Ma non perché lo dico io, credimi. Cioè, quello che
1: a 70 mi sembra una cifra.
0: Ma chi te li dà a 70? Dai, ma non te li dà nessuno. Dai. Allora
5: ma
0: vuol dire che.
5: L'Inter,
0: no.
5: Vabbè, no, partiamo
1: da un presupposto.
5: Non l'ha mai mandato via.
0: Braglia vuole dire qualcosa.
3: No, posso. Partiamo da un presupposto che comunque l'Inter ha bisogno di un rinnovamento su
0: certo.
3: qualche ruolo.
0: Sì.
3: Allora, il discorso è che comunque oggi l'Inter non ha liquidità, perché non ha disponibilità finanziarie per poter fare un mercato. Per cui gioco forza è, secondo il mio punto di vista, poi per amor del cielo rispetto le idee di tutti, obbligato quasi a dover vendere qualche pezzo importante. L'unico pezzo che si reputo che possa essere venduto a una cifra in più di quello che gli permette poi di fare il mercato, secondo me può essere Bastoni. Perché gli altri hanno rinnovato i contratti o stanno discutendo il rinnovo dei contratti, ma se come Marco ti ricordi hai fatto quell'elenco di eventuali acquisti per l'Inter,
0: sì.
3: C'è quel mercato
0: Pass
3: da dover
0: con Palestra.
3: Quel mercato da dover fare ci vogliono i soldi e Octri di soldi non ne mette, quindi c'è
0: devi cedere.
3: Di
0: ma poi insomma, mi sembra.
5: Ma posso dire una cosa?
0: Vai, dirla pure.
5: Voi
0: sentite quello
5: che agganci avete con Octri. A me non risulta assolutamente nulla di quello che è stato detto su Octri, che non metta un euro, non mi risulta proprio il contrario.
0: Che li mette?
5: Io non so assolutamente se dobbiamo fare autofinanziamento, sì, arrivati a un certo punto. Che Octri ha delineato una linea che, ma non ha detto che non mette un euro.
0: Però devi cedere qualcosa, dai, su.
5: Certo. No, poi cederà. Ma guardate, che faccio un esempio stupidissimo. Dico così tanto per dire, Fratelli sono 25-30 milioni di euro. Vogliono, per l'amor del cielo. Carlos Augusto, che è ricercato da Roma e Atalanta, vogliono 20 milioni di euro. Questi sono 50. Faccio un esempio subito: questi sono Cone o sono Palestra.
0: Certo.
5: Tanto per dire, ma
0: infatti il rinnovamento passa anche dalle cessioni. Su questo non c'è dubbio, dai,
5: assolutamente sì. No, quello sì. Al 100%. Però che Austin non metta niente, a me
0: non ti risulta.
5: Risulta meno di zero. Perché sennò non c'è partenza. Perché se Bastoni lo vendi al 30 di agosto, cosa fai? Non compri nessuno,
0: no, questo è vero. Orlando, tu chiudere questo passaggio.
6: Ma io dico che le altre squadre si devono preoccupare, perché l'Inter resterà ancora per qualche anno la squadra irraggiungibile per tutti gli altri. È chiaro che qualche movimento dovrà essere fatto, però i nomi che si leggono da Palestra, insomma Nico Paz, Muaremovic, sono tutti giocatori giovani che servono per rinnovare, ma lo zoccolo duro rimane. Io credo che l'Inter ancora per un paio d'anni per gli altri sia irraggiungibile. Sono gli altri che ti devono preoccupare a fare un buon mercato.
0: Sì, pure questo è vero.
3: Questo
0: Vabbè.
3: È fuori di dubbio.
0: Questo è fuori di dubbio. Va bene, mi devo fermare. Cristian, ci sentiamo.
1: Ciao,
0: presto.
1: Cristian.
0: Però ti
5: vado a festeggiare. Ciao ragazzi.
0: Vai a festeggiare con calma.
5: Posso fare una domanda a Cristian?
0: Vai. Ma ci abbiamo... portiere?
5: Non ho capito.
1: Il portiere.
5: Il portiere, la cosa che so di certo è che non rimane nessuno.
1: Rimane nessuno, che significa tutte e due.
0: Perché sta senza portiere giocano, scusa.
5: No, non rimane, no. I due portieri di gennaio rimane. I due portieri non ci saranno.
1: Benissimo.
5: Se è già stato preso Vicario, a quello che mi dicono, 99% può essere. e poi dovranno capire chi è il secondo. A me quello che dicono è strappare al Venezia Stankovic in un'operazione.
1: Bravo lui, eh.
5: Sì, però l'avevamo noi, l'abbiamo ceduto 2 milioni e andiamo a ricomprarci. Cioè, sono
1: vabbè,
5: cose
1: è bravo, Cristian, ti va bene mai niente. Vabbè, ma non ti va bene mai niente,
5: Cristian. È un amico, lo adoro. No, dico una cosa. Sicuramente lui potrebbe essere uno dei favoriti perché l'Inter ha ancora il 50% sulla rivendita del giocatore, quindi andrebbe a pagarlo veramente poco.
1: C'è la benedizione di Braglia su Stankovic. Vero,
5: Stankovic è molto bravo. Non so cosa pensa Braglia, che è un portiere, ma...
0: Fallo dire a Braglia, la sentenza è di Braglia.
3: No, io sono d'accordo. Però partire con Stankovic, no.
1: Ma non partire, no, ti ha detto Vicario, no, Stankovic.
0: Ma serve rinnovare, Braglia, no, caro, però, caro.
1: Ma
0: Braglia,
1: perché, scusami, perdonatemi, adesso ci siamo dilungati. Ma perché Martinez non andava bene, non va bene?
0: Non gli piace.
3: Per me sì.
1: Per me è bravo.
0: Braglia dice sì.
1: Ma è bravo.
5: Ma che non gioca, diventa titolare dell'Inter. Vabbè.
1: Ma è bravo, però.
5: Quest'anno Sommer, diciamo che punto di domanda, e lui non ha giocato, però non avremo titolare. Cioè, ci sono un po' dei... Vabbè. Non lo so.
1: Per me Martinez è bravo. Poi magari mi sbaglio io, non ci capisco niente. Simone, però, ha detto che...
0: Vedremo, dai, vedremo.
1: Che è bravo.
0: Vabbè.
1: Cioè, io...
3: No, per me Pepe Martinez è un elemento sul quale faranno cassa, perché ha ragione.
1: Vabbè.
5: Giusto, bravo.
3: Però io lo farei partire titolare.
0: Lo faresti partire titolare. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo. Giampiero ti scrive: caro Braglia, che sei un disco rotto tutte le volte, dice che l'Inter non ha soldi.
1: Vabbè, che diceva all'inizio dell'anno che sarebbe crollata l'Inter.
0: Sì,
1: però non se lo ricordo bene.
3: No, però vado a dire, però ho riconosciuto.
0: Che non c'aveva identità.
1: Non c'era più niente. Sì,
3: all'inizio dell'anno non ero il solo che diceva.
0: Sì,
3: che
0: è vero, scherziamo.
1: No,
0: sai,
1: però
0: che
1: insomma l'avevi mandata, avrei spinta verso il settimo posto. L'avevi mandata proprio ai confini della.
3: Chi dice di no? L'ho detto prima,
1: scherzando.
0: Vabbè, fermiamoci. Grazie Cristian, a presto.
1: Ciao,
0: un abbraccio a Recalcati.
5: A voi, salutatemi De Rossi, a voi.
0: Va bene, sì, te lo salutiamo. Ci fermiamo, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Si chiude oggi la 35esima giornata di Serie A alle 18.30. Cremonese e Lazio. La squadra di casa punta alla vittoria per avvicinare il Lecce a quarto ultimo distante, ora 4 punti ma con una gara in più. E alle 20.45 tocca la Roma. Giallorossi che ospitano la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini cerca punti sperando nella zona Champions, visto lo stop anche di Milan nel pareggio interno della Juve contro il già retrocesso Verona. Tra i viola servono gli ultimi punti per mettere a sicuro il discorso salvezza. In casa giallorossa con Dybala dovrebbero partire dall'inizio, nella viola a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. Il tennis: questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi tra Roma e Parigi. Poi Mattarella ha ricordato Zanardi incarnava i valori dello sport e il presidente della Repubblica ha aggiunto anche:
1: la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria nella Billie Jean King per il secondo anno sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
0: Intanto ci sono alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva. Stamattina è stato svelato il tabellone invece degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini, quindi possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa invece con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con Inter e Juve protagoniste. Partiamo dai nerazzurri favoriti al 53% sul 22% della Lazio, mentre la X è data al 26% e la Juve favorita al 62% sul Lecce al 16%, mentre le speranze di pareggio, almeno per le nostre percentuali, sono ferme al 22%. E noi ci rivediamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Chiudiamo come sempre un'altra parentesi di Maracanà, caro Stefano Impallomeni, ben trovati a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Ristabiliamo i contatti con chi è in collegamento con noi. Rimane il portierone Braglia, eccolo lì. Lo sentiamo.
2: Marco, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Oggi Massimo Orlando sempre
1: ciao
0: con
1: Massimo.
0: Noi.
2: Ciao, buon pomeriggio a
0: e
2: tutti.
0: E poi
2: voi.
0: Abbiamo un altro portiere, perché noi non vogliamo far passare nemmeno un pallone da nessuna parte, perché c'è pure collegato Michelangelo Rampulla in video. Guarda.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai?
3: Ben trovato. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Bene, grazie. Tutto a posto. Sì.
0: Senti, ma sta Juve, ma che combina, Michelangelo?
1: Tu cominci subito.
0: Ma ho pareggiato col Verona, un Verona retrocesso. Come si fa a pareggiare? Adesso si mette in ballo la Champions qui,
3: No, diciamo che il bello del calcio è proprio questo, no? Nel senso che una volta le squadre retrocesse mollavano, invece adesso te le devi giocare tutte le partite.
0: Ho capito, però stai buttando la palla in fallo laterale, a mio giudizio, dai.
3: No. E così ricominciamo, come diceva Montero. Sì. Buttiamo la palla fuori e poi ci mettiamo a posto. Il discorso che... Vabbè, io la metto sul discorso che il bello del calcio è questo, però la Juve ha buttato sicuramente un'occasione
0: d'oro,
3: eccezionale per arrivare a prendere il Milan.
0: Era la partita, parliamoci chiaro, adesso lo dico a tutti, no? A Orlando, ma era la partita sulla carta dove tutti quanti noi, qui io vedo i pronostici dell'ultima giornata, Michelangelo tu non c'eri, qui hanno fatto il pronostico, ti dico, chi aveva dato 3-0, chi aveva dato 4-0, chi aveva dato 5-0,
1: sì,
0: chi aveva dato 4-1, cioè nessuno dava dei nostri qui un pareggio alla Juventus col Verona. Era la partita più facile sulla carta, questo fa un po' arrabbiare, dai, su, bisogna essere sinceri.
3: No, esatto, sulla carta è la partita più facile, quindi sì, ripeto, ha buttato via una grandissima occasione, però sono contento anche del fatto che il calcio non c'è niente di scontato, questo lo sapevamo, però bisogna dar merito anche al Verona di aver giocato una onesta partita. Certamente la Juve è sembrata un pochettino... tanto prima o poi il gol lo facciamo, però il fatto che poi anche l'hai pure preso, quindi e questo manca quella cattiveria agonistica che serve in questi casi, nel senso che non ci devono essere tanti risultati in una partita come questa, devi metterti lì e vinci la partita 3-0. Io sono d'accordo che ha fatto quel pronostico, però sai, poi bisogna andare in campo e cercare di mettere a frutto quello che hai impostato prima, però se non lo fai, se ti barcameni per 90 minuti così a destra e a sinistra, poi alla fine la partita non la vinci.
0: Orlando, io ieri ho detto a un certo punto la Juve ha fatto peggio del Milan, perché almeno il Milan perde col Sassuolo, che è una squadra insomma che quest'anno ha giocato a calcio sempre. È come una sconfitta a Parigi in casa.
1: Tu dici col Sassuolo ci poteva stare.
0: Ci poteva anche stare, ecco. Guarda che arrivo a dirti che ci poteva anche stare.
1: Perché io ti conosco.
0: Ci poteva anche stare, ma col
1: Verona.
0: Verona,
1: tu dici.
0: Non è possibile.
2: Sassuolo che poi storicamente mette sempre in difficoltà il
0: Poi
2: Milan.
0: Se gioca Berardi sta tranquillo, col Milan segna, insomma è una garanzia. Cioè lui timbra, boom.
1: C'è la tassa Berardi da pagare.
2: 15-16 gol al Milan credo abbia fatto Berardi, tantissimi.
0: 12
2: no,
0: mi sembra. Sì.
2: Sono d'accordo con Michelangelo quando dice che davano l'impressione, sì, tanto prima o poi facciamo gol. Effettivamente il primo tempo all'inizio hanno avuto delle palle gol abbastanza, e lì la partita sarebbe cambiata e per me finiva 3-4-0 davvero. Però ti ripeto, quando vai sotto poi... tu vedi le difficoltà della Juventus nella costruzione, nel trovare le soluzioni, almeno che non ci sia sempre la giocata dei due esterni, ma se no la Juventus fatica tanto. Poi chiaro, perché non mi fai giocare Vlahovic dall'inizio?
0: Vabbè, forse ancora non hai il minutaggio?
2: Ho capito, però sono partite che se mi vai in vantaggio subito poi finisce 4-0 davvero, se mi vai sotto a fine primo tempo 0-1 poi non sei il Bayern, non sei queste squadre che hanno la qualità per...
0: Cioè tu dici Vlahovic doveva giocare dall'inizio?
2: Per me sì, Per me sì, e poi intanto faccio 2-0, 3-0 con Vlahovic, perché è più presente, quelle palle comunque...
0: È entrato carico, ragazzi, hai visto, si è preso il pubblico, incitava...
2: Io l'avrei detto, e poi dopo al 60esimo lo cambio, ma al di là di questo la Juventus continua a dire, chiudo poi, continua a dire che quando deve costruire e deve fare gioco... per me in mezzo al campo ha tanta difficoltà, manca qualità, tanta qualità.
0: Simo.
4: Sì, sono d'accordo. Manca tanta qualità, manca quello che tette i tempi ed è,
0: sì, ma io quando se io ve voglio bene, ma quando penso al Verona e tu non è che c'è bisogno di chi devi giocare contro il Verona, scusami. Devi convocare Messi, chi no. Deve convocare? Devi trovare Xavi per giocare contro il Verona. Ah, ragazzi, non lo so, sarà un mio limite, non lo so, Simone.
4: Ma no, però ascoltami, nel calcio non c'è niente di definito, cioè non è che entri in campo la squadra, il Verona, e entri in campo per fare lo sparring partner. No,
0: no, questo no, per carità. Però...
4: questo non, ecco, è lungi da noi di pensare una cosa del genere. Cioè va in campo, e anche perché i giocatori del Verona devono mettersi in mostra per eventualmente trovare l'anno prossimo magari.
1: Ma infatti io la vedo, Marco, qualche... noi dobbiamo sorprendere, anzi dobbiamo essere contenti di questo aspetto. Cioè perché esatto. Parliamo della credibilità di tutto quanto il calcio dopo l'ultimo scandalo e cose, ma alla fine vediamo che anche una squadra retrocessa può mettere in difficoltà una squadra lanciatissima in Champions.
0: Sì,
1: quindi,
0: per carità,
1: poi,
0: però
1: i demeriti ovviamente sono della Juventus, sono d'accordo con te, cioè, per Juve battere un Verona retrocesso serviva fare qualcos'altro,
0: sono segnati da soli, dai,
1: esatto.
0: Poi, fatti gol da soli.
1: Però poi succede, Michelangelo l'ha detto, nel calcio se non entri possono succedere queste cose, se non entri con la testa giusta, come ha detto anche giustamente Massimo, se non la sblocchi non fai, perché è partita bene la Juve, preso la traversa a Bremer, c'ha avuto insomma. Poi c'è stato questo errore clamoroso,
0: certo,
1: sul fine, ma
0: ha preso la traversa e poi ha fatto un pasticcio clamoroso.
1: Lo so, però io pensavo che poi la poteva ribaltare Montipò.
0: Temi per
1: ha
0: la
1: fatto due grandi parate, la terza una gli è andata cioè su una conclusione ravvicinata dei consensuali, gli ha tirato troppo addosso, se la mette di lato fa gol. Quella di testa secondo me fa una parata distinto, non so se sono d'accordo Michelangelo e Simone, e poi quella su Zegrova è una paratona. Qui fa gol. Quella di testa secondo me fa una parata distinto, non so se sono d'accordo Michelangelo e Simone, e poi quella su Zegrova è una paratona.

0: più ha dei problemi,
1: sì, Michela,
0: Massimo e Simone dicevano la qualità, e la qualità serve che, oh, ma c'è un giocatore che un attimo di lucidità, oh, siamo in casa, calmi, mancano 20 minuti, ma fa un gol al Verona, ci vuole anche un po' di mestiere, una giocata, invece c'è stata una frenesia, un nervosismo,
1: mamma mia, una confusione,
0: esatto, ed è uscita fuori la diciamo così, il brutto volto di una squadra che non riesce a uscire, a riemergere dai difetti che abbiamo visto con Tudor, con Thiago Motta, sto nervosismo. E quindi a me viene da pensare che non ci siano ancora giocatori formati. Cioè, l'Ildiz a mezzo servizio. Allora, se sei un fenomeno, sei forte, forte. Mm. E tu a mezzo servizio devi fare la qualità, devi fare la differenza. In casa devi fare la differenza. Una giocata, no, che 200 all'ora fai la giocata. Devi stare calmo. Sei tu che devi far fare la giocata. Cioè, sei tu che devi fare la differenza. In quel momento lì, anche se sei a mezzo servizio, e tu devi fare la differenza. Cioè non serve che tu stai in forma, se no allora dopo dobbiamo andare ad analizzare la crescita di sto ragazzo. Poi ti accorgi che a fine del campionato facciamo i titoloni del Piero, ecco, fatti i gol di Simeone, di Cristovic, di Scamacca. 10 gol ha fatto Idiz, oh. Sei rimasto senza parole.
1: No, ti sto ascoltando.
0: Io ti dico, alla fine Scamacca che non ha mai giocato ha fatto 10 gol. Cristovic ha fatto 10 gol.
1: Adesso voglio
0: si è diviso il ruolo con Scamacca.
1: Hai capito? Mettendo in dubbio le qualità di Ildiz.
0: No, sto dicendo che se devi a mezzo servizio devi fare la differenza.
1: Non l'hanno fatto, è vero.
0: Quindi voglio dire, devi aumentare poi il tuo numero. Ragazzi, dai, su. Non ci giriamo intorno. Allora, voglio dire, io capisco Spalletti, capisco la Juventus, capisco i limiti, ma i giocatori no, devono capire il momento che possono fare una giocata per vincere la partita.
1: Ma è quello che
0: e Spalletti,
1: dire,
0: che è il signore, ieri l'ha fatto capire. Cioè, quando dice la palude delle tre quarti, la guarita. Ma insomma, contro il Verona, una giocata, Miretti due volte, si è liberato, ha tirato. Che ha tirato? Ma lì voglio dire un po' di cattiveria e determinazione.
1: Come diceva prima Rampulla, se la Juve
0: devi vincere.
1: Ma
0: la cattiveria, devi stare calmo.
2: No, manca, è quello che è sembrato palese ieri, proprio questa cattiveria agonistica, no? Una cattiveria,
1: ma è grave però sta cosa, l'ultima.
2: No, è molto grave, ma il discorso va benissimo, si gioca tic-toc, tic-tac, tac, ma quando arriva a tre quarti campo, quando arriva al limite dell'area, devi inventarti qualcosa, perché sennò non è più il gioco del calcio, è subbuteo, che ne so, che ti voglio dire.
1: Cioè, giocare giustamente subuteo, come dice Michelangelo.
2: No, non mi piace, mai piaciuto, giocavo a calcio balilla.
1: Ti piaceva?
2: No, appunto, adesso mi sembra più un calcio balilla che un subbuteo, perché il subbuteo magari con la schicchera, come si dice a Roma, la buttavi avanti, il calciatore andava avanti, invece qui adesso i calciatori stanno ognuno nella
0: ma che devono fare gli allenatori? Ma ragione Michelangelo, ma adesso
2: devi inventarti qualcosa. Inventati
0: qualcosa, ti stai giocando la Champions League, giochi contro il Verona, e io dopo l'1-1 mi aspettavo un qualcosa.
1: Senti
0: di clamoroso
1: qua.
0: Invece non c'è stato niente.
1: Intanto ti scrive Mattia, caro Rampulla, dice: Marco, dia Rampulla che deve aspettare 4-5 anni prima di vincere con Spalletti, quindi grande calma. Non lo so perché 4-5 anni.
2: Vabbè, siamo qua, abbiamo tempo, non è che
1: commenteremo, che ti devo dire. Allora,
2: va bene, ma è giù, cioè voglio dire, va bene, si vince un po' per uno, non è che
1: dice Rosario dice pure che Ildiz sta giocando da qualche mese, non sta bene con le infiltrazioni al ginocchio.
0: Ho fatto una premessa, ma se sei un fenomeno, ma Ildiz pure ieri ha saltato un paio di volte, è un fenomeno per me.
1: Certo.
0: Quindi mi aspetto che anche a mezzo servizio, ma chi è che ti fa la giocata? C'era una confusione. A un certo punto c'erano queste due linee qua e hai visto, volevano tipo rugby sfondare.
1: Sì,
0: a un certo punto
1: sfondare.
0: Mette la palla pure. Ma calma, ma c'hai 20 minuti. Spalletti sta impazzendo perché dice: ma è possibile che almeno uno non abbia la lucidità di fare, oh, facciamo la giocata del 2-1 e andiamo a casa. L'aspettavamo tutti perché vedevamo la partita.
1: Niente,
0: non è uscito fuori niente. Sì, qualche traversone, ancora sti cross.
1: Sì,
0: per chi poi?
1: Per chi non si capiva
0: per nemmeno.
1: Orlando.
3: No, te l'ho già detto. A me dispiace perché la Juventus con Spalletti dato, secondo me ha portato dei miglioramenti, è inutile nasconderlo, l'abbiamo detto e si è visto anche in tante partite, però poi se tu caschi in queste partite, non è la prima, poi c'è Lecce, c'è altre partite dove la Juventus non è riuscita, dimostra che, mi dispiace dirlo, ci sono Dai, alla Juve deve fare un grande mercato, Marco. Ha bisogno di 3-4 giocatori.

0: da Juventus che la riportino a quei livelli, perché se no non sei competitivo, se non per la Champions League.
1: Massimo, dove sono?
0: Devono fare un gran mercato, ho detto.
1: Sì, ma dove tu i quattro giocatori da Juventus, dove li trovi?
2: Perché mi arrabbio, Massimo.
0: Michelangelo, noi ci ricordiamo sempre la Juventus, quella tua, quella venuta dopo, che lì però... c'era però una base dove bastava comprare un giocatore, e adesso c'è una ricostruzione, bisogna essere bravi ad andare a trovare giocatori. Ad esempio Spalletti ha sempre avuto Lobotka, per dirti, che gli faceva da regista. Io non ce l'ho con
2: Massimo, guarda, poi voglio sentire anche Brale. Sapete perché io mi arrabbio certe volte? Io capisco il discorso in generale che state facendo, che se tu vuoi crescere devi comunque aumentare anche il tasso qualitativo della squadra, e sono d'accordo con voi. Però dopo penso, guardo Sassuolo-Milan, non mi potete venire a dire che però, non c'è il tasso tecnico più alto del Milan sul Sassuolo. Però dammi una giustificazione, Allegri, gli mancano i giocatori.
3: Ma adesso al di là...
2: Guardo Juventus-Verona, Verona retrocesso, ma chi c'ha il Verona per andare a fare la partita allora, a casa della Juve?
3: Allora mi viene incontro, cioè nel senso che ti ricordi, perché noi dobbiamo anche ricordarci di quello che abbiamo detto. Allora, alla fine del campionato, qui ci abbiamo fior di giocatori che hanno fatto, insomma, no, di tutti i colori, hanno vissuto. Gli uomini che fanno alla fine del campionato, gli uomini veri, quelli che fanno la differenza, ti portano all'obiettivo. Turam dove sta? Pum, l'Inter vince lo scudetto. Vieni? Malen. Arriva, fa il gol. Insomma, la Roma se sta là adesso.
2: E grazie anche a Malen.
3: Vedi. Non è che adesso io ce l'ho con Yıldız, perché mi guardo, è un fenomeno. Ma io poi dopo scorgo che Scamacca quante ne ha giocate? Ha fatto 10 gol. Kristović quante ne ha fatti 10 gol? Simeone col Torino ha fatto 10 gol. Davis, quello dell'Udinese, ha fatto 10 gol. Højlund ha fatto 10 gol. Yıldız quante ne ha fatto?
2: Ma sono centravanti questi, però.
3: Vabbè, allora. Però ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, però gioca nella Juventus, allora gioca nel... Allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Leao. Il tanto criticato Leao, sai quanti gol ha fatto? 9.
2: Ma ne ha sbagliato uno ieri. Ma
3: allora parla con Michelangelo, Massimo e Simone.
2: Ma era meglio farne 8 e segnare quello di ieri.
3: Sì, ma alla fine ti serve il giocatore che risolve. Adesso faccio un esempio: c'è Orlando là, 3 giorni alla fine. Se sei un allenatore, dice vabbè, giochiamo da schifo. Magari Orlando, io sono allenatore, dice madonna, giochiamo, che facciamo? Sì, vabbè, ma tu che fai però? Mi fai la differenza? Cioè, ma che devi? Hai bisogno contro il Verona del, diciamo così, dei dettami tattici e tecnici di un allenatore, nella fattispecie di un fenomeno come Spalletti, ma va, vittime della fine, se giochi in casa una bolcia, ma devi fare la differenza. Io, scusa, ma forse sono io che sto esagerando,
2: no vabbè,
3: però Michelangelo che ha visto, ma come fai a non vincere una partita contro il Verona e a trovare, ha detto bene Spalletti, perché ripeto, Spalletti è bravo, e dice in maniera elegante,
2: scuse per
3: no
2: Spalletti,
3: dice in maniera elegante, ha detto vabbè, me l'ha collata a me, ma lo fate come vi pare. Ma insomma, non troviamo una giocata a 20 minuti alla fine, no Michelangelo, ma a 20 minuti alla fine una giocata, una che abbia un senso logico, che legittimi la forza di una squadra, in questo caso la Juventus, non ti viene, non gli è venuta, è pazzesco,
2: no? Michelangelo è poi bravo,
1: non puoi più dare la colpa all'allenatore,
3: ma dai, su, ma che c'entra Spalletti,
1: i dettami tattici, non c'entra più niente, dai, su. A 20 minuti alla fine devi metterla su un altro piano,
2: certo, ma io sono d'accordo con voi
3: sul piedino, sulla tecnica, ma nemmeno sulla giocata, sul fiutare uno spazio,
1: non puoi stare lì a aspettare,
2: non puoi stare lì a aspettare.
1: Questo no. È sembrato ieri, capito?
2: Sì, ma io sono d'accordo,
1: aspettava che prima o poi, come dice, giustamente dicevate voi, sì, tanti cross, ma se davanti non c'hai un Bettega
2: fallo giocata all'inizio, ma l'altro giorno mi ha detto che David me lo vuole in ritiro, per far che? Per fare cosa?
1: Quando c'hai una punta forte alta che è bravissimo di testa, ma
3: sentiamo,
1: se non c'è
3: l'audio,
1: sentiamo
3: l'audio,
2: aspetta che c'è Braglia,
1: sono palle per i difensori.
2: Braglia, tu che cosa dici in tutta questa discussione?
0: In tutta questa discussione dico che la
1: Simone,
0: Juve
2: La Juve?
4: Che non è più la Juve che ci ricordiamo noi. Noi facciamo
3: capito, l'abbiamo capito questo,
4: la Juve, la Juve però una certa responsabilità.
2: Ma per battere il Verona che ci vuole? La Juve, la Juve, la Juve. Basta una Juve normale. Una Juve come quella ieri deve battere il Verona, punto, fine.
3: Ma scusami, ma Simone, perdonami, ma quante ne ha giocate le partite? Ma non ha guadagnato una punizione dal limite, l'ha fatto il gol, l'ha fatto. Non hanno preso una punizione dal limite, anche quello ti inventi qualcosa.
2: Vabbè.
3: Ma Spalletti che responsabilità può avere su questo 1-1 contro il Verona? Poi magari...
4: Non ha responsabilità, se c'è qualcuno che ha responsabilità magari... è chi ha costruito la squadra all'inizio dell'anno.
3: Sì, ma ha ragione però Marco, per battere il Verona.
2: Dai, su, dai, ragazzi. Dai. Fammi sentire un audio, va, un audio al volo, siamo quasi in chiusura, dai.
5: Buongiorno a tutti, sono Mario da Lecce.
2: Mario da Lecce, vai.
5: La Juventus l'aveva il regista.
2: Chi era?
5: Che a vostro dire manca nel centrocampo.
2: Chi era?
5: Ed era Fagioli. E l'hanno venduto.
3: Ma adesso non è
5: ma
3: che poi...
5: mi chiedo.
3: Sì, ma non è che
5: riescono la dirigenza o chi si occupa di mercato, che i giocatori come Fagioli, che ce l'ha in casa, non lo sostituisci? È una domanda,
2: No, ci sta come domanda, no, sta, non lo so, no, rispondete però, voi.
1: Ha ragione.
0: Ha ragione.
2: Ha
3: ragione, come? Però noi parlavamo di 20
1: rispetto,
3: minuti alla fine per avere ragione sul Verona.
1: Metti Fagioli, vabbè, dai, e ti ricordi Marco l'anno scorso parlavamo di Miretti, che a me piaceva.
2: Sì.
1: C'è Miretti. Ma fatelo giocare.
3: Sì, ho capito,
2: però,
3: Michelangelo, però perdonami.
2: Ma ieri è entrato fuori dallo stadio.
3: Ma ieri è entrato male, però, perdonami, Michelangelo. Ieri è entrato Maluccio.
1: No, lo sai benissimo anche tu, giochi 10 minuti ogni
3: tanto. Lo so, però ma si è liberato al tiro, ha tirato d'interno. Dal limite dell'area, Spalletti stava lì, non c'era da credere.
2: Ma Orlando ha inorridito quando ha visto.
3: Ma Orlando anche adesso, al limite dell'area, ma blocca sta caviglia, tira forte, ha tirato d'interno. Ma blocca la caviglia, tira.
1: Anche Berardi e Lorentier ieri hanno calciato d'interno.
3: Ma perché? Ma per quale motivo? Un bel collo là. Un bel collo là.
1: Ha fatto due gol però.
3: Sì,
2: Orlando.
1: No. Berardi
3: vabbè, ma lì
1: interno, a giro,
3: ma lì
1: intero.
3: Sì, ci stava. Dai, su quell'occasione che c'ha avuto al limite dell'area.
1: Il gol del Sassuolo ha calciato male, ha fatto gol lo stesso.
2: Orlando.
0: No, che devo dire? Marco, ti dico solamente che se devo avere certi stranieri e avevo in casa dei giovani
1: e sono d'accordo, bravo Massimo,
0: come Miretti e come Fagioli, in questa Juve che non è più la Juve vincente, erano giocatori assolutamente da portare in prima squadra e da mettere in squadra e piano piano piano piano andavi a rinforzare la squadra lì dove ti mancava. Questa Juve qui secondo me è una Juventus che quando la vedi giocare se gli arriva la palla a Conceição c'è sempre qualcosa che può succedere. Poi per il resto,
2: avvicini del telefono, ti sento ma lontano.
0: No, scusa, dicevo palla a Conceição e si arrangia lui e non vedo altre cose alla Juventus. Se tu vedi giocare Fagioli alla Fiorentina è un giocatore che comunque ha una qualità, verticalizza, è uno che insomma ha veramente il DNA per poter giocare nella Juventus. Sappiamo quello che è successo e tu me lo dai via a pochi soldi fra l'altro e mi compri dei giocatori che non sono assolutamente al suo livello, vuol dire che la società sta sbagliando.
2: No, sicuramente gli errori sono stati fatti. Vabbè, comunque no, sai Brian, stavo pensando che palla a qualcuno e vediamo che succede. Io in questa giornata ho visto un sacco di partite impostate così, una tristezza veramente ragazzi, una tristezza. Delle volte ti viene da chiedere ma sti allenatori che fanno durante la settimana?
3: Sì, ma anche i giocatori però, Marco, dai, su, sì, uno deve fare la differenza, dai. Insomma.
2: Oh no, Braglia, non dici
3: tu prima
2: niente.
3: Mi dicevi, ma che fa l'attaccante, perché Paz fa l'attaccante? Ha fatto 12 gol, Paz, al Como.
2: Ma gioca al Como.
0: Sì.
3: Ah, gioca benissimo.
0: Ah, beh, gioca al Como,
3: allora,
0: gioca...
3: allora quando è gioca al Como, quando gioca la Juve, quando gioca, bravo, quando segni, quando fai la differenza, quando sei un giocatore che devi fare la differenza.
2: Mi state uccidendo Illich.
3: No,
2: oggi,
3: non ho
2: capito,
3: fatto questo, però voglio dire, mezzo servizio, non mezzo servizio. Io mi ricordo Del Piero a mezzo servizio, mi ricordo Totti a mezzo servizio. E il Piede era sempre uno dei due.
2: Sì, sì, Simone
3: era sano. Voglio dire, qualcosa succedeva, no? O no?
0: Guarda che alla Juve invece è andato bene, perché se non fa l'errore il Montipò perde la partita. Guarda che gli è andata già bene la Juventus.
3: Vabbè. Addirittura perde la partita, sulla... non esageriamo. Ci sarebbe stato un gol, dai, evidentemente.
0: È un gol, se lo dici tu. Gol comunque fa l'errore, ha ragione.
3: Sì, sì, quello sì. Però insomma, secondo te sarebbe finita così? Non credo.
1: No, non è un errore proprio clamoroso.
3: Vedi, Simone?
1: No, nel senso sì, lui si è spostato dietro la barriera e quello l'ha fregato.
3: L'ha fregato, sì, perché non si aspettava questo. Che tiro è stato? È stato
1: un tiro
3: sorprendente.
1: Ti aspetti sopra la barriera.
3: Esatto, bravo.
2: Ma fallo. Io mi auguro che da qui alla fine Vlahovic giochi titolare tutte le partite.
3: Sì, abbiamo
2: basta
3: risolto il problema.
2: David là davanti.
3: Sì, ma senti bisogna quello che dice l'allenatore a fine partita, però. A un certo punto mettevano ste palle e Vlahovic faceva uno contro due.
2: Ho capito.
3: E attirava la,
2: ma gli diceva di stare
3: attirava
2: dentro
3: la marcatura doppia.
2: Vabbè,
3: ma ho capito,
2: comunque,
3: ma c'è stato qualcosa, un cortocircuito la palude della 3-4.
2: Cortocircuito, si sono impantanati.
0: Per me domenica prossima c'è il sorpasso della Roma sulla Juve.
3: Sì, ecco, le sentenze di Braglia, ci mancano solo queste.
2: Tanto la deve vincere stasera, che insomma non è che
3: oggi è Cremonese Lazio, una partita importante, perché se la Cremonese non vince, mi dispiace per Michelangelo, ma la vedo dura.
2: Mi sa che dura. Li vedo già in difficoltà, ecco.
3: Se non batte la Lazio.
2: Michelangelo, senti, concludiamo così. Dove vedi la mano di Kivu nello scudetto dell'Inter?
1: È stato bravo a mantenere degli equilibri importanti con i grandi giocatori. Credo che questo sia un requisito fondamentale per un... In questo caso lui è proprio un inizio di allenatore, però se comincia così, che riesce a tenere a bada tutti questi campioni e portare a casa un risultato del genere, credo che sia sulla buona strada per diventare un grande allenatore, perché dopo sì, parliamo di tattica, di tecnica, tutto quello che volete, ma se riesce a far convivere tutti questi grandi campioni e portarli a tirare tutti la carretta dalla stessa parte, è un grande merito di Chivu. Io lo vedo in questo senso. Lasciamo perdere la tattica, e bene o male quasi tutti si equivalgono, come perché si studia e quindi si sa queste cose qua. Poi chi riesce a capire meglio,
2: chi ti ricorda
1: la psicologia, non mi piace fare chi mi ricorda, non mi ricordo, però in questo caso lui è Chivu e ha fatto bene, quindi
2: fatto
1: al primo anno da allenatore che prende una squadra dall'inizio fino alla fine. No, una squadra, e che squadra,
2: e che certo,
1: non è successo niente, però credo che questo vada a merito anche alla società, no?
2: che tiene
1: tutto sotto controllo, e quindi dà una mano all'allenatore piuttosto che alla prima sconfitta, alla prima difficoltà lo mandano via. Quindi è un merito di tutto, della società, e l'allenatore è stato bravo a tenere tutti quei piedi per terra.
3: Vince scudetti Marotta.
2: Vince più scudetti lui.
3: 8 con la Juve e 3 con l'Inter.
2: Hai capito? Orlando, il merito di Chivu al volo.
0: Sì, a parte ragazzo di intelligenza, quando lo sento parlare capisco perché insomma, dopo Parma l'Inter lo abbia scelto, evidentemente sono veramente bravi i dirigenti all'Inter. Ma sì, quello che ha detto anche Michelangelo, che avete detto tutti, riuscire a mantenere quello spogliatoio per uno appena arrivato, giovane come lui, era l'impresa più difficile, perché poi la squadra, Marco, è nettamente la più forte.
2: Certo.
0: Inutile girare intorno, no? Però in questo lui è stato fantastico, ha riportato entusiasmo, ha riportato, e piano piano poi ha messo anche le sue idee. Io credo che si meriti un bel 10, davvero, come ieri sera ho visto qualcuno gli ha dato in pagella, perché non tanto per aver vinto lo scudetto, che è, per me era scontato, ma perché è entrato in una situazione
2: non facile.
0: Certo. Non era Mourinho, Allegri o Conte.
3: Verissimo.
2: Braglia, manca anche il tuo pensiero su Chivu.
4: No, ma l'essere entrato in punta di piedi in un ambiente già forte di suo, per cercare la fidelizzazione appunto di una rosa che qualitativamente era nettamente superiore a tutte le altre squadre.
2: Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare, quindi saluto e ringrazio Simone Braglia. Simone, a presto.
4: Ciao,
2: un abbraccio.
3: Ciao Simone.
2: Un bacio. Massimo, ti saluto.
4: Ciao,
2: ma
4: ciao
2: Milan, Massimo, ma il Milan deve andare in Champions, giusto?
0: Il Milan deve andare in Champions, ma io solo anno, ma comunque per tanti motivi sono...
2: Aspetta, ti sento male un'altra volta, dove ti sei messo?
0: No, dico, stato un anno anche se non ho mai giocato, ma per tanti motivi sono anche affezionato, sarei molto dispiaciuto. Però io sono preoccupato per il Milan.
2: Vediamo queste ultime tre partite, vediamo un po'. Ciao Massimo,
3: ciao,
2: a presto.
0: Ciao a tutti, ciao
2: Michelangelo, ciao. Ti devo salutare, non ti sento, aspetta. Mi senti? Vai. Che sei mutato? Sei mutato Orlando. Non ci vuole più parlare. Perché...
3: Michelangelo.
1: No,
3: Michelangelo.
1: Scusa.
3: Ma non resta. No, Michelangelo non resta.
2: Non lo so, non resta. Deve andare.
3: Deve andare.
2: Deve andare.
1: No, vado.
2: Vado. Mi raccomando, a presto. Un abbraccio. Un abbraccio.
1: Vi lascio.
2: Ciao, Michelangelo. Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni, commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. La Presidente del Consiglio si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio, che sarà a Roma nei prossimi giorni dal 6 all'8 maggio, come confermano gli Stati Uniti, per essere ricevuto anche dal Papa.
2: L'Iran afferma di aver impedito ad una nave da guerra americana di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia stampa Fars, due missili avrebbero colpito l'imbarcazione vicino all'isola di Jask dopo che aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di allontanarsi. Gli Stati Uniti però smentiscono. Trump intanto riferisce il sito Axios, sarebbe stufo dello stallo nei negoziati e punta ad un accordo a breve oppure li farà saltare in aria completamente, afferma un alto funzionario riferendosi agli iraniani.
1: Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 e sul forum di un portale che dava consigli di seduzione scriveva: allora one-itis disastrosa per una barista di una birreria, Palo Secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il messaggio reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi.
2: Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della municipale. Per questo un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo, per lui una condanna a un anno di reclusione agli arresti domiciliari e obbligo di firma.
1: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastro rogo di Capodanno. La svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea di Yerevan tra la presidente del Consiglio Meloni e Parmelin.
2: Siamo al tennis. Yannick Sinner inizia oggi la sua 70esima settimana da numero uno del ranking ATP, al suo terzo regno in testa alla classifica. L'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Ciò significa che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicina alla top 10 all time per settimane in vetta al ranking. In campo femminile, Arina Sabalenka, la sua 81esima settimana da leader della classifica WTA.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora siamo tornati nuovamente con voi, caro Stefano, di nuovo.
1: Eccoci qui.
0: Allora siamo nell'ultima ora di Maracanà con un leggero ritardo in quest'ultima parte. Allora, ti porto su questo approfondimento di tutto mercato web che riguarda la Juventus, quindi scenari o ipotesi di mercato. Dall'Inghilterra scrivono: la Juventus pensa al colpaccio Reinders. Ma è davvero fattibile? Non c'è soltanto Bernardo Silva tra i giocatori attualmente legati al City. Ma che fai? Manda via tutti il City. Nel mirino della Juventus, secondo fonti inglesi, i bianconeri starebbero anche pensando a Reinders, ex Milan, che potrebbe lasciare la corte di Pep Guardiola a fine stagione. Perché la Juve ci sta pensando, almeno dal punto di vista tecnico, non ha bisogno di grandissime spiegazioni. Il centrocampista olandese, tra i migliori in Serie A prima della sua cessione al City, non avrebbe bisogno di adattarsi al calcio italiano e rappresenterebbe il perfetto innesto di qualità che serve a Luciano Spalletti. Le varie fonti che hanno trattato la notizia si soffermano su questo punto, ma in fin dei conti la domanda è retorica. Serve davvero spiegare perché alla Juventus farebbe comodo uno come Reinders? Il punto semmai è economico e sotto questo profilo è un po' più complicato spiegare come la Juventus potrebbe arrivare all'ex rossonero. Oltre ai 58 milioni di euro più bonus che solo un anno fa il City ha sborsato per portarlo in Premier, lo stipendio dell'olandese, su cui appunto c'è anche il Real Madrid, si aggira sui 14 milioni di euro lordi a stagione, cioè 7-8 netti, più di quanto guadagna il Diz dopo il rinnovo del contratto. Quindi sarebbe, quindi, dal punto di vista tecnico, questo è importantissimo. Però,
1: no, per carità, però poi ci dobbiamo interrogare come mai non ha più giocato. A, B, è una è un'operazione molto onerosa, quindi impraticabile, e C, la via sarebbe quella del prestito con il City e magari Juventus, se si accordano per pagare lo stipendio al calciatore. Io la vedo soltanto così in questo caso. Poi vedere se potrà essere utile. È senza dubbio un calciatore di grande qualità, l'ha dimostrato nel Milan, ha avuto delle difficoltà nel City, però insomma è sempre un giocatore di tecnico, di caratteristiche differenti. Ecco, nella Juve non vedo caratteristiche tipo quelle che ha Reinders. Silva verrebbe a parametro zero, giusto? Quindi il discorso cambia.
0: Vediamo, insomma.
1: Però l'unica possibilità, secondo me, per prenderlo è il prestito.
0: Sì. Va bene, 331-8200213, fammi sentire qualche audio in regia.
2: Direttore, buongiorno. Ecco. Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Ma scusate, ma come fate a invitare ancora Simone Braglia, che non ne azzecca una? Fino ad ora non ne ha azzeccata una. Vabbè, direttore, magari, lei è troppo clemente.
1: Non è vero.
0: Uno dice quello che
1: non
0: pensa.
1: Non è vero. Guarda,
0: mica ne indovino, scusa. O no?
1: No.
0: Pure noi ne abbiamo sbagliate tanto. Figurati. Vai con un altro audio.
3: Buongiorno, sono Rudy. Settimana scorsa o due settimane fa avete osannato il rinnovo di Locatelli, che Spalletti lo aveva fatto diventare Falcao. Ma Locatelli, ragazzi, non può giocare nella Juve. Finché c'è Locatelli e quelli come Locatelli, come Kopp Meiner e con Bricola Bella, la Juventus non arriverà mai nei primi tre posti, non lotterà mai per lo scudetto. Grazie.
0: Una precisazione: nessuno ha paragonato Locatelli a Falcao, se no chiudiamo la trasmissione, quindi è un suo pensiero, non nostro, altrimenti chiuderemo la trasmissione. No, veramente, sarei il primo a dire lasciamo tutto e ce ne andiamo a...
1: Una forma di rispetto nei confronti di?
0: No, di uno dei più grandi giocatori.
1: Però no. Locatelli secondo me ha fatto una grande stagione.
0: Per me Locatelli,
1: io non sono
0: d'accordo con questo martellamento continuo su Locatelli.
1: Sì,
0: Locatelli è un giocatore che ha delle sue caratteristiche, magari dovrà essere affiancato da qualcuno che deve fare dell'altro. Io non sono proprio d'accordo, anzi... poi osannato, abbiamo detto che comunque Spalletti ha rivitalizzato, questo calciatore che era sempre bersagliato come il problema numero uno della Juventus. Io su questo non sono mai stato d'accordo, quindi
1: anch'io.
0: Questo non vuol dire paragonarlo a Falcao e vi prego di non dire certe minchiate, perché dopo uno dice ma che dicono qua, noi questa, ma nessuno di noi ha mai pensato a una cosa del genere, quindi Detto questo, andiamo con un altro audio.
4: Buon pomeriggio, sono Rosario da Fratta Maggiore, sono assolutamente d'accordo con Piccolo, cioè al di là di quelle che possono essere le defaianze tecniche della Juve. Allora io dico che i giocatori che ieri la Juve ha avuto la possibilità di schierare sia come titolari sia come, come diciamo subentranti, dovevano necessariamente mangiarsi il Verona, una squadra retrocessa che ha, se non mi sbaglio, 19 punti con quello di ieri 20, e quindi è il perché poi la partita di ieri nell'andamento sia stata quasi identica a quella del Lecce e quella con il Sassuolo, questo è tutto da capire, o meglio forse è la dimostrazione che effettivamente questa squadra manchi di carattere, a volte praticamente si specchia in se stessi e prende le partite sotto campo, forse questa è la spiegazione, non so voi come la pensate.
0: Stefano, rispondi tu.
1: No, ha detto io la penso come Piccoli, quindi
0: no,
1: sono
0: no,
1: d'accordo, ma... con cioè, adesso lasciamo perdere tutti i discorsi della Juventus, cosa dovrebbe essere, abbiamo fatto mille volte questo tipo di di discorso, e che per battere il Verona, dopo che la ripresa hai 25 minuti a disposizione, giochi in casa, e quindi, come ha detto correttamente Spalletti a fine partita, è mancata la lucidità, insomma io mi aspettavo una giocata, insomma si può dire tutto, per carità, si possono anche trovare delle responsabilità in quello che doveva fare Spalletti, ma io non me la sento di attaccare Spalletti, ci sono delle partite, quasi sempre insomma deve accadere, in cui i giocatori più forti sono chiamati a fare una differenza, poi devono trovare una giocata, un qualcosa, anche in queste partite bloccate dove ci sono pochi spazi, dove ci vuole anche un pochino di calma, lo so che è facile parlare, però l'ha detto anche Spalletti ieri a fine partita, ragazzi, non puoi avere tutto questo proprio letterale nervoso addosso, cioè questo nervosismo non è stato, è stato sorprendente questo, poi nella tre quarti la giocata, la qualità, insomma, adesso voglio dire, si può dire tutto, ma che la Juventus, ma adesso che non c'aveva i mezzi, anche questa Juventus che non avesse i mezzi per avere ragione del Verona, insomma, ce ne passa, quindi sono d'accordo con te Marco, cioè, avrebbe potuto e dovuto fare di più,
0: sì, molto, sì, di sicuramente più. Sicuramente vai con un altro audio, 331 8200 213.
5: Buonasera Marco, buonasera Stefano, un abbraccio al grande Michelangelo Enzo da Torvaiani. Per me la Juve, se non va in Champions, è colpa della rosa scarsa. No, il povero Spalletti non c'ha nessuna colpa. No. Colpa è della rosa che è scarsa e della dirigenza che è incapace.
0: Io però definirla scarsa questa Juve sinceramente... mi sembra un po' eccessivo.
1: No, infatti,
0: personalmente. Ha dei limiti sicuramente, come ha dei limiti il Milan, come ha dei limiti anche la Roma, però scarse, insomma, mi sembra un po' esagerato, ecco. Teniamo anche in considerazione che Spalletti
1: di,
0: è arrivato in corsa,
1: un termine che può
0: è arrivato
1: mettere
0: in corsa
1: tutti d'accordo,
0: Spalletti,
1: cioè,
0: quindi
1: ieri,
0: teniamo...
1: non a caso l'Inter vince la partita che deve vincere, si laurea campione d'Italia. E chi invece avrebbe dovuto dar fastidio all'Inter si perde, no? Ognuno con i suoi problemi. Cioè, Napoli fa una partita di contenimento contro il Como, il Milan crolla Reggio Emilia contro il Sassuolo e la Juventus batte contro un Verona retrocesso. Quindi descrive un po' l'incompiutezza che c'è dietro l'Inter, alle spalle dell'Inter. Quindi ognuno ha i propri problemi. Non ritengo, sono d'accordo con te, la Juventus è una squadra scarsa. Però una squadra che avrebbe dovuto affrontare con maturità un certo tipo di impegno. Ecco, e lì secondo me la responsabilità è dei calciatori, che avrebbero dovuto inventarsi qualcosa di differente. So che non è così facile, è semplice, ci sono partite maledette, calcio regala anche queste storie, però insomma la Juventus ci ha provato, avrebbe meritato di vincere secondo me, però poi perché non ci sei riuscito? Insomma, hai 90 minuti e passa a disposizione, avrebbe dovuto fare molto di più.
0: Bene, bene, ancora un altro audio, poi ad esempio Federico ci scrive al 331-8200-213, complimenti a Spalletti che a fine gara con le sue dichiarazioni si è dimostrato non aziendalista ed ha fatto capire bene dove sono i problemi, leggi come lì, John Elkan quest'estate farà giustamente al tecnico toscano un grande mercato dispendioso, vediamo insomma, perché poi in passato sono stati spesi un sacco di soldi, non è che... Vediamo, vediamo, vediamo. Federico fa tutti i mercati faraonici quest'estate. Ci avremo un via vai di giocatore da presentare qui, un macello proprio. Vabbè, dammi un altro audio.
6: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon lunedì a tutti. Vi stavo ascoltando, no, volevo mettervi in pace l'animo. Cioè, voi lo so che la maggior parte di un interista spera il Bastoni venga venduto, perché Bastoni è un gran giocatore. No, Bastoni, mi spiace per voi, ma rimarrà all'Inter, capito? Tutto qua. Mettetevi l'animo in pace, perché Bastoni resta all'Inter. Vederci, Carlo a Firenze.
0: Io l'animo ce l'ho in pace, figuriamoci. Allora, siamo arrivati alla break di questa, per entrare nell'ultima parte, così facciamo anche un giro sulle partite di questa sera, soprattutto su Roma e Fiorentina. Andiamo a sentire un po' le ultime, Stefano, perché si è fatta una partita ancora più importante rispetto a quello che poteva essere, no,
1: sì, alla vigilia. Ieri hanno aperto
0: esatto.
1: Hanno aperto
0: uno scenario importante,
1: una strada da percorrere, vedremo
0: sì,
1: se stasera
0: sì. Occasionissima abbiamo titolato noi oggi, perché questa è un'occasionissima per la Roma per rientrare in corsa, accendere ancora di più queste ultime tre partite, andare in bagarre con Juventus e di fatto Milan. Il Napoli mi sembra insomma in una situazione molto più, più sicura da questo punto di vista. Allora ci fermiamo, break, e torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Si chiude oggi la 35esima giornata di Serie A alle 18.30 Cremonese e Lazio. La squadra di casa punta alla vittoria per avvicinare il Lecce, quarto ultimo distante ora 4 punti ma con una gara in più. E alle 20.45 tocca la Roma, giallorossi che ospitano la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini cerca punti sperando nella zona Champions, visto lo stop anche di Milan nel pareggio interno della Juve contro il già retrocesso Verona, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere a sicuro il discorso salvezza. In casa giallorossa con Dybala dovrebbero partire dall'inizio, nella viola a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. Il tennis: questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi tra Roma e Parigi. Poi Mattarella ha ricordato Zanardi incarnava i valori dello sport e il presidente della Repubblica ha aggiunto anche:
1: la vittoria della Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria della Billie Jean King per il secondo anno sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
0: Intanto ci sono alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva. Stamattina è stato svelato il tabellone invece degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini, quindi possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa invece con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora di nuovo con voi nella parte finale di Maracanà. Ricordiamo, poi daremo la linea al programma A Tutta C, che prosegue anche sul canale 61 del Digitale Terrestre in questo pomeriggio. Allora Stefano, si conclude la giornata di campionato, questa 35esima, con due impegni: Cremonese-Lazio, importantissima per la Cremonese in chiave salvezza, e poi Roma-Fiorentina invece in chiave Champions per la Roma, quindi due squadre che hanno obiettivi importanti da conseguire in questa partita. Insomma, la Fiorentina mi sembra una situazione di classifica
1: tutto sommato, deve certificare l'aritmetica, però insomma dipenderà molto anche, sono due partite che una segue l'altra, cioè nel senso che se la Cremonese non dovesse battere la Lazio, secondo me farebbe molta fatica a salvarsi, perché insomma anche in caso di pareggio, addirittura in caso di sconfitta 3-4 da Lecce, considerando anche il calendario, dando uno sguardo anche al calendario delle due squadre, mi sembra che insomma la Cremonese sia in grande difficoltà.
0: Difficoltà anche a segnare.
1: Che possa mantenere la categoria e possa restare in Serie A. Detto questo, Roma e Fiorentina invece si apre uno scenario diverso, come giustamente e correttamente hai detto tu prima. In caso di vittoria crescerebbe ancora, diciamo, più la convinzione e l'entusiasmo da parte della Roma di arrivare a un obiettivo che fino ai risultati di ieri sembrava molto difficile, perché insomma il ritardo in classifica, gli scontri diretti che insomma non l'avvantaggiano. Vedremo, insomma, un bel finale per quanto riguarda la lotta Champions League, che sembrava un po' un affare, no?
0: Più archiviato
1: più, invece, più juventino, sì. Più bianconero. Invece adesso il pareggio di ieri della Juve contro il Verona apre,
0: no, ma poi tira giù anche il Milan, perché oggi
1: e anche il Como può fare tre vittorie, vorrei sapere, no?
0: Sì, però oggi vincendo addirittura si avvicinerebbe al Milan la Roma, oltre che alla Juventus anche al Milan.
1: Sì.
0: Lo so, però dopo subentra anche un po' di
1: preoccupazione. Poi il calendario del Milan insomma non è agevole, perché l'Atalanta in casa, anche se l'Atalanta insomma mi sembra un po' in calo.
0: In una fase, diciamo,
1: una fase, insomma,
0: di
1: che non ha più niente da chiedere, esatto. Insomma, a questa posizione sì, mantenere il settimo posto, ma difficilmente attaccabile, quindi.
0: Bene, bene. Siamo intanto per preparare un collegamento con il corrispondente, mi sembra c'è Marco Campanella di Voce Giallorossa, che salutiamo. Ciao Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Marco, le ultimissime in casa Roma, partita che, come appunto stava presentando Stefano, diventa fondamentale per il discorso Champions, anche dovuto al fatto dei risultati praticamente della giornata di ieri tra Milan e Juventus.
2: Beh, questa è forse la seconda occasione per la Roma. Il campionato, gli intrecci dei risultati delle altre hanno fatto sì che la Roma possa rivedere almeno uno spiraglio per la qualificazione in Champions League, cosa che sembrava quantomeno difficile pochi giorni fa. Una partita da non sottovalutare, perché comunque la Fiorentina è ancora a caccia della matematica salvezza, però è chiaro, la Roma oggi non può sbagliare.
0: Assolutamente non può sbagliare. Allora andiamo a vedere un po' quali saranno le scelte di Gasperini e che tipo di ambiente poi aspetterà questa partita. Penso che ci sarà veramente una grande spinta proprio del pubblico, che non è mai mancato dei tifosi della Roma.
2: L'ambiente sarà ovviamente caldissimo come al solito, ma sono attesi oltre 60.000 spettatori all'Olimpico e è chiaro, la possibilità di portarsi a meno uno dal quarto posto e a meno tre addirittura dal terzo hanno fatto sì che anche gli ultimi biglietti rimasti in queste ore andassero via a ruba. Le ultime di formazione, sicuramente Svilar tra i pali è confermatissimo, così come il terzetto difensivo che accompagna da inizio stagione Mancini, Indica e Dermoso. A centrocampo invece si rivede Coné in mediana con Cristante. Ai lati Çelik sarà confermato titolare, nonostante qualche problemino avuto al Dallara settimana scorsa. Dall'altra parte invece confermatissimo anche Wesley. Sulla tre quarti a fianco a Sule l'unico dubbio è il ballottaggio Pisilli Dybala, perché andrà a completare il pacchetto alle spalle di Malen. Diciamo che Dybala arriva da una settimana completa di lavoro in gruppo, però ancora un po' di difficoltà nel calciare, ha poca fiducia nei movimenti, è stato fermo da tanto, lo ha già detto Gasperini nei giorni scorsi, quindi vediamo Pisilli in leggero vantaggio sull'argentino, che però avrà sicuramente il suo spazio
0: durante la partita,
2: a gara in corso.
0: Sì. Potrebbe essere questa, no, la soluzione, Stefano?
1: Considerando che Elenaui è squalificato, il discorso è come se la vorrà preparare Gasperini, perché se tu impieghi Conè insieme dall'inizio Conè, Cristante e Pisilli, ti tieni poi in panchina chi ti può cambiare sulla tre quarti, insomma, le Sharawi di parte della situazione, certo. Parti con Sule e Pisilli, potevi partire con il Sharawi magari, che ne so, e Sule e Malen, avendo un centrocampista poi in panchina, no? Se invece così mi sembra che non ci siano soluzioni in mezzo al campo. Quindi se la gioca così, mantenendo un po' in equilibrio e poi magari cambiandola con gli ingressi dei Sharawi, dei Vass, dei Dybala, insomma ci sta, nel senso che considerando che non c'è un centrocampista a disposizione, opta per questo dall'inizio, poi vedremo.
2: Lui molto spesso ha fatto questa alternanza di ruoli, mettendo magari Cristante inizialmente più basso, poi con i cambi lo ha spostato in avanti, così come Pisilli, Elenaui. Quindi sicuramente sono valutazioni che Gasperini ha già fatto e farà anche oggi.
0: Rimani un attimo lì, Marco, perché abbiamo in collegamento dalla parte opposta Niccolò Righi di Radio Firenze Viola, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Niccolò, ben trovato.
1: Ciao Niccolò.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora andiamo un po' a vedere quali saranno invece le scelte di Vanoli per il match contro la Roma.
3: Allora, Vanoli contro la Roma, intanto nelle ultime settimane la Fiorentina ha avuto tantissime defezioni, questo lunedì Vanoli recupera alcuni difensori che potrebbero quantomeno far parte della panchina, visto che anche nelle ultime uscite Vanoli anche la panchina ha avuto ridotta all'osso. Recupera Pongracic dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo, recupera soprattutto sia Gosens che Parisi, che però vedremo se agiranno dal primo minuto sulla sinistra, perché insomma da quello che si percepisce a Firenze l'obiettivo è quello di avere la squadra al completo, soprattutto per la prossima partita in casa con il Genoa. È quella, diciamo, la partita che Vanoli ha cerchiato in rosso per eventualmente raggiungere la salvezza matematica. Veniamo alla formazione, perché chiaramente in porta ci sarà De Gea, in difesa davanti a lui confermato Dodò a destra, e centrale come detto saranno Pongracic e Ranieri. A sinistra c'è qualche dubbio, appunto, perché Parisi non è ancora recuperato al 100%, Balbo non ci sarà, e quindi il ballottaggio è proprio con lo stesso Ranieri e con Gosens. Eventualmente, se giocherà Ranieri, al centro si posizionerà uno tra Comuzzo e Rugani, anche se in questo momento il tedesco è leggermente favorito. Pochi dubbi sul resto del campo. A centrocampo, appunto, in cabina di regia ci sarà come sempre Niccolò Fagioli, supportato da Mandragora a destra e Dandur a sinistra. Davanti le scelte sono ridotte all'osso, perché non ci saranno né Moise Kean né Roberto Piccoli, nessuno dei due ha recuperato dai rispettivi infortuni, addirittura Kean ha beneficiato di alcuni giorni liberi per la nascita del secondo genito, tornerà a Firenze soltanto il 5 maggio, e quindi davanti, appunto, pochi dubbi sulla riproposizione di Gudmundsson come falso 9, supportato da Solomon da una parte e Harrison dall'altra.
0: Stefano, queste le scelte della Fiorentina, con qualche defezione?
1: Beh, direi, insomma, è importante, là davanti non hai Piccoli, non hai Kean. Però, insomma, anche questa posizione di Gudmundsson potrebbe dar fastidio, nel senso, senza grandi punti di riferimento, con la velocità e anche la gamba di Harrison e Solomon, può avere un suo perché, certo è, però, insomma, rimaneggiata, come ha detto anche Niccolò, la testa forse al prossimo di avere a disposizione dell'organico, insomma, la miglior formazione possibile contro il Genoa in casa. Però, insomma, non credo a una Fiorentina però dimessa che non voglia fare, insomma, un'ottima partita, perché poi fare calcoli, hai visto, vedi Juventus Verona, insomma, e sperare anche nelle disgrazie altrui non conviene, di pensare sempre a fare bene tu e a salvarti.
0: Assolutamente. Va bene, queste sono un po' le ultime relative alle scelte dei due allenatori di questa partita che, ripeto, per la Roma assume un significato molto importante proprio per la possibilità di rientrare in corsa in zona Champions con la vittoria. Ringrazio Marco Campanella, grazie Marco, a presto, e anche Niccolò Righi, buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie, grazie ad entrambi. Allora, stavo dando un'occhiata anche, andiamo a recuperare anche qualche altro messaggio, Stefano, in questa parte finale al 331 82 00 13. Ricordo che dopo di noi ci sarà il programma dedicato a Tutta C, a partire dalle ore 17 come sempre fino alle 18 in diretta sia su TMV Radio ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, andiamo a prendere un audio, vai.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Volevo sapere un vostro parere sul fatto del Milan Allegri. Cioè, guardando il Milan come scende in campo, rispecchia molto quello che dice Allegri nelle conferenze stampa quando parla, cioè non lo senti mai che carica la squadra, e quindi automaticamente, ecco, quando vedi giocare il Milan, lo vedi che non ha quella voglia, e lì penso che l'allenatore dovrebbe incidere. Ok.
0: Dovrebbe incidere sotto questo aspetto, Stefano?
1: Dovrebbe incidere sempre, insomma, voglio dire, io non lo vedo giù, lo vedo un po' adesso, voglio dire, preoccupato, come giusto che sia, perché vede la sua squadra che non risponde, che sta vivendo un momento particolare, li conosce soltanto lui questi momenti particolari, però il Milan, insomma, deve avere anche la forza di reagire, di centrare l'obiettivo, sarebbe clamoroso, mm-hmm. e si sfiorerebbe, insomma, si centrerebbe lo psicodramma, perché insomma... Il Milan da secondo,
0: su, e poi va, ragione,
1: arrivare fuori dalla Champions League sarebbe la notizia deludente di questo finale di stagione, e soprattutto, secondo me, considerando anche l'andamento del Milan, che non è stato così negativo, sarebbe anche da rivedere qualcosa. Insomma, non escludo che ci possano essere anche delle riflessioni molto importanti, se qualora non dovesse arrivare questo obiettivo molto prestigioso e molto importante anche dal punto di vista soprattutto economico, perché insomma poi noi alla fine si festeggiano i quarti posti, i terzi posti, se, secondi posti, per questo motivo qua, perché ti entrano dei soldi,
0: certo,
1: una volta quando arrivi ai quarto nemmeno uno neanche se ne accorgeva.
0: Esatto. Allora,
5: questa è una cosa molto bella,
0: certo. Tra poco vi faccio leggere anche un altro approfondimento, vado a prendere un approfondimento su tutto il mercato web, però sentiamo ancora un altro audio al 331 82 00 213.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino da Torino.
0: Ciao,
6: Marco, una provocazione soprattutto per Stefano.
1: Vai.
6: Ma se Gasperini stasera non vincesse e soprattutto non andasse in Champions, come considereresti il lavoro di Gasperini? Nel senso che secondo me va comunque confermato, però per me, visto come si sta mettendo il campionato, visto le diverse opportunità che ha avuto di passare davanti al quarto posto, mi sembra che potrebbe essere un'annata più negativa che positiva. Ma... tu cosa ne pensi?
7: No, questa Grazie. È una stupidata.
1: Questo ti ha risposto Gasperini. Tra l'altro, visto che ci segui da Torino, e credo che tu sia un torinista, oggi è una data importante per calcio italiano, mondiale, e naturalmente solo per chi tifa d'oro, perché la tragedia di Superga, insomma, è sempre nei cuori di chi ama questo sport.
0: Assolutamente.
1: Mi sono permesso di fare e di aprire e di chiudere questa parentesi. E rispondendo a Robertino, dico, insomma, una data negativa. Il primo anno di Roma ha fatto un ottimo campionato. Ha buttato giù un'idea dei principi di gioco che insomma sono visibili, è vero che ha avuto delle difficoltà, è vero anche che ha avuto magari non delle brillantissime letture durante qualche partita, però insomma mi sento di dire che la Roma ha fatto bene a riconfermarlo e a puntare su di lui, mm-hmm. perché credo che sia parli della sua carriera da questo punto di vista, sia un uomo che ti porta poi a raggiungere degli obiettivi, poi obiettivi di vittoria non lo so, però di alzare l'asticella e magari di essere più competitivo possibile, questo che la Roma cercherà: valorizzazione da una parte, centrare stabilmente una qualificazione che non sia quella di un'Europa League ma di una Champions League, questo è l'obiettivo, sulla falsa riga del lavoro che ha fatto a Bergamo. È stato scelto per questo motivo e questo dovrà dimostrare a Roma naturalmente nel tempo. Se poi abbiamo fretta di guidare 4-4-8 gli allenatori, insomma, questo è lo sport più facile del mondo. Io non sono di questo avviso. In Italia a noi manca la pazienza di aspettare, quindi io aspetterei il lavoro suo, come quello di Spalletti, di tanti altri.
0: Bene, allora intanto è stato rigirato un contributo in regia che ci arriva direttamente da Emanuele Pastorella, che riguarda il Torino, quindi appena possibile cerchiamo di mandarlo in questo tratto finale di trasmissione. Chiedo se c'è ancora un altro audio e poi andiamo a leggere una news, vai.
8: Buonasera, state criticando due squadre, Juventus e Milan, che le vorreste vedere in Champions League, che sono squadre morte, sono squadre di gente che ormai al calcio italiano non serve più, e volete mandare altre due squadre come Juventus e Milan in Champions, ma per fare l'ennesima figura di merda che abbiamo fatto. Per
0: anni. Non mi va, possiamo. Vi chiedo un linguaggio diverso, insomma, quando si esprime un concetto, no? Poi noi non stiamo mandando nessuno, stiamo analizzando quello che è il finale di questa stagione, dove al momento comunque Milan e Juventus sono in Champions, quindi se dovesse finire il campionato oggi, quelle sarebbero le squadre che accederebbero alla zona Champions. Detto questo, Stefano, vado un attimo su tutto il mercato web, perché Palestra e gli altri, gli italiani giovani e non nel mirino dell'Inter di Marotta, quindi un sguardo anche sul futuro, che appunto ci riporta Ivan Cardia, un gruppo consolidato, ma si guarda giustamente al futuro. Dovremo continuare a vedere quali sono i migliori talenti italiani, ha detto ieri Marotta, naturalmente cercandola di mischiare con un mix con giocatori
1: anche
0: esperti.
1: Anche perché ha sempre sostenuto che con i giovani non si vince.
0: Non si vince, esatto. Al primo posto, almeno appunto nell'indice di gradimento, c'è Palestra, il laterale appunto dell'Atalanta, che anche ieri ha sottolineato il valore di questo calciatore, proprio proprio Marotta. Altro italiano è Vicario, il portiere, quindi altro obiettivo per l'Inter, appunto la scelta del portiere. Sommer, insomma, grande rispetto, ma in questa stagione qualche defiance c'è stata, no? Da parte del portiere. Poi ci sarebbero altri giovani, perché se i primi due sono obiettivi più o meno acclarati, per il resto si viaggia nel campo delle ipotesi. Con gli addii, ad esempio, di Acerbi e De Vrij, l'Inter avrà sicuramente bisogno di difensori. Potrebbe esservi un ritorno di fiamma per Leoni, oggi a Liverpool, ma ancora ai box dopo la rottura del crociato, mentre in Serie A c'è Comuzzo, centrale della Fiorentina. Non sarebbe una novità il gradimento per un ex viola come Caiode, che diciamo in questo caso è in Premier, mentre sempre a Bergamo, ma in questo caso pura speculazione, c'è anche Anor in Premier, mentre sempre a Bergamo, ma in questo caso pura speculazione.

0: Tutti questi nomi che hai fatto, secondo me il fisico cruciale proprio come profilo sì. Si inserirebbe molto bene, secondo me, e Scalvini.
1: Ricordiamo che poi proprio Marotta ieri,
0: per carattere, per personalità, esatto,
1: ha detto giovani affiancati da giocatori esperti.
0: Sì, però Scalvini perché... sempre insomma.
1: Sì, sì, sì, beh, sarebbe un gran bel colpo. Questo. Giocatore che mi permetto di dire
0: che poi può giocare anche alla Stones,
1: limitato dagli infortuni, possiamo
0: sì,
1: dire che
0: no,
1: purtroppo
0: troppi
1: infortuni
0: ci
1: lo hanno.
0: Da valutare quell'aspetto lì, però secondo me è uno che può giocare anche in mediana, in mezzo al campo, nei tre, può fare dei tre ruoli, può addirittura qualche volta fare anche la fascia.
1: Assolutamente,
0: quindi
1: sì.
0: È molto eclettico, versatile.
1: Allora, vi voglio mostrare queste immagini che ci ha mandato Emanuele Pastorella, il corrispondente che segue il Torino. Insomma, a Superga ci sono stati i fischi all'arrivo del Torino. Ci ha mandato il nostro corrispondente, quindi, come hai detto tu prima, giornata importante per ricordare appunto una tragedia che colpì il calcio italiano,
0: insomma,
1: particolarmente
0: colpisce,
1: il Torino.
0: Tutto per carità legittima, insomma, i fischi in un giorno del genere, dove invece il ricordo e soprattutto il rispetto.
1: Eccolo lì, sta arrivando, guarda, cioè l'immagine proprio arriva. C'è solo un grande Torino, sarà. Sentiamo insomma il clima non idilliaco. Stefano, nei confronti appunto del Torino che arriva.
0: Beh, ma insomma, voglio dire, il tifoso granata è un tifoso speciale, un tifoso che ha vissuto, soprattutto in quell'epoca, il grande Torino, qualcosa di unico, di ripetibile e di indimenticabile. E soprattutto questo è un giorno che deve essere indimenticabile e soprattutto un punto di riferimento per tutto il calcio, non soltanto per i tifosi del Torino. E queste immagini, insomma, non è che sono il massimo, io capisco tutto. Però uno può contestare, ma questo ecco è il giorno meno adatto per farlo, secondo me.
1: Sì, ma infatti delle volte si potrebbe anche, diciamo così, andare oltre, no? In certi momenti.
0: Poi lo stadio durante la partita, quello è un altro discorso, ma oggi, insomma, ricordando anche non soltanto chi ha perso quella tragedia di Superga, ma anche i giornalisti, anche gente insomma, che sarà al seguito.
1: Famiglie segnate,
0: esatto,
1: diciamo,
0: segnate da questa cosa.
1: Segnate famiglie, il calcio e tutto, insomma, però... Allora, forse riusciamo a recuperare un altro diciamo messaggio al 331-8200-213, vai.
2: Ciao Stefano, ciao direttore, ciao. Parere mio misero, però Gasperini è oro in ogni caso per la Roma, e si è visto anche l'Atalanta che non sarà più mai più ai livelli a cui è stata. Ciao, un abbraccio, ciao ciao da Tullio.
0: Ciao.
1: Ciao Tullio, grazie come sempre per il messaggio. E, Stefano.
0: Beh, il nostro amico dice oro, ma insomma è quello che ho appena detto poco fa. Secondo me la Roma ha fatto bene a riconfermarlo. A risolvere questo dissapore, questo dissidio che sembrava insanabile, che poi dopo si è risultato essere insanabile tra lui e Ranieri, ma è abbastanza inatteso e imprevedibile, che ha fatto male all'ambiente, ma ha fatto male anche l'immagine, diciamo, di chi insomma poi alla fine nessun gioco di responsabilità. Poco conto in questo momento, Marco, e adesso vedremo insomma se questa società riuscirà a costruire qualcosa di duraturo, di stabile. Insomma, questo era un po' l'obiettivo di questa società nel giorno in cui ha scelto Gasperini, e Gasperini attende che insomma questa fiducia poi si trasformi insomma in qualche dato di fatto. Significa sostenere poi dopo un'idea, sostenere un programma, sostenere insieme e sbagliare e correggersi e migliorarsi insieme. Questo è lavorare insieme. E se si farà così, secondo me la Roma raggiungerà i suoi obiettivi, che sono quelli non magari di vincere immediatamente, ma di mettersi là, Marco.
1: Assolutamente.
0: Insomma, tra le prime quattro, fare anche campagne europee entusiasmanti, insomma, quello che ha saputo regalare a Bergamo, poi riprodurla a Roma, sappiamo che non è così semplice. Però insomma questo sarà l'obiettivo, dal prossimo anno avrà anche maggiori responsabilità Gasperini, soprattutto dopo quello che è successo.
1: Assolutamente.
0: Però insomma io mi trovo d'accordo con la scelta di riconfermare Gasperini.
1: Tanto c'è da dire una cosa, che se dovesse vincere questa sera la Roma si porterebbe ad un punto dalla zona Champions, potrebbe finire questa stagione come quella di Ranieri, un punto dalla zona Champions, perché Spero che sia rimasto, però insomma potrebbe
0: beh,
1: avere.
0: Insomma, Ranieri però eredita una situazione di due allenatori, no?
1: Certo, certo.
0: Rossi, Juric, no, e poi no, perché è stata una stagione
1: che,
0: un po' particolare.
1: Lui aveva sottolineato, no? Ti ricordi?
0: Ha fatto un enorme lavoro Ranieri, non dimentichiamo.
1: No, no, per carità, per carità.
3: We are in Champions League, man.
0: Allora, hey, man. Allora, no. Però è un campionato.

0: di reazione, tu dirai vabbè, ma che significa? Secondo me c'è tutta una differenza sostanziale tra un campionato di reazione e un campionato di azione. Cioè azione parti da zero, reazione erediti, e quindi puoi entrare facendo no, ha fatto benissimo, ha fatto un grandissimo campionato, però insomma io non metterei sullo stesso livello. Molte volte si fanno questi tipi di confronti, di raffronti, che secondo me lasciano il tempo che trovo.
1: Bene, allora chiudo con questo aggiornamento sull'inchiesta arbitri caso Inter Verona, Nasca e Di Vuolo già interrogati dal PM. Vado a riprendere perché il PM ha interrogato Nasca e Di Vuolo. Da quanto ha preso l'ANSA, il PM Maurizio Scione, titolare del fascicolo, quando l'indagine era ancora sotto traccia, ha convocato Nasca in qualità di VAR nella partita tra i nerazzurri e il club scaligero, partita in cui era stata analizzata una decisione legata a una presunta comitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni non sanzionata. In quella stessa occasione nella sala VAR era presente come AVAR, assistente video referee, anche Rodolfo Di Vuolo. Poi si parla di Schenone, sarà interrogato, c'è una domanda, nei prossimi giorni il pubblico ministero andrà avanti con l'attività istruttoria, si ipotizza salvo controordini la convocazione di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, come persona informata sui fatti. Nell'indagine è coinvolto anche il designatore degli arbitri appunto di Serie B Gianluca Rocchi, insieme ad altri professionisti legati alla gestione tecnica del VAR. Giovedì scorso invece si è tenuto un lungo interrogatorio, come sappiamo, Gervasoni, il quale ha respinto le accuse e ha fornito chiarimenti. Quindi situazione in essere, che procede da questo punto di vista. Vediamo un po'
0: dove
1: a che cosa ci porterà, come abbiamo sempre detto, almeno speriamo alla chiarezza, perché al momento diciamo siamo un po' lontani da avere una chiarezza in questo senso.
0: Appunto, direi.
1: Va bene. Siamo arrivati al termine, Stefano. Ricordiamo gli appuntamenti. Domani ritorneremo come sempre in diretta a partire dalle ore 13 con l'anteprima, e poi appunto con Stefano Impallomeni a partire dalle ore 14. Naturalmente ci sarà l'analisi della partita della Roma. E sarà importante capire che cosa succederà questa sera proprio per il discorso legato alla zona Champions e poi anche alla zona salvezza, perché la Cremonese affronterà la Lazio in casa e quindi alla caccia di punti importantissimi proprio per ottenere questo obiettivo. Noi adesso vi lasciamo al programma che appunto successivo, ossia Tutta C, con l'analisi sulla categoria. E come sempre tutti i giorni con il doppio appuntamento, uno alle 9.45 e l'altro alle 17, in onda sul canale 61 del Digitale Terrestre e sulla nostra app. Stefano, come sempre, a domani.
0: A domani, Marco.
1: A domani.
0: Ciao a tutti.
1: Ritorniamo come sempre puntuale qui. Buon proseguimento con la programmazione di Tempo Radio. Noi ci rivediamo domani a partire dalle ore 13.
2: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
3: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia il CENTCOM su X. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessett in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Ed il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma dal 6 all'8 maggio prossimi. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la Presidente del Consiglio Meloni.
4: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Summud Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Crete in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione di due attivisti prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e attualmente detenuti in carcere.
3: Passiamo alla cronaca. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.
4: Hanno soggiornato per settimane in un albergo di Treia in provincia di Macerata, poi si sono dileguati senza pagare il conto. Per questo una coppia di coniugi è stata denunciata rilasciate in stato di libertà dai carabinieri. Le due persone denunciate alla procura sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Chieti ma domiciliati in un paese della provincia già noti alle forze dell'ordine. Ai due le autorità contestano il reato di insolvenza fraudolenta in concorso, questo quanto riportano i quotidiani locali.
3: Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio, come racconta il sito della BBC, le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline del tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale, non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.
4: A questo proposito, nella giornata di ieri è scattata per l'Italia e per l'ambiente una data non proprio edificante. È arrivato ufficialmente l'Overshoot Day del nostro paese. In sostanza l'Italia ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025. Ad annunciarlo è stato il WWF, che ha analizzato da vicino i calcoli del Global Footprint Network.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì, perché siamo alla prima puntata del pomeriggio ovviamente per quanto riguarda A Tutta C. Il primo appuntamento è andato in onda come sempre questa mattina alle 9.45, sono iniziati i playoff di Serie C, quel terzo girone, vogliamo definirlo quel campionato a parte, che sono i bellissimi e lunghissimi playoff che ogni anno ci regalano tante emozioni e tantissime sorprese, non sono mancate neanche nel primo turno della fase regionale. Ne parliamo con i nostri amici di A Tutta C, come sempre ritrovo con estremo piacere Luca Esposito. Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, prima di commentare vado un attimo a rileggere quelli che sono stati i risultati dei playoff, delle gare che si sono giocate ieri. Cittadella Arzignano 2-2, il Cittadella ovviamente è passato in virtù del miglior piazzamento in classifica. Casertana Atalanta Under 23 1-0, Crotone Audace Cerignola 1-1, anche qui il Crotone con il pareggio è passato. Lumezzane Alcione Milano, stesso discorso per il Lumezzane. Qui la prima sorpresa, il Casarano che ha battuto 2-0 il Monopoli in casa del Monopoli. Altra bella sorpresa di giornata, forse sorpresa no perché il momento che sta vivendo la Ternana è difficile, ma la Pianese ha passato il turno con il pareggio 1-1 con la Ternana anche in 10, chiudendo la gara in 10 uomini. Il Pineto ha battuto 2-1 il Gubbio, è passato avanti. Altra sorpresa di giornata, la Giana Erminio che elimina il Trento al primo turno 2-1 per la Giana, e poi Juventus Vispesaro 2-2, i bianconeri passano il turno, quindi la prima, l'unica squadra che continua ad andare avanti perché l'Inter non si era qualificata. Allora Luca, questi risultati, qual è il risultato che ti ha più sorpreso di queste gare?
2: Ma sicuramente la sconfitta del Trento. Sicuramente la Giada Erminio con il Spinaggio con un bel calcio, mi avevano detto un direttore sportivo che questa è una squadra difficile che gioca un buon calcio, però il Trento con Tabiani stava fatto davvero un grande campionato, diciamo importante, addirittura più volte vicino alla seconda posizione ha insediato il Brescia. Peccato perché ripeto, il Trento io avevo scommesso su questa squadra perché ripeto hanno fatto bene durante la regular season. È chiaro che sono, ecco, inizia già a delinearsi quella che è un po' la particolarità dei playoff, ecco, quindi sì. L'imprevedibilità, dove appunto la tensione è un aspetto più che soprattutto mentale che fisico. La tensione sicuramente gioca brutti scherzi, il fatto di sapere di avere il doppio risultato, come questo, in questo caso il 30 bastava anche un pareggio, addirittura perde, quindi è chiaro che adesso questa Gian Erminio vincendo a Trento si candida con una squadra che potrebbe essere davvero la piacevole sorpresa di questo torneo. Ricordiamo a 28 squadre, dove appunto pensate su 60 che si sfidano in un anno, tre gironi, in
1: Esatto.
2: un solo colpo 28 squadre, ecco, per farvi capire l'imprevedibilità e quanto è complicato questo mini torneo, perché purtroppo in B ne sale soltanto una.
1: È una su 28, tra l'altro è anche tema di discussione, Luca, la formula, no? Dei playoff, perché c'è chi dice che sono troppe squadre, soprattutto alla luce anche del fatto che le squadre che sono arrivate seconde e terze, a maggior ragione le seconde, restano ferme tipo 20-25 giorni. Era quasi una mini preparazione, quindi anche questa cosa che da un punto di vista magari può non piacere, dall'altra però poi ci porta a questo mini torneo, come l'hai detto tu, 28 squadre, molto molto imprevedibile. Altra bella vittoria, Luca, è stata quella del Casarano in casa del Monopoli, anche qui un successo esterno.
2: Sì, un successo esterno, ma il Casarano ha un attacco importante, un attacco come
1: Sì.
2: Gandolfo, ma non solo, anche tra l'altro Chirico, quindi una squadra che comunque anche durante il corso del campionato ha avuto un ruolino abbastanza, diciamo, importante, quindi si è fatta rispettare, era una neofita. Secondo me, come primo anno in Serie C ha fatto più che bene, adesso si è tolto anche la soddisfazione di battere il Monopoli nel derby tutto pugliese. Quindi, anche questa, anche il Casarano, come diceva ieri il tecnico di Bari, adesso dobbiamo continuare. E sicuramente è stata una bella sorpresa anche per il tecnico, che ripeto, è nuovo, anche lui la prima volta si affaccia di Bari, Vito Di Bari, tra i
1: Sì.
2: professionisti, e penso come primo anno sia davvero da incorniciare, sia per il tecnico ma anche per il Casarano.
1: Luca, che poi vado un attimo avanti, vado anche a leggere i vari accoppiamenti, poi continuiamo a
2: Sì.
1: commentare le gare di ieri, perché poi nel girone A si sfideranno la Gian Erminio, sarà ospite del Lecco, mentre il Cittadella se la vedrà con il Lumezzane. Nel girone B Campobasso Pineto e Juventus Next Gen Pianese, poi nel girone C Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Queste le gare poi del secondo turno. Luca, vado invece su un'altra gara che è stata molto interessante, ovvero quella fra la Pianese e la Ternana. La Pianese è riuscita a pareggiare, quindi gli bastava il pareggio per passare il turno, così è stato. Grande traguardo per la Pianese, che la squadra di Birindelli sta scrivendo delle pagine importanti della storia del club di Piancastagnaio. Fra l'altro, spoiler per chi ci sta ascoltando, dopo nella seconda parte avremo un super ospite per parlare proprio di questo. Invece volevo concentrarmi però sulla Ternana, perché forse c'era solo il nome, il blasone, no, della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie B, complici anche i tantissimi problemi fuori dal campo.
2: Si sta raccontando forse il presidente Antonini, perché aveva parlato, ma c'è squadre che hanno problemi, fanno i playoff. A parte gli scherzi, sì, sicuramente la Ternana ha subito, anche psicologicamente, non è la brutta coppia dello scorso anno, non è la squadra che
1: Sì.
2: abbiamo ammirato l'anno scorso quando spareggiò, quando fece con il Pescara, perse
1: Il Pescara.
2: ai rigori la Serie B a Pescara, quindi pareggiò nel primo tempo, quindi pareggio e poi ai rigori. Peccato davvero, perché credo che la squadra umbra poteva quest'anno, se avesse avuto una società un po' più forte, visto anche perché poi alla fine anche lì è successo un po' quello che è successo a Trapani, molti calciatori sono andati via, sono rimasti, diciamo, Pettinari, che comunque ieri è andata a gol in gol, ma lo stesso Capuano, un altro difensore di grande esperienza. Purtroppo adesso bisogna porre fine, bisogna mettere un punto esclamativo e cercare di capire che cosa ne sarà della Ternana, ecco, se ci saranno degli acquirenti, perché chiaramente è una situazione difficile che hanno comunque attraversato non solo i calciatori ma anche i tifosi. Non è semplice vivere con questa, ogni anno con questa spada di Damocle, che cosa succederà, ci salveremo, riusciremo a terminare il campionato. Ecco, questo bisogna, io mi auguro davvero che il prossimo anno ci sia, non vediamo più questi asterischi, gli asterischi che hanno un po', diciamo, adesso danno un po' di fastidio, lo stiamo dicendo ogni anno, danno un po' di noia, sono diventati un po', diciamo,
1: Sì.
2: fastidiosi. Per cui noi mi auguro, per il bene del calcio, della terza serie, questo campionato che è così bello, avvincente, di essere, ritornare quello di una volta. Ecco, questo mi auguro davvero, perché il calcio è inutile, come diciamo e lo ripetiamo, va rifondato. Anche i playoff vanno rifondati.
1: Sì.
2: Secondo me, perché non è giusto, bisogna fare come fanno i playout, ci sta il più 9, non si displa il playout, perché con
1: Esatto.
2: i playoff c'è, cioè, una squadra che va 20 punti sopra e poi al limite gioco l'undicesimo, al limite arrivate per il rotto della cuffia, e poi per tante situazioni si arriva anche a sfidarti e vincere. e quei 20 punti durante il campionato non sono serviti a niente. Ecco perché anche qui bisogna mettere un paletto: se ci sono più di 20 punti, bisogna premiare la squadra che si è qualificata ai 20 punti, e quel playoff non si deve fare, punto. Altrimenti è inutile. Quando parlo di riforma del calcio, anche su queste piccole cose bisogna riformare per dare una svolta, Daniel.
1: Io le accorcerei anche, nel senso, io andrei
2: Sì,
1: dal
2: pure
1: secondo al quinto posto, perché il decimo, per carità, poi ci sono delle squadre che magari fanno anche l'ottimo percorso ai playoff, ma l'hanno meritato durante la stagione, perché se sei arrivato a 20, come dicevi tu, a 20 punti dal secondo, forse la chance di andare in Serie B non te la meriti così tanto come se l'è
2: bravo.
1: meritata chi è arrivata secondo. A me
2: Ma poi ci sarà
1: viene in mente
2: anche
1: l'Ascoli.
2: quest'anno. Ci sarà, scusa Luca, Daniel,
1: Sì,
2: anche
1: vai
2: la
1: Luca.
2: Salary Cap, dove ci sarà più equilibrio, secondo me, e
1: Sì.
2: quindi renderebbe ancora più affascinante e più avvincente un campionato dove non più allargato a 10 squadre, ma a 5, secondo me, è la formula giusta.
1: Sì, sono d'accordo. No, poi stavo pensando all'Ascoli che di fatto ha perso la promozione per una manciata di punti, e magari sarà costretta a lottare con una squadra che è arrivata ottava, decima, che è arrivata distante tantissimo dalla vetta e che magari non meriterebbe,
2: Quando poi
1: questa chance. Però adesso sì.
2: tu mi insegni che poi le squadre che hanno fatto, diciamo, ottavo, none, chiaramente hanno un
1: Esatto.
2: percorso diverso, giocano ogni settimana, 2 volte a settimana, l'ascoli per aspettare, e poi sai, quella squadra che è più in gamba, ha più una gamba, più
1: È vero.
2: freschezza atletica, potrebbe quindi fare il colpaccio, mentre la squadra, perché vedi, negli ultimi anni le seconde non mi sembra che abbiano vinto, per cui questa è una costante dove appunto adesso è diventato comunque quasi scontato che le seconde squadre che hanno riposato hanno questo, diciamo, rendimento non proprio performante, proprio perché riposano rispetto alle altre più di 2 o 3 settimane, rispetto alle altre che invece giocano 8 o 9 gare fino ad arrivare alla semifinale, ecco.
1: C'è una costante, Luca, ora faccio una battuta invece per riguardo ai playoff, è che se io il sottoscritto commento la finale della squadra che gioca in casa, la squadra che gioca in casa vince. È successo a Lecco, è successo a Carrara, è successo a Pescara lo scorso anno. Quindi io mando un messaggio alle eventuali finaliste, se mi volete invitare, porto bene, no? A parte gli scherzi, Luca, chiudo con, ne approfitto ovviamente della tua presenza per chiederti di una squadra che sta aspettando di poter entrare nei playoff, che è la Salernitana, che tu conosci molto bene. E come si sta preparando la Salernitana in questi giorni? Come si preparerà a questi playoff?
2: Ma la Salernitana deve preparare, innanzitutto deve dare una soddisfazione ai tifosi, noi tifosi che tra l'altro dopo il doppio, dopo la doppia retrocessione della Serie A alla Serie C quest'anno forse aspettavano qualcosa in più,
1: Cosa di più?
2: qualcosa in più da un campionato dove appunto il Benevento ha vinto con una distanza siderale dalla Salernitana, quindi Salernitana già fuori dai giochi a fine gennaio, quindi bisogna, sì, terzo posto, bisogna partire dalle ultime 3 partite, quindi 2 vittorie in trasferta e una in casa col Picerno. Ecco, partirei da questo perché comunque il terzo posto, il podio non era più scontato dopo la sconfitta col Benevento, si è addirittura pensato al quinto posto, poi fortunatamente anche perché il tecnico Cosimi ha trovato l'assetto tattico con il 3-4-2-1 e vediamo se queste settimane, queste settimana scorsa si sono allenati, quest'anno riprenderanno domani pomeriggio, poi giovedì c'è questa amichevole, tra l'altro vi posso anticipare, a porte aperte ci sarà la sommazione
1: Bene.
2: campana di promozione, il Faiano, che appunto è una sgambatura più che amichevole, sarà il sparring
1: Certo.
2: partner della Salernitana di giovedì. Quindi Salernitana sa che deve vincerli, l'obiettivo è quello di, diciamo, arrivare in finale e giocarsela. Adesso nella seconda fase nazionale, bisogna attendere l'avversario. Giovedì sera sapremo qual è l'avversario che la Salernitana sfiderà. Ricordiamo il 10 prima in trasferta e poi si replicherà in casa alla Rechi mercoledì.
1: Bene, bene, perfetto Luca. Grazie mille come sempre per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta, Luca.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie, ringraziamo ovviamente ancora il nostro amico Luca Esposito di TuttoC.com, Tutto Mercato Web, direttore di Tutto Salernitana, quindi chi meglio di lui ci ha potuto fare il punto anche in casa Granata. Come diceva lui, i tifosi dopo la doppia retrocessione forse si aspettavano, anzi senza forse, si aspettavano qualcosina in più. Vedremo come arriverà, come affronterà i playoff la Salernitana di Mister Cosmi. Andiamo avanti, andiamo a un'altra squadra che ieri ha passato il turno ed è un'amica di spesso abbiamo contributi qui del Pineto. Andiamo a sentire le parole di Mister Tisci dopo la vittoria del Pineto 2-1 con il Gubbio. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, che era quello che tutti chiedevano, no? Chiedevano tutti di fare meglio dello scorso anno, che per me sarebbe stato già qualcosa di importante e di anche difficile da raggiungere. Oggi, dopo aver concluso la stagione, come tutti sappiamo, essere riusciti a passare anche il primo turno ti dà la possibilità comunque di aver migliorato quanto fatto, e credo che farlo in questo modo, con questo gruppo di ragazzi veramente giovani, eccezionali, che anche oggi hanno sfoderato una prestazione importante, di carattere, sofferta, perché sapevamo che sarebbe stata dura, difficile, contro una squadra esperta, che era stata brava a trovare il vantaggio alla primavera occasione importante, e poi dopo noi non ci siamo abbattuti, nonostante le difficoltà, e siamo riusciti a rientrare in campo nel secondo tempo con lo spirito giusto, e credo che questo è il giusto premio a quanto fatto in tutta la stagione.
4: Ti chiedo, questa modalità, cioè il fatto di dover giocare ogni tre giorni, cioè un po' cambia, oppure in questo momento si va un po', si gioca anche un po' con l'entusiasmo e da prepararci un po'. Adesso qualunque sia l'avversario, mentre parliamo stanno ancora giocando, quindi non sapete ancora qual è il vostro avversario, però in questi casi diciamo che
3: ma sì, perché sappiamo benissimo che è un tour de force, no? Quando arrivi a giocarti questi playoff ci arrivi con grande entusiasmo, però è normale che le energie mentali e fisiche poi dopo è difficile recuperarle in così poco tempo. Noi, come avete visto, oggi abbiamo già dovuto perdere Serbuti nel primo tempo per un problema che è muscolare, speriamo che non sia nulla di grave, ma comunque difficilmente sarà disponibile. Giannini oggi era in banchina, ma non era disponibile perché si portava dietro ancora questo problema muscolare che ha risolto, ma che gli dà ancora qualche problemino. Quindi nel reparto difensivo eravamo già abbastanza corti e lo saremo ancora di più nella partita di mercoledì. Ma ho detto ai ragazzi prima della partita, siamo arrivati qui con grande entusiasmo, con una grande unione di gruppo e con grandi sacrifici. Quindi oggi per me scegliere l'11 da mettere in campo mercoledì, sì, sarà magari per qualcuno complicato, ma lo farò con grande serenità, perché questi siamo e questi devono essere i giocatori che fino alla fine si giocheranno ogni secondo e ogni possibilità per provare ad andare avanti il più possibile.
4: Ribadiamo che mentre stiamo parlando si sta ancora giocando, quindi voi non conoscete il vostro avversario, però diciamo è 50-50, o il campo basso o la Pianese, due squadre profondamente diverse. Che cosa si può temere dell'una e che cosa si può temere dell'altra?
3: Ma solo credo che la cosa che in questo momento potrebbe pesare è la freschezza fisica e mentale che può avere il campo basso. È inutile nasconderlo, perché ha fatto un grande campionato, è arrivato meritatamente quarto e ha avuto la possibilità di stare a guardare stasera e di allenarsi e di recuperare energie fisiche e mentali. Quindi è normale che andare a campo basso in questo momento sarà ancora più difficile nel caso accadrà questo. E poi se dovessimo incontrare la Pianese, l'unica cosa, tra virgolette, leggermente positiva è che anche loro hanno giocato e stanno ancora giocando, quindi hanno anche loro comunque i 100 minuti nelle gambe, e almeno sotto quel punto di vista partiamo alla pari. Ovvio che dove andremo, bisognerà andare a fare risultato pieno. Sappiamo che ci vorrà un'impresa, ma questi ragazzi so che se la giocheranno e ci proveranno fino alla fine, quindi io sono molto contento, ci tenevo davvero ad andare avanti, lo meritava la società, lo meritava il presidente, lo meritava il direttore dopo anche le parole che ha detto, che ha speso in settimana nei confronti del gruppo per cercare di spronare tutti quanti, e soprattutto lo meritava anche questa gente che ieri era venuta a trovarci e ci aveva fatto questa sorpresa, quindi ripeto, sono veramente molto molto contento.
4: Tornando un po' alla partita, prima anche Luca Schierone ci ha detto forse un attimo all'inizio un po' di emozione c'era, ma è normale, anche tu hai avuto questa percezione del primo tempo fosse un po' bloccata la squadra?
3: Ma sì, perché la sensazione che ho avuto è quella che comunque loro sono partiti cercando di rischiare poco, ma di andare alla ricerca dell'episodio. E quindi la partita sembrava non di grande ritmo inizialmente, no? E loro chiaramente sono stati bravi a sfruttare in quei 2-3 minuti un paio di situazioni dove poi dopo hanno trovato subito il gol e dopo il gol forse ci siamo un pochettino resi conto che il tempo c'era e abbiamo cominciato a fare le cose che dovevamo fare anche prima, e credo che anche nel buon tempo comunque abbiamo provato ad arrivare spesso nella loro area di rigore attraverso magari questa manovra che era abbastanza prevedibile, ma era l'unica cosa che si poteva fare, perché loro erano molto bravi a chiudere spazi, ad abbassarsi, a difendersi con due linee molto compatte, quindi siamo stati bravi. A fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare qualcosina, i cambi sono stati i cambi che io speravo, nel senso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non dovevano venire meno, poi le qualità possono fare la differenza, ma il modo in cui sono entrati i giocatori mi fa ancora più capire che hanno capito quale deve essere lo spirito.
4: A proposito di prevedibilità / imprevedibilità, e la DAD ne hai parlato anche nelle settimane scorse come uno di quei giocatori che poteva darti imprevedibilità e che magari a volte non hai avuto a disposizione. Questa sera l'abbiamo visto entrare anche mettendo come scompiglio nella retroguardia del secondo tempo.
3: Il mio pensiero insieme allo staff era stato questo, quando ho fatto la scelta, poi ho parlato anche con lui stamattina quando poi ho comunicato ai ragazzi nel risveglio muscolare l'11 iniziale, ma lui mi è sembrato giusto spendere due parole nei suoi confronti, gli ho detto calcola che è come se giocassi titolare, perché tanto stasera ci sarà bisogno di te, non so per quanti minuti ma ci sarà bisogno. In questi playoff ti sei meritato di essere considerato un titolare per come hai approcciato l'ultimo periodo, e lui lo vedo veramente dentro, con la testa, con l'atteggiamento, con la voglia, ha capito ed è entrato come mi aspettavo, quindi so che il giocatore che sotto certi punti di vista ha caratteristiche diverse da altri, che ci può dare questa imprevedibilità con le sue accelerate, con le sue giocate, con la sua spensieratezza, no? Quindi l'ho sfruttato in questo modo e sono contento di come è entrato, così come ha stretto i denti e lo stesso Bigliotti, che comunque non sta al meglio e si porta dietro un problema, un'infiammazione che deve comunque cercare di gestire, ecco perché comunque l'ho cercato di mettere in campo, ma perché comunque ha bisogno di fare minuti e di sentire ancora quello che è la partita, e quando è entrato ci ha messo quello che aveva, così come Nebuloso, ma devo dire tutti, dai, se Jenko è entrato molto bene, sono contento, ma sono ragazzi che purtroppo bisogna stare spesso col fiato sul collo, perché nel momento in cui molli un pochettino la presa rischi di fare il doppio errore, quindi continuo a dire che se lo meritano sono contento per loro.
4: Mister, le faccio un paio di domande. La prima, Schierone l'ha anticipata un po' sulla preferenza per la prossima squadra, la prossima avversaria, e ha detto una semplice parola: ci meritiamo uno stadio come quello di Campobasso. Lei cosa ne pensa?
3: Ma è bella come idea, e soprattutto da parte sua da un bel segnale, no? Ma sì, è vero, anche perché sicuramente se dovessimo andare a Campobasso ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e sarà una bella serata, e quindi ho detto prima, cambia poco. Io nello specifico, se devo andare a guardare il dettaglio, è ovvio che affrontare una squadra forte come Campobasso, che ha avuto la possibilità di riposare stasera, è sicuramente ancora più complicato, sarà più complicato affrontarlo, ma poi alla fine in campo ci vanno 11 giocatori, cercheremo di mettere i migliori per far sì che se sarà a Campobasso di giocarcela, quindi A questo punto Pianese o Campobasso, ripeto, cambia poco. Nello specifico ci sarebbe solo la possibilità di affrontare magari una squadra che ha giocato come noi, ma quella di Schirone è un bel segnale e mi auguro che adesso riusciremo a recuperare più energie possibili, perché mercoledì, probabilmente in serata, quando giocheremo, ci sarà da divertirsi.
4: Mister, a proposito di persone da recuperare, abbiamo visto Kraja venuto in panchina, so che non è stato bene per le ultime settimane, però se ci può spiegare l'esclusione in più, se può essere fondamentale in questo rush finale, considerando che ci sono appunto partite ogni 3 giorni, sperando che si vada più avanti possibile.
3: Ma come hai detto bene te, essendoci adesso una partita, ce la siamo guadagnata fra 3 giorni, io ai ragazzi ho detto l'11 titolare è quello che inizia, è importante, ma poi dopo bisogna dire la disponibilità di tutti, perché poi la partita, anche se nella testa tu puoi avere un'idea, e quella di la Dad era un'idea, perché comunque sapevo che era un giocatore l'unico che per imprevedibilità sarebbe potuto essere utile a partita in corso, al di là del risultato. Gli altri erano tutti a disposizione. Erdis settimana scorsa ha giocato quasi 90 minuti, ha spinto nelle ultime settimane e sta dimostrando di volerci essere. Quindi io terrò tutti in considerazione, perché ci sarà bisogno di tutti, che siano 5 minuti, un tempo, 60, non ci sono in questo momento preferenze. Quindi vedremo adesso chi starà bene, cercheremo di sfruttare al meglio anche quelli che magari stasera hanno giocato di meno.
4: Abbiamo fatto metà giornalismo e ti dovrò andare a Campobasso.
3: E quindi ci vediamo mercoledì sera a Campobasso allora.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Si chiude oggi la 35esima giornata di Serie A alle 18.30 Cremonese-Lazio. La squadra di casa punta alla vittoria per avvicinare il Lecce, quarto ultimo distante ora 4 punti ma con una gara in più. E alle 20.45 tocca la Roma, giallorossi che ospitano la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini cerca punti sperando nella zona Champions, visto lo stop anche di Milan nel pareggio interno della Juve contro il già retrocesso Verona, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere a sicuro il discorso salvezza. In casa giallorossa con Dybala dovrebbero partire dall'inizio, nella viola a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. Il tennis: questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi tra Roma e Parigi. Poi Mattarella ha ricordato Zanardi incarnava i valori dello sport e il presidente della Repubblica ha aggiunto anche:
1: la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria nella Billie Jean King per il secondo anno sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
0: Intanto ci sono alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva. Stamattina è stato svelato il tabellone invece degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini, quindi possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa invece con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri sempre al microfono. Seconda parte in cui vi avevamo promesso, anzi avevo spoilerato che ci sarebbe stato un super ospite nella seconda parte di trasmissione. Io voglio ringraziare e dare il benvenuto qui al tecnico della Pianese, mister Alessandro Birindelli. Salve mister!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora mister, intanto complimenti, perché oltre ad aver fatto una stagione incredibile col miglior piazzamento della storia della Pianese in classifica, ai playoff c'è stato il passaggio del turno, questo pareggio con la Ternana. Intanto complimenti, e che sensazione è andare così avanti in questi playoff?
1: Innanzitutto io grazie per i complimenti, e vanno rivolti ai ragazzi che, oltre la stagione stupenda che hanno fatto, andando oltre all'immaginabile, hanno affrontato questi playoff nella stessa maniera, godendosi la serata di ieri sera, e però mettendo all'interno della partita tutte le energie e anche qualcosa in più, perché poi un tempo in 10 contro la Ternana, che sappiamo, esatto, tutti che squadra è, che rosa dall'inizio dell'anno, una rosa importante, costruita per vincere il campionato, al di là delle vicissitudini, però i ragazzi sono andati oltre l'ostacolo, ci hanno messo quel qualcosa che non c'entra niente con tattica, tecnica e di campo, è qualcosa che hanno dentro, e io ringrazio chi mi ha messo poi a disposizione un gruppo, prima di uomini e poi di giocatori.
0: Mister, adesso il prossimo turno è un po' un incrocio del destino per lei, insomma, perché affronta la Juventus Next Gen, l'ha già affrontata ovviamente anche in campionato, però ai playoff ha un sapore diverso affrontare i bianconeri.
1: È sempre un sapore particolare, perché mi ricorda una parte della mia vita, non solo calcistica ma anche umana, di persona, di crescita. E se oggi sono un tecnico e una persona penso stimata, e comunque è anche merito degli anni che ho passato in quella società, che mi ha insegnato non solo a un comportamento all'interno del campo, ma anche e soprattutto nella gestione fuori, e quindi per me è un sapore particolare. Però ripeto, i playoff, sentito anche l'intervista di mister Baldini, c'è anche una buona componente di fortuna che va comunque cercata, che però senza grossi patemi d'animo, perché queste partite poi si decidono su degli episodi, chi ha più mente lucida, chi ha meno ansia sicuramente ha dei vantaggi, perché poi il carico mentale, giocando ogni 3 giorni, al di là di quello fisico, diventa fondamentale gestirlo, e quindi bisogna andare con la stessa serenità che abbiamo affrontato le partite fino ad oggi.
0: Ecco mister, ma di questi ragazzi dell'Under 23, cioè, hanno spesso dimostrato, no, nel corso degli anni, di arrivare poi a questo periodo dell'anno, vista anche tanta gioventù, tanta forza fresca che hanno, di andare molto, cioè vanno a 1000 all'ora in questo periodo. Ecco, c'è un aspetto che teme particolarmente di questo aspetto fisico, lo teme particolarmente della Juventus?
1: Noi stiamo parlando di ragazzi che devono essere preparati per poi poter andare a giocarsi delle chance importanti in una squadra maggiore o in campionati o in squadre che dovranno essere protagoniste nel loro paese, ma soprattutto anche a livello europeo. Si sta parlando di una squadra che ha talento, una squadra che fai fatica poi a decifrarla, perché fanno tantissima rotazione, tantissimi movimenti, si muovono tantissimo senza palla, sono giovani, hanno questa spensieratezza, non hanno l'obbligo esatto, e l'assillo del risultato per forza, e quindi tutte queste caratteristiche vanno sicuramente a pro loro. Però noi, credetemi, noi abbiamo un bel mix, e quindi sarà una partita che ci andremo a giocare, sapendo che comunque non saranno le stesse forze che abbiamo messo ieri, perché poi tra 2 giorni rigiochiamo, quindi ci sarà anche un pochino da gestire la fatica, però ci andiamo lì a fare questa partita, ripeto, con la grande serenità e la voglia di far bene.
0: Mister, ci racconta un po' come allenare la Pianese, nel senso Piancastagnaio probabilmente è uno dei comuni rappresentati dalla Serie C, probabilmente più piccoli, sono 3.800 abitanti se non vado errato circa, ecco com'è allenare in una realtà così piccola che però poi sul campo ha dimostrato di saper fare calcio, perché non si arriva a questi risultati a caso, ci vuole una società seria, una preparazione seria, una squadra seria.
1: Ci vogliono tutte le componenti necessarie, esatto, per far bene. Io credo che quest'anno ci sia stato un ingranaggio perfetto tra proprietà, tra staff dirigenziale, tra direttore sportivo, noi dello staff tecnico e comunque anche il gruppo di giocatori, sia quelli che sono rimasti dello scorso anno, che hanno fatto anche un po' da chioccia per quelli giovani. La scelta dei giovani è stata azzeccata e sono stati bravi a mettersi a disposizione e ogni giorno cercare di migliorarci. Il segreto di qua è che pensiamo e dobbiamo pensare solo a questo, perché comunque viviamo in albergo tutti insieme, noi dello staff insieme ai ragazzi, quindi abbiamo anche momenti di condivisione fuori dal campo, ci permette questo noi dello staff di conoscerli meglio, perché parliamo di a 360 gradi di tutto, quindi anche dei vari aspetti dei ragazzi, di come sono arrivati a quel punto, che percorso hanno fatto, che percorso familiare hanno, se qualcuno può avere in quel momento o in alcuni momenti dell'anno delle difficoltà, c'è sempre qualcuno che è lì pronto ad ascoltarli e poi abbiamo il campo che comunque diventa poi il luogo prediletto per loro, perché poi si ritrovano qua e oltre all'allenamento, dopo mangiato, ritornano qua perché è un momento dove si ritrovano e vanno a curare quei particolari che molto probabilmente, avendo delle distrazioni da altre parti, non fanno. E questo per noi è un vantaggio. Lo svantaggio poi è quello che il primo posto o il primo luogo un pochino più movimentato, che può essere Siena o Arezzo, sono a un'ora e mezzo di strada. Quindi certo. Anche per loro, ecco, stare sempre qua, quindi cerchiamo anche lì, poi noi il carico mentale di lasciarli liberi 2 o 3 giorni durante il percorso di un campionato, e cerchiamo di capire quando è il momento, ecco, quello è fondamentale, capire quando è il momento di staccare la presa e sono tutte situazioni che sotto certi aspetti ti portano dei vantaggi, però ci sono anche dei contro dove chiaramente devi essere bravo a gestire.
0: Mister, la proprietà in questi anni ha sempre lavorato molto molto bene, lo ha detto anche lei, ma per il futuro, cioè ora non adesso che ci sono i playoff ovviamente, ma c'è l'ambizione di fare quello scalino, di tentare quello scalino e puntare a qualcosa di più grande che è la Serie B?
1: Ma io credo che loro lo stiano dimostrando con l'azienda, lo stanno dimostrando anche a livello calcistico, che si può fare calcio e essere anche sostenibili, e loro questo lo stanno facendo e secondo me dovrebbero essere presi da esempio. Perché sì, in questi ultimi mesi sento parlare troppo spesso di società che falliscono, da dove ripartiamo, ecco, venite qua, qualcuno potrebbe prendere degli spunti importanti di come si deve gestire o si può gestire e stare sostenibili, essere sostenibili anche nel calcio. E è chiaro che il passo loro lo vorrebbero fare, però non lo vogliono fare più lungo della gamba, quindi c'è molta attenzione anche nel cercare di crescere come strutture, come anche istruttore a livello di settore giovanile, per crescere qualche calciatore in più, di essere più presenti sul territorio a livello di scouting. Questo fa parte di un percorso di crescita di una squadra che è da poco che è nei professionisti, quindi giustamente loro stanno cercando di portare tutte queste migliorie. Un progetto nel calcio meno di 5, dai 5 agli 8 anni non lo vedo fattibile, ecco. E loro passo dopo passo, anno dopo anno, stanno cercando cercando di mettere, di aggiungere un tassello importante, e sicuramente lo faranno anche il prossimo anno.
0: Mister, le rubo altri due minuti. Ovviamente non posso non chiederle, visto la sua grande avventura che ha fatto con la maglia della Juventus, esulo un attimo dal mondo della Serie C, quello che sta succedendo in questo momento alla Juventus. Sta un po' frenato nelle ultime giornate nella corsa a un posto in Champions League. Le chiedo se ce la farà a questo punto, perché il fiato sul collo del Como è bello pressante, poi ci sono anche le altre squadre insomma dietro.
1: Sì, devo dire che con l'avvento di Mister Spalletti, io lo chiamo Luciano perché ci ho condiviso anche una parte di calciatore, di compagno di squadra, che mi ha allenato, quindi c'è stato questo salto di qualità, sia nella comunicazione, sia nelle prestazioni, sia nel vedere una squadra che ha un senso, ecco, che ha un'idea. E poi chiaramente, come dico sempre e come ho detto in precedenza, ci vuole del tempo, e molto probabilmente non ti dico che sarà questo l'anno zero, però qualche errore in passato è stato fatto anche a livello di scelte di calciatori, e piano piano quest'anno servirà per capire chi farà parte nel prossimo futuro di questa squadra, i tasselli da aggiungere senza nulla togliere poi all'attenzione che c'è una qualificazione Champions da ottenere con squadre che stanno facendo bene come Como, la Roma che sta risalendo, stasera avrà una partita dove gli permetterà anche di fare un passo in avanti, e se la giocheranno fino alla fine, ecco, chi terrà duro, chi avrà più energie mentali e fisiche sicuramente, ma sono sicuro che la Juventus farà parte di queste squadre.
0: Mister, l'ultima è sul Pisa, che purtroppo è retrocesso. Dopo 34 anni era tornato in Serie A, è arrivata questa retrocessione. Io le chiedo cosa dovrà fare il Pisa per adesso per cercare di tornare subito su e di non dover aspettare tantissimi anni come è successo l'ultima volta per tornare nel massimo campionato.
1: Innanzitutto dovrà capire quale di questi giocatori che ha a disposizione adesso potrà essere utile per il campionato cadetto, e poi andare a cercare dei giocatori funzionali per la Serie B, perché sappiamo quanto è difficile, sappiamo quanto è lunga, quanto è stressante, e ci vogliono giocatori che il campionato lo conoscono e che soprattutto portino dei punti.
0: Mister, grazie mille, è stato veramente un piacere averla qua in diretta. Complimenti ovviamente ancora per quanto fatto, e in bocca al lupo per le prossime sfide.
1: Grazie, crepi il lupo, buona serata a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, una squadra, quella di Piancastagnaio, toscana, che ha un comune di 3.800, sono andato a controllare bene il numero prima della trasmissione, insomma uno dei più piccoli della serie C, ma che ha dimostrato che con il lavoro si può fare veramente bene senza fare, come diceva il mister, il passo più lungo della gamba, senza dover per forza fare spese folli che poi portano a penalizzazioni, squalifiche, eccetera eccetera. Insomma, degli esempi da prendere, da squadre da prendere come esempio: la Pianese, lo è la Vispesaro, ieri è stata eliminata la Vispesaro proprio dalla Juventus Next Gen che affronterà la Pianese, ma resta comunque uno dei club da seguire come esempio in questa Serie C per come dovrebbero essere fatte le cose. Altra squadra che è andata avanti ai playoff è il Crotone. Andiamo a sentire le parole di mister Emilio Longo.
2: Salve mister, Borgo Guida per Informa. La gara io l'avevo proposta così a mister Maiori, e non ha mai dato diciamo grandissimi grattacapi al Crotone, all'andamento della gara, soprattutto con il rammarico di finire il primo tempo con a reti inviolate. Poi diciamo un effetto sfortunato non può cancellare comunque un turno superato con convinzione, sia dal punto di vista del gioco che della capacità anche dei ragazzi nei momenti difficili di rispondere adeguatamente, sia dal punto di vista del gioco che della capacità anche dei ragazzi nei momenti difficili di rispondere.

0: sono venuto apposta con i numeri perché ho capito che probabilmente è giusto ragionare così. Nel primo tempo il Crotone ha tirato 4 volte nello specchio della porta e 0 volte il Cerignola. 2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6-2 i tiri, primo tempo, e 4-3 gli angoli. Nel secondo tempo tiriamo 2 volte in porta noi e 2 volte in porta loro. La seconda volta che tirano in porta è l'autogol di Groppelli, 3 volte fuori noi e una volta loro, per un totale di 11 tiri a 5 e 8 calcio d'angolo a 5. La partita, rispetto anche alle pressioni che ha la squadra che gioca in casa, che potrebbe anche pensare di dover fare una partita avvantaggiandosi della possibilità di pareggiare, la mia squadra l'ha condotto dall'inizio alla fine, rischiando anche, nel senso che non ha mai lesinato la possibilità di dominare la gara, di provare a giocare a calcio. L'ha fatto secondo me in modo egregio e abbiamo avuto almeno 3 volte la palla per poter fare gol, l'una su tutte quella di Kevin Bruno per raddoppiare, che sarebbe stato il giusto compenso a una partita in cui la squadra ha fatto bene e non ha rischiato praticamente nulla. Credo che uno dei migliori in campo della squadra avversaria è stato senza dubbio il portiere avversario, che ha fatto 3 parate miracolose. Quindi credo che la squadra, il Crotone, ha fatto una partita di maturità. Mi è dispiaciuto vedere negli ultimi 2 minuti la paura negli occhi dei miei ragazzi, non se lo meritavano questa sera di vivere quei 2 minuti così al Cambio Palma, visto quello che avevano fatto. Però anche questo ci insegna che poi dobbiamo essere più concreti per non rimanere le partite attaccate, come dire, alla possibilità che gli altri possano girarle. Quindi abbiamo fatto una buona gara e poi lasciami dire, Procolo, rispetto alla buona gara, che questa sera, anche se non con i numeri dell'anno scorso di Salò, di Vicenza, però questa sera gli ultras sono stati spettacolari, ci hanno accompagnato, è stato veramente bello ritrovare una curva quasi piena, un bel entusiasmo. Quando è entrato Merelli sotto la curva ha preso gli applausi di una stagione, credo, di un portiere che ha fatto molto bene. E quindi questa cosa mi piace molto, la possibilità che la gente abbia capito lo sforzo e il sacrificio che comunque la squadra ha posto in essere affinché si potesse vivere ancora un'esperienza dei playoff. Noi sappiamo che andremo a giocarci una partita importantissima, si rovesceranno le situazioni, giocheremo noi soltanto per vincere, però ci proveremo, daremo tutto, daremo l'anima a Caserta, la prepareremo in questo modo e la prepareremo anche perché abbiamo capito che poi la gente riesce ad apprezzare il percorso che abbiamo fatto.
1: Mister, una nota, se vogliamo, non per il ragazzo che assolutamente ha sempre saputo rispondere bene quando è stato chiamato in campo, però abbiamo bisogno di entrambe le fasce, di entrambi, no, i cursori che funzionino al meglio delle loro possibilità. Forse Energy oggi non era nella sua giornata migliore e sotto questo aspetto penso anche che il fatto di che a lei sempre ha sottolineato di avere i cambi deve dare quello stimolo giusto sia al ragazzo ma complessivamente alla squadra.
0: Sono d'accordo, nel senso, sono d'accordo sul fatto che sicuramente non è la migliore partita di Antonio con noi da quando sta con noi, ha trovato qualche difficoltà in più. Ne apprezzo molto lo spirito però di sacrificio, perché in fase di non possesso palla è stato utilissimo, però l'ho già detto in fase di in sede di preparazione del match, le titolarità all'interno di questo playoff cambieranno in modo anche repentino e quindi è giusto pensare che già a Caserta ci possono essere i giusti cambi, abbiamo la possibilità di fare altre cose, dobbiamo vincere per forza e potremo anche pensare di giocare subito con 2 attaccanti, non lo so, adesso proveremo a lavorare bene, però quello che su cui mi solleciti, sicuramente i ragazzi sono nella condizione e sanno che c'è Maggio che non è entrato proprio oggi e sta lavorando benissimo e meriterà la possibilità, anzi sono convinto che lui potrà essere l'elemento fondamentale affinché si possa pensare di vincere a Caserta. Kevin si è fatto trovare pronto e poi in questo spirito devo anche dirvi una cosa importante, nel senso, l'attaccamento che hanno i ragazzi, a prescindere poi dalla prestazione che fanno, è

0: è immenso. Oggi, questa notte, Gallo è stato con la febbre. Ha preso una tachipirina, sembrava che andasse meglio. Alle 17 è venuto Armando, il nostro fisioterapista, a comunicarmi che la temperatura di Gallo era attorno ai 38 e che era sicura, era assolutamente nelle possibilità di essere messo in forze. Infatti siamo scesi con un calciatore in più, non so se ve ne siete accorti, Bruno ha fatto riscaldamento con la squadra. È sceso in campo con 37,8 e credo che abbia finito la partita quando è uscito a 38,1, 38,2, nel senso che c'è uno spirito bello. Ha detto: mister, ci provo e se riesco, ci è riuscito bene, perché credo che nessuno abbia visto questa negatività. Speriamo di non pagarla mercoledì. E quindi c'è un bello spirito e quindi non ho la preoccupazione di ruotare, di cambiare, però devo anche dire che Antonio, ripeto, si è sacrificato come gli altri, probabilmente ha brillato meno sotto l'aspetto di quando abbiamo palla. Buonasera.
1: Salve mister, salve, Saporito, Esperia Gazzetta, 38 km di Gallo, no?
0: No, 38 no, credo che abbia fatto 9, 10, se vuole con precisione vado a leggere il GPS, no? 38 è la temperatura.
1: Perché pure l'altra volta ha fatto una partita col Catania, mi pare da oltre 10 km.
0: Sì, quando gioca ai 90 minuti va sempre oltre i 10, lui è uno di quelli che va oltre i 10.
1: Ora la curiosità è, non so se poi ci sarà una conferenza stampa prima di questa partita, insomma, come intende ora davvero plasmare la mentalità, la testa dei suoi ragazzi in vista di questa partita dove conta un solo risultato e basta.
0: Ma noi da questo punto di vista credo che siamo abbastanza avvantaggiati, nel senso non rispetto al fatto che vinciamo a Caserta, nel fatto che la squadra a livello proprio di mentalità è una squadra, Saporito, che prova a vincerle sempre, poi non sempre gli ci riesce. Quindi non è che il fatto che dobbiamo ci appesantisce il fatto, anche questa sera noi abbiamo giocato per vincere la partita, credo che l'abbiate vista tutti, non siamo stati una squadra sparagnina. Quindi mi piace pensare che il fatto che sia veramente l'unico risultato che conti, ci mette nella capacità di avere la giusta mentalità. Quindi, e poi dobbiamo essere bravi però a farlo all'interno dei 90 minuti. Quindi preparare la partita oggi ha una doppia strada. La prima è quella del recupero. Domani mattina una parte di squadra farà un lavoro di scarico in piscina, proverà a recuperare sia domani sia martedì. Un'altra parte di squadra lavorerà a campo invece per prepararsi, perché qualcuno che non ha giocato stasera sarà titolare mercoledì sera, e poi abbiamo voglia di proseguire. E quindi io devo sinceramente fare poco se non continuare a coltivare questa mentalità che i ragazzi stanno portando in mezzo a campo. Quando vogliono, e spesso vogliono, sanno fare cose importanti. Ci aspetto ovviamente una partita con un alto indice di difficoltà. Però se vogliamo fare un percorso lungo, probabilmente di cose straordinarie bisognerà farne tante, quindi non dobbiamo assolutamente avere timore. Ci proveremo e cercheremo di dire la nostra anche lì a Caserta.
2: Queste le parole del tecnico del Crotone Emilio Longo che passa il turno ai playoff. Insomma, sono tante le belle sorprese, le belle conferme che ci sono state in questo primo turno dei playoff. Ci accompagneranno per tutto il mese di maggio. Vedremo chi sarà poi alla fine la quarta squadra promossa in Serie B che si unirà a Vicenza, Arezzo e Benevento. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, la seconda odierna, la prima pomeridiana per quanto riguarda il lunedì. L'appuntamento come sempre a domani mattina alle 9:45. Apriamo noi le danze con la tuta C. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: TMV Radio. Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: "Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo".
4: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
5: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
4: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedica al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani per motivi al vaglio è andata fuori controllo e dopo un testa coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano Viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
5: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne.
4: Il tennis. Gli internazionali d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben ritrovati a Scanner, siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Buonasera amore, buonasera. Non ci è passata a noi la delusione, siamo anche piuttosto meravigliati di questo silenzio che aleggia sul calcio italiano, diciamo così, disastrato.
0: Ecco, cominciamo con una vecchia frase di Gino Bartali?
1: Secondo me sì, come dire, ci sta benissimo, perché la famosa frase del nostro Gino, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, detto proprio come si deve dire, è estremamente appropriata per questo calcio che ha bisogno di ripartire da delle basi nuove. Insomma, nelle ultime settimane un po' anche l'opinione pubblica, chiunque ha provato a dire da dove si debba ripartire, che cosa si debba fare, si è parlato dei giovani, che non gli si dà spazio, ma non si è parlato un po' anche adeguatamente della cultura di cui ha bisogno il nostro movimento. Ecco, deve ripartire da nuovi presupposti, e soprattutto da presupposti condivisi, perché non mi pare che, nonostante la debacle della nazionale, ci sia anche condivisione, ecco, su quello che c'è da fare. Anzi, le premesse non lasciano ben sperare.
0: Sì, c'è diciamo però condivisioni per quanto riguarda il candidato, sia dalla Lega della Serie A e della riguardo alla presidenza della FIGC.
1: È un po' mi ha sorpreso questa cosa, perché dopo due giorni di vento forte poi c'è stata una convergenza della, perlomeno dei club di Lega, che sappiamo non sono la maggioranza del Consiglio federale, dove i dilettanti pesano tantissimo. Però se dovevamo avere un'idea di quale potesse essere la direzione sbagliata, ecco, abbiamo avuto la riprova, cioè le società della Lega di Serie A hanno individuato una figura che, diciamo, è un politico a tutti gli effetti, che ha seduto sul trono del CONI per lunghi anni, CONI che attraverso tutte le discipline, soprattutto negli ultimi due anni, ha sicuramente portato dei grandissimi risultati, ma io credo che sia forse una figura che costituisce una esperienza di successo, perlomeno in termini di risultati, ma che proviene dallo stesso contesto.
0: Però non è un problema solo di politica federale, ma anche di sistema, anche già dalle convocazioni comunque, insomma, qualche problema di base è venuto fuori.
1: Sì, questo per me però significa che forse non è il caso di fare di ogni erba un fascio, cioè si fa di ogni erba un fascio se serve per ricostruire, va bene? Allora, in un momento in cui si fa tabula rasa, allora si prende, diciamo, anche quelli che sono meno colpevoli. Questo significato, ciò che vogliamo dare a quello che è successo, e che forse si è esagerato con le condanne, ma ne riparliamo dopo.
0: Perché abbiamo con noi in linea Mauro Berruto, deputato della Repubblica. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Mauro, grazie di essere con noi, ti sto corteggiando e devo dire che sei stato più volte disponibile, sono io che invece ho dato buca da diverse settimane, so che non hai tanto tempo e quindi vorrei partire subito.
2: No, in realtà guarda, è finita l'aula prima del previsto, quindi...
1: Ah, perfetto, allora si va a cena con Mauro Berruto, dai. Allora. Mauro, hai definito un abisso finanziario, sportivo e morale quello del calcio italiano, ci puoi dire che cosa intendi? Perché ognuno di noi ha le proprie idee, però insomma, detto
2: guarda,
1: da te...
2: Li metto li metto in sequenza, parto da quello morale e ovviamente credo che un'idea di valori smarriti abbia poi determinato di conseguenza un abisso finanziario. Non devo commentare io, diciamo, i bilanci della quasi totalità delle squadre del campionato di Serie A, per esempio, o la moria di squadre che vediamo nei campionati inferiori, la situazione della Lega Pro che è drammatica da questo punto di vista e così via, e di conseguenza, perché senza quelle due premesse è difficile che arrivino risultati sportivi, di conseguenza quello agonistico. Lo dico e lo sottolineo con forza perché, ahimè, diciamo, sembra che tutto sia partito dai rigori sbagliati in Bosnia, no? Invece quello è l'ultimo episodio di una serie di cose che erano molto chiare anche prima e che, devo dire, sarebbero state forse un po' sottovalutate se in quell'occasione quei rigori fossero andati dentro, noi ci fossimo qualificati al Mondiale e tutta le riflessioni a valle sarebbero state anestetizzate da un risultato che non avrebbe però cambiato niente, ovviamente.
1: Ma certo, io direi abbiamo una serie di iceberg con le relative punte, perché ne abbiamo collezionati diversi di iceberg sotto il profilo, diciamo, calcistico, perché poi abbiamo questa meravigliosa contrapposizione, se vogliamo, degli altri sport, no? Che poi costituiscono anche degli esempi da seguire. Tu ti sei soffermato, Mauro, sull'importanza dell'istruttore, dell'allenatore nelle giovanili e quanto in altri paesi questa figura sia una figura alla quale si dà maggiore importanza rispetto a quelli che poi allenano i grandi.
2: Guarda, questo è uno dei temi che chi veramente volesse fare delle riforme dovrebbe ovviamente mettere in cima ai propri pensieri, no? E che altrettanto evidentemente richiederebbe un lungo periodo di tempo per poter vedere i risultati. Purtroppo noi, diciamo, se anche incominciassimo domani mattina con le migliori risorse umane disponibili e con il miglior progetto possibile, probabilmente vedremo dei risultati, diciamo, essere ottimistici fra 6-7 anni, più realistici fra 10, ma è chiaro che prima o poi bisogna incominciare, e se bisogna incominciare certamente credo che occorra incominciare proprio dalla filiera di costruzione degli atleti, no? Dei calciatori nello specifico. Io ho conosciuto, per ragioni anche sportive, nel senso che ho allenato lì per tanti anni, il modello scandinavo, il modello nordico, no? Avevo fatto un lavoro di ricerca proprio sul modello islandese. Vi ricordate quando l'Islanda arrivò, sì, a fare quelle imprese all'europeo del 2015, sì, mi sembra di ricordare, o giù di lì.
1: Certo. Ricordiamo l'esultanza anche del pubblico.
2: Esatto. C'è una cosa che mi aveva colpito, e cioè che in tutte quelle culture lì, diventare allenatore del settore giovanile di ogni disciplina, non solo del calcio, è molto più difficile, richiede un percorso molto più lungo che non diventare allenatore della prima squadra, perché la tesi è semplice ma ovviamente geniale, cioè dice per allenare le prime squadre servono competenze che più o meno tutti possono acquisire. Per allenare un settore giovanile, dove le competenze sono mille, ci sono quelle tecniche, ci sono quelle tattiche, ci sono quelle pedagogiche, ci sono quelle psicologiche, ci sono quelle di relazione, serve un percorso di preparazione molto più lungo e molto più complicato. Quindi loro, i migliori allenatori, li mettono all'inizio della filiera, e il concetto è proprio capovolto rispetto a quello che facciamo noi, dove, non voglio generalizzare naturalmente, ma l'idea è che i migliori allenatori vadano a allenare le prime squadre e invece i settori giovanili li possono allenare un po' tutti, no? Nel senso, sia una cosa che richiede meno attenzione. Questo è solo una delle cose. Poi c'è un altro tema, se posso, magari sarebbe una domanda successiva, ma l'anticipo, perché io credo che il calcio abbia anche, il calcio italiano, un problema culturale che ormai emerge con evidenza clamorosa, e mi spiego. La Federazione Atletica Leggera ha circa 170.000 tesserati e stravince, perché i risultati sono davanti agli occhi di tutti, con tantissimi ragazzi e ragazze di seconda generazione. Voi avete
1: Era
2: lì la rissa Iapichino, no? Che è un, sì, esempio meraviglioso. di una ragazza che parla con un bellissimo accento toscano, no? E che è una ragazza, insomma, figlia di Fiona May. Benissimo. Com'è possibile che nel calcio 1.600.000, se ricordo bene, tesserati, nella squadra che gioca in Bosnia c'è solo Ken a rappresentare, diciamo, i ragazzi di seconda generazione? È un fatto che dal punto di vista matematico non può tornare. Allora io mi chiedo, c'è un problema di accesso? Cioè, di quel 1.700.000 tesserati ci sono pochissimi ragazzi di seconda generazione perché non riescono a entrare nelle scuole calcio? Forse è un problema, ma non posso pensare che tutti invece riescano ad accedere ai campi di atletica e a diventare straordinari in tutte le discipline dell'atletica che conosciamo. C'è forse, e questa è una domanda retorica perché io la penso così, c'è forse un problema invece culturale per cui quei ragazzi hanno meno chance, sono visti di meno, non so come dire, arrivano a lavorare con allenatori che non sono i migliori, in contesti e in gruppi che non sono i migliori, perché altrimenti questa cosa non si spiega. Io questo è un altro tema che riguarda i settori giovanili. Terzo tema, e poi taccio perché come avete capito la materia mi appassiona, ecco, diciamo così. Terzo tema, c'è un proluvio di esperti che ci dice che il problema dei problemi è che ci sono troppi stranieri nei nostri campionati. Allora, qui io rispondo non, diciamo, da un punto di vista politico, ma avendo allenato una nazionale, con la competenza di uno che una nazionale l'ha allenata. Il problema non è il numero degli stranieri, il problema è il numero degli stranieri mediocri, che abbassano il livello del campionato e tolgono spazio, certo, ma soprattutto non fanno crescere i giovani italiani che dovrebbero poter giocare nel miglior campionato possibile, ovvero con i migliori stranieri possibili. Ma se noi andiamo a vedere come hanno composto le squadre e chi erano gli stranieri che giocavano in Italia prima del 2006, l'ultimo campionato del mondo vinto, andiamo a vedere dei nomi che erano l'eccellenza del calcio mondiale. Quello che succede oggi è che, considerato, lo ripeto, lo dico da ex commissario tecnico della nazionale, non è che servano 300 italiani per fare una nazionale forte, ne servono una trentina che però giochino nel miglior campionato possibile, cioè quello dove tu cresci, perché ogni giorno ti confronti con l'eccellenza, che quindi è rappresentata anche dai migliori stranieri, e ti alleni ogni giorno con l'eccellenza al tuo fianco. Il nostro problema, ribadisco, non è gli spazi, e uno, diciamo, proseguendo in questa direzione, dice della squadra dell'ultima nazionale, diciamo, i tre giocatori forse più significativi, che sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, e guarda un po', giocano tutti nel campionato, in uno dei campionati di riferimento assoluto che è la Premier League. Allora, anche questa cosa qui sta scivolando verso un populismo che non è la risposta a una domanda lecita, cioè come fanno a migliorare i giovani talenti italiani, perché non giocano, no? Perché non crescono, perché non abbiamo un numero come hanno anche le federazioni che sono molto meno ricche, molto meno con un numero molto inferiore di tesserati. Il problema è la condizione di eccellenza in cui quei giocatori giocano o meno. Se tu riempi le prime squadre e peggio ancora le squadre primavera, le squadre ragazzi di giovani stranieri mediocri, e qui c'è un temone che voi conoscete bene, forse chi ci ascolta, diciamo, non è detto che conosca gli effetti incredibili che ha generato il decreto crescita, no?
1: Certo, ne parliamo spesso.
2: Un principio finanziario per cui l'obiettivo era attrarre eccellenze.
1: Tutt'altro, diciamo.
2: Certo, no, ma se tu attrai eccellenze vere, va io bene. Lo posso anche, esatto, comprendere, ma se per quella leva fiscale, cioè per guadagnarci o risparmiarci dei soldi, tu vai a prendere un ragazzino sedicenne estone o moldavo o portoghese e lo porti in Italia semplicemente perché costa di meno, è evidente, e io sono esterrefatto dal fatto che sento oggi dei grandi commentatori o dei grandi protagonisti di questa disfatta morale, finanziaria, sportiva. Mi riferisco per esempio al senatore Lotito, io credo che non sia, cioè, le responsabilità della federazione sono enormi, ci mancherebbe altro, ma se non c'entra anche la Lega di Serie A, come possiamo, no, analizzare seriamente la questione? Beh, io ho sentito il senatore Rotito chiedere la reintroduzione del decreto crescita, cioè ciò che ha generato il problema oggi sarebbe la sua soluzione. Io veramente... mi sembra di sognare, no? quando sento certe affermazioni.
1: Da questo microfono mi hanno sentito sbraitare più volte anche sui 5 anni. Che sono stati concessi ai club di Serie A per spalmare, certo, per spalmare l'IRPEF, per cui certo, con noi sfondi una porta aperta. Però diciamo, nello sport nel quale tu hai allenato la nazionale alle Olimpiadi, ha vissuto periodi anche meno gloriosi, diciamo, non solo dell'ultimo ma anche del tuo periodo, il periodo in cui hai allenato. Che cosa si è fatto in pallavolo per invertire la tendenza?
2: Bellissima domanda, a cui rispondo con due cose che sono veramente molto diverse una dall'altra. La prima fu un'operazione che fecero sia le nazionali maschili che quelle femminili, si chiamava e si chiama tuttora Club Italia, ed era un principio secondo quale i migliori ragazzi italiani eleggibili per la nazionale, diciamo così, venivano imprestati dai singoli club a questa organizzazione, quindi il Club Italia, che componeva una squadra a tutti gli effetti, che partecipava a seconda degli anni, qualche volta addirittura alla 1, nel femminile è successo, nel maschile no, ma alla 1 oppure al campionato di Serie 2, ma non tanto per garantire loro quelle 30 partite all'anno contro squadre di eccellenza, ma per farli allenare insieme tutti i giorni.
1: Certo.
2: Perché si cresce lì, si cresce quando tu hai un ragazzo forte nel tuo settore giovanile e chiaramente se si allena in un contesto che non è di eccellenza non migliora quanto potrebbe se non allenandosi tutti i giorni con quelli forti come lui o ancora più forti di lui. E questa cosa nel femminile clamorosa, se voi andate a vedere la bio delle atlete che hanno vinto giochi olimpici e mondiali, quasi tutte vengono fuori da lì, da quel progetto. E ovviamente i club che cosa hanno fatto? Hanno imprestato queste atlete per quel percorso e le hanno ritrovate cresciute di valore tecnico e anche economico, cioè è stato veramente un investimento, no? La seconda cosa che si è fatta, e mi fa piacere raccontarvelo perché se ne è parlato tanto anche di questo, anche con quella sciagurata frase dell'ex presidente Gravina quando disse, quando fece la differenza fra sport professionistici e sport dilettantistici, che io capisco cosa volesse intendere, però è venuto fuori in un modo che
1: male, diciamo,
2: clamorosamente a unire tutto il mondo dello sport contro il calcio. Quindi si è parlato in quel contesto della regola che ha la pallavolo italiana della presenza di 3 atleti in campo.
1: Oh.
2: Ora, vorrei che fosse chiaro, perché qui passa in secondo piano, che quella non è stata una norma che poi ha portato i club ad adattarsi. È nata come un gentleman agreement fra i proprietari dei club di Serie A, la Lega Pallavolo di Serie A e la Federazione Italiana Pallavolo. Lo hanno deciso loro, dopo è stata introdotta la norma, sulla base del rispetto mantenuto sempre, senza esclusioni, perché i club, la Lega e la Federazione hanno capito che quella cosa avrebbe fatto 2 cose semplici: costruire il miglior campionato possibile e contemporaneamente creare la miglior nazionale possibile, perché un campionato forte fa una nazionale forte e una nazionale forte fa un campionato forte.
1: Ma la
2: genesi è stata un tavolo al quale si sono seduti i proprietari, la Lega e la Federazione, che hanno deciso di mettere in azione e di rispettare quel patto. Ora io mi chiedo, al calcio manca la grinta? agreement, mancano i gentlemen che possano portare e rispettare poi un gentleman agreement, perché così è nata la faccenda. E mi permetto, e lo ridirò in audizione, perché giovedì verrà la Lega Calcio di Serie A qui alla Camera, no? Che è vero che non si può mettere una norma che impone un numero di italiani in campo, perché nel calcio professionistico, la legge Bosman, il diritto del lavoro, eccetera. Ma non mi risulta che ci sia nessuna norma che lo proibisce. Cioè, se un club vuole giocare con 8 italiani, ma mica nessuno glielo impedisce, no?
1: Forse si potrebbe agire sulle rose, magari anche.
2: Si potrebbe agire sulle rose, si potrebbe agire su un sistema premiante per chi lo fa. Cioè, le soluzioni sono tante. Ma è chiaro che se ognuno guarda, non dico al proprio orticello, ma al metro quadrato che ha sotto ai propri piedi, è difficile trovare delle soluzioni che poi siano vantaggiose per tutti. Però mi chiedo anche che cosa deve ancora succedere perché questo non avvenga, cioè quale altro scandalo, sciagura del risultato sportivo dopo 3 mondiali saltati, che cosa deve ancora succedere per far capire che occorre sedersi a quel tavolo e provare a immaginare un percorso che sia di vantaggio per tutti, lo ripeto, perché non è che la Serie A stia benissimo, diciamo, di salute né economica, né di spettacolo, né di diritti televisivi, né di attrazione dei migliori calciatori del mondo e così via.
1: A proposito, Mauro, perché si continua alla Serie A, alle società di Serie A, di avere debiti così ingenti? Cioè, si permette questa disparità anche rispetto alla società civile, ma voglio dire anche dal punto di vista della competizione, l'equilibrio della competizione, dove ci sono club che puntano a vincere, hanno 711 milioni di passivo, e club che invece cercano di essere... virtuosi e che non si possono permettere di competere a certi livelli. Perché?
2: È una bolla speculativa che ovviamente fa un po' gioco sui valori e sui sentimento morale, no? Nei confronti del calcio italiano. Lo hai citato tu prima, era la mia primissima esperienza qui alla Camera dei Deputati. Arrivò da noi la prima legge finanziaria, quella che si delibera, diciamo, e si ratifica entro il 31 dicembre, la legge di bilancio, che è la legge più importante dello Stato, e arrivò lì il famoso spalma debiti per le società di calcio di Serie A. Sai, io non faccio più neanche riferimento a quella che potrebbe essere un'ipotesi di conflitto di interessi, perché non c'è conflitto, c'è apologia di interessi, perché in Senato, vicepresidente della Commissione Bilancio, c'è seduto un proprietario di una squadra di calcio di Serie A che si chiama Claudio Lotito ed è il proprietario della Lazio, no? Quindi certo, è evidente che c'è una... Si gioca un po', no, su questo fatto che il calcio sia un patrimonio collettivo e te lo dico da torinese perché l'ho vissuta in altri contesti, ma è un po' come se diciamo, i profitti si dividessero sempre fra club che reclamano di essere autonomi, che reclamano di essere alcuni di loro quotati in borsa, eccetera, eccetera, e invece i debiti venisse poi chiesto alla cosa pubblica, no, di accollarseli. E non funziona così anche perché quel modello lì ha dimostrato tutti i suoi fallimenti. Fossimo di fronte a un campionato stellare, alla richiesta di tutti i giocatori migliori del mondo di venire a giocare in Italia, a una nazionale che partecipa al mondiale con l'obiettivo di vincerlo, allora uno si pone anche la domanda, no? Cioè, funzionerà? Sarà merito di questo? Ma di fronte allo scempio che abbiamo davanti agli occhi,
1: quindi da questo punto di vista, Mauro, scusa se ti interrompo, giustifichi, perché voglio essere anche un pochino scomodo, il trend della Premier, per la Premier League, per noi come l'hai definito tu, uno dei principali campionati di riferimento, se non il principale, però è un altro contesto dove si spende e si spande a volte anche senza motivo, che rincorre, nel quale i ricavi rincorrono le perdite, perché il quadro della Premier, l'abbiamo affrontato credo la settimana scorsa, da questo punto di vista, ovviamente non dei risultati, però è sconcertante, è una corsa ossessiva a crescere con i ricavi e inevitabilmente non riescono mai a fare pari con quelle che sono le perdite, però i risultati li portano.
2: I risultati che portano, questo diciamo è un dato. C'è anche tutta un'altra cosa che invece ha riguardato non tanto i proprietari dei club, perché poi sappiamo bene che proprietari di alcuni club della Premier sono delle nazioni, degli stati, non neanche dei singoli individui particolarmente facoltosi. Però a me interessa quello che la Premier ha fatto, per esempio, nel rapporto tifoso squadra di calcio.
1: Accidenti.
2: Non c'è nessun campionato come la Premier, forse la Germania, che ha un'altra cosa che da noi è vista come fosse la criptonite, che è la famosa partecipazione popolare. Nel caso tedesco, come sì, sapete, sì, il modello sì. È proprio di azionariato, certo. Popolare, no? Noi lo dico perché è successo qui alla Camera, al Senato, qualche mese fa. Noi abbiamo portato una proposta di legge trasversale firmata anche da me, che permetteva, se le società lo concedessero, la possibilità di accedere all'1%, no, delle società di calcio, per associazioni di tifosi che rappresentassero il 10% della presenza media dello stadio.
1: Ah.
2: Ora, non so, la Fiorentina che presenza media ha?
1: Ora con mezzo stadio siamo a 20.000 comunque.
2: Perfetto, però prendiamo un dato minimo, 20.000
1: il 10% di questi
2: media, significherebbe che 2.000 tifosi, che non è un numero facilissimo da trovare, si aggregano in un'associazione che può chiedere di partecipare all'1%, la Fiorentina in questo caso specifico. Se già fosse, non so, l'Inter, che ha 70.000 presenze di medie, sarebbero 7.000 tifosi che dovrebbe, insomma, una cosa complessa da realizzare, no? Bene, quindi era un valore quasi simbolico, no? Cioè una roba omeopatica rispetto al 50+1 della Germania, no? Proposta di legge approvata all'unanimità alla Camera, arrivata al Senato, passata in commissione probabilmente perché qualcuno non se n'è accorto, è stata fermata in aula al Senato prima dell'approvazione dal gruppo di Forza Italia. Mi viene da pensare perché, ripeto, nel gruppo di Forza Italia c'è Claudio Lotito, c'è Adriano Galliani, insomma, che hanno fermato una proposta di legge che era veramente poco più che simbolica. Dico questo perché uno degli sfaceli a cui assistiamo è in Italia davvero la trasformazione del tifoso in un cliente puro, no? Nel senso, con cui poi, come sapete, diciamo, non nascondo mai e neanche adesso la mia fede granata e il mio tifo per il Torino. Ecco, sapete che in questo momento la tifoseria del Toro ha qualche problema di relazione, ecco, con il proprio presidente, sì. No? Ma il punto è quello lì. In Inghilterra è stato fatto un enorme lavoro sulla partecipazione popolare, anche con cose molto belle di solidarietà, no? Delle comunità dei tifosi. È stato fatto un lavoro immenso sulla qualità degli stadi, che ha, non voglio dire risolto, magari lo ha spostato, un certo tipo di disagio che generava il fenomeno degli hooligans, eccetera. Però entrare in uno stadio inglese oggi è un'esperienza che in Italia è difficile replicare, se non in un paio di situazioni. Quindi è vero che poi quella cosa lì probabilmente ha attratto capitali e investitori, diciamo così, anche da fuori, e il modello poi finanziario dei club certamente diciamo non è virtuoso, come lo intendiamo, nel rispetto e nel bilancio fra entrate ed uscite. Però noi non abbiamo neanche quell'altro pezzo, cioè abbiamo gli stessi, abbiamo degli
1: stessi bilanci, problemi,
2: no, ma neanche la parte bella,
1: certo, di quella cosa. No. Un'ultima domanda, vogliamo intanto ringraziarti di essere stato con noi tutto questo tempo e gioire con te del risultato che hai ottenuto di recente, per quello che riguarda l'utilizzo delle palestre scolastiche, diciamo in orario extrascolastico, quindi mettendo a disposizione non so quanti impianti di tutte le società sportive di questo paese. Guarda, ecco, non ci metto aggettivi. Che ci dici?
2: È stato veramente bello, una proposta di legge che è stata approvata anche questa all'unanimità sia alla Camera che al Senato, che parte da un dato, ahimè, di cui dobbiamo vergognarci, cioè che il 55% delle scuole in questo paese non ha una palestra, ma quel 45% che ce l'ha, la palestra in alcuni casi veniva regolarmente data alle società sportive del territorio per farci attività, ripeto, in orario extracurricolare. In tantissimi altri casi, purtroppo, veniva negata su un principio di arbitrarietà del dirigente scolastico, del consiglio d'istituto, che però diciamo, hanno fatto emergere in me un'immagine molto chiara: la palestra scolastica è un luogo pubblico,
1: è di tutti,
2: non è un luogo privato.
1: Certo.
2: Quindi questa legge fa tre cose in estrema sintesi: restituisce l'onere dell'assegnazione ai proprietari delle palestre scolastiche, che sono i comuni o le province o le città metropolitane, secondo il tipo di scuola. Quindi la scuola ovviamente si può riservare le ore che le servono per l'attività sportiva prevista nei PTOF, che sono i piani triennali di offerta formativa, ma tutto quello che resta torna nella disponibilità diretta del comune o della provincia, che fa le convenzioni con le società che le usano. La seconda cosa che la legge fa, anche questa di buon senso e banale, ma molto spesso non succede così: la palestra diventa utilizzabile anche quando la scuola è chiusa, per esempio nei 3 mesi estivi, no? Perché è chiaro, obiettivo di una legge è ridurre le ingiustizie. E voi immaginate che fino ad oggi c'erano magari 2 comuni limitrofi, in uno il dirigente scolastico concedeva la palestra e tutto funzionava perfettamente, del comune di fianco il dirigente scolastico non concedeva la palestra e nessuno c'entrava. No? D'inverno o anche d'estate. Adesso anche questo tema è risolto. La terza cosa che fa, che forse è la più interessante e che riguarda tutti, perché fino ad oggi anche chi usava gli spazi, come noto ai dirigenti sportivi di base, non poteva neanche piantare un chiodo in una palestra scolastica. Invece questa legge permetterà alle società sportive senza scopo di lucro di presentare progetti di ammodernamento e riqualificazione delle palestre scolastiche. Se il comune recepisce l'importanza e l'utilizzo di questa possibilità, in maniera proporzionale all'investimento può concedere l'utilizzo di quella palestra in forma gratuita per un periodo prolungato di tempo. Quindi chiaramente, se uno, non so, cambia una caldaia, magari quella cosa corrisponderà a qualche mese di gratuità; se rifà il tetto perché ci piove dentro, saranno magari 3, 4 o 5 anni di concessione gratuita. A me interessa una cosa in particolare, che è capovolgere la cultura, no? Nel senso, mentre uno degli alibi era non concediamo alla palestra perché chi ci entra poi ce la rovina, ecco, in questo caso chi entra la migliora, la può migliorare la palestra scolastica, e lo fa per la sua attività, ma naturalmente la lascia migliorata, ammodernata, riqualificata per gli studenti che al mattino poi la usano in orario curricolare. Quindi insomma, spero che anche questo terzo aspetto possa rappresentare un'inversione anche culturale del,
1: certo,
2: fatto che la palestra,
1: certo,
2: scolastica è un hub del territorio, è un luogo pubblico che deve poter attrarre e diventare un erogatore di quei valori che sempre ricordiamo dello sport, educativi, di inclusione, di benessere psicofisico, che sono anche ricordati dal comma 7 dell'articolo 33 della nostra Costituzione.
1: Mauro Berruto, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie per il tempo che mi avete dedicato.
1: È stato un tempo davvero prezioso. Grazie. E speriamo di risentirci presto.
0: Grazie.
2: A presto, grazie, buona serata.
0: Altrettanto.
1: E direi che Mauro ci ha dato un po' la via, no? Nella ricerca che stiamo conducendo. Tra l'altro non sono riuscito a interromperlo, ma quel modello del Club Italia, cioè quello di costituire una squadra di atleti della nazionale e farli allenare durante la settimana, diciamo, che è quello che poi ha dato il là alla grande nazionale tradizione femminile nel volley, lo sta facendo il Lussemburgo del calcio, soprattutto nelle giovanili, ovviamente non quelli che giocano nei massimi campionati. Durante la settimana i ragazzi della nazionale si allenano tra di loro e poi nel fine settimana vanno a giocare con il loro club di appartenenza. Cambiamo, diciamo, un pochino scenario
0: con Luciano Mondellini, direttore di calcio e finanza. Buonasera
3: a voi.
1: Luciano, grazie di essere con noi. Parto con una domanda che però ci allontana un po' dalla finanza per poi arrivare a quelli che sono i numeri e tanto importanti di cui vi occupate quotidianamente. Paris Saint-Germain, Bayern 5-4. È calcio, Luciano?
3: Come dire. Allora, è vero anche, ne parlavamo oggi in redazione, è vero anche che l'anno scorso le due semifinali tra Inter e Barcellona hanno avuto 13 gol in totale, no? 3-3 all'andata, 3-3 al ritorno, più quarto ai supplementari. Quindi 13, qua siamo a 9, già a 9. Quello che c'era emerso ieri era proprio quella volontà di attaccare sempre comunque, che è bello, che per lo spettacolo va bene, che per i mercati va bene, però alcuni gol, se li prende la mia squadra io mi arrabbio, e stiamo parlando di giocatori enormi e di due squadre che secondo me probabilmente in questo momento anche della stagione, perché hanno l'avvantaggio di poter programmare bene il campionato, perché sanno benissimo di poterlo vincere già da settembre, quindi hanno il picco di forma in questo momento. Però se prendere quei gol lì, secondo me, io fossi la mia squadra, mi arrabbierei un attimo, ecco, visto un po' delle difese ballerine.
1: E questa non è poi la prima volta, perché anche nel turno precedente è accaduto. E io volevo condividere con te questa riflessione. Cioè, vedo questi risultati, tutti dicono calcio, che meraviglia, questo uno contro uno, tutti questi gol, ma non è che noi italiani, perché il tema del giorno è come si fa a mettersi al pari degli altri, il nostro movimento, non è che c'è una forte reticenza culturale che ci permea e che ci impedisce anche di andare verso questa forma di, lo vogliamo chiamare progresso, lo vogliamo chiamare spettacolo, perché si sta trasformando in uno spettacolo. Quello di ieri sera è essenzialmente uno spettacolo, e più che forse una partita di calcio. E non è che noi italiani, che siamo stati i cultori di un certo tipo anche di atteggiamento tattico, siamo fautori degli 0-0, e facciamo fatica poi a accettare questo dove ci sta portando questo movimento.
3: Guarda, io credo una cosa, che il calcio è bello perché è mondiale, è planetario, e storicamente ogni latitudine si è interpretato in maniera diversa. Ora adesso è chiaro che c'è una preparazione fisica superiore, però in Inghilterra, dove è nato il calcio, è sempre stato un calcio molto atletico, anche perché faceva fresco. In Brasile, dove il calcio, i brasiliani dicono gli inglesi hanno inventato il calcio e non l'abbiamo reso divertente, in Brasile, visto anche il clima brasiliano, si è sempre, come dire, avuto più un privilegio per la tecnica. Quindi dipende anche da come lo interpreti, no, il calcio, e secondo me va bene tutti. E infatti sono molto curioso di vedere oggi come il Cholo Simeone, che fa anche lui la semifinale Champions League, giocherà.
1: A quella 5-4 non finisce,
0: no,
1: però.
0: Di sicuro, ma anche per l'Arsenal non solo.
3: Esatto. Però quello che voglio dire io è che quel modello lì di Bayern e PSG in realtà è anche un modello di business, mi spiego meglio. Bayern e PSG sanno benissimo di dover aumentare la loro base di tifosi in tutto il mondo, e siccome hanno i soldi per poter avere delle rose meravigliose, hanno una competenza tecnica per allestire anche il PSG adesso, non collezioni di figurine ma squadre vere, sanno benissimo che i soldi sono in Asia, e sanno benissimo che a tifosi, passatemi il termine, poco calcisticamente educati, per cui preferiscono il 6-7 che non l'1-0,
1: piace di più.
3: È più facile conquistare quei mercati lì facendo vedere una partita tipo quella di ieri, che però andava a una velocità siderale, tant'è che negli ultimi 20 minuti quasi erano bollite tutte e due, che non vedere uno 0-1 in cui chi è educato in Europa alla vecchia maniera, come siamo noi, apprezza certe capacità difensive. C'è anche un discorso di mercato dietro queste scelte, loro che lo possono fare, loro che hanno tanti soldi, tanta competenza, loro hanno scelto questa via perché sanno di poter conquistare più tifosi nel bacino mondiale dei tifosi del calcio. Quindi è anche una scelta strategica del club andare in avanti. Questo lo si predilige, non tanto, lo si vede non tanto, come dire, nel PSG, che è una squadra relativamente nuova, perché c'è dal 1970, soprattutto nel Bayern, che è una squadra storica e da anni a questa parte, ed è una squadra che fa da 35 anni il bilancio inutile, e hanno messo come attacking football, cioè il football offensivo, il loro mantra, che non è stato così da sempre, cioè ogni tanto hanno avuto anche loro i momenti in cui apprezzavano il calcio difensivo. È anche una scelta di mercato quella che stanno facendo questi due club.
0: Se vuoi però competere con queste squadre qui, le squadre italiane devono accettare un po' il cambiamento del sistema.
3: Io penso questo, che vabbè, l'Inter l'anno scorso è andata forse oltre i suoi limiti. Io penso che a livello tecnico il percorso di Simone Inzaghi è superiore, a livello puramente tecnico, pur non avendo niente, aver eliminato Bayern Monaco e Barcellona l'anno scorso sia superiore al probabile scudetto che vince quest'anno. Quindi l'anno scorso hai eliminato quelle squadre lì, cioè io credo che veramente... Allora, è vero che il percorso di chi ha tanti soldi è quello lì, ma è un percorso di chi ha tanti soldi. Cioè l'Atletico Madrid probabilmente sceglierà un'altra ricetta. Io non credo ci siano ricette, come dire, preventive. Se avessi tanti soldi, allora anch'io sceglierei i super attacchi. Però si può anche essere competitivi. Guarda, io mi ricordo, si può essere competitivi con altre ricette. Per esempio, tornando alla nazionale di cui parlavate prima, nell'82, io, il Brasile d'82, è probabilmente la squadra più forte che abbia mai visto giocare.
1: Vabbè, noi l'abbiamo vista, dai.
3: Esatto. Eppure l'Italia, che era una bella Italia, sia chiaro, non era, cioè, una bella Italia, eppure ha fatto la sua partita e ha battuto il Brasile e si è qualificata poi per le semifinali e poi ha vinto il Mondiale. Quindi non c'è sempre la ricetta totale. Bisogna saperla anche interpretare il calcio. È un gioco di mille variabili, è un gioco che io dico sempre ha il vantaggio di avere a parte ieri sera il punteggio basso. Quando ha un punteggio basso si presta più sorprese. Banalmente il basket o il rugby, tendenzialmente chi gioca meglio vince, perché sono sport a punteggi più alti, quindi chi offende di più tendenzialmente vince. Il calcio ha la bellezza di la sorpresa sempre dietro l'angolo, ecco. Quindi bisogna saperla interpretare. Io credo che Cciolo, ma anche Arteta oggi non credo finirà 5-4, ecco, questa è la mia sensazione. Poi magari finisce 11-10, non lo so.
1: Possiamo sì. Tranquillamente scriverlo da qualche parte, perché non succederà. Luciano, però voglio dire, il trend è questo, cioè al di là del fatto che uno poi lo interpreti.
3: Chi può scegliere fa questo ragionamento qua. Chi può scegliere, chi ha i soldi per poter scegliere, cioè, quindi Bayern, Liverpool, Arsenal, piuttosto che PSG, Barcellona, fa quel ragionamento qui, cioè calcio d'attacco, e perché, per il discorso anche di prima, che comunque ti ripaga, perché piace di più.
1: E i nostri club comunque,
3: soprattutto le giovani generazioni, che c'è anche un particolare dell'Europa occidentale, che le nuove generazioni sono abituate cioè noi eravamo abituati a subire la televisione anche nei cartoni animati, quindi 90 minuti di partita la subì. Le nuove generazioni vogliono sempre qualcosa di nuovo,
1: certo.
3: Già non poter interagire col computer è qualcosa per loro,
1: un limite.
3: Esatto.
1: Lo so, questo vanno agli highlights, hanno bisogno di commentare, sono tantissime le pagine, le chat, in tempo reale, ecco, sullo spettacolo. Esatto. Però diciamo, tornando a casa nostra, noi siamo bravissimi a spendere troppo e a non ottenere poi questi risultati. È vero o no? Anche la nostra politica sta andando, diciamo, commerciale, sta andando verso i paesi asiatici. Ancora non so per quale motivo guardano le nostre partite, perché per esempio quella di domenica scorsa tra Milan e Juventus che sicuramente ha richiamato tanti spettatori nel mondo, non è stata una bella bandiera da sventolare,
3: no.
1: Ma dai numeri che avete pubblicato c'è da stare davvero davvero preoccupati, ecco, con il calcio italiano. Sto leggendo l'indebitamento lordo della Juventus relativa alla stagione 24-25, siamo a 740 milioni, lascio da parte gli spiccioli, l'Inter 660, la Roma 611 e via andare. E che segnale è questo, Luciano?
3: No, è un segnale che bisogna cambiare, innanzitutto perché questi debiti che tu hai citato vanno raffrontati a un fatturato che, per esempio, nel caso dell'Inter l'anno scorso ha fatto il record, è di 550 milioni. Ora, tu puoi avere anche un debito di un miliardo se fatturi 200 miliardi, adesso sparo cifra a caso, è di 550 milioni. Ora, tu puoi avere anche un debito di un miliardo se fatturi 200 miliardi, adesso sparo cifra a caso,

0: hanno delle tifoserie che gli impongono di vincere, quindi la Juventus, l'Inter, il Milan in primis, che sono le uniche tre che hanno vinto la Coppa dei Campioni, e poi a scendere Napoli, Roma, Fiorentina, bla bla bla. E quindi è un percorso complesso ed è però un discorso necessario, anche perché adesso, al di là della passione che ci infervora tutti quando si va allo stadio, poi quando si guarda le cifre con un po' più di, come dire, distacco, tutti noi andiamo a lavorare, tutti noi sappiamo, diciamo, che l'Italia dei salari che sono fermi a 30 anni, tutti noi sappiamo i nostri problemi economici, e evidentemente è anche un motivo per cui negli ultimi anni i vari governi, non parlo solo di questo, quando il calcio è andato a bussare a Palazzo Chigi ha preso picche. Perché, come dire, guarda, ne parlavo l'altro giorno in un corso a Palermo, a un'università, che cioè nel 2005 il Milan fatturava quanto il Barcellona, poi il Barcellona ha investito in infrastrutture soprattutto, il Milan, che pur aveva in quegli anni il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, il Sindaco, non il Milan, scusa, il partito del Presidente del Milan, che era Berlusconi, certo. Quindi, aveva tutta la filiera politica, preferito investire in calciatori e quindi depauperare un investimento, perché di lì a poco, quella squadra è costato poco. Quindi c'è stata una mancanza di visione del calcio di quando noi eravamo in alto, di dove stava andando il calcio in termini che bisognava investire nelle fabbriche, quindi negli stadi, e non nei calciatori, che erano beni spendibili. Quindi il risultato qual è? Che tu hai un sistema, quello del calcio italiano, che ancora fa tanti anzi i ricavi aumentano, ma è come se fosse un enorme colabrodo che non trattiene il valore aggiunto, cioè passa tutto che va negli stipendi dei calciatori, nelle provvigioni agli agenti, e quindi non riesce a trattenere quel valore aggiunto necessario per poi reinvestire quanto stai facendo. È vero che negli ultimi anni qualcosa si sta facendo, però siamo veramente agli albori. È un circolo difficile da girare, cioè è una svolta difficile da girare, tenendo presente questo, fortunatamente, che gli italiani rimangono molto appassionati di calcio. I dati sugli spettatori sono molto buoni quest'anno in Serie A, nonostante hai due squadre, Torino e Lazio, in cui tifoserie non vanno allo stadio per contestazioni loro, però la pressione della piazza ti impone quello, però anche la piazza ti porta soldi, e quindi è un percorso stretto che però bisogna fare, cioè inevitabile.
1: Eppure, e ne abbiamo parlato anche con Mauro Berruto, che ti ha preceduto, sì? Se guardiamo a quello che è l'esempio il campionato di riferimento per tutti, cioè la Premier, anche lì c'è questo sistema perverso di spese folli, lo possiamo dire, secondo me dopa anche il mercato dei calciatori, perché attribuisce a calciatori valori fuori mercato, e che innesca questa rincorsa continua dei ricavi verso il pareggio di bilancio, perché poi ogni anno si cresce di numero, aumentano i ricavi, aumentano le perdite sono sempre superiori ai ricavi, ma la differenza è che gli inglesi perlomeno si fanno valere nelle competizioni, e quindi ora siamo diventati scarsi noi.
0: Allora, noi siamo diventati scarsi per tanti motivi, nel senso, problema generazionale agli occhi di tutti, poi bisogna capire anche perché, qualche domanda me la faccio, perché mi va bene che il Como, che comunque ha ambizioni di alta classifica, abbia quasi tutti stranieri, mi va bene che il Milan, che ha ambizioni di alta classifica, ha quasi tutti stranieri, Verona ultimo in classifica, che praticamente non ha italiani, adesso francamente... io credo che 11 italiani per giocare in questo Verona ci siano. Poi ci sono dei problemi, perché l'italiano costa di più. Tornando alla tua domanda, la Premier League, che per anni, che è tuttora il campionato leader nel mondo, che incassa un sacco di soldi dai diritti televisivi e diritti televisivi esteri anche, in alcuni paesi europei valgono di più i diritti per trasmettere la Premier League che non il campionato interno locale, nei paesi minori dell'Europa orientale. Però quella competizione esasperata è come se anche lì i manager si stiano

0: dai miei termini, italianizzando, cioè voglio vincere e quindi spendo e straspendo. E sono d'accordo con te che ci sono delle valutazioni in campionato inglese che francamente sono fuori mercato per il valore anche di alcuni giocatori che vediamo nel campionato italiano. È chiaro che se tu parli con un direttore sportivo, il primo obiettivo è cercare di piazzare un suo giocatore in Premier, perché sa benissimo di prendere almeno il doppio.
1: Lo strapagano, certo.
0: Esatto. E quindi la Premier, che è il miglior campionato al mondo, di una grande competizione interna molto molto bella, però al momento anche loro hanno dei problemi finanziari mica da ridere.
1: No, ti volevo salutare, nel senso che siamo purtroppo arrivati in fondo alla trasmissione e ci avrebbe fatto piacere continuare. Speriamo di poter continuare questa chiacchierata in un futuro prossimo.
0: Va bene, grazie a voi.
1: Luciano Mondellini, grazie di essere stati con noi. Andate a leggere Calcio e Finanza, perché è veramente una fonte di informazione per tutti quanti. Grazie.
2: Volevo fare una battuta su Arteta versus Simeone. Se questa ha imparato da lui, mi aspetto uno 0-0, un 1-1 questa.
1: Ma effettivamente sarà una partita che vivrà probabilmente di calci piazzati, di angoli e di falli laterali, perché abbiamo parlato anche questa caratteristica dell'Arsenal, che è una squadra che non segna su azione manovrata. Comunque, se avevate dei dubbi, oltre a un problema culturale, dovremo fare mea culpa e ne parleremo anche in futuro, c'è una forte responsabilità politica se le cose non cambiano. Quindi quando andiamo a votare ricordiamoci anche di questo, perché poi non andiamo ai mondiali.
2: Ma insomma, se con diversi governi non siamo andati ai mondiali.
1: No, ma infatti, certo, assolutamente.
2: Detto questo, a noi ci ritrovate tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola e il lunedì in replica su TMV Radio alle ore 18.
1: Perfetto.
2: Vuoi dire anche...
1: Che cosa volevo dire?
2: E in podcast quando volete.
1: Ah no, questa è la mia battutina finale. In podcast
2: pure su Spotify.
1: Vai, un abbraccio a tutti. A mercoledì prossimo.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il nostro programma oggi sarà quasi interamente dedicato all'Inter, alla conquista dello scudetto, ieri il successo contro il Parma che ha decretato la conquista del titolo da parte della squadra di Chievo, un Chievo che entra ancora di più nella storia dell'Inter dopo aver conquistato tanti trofei da giocatore con i nerazzurri, ha vinto lo scudetto al primo colpo con l'Inter, un Chievo che non era assolutamente facile da pronosticare come vincitore dello scudetto alla prima esperienza da allenatore all'Inter, lui che era reduce da un'unica esperienza da allenatore di prima squadra, quella dell'anno scorso al Parma, ma l'Inter ha puntato forte su di lui e ha avuto ragione. Parliamo di questo ed altro nel primo collegamento. Con noi c'è Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Inter. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Scudetto dunque all'Inter, un titolo che quasi mai è stato a rischio per i nerazzurri.
1: Sì, quasi mai, visto la forza che ha dimostrato quest'anno e non era facile, vista la delusione dell'anno scorso. Che sono arrivati fino in fondo a tutte le competizioni, però senza alzare un trofeo. E per l'Inter, quando non stai un anno senza alzare un trofeo, con questo organico, insomma, c'è rammarico e anche un po' di delusione. Ecco, arrivare in fondo in tutte le competizioni e poi non alzare nemmeno un trofeo. Cioè, invece quest'anno sono partiti proprio con un obiettivo ben preciso e qui bisogna darne atto alla società che ha scelto l'allenatore giusto, che ha messo anche i giocatori nelle condizioni migliori per potersi riprendere immediatamente, che non era facile.
0: Ecco, qual è stato il vero grande merito di Chievo in questa conquista dello scudetto?
1: Ma secondo me il merito di Chievo è, insomma, siccome è ancora un ragazzo giovane e tutto quanto, si è immedesimato come ex giocatore ancora, vicino, che è riuscito a fare gruppo. E poi questi ragazzi, insomma, sono stati molto bravi, perché tante volte magari la società, dopo una delusione, va a prendere anche un allenatore magari che ha già vinto, che è un nome altosonante, tutto quanto, e magari trovano delle difficoltà di inserimento proprio sia nella società che nel gruppo. Invece Chievo è stato molto bravo a immedesimarsi come giocatore ancora, ecco, con quella mentalità lì ha fatto gruppo, è stato bravo lui e il suo staff, bisogna dirlo, a rasserenarli, perché la partenza all'inizio non è stata facile, dopo la prima sconfitta con l'Udinese, subito la domenica dopo con la Juventus, poi perdendo anche i derby, le delusioni ci sono state, anche poi l'eliminazione anche in Champions con il Bodo. Insomma, nel percorso hanno trovato degli ostacoli, ma sono stati bravi subito a riprendersi, perché poi ha fatto una serie di vittorie, di partite che gli hanno permesso anche di arrivare in fondo al campionato con 32 giornate di anticipo a vincere questo scudetto, che è meritatissimo.
0: E il giocatore simbolo di questa Inter quest'anno qual è stato, a tuo parere?
1: Secondo me Lautaro, sicuramente Lautaro, però nel finale anche Thuram mi è piaciuto, ho rivisto il Thuram del primo anno all'Inter quando hanno vinto la seconda stella, lì ho visto proprio il giocatore che conoscevo io prima, perché poi gli anni passati, l'anno scorso, qualcosa aveva perso, invece quest'anno ho trovato, soprattutto in questo finale di campionato, ho trovato una sequenza di prestazioni e di gol che ha permesso all'Inter, pur senza Lautaro, a vincere questo campionato. Però l'uomo simbolo sicuramente è Lautaro.
0: Ti aspetti che Bastoni possa andare a giocare nel Barcellona? È un giocatore da Barcellona, ti aspetti che possa arrivare l'offerta giusta da parte degli spagnoli?
1: Lui è un giocatore da Barcellona sicuramente, però mi dispiacerebbe se andasse via dall'Inter in questo momento, anche perché è ancora un giocatore giovane. È un elemento della nostra nazionale, insomma, un giocatore della nostra nazionale che dobbiamo recuperare al più presto. E poi insomma, va a giocare in una grande squadra, in un grande campionato. Però l'Inter, se perde Bastoni, perde insomma, un giocatore molto importante. Dopo, magari, sicuramente con i soldi che ricaveranno, andranno sicuramente su giocatori di un certo livello. Perché il prossimo anno, facendo la Champions, devono. Almeno io credo che devono aspirare a, non dico arrivare ancora in finale, però almeno arrivare alle semifinali, ecco.
0: E invece che percentuali di vittoria dai all'Inter in Coppa Italia contro la Lazio?
1: Beh, lì hanno ancora una buona chance, come se adesso festeggeranno sicuramente qualche giorno tra ieri e oggi o domani, ma poi deve essere bravo Chivo e tutti quanti a cominciare a pensarci a questa finale, perché a fare il doppietto sarebbe una cosa fantastica. E poi bisogna sapere e analizzare bene, perché la Lazio ha un obiettivo che è quello, la finale della Coppa Italia, che l'ha già dimostrato di essere concentrati, sono concentratissimi proprio su questo obiettivo, perché l'hanno già dimostrato battendo una squadra forte come l'Atalanta. Perciò l'Inter deve stare molto, ma molto attenta, non prendere la partita alla leggera, perché poi giocando a Roma ci sarà lo stadio esaurito, maggior parte sicuramente saranno tifosi della Lazio. Insomma, non sarà una partita tanto facile per l'Inter, deve essere una Inter proprio giusta per poter far vincere questa Coppa Italia.
0: Senti, invece cambiando argomento, che è successo all'Atalanta? I risultati, anche gli ultimi, non sono stati certo brillanti, incoraggianti e ci si fanno delle domande anche su Palladino, sul suo futuro. Cosa ne pensi?
1: Allora, qui a Bergamo c'è rammarico, c'è anche un po' di delusione, perché è stata fatta una rincorsa da quando è arrivato Paladino, perché non dimentichiamo che Paladino ha preso la squadra che era al 13° posto. Era molto lontani anche l'obiettivo che si erano prefissati per arrivare almeno in Europa League, che è stato effettivamente mancato. Però Paladino ha fatto un percorso con la società, col gruppo, fantastico, perché è riuscito a fare ottime prestazioni anche contro grandi squadre. Parlo sia in Champions che contro il Chelsea, contro il Borussia Dortmund. E in campionato, insomma, eliminare, insomma, fare partite bellissime a partite magari poco convincenti. Ha avuto adesso qui nel finale di queste partite, dopo la delusione persa con la Lazio per poter entrare in finale in Coppa Italia, insomma, li ho visti un po' scarichi. E qualche dubbio adesso anche la società se lo sta ponendo, perché Paladino sicuramente ha fatto una rincorsa proprio tutti ne parlavano anche molto bene di questo ragazzo che è molto giovane, ha già fatto le sue belle esperienze, però non è ancora pronto per allenare una grande squadra come l'Atalanta, secondo me. Deve ancora fare uno step oppure migliorare in certe partite e situazioni.
0: Quindi ti aspetti che alla fine ci possa essere un cambio in panchina la prossima stagione?
1: Ma qui c'è. Io mi auguro che possa rimanere, perché da quello che si dice qua a Bergamo e nella società, loro hanno fiducia in questo ragazzo, in questo allenatore. Bisogna dargli la possibilità di partire dall'inizio, per vedere qual è il suo vero reale come allenatore, il reale valore come allenatore. Io me la. per me è un buon allenatore, però in certe situazioni deve ancora crescere.
0: Che succede invece al Milan, reduce la sconfitta con il Sassuolo 2-0, un Milan che sembra essere entrato in difficoltà nel momento in cui ha perso quelle residue speranze che aveva di contendere lo scudetto all'Inter.
1: Eh beh, tu hai detto bene, quando hanno visto che non c'era più la possibilità per competere con l'Inter per lo scudetto, insomma, sai, l'obiettivo del quarto posto era quasi centrato. Loro avevano magari motivazioni per poter arrivare a competere con l'Inter per magari anche uno scudetto, magari insperato, però essere lì a lottare fino alla fine. Questo non è avvenuto in determinate partite, insomma, che hanno perso anche malamente, senza quella determinazione, quella sicurezza, magari, e poi è venuto meno anche la fase offensiva, perché bisogna dirlo, gli attaccanti li avrebbe anche, ma però non sono mai riusciti a realizzare nelle ultime partite, hanno fatto solo un gol. Potevi mettere in campo qualsiasi giocatore, hanno cercato anche con Leao come prima punta, però non hanno mai dato quella sensazione, quella sicurezza per poter competere con l'Inter.
0: Si parla molto dei difetti di Leao, però anche Pulisic è entrato in una crisi profonda, al di là dell'infortunio che ha avuto, però insomma questo giocatore non è più riuscito a riemergere.
1: Eh sì, è vero. Sai, quando perdi le motivazioni un po', perdi anche le energie, anche sotto l'aspetto fisico. È vero che loro avevano solo un impegno perché avevano solo il campionato, perciò avevano tutta la settimana per poter preparare anche la partita. Questo è venuto meno anche per via di alcuni risultati che non gli sono stati anche favorevoli.
0: Il Napoli, secondo te, poteva fare qualcosa in più in questa stagione oppure gli infortuni sono stati troppo penalizzanti?
1: Sì, gli infortuni sono stati determinanti per il Napoli, sicuramente anche per loro potevano ci poteva essere un altro percorso, perché i giocatori il Napoli quest'anno li ha presi anche di certo valore, però tra tutti questi infortuni, insomma, quando l'anno scorso loro hanno vinto alla fine senza grandi impegni, perché avevano solo l'obiettivo del campionato. Quest'anno, facendo sulle tre competizioni, insomma, è vero che hanno anche allargato l'organico e hanno preso giocatori anche di nome, anche ottimi giocatori. Però quando ci sono questi infortuni, susseguirsi di anche infortuni lunghi che sono rimasti fuori per tante partite e sono stati determinanti.
0: Senti, invece è sorprendente in negativo il pareggio della Juventus contro il Verona, una Juventus che era chiamata a allungare o comunque insomma a avvicinare ulteriormente il Milan, invece ha perso un'occasione.
1: Ha perso un'occasione, ha fatto bene a sottolinearlo, perché con la vittoria sul Verona probabilmente avevano quasi messo un'ipoteca sul quarto posto e la sicurezza per poter partecipare alla Champions il prossimo anno. E purtroppo queste partite che pensi di vincere facilmente, trovi degli ostacoli, delle difficoltà che magari non riesci dopo a trovare la strada giusta, perché il Verona effettivamente ha fatto la sua onesta partita. È stata anche un po' sfortunata, diciamo, la Juventus in certi episodi, però va dato merito al Verona di aver onorato il campionato e giocare, seppur retrocessi, con lo spirito giusto per far vedere che magari è stata anche una retrocessione un po' complicata per loro in certe situazioni, visto le difficoltà che hanno trovato anche loro quest'anno.
0: Senti, un'ultima considerazione sul Bologna, perché nelle prossime ore il club emiliano e italiano si incontreranno per decidere il da farsi sul futuro. Ecco, cosa ti aspetti? Ritieni che l'esperienza italiana al Bologna sia arrivata al capolinea?
1: Ma adesso qui lo vedremo presto, quando si siederanno a un tavolo e vedranno di trovare le condizioni migliori per poter o continuare o perlomeno, se no, lasciarsi. Certo, per me è una delle il Bologna pensavo che poteva fare un percorso diverso, perché la squadra è stata anche rinforzata, l'organico è stato migliorato molto. Pensavo di un percorso completamente diverso di quello che hanno fatto attualmente quest'anno. Qualche partita sono andate anche male, però per il valore che aveva dimostrato l'anno scorso il Bologna, pensavo che quest'anno poteva essere anche ancora una sorpresa. Per la continuità che potevano dare ai risultati fatti l'anno scorso. Questo non è avvenuto e per la società, per la città e per lo stesso italiano sicuramente c'è rammarico e anche delusione, ecco, perché rischiano magari di non rientrare in nessuna competizione europea e non riescono nemmeno quasi quasi ad arrivare all'ottavo o al nono posto.
0: Eh sì, proprio così. Aurelio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: questa chiacchierata con Aurelio Moro, tornando a parlare dell'Inter, alcune dichiarazioni anche da parte di Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro, in un'intervista al Corriere della Sera. Ha sottolineato i meriti della squadra di Chivo. L'Inter è stata la più forte quest'anno, ha detto, e a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa con Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po' di sfortuna per Conte. Per Vieri Chivu è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera. Non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all'altezza di un club simile. Ha personalità e ha dimostrato di mettere in campo una grande gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani. Poi ha parlato anche di Pio Esposito e ha detto c'è comunque ancora tanta strada da fare per lui, deve migliorare a 360 gradi, ma le qualità sono importanti. Insomma, c'è anche la firma di Pio Esposito naturalmente sullo scudetto conquistato dall'Inter. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti!

0: Maracanã.
1: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, penso a loro, perché se lo meritano, perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
2: Bisogna sempre prendere atto di quello che succede, andare a analizzare le cose e poi cercare di migliorare per le prossime partite, perché sono quelle che contano, perché questa qui non l'abbiamo vinta.
3: È preoccupato, oggi abbiamo fatto una brutta partita, ma proprio credo sia stata la più brutta del campionato, quindi bisogna metterla da parte, martedì riprendere a lavorare e pensare a quello che sarà la partita con l'Atalanta.
4: No, che mi fa arrabbiare? Nulla, non mi fa arrabbiare nulla, perché hanno cercato di dare il massimo, avete visto anche gli altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato.
5: Credo che comunque la rincorsa che abbiamo fatto, la scalata, le tante partite, le tre competizioni, ho chiesto tanto a questi ragazzi da quando sono arrivato e sicuramente adesso un po' siamo arrivati sicuramente un po' scarichi.
6: Sono un po' arrabbiato per non aver vinto, perché penso che abbiamo fatto una prestazione importante contro il campione d'Italia, perché ancora sono campione d'Italia fino a che l'Inter non vinca. Oggi vedere il nostro centrocampo competere contro questi fenomeni e fare la partita che hanno fatto è veramente importante.
7: Posso mentire, dai, un pochino la testa ci è andata lì all'ultimo. Secondo me hanno creato più oggi 11 contro 11 che quanto avevano creato all'andata in 11 contro 10, quindi forse abbiamo rischiato più oggi che eravamo in parità numerica che all'andata.
8: Sicuramente è un altro passo, no? Importante che facciamo. Averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli.
9: Maracanã!
10: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari a tutti voi. Bentrovati, buon lunedì che tra l'altro ci porta l'Inter campione d'Italia. C'entra l'obiettivo la formazione nerazzurra di Chivu con il 21esimo scudetto ieri, vittoria in casa contro il Parma e quindi scudetto per la formazione nero-azzurra che quindi torna campione d'Italia dopo il Napoli. Parleremo naturalmente di questo, poi la giornata si dovrà ancora concludere perché c'è oltre a Cremonese-Lazio un importantissimo Roma-Fiorentina che vale moltissimo per la zona Champions e soprattutto per la Roma, visto anche quello che sta succedendo lì in quella zona di classifica dove il Milan stecca, la Juve frena, insomma c'è tutto ancora molto da capire in ballo quando ci avviciniamo veramente al rush finale. Quindi detto questo, un saluto a tutti voi, un saluto in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che come sempre ci accompagnano, Daniele Petroselli in redazione, Francesco Tringali e naturalmente un grazie anche a coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli, poi apriamo perché poi dopo nella seconda parte arriverà Luca Calamai e tra l'altro c'è un'importante novità che parte oggi, ve la dirò tra pochissimo, per quanto concerne appunto Maracanã e TMV Radio. Allora andiamo subito ai titoli di questa giornata. Inter meravigliosamente campione d'Italia, vince con il Parma, si aggiudica lo scudetto ed è la gran festa in casa Inter. Scudetto numero 21, la firma di Chivu, di questo allenatore che praticamente si è trovata la prima grande esperienza e ha centrato subito il grandissimo obiettivo. Intanto Milan, max caduta, perde contro il Sassuolo nelle ultime 5 partite, solo 4 punti fatti, un solo gol realizzato, insomma sembra un po' a corto di fiato la formazione rossonera proprio quando la zona Champions è vicina. Non sorride Spalletti perché la Juventus pareggia, ma questo pareggio è come una sconfitta perché pareggia contro il Verona retrocesso, viene salvata la Juventus dalla punizione di Vlahovic. E allora occasionissima Roma contro la Fiorentina questa sera per rientrare fortemente in zona Champions. Bene, bene, bene, bene, ben trovati come sempre in questa giornata di Maracanà. Poi vogliamo aggiungere insomma i titoli, aggiungiamo anche Kimi Antonelli che vince il Gran Premio, ancora grande prestazione di questo ragazzo. Tra l'altro mercoledì avremo l'approfondimento proprio all'interno di Motor Valley, mercoledì alle ore 18.30 si parlerà naturalmente di questo Gran Premio di Formula 1. Si parlerà anche della scomparsa di Alex Zanardi che ha toccato il cuore di tutti, un grandissimo sportivo soprattutto che ha dato sempre una grande dimostrazione di coraggio e di non mollare mai di fronte a tutti gli imprevisti che ci possono capitare nella vita. Un bacio veramente al cielo per Alex Zanardi, ma poi non dimentichiamo anche Sinner che vince a Madrid, quindi ancora un'altra grande vittoria di questo straordinario tennista italiano. Bene, questi sono per completare un po' questo weekend di sport che abbiamo così vissuto. Beh, per quanto riguarda l'Inter, faccio un pensiero velocissimo. Intanto parto proprio da questo scudetto conquistato che personalmente ho detto e continuo a dire c'è la firma di Christian Kivu. Io all'inizio, come altri, ma io penso come molti, hanno accolto con qualche dubbio l'arrivo di questo allenatore, dubbi che ci potevano stare perché poi adesso sento dire che tutti se l'aspettavano, che tutti erano consapevoli della grande bravura di Kivu, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo sono tutti bravi, però insomma io credo che poi all'inizio, in fondo, un dubbio ce l'avevano tutti. Perché un conto è essere stato un grande giocatore ed essere stato allenato da grandi allenatori, un conto è fare poi l'allenatore. Soprattutto lui si è inserito in una situazione secondo me non facile. Complimenti intanto a chi l'ha scelto, perché evidentemente chi lo ha scelto aveva piena fiducia, anche se è stata la quarta scelta, quello che volete, però alla fine potevano andare anche verso un altro filo, invece hanno scelto questo giovane allenatore ed è comunque un bel segnale scegliere un giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, quindi ereditava una situazione difficile dove l'Inter aveva perso tutto nella passata stagione. C'erano anche dei dissidi all'interno dello spogliatoio, avete sentito ieri Lautaro che ha confermato che in quel momento era quello che sentiva di dire, lo ha detto perché da capitano si è preso delle responsabilità. Un momento molto particolare, lui è arrivato punta di piedi all'interno di questo gruppo con una certa autorevolezza, ha saputo ricompattare questo spogliatoio, ha saputo rigenerare questa squadra nella testa e anche nel gioco, perché poi io ho sentito addirittura dire ma non ha portato nulla, non credo, perché anche dire l'Inter è la squadra più forte, quindi facile allenare una squadra forte, questa è veramente una delle frasi che hanno poco di calcio, perché poi bisogna saper allenare, entrare nel gruppo, capire quali sono diciamo le tematiche, cercare di ricaricare un gruppo che veniva da una stagione difficile, quindi i meriti ci sono di Kivu, assolutamente, ha portato anche qualcosa di diverso a livello di gioco, magari non così in maniera eccessiva, cercando sempre in punta di piedi di rispettare il lavoro che era stato fatto da Inzaghi, però abbiamo visto un pressing un po' più feroce, una squadra che ha segnato con una certa facilità, insomma ha segnato più di 80 gol in campionato. E poi credo che una delle cose, se oggi voi mi chiedete qual è stato il giocatore più protagonista o i giocatori più protagonisti, sarebbe facile dire Di Marco perché ha fatto gli assist, Çalhanoğlu perché è sempre il faro, Lautaro perché è il leader. Io invece voglio andare in una direzione diversa. Sicuramente Kivu è uno dei protagonisti, su questo non c'è dubbio, però io credo che poi il protagonista sia stato il gruppo. Cioè secondo me questo è uno scudetto del gruppo, di un gruppo che forse molto probabilmente potrebbe essere, diciamo, anche rigenerato, rinvigorito il prossimo anno, perché lo stesso Marotta lo ha fatto capire con l'inserimento dei giovani, anche con giocatori esperti, perché ha detto chiaramente serve un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti, quindi dei cambiamenti ci saranno, perché poi un ciclo non può durare, no, per moltissimo tempo. Deve iniziare quello di Chivu, e inizia molto bene, inizierà con uno scudetto, quindi è un ottimo inizio. Poi vediamo quello che succede in Coppa Italia tra pochi giorni, però credo che sia una vittoria del gruppo. Non so che cosa diciamo ne pensate voi, quindi cominciate a scrivere al 331 82 00 13. Oggi è chiaro che cercheremo di individuare dove sta la firma di Chivu in questo scudetto, e poi chi sono stati i tre protagonisti di questa vittoria dell'Inter. E credo che personalmente voglio sottolineare ed evidenziare il lavoro di un gruppo grazie all'operato di Chivu. Io la vedo in questa maniera. Poi, per carità, bravissimi in dirigenza a scegliere e ad avere fiducia in un allenatore, a supportarlo, a stargli vicino. E credo che questo sia un insegnamento un po' per tutti, cioè quando prendi un allenatore giovane, secondo me in questa direzione il calcio, poi voglio aprire una parentesi su quello che abbiamo visto pure questo fine settimana, quando prendi un allenatore giovane ci devi credere e devi avere fiducia, e questo penso che la società Inter lo ha dimostrato scegliendo Chivu, e credo che il calcio italiano deve andare in questa direzione. Ieri ho visto, tra venerdì e sabato, fino alle 12.30, no, fino alle 15, si è visto veramente una noia pazzesca. Poveri tifosi, perché abbiamo visto 3-0-0 consecutivi, dove c'è stato assenza proprio di gioco. Un pochettino ha fatto il como nel primo tempo, poi il Napoli ha risposto nel secondo con più fisicità, con più forza fisica, e la partita è finita in parità. Nelle altre addirittura mi è sembrato di vedere non facciamoci del male, finiamola così e buonanotte. Io credo che bisogna cambiare. È vero che noi abbiamo un calcio con meno qualità tecnica rispetto agli altri campionati, però secondo me bisogna avere anche degli allenatori che cominciano a essere un po' più coraggiosi, innovativi, rischiare un po' di più. Ci siamo così accapigliati nel trovare i difetti a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, e poi abbiamo visto 3-0-0 consecutivi nella nostra Serie A, dove ci vuole il coraggio a chiedere l'abbonamento alla gente per vedere quelle partite. Ripeto, non è soltanto una questione tecnica, perché è troppo facile. Io credo che sia anche una questione di idee, di rischiare qualcosa, di essere un po' più coraggiosi. Per esempio Chivu, a mio giudizio, quest'anno, se dovessi individuare un altro merito o un merito particolare, è stata la capacità di fare delle rotazioni maggiori, non guardando in faccia a nessuno, mettendo in panchina anche i big e dando spazio anche ai giovani, perché poi hanno trovato spazio anche dei giovani in questa squadra. Vedi Pio Esposito, vedi Bonnino, in un certo momento lo stesso Sucic, che comunque è stata alla fine anche determinante in alcune circostanze. Ecco, io credo che l'Inter vada in quella direzione di un rinnovamento. Ecco, bisogna, secondo me, avere un po' più di coraggio. È vero che i soldi ti aiutano sicuramente a prendere giocatori di qualità, però poi bisogna avere anche un po' di competenza, un po' di coraggio nell'andare a far fronte a questa mancanza che oggi il nostro calcio ha. Questo un po' per quello che riguarda l'Inter, quindi dopo apriremo naturalmente con tutti i nostri ospiti tantissime diciamo approfondimenti che riguardano appunto il lavoro di Chivu con l'Inter. Poi veniamo anche al resto, perché dopo aver visto tre pareggi consecutivi per 0-0 arriva Sassuolo-Milan, e arriva soprattutto vedi grosso mentre l'altro guarda, che è Allegri. È inutile girarci intorno, una partita imbarazzante da parte del Milan. È vero che perde Tomori per il secondo giallo, un giallo veramente insensato, il secondo, dove un giocatore non può fare una cosa di questo tipo. È anche vero che Leao prima sbaglia addirittura un gol quasi fatto che poteva portare in parità prima dell'espulsione, quindi il solito Leao che non si capisce dove deve giocare e che cosa deve fare. Però ragazzi, abbiamo adesso parlare di... Qualcuno mi ha detto subito, Marco, però come fa con questo Milan qui, Allegri? Ho capito, ma ragazzi, ma non è che il Sassuolo c'erano 11 messi in campo. Sassuolo ha subito partito forte, voleva prendere in mano la partita, ha cercato subito, cioè si vedono dei movimenti senza palla, di gioco. Io ragazzi, veramente, Milan è una roba, cioè, mi dicono che sono anti-milanista se dico questo. Nessuno di noi nei pronostici, se non mi sembra solo Braglia, ha indovinato la sconfitta del Milan, se no nessuno dava perdente il Milan al Sassuolo con la Champions a due passi. Una squadra che nelle ultime 5 partite, ripeto, ultime 5 partite, ha fatto 4 punti, ha segnato un gol. Un gol. Allegri dice: no, la Champions non è a rischio. No, no, è a rischio. È a rischio totale, perché adesso, se stasera la Roma vince, guarda che classifica viene fuori in questo finale. Quindi io credo che insomma ha buttato via un sacco di occasioni, soprattutto con squadre, ripeto, inferiori al Milan. Quindi non c'è giustificazione che tiene, come non c'è giustificazione che tiene per la Juventus per il pareggio ieri con il Verona, retrocesso. Ora è vero che nel calcio è bello, il calcio è bello anche per questo, siamo tutti d'accordo, però in un certo senso, ieri l'ho scritto anche provocando, la Juventus ha fatto peggio del Milan, perché mentre il Milan affrontava una squadra vera, una squadra che comunque ha fatto bene, ha giocato e ha messo in difficoltà, la Juve affrontava una squadra retrocessa. Eppure non mi è piaciuto come è partita, atteggiamento, le leggerezze, non puoi. Cioè questo pareggio qui è una sconfitta, ti sei sciupato un margine di vantaggio che avevi e adesso sei a rischio pure tu, perché di fatto adesso sei a rischio pure tu. Non capisco un'altra cosa, come si faccia a pensare di portare, spero che Spalletti si riveda questa valutazione, ma non si può portare Davide, non può stare alla Juve. Non facciamo che un gol possa sempre cambiare, uno o due gol da qui alla fine possa cambiare il giudizio su un giocatore. David deve, lasciamolo stare. Fortuna Vlahovic che entra e calcia quella punizione lì, perché la partita si era talmente incastrata in maniera anche una Juve arruffona, in alcuni momenti il pallone circolava in maniera molto lenta, quindi non mi è piaciuto, malissimo. La Juve per me è andata malissimo in questa partita, quindi non ci giriamo intorno. E adesso la Roma, chiudiamo, ha questa grande opportunità questa sera che non può assolutamente sciupare contro una Fiorentina che possiamo dire che è salva, però è chiaro che non verrà qui per cercare di fare la sua partita, ma la Roma deve assolutamente approfittare di questa situazione per rendere le ultime 3 partite elettrizzanti in quella zona di classifica. Staremo a vedere. Allora, per quanto riguarda invece la vicenda Rocchi, arbitri, andiamo avanti, la continuiamo a seguire, aspettiamo questo interrogatorio che verrà fatto al referente dell'Inter. Sono curioso di capire, però al momento non mi sembra che ci siano tutte queste grandissime novità su questa situazione, quindi seguiamo e vediamo praticamente quello che succede per poter poi dare un pensiero più profondo, perché poi ci addentriamo in una materia, come dico sempre io, che insomma bisogna anche conoscere. Allora, 331 82 00 213, ci sono già dei vostri audio, ne prendo qualcuno, poi andiamo in pausa che vi annuncio anche una novità, perché anzi la dico subito, dalle 13.35 nel Lazio siamo anche su Gold TV, sempre del gruppo Ciccione, canale 11 del digitale terrestre, a partire tutti i giorni dalle 13.35, quindi canale 61 sul nazionale, e poi siamo anche su Gold TV nel Lazio a partire dalle 13.35, dalle 14.05 saremo invece anche su Italia 7 in Toscana, quindi agli amici del Lazio e della Toscana diamo anche un'opportunità in più. Allora, 331 82 00 213, vai con un paio di messaggi, Andrea.
0: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Ciao Francesco. Volevo porre un quesito: come mai all'Inter sono riusciti nella gestione di un allenatore giovane che ha portato alla vittoria del campionato, mentre in altre società, come ci aveva già provato la Juve con Pirlo o con Ferrara prima ancora, il loro tentativo invece non ha dato risultati? Secondo voi quali sono state le particolarità a determinare questa differenza di risultato? Grazie.
10: Bellissima domanda, molto stimolante perché potrebbe aprire tanti approfondimenti. Sicuramente il vantaggio che ha avuto Chivu rispetto magari a Motta è stato quello di ereditare comunque una struttura di squadra che, al di là delle problematiche che c'erano e al di là della stagione negativa, è una squadra comunque che aveva una struttura importante rispetto ad esempio alla Juventus. E forse mi sento anche di dire che c'è stato un credere di più nell'allenatore rispetto magari a quanto si poteva credere in Motta, e aggiungiamo anche che magari nella Juventus c'è questa pressione in più che si vuole tornare a vincere perché non si vince da troppo tempo, e quindi questo rende un po' più complicato praticamente il lavoro di un allenatore più giovane. Io non penso che Motta sia scarso, l'ho sempre detto. Sono convinto che poi potrà ritagliarsi anche delle soddisfazioni in futuro. Andiamo con un altro audio.
11: Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ciao ragazzi, Max scudettato da Pavia. Voglio fare i complimenti al nostro mister, che con umiltà, lavoro, passione, lui uomo da Inter, che ha sempre giocato nell'Inter, che ha vinto nell'Inter, ha vinto anche da allenatore. Volevo fargli i complimenti. Bravo Cristian.
10: Bravo, sì.
11: E poi, per quanto prego. Riguarda i due allenatori super pagati... Ciao ragazzi, buon
10: abbiamo sempre rispetto per tutti quanti, poi bisogna anche vincere con classe, quindi rispettando anche gli avversari, perché poi diciamo adesso uno ragiona così perché ha vinto, ma ci sono stati degli avversari. Per esempio Lulu mi scrive che l'Inter è già una squadra forte, finalista di Champions, ma scusa se insisto, il Napoli con meno infortunati poteva combattere per il primato. Io direi che la società nerazzurra è stata l'artefice del successo, ma su questo non c'è dubbio. Io l'ho sempre detto che con meno infortunati poteva sicuramente essere più competitiva, però il problema degli infortunati non può riguardare esclusivamente la casualità, quindi anche lì evidentemente si è fatto qualche errore di valutazione. Allora Salvatore dice il Verona, sì è vero che è retrocessa, ma anche l'orgoglio gioca, aggiungerei anche tanta fortuna che hanno avuto. Sì, Salvo, però non voglio trovare scuse, cioè una squadra quando ha un obiettivo vero importante deve fare una partita diversa anche dal punto di vista dell'atteggiamento, non ci sono scuse secondo me. Allora, vai con un altro audio.
12: Ciao Marco, Antonio Saminato, complimenti all'Inter, complimenti a Chivu, complimenti a...
10: Poi ci fermiamo.
12: Alla società e complimenti ai giocatori. Quando è arrivato Chivu... I miei amici interisti, insomma, erano un po' tutti scettici, tutti a dire ma che stagione sarà e tutto. Io ho sempre portato avanti la tesi che la differenza avrebbero fatto i giocatori. Se si fossero comportati da professionisti e mantenevano il gruppo come era, l'Inter avrebbe lottato per il campionato. Non so se l'avrebbe vinto, ma gli dicevo che i risultati sarebbero stati comunque positivi, non che lottasse per il quarto o quinto posto, se me lottava per il campionato. E alla fine si è avviato questa cosa. Lo sfogo di Lautaro secondo me nel mondiale ha fatto bene, perché secondo me ha resettato il gruppo e l'ha fatto tornare unito, e Chivu ha messo la sua dote umana che ha fatto la differenza.
10: Benissimo, ok, allora mi sto per fermare, dico solo a Carlo che se vuole discutere qui con garbo e senza offendere, se no io non, per me è bannerizzato, non te leggo più e buonanotte, non mi interessa nulla. Perché ci vuole sempre rispetto per tutti, come si deve dare si deve anche ricevere, sia ben chiaro Carlo, che poi se si supera il limite dopo la simpatia diventa antipatia. Allora ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, break e arriviamo tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Allora, ben ritrovati e in questo momento diamo anche il buon pomeriggio a chi ci segue sul canale Gold TV nel Lazio, canale 11 del Digitale Terrestre e naturalmente anche agli amici del canale 61 come sempre. E allora diamo anche il benvenuto e buon lunedì e buona settimana a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato!
2: Caro Marco, buongiorno, buongiorno, abbiamo qualcosa da celebrare oggi.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Abbiamo da celebrare lo scudetto dell'Inter. Non partecipo, te lo dico subito, al giochino campionato modesto, campionato inferiore al passato. L'Inter l'ha vinto meritatamente, ha dimostrato di essere la squadra più forte. Resto con la sensazione, Marco, che il Napoli al completo avrebbe duellato fino all'ultimo secondo con l'Inter, ma i sei ma non fanno parte del calcio. Lo dico fin da ora, non mi interessa in questo momento parlare della vicenda arbitrale, anche perché o esce qualcosa di nuovo, se no sinceramente, al di là di un errore grave commesso da Rocchi, se ha interferito andando fuori dal regolamento nel discorso del VAR ha sbagliato, ma insomma per il momento sull'altro fronte, quello più delicato, quello che potrebbe portare a un coinvolgimento di alcune società, non trovo nessun elemento che mi porta a valutarlo con attenzione. Quindi l'Inter ha vinto meritatamente lo scudetto, e la faccia per me non può essere che quella di Chivu, perché io ti devo dire, Marco, e voglio il tuo parere, io a inizio stagione qualche perplessità su Chivu ce l'avevo perché mi sembrava un Inter che doveva, non dico raschiare il fondo del barile, ma insomma doveva tirar fuori il meglio da quello che aveva, anche giocatori forse arrivati quasi alla fine di un percorso, quindi il ruolo scomodissimo per l'allenatore senza grande esperienza, se non l'esperienza da calciatore, ma sappiamo bene che è un altro mestiere. È vero che tanti dicono è facile fare allenatore con Marotta, io invece penso, Marco, che Chivu meriti un grande applauso.
1: Io sono d'accordo con te, ci ho aperto subito oggi e sono del tuo avviso, che anche io ero tra quelli che aveva dei dubbi. Però guarda, io credo una cosa, non è che ci dobbiamo vergognare in questo momento a dire che si potevano avere dei dubbi sulla scelta di un allenatore giovane che aveva fatto 13 panchine con il Parma in Serie A e ereditava una situazione anche complicata. Luca, ricordiamoci quello che era successo nella passata stagione, l'Inter non aveva vinto nulla, si erano creati degli attriti all'interno dello spogliatoio, insomma c'erano tutti i presupposti per una stagione complicata. Quindi lui, se è riuscito ad arrivare fino a questo punto, è perché c'ha del merito. E no, io non accetto nemmeno la spiegazione ma l'Inter è la squadra più forte. Sì, è vero, però dopo la devi allenare, la devi guidare, devi fare delle scelte, devi affrontare tante partite. Ecco, magari non è in Champions, forse poteva gestire meglio la situazione con il Bodo, quindi ha peccato magari un po' di inesperienza. Però poi bisogna sapere allenare, non è che se ti danno una Ferrari vuol dire che tu la devi saper guidare e quella va forte anche, ugualmente.
2: Anche perché, come giustamente sottolineavi, Marco, l'Inter è passata anche attraverso dei momenti complicati,
1: assolutamente.
2: Ne
1: hai
2: fatto riferimento a uno, di un'eliminazione del tutto inattesa in Champions che poteva lasciare ferite profonde, poi c'è stato qualche risultato, qualche momento di sbandamento, qualche infortunio che ha tolto dei giocatori importanti. Quindi bravo Chivu, sono molto curioso di vederlo alla conferma. Tra l'altro Chivu ha avuto anche il merito di valorizzare per esempio Pio Esposito, che credo sia un regalo che lui ha fatto all'Inter, ma l'ha fatto anche al calcio italiano. Oggi vedi Pio Esposito e ti sembra tutto naturale. Non è facile mettere un giocatore così dentro una squadra fortissima. No. Lui l'ha fatto, quindi complimenti. Ora, e qui mi aspetto, vorrei anche una tua riflessione, ecco, se l'Inter vuole poi ritornare protagonista assoluta in Champions, e noi abbiamo visto delle grandi partite di Champions, io credo Marco abbia molto da lavorare sul mercato e non so se è vero che Marotta è stato molto bravo a recuperare molti debiti che erano stati accumulati, però non so se questa proprietà ha la forza per dare anche quella potenzialità economica per fare riportare l'Inter tra le grandi non solo d'Italia ma d'Europa.
1: Beh, c'è da lavorare, perché poi credo che, ecco, penso che poi bisognerà anche intervenire. Ieri mi sembra Marotta abbia detto bisogna inserire giovani ma anche calciatori di esperienza, serve un mix, quindi qualcosa bisognerà fare. Cioè l'Inter mi sembra, ecco Luca, se uso questo termine magari qualcuno adesso mi insulta, però penso che questa vittoria qui chiuda un po' una fase storica dell'Inter. Adesso bisogna aprirne un'altra con Chivu, che dovrà diventare protagonista e aprire un ciclo. E per aprire un ciclo credo che questa squadra dei cambiamenti li deve assolutamente fare.
2: Deve fare per forza.
1: Quindi vediamo allora, come si comporterà sul mercato. Ecco,
2: chiedendo scusa alla regia, sommerei due figure che avevo immaginato. Una legata al Verona,
1: sì.
2: Autore di un grande inatteso risultato contro la Juventus, una con Berardi, protagonista di una grande partita, anche lui. Perché le voglio unire, Marco? Perché nel calcio dei veleni, dei sospetti, è tutto farlocco. Ecco, io trovo che queste due prestazioni contro due squadre che si stanno giocando qualcosa di importantissimo, perché ricordatevi, fare o non fare la Champions sposta un bilancio di una di quelle società. Parlo di Milan, Inter, Roma, Juventus, Juve, Napoli, certo. Eccetera, no? Quindi vale quasi un piccolo scudetto. Ecco, quello che ha fatto il Verona per lealtà di calcio, per me merita un grandissimo applauso. Andare a Torino e reggere contro la Juve, quello che ha fatto Berardi e i suoi compagni contro il Milan è un altro grande merito. Questo è un calcio che non dobbiamo dimenticare. Non so se sei d'accordo, il calcio della lealtà, della pulizia, dell'onestà e anche, se mi permetti, della qualità.
1: No, ma io sono d'accordo. Il Verona, anzi, il calcio è bello anche per questo. Poi possiamo discutere, esatto, sui meriti della Juventus, ma il Verona ha fatto il suo e lo ha fatto molto bene. E Berardi si conferma, caro Luca, un attaccante che, mi permetto di dire, non so se sei d'accordo, che forse poteva fare una carriera differente.
2: Sì,
1: lo dico,
2: sì,
1: con grande rispetto per il Sassuolo, ci mancherebbe, non voglio adesso, però credo che poteva fare una carriera forse diversa, visto i mezzi a disposizione di questo calciatore.
2: Guarda, io poi non ho mai capito, Marco, quanto lui non abbia mai avuto voglia di andare oltre la sua straordinaria comfort zone, lo ripeto, di una società formidabile. Ora non ci sono più, non c'è più il patron, ma la società, grazie, certo, ai figli, è rimasta a altissimo livello, mondo dove non c'hai grande pressione. Sai, nella settimana di Fiorentina Sassuolo abbiamo contattato un giornalista e ci ha detto: io sono l'unico che va al campo. Ecco, lo dico perché è chiaro, se te Berardi vai a Milano, a Roma, ma anche a Napoli, Firenze, eccetera, ce n'hai 40 di giornalisti al campo. È un altro mondo, un altro modo di vivere. Non so se lui è stato finito prigioniero di questa oasi felice e quindi non ha avuto il coraggio, oppure non c'è stata una società che ha avuto vera, di quelle grandi,
1: che ci ha creduto fino in fondo.
2: Bravo. Che è riuscito a convincerlo che andava fatto. Un po' perché costava caro, ma io, ecco, questa grande... Ti ricordi, lui anni fa ci fu la Juventus, sì, lui annicchiò. Poi c'è stata la Fiorentina, lui nicchiò, poi c'è stato, ripeto, lui ha avuto anche qualche infortunio e gli ha fatto saltare il mercato. Non so se è un'occasione persa o dire: bravo Berardi, che ti stai divertendo tanto in un ambiente dove si può anche vivere.
1: Come storia,
2: allora,
1: di calcio
2: è bello. Non so se è un'occasione persa o dire: bravo Berardi, che ti stai divertendo tanto in un ambiente dove si può anche vivere.

0: ieri molto male la Juventus, perché non c'entra niente le proteste, no, puoi anche prendere un gol dal Verona, sai qual è il problema. Male, poca forza, poca cattiveria, poca lucidità. Non mi è piaciuto nemmeno quel riferimento un po' così di Spalletti a che cosa manca, cioè non è che te puoi essere bravo e bravissimo riuscendo a fare a meno di tante cose, poi dopo pareggi col Verona e ti manca qualcosa in una parte del campo. L'ho trovata una scusa che non mi piaceva. Certo è, caro Marco, che oggi se c'era un motivo in più da dare, uno stimolo in più a dare alla Roma, gliel'hanno dato, perché oggi la Roma, ragazzi, se batte la Fiorentina veramente si avvicina tanto tanto tanto. Io ho dato un po' un occhio al calendario, non so se te hai fatto lo stesso, di Roma, di Juventus e Roma, c'hanno entrambi la trappola del derby,
1: sì,
0: questa è una trappola, c'hanno queste trasferte un po' insidiose, la Juve a Lecce, se non sbaglio, non mi ricordo dove va la Roma, forse a Parma, calendario più o meno equivalente in questo momento, te chi vedi più vicino al quarto posto, a patto poi che il Milan ricomincia a vincere qualche partita, ma poi ci arriviamo.
1: Ma guarda, hai toccato un tasto che hai detto dopo ci arriviamo, perché secondo me la Juve ce la potrebbe fare, io ho questa sensazione. La Roma, vediamo, stasera se vince si avvicina fortemente, quindi non possiamo non considerarla. Quindi, però c'è il derby è una partita veramente, la vedo più complicata per la Roma, il derby lo vedo più complicato
0: come
1: per la Roma,
0: entra, Marco,
1: che per la Juventus.
0: Come entra la finale di Coppa Italia nel derby, te lo ricordi?
1: Prima.
0: Quindi c'è il derby toglierà molto alla Lazio.
1: Sì, infatti poi, quello è vero, quello è verissimo.
0: E poi ho letto, correggimi se sbaglio, ho letto che i tifosi della Lazio andranno alla finale.
1: Non al derby.
0: Quindi io ti dico che se oggi la Roma vince con la Fiorentina, è nettamente favorita, ma non è scontata, secondo me prende una spinta che se fosse
1: enorme,
0: Milan e Juventus sarei molto attenta.
1: Devono stare molto attenti. Forse
0: questa spinta la Roma può fare 3-3 dopo.
1: E forse in questo momento ti dico che deve stare attento più il Milan che la Juventus, Luca.
0: Sì, anche perché, e così veniamo ad Allegri, anche perché il Milan io lo vedo, mentre la Juventus ha già scelto allenatore, mi sembra ci sia una grande compattezza tra gruppo squadra e Spalletti, non ci sono sempre buone parole dei giocatori nei confronti di Spalletti, quindi vedi un legame molto forte. Ecco, sul fronte Milan io vedo un po' di confusione, nel senso che credo sia il segreto di Pulcinella che Allegri è uno dei candidati alla panchina della nazionale italiana. Per quello che so io piace a tutti e due i candidati. Ma piace molto in particolare a Malagò, che in questo momento mi sembra favorito su Abete. Nel Milan si dice serve un attaccante, quindi svuotando un po' di valore un po' tutto il reparto offensivo attuale, si va da Zirkzee a Ken a Dimite. Poi dice serve però anche uno in mezzo al campo e non si sa cosa fa Modric, quindi anche in mezzo al campo c'è ragione, più per forza serve un difensore centrale, certo. Mi sembra che il Milan sia molto sul futuro con però poche certezze, questo è un grande rischio. Ora non ho sotto mano il calendario del Milan perché mi ero fossilizzato su Juventus e Roma guardando la classifica, però qui non è un problema di calendario.
1: Atalanta, Genoa e Cagliari, ti dico, Luca. Atalanta naturalmente c'è l'Atalanta in casa, poi va a Genova con il Genoa e poi c'è il Cagliari in casa l'ultima, quindi due in casa e una fuori.
0: Capito, su tutte partite un po' così, quindi io credo che se il Milan non rimette i piedi in terra, non ritorna a concentrarsi sul presente, poi ci sarà un futuro e lì il futuro secondo me partirà dall'allenatore. Ecco, io credo che dare qualcosa già detto, però qui serve anche la voce del padrone, che deve far sentire ad Allegri il fatto se ci crede, se lo vuole tenere in tutti i modi oppure no, anche se mi insegni che quando chiama la nazionale è difficile, no, per un club dire di no.
1: Tu pensi che possa andare Allegri in nazionale? Vedi questa possibilità più...
0: Io vedo Allegri più di Conte. Vedo Allegri più di Conte, un po' perché Conte c'è

0: Allegri almeno 2 anni fa avrebbe fatto carte false per andare in nazionale, era proprio un suo grande desiderio, credo lo abbia anche manifestato a amici suoi trasversali del mondo di Roma. Ci si riconosce nel lavoro e ti devo dire, Marco, Allegri non è un allenatore, capisci il senso che lo voglio dire, è un gestore di squadre, molto bravo a gestire le squadre, ecco, quindi lo vedo più commissario tecnico che non Conte, che invece lavora, che ti costringe a un certo tipo di, a una certa metodologia. Comunque, staremo a vedere. Allora, l'ultima riflessione nasce da qualcosa che hai scritto te, che mi ha colpito, cosa che ho condiviso totalmente. Hai messo, se non sbaglio, tutti gli 0-0 di questa fine del campionato, ma hai aggiunto qualcosa. Hai aggiunto un qualcosa da grande giornalista che rende ancora più importante l'analisi che hai fatto. Hai aggiunto i tiri in porta.
1: Sì.
0: Perché uno ci può essere 0-0 con 6 pali, 2 rigori sbagliati, 3 traverse, 40 occasioni da gol. Invece i dati che hai messo te di quelle 3 partite sono veramente desolanti. E poi hai fatto una battuta giustissima, perché te non hai un'idea in quanti mi hanno, stavo per dire una parolaccia, massacrato, diciamo, il mio buon senso. Ho cercato di edulcorare il tutto con il principio: no, ma Paris Saint-Germain, non è stata una partita di calcio, è roba da circo. Ma vergognatevi, sì. Paris Saint-Germain, Bayern Monaco è stata una partita straordinaria, con dei gesti tecnici straordinari. Ci potrà essere stato anche qualche errore del portiere, ma la stragrande maggioranza dei gol nascono da colpi di fuori classe. Cioè, la domanda è che quando te hai visto Paris Saint-Germain Bayern, come fai a vedere quelle 3 partite che ha indicato Marco Piccari? Ecco, non so, quindi vorrei che tu allargassi ancora una riflessione, ripeto, che ho condiviso totalmente.
2: No, ma il dato sconcertante sono, come hai detto tu, sono state oltre i 3-0 le occasioni create, veramente pochissime in 3 partite, e i tiri in porta totali, io ho messo i tiri in porta totali delle 2 squadre, sì. Quindi lì c'è la pochezza proprio. In 5 partite praticamente di giornata, perché poi ci sono state le altre 2 tra venerdì e fino al lunch match delle 12:30, erano stati segnati 5 gol, Luca. 5 gol in 5 partite vuol dire una media di un gol a partita. Ma di che stiamo parlando? No, e abbiamo fatto le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, perché è finita 5-4, facendola passare. Molti addirittura mi hanno scritto che era una partita tra Scapoli e Ammogliati. Cioè, ma viva Dio che ci stanno queste partite, il problema siamo noi. Come fai a vendere un prodotto così? Dimmi come fai a vendere, tu devi chiedere a questa gente di abbonarsi per vedere queste partite. Ditemi se è una roba che si può. Io credo che, guarda, allargo un attimo il discorso, Luca, approfitto della tua presenza, abbiamo ancora qualche minuto. Io credo che non sia soltanto un problema tecnico, cioè nel senso, è vero che noi siamo carenti tecnicamente rispetto ad altri campionati e quindi da questo punto di vista siamo inferiori, ma io credo che sia anche un problema di proposta di calcio che vogliamo presentare. Cioè, mi sembra che ci sia una proposta di calcio, soprattutto in alcuni allenatori, mi permetto di dire, un po' involuta, non evoluta, cioè rimasta un po' indietro. Si fatica a fare gioco, si fatica ad attaccare, si sta lì attaccati al risultatino perché bisogna portare a casa un punticino per la zona Champions, e poi vedi delle partite che sono veramente una roba difficilissima. Poi dopo vedi allenatori, Luca, e chiudo, che vanno all'estero, Farioli ha vinto lo scudetto con il Porto, esatto. Però da noi Farioli non può allenare perché non è giovane, non può allenare. Che fai, ti presenti con Farioli? Questa è la nostra mentalità, quello non va bene, quell'altro perché prende troppi gol. Però allora accontentiamoci di questi 3-0-0 e facciamo le pulci a Bayern Monaco, Paris Saint Germain, va bene così?
0: Esatto, no? È così, e questo, ripeto, è solo la punta dell'iceberg, perché la riflessione di Marco Piccari legata a queste partite noi la potremmo abbinare a tutte le giornate di campionato.
2: Sì, sì.
0: Se Marco Piccari o un giornalista del suo livello si mettesse a spulciare questo campionato, verrebbe una cosa agghiacciante. E non vi fate, cancellate la battuta che chi si vuole divertire vada al circo. Ragazzi, sta cambiando il mondo. La gente va meno agli stadi, i giovani si interessano meno al calcio. Cioè, questa è una battuta da vecchio calcio che non c'è più. Esatto. Se vogliamo riportare i giovani, i ragazzi ad appassionarsi al calcio, hai due opzioni: o gli fai vedere le gare di Champions, oppure se li porti a vedere le partite di campionato, la buona parte delle partite si annoiano. Io fatico a vedere 90 minuti di una partita, Marco, rarissimamente, sì, cioè, sì, dopo sì, un quarto d'ora, 20 minuti non ne posso più, trovo noia, trovo questo tatticismo e trovo pochissima qualità. Dobbiamo riportare coraggio e qualità nel nostro calcio. Ecco, questo lo dico perché, così come diceva Marco Piccari giustamente, noi ci siamo vantati spesso di avere i migliori allenatori del mondo e probabilmente in un'epoca storica era anche vero tutto questo. Ora i nostri migliori allenatori del mondo devono andare a produrre un calcio diverso se vogliono continuare a guadagnare quei milioni che guadagnano stando sulle panchine di Serie A.
2: D'accordissimo, c'ho poco da aggiungere in questo senso. Facciamo una cosa, Luca, così ti faccio una domanda velocissima.
0: Vai.
2: Mi dai i tre protagonisti, secondo te, dell'Inter scudettata? Chi sono? Ce li hai?
0: È una bella domanda, guarda, direi, vado così col rischio di dimenticarmene qualcuno.
2: Vabbè, tanto ti ho preso in conto. Sì?
0: Cavanoglu, direi Lautaro, perché anche se non ha fatto una stagione da 10, comunque alla fine è stato importante, e forse Di Marco per continuità. Ma ecco, quello che mi ha colpito dell'Inter di quest'anno è che io almeno non ci ho trovato la stella, il fuori categoria. C'è stato il periodo di Pio Esposito, c'è stato il periodo di Thuram, c'è stato il periodo di Dumfries, c'è stato il periodo di Barella, c'è stato il periodo tanti giocatori che nei momenti c'è stato il momento. Ecco, direi che per esempio forse l'Inter dovrà migliorare qualcosa sul portiere, però in alcune partite è stato anche importante. Livello medio-alto di un campionato medio.
2: E un'altra cosa, dove vedi la firma di Chivu in questo scudetto? C'è un qualcosa che tu dici, lì c'è la firma di Chivu?
0: Sì, la capacità di far accettare al gruppo storico, che veniva, come hai detto opportunamente te, da una stagione senza aver vinto nulla, ma con grandi guerre, ti ricordi le polemiche, Lautaro, guerre di quelli grandi, di quelli veri, accettare, altri volevano andare via, Çalhanoğlu voleva tornare in Turchia, a fare accettare al gruppo l'idea di rimettersi in gioco e di aiutare qualche giovane a dare una mano. E questo forse lo ha potuto fare lui da ex grande calciatore. Magari se fosse arrivato l'italiano di turno, noi italiano allenatore, cioè parlo di sì, Vincenzo Italiano, con le sue idee nude e crude, forse quel gruppo non avrebbe ottenuto da questo gruppo quello che un ex calciatore, uno che sa dialogare col gruppo, uno, hai visto come hanno festeggiato ieri nello spogliatoio?
2: Sì, sì.
0: Lui era il capobanda, lui è diventato il capobanda. Ecco perché ora sono molto curioso di vedere se Chivu diventerà anche poi l'allenatore. Ha fatto anche l'allenatore, ma stavolta è stato prima di tutto una specie di capobanda.
2: Carina questa. Allora, vediamo se abbiamo un audio velocissimo e poi andiamo ai saluti. Luca, vai.
1: Ciao Marco, Luigi da Novara. Questo niente, per noi interisti questo non è uno scudettino, ma è uno scudettone, alla faccia di tutti gli opinionisti che adesso cercheranno di sminuire questo scudetto. Che poi le cose sono talmente lampanti, poi basta guardare i numeri, voglio dire. La gente poi si dimentica, all'inizio del campionato la squadra favorita per lo scudetto era il Napoli. Seguiva poi l'Inter e dietro Milan e Juve, punto. Anche i bookmakers davano la quota Napoli a 2,50 e l'Inter a 3,75-4. Quindi tutti adesso questi fenomeni che dicono l'Inter ha fatto il suo dovere, che secondo me sono, diciamo, non sono onesti molto intellettualmente. Ecco.
2: Vabbè, dai, Luca, io
0: no,
2: penso
0: ma
2: che...
0: guarda, ritorno alla mia riflessione iniziale, che poi va anche a dare una risposta all'amico che ha telefonato. Il Napoli ha avuto una serie di infortuni naturali che ha fatto sparire, non per settimane ma per mesi interi, i giocatori determinanti. Ora i primi nomi che mi vengono in mente sono Lukaku e De Bruyne, ma ce n'è una lista interminabile. Anche l'Inter ha avuto i suoi problemi, meno gravi del Napoli. Io resto convinto che le due rose erano equivalenti e io ero più tendente al Napoli, caro Marco, proprio perché pensavo che Conte avrebbe dato quel qualcosa in più rispetto a Chivo. Invece Chivo bravissimo, Chivo mi ha smentito, Chivo merita lo scudetto.
2: Assolutamente. Luca, per il momento come sempre grazie. Buona settimana, ci sentiamo prestissimo. Adesso piccolo break e torniamo subito.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Ed eccoci qua, e allora buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
3: ciao
5: pomeriggio
3: Stefano,
5: a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. E allora colgo anche l'occasione di salutare gli amici che sono adesso davanti alla TV su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo. Prima abbiamo salutato gli amici invece che sono collegati nel Lazio sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV e naturalmente quelli che ci guardano anche sul canale 61.
5: Bene.
3: La famiglia si allarga. Va bene. Allora, caro Stefano, dunque ci siamo per commentare questa giornata di campionato. E allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao,
5: ciao
3: Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Abbiamo azzeccato tutti il pronostico di Juventus Verona, mi sa.
3: Sì, tutti, proprio siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto un figurone, guarda, clamoroso. Massimo Bonanni.
5: Ciao, che... Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
3: Perché gli fai ciao Stefano?
5: No, ma questa è,
3: questa... Ah, questa è la gufata proprio di oggi. Oggi proprio pa!
5: Come l'ha detta,
3: ha iniziato proprio
5: in modo
3: così.
5: Legale.
3: La sì, piazza in... bene, bene. Tra l'altro,
7: non parlo più, non saluto più, voglio diventare ignorante.
3: No. Grande, Massimo. Allora, con noi c'è anche Antonio Paganin. Che
5: ciao,
3: saluto
5: Antonio.
3: Oggi. Ciao, Antonio. Ciao, Antonio.
8: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Senti come sei carico.
5: Hai dormito
3: .
5: Poco, Antonio.
3: Senti come sei carico oggi. Come mai sei così carico, Antonio? Come mai?
8: Perché è una bella giornata qua a Vicenza. Si sta bene, l'aria è fresca.
3: Certo, certo. Immagino, c'è quel venticello che fa piacere, vero?
8: Sì, sì, dai, era sperata, sembrava lontana, che non arrivasse mai.
3: È arrivata.
8: Poi dopo, sì, dà una bella soddisfazione, penso, per chi è amante dei colori nero-azzurri. Dai,
3: dai, sì, sì, aspetta che ci andiamo, aspetta che... No, no, ci andiamo subito, però aspetta che ti introduciamo in questa prima parte di trasmissione oggi con una nostra rubrica che è consuetudine anche alla 35esima giornata, che tra l'altro si completa questa sera con due partite, cioè Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina, che diventa una partita importantissima. Poi ne parliamo nel corso di questo pomeriggio. Allora, iniziamo con i 30 secondi che in genere voi dedicate liberamente a chi volete voi dopo la giornata di campionato. Parto da Stefano Impallomeni, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi, Stefano?
5: Beh, insomma, voglio dire, l'Inter che ha meritato questo scudetto, poi dopo magari andremo nel dettaglio, certo, scegliendo gli uomini che hanno deciso di più, che sono stati determinanti. Chi, senza dubbio, ma io scelgo, se devo scegliere un giocatore, un uomo che ha fatto la differenza, scelgo Di Marco, quindi è stato lo scudetto dell'Inter, ma soprattutto Di Marco.
3: Bene. Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi.
6: Ma anch'io li dedicherei a Tibu, perché è stato il vero artefice, ha ereditato una squadra che era reduce da una delusione tremenda, quella della scorsa stagione, e sembrava arrivato lì per caso, invece ha dimostrato di essere un allenatore vero, è entrato nella testa dei giocatori, ha fatto benissimo. L'altro a cui dedico questi secondi è sicuramente Fabio Grosso, che è stato protagonista col Sassuolo di un campionato straordinario.
3: Verissimo. Massimo Bonanni.
7: Io volevo dedicargli a Fabio Grosso, ma Daniele Garbo è uno, un difensore che anticipa sempre, quindi mi ha colto in questo momento impreparato. Io li dedico ugualmente a Fabio Grosso, e perché veramente credo che 50 punti, 49 quelli che sono veramente un grandissimo risultato.
3: Grandissimo risultato. E allora vado da Antonio Paganini, tuoi 30 secondi.
8: Beh, al popolo nerazzurro, io parlo, chiaramente sono di parte, però penso che mai come quest'anno si sono goduti una cavalcata incredibile. C'era molto scetticismo, lo ricordiamo, no, all'inizio, per la scelta di Chivu, che poi si è rivelato essere veramente l'ago da bilancia che ha spostato i valori. E per la rivelazione concordo su Grosso, ha fatto un lavoro che è semplicemente straordinario con il Sassuolo, per cui complimenti veramente a Grosso.
3: Eh sì, poi dopo magari ci parliamo. Allora facciamo una cosa, visto che avete accennato naturalmente giustamente all'Inter, io vorrei farvi questa domanda: dove notate a vostro giudizio la firma di Chivu in questo scudetto? Cioè, se noi dovessimo individuare un fattore riconducibile esclusivamente a questo allenatore, che all'inizio, permettetemi di dire, è stato accolto qualche dubbio che secondo me era anche legittimo, eh? Certo, arriva un allenatore giovane, era edita una squadra che viene da tante che aveva perso tutto l'anno scorso, viene da una situazione ambientale dove, vi ricordate, c'erano dei contrasti all'interno. Lautaro ieri lo ha confermato, ha detto: io quelle cose l'ho detto in quel momento perché le pensavo e dovevo dare una scossa. Quindi era edita una situazione difficile e qualche dubbio ci poteva stare. Secondo me non era lesa, non voleva ledere l'immagine né dell'Inter né di Chievo, se uno aveva un dubbio iniziale, Stefano, sull'arrivo di questo giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, eh? Quindi non ce lo dimentichiamo. Ecco, dove notate la sua firma, Stefano? Se tu dici: qua questo è il tratto riconoscibile di Christian Chievo, dove?
5: Se tu ben ricordi, io ancora avevo un po' intravisto questo, no? Sì. Questa possibilità di lavoro. Poi, come ha detto Marotta giustamente ieri a fine partita, un conto è vincere, un conto è fare anche un campionato, diciamo, all'altezza della situazione. Io credo che poi l'Inter abbia scelto bene e che Chievo altrettanto ha scelto bene, perché l'Inter era quello che gli serviva. Non ci dimentichiamo che lui aveva già respirato, insomma, da calciatore, il triplete, eccetera eccetera, però è stato allenatore delle giovanili. A me ricorda questo percorso. Non rispondo esattamente alla tua risposta. Se tu mi dici un segreto, ecco, io credo che sia un percorso, mi ricorda un po' la scelta berlusconiana.
3: C'è un eco, attenzione.
5: Quando appunto decise Berlusconi il post Sacchi con Capello, sì, che all'epoca era allenatore della Primavera, tutti, certo, quanti, insomma, no, avevano avuto più di una perplessità: ma come, non è pronto, non è pronto. Berlusconi, fidati di me, cioè, Capello è pronto. Ecco, diciamo che non è la stessa cosa, però simile.
3: Ma è simile, quindi, perché anche Capello non aveva grandi esperienze,
5: esatto,
3: no?
5: E quindi molto simile, cioè, quindi è entrato, come ha detto Chievo ieri a fine partita, rispettando la forza del gruppo, questo stare insieme che non è mai mancato, come ha sottolineato Barella a fine partita ieri, quello è un passaggio importante.
3: Sì,
5: possiamo,
3: sì,
5: perdere, possiamo vincere, ma non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme, e questa è una cosa molto importante che sottolinea. Questo percorso è cominciato con lo scudetto di Conte ed è come si è concluso con quello di Chievo, e il gruppo è quello. Hanno vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, Marco.
3: Sì, sì.
5: Hanno ripreso dalle macerie, lui è stato molto bravo, dalle macerie dell'anno scorso, macerie poi tra
3: qualcosa,
5: virgolette, perché poi ci siamo divisi, ma insomma una squadra importante che è arrivata fino in fondo, poteva raccogliere tanto, tutto, e ha raccolto nulla, e sono stati bravi là. Dopo il mondiale per club, dopo le dichiarazioni di Lautaro, dopo la sottolineatura di Marotta, dopo il mal di pancia di Çalhanoğlu, si sono ritornati tutti quanti insieme, e al di là dei sistemi tattici, poi ci sono stati anche dei cambiamenti, degli inserimenti, tutto quello che vuoi, ma Chievo ha fatto le cose in maniera semplice, e le cose semplici sono le cose più difficili da fare, quindi complimenti a lui.
3: Antonio Paganini, il tratto distintivo, la firma di Chievo, dove la noti in questo scudetto numero 21?
8: In tre fattori principali. Primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Chievo. Ci metto un piccolo neo, il post Inter-Juventus, no? La gestione un po' così a caldo di quello che è successo con Bastoni, però già, come ha detto Stefano, a partire da lontano, già il mondiale per club, gestire veramente una grana importante, quella con Çalhanoğlu, non è stato semplice. La coerenza che abbiamo dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che non aveva, veniva, come dite voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato, anche perché vai all'interno di un ambiente che veniva da una frustrazione calcistica dettata da un finale di stagione veramente molto complicato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità, ha sicuramente usufruito alle spalle di una società che, a mio modo di vedere, gestisce le cose in maniera incredibile, ed è veramente brava, brava, brava. E questo ha portato al risultato di quest'anno, né più né meno.
3: Bonanni.
9: Ma credo che abbia fatto un percorso molto importante. Sono contento per lui, perché ricordo, come ha detto bene anche Stefano, insomma, lo scetticismo, l'hai detto anche te, insomma, lo scetticismo iniziale da parte di tutti. Io invece ero contento, perché si stava dando la possibilità a una persona che conosceva il mondo Inter, un allenatore che aveva dimostrato comunque lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, di poter iniziare un certo tipo di percorso, e quindi sono contento per lui. Ha vinto, secondo me, la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando, quando si segna, insomma, in alcune volte, no? in delle esultanze. Quindi credo che sia per l'Inter e per lui un inizio di un qualcosa che può portarli a vincere, secondo me, negli anni, e a ringiovanire la squadra. L'Inter credo che ringiovanirà parecchio la squadra. L'unico punto fermo rimarrà Çalhanoğlu, e poi qualche giovanotto lo butteranno dentro.
3: Anche Lautaro, punto fermo anche Lautaro, no?
9: Sì, no, io parlo di Çalhanoğlu, ha 32-33 anni. Lautaro è giovane.
3: Sì.
9: Quindi insomma credo che compreranno qualche ragazzo giovane.
3: Ma ieri mi sembra che Marotta ha proprio fatto capire questo, no? L'inserimento di giovani e di giocatori esperti, questo sarà il mix del prossimo mercato, che credo sia anche giusto, Stefano, perché poi inizia qui il ciclo di Chivu, no? In questo momento, sì. Cioè da questo vittoria in avanti. Massimo, hai finito? Che voglio sentire anche Daniele, che mi manca Daniele. Massimo, c'è?
10: Ho finito.
3: Ok, Daniele.
10: Ma è stato detto tutto, io sottoscrivo quello che ha detto in particolare Massimo Paganini, mi è piaciuta molto Antonio Paganini. Sì, scusate. Mi è piaciuta molto la comunicazione di Chivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni. Per il resto secondo me lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con 3 fallimenti che quella passata. Ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare e si è dimostrato di saper dire molto bene il gruppo, aiutato dalla società sicuramente, ma è stata una sorpresa forse per chi non lo conosce. Io lo conoscevo da giocatore, ovviamente non da allenatore, ma mi era sempre piaciuto il suo modo di comportarsi, il suo modo di porsi, e l'ho ritrovato anche da allenatore. Credo che questo sia stato il suo segreto.
3: Sentite, come sempre sapete, no, che arrivano messaggi e partecipano anche i nostri amici all'ascolto al 331 8200 213, ripeto 331 8200 213. Ad esempio ci scrivono Ube: l'Inter ha la dimostrazione che nel calcio l'allenatore conta non più del 15%, prima viene la società, poi i giocatori ed in ultimo l'allenatore. Un altro ascoltatore tifoso dell'Inter dice: Donald, contento per lo scudetto, però non ho ancora capito il calcio di Chivu e sono scettico per l'anno prossimo, addirittura, perché ho visto voglia, compattezza e gruppo, ma poche idee di calcio o di una sua idea di calcio. Vediamo l'anno prossimo. Siete d'accordo su questo 15%, su che non capire il calcio, Stefano? Oppure è troppo presto?
5: Oddio,
3: non lo so.
5: Pensa alle altre che cosa devono fare. Cioè, se l'Inter ha poche idee di calcio, le altre... non so come stanno messe benissimo, perché è tutto opinabile,
3: sì, certo.
5: Quindi è tutto rispettabile, però insomma non sono tanto d'accordo. Cioè, l'Inter parte da un'ottima base, c'è sempre questa costante presenza tecnica, cioè si parla di calcio, Marotta, Ausilio, Baccin, Chivu, Ferri, cioè è proprio Kolarov. Cioè, è piena di dialettica tecnica, ognuno ha la propria personalità, ognuno
10: Palombo. Porta...
5: Com'è?
10: Palombo pure.
5: Esatto, bravissimo. Quindi non mi sembra che il segreto sia diciamo nel lavoro di gruppo. Credo che poi il gruppo, guarda che ieri Barella non dice una cosa banale, Cioè non nega quello che c'è stato dopo il mondiale per club,
3: ma certo.
5: È successo un po' di... ma posso dirti una cosa, è un male necessario.
3: Ma era necessario
5: a volte,
3: certo.
5: Male necessario che ti porta poi a un bene comune,
3: esatto.
5: Però ha detto: non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme. Guarda che è una cosa forte. Importante, ma insomma io su questo ho avuto sempre pochi dubbi sul fatto del gruppo. Poi certamente questa cosa di Çalhanoğlu l'anno, secondo me, perché Lautaro esce fuori così? Perché si è sentito un po', ma come pure adesso tu?
3: Pure tu che sei un riferimento.
5: Cioè, uno riferimento a me, è come se parlassi io e dicessi: guarda, da domani me ne vado. Non lo puoi fare. Cioè, capisci? Non lo puoi neanche, perché nessuno ha pensato che tu potessi andare via. Cioè, è stata una cosa come una famiglia, no?
3: Esatto.
5: Cioè, diccelo prima, preparaci. Invece è stato un fulmine a ciel sereno. E ti posso dire una cosa, poi a posteriori Lautaro, secondo me, non ha fatto male.
3: No, infatti
5: quindi,
3: non so che cosa...
5: Siccome c'eravamo divisi su quello, però poi dopo, vedi, a distanza capisci la presenza di un capitano così importante, non soltanto trascinatore sul campo, ma
3: certo.
5: È uno che insomma non è che parla così, assolutamente, tanto per parlare.
3: Senti, Antonio, io non sono nemmeno d'accordo con chi magari sostiene ha vinto perché c'ha la squadra forte. Cioè non è detto che un allenatore poi entra dentro una squadra forte e funziona tutto, cioè onestamente mi sembra proprio non riconoscere nessun merito a questo, se uno ragiona così. Non so che cosa ne pensi. Per esempio, io ho visto una squadra con un pressing un po' più feroce, per dire, di campo, se vogliamo parlare un po' di campo, e soprattutto anche la capacità di fare delle rotazioni senza guardare in faccia, diciamo, i cosiddetti veterani. Quando c'è stato da metterli fuori, ha preso e li ha messi fuori. O mi sbaglio, Antonio?
8: No, ma è giusto sfatare il pensiero che l'allenatore può incidere solo per un 10-15%, perché se giriamo un po' per l'Europa, andiamo a vedere quello che è successo al Real Madrid. Avevano trovato un allenatore che io reputavo bravo, però molto probabilmente è bravo per il contesto Leverkusen, non andava bene per la gestione Real Madrid, non esatto. Si può dire che lì non avessero squadra.
3: Esatto.
8: Stesso discorso vale anche per qui, bravo, in Italia. Qui in Italia, no? Vediamo quello che è successo con massimo rispetto per Tudor della Juventus, nel momento in cui hai un allenatore che ha uno spessore diverso, è chiaro che va ad incidere, ma per leadership, per idee tecniche, certo, per quello che è il suo storico. Sento spesso, no, dire, ma tanto è importante avere la squadra forte, poi ne butti per aria 11 maglie al buio, chi se le prende, chi gioca, vincono lo stesso. Non è così.
3: No.
8: Non è così. Abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo al Milan, con tutto rispetto con Conceição, e alla differenza di quest'anno con Allegri. Cioè, l'allenatore incide per gestione, incide per, come hai detto giustamente tu Marco, per le scelte tecniche, per anche nel momento in cui deve mandare un messaggio al gruppo, che se ricordiamo, no, le scelte di Susi, c'è la scelta anche quando c'era la mancanza di Dumfries, che si criticava chi è andato a sostituirlo lì a destra, eppure è stato coerente e le ha portato avanti. Se andiamo a guardarci indietro, quelle scelte lì gli hanno permesso poi di gestire il momento di difficoltà, nel momento in cui aveva qualche assenza importante, che nell'arco di una stagione ci stanno, per poter dopo avere l'infa fresca sul finale di stagione.
3: Sì.
8: Cioè la coerenza di questo ragazzo, passami il termine, perché chi vuoi è ancora giovane, no? Statisticamente parlando. Però è stata proprio la gestione di un gruppo, non è che allenava a Parma, allenava all'Inter, in una squadra che era uscita veramente a pezzi dal finale di stagione. Esatto. E non è facile, perché tu devi entrare dentro, gestire il mandipanzo di Çalhanoğlu, devi gestire 15-12 personalità forte, devi gestire magari se qualche obiettivo non viene centrato, devi gestire all'inizio, ricordiamoci che gli scontri diretti sono usciti con le ossa rotte.
3: Esatto.
8: Per cui non è semplice e l'ha gestita bene.
3: Ma sfatiamo sta cosa che il calcio è semplice, perché io proprio posso dire che l'accostamento al calcio è semplice, secondo me è la cosa più anticalcio che possiamo dire e sentire. Perché poi non mi spiego perché, insomma, ci sono questi staff allargati, chi studia i match analyst, i preparatori. Cioè, il calcio non è semplice, Stefano.
5: No, non è semplice, però secondo me Kiwu ha fatto le cose che servivano, quindi è entrato con semplicità nello spogliatoio.
3: È entrato con rispetto di quello che ha trovato.
5: Quando lui
3: dice,
5: ieri guarda, ha detto delle cose incredibili, ha detto, ma poi non lo so a cosa si riferisse, non so, forse... Ma io che ho passato tra la vita e la morte posso pensare di essere un protagonista, non me ne frega niente.
3: Sì,
5: lì è stato forte,
3: Sì, se ne è pure
5: quindi
3: andato.
5: Devo dire che a livello anche umano è valido, cioè è di valore. Poi dopo le cose vanno, secondo me, insieme.
3: È chiaro, Daniele, che adesso inizierà per lui, diciamo, la parte più difficile, passatemi questo termine, perché poi riconfermarsi non è mai facile. Quindi da qui in avanti inizia.
5: Ripeto,
3: forse
5: non sarà facile per lui, pensa per gli altri.
3: Esatto, sì, questo è vero.
5: No, perché noi dimentichiamo quello che è successo nell'ultimo turno.
3: Adesso ci arriviamo, assolutamente.
5: Pensavo
3: Daniele,
5: un
3: no, assolutamente. Adesso andiamo. Però giusto anche andare un po' in profondità di questa stagione dell'Inter, no? Daniele.
10: Assolutamente, anche perché se questa Inter lui l'aveva ereditata da Simone Inzaghi, quello del prossimo anno sarà la sua Inter.
3: Esatto, deve diventare più su ancora di più, ecco.
10: È ovvio, e soprattutto sarà un Inter che avrà una responsabilità ancora maggiore, perché si presenterà da campione d'Italia, dovrà affrontare la Champions League cercando di ottenere risultati migliori di quelli di quest'anno, sicuramente deludenti secondo me, quindi deve essere protagonista anche in Europa. E a quel punto lì si potrà dire che il suo lavoro vale davvero molto. Faccio un piccolo inciso sul discorso del 15% dell'allenatore che incide sul rendimento di una squadra. Vi racconto un piccolissimo episodio di qualche anno fa, quando Allegri allenava i Cagliari, andò a fare un Cagliari-Sampdoria, seconda in classifica in quel momento, vinse il Cagliari 1-0, venne per l'intervista in diretta e in attesa del collegamento gli disse: Max, devo fare i complimenti. E lui fa: per la no, per quello che hai dichiarato 2 settimane fa in un'intervista giornale a Franco Ordine, credo, in cui ha detto che l'allenatore incide solo per il 15%. Lui mi rispose: Ti ringrazio, ma io la penso veramente così, ma il 15% non è poco. Tieni presente in tutte le componenti, i giocatori, la società, l'ambiente. Il 15% non è poco, mi disse lui.
3: No, vabbè, queste poi sono personali posizioni. Io penso che l'allenatore può pure fare tanti danni, molti danni, ecco, quindi. Senti Massimo, mi individui invece Bonanni e tre mi fate il podio di tre protagonisti secondo voi di questo scudetto. Dai, divertiamoci un attimo andando sui protagonisti. Chi sono? Potete dire chi volete, anche non deve essere per forza giocatori, può essere qualcuno della società, chi volete. Massimo, tre protagonisti, il podio.
11: Allora, io sono banale, però credo che Di Marco, credo ancora Çalhanoğlu abbia fatto veramente molto bene. E poi non lo so, Lautaro sì, però secondo me ha fatto meno gol di quelli che magari poteva fare. Lui ha fatto 16 gol, vero? Il capocannoniere del campionato, 16 gol.
3: Sì.
11: Ha fatto pochi gol, e vedere il capocannoniere del nostro campionato a 16 gol un pochettino mi rattrista.
10: Però ha giocato meno.
3: Però ha giocato meno.
11: Sì. No, per dire che il capocannoniere del campionato è Lautaro a 16
3: e fatto
11: poi 81
3: gol.
11: A 12. Gli altri stanno a 12,
3: sì, sì. Non è che... e hanno fatto 81 gol. E... attenzione, con un Lautaro, possiamo dire così, non a servizio pieno, hanno fatto 81 gol.
11: Sì. Io dico Di Marco Çalhanoğlu, e a me è piaciuto l'ultima parte del campionato, è piaciuto moltissimo Stušić.
3: Ah, vedi, un giovane. Bene, vado da Antonio Paganini. Il tuo podio, Antonio.
12: Società in testa, perché una società che decide di cambiare, sarò banale, però che decide di cambiare, di affidarsi, ripeto, a un allenatore che aveva un'esperienza giovane, no? Parma, il settore giovanile dell'Inter, e affidargli una squadra, ripeto, che usciva malconcia, non era una scelta facile, anche perché se ci ricordiamo la prima scelta che era stata indirizzata, se non ero, su Fabregas, poi per altri motivi hanno dovuto pensare, diciamo così, al piano B. E benedetto piano B, mi viene da dire in questo momento, perché si è rivelato poi dopo una scelta vincente, ma una serie di situazioni economiche nell'Inter negli ultimi anni, non per difendere, ripeto, la mia simpatia calcistica, però ha sempre dovuto fare mercato, che se ne dica, non con grandissime disponibilità economiche, ha dovuto sempre ottimizzare tutto. Si è creato un appeal importante, che questo fa la differenza anche nella scelta di alcuni parametri zero che sono arrivati diciamo così a fine stagione, gli hanno sempre permesso di allestire comunque un organico competitivo. Dal punto di vista dei giocatori, sicuramente quelli che avete citato mi trovate pienamente d'accordo, perché hanno saputo creare quel mix di freschezza, e quelli che sono arrivati, di certezze, vedi Di Marco, che si è confermato comunque ancora a grandi livelli. E poi ripeto il gruppo squadra, perché lo staff, scusami, di Chivu, perché hanno gestito veramente bene quella che è stata anche la parte tecnica. Parlavate prima dei miglioramenti, è cambiata un po' la parte di verticalizzazione, io esteticamente mi piace così curiosare, vedere la parte calcistica, giocano molto più verticale rispetto all'anno scorso, anche se i numeri, diciamo così, quelli che avete citato di Lautaro, dicono un po' il contrario, ma se andiamo a pensare a quante partite hanno vinto di goleada, specialmente con il Como, che era una delle squadre più in forma, in 3-4 gare ha superato i 10 gol con il Como, che non è mai semplice. Il Como, se non sbaglio, è la seconda difesa del campionato, fra l'altro. Per cui denota il fatto che lui ci ha messo molto del suo e l'ha saputo ottimizzare e convincere i giocatori che quella era la strada giusta.
3: Allora, aspetta, facciamo una cosa, siccome tra poco mi devo fermare, eventualmente Antonio tu ti puoi fermare qualche altro minuto? Chiedo.
12: Sì, nessun problema Marco.
3: Allora facciamo una cosa, così dopo sento anche il podio, diciamo i tre di Daniele Garbo e di Stefano Impallomeni, perché poi dopo andiamo anche su altri temi che riguardano un po' la giornata complessiva. Allora facciamo una cosa, dammi un audio al volo, così facciamo sentire anche le voci dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
13: Ma io credo che il telespettatore di prima abbia semplicemente detto che Chivu alla fine ha percorso la strada di Inzaghi dello scorso anno, portando pochissimo del suo dal punto di vista tecnico-tattico e della verità, se vogliamo, dove è stato bravo a gestire in gruppo il lavoro che l'anno scorso ha subito cocenti sconfitte. Ma poi, considerando che la squadra è già più forte e che è intervenuta la società nei punti dove doveva intervenire, come per esempio il terzo e il quarto attaccante che lo scorso anno non aveva, e in più con un Zielinski in piena forma, l'Inter partiva come favorita e ha mantenuto il pronostico.
3: Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Bene, siamo ritornati di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã, come sempre, naturalmente su Timo Radio, ma anche sul canale 61. Ricordo ancora, da oggi siamo partiti in questo lunedì, siamo anche sul canale Gold TV nel Lazio, canale 11, e poi in Toscana su Italia 7, quindi salutiamo anche coloro che sono in questo momento in visione di Maracanã. Stefano,
1: ciao,
0: di nuovo
1: Marco,
0: ben trovato.
1: Ciao a tutti,
0: allora, ricomponiamo un po' la squadra, c'è Stefano Impalomeni qui con me, però collegamento con Antonio Paganin, di nuovo con noi. Ciao Antonio, grazie.
2: Ciao Marco,
0: grazie.
2: Ciao Stefano.
0: E ciao, poi Daniele Garbo. Daniele,
3: ciao Daniele.
0: Garbo, ciao Daniele.
4: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E Massimo Bonanni.
3: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi.
0: Allora, mi mancavano i tre, diciamo così, protagonisti di questo scudetto dell'Inter da parte di Stefano Impallomeni e Daniele Garbo. Stefano,
3: guarda, io ti vedo con una serie di nomi per far capire, sì, un po'. Allora, secondo me Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, Di Marco, che rappresentano un po' il nucleo storico, sono stati molto bravi, quindi al primo posto, perché queste parole di Barella mi hanno colpito: non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme, e quindi è partito tutto. Hanno l'accettazione di Kivu, l'hanno aiutato. Si sono fatti seguire, hanno creduto in questo allenatore, quindi Kivu al secondo posto. E al terzo posto, proprio per giustificare il lavoro di Kivu, io non dimenticherei che senza il loro apporto non so se sarebbe arrivato lo scudetto, Marco. E cito Zielinski, più Esposito, Sucic, Bissek,
0: i
3: Carlos Augusto,
0: diciamo così,
3: Bonny e Dulcis in fondo, ultimo ma non ultimo, insomma, ma anzi il primo, Akanji, che è stato un po' la chiave.
0: Inserito benissimo, sì, nel meccanismo.
3: Sono tra i migliori. Quindi ecco, diviso in blocchi, quella è un po' la storia dell'Inter di quest'anno. Io credo che l'apporto del Zielinski è stato fantastico. Più Esposito è stata una scelta dell'allenatore, l'ha imposto.
0: Certo.
3: Guardate, questo è bravo. Bonny, lo prendo, può essere utile. Bonny risolve una partita difficilissima. L'Inter stava, possiamo dire, in grande difficoltà, per usare un eufemismo.
0: Sì.
3: E vince la partita grazie al gol di Bonny all'Olimpico contro la Roma.
0: Come no?
3: Soffrendo il secondo tempo, una cosa indicibile, proprio inenarrabile. Quindi sono quelle partite che ha giocato, che hanno giocato sia Massimo che Antonio, che ti fanno capire Bonny ce l'abbiamo quest'anno, Zielinski ce l'abbiamo quest'anno, Carlos Augusto è entrato, Bissek che ha fatto un grande campionato. Insomma, vogliamo dar merito anche, diciamo così, ai meno noti, nel senso, no, ai soliti noti. Però il gruppo sono stati bravi a indirizzare Kivu. Kivu è stato bravo a bilanciare tra nucleo storico e adesso ci metto qualcosa di mio. Ecco il segreto di questa intervista.
0: Daniele Garbo, il tuo podio.
4: Allora, sicuramente Di Marco, che ha giocato 33 partite, o comunque 33 presenze, e 6 gol e 16 assist, mi sembrano veramente tanti per un difensore, credo sia un record europeo. Lautaro, che è comunque il capitano e secondo me il leader, il vero leader di questa squadra, si è sentita molto la sua mancanza quando ha avuto problemi fisici, ha segnato 16 gol, non sono tantissimi per uno come lui, ma considerato che ha avuto molti problemi, è stato fuori per molte partite, secondo me non sono pochi, ma soprattutto si è sentita la sua presenza come leader. E poi infine Zielinski, sono d'accordo anch'io, perché è stata la vera rivelazione di quest'anno. Lo scorso anno in ombra con Simone Inzaghi, quest'anno ha avuto fiducia, e quando il mercato Çalhanoğlu ha saputo sostituirlo molto bene, ha fatto anche gol importanti, ha dimostrato personalità e secondo me è stato un uomo fondamentale.
0: Guarda, mi trovo d'accordo, io personalmente di fare questo tipo di podio metterei, naturalmente, perché secondo me rimane fondamentale nella storia dell'Inter di questi anni, che è Marotta. Secondo me io lo metto veramente in questo podio, diciamo così, ideale. Anche, diciamo, mi permetto di dire pure un po' fortunato, perché la scelta di Kivu, che è stata la quarta scelta, ha scelto comunque bene, ha dato comunque fiducia ad un giovane, quindi è stato bravo e fortunato anche, no, che poi la fortuna ti aiuta quando sei bravo, c'è poco da fare. Poi ci metto Kivu, per quello che avete detto tutti, e io al terzo posto ci metterei il gruppo. Cioè, io faccio fatica, se voi mi dite mi dai tre giocatori, faccio fatica a farti un podio, perché secondo me, rispetto agli altri anni, qui invece abbiamo visto anche il fatto che hanno segnato 81 gol e non c'è, e come ha detto prima Massimo, Lautaro ha fatto 16 gol, pochi, però è anche indice che hanno tutti partecipato a questo tipo di risultato.
3: Sì, è vero, però allora Marco, quando tu per esempio sei un leader, sei un titolare e dai il fritto, poi a un certo punto un infortunio, una cosa, non giochi per 5-6 partite, ecco, è la staffetta, il discorso della staffetta.
0: No, infatti,
3: quando vedi che c'è il vuoto pneumatico
0: dietro.
3: Alla fine non arrivi non ci arrivi fino in fondo. Tu sei arrivato fino in fondo perché non c'è Lautaro, c'è Bonny, ci sono Esposi, ognuno ha risposto, non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, non c'è Mkhitaryan, c'è Sucic. Bissek e Akanji sono state scelte, Acerbi è avanti con l'età, De Vrij un po' meno, volevo dire, sono risposte che tu dalla panchina, secondo me l'Inter ha vinto per questo motivo, altrimenti non avrebbe vinto. Senza nulla togliere, con tutto il rispetto a chi c'è stato lo scorso anno, ma il problema dello scorso anno è che quando i titolarissimi, diciamo così, definiamoli così, hanno un po' segnato, no? Erano un po' affaticati, non c'era diciamo il, ricambio. Così, il ricambio, la risposta da parte di chi doveva,
0: e qui
3: doveva
0: dare... evidentemente sono stati bravi anche a inserire, no? dei giovani
3: io,
0: che poi
3: secondo me poi ti riconosci analizzato. Nel gruppo ti riconosci, oh non ci sto io, oh ma tu, ci siamo, allora Thuram che noi abbiamo un po' tra virgolette criticato, Thuram è stato decisivo nella parte finale della stagione,
0: è vero,
3: ragazzi,
0: è vero.
3: Thuram, sì, senza l'apporto di Thuram hai vinto a Como, ha fatto bene con la Roma, fatto bene, cioè, voglio dire, le ultime 3-4 partite è uscito, è ritornato Thuram, poi ti accorgi, diciamo Lautaro è 16 gol, 13-29-2, ha fatto 13 gol Thuram ha fatto 13 gol e noi diciamo no ma Thuram
0: sarà un po' spento in una fase, poi dopo
3: sì, però ecco lo scorso anno Thuram spento che poi non, c'era non lo vinci, no, non ci arrivi,
0: questo è un altro fattore che è importante, no, per poi poter arrivare. Senti Antonio, proprio a chiudere questo discorso, ma il fatto che lui abbia vinto al primo anno e ha fatto meglio di Conte e Inzaghi, che vuol dire secondo voi?
5: Tanto e niente. Tanto che può avere un futuro roseo, niente, perché poi dopo i prossimi anni diranno, come avete detto voi, riconfermare non è semplice. Parliamo di due allenatori, Conte in particolare, Allegri, ma Conte, cioè, che poi dopo ha proseguito in quello che è stato il suo cammino vincente. Siamo all'inizio, posso parlare, ripeto, con interesse motivato di non mettere ulteriore pressione a un allenatore che ha dimostrato di saperla gestire la pressione, ma che avrà tutto il tempo di dimostrare il suo lavoro. Sarà interessante nel momento in cui gli si chiederà all'interno della società di alzare il livello che avete prima, quello in campo europeo, che quest'anno è venuto un po' a mancare, se andiamo un pochino ad analizzare le gare, perché con le squadre un po' di vertice, a parte forse se non ricordo male la gara in casa con il Liverpool, però quella con l'Arsenal, la stessa anche a Madrid, è stato un po' meno Inter di quello che eravamo un po' abituati a vederla in ambito europeo. La stessa doppia sfida con il Bodo non è che mi ha lasciato proprio da quel punto di vista lì grandissima soddisfazione, però ci può stare, nell'arco di una stagione non si può chiedere tutto e subito. I prossimi anni diranno tanto, come avete detto voi, potrà incidere sul mercato e anche le scelte di mercato faranno capire che tipo di cambiamento, certo, che tipo di idea può, diciamo, da quel punto di vista lì passare nella mente di Chivu.
0: Allora lasciamo un attimo l'Inter, poi tanto ci ritorniamo nel corso di questo lungo pomeriggio, però insomma sono successe altre cose. Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
4: No, non ero io.
0: Dicevo, sono successe altre cose, come ad esempio dopo i 3-0 consecutivi, 3-0-0 consecutivi che ci hanno veramente tenuti vivi, no? Cioè una roba proprio. E poi noi ci siamo permessi di fare le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco.
3: No, veramente... dipende dai gusti.
0: Sì,
3: però,
0: sì, per
3: dire,
0: carità. 3-0-0 di altissima. Hanno fatto, statistica, hanno creato poco e niente, hanno tirato in porta complessivamente veramente poche volte.
3: Stata bruttina pure come Napoli.
0: Pure come Napoli, sì, pure come Napoli, perché mi aspettavo molto meglio, sì, un po' nel primo tempo il Como, poi è uscita fuori la fisicità del Napoli, ma niente di che, insomma, una partita che veramente facevi fatica a essere attivo nel seguirlo, insomma, vabbè. No, e poi è bello che chiediamo abbonati a DAZN, abbonati a Sky, abbonati a... mi fai vedere sta roba qui, è veramente... vabbè, comunque, dai. Detto questo, arriva il Milan poi con il Sassuolo e arriva questa caduta, noi abbiamo fatto lo max caduta del Milan, perché poi c'è una statistica qui che comincia anche un po' a preoccupare, magari possiamo prenderla al volo, eccola qui, ultime 5 partite, Stefano 4 punti, un gol fatto, 4 subiti. Il Napoli ha fatto nello stesso periodo 11 punti, la Roma che gioca stasera ha 7 punti messi già in queste 5 partite, il Como ne ha fatti 5.
3: Aggiungo altre due, Marco?
0: Sì.
3: 7 partite, 7 punti, 4 sconfitte e 2 gol fatti. Quindi ne aggiungi un altro.
0: Ragazzi, siamo di fronte ad una max caduta preoccupante, sì o no? E perché secondo voi questa max caduta, Stefano?
3: Insomma, voglio dire, credo che ci sia stata una serie di motivi che conosce soltanto bene Allegri, però io credo che insomma abbiamo visto un Milan molto molto giù di tono a Reggio Emilia contro un Sassuolo pimpante, neanche troppo, per dire la verità. però insomma basta un uno contro uno, un'accelerazione, una giocata e va al tappeto, molto fragile questo fine.
0: Ma fragilità fisica o tecnica?
3: Tutto. È involuto, è una squadra meno brillante di quella che ho visto all'inizio della stagione. Ci può stare, ma non ci deve stare, perché insomma adesso l'obiettivo, sì, servono 6 punti, a patto insomma che la Roma faccia un play-in, e bisogna adesso la Juve che cosa farà. Però insomma mi sembra una squadra in difficoltà, credo che poi non sia casuale, ma credo che ci sia una dipendenza da Modric molto molto importante. Quindi se tu la costruisci così,
0: perché non ci sta niente.
3: Vabbè, questo lo aggiungi tu.
0: L'ho aggiunto io, dai. Mi
3: però insomma
0: io.
3: Ecco, diventa un limite. Insomma, quando alla fine tu ti appoggi a uno o due giocatori, diventa difficile.
0: Buonanni, che mi dici di questa più che frenata? Insomma, qui siamo di fronte proprio a un arresto totale, no? Frenata. Sei inchiodato proprio il Milan.
1: Che vi dico? Che vi dico? Vi dico che in parte non mi stupisce il fatto che il Milan non segni tanti gol.
0: Perché non ti stupisce?
1: Dall'altra parte, ma non mi stupisce perché sostanzialmente conosco abbastanza bene l'idea che ha Allegri, e quindi mi sono sempre immaginato un Milan così come quello che abbiamo visto, insomma. Un Milan che gioca in ripartenza in questo momento, sai, mi ricordo Stefano che la settimana scorsa, due settimane fa, parlando di Allegri, ha detto ma Allegri si è fatti i conti, bastano 4 punti. Sì, ho sparato un numero a caso, però mi ricordo che il ragionamento era quello, cioè ha capito che per arrivare in Champions basta fare 4-5 punti, quindi lui alla fine ci arriverà perché è bravo, perché di qua sì, sicuramente il Milan ci arriverà, probabilmente ci arriverà, però io non sono, cioè non sarei contento, perché a me il Milan non è mai piaciuto, mai, e credo che è una squadra che secondo me può fare molto meglio sotto il punto di vista calcistico del gioco. Non era pronta per vincere lo scudetto, non l'ho mai pensato, però sicuramente ero uno di quelli che credeva che, visto l'andamento che comunque aveva, poteva arrivare in Champions. Ad oggi ti dico, la Roma vince stasera, è il Milan, amico, lo so,
0: Ma io sono d'accordo con te, infatti la Roma stasera, ragazzi, ha una grandissima occasione che non si può fare sfuggire assolutamente. Cioè, la vittoria della Roma riapre uno scenario nelle prossime 3 partite che è tutto da vedere, perché poi noi stiamo parlando del Milan, ma attenzione anche alla Juve, perché non sarebbe lontana nemmeno la Juve con la vittoria stasera della Roma. Daniele, come te la spieghi? Aggiungo che praticamente, se noi pensiamo al derby vinto dal Milan, come abbiamo sempre detto, che la partita che la Roma, diciamo così, pareggiò con il gol di Gatti, vi ricordate, no? Roma-Juventus, che non sia stata la Lazio, Lazio-Milan un po' la partita che ha fatto un po', uso questo termine forte, sbragare il Milan, che forse pensava di poter lottare per lo scudetto. E lì invece c'è stato.
3: Può essere, Marco, ma secondo me lì è un errore di valutazione da parte del Cerno. Tu non ti puoi illudere. Cioè, se hai una cilindrata differente, devi essere in questo senso seriamente umile e capire che l'obiettivo è un altro. Poi può sorgere anche, voglio dire, puoi accarezzare l'idea di avvicinare l'Inter, ma insomma, secondo me, io ho sempre considerato, al netto dei pronostici, che uno può sbagliare. Però insomma, dai, l'analisi sulla struttura è come se tu, parlando di motori, vai a fare la MotoGP oppure vai a fare 120, cioè, certo, stiamo parlando di cilindrate diverse, lascia perdere i derby vinti dal Milan, sono due realtà completamente differenti, e quindi nell'analisi poi dopo alla fine cioè, l'analisi complessiva generale ci mette tutti d'accordo, cioè il Milan non può essere mai l'Inter in questo momento, ma
0: rispetto, però così adesso,
3: allora, se
0: rischia
3: tu
0: di
3: pensavi
0: non essere
3: 10
0: nemmeno
3: giornate fa di poter vincere lo scudetto perché l'Inter poteva cadere, ma possono cadere, pensa a fare i punti, andare in Champions League, secondo me è stato sbagliato, ho sbagliato a ragionare in questo modo.
0: Daniele, che ne pensi di questa?
4: Guarda, il Milan non mi stupisce che sia in grande difficoltà, perché è una squadra, secondo me, che molti hanno sopravvalutato, è una squadra che non ha un centravanti, è una squadra che è incentrata su un giocatore di 40 anni, grandissimo giocatore, ma insomma solo in Italia può giocare uno di 40 anni ed essere ancora un giocatore fondamentale, su un altro giocatore che forse non è mai diventato un campione, è rimasto un progetto di campione, e mi riferisco ovviamente a Rafael Leao, quindi è una squadra incompleta che balbetta a calcio, ha avuto qualche impennata come i due derby che hanno illuso qualcuno, ma la realtà è che il Milan è una squadra mediocre, secondo me, per come la vedo io. Poi arriverà in Champions, ma rimane una squadra mediocre. Per quanto riguarda il resto della lotta, abbiamo capito ieri che non ci sono risultati scontati, visto quello che ha combinato il Verona a Torino con la Juventus. E guardando il calendario c'è poco da stare allegri per il bianconeri, nel senso che adesso vanno a Lecce, che Lecce è in lotta per la salvezza e non può regalare punti. Se hanno perso punti col Verona già retrocesso, possono perderli anche con Lecce che sta lottando. E poi l'ultima partita, è vero che alla penultima la Roma ha il derby con la Lazio, ma all'ultima giornata la Juventus ha il derby con Torino, e non credo che Torino si dirà alla Juventus prego accomodati. Quindi può succedere di tutto.
0: No, può succedere di tutto. Antonio, tu che riflessione ti senti di fare su questo finale del Milan? Ecco,
5: è che è una squadra che ha tirato un po' il freno a mano. Concordo in parte sul discorso che lì c'è stato molto merito dell'allenatore, che è riuscito a tirar fuori qualche cosa che non era nelle corde del Milan in termini di competitività. Hanno giocato per praticamente tutto l'anno senza un centravanti, hanno avuto il non apporto, e lì c'è stata gran differenza, di quello che poteva essere un valore aggiunto come Leao. Ci aggiungo il fatto che il pacchetto arretrato, a mio modo di vedere, era forse il meno competitivo delle prime 4-5 squadre del nostro campionato, e se, ripeto, dovessero andare a centrare il traguardo Champions, torno al discorso di prima, l'allenatore, al netto di quello che può essere dal punto di vista estetico piacevole o meno di Allegri, però l'obiettivo l'ha raggiunto, e forse questo è stato un mezzo miracolo dal mio punto di vista, perché ripeto, se andiamo ad analizzare la differenza, l'ha fatta nelle due gare con l'Inter, cose che le altre squadre non hanno fatto, ma se andiamo un po' a ritroso a ricordarci un po' come sono stati vinti in maniera abbastanza, diciamo così, per certi versi rocambolesca, sì, si capisce che lì è stato fatto veramente qualcosa di incredibile. Niente di scontato, avete detto voi. Sarò solo curioso di vedere domenica prossima cosa succede, perché a questo punto c'è da aspettarsi di tutto. La Roma stasera ha una grandissima occasione per rientrare, sembrava tagliata fuori, ma esatto, una grandissima occasione per rientrare.
0: Ma l'hanno fatta rientrare, perché è chiaro che deve approfittare di questa situazione, Stefano, assolutamente. Uno stadio pronto a spingere anche la squadra. È un'opportunità che forse non ci si pensava più qualche giornata fa.
3: Difficile, anche considerando gli scontri diretti, perché noi dobbiamo considerare che se dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 2, esatto, dalla Juve, a meno 4 dal Milan, anche se sono meno 1 o meno 3. Però noi dobbiamo considerare che se dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 2, esatto, dalla Juve, a meno 4 dal Milan, anche se sono

0: Ecco.
1: C'è una variante che quel derby lì viene dalla finale di Coppa Italia, bisogna vedere come va a finire quella.
0: Quello certo, poi chiederemo anche a Massimo
1: Massimo non dice
0: come
1: niente a
0: se
1: tal proposito,
0: approccerà
1: non lo so.
0: questo grande evento, però
1: Massimo.
0: certamente adesso al netto delle battute
1: Certo.
0: c'è la possibilità concreta, insomma la Roma ritorna in pista se dovesse centrare l'obiettivo stasera.
1: No,
0: Il
1: no,
0: Milan c'ha
1: io.
0: l'Atalanta, poi c'ha un Milan Cagliari, l'ultima
1: Genoa
0: soluzione.
1: in mezzo.
0: Il Genoa, poi dipenderà insomma da abbiamo visto il Verona, insomma se l'è giocata. Insomma, è clamoroso quello che è successo all'Allianz, però bello da un certo punto di vista proprio del calcio, no? Cioè, facciamo sempre dei discorsi sulla credibilità del calcio, ecco, mi aspetto che questi finali di stagione, almeno nel campionato, siano questi, un po', no? Sì, l'Anglosassone, Premier League,
1: Sì,
0: roba qua. Abbiamo visto ieri il Tottenham di De Zerbi è andato a vincere su un campo difficilissimo, la Aston Villa 2-1.
1: Ma De Zerbi non è buono.
0: Ma De Zerbi è buono,
1: No, no, se
0: è anche molto
1: sei, se
0: bravo.
1: ascolti qua e... Vabbè, no, sono...
2: A 12 milioni l'anno sta diventando non buono per l'Italia.
1: Ah, ecco, ah,
2: buono,
1: questo sì, questo hai, questo,
2: buono per noi.
1: Questo hai ragione, questo hai perfettamente ragione. Poi allora, Carmelo ci scrive al 331-8200-23, ma chi è il responsabile della preparazione atletica del Milan? Che vedo una squadra un po' giù fisicamente. Avete avuto questa sensazione? Anche voi? Daniele, hai avuto questa sensazione di un Milan anche un po' sulle gambe?
3: Ma guarda, non so se sia una componente atletica anche in questa crisi del Milan, ma io secondo me c'è più che altro una componente tecnica, come ho detto prima. L'aspetto atletico può essere perché sono i primi caldi, anche se il Sassuolo ieri ha fatto una buona partita, ma insomma non è che andava a 200 all'ora, francamente.
1: Sì, però Milan, mi sbaglio o dava la sensazione che, cioè, quando si muoveva c'era un'impronta, c'era qualcosa?
3: Assolutamente
1: da,
3: sì.
1: Dall'altra parte non c'era niente. Io non voglio essere cattivo, però
3: no,
1: non
3: vero,
1: si vede niente. Cioè, è un po' triste vedere il Milan giocare così, ma anche con le squadre di caratura tecnica inferiore. Perché adesso non mi venite a dire che il Sassuolo c'ha una caratura tecnica superiore al Milan.
0: Guarda, io non so se il disagio è atletico.
3: Guarda,
0: sia
3: che i due gol del Sassuolo sono due gol fatti con due azioni bellissime.
1: Bellissime, la seconda, poi veramente un movimento.
0: Sì, però sai, il discorso io credo che non sia un problema atletico, perché abbiamo visto anche durante questa partita tante volte il Sassuolo cercava di verticalizzare, metteva questa palla diciamo in verticale 30 metri,
1: sì,
0: inserimenti di Laurenté o di, sì, Berardi a seconda, insomma soprattutto su Laurenté sulla sinistra. Però insomma la fotografia del disagio totale generale di questa squadra è la doppia ammonizione di Tomori, Marco.
1: Sì, sì.
0: Cioè quando Tomori fa quei due falli lì è perché qualcosa non funziona. Quindi secondo me il problema non è atletico, però è di una squadra che ormai si sta... perdendo un po', si stanno perdendo di riferimenti, non lo so, è saltato qualcosa, poi là davanti faceva una fatica terribile anche a creare. Oh, ha fatto un tiro in porta, quello di Leao. Cioè, il Mina ha tirato una volta in porta, Marco.
1: Sì, una roba sconcertante. Sconcertante. Senti Antonio, chiudo così, leggo sogno Nico Pass, palestra e Conè, le mosse sul mercato dopo il 21esimo scudetto dell'Inter. Beh, se prende questi tre ragazzi...
4: Non è che ha detto tre qualsiasi,
1: cioè, qui
4: è morbido.
1: Voglio dire, se prende questi tre, il ciclo lo può iniziare tranquillamente.
4: Sì, ti garantiresti quello che è il futuro? Perché parliamo di tre ragazzi giovani, ti garantiresti grande qualità. Sarei un po' curioso di vedere come andrebbe ad utilizzare Nico Paz in un sistema, quello dell'Inter, che non prevede il tre quarti. Per cui sarebbe anche curioso, sarebbe uno salto in avanti da parte di Chivu di andare a mettere qualche cosa di nuovo dal punto di vista proprio, dal punto di vista tattico. Cosa che l'Inter non ha mai avuto. Questo non vuol dire andare a rinnegare quello che è stato fatto in passato quest'anno, però è chiaro che ci deve essere evoluzione, altrimenti rimani fermo lì.
1: Assolutamente.
4: Tre giocatori che prenderei subito io.
1: Sono tutte e tre, sarebbero tutte e tre fondamentali. Tra l'altro ieri lo stesso Marotta ha fatto i complimenti a Palestra, dice non è un giusto giocatore, ma insomma stiamo parlando di un ottimo calciatore. Abbiamo un audio proprio in chiusura, 331-8200-23 dei nostri ascoltatori, così sentiamo un messaggio volante. Vediamo.
5: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao.
5: Allora, innanzitutto complimenti all'Inter, ci mancherebbe, per il campionato, complimenti anche a Chivo. Però sentite, adesso un vostro ospite, non ho capito chi era che diceva che ha saputo reggere alle pressioni. Ma quale pressione ha avuto? Quest'anno l'Inter, e non è colpa dell'Inter, ci mancherebbe, ma ha mai avuto pressioni, quale pressione ha avuto? Nessuno ha insidiato, alla fine poi scontri diretti li ha persi tutti più o meno.

0: vinto quello con la Juve, sappiamo come, però per il resto non ha mai avuto pressione. Voglio vederlo prossimo anno, sono curioso di vederlo con le pressioni.
1: Che dite, come vi sentite? Chi aveva detto che non c'è delle pressioni? Non mi ricordo. Chi vuole rispondere? Massimo.
2: Ma che non ho capito, pressioni da parte degli altri?
1: Sì, dice non ci sono state pressioni.
2: Ci sono state pressioni, vincere non è mai facile.
1: Sì, pure per me.
2: L'Inter doveva vincere e alla fine ha vinto. Quindi io non sono totalmente d'accordo. Insomma, magari qualcuno poteva fare qualcosina in più, il Napoli soprattutto poteva fare qualcosina in più, però secondo me l'Inter era la più forte, alla fine ha dimostrato di esserlo. Mm-hmm. E poi per il resto, insomma, a parole si possono dire tante cose.
1: Va bene. Insomma, poi dobbiamo anche dire che la Juve comunque è stata salvata da Vlahovic, ragazzi. Che è entrata, ha segnato una punizione. Stefano, io molto penso bene, che sì. Rinnovare subito Vlahovic e salutare David ci può stare. Cioè, non è che dobbiamo. Cioè, ma davvero lo vuole vedere in ritiro Spalletti? No, dai, non ci credo.
3: Ma sai, non mi sorprenderei di rivederlo sì. Alla Juve, non certo nel dolarissimo, ma. Bisogna vedere adesso, Spalletti c'ha altri problemi, Marco, perché quando fai 1-1 contro il Verona devi stare un po', no?
1: Sì.
3: Su chi va là. Questa cosa ha sorpreso, anche se poi dopo la fine ha visto la partita, insomma, la Juve, Montipò ha fatto due interventi clamorosi, uno sì, su una conclusione ravvicinata gli ha tirata proprio addosso, l'altra invece colpo di testa di Conceição, le due, poi di Zegrova fa una parata incredibile. Anche il primo tempo parte bene, poi c'è stato questo errore clamoroso dietro di Bremer.
1: Mamma mia, la leggerezza allucinante.
3: Ma guarda che c'ha tanto da lavorare la Juve, Spalletti il prossimo anno, insomma, non Bremer, vorrei essere nei suoi panni, perché su Bremer io, insomma...
1: Tu hai un pezzo che dicevi di questa cosa, sì, mi ricordo.
3: Non sospetti, ma hanno preso, non lo so, ma hanno preso anche, voglio dire, di punta, mi hanno criticato, ho accettato le critiche, ma non riconosco il valore assoluto di questo calciatore.
1: Però
3: Spalletti ieri ha detto in impostazione abbiamo problemi.
1: Sì.
3: Però secondo me non so, lui dice a livello individuale sono eccezionali sull'uomo e io anche quello andrei a valutare, insomma. Perché fa quel tipo di errore e non è il primo, no? Cioè io mi ricordo in casa col Sassuolo Pinamonti lo scherza una due volte, cioè gli va lo prende il vantaggio, poi va a concludere. Anche lì sulla marcatura ferrea, insomma. È un giocatore che deve lavorare molto. Poi lui giustamente dice sono arrivato a 29 anni e voglio vincere.
1: Ho capito, però
3: se vuoi vincere
1: devi fare qualcosa in più.
3: Paganini è un rappresentante del ruolo, insomma, se alla fine fai 6-7 errori belli tosti e poi magari fai delle prestazioni importanti perché sei,
1: però quelli incidono, quegli errori incidono poi tanto.
3: Beh, io direi di sì.
1: Antonio ti ha chiamato in causa così sai un po'.
4: No, Stefano ha fotografato bene quello che è la problematica proprio tecnica. Sicuramente andranno a intervenire. Se vai a vedere un po' la costruzione un po' così dal basso della Juventus e di rispetto a quello che è la media fanno molta più fatica, la palla arriva molto più pulita, arriva meno pulita, arriva meno veloce e poi ti va a inibire tutta quanta la forza che puoi avere dalla tre quarti in su. Cioè, saranno delle scelte lì importanti a mio modo di vedere, ma penso che saranno forse le prime così da esterno sul quale andranno ad intervenire, perché è abbastanza evidente la lacuna che c'è dietro.
1: Daniele, io prima ho citato Vlahovic, ma meno male che è rientrato e ha segnato, perché altrimenti la partita... Davide, veramente, ragazzi, io non voglio sparare su Agro, però insomma mi sembra veramente...
5: Ma guarda, io credo che... cioè, Spalletti ha ereditato... è entrato in corsa in un treno che non era suo, no? Lo sappiamo benissimo. Non ha potuto incidere in niente, praticamente, se non nel gioco... A questo punto cercherà di avere la squadra che vuole lui, quei giocatori che vuole lui, quindi molti andranno via, qualcuno rimarrà e qualcun altro arriverà, e a quel punto lì avremo la squadra di Spalletti e penso che sarà una squadra competitiva per lo scudetto.
1: Saremo a vedere. Allora io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie buona settimana, un abbraccio, grazie mille.
3: Ciao Antonio.
1: Daniele, vabbè, per quanto riguarda il nostro gioco pronostico non si è mossa la classifica, però ha guadagnato punto Bonanni e anche Orlando, quindi ormai è una sfida tra loro due in queste ultime giornate, caro Massimo, hai capito? Ma Massimo ci ha già salutato, io parlavo da solo. Non c'è, vabbè, Massimo, non c'è. Sì, adesso ti sento, fai tutto da solo tu, dai. Che stai a fare? Una macumba per stasera, che stai facendo?
3: Sta nel pentolone, sta girando.
2: Allora, tu pensa, ti dirò una cosa forte. Sono talmente tanto convinto che vince 3-0 che manco la vedo.
1: Vabbè, 3-0 la Roma sulla Fiorentina, vediamo, prendiamo nota di questo pronostico, va bene. Daniele, vuoi fare anche te il tuo così, fuori gioco, però a sto punto si è lanciato Bonanni, fallo pure tu.
5: Penso che vincerà la Roma, non può lasciarsi scappare questa occasione, andrà in campo molto determinata.
1: Sì. Ma anche io pure prendo un 3-0.
3: Ti rispondo come avrebbe risposto, partita molto equilibrata, non si sa mai nel calcio,
1: va bene, partita molto equilibrata, sì, va bene,
3: pallone molto
5: mani sopra il tavolo, Stefano.
1: Sì, ce l'abbiamo, va bene. Daniele, Massimo, grazie, buona settimana,
3: ciao Massimo, ciao Daniele,
1: ci fermiamo perché apriamo un altro capitolo, torniamo tra poco con voi, abbiamo appena iniziato, abbiamo ancora un paio d'ore da condividere insieme a voi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati, sempre Marco Picca e Stefano Impalomeni, nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo ben ritrovati a tutti voi. Stefano, ti riporto al volo un approfondimento di tutto mercato web. Marotta ammette, non nascondo interesse del Barcellona per Bastoni, ma lui è felice all'Inter. Che dici, come andrà a finire la faccenda a Bastoni? Te la chiedo.
1: Se arriva
0: una grande,
1: un'offerta irrinunciabile, secondo me si mettono lì e ragionano. Nonostante poi, voglio dire, magari Bastoni voglia restare all'Inter. Questo interpretando le parole di Marotta. Cioè, non nasconde che ci sia un forte interesse da parte del Barcellona nei confronti del calciatore. Dice che il calciatore vuole stare all'Inter, però poi un altro si vedrà. Cioè, se arrivano 60 milioni, 50, 60 milioni, secondo me si mettono al tavolo e le parti si possono anche accontentare. Cioè, non è che Bastoni va a giocare a Barcellona.
0: No, questo sì, Barcellona, perderebbe quindi. Quanto l'Inter, però?
1: Beh, abbastanza, adesso voglio dire, al netto degli episodi che l'hanno visto protagonista, in senso negativo, la vicenda Kalulu in Inter-Juventus e quello che è successo in Bosnia in nazionale, però tutto, adesso voglio dire, dobbiamo anche essere un po' equilibrati nei pareri, quindi io credo che sia stato un giocatore molto importante, che sia un giocatore molto importante per l'Inter Bastoni. Poi detto questo, non so se la sua avventura all'Inter sia terminata. Secondo me siamo lì vicino, insomma, almeno ne parleranno, ecco, valuteranno.
0: Va bene, allora abbiamo Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo, ben trovato Massimo.
2: Buon pomeriggio.
0: C'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone. Simo.
3: Ciao Stefano, ciao Massimo.
0: L'unico che ha del pronostico della sconfitta del Milan con il Sassuolo è stato Simone Braglia, ragazzi.
1: No, anch'io, 2-1.
0: Ah, è vero, pure tu, è vero. Tutte e due, ve lo sentivate proprio, eh?
1: Beh, insomma.
3: Beh, lui copia me e di conseguenza il risultato.
0: No, però tu sei stato da settimane che stai dicendo che attenzione Milan, la Champions, e noi ti abbiamo, io mi ricordo, detto ma addirittura quando era seconda, terza, insomma Stalli, ho detto ma è possibile, però tu è un po' di giornate che sottolinei questo, Simone.
3: Sì, perché c'è un ambiente che non è più un ambiente quello di 2 mesi fa, 3 mesi fa, è un ambiente che comunque sembrerebbe, poi per amor del cielo ha ancora un discreto vantaggio, ma sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando, che perde pezzi di volta in volta, di partita in partita, non c'è più identità e non c'è più un filo conduttore logico per poter arrivare all'obiettivo di essere dentro la Champions League.
0: Quindi tu temi fortemente, insomma, mi sembra di capire.
3: Sì, io temo fortemente che o Juve o Milan, una delle due, potrebbe stare fuori, perché stasera se la Roma dovesse vincere accorcerebbe notevolmente e avrebbe i favori del pronostico al di là del calendario, secondo il punto di vista.
0: Orlando, sei d'accordo anche tu? Noi abbiamo dibattuto io e Stefano sul Milan nel precedente blocco, poi adesso andiamo a
2: prendere. Sì, sono d'accordo anch'io con Simone, la squadra si è persa, la squadra...
0: Ma perché si è persa, secondo te?
2: Sai, l'unica cosa che ho pensato è che Allegri nella gestione del gruppo sia uno dei migliori, no? L'abbiamo sempre detto, magari non... è criticabile sul gioco, ma sulla gestione del gruppo è sempre stato comunque riconosciuto uno molto bravo. Non so cosa stia succedendo, però è una squadra che in questo momento, cioè non questo momento, ormai sono diverse partite, a Verona è riuscita, ma con grande difficoltà, a portare a casa 3 punti, ha perso meritatamente col Parma. Cioè, è una squadra secondo me allo sbando adesso, con tanta paura. E la paura, sai, ti condiziona anche nelle partite. Una spaccatura con la tifoseria per quello che è successo ieri per la scelta di Maignan, mancano 3 partite, deve andare a Genoa, un campo si sa dove è sempre difficile per chiunque. Dunque il Milan
0: c'è l'Atalanta la prossima partita,
2: insomma si è incasinato, o trovano le soluzioni e si ricompattano velocissimamente, oppure il Milan rischia veramente di buttare via tutto. Ha detto bene Simone, stasera la Roma sì, c'è una Fiorentina che può essere insidiosa, ma la vedo, dopo quello che è successo, la vedo lanciata, vedo un Gasperini che abbia voglia, no? Proprio che chieda ai giocatori adesso, dopo tutto quello che è successo, datemi ancora qualcosa in più per dimostrare.
0: Una grande occasione, una grandissima occasione. Una grandissima occasione.
3: C'è una presenza societaria che dall'altra parte non vedo nella Roma oggi. Dall'altra
0: una
3: parte
0: presenza
3: non
0: silenziosa,
3: lo so.
0: Ma c'è. È una presenza, eh? È una presenza
3: sì, sì.
0: Silenziosa.
3: Ma è giusto. Sì, però certo. è vicino alla squadra. Dall'altra parte non si riesce a capire dove sia il bastone del comando. Alcuni giocatori si sono involuti dall'inizio dell'anno ad oggi. Non possiamo dire certamente che Pulisic e Leao possono essere quegli elementi che valgono quello che valgono, per amor del cielo. Poi ognuno ha le sue responsabilità, sia chiaro, anche i giocatori le hanno. Però in questo, secondo me, l'allenatore, che è il compito dell'allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori per quello che tali giocatori possono dare come prestazioni. Posizioni sbagliate o non sbagliate, non lo so, questo lascio a tutti le loro idee, però comunque sia la rosa del Milan è una rosa che non è una rosa che esprime oggi questa identità, dai.
0: Va bene, sì,
2: ma è una rosa, ma è una rosa da Champions League, no? Non iniziamo perché sai, cominciamo sennò sempre a dire ma tanto come si fa a criticare un allenatore, ha vinto 6 scudetti e non si può dire nulla.
0: Finalmente uno che rompe gli indugi.
2: Orlando
0: dribbling di Orlando.
2: Scusa, cioè Leao e Pulisic li ha messi in difficoltà anche lui,
0: Aspetta, facciamo così, ci ritorniamo perché c'è in collegamento con noi quello che sta festeggiando da ore ormai, continua. Ci abbiamo anche delle belle immagini che possiamo accompagnare di ieri sera della grande festa che c'è stata a Milano. Recalcati, dove sei a festeggiare in questo momento?
4: Computer.
0: Davanti al computer. Bravo, ma sei lucido
1: è un bravo
0: oggi
1: professionista,
0: oppure no?
1: Recalcati.
4: Sono lucido, ragazzi, oggi sono fuori, ma non sono a festeggiare con l'Inter. Ieri non sono andato a festeggiare con l'Inter, festeggerò con l'Inter, però sono 3 mesi che ve l'ho detto, è 3 mesi che festeggio.
0: Sì, non ci hai preso col pronostico perché avevi detto...
4: Ho detto 6-7 punti, sono 12, mi è andata bene.
0: Insomma, vabbè, ho capito, insomma, da te mi aspettavo quasi, insomma, di indovinare il distacco. No, scherzo, comunque...
4: Ma a parte che mancano 3 partite, possiamo arrivare ancora a 6-7, che ne sai?
0: Certo, perché dice adesso... Si preparano per la finale di Coppa Italia, quindi hanno lì il pensiero, no? Giusto?
4: Sì. Tra parentesi, parlando di Roma, c'è anche una cosa da dire col Milan. Che tra 2 giornate, dopo la partita con l'Atlanta, che non sarà facile per nulla, va in casa di Daniele De Rossi, dove la sua Roma è lotta per la Champions League.
0: Hai capito? Tu guarda dove sei arrivato a pensare. Tu dici, quindi gli potrebbe fare un favore.
4: No. Mi tocca ti fa Roma,
1: Non commetteresti un errore,
0: caro Recalcati.
4: No, ma io sono forse più da quella parte in questo momento, quindi io il mio l'ho fatto, ormai abbiamo vinto. Oltre alla finale,
1: io ti immaginavo ieri sulla guglia più alta del Duomo, insomma, con la bandiera.
4: No, ero abbracciato la Madonnina proprio, cioè, guardate bene le immagini.
1: L'hai smontata.
4: Da Google Maps ci sono io, capito?
0: Senti, Cristian, prima stavamo un po' chiedendo così, lo rifacciamo un attimo il giro. Dove vedi in questa vittoria la firma di Chivu, ecco, in questo scudetto? Dove la puoi notare a tuo giudizio? Qual è la cosa che dici qui c'è proprio la mano di questo allenatore?
4: Ma sicuramente nell'essere riuscito a ritrovare l'Inter e a dare il morale ai giocatori. Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, dell'inizio stagione, quella del Mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita. Molto probabilmente è stato bravo a fare l'allenatore giocatore, cioè di mettersi sapendo, anche se non è l'unico allenatore, l'allenatore che ha fatto il giocatore, ma essendo molto giovane, sapendo come sono i giocatori, come l'ambiente Inter, eccetera, eccetera, è stato capace, credo, dare un qualche cosa in più alla squadra a livello mentale. Il gioco è, il gioco c'è. Io sono sempre uno di quelli che dico: l'allenatore fa giocare bene, per l'amor del cielo. Poi se non hai Çalhanoğlu, se non hai Barella, se non hai Lautaro Martinez, se non hai Dumfries, se non hai Di Marco, non vai da nessuna parte. Il discorso è semplicemente questo, chi vuole che sia. Anche se il mister ha fatto il suo, contento di che è arrivato lui, però sono frasi che fosse arrivato in Pallomeni, dicevo che bravo Stefano, meraviglioso, ma è ovvio, ci sta, dopo che hai vinto che ti fa, per forza.
0: Ma ci avrà pure dei meriti, insomma, se no qui veramente. Allora io adesso vi stavo dicendo, ma vi rendete conto che Chivu al primo anno mette dietro dei mostri sacri della panchina, Conte, Allegri, Spalletti,
4: ma non dirlo, però queste cose, come no? Dicono, beh, ma Conte non ha avuto Di Lorenzo,
0: ho capito, Costa, però ragazzi li ha messi problema, dietro o no Stefano?
4: No, ma hai
1: stato bravissimo, dai.
4: Sicuramente quello di tenere un gruppo unito e farli arrivare dove sono arrivati.
1: È stato molto
4: il gruppo
1: bravo.
4: In questo momento è quello, perché poi i giocatori in poco tempo mettere a posto di testa e dargli anche un gioco spumeggiante diverso e cambiare modulo non ci crede nessuno. Quindi Chivu è stato bravo in quello, i meriti l'ha avuto in quello, secondo me. Poi ovviamente è stato bravo a centellare la squadra, far entrare il giocatore quando l'infortunio magari era ancora un po' più lungo, far riposare questo, mettere quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe. Nella gestione poi è stato bravo.
0: Però Stefano, ripeto, mettere primo anno, boom, questi qui, i mamma santissima della panchina che hanno un sacco di scudetti, eccetera, tu ti piazzi lì, boom, fai non solo, primo anno con l'Inter fai meglio di Inzaghi e Conte. Voglio dire, al primo anno di Inter, quindi non è una
1: roba, è stato bravo ad intercettare quello che
0: ci sono più meriti o demeriti anche degli altri,
1: che serviva un po' alla squadra a sbollire un po' tutte le delusioni che c'erano state in campionato, in Champions League. Barella, ripeto, la frase più importante di ieri sera l'ha detta Barella: non abbiamo mai smesso di avere voglia di stare insieme. Questo dice tutto su un gruppo,
4: sul gruppo
1: esatto, ferito, ma soprattutto sul nucleo storico, Cristian.
4: Sì, i senatori sono stati quelli.
1: Senatori che hanno teso la mano a Chivu, benvenuto.
4: Certo.
1: Ora facciamo le cose per bene, però aiutaci e noi ti seguiremo. E poi Chivu ha fatto Chivu. Ha potuto fare Chivu perché nel momento in cui Barella aveva attraversato un momento particolare, vieni e ti faccio giocare un altro. Turam, stessa cosa. Quindi è stato corretto e giusto anche nelle scelte. Poi un giocatore si riconosce quando sta calando e non merita di giocare, quindi è stato anche coraggioso lì. Chivu ha potuto fare Chivu anche perché, io come ho detto Cristian nella prima parte di Maracanã, Zielinski, Pio, Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto, Bonnia, Kanji, insomma l'Inter ha vinto perché ha potuto puntare anche sull'altra metà dell'Inter. Non so, Barella, Çalhanoğlu, Turam, Lautaro, Bastoni, certo, Marco, Dumfries,
0: cosa che ad esempio
1: che lo sai che sono forti, ecco.
4: Ma ragazzi, ma la gente non lo sa, noi quest'anno abbiamo saltato per infortunio, cioè non noi, Çalhanoğlu è saltato per infortunio 20 partite, non
1: ma Zielinski inventarlo là partite. È un merito dell'allenatore, però
4: ma il fatto di dire anche sta lì un secondo e metti lì Zielinski, bravo Chivu, perché ha preso Zielinski e gli ha dato quella fiducia che ancora non aveva,
1: sì, ma in un'altra zona del campo, però.
4: Esattamente, sì, non più mezzo a sinistra, ma ha messo play, ha fatto una grandissima cosa.
0: Però Braglia, che mi dici tu? Insomma, uno c'aveva un impegno a settimana, l'altro avevano fatto lo squadrone, poi li ha rotti tutti, insomma.
3: No, ma te l'ho detto anche nel precedente collegamento con venerdì scorso, a mio modo di dire, e anche prima, secondo me è la grossa rivincita, perché io mi ricordo l'inizio dell'anno, anche io e qui a me faccio il mia colpa,
0: certo, hai detto che non c'aveva identità,
3: avrei mai immaginato che Chivu avesse questo impatto così forte, certo, il primo anno con una squadra importante, ed è la vittoria di una della new generation, a mio modo di vedere, perché oltre a Chivu c'è Grosso, c'è De Rossi, ci sono altri allenatori contro
0: gente giovane, fresca,
3: i vecchi Matusa, contro i vecchi Matusalemme, che chapeau per quello che hanno fatto.
0: E chi sono passato. Questi vecchi? Scusami, un po' di
3: Conte al di là degli infortuni, al netto degli infortuni che ci sono stati al Napoli, Allegri, Spalletti non lo possiamo dire perché comunque Spalletti è intervenuto in corso d'opera, quindi
0: però lo sai che c'è vai
3: però anche nella partita di ieri, secondo me qualche errore di lettura secondo me c'è stato.
0: Vittorio, sai che scrive? Orlando, vengo da te, poi se vuoi aggiungere qualcosa. Vittorio ci scrive: stimo Spalletti, ma sconfitta a Cagliari, pareggio in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, sconfitta col Como, 5 per in Turchia, 3 a Bergamo, con ammesse eliminazioni, con annesse, insomma, non è molto contento Vittorio.
2: No, ma posso anche capirlo. Sinceramente, la Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, che ti dà l'impressione che Spalletti stia veramente portando qualcosa di nuovo, e poi ricasca in queste partite brutte dove non riesce a sbloccare il risultato e poi va in difficoltà. Io credo, e sempre che Spalletti sia un grande allenatore, credo che la Juventus proprio il problema sia mancanza di qualità. Sono i giocatori. Prima Stefano ha detto sì, però se non c'è Çalhanoğlu, ragazzi, senza giocatori non vai a nessuna parte. La Juventus quando deve far girare palla
0: pareggi col Verona.
2: Ho capito, ma
0: abbiate pazienza.
1: Vabbè, ma capita, insomma.
2: Se a girare la palla
1: c'è qualcuno che l'ha perso uno scudetto giocando con una squadra retrocessa,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto. No, Marco, però
0: me lo ricordo benissimo.
2: Quando la Juventus deve attaccare con una squadra che si difende come il Verona, che comunque è retrocesso, per quanto sia stato bravo ieri, sì, e tutto, però ti viene a mancare gli stimoli. Cioè, l'unica alternativa è sempre solo con Seisao che ti salta l'uomo e mette la palla nel mezzo. È vero che la Juve se la sbloccava la partita finiva 4-0, non l'ha sbloccata, però poi a centrocampo, che secondo me è il grosso problema, uno dei grossi problemi della Juve, e chi fa il regista, chi deve far girare il pallone, trovare verticalizzazione, insomma dare quel qualcosa in più, è Locatelli, non è quel tipo di giocatore. Mi spiace dirlo, un mio pensiero, ma secondo me lui è un bravo interditore, una bella mezzala, ma non un regista. Mettono lì davanti, la Juventus perde sempre uno, due, tre tempi di gioco e si trova sempre la difesa schierata, sempre. Dunque vedo difficoltà.
0: Va bene, vediamo, dai, adesso poi ci ritorniamo. Cristian, se mi devi individuare i tre protagonisti di questo scudetto?
5: Sarà De Rossi tra un paio di settimane, adesso a parte gli scherzi. Allora, non puoi non nominare Cristian Chivo, assolutamente, non puoi dire Lautaro Martinez, non puoi non dire Lautaro Martinez, e poi ha fatto 18 assist in Serie A, Di Marco credo che sia, però presi 1-1 credo che ognuno abbia fatto il suo. Dai non titolari, non mi piace chiamare riserve, come ha detto prima bene Stefano, sono stati bravissimi, cioè Zielinski non puoi dargli un voto che sia inferiore all'8, 8,5, quello che sia, sempre praticamente giocato lui, non Çalhanoğlu. Çalhanoğlu quando c'è stato la differenza l'ha sempre fatta, però io penso Kivu, perché non gli davano, non lo facevano mangiare il panettone, non gli facevano mangiare il panettone, alla fine ha alzato lo scudetto, ha mangiato anche la colomba e l'uovo.
0: Cioè, programmato pure per il prossimo anno.
5: Esattamente. E Lautaro con Di Marco, come fai a non dire nulla? Uno è capocannoniere, anche ieri è entrato, tra due palloni, un tiro in porta e un assist, cioè quasi svogliato, tra virgolette, ovviamente. E Di Marco, vabbè, 18 assist, ragazzi, probabilmente ne farà ancora qualcuno.
0: Certo.
5: Non possiamo non tenere conto di
0: Ma
5: questo.
0: Ma Bastoni rimane? Bastoni rimane?
5: Guarda, io continuo a ripeterlo, dirlo, o gli picchiano in mano dai 60 ai 70 milioni senza contropartite,
0: milioni
5: Bastoni non si muove.
0: 70 milioni Bastoni stai a sparare proprio grosso, dai, su.
5: Guarda che hanno venduto Ciao a 50, ma proprio Ciao, capito? Cioè, allora, mi dicono 50, mi viene in mente Ciao, io ragazzi inizio a dire vabbè.
0: Che dice Braglia, che stai dicendo?
3: Per me va via.
0: Va via?
5: Sì, ma va via, sì, se gli dai i soldi, sì.
0: Ma certo, 70 sono tanti, dai, su ragazzi.
5: Ascoltami, torno a ripetere.
3: Anche la cifra di Ciao va via.
0: Eh?
5: Ciao vale
3: anche
5: 50
3: la cifra
5: milioni.
3: Di Ciao.
0: No, però mi sembra adesso... Boh.
5: La cifra di Ciao, ripeto, torno a ripetere, poi 70 magari
0: mi
5: sbaglierò.
0: 70 mi sembrano dati.
5: Ho parlato tanti quindi. Giorni fa, eh.
1: 50 forse,
5: a 50
1: no?
5: Non va via, non va via.
0: Come, allora, 50 non va via?
1: 50 non va via, no. Mi sembra.
0: Cioè, tu rinunceresti a 50 milioni per Baspetta?
5: Ma io ti posso anche dire, va bene, ma devi sostituire... Allora, quelli che dicono e scrivono che il sostituto di Bastoni è Muharemovic, sono dei pazzi. Cioè, Muharemovic ha un curriculum da Juventus Next Gen e Sassuolo in Serie B. E quest'anno ha fatto una.
0: Ma non devi
5: partita.
0: Avere queste non devi essere prevenuto, però. Perché
1: se mai cominci. Scusami, Cristian.
5: Muharemovic è a 50 bastoni.
1: Ma vabbè, ma ho capito. Ma all'inizio. Allora diciamo la stessa cosa di Kivu. Consentimi questa cosa.
5: In che senso? Kivu
1: no, il curriculum. Tu mi dici il curriculum. Ma se mai cominci, come fai a capire se Muharemovic può essere all'altezza
5: di. Va benissimo, Muharemovic. Va benissimo, Muharemovic. 10 milioni. Noi parlavamo di soldi, non che è più forte di questo.
1: Vabbè, ma 50 mi sembrano...
5: 10 milioni ci sta a rischio. Sì, 50... 30 milioni per uno che esperienza Inter
1: no, 50 zero, secondo me va no. Via. Tu dici di no, vedremo.
5: Secondo... No, ti dico di no, credimi. Vabbè, no, non va via. Non va... Ma non perché lo dico io, credimi. Cioè, avevo quello che
1: a 70 mi sembra una cifra...
0: Ma chi te li dà a 70? Dai, ma non te li dà nessuno. Dai. Allora
5: ma
0: vuol dire che...
5: l'Inter, no.
0: Vabbè,
5: no. Cioè, guarda che hanno sempre
1: resterà lì.
5: L'hanno mandato via.
0: Braglia vuole dire qualcosa.
3: No, posso. Partiamo da un presupposto che comunque l'Inter ha bisogno di un rinnovamento su
0: certo.
3: Qualche ruolo.
0: Sì.
3: Allora, il discorso è che comunque oggi l'Inter non ha liquidità perché non ha disponibilità finanziarie per poter fare un mercato. Per cui gioco forza è, secondo il mio punto di vista, poi per amor del cielo rispetto l'idea di tutti, obbligato quasi a dover vendere qualche pezzo. L'unico pezzo che si reputo che possa essere venduto a una cifra in più di quello che gli permette poi di fare il mercato, secondo me può essere Bastoni. Perché gli altri hanno rinnovato i contratti o stanno discutendo il rinnovo dei contratti, ma se come Marco ti ricordi hai fatto quell'elenco di eventuali acquisti per l'Inter,
0: sì.
3: c'è quel
0: Nico
3: mercato
0: Pass.
3: Da dover...
0: Con e palestra.
3: Mercato, quel mercato da dover fare ci vogliono i soldi e Octree di soldi non ne mette, quindi
0: devi cedere.
3: Di
0: ma poi insomma mi sembra.
5: Ma posso dire una cosa?
0: Vai, dirla pure. Voi sentivo
5: che agganci avete con Octree? A me non risulta assolutamente nulla di quello che è stato detto su Octree, che non metta un euro. Non mi risulta proprio il contrario.
0: Che li mette?
5: Io non so assolutamente se dobbiamo autofinanziamento. Sì. Arrivati a un certo punto che Octree ha delineato una linea che ma non ha detto che non mette un euro
0: però devi cedere qualcosa dai su
5: certo. No poi cederà, ma guardate che faccio un esempio stupidissimo, dico così tanto per dire, Frattesi sono 25-30 milioni di euro vogliono per l'amor del cielo, Carlos Augusto che è ricercato da Roma e Atalanta vogliono 20 milioni di euro, questi sono 50. Faccio un esempio subito, questi sono Kone o sono Palestra,
0: certo.
5: Tanto per dire, ma
0: no ma infatti il rinnovamento passa anche dalle cessioni, su questo non c'è dubbio, dai,
5: assolutamente sì. No, quello sì. Al 100%, però che Octree non metta niente a me
0: non ti risulta,
5: risulta meno di zero, perché se no non c'è partenza, perché se Bastoni lo vendi al 30 di agosto cosa fai, non compri nessuno.
0: No questo è vero. Orlando, tu chiudere questo passaggio?
6: Ma io dico che le altre squadre si devono preoccupare, perché l'Inter resterà ancora per qualche anno la squadra irraggiungibile per tutti gli altri. È chiaro che qualche movimento dovrà essere fatto, però i nomi che si leggono da Palestra, insomma Nico Paz, Muharemovic, sono tutti giocatori giovani che servono per rinnovare, ma lo zoccolo duro rimane. Io credo che l'Inter ancora per un paio d'anni per gli altri sia irraggiungibile. Sono gli altri che ti devono preoccupare a fare un buon mercato.
0: Sì, pure questo è vero.
3: Questo è fuori di dubbio.
0: Questo è fuori di dubbio. Va bene, mi devo fermare. Cristian, ci sentiamo
1: presto.
0: Ciao
1: Cristian.
5: Però ti vado a festeggiare, ciao ragazzi.
0: Vai a festeggiare con calma.
5: Posso fare una domanda a Cristian?
0: Vai. Ma sappiamo... portiere?
5: Non l'ho capito.
1: Il portiere,
5: la cosa che so di certo è che non rimane nessuno.
1: Rimane nessuno, che significa? Poi, tutte e due.
0: Perché sta senza portiere, giocano, scusa.
5: No, non rimane, no. Dicono, i tre portieri, i due portieri, scusami, di Gennaro rimane, i due portieri non ci saranno.
1: Benissimo.
5: Se è già stato preso Vicario, a quello che mi dicono, 99% può essere, e poi dovranno capire chi è il secondo. A me quello che dicono è strappare al Venezia Stankovic in un'operazione.
1: Bravo lui, eh.
5: Sì, però l'avevamo noi, l'abbiamo ceduto 2 milioni e andiamo a ricomprarci. Cioè, sono
1: vabbè,
5: cose
1: è bravo, Cristian, ti va bene mai niente. Vabbè, ma non ti va bene mai niente,
5: Cristian. È un amico, lo adoro.
1: Sì, è un buon amico.
5: No, dico una cosa, sicuramente lui potrebbe essere uno dei favoriti perché l'Inter ha ancora il 50% sulla rivendita del giocatore, quindi andrebbe a pagarlo veramente poco.
1: C'è la benedizione di Braglia su Stankovic. Vero, Simone?
5: Stankovic è molto bravo. Non so cosa pensa Braglia, che è un portiere, ma bravo.
0: Fallo dire a Braglia. La sentenza è di Braglia.
3: No, io sono d'accordo. Però partire con Stankovic, no.
1: Ma non partire, no, ti ha detto Vicario, no, Stankovic.
0: Ma serve rinnovare, Braglia, no, caro, però, caro.
1: Ma perché, Braglia, scusami, perdonatemi, adesso ci siamo dilungati. Ma perché Martinez non andava bene? Non va bene?
0: Non gli piace.
3: Per me sì.
1: Per me è bravo.
0: Braglia dice sì.
1: Ma è bravo.
5: Ma che non gioca, diventa titolare dell'Inter. Vabbè.
1: Ma è bravo, però
5: quest'anno Sommer, diciamo che punto di domanda, lui non ha giocato, però noi vogliamo titolare, cioè ci sono un po' dei non lo so.
1: Per me Martinez è bravo, poi magari mi sbaglio io, non ci capisco niente. Simone però ha detto che
0: vedremo, dai, vedremo,
1: che è bravo.
0: Vabbè, io
3: no, per me Pepe Martinez è un elemento sul quale faranno cassa, perché ha ragione,
5: vabbè, giusto, bravo.
3: Però io lo farei partire titolare.
0: Lo faresti partire titolare. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo. Giampiero ti scrive: caro Braglia, che sei un disco rotto tutte le volte, dice che l'Inter non ha soldi.
1: Vabbè, che diceva all'inizio dell'anno che sarebbe crollata l'Inter.
0: Sì,
1: no, però vabbè. Non se lo ricorda bene.
3: No, però vado a dircelo, però ho riconosciuto
0: che non c'aveva identità.
1: Non c'era più niente. Sì,
3: sì. Beh, all'inizio dell'anno non ero il solo che diceva.
0: Sì,
3: che
0: è vero, scherziamo.
1: No,
0: lo sai,
1: però
0: che
1: insomma l'avevi mandata, avrei spinta verso il settimo posto, l'avevi mandata proprio ai confini della.
3: Chi dice di no? L'ho detto prima, l'ho messo a scrivere.
0: Vabbè, fermiamoci. Grazie Cristian, a presto. Ciao, Cristian. Un abbraccio a Recalcati.
5: A voi, salutatemi De Rossi, a voi.
0: Va bene, sì, te lo salutiamo. Ci fermiamo, break.

0: Ci siamo, come sempre, un'altra parentesi di Maracanà, caro Stefano Impallomeni, ben trovati a tutti.
1: Buon
0: voi.
1: Pomeriggio.
0: Ristabiliamo i contatti con chi è in collegamento con noi, rimane il portierone Braglia, eccolo lì, lo
2: ciao,
0: sentiamo.
2: Marco, ciao, ciao Simone. Stefano,
1: ciao Simone.
0: Oggi Massimo Orlando sempre
1: ciao,
0: con
1: Massimo.
0: Noi.
2: Ciao, buon pomeriggio a
0: e
2: tutti
0: voi. E poi abbiamo un altro portiere, perché noi non vogliamo far passare nemmeno un pallone da nessuna parte, perché c'è pure collegato. Angelo Rampulla in video, guarda.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo.
3: Ragazzi, ciao.
0: Come stai?
3: Ben trovato. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Bene, grazie. Tutto a posto. Sì.
0: Senti, ma sta Juve, ma che combina Michelangelo?
1: Tu cominci subito.
0: Pareggiato. Ma io ho mai pareggiato col Verona. Un Verona retrocesso. Come si fa a pareggiare? Adesso si mette in ballo la Champions qui,
3: No, diciamo che il bello del calcio è proprio questo, no? Nel senso che una volta le squadre retrocesse mollavano, invece adesso te le devi giocare tutte le partite.
0: Ho capito, però stai buttando la palla in fallo laterale, a mio giudizio, dai.
3: No. E così ricominciamo, come diceva Montero. Sì, sì. Buttiamo la palla fuori e poi ci mettiamo. Il discorso che, vabbè, io la metto sul discorso che il bello del calcio è questo, però la Juve ha buttato una... Sicuramente è un'occasione
0: d'oro,
3: eccezionale per arrivare a prendere il Milan.
0: Era la partita, parliamoci chiaro, adesso lo dico a tutti, no? A Orlando, ma era la partita sulla carta dove tutti quanti noi, qui io vedo i pronostici dell'ultima giornata, Michelangelo tu non c'eri, qui hanno fatto il pronostico, ti dico, chi aveva dato 3-0, chi aveva dato 4-0, chi aveva dato 5-0,
1: sì.
0: Chi aveva dato 4-1, cioè nessuno dava dei nostri qui un pareggio alla Juventus col Verona. Era la partita più facile sulla carta, questo fa un po' arrabbiare, dai, su.
3: Esatto, sulla carta è la partita più facile, quindi sì, ripeto, ha buttato via una grandissima occasione, però... Sono contento anche del fatto che il calcio non c'è niente di scontato, questo lo sapevamo, però bisogna dar merito anche al Verona di aver giocato una onesta partita. Certamente la Juve è sembrata un pochettino, tanto prima o poi il gol lo facciamo, però il fatto che poi anche l'hai pure preso, quindi questo manca quella cattiveria agonistica che serve in questi casi. Non ci devono essere tanti risultati in una partita come questa, devi metterti lì e vincere la partita 3-0. Io sono d'accordo che ha fatto quel pronostico, però sai, poi bisogna andare in campo e cercare di mettere a frutto quello che hai impostato prima. Però se non lo fai, se ti barcameni per 90 minuti così a destra e a sinistra, poi alla fine la partita non la vinci.
0: Orlando, io ieri ho detto a un certo punto la Juve ha fatto peggio del Milan, perché almeno il Milan perde col Sassuolo, che è una squadra insomma che quest'anno ha giocato a calcio sempre. La Juve è come una sconfitta a Parigi in casa.
1: Tu dici col Sassuolo ci poteva stare.
0: Ci poteva anche stare, ecco, guarda che arrivo a dirti che ci poteva anche stare.
1: Io ti conosco.
0: Ci poteva anche stare, ma col
1: Verona,
0: dai,
1: tu dici.
0: Non è possibile.
2: No. Sassuolo che poi... storicamente mette sempre in difficoltà il
0: Milan. Se gioca a Berardi sta tranquillo, col Milan segna, insomma è una garanzia. Cioè lui
1: c'è la tassa a Berardi da pagare.
2: 15-16 gol al Milan credo abbia fatto Berardi, tantissimi.
0: 12
2: no,
0: mi sembra.
2: Sì. Sono d'accordo con Michelangelo quando dice che davano l'impressione sì, tanto prima o poi facciamo gol. Effettivamente il primo tempo all'inizio hanno avuto delle palle gol abbastanza, e lì la partita sarebbe cambiata e per me finiva 3-4-0 davvero. Però ti ripeto, quando vai sotto poi vedi le difficoltà della Juventus nella costruzione, nel trovare le soluzioni, almeno che non ci sia sempre la giocata dei due esterni, ma se no la Juventus fatica tanto. Poi chiaro, perché non mi fai giocare Vlahovic dall'inizio?
0: Forse ancora non hai il minutaggio?
2: Ho capito, però sono partite che se mi vai in vantaggio subito poi finisce 4-0 davvero, e se mi vai sotto a fine primo tempo 0-1 poi non sei il Bayern, non sei queste squadre che hanno la qualità per...
0: Cioè tu dici Vlahovic doveva giocare dall'inizio?
2: Per me sì, e poi intanto faccio 2-0, 3-0 con Vlahovic, perché è più presente, quelle palle comunque...
0: È entrato carico, ragazzi, hai visto, si è preso il pubblico, incitava,
2: Io l'avrei letto e poi dopo al sessantesimo lo cambio. Ma al di là di questo, la Juventus continua a dire, chiudo poi, continua a dire che quando deve costruire, deve fare gioco, per me in mezzo al campo ha tanta difficoltà, manca qualità, tanta qualità.
0: Simo.
4: Sì, sono d'accordo. Manca tanta qualità, manca quello che tette i tempi ed è,
0: sì, ma io quando se io ve voglio bene, partita. Ma quando penso al Verona e tu non è che c'è bisogno di chi deve giocare contro il Verona, scusami, devi convocare Messi, chi no. deve convocare devi trovare Xavi per giocare contro il Verona, ragazzi, io non lo so, sarà un mio limite, non lo so, Simone.
4: Ma no, però ascoltami, nel calcio non c'è niente di definito, cioè non è che entri in campo la squadra, il Verona, e entri in campo per fare lo sparring partner, no.
0: No, questo no, per carità. Però...
4: questo non, ecco, è lungi da noi di pensare una cosa del genere. Cioè va in campo e anche perché i giocatori del Verona devono mettersi in mostra per eventualmente trovare l'anno prossimo magari.
1: Ma infatti io la vedo, Marco, noi dobbiamo sorprendere, anzi dobbiamo essere contenti di questo aspetto. Cioè perché esatto. Parliamo della credibilità di tutto quanto il calcio dopo l'ultimo scandalo, insomma, alla fine vediamo che anche una squadra retrocessa può mettere in difficoltà squadissima in Champions.
0: Sì, per carità,
1: poi,
0: però
1: i demeriti ovviamente sono della Juventus, sono d'accordo con te, cioè per battere un Verona retrocesso serviva a fare qualcos'altro,
0: sono segnati da soli, dai,
1: esatto.
0: Poi, sono fatti gol da soli,
1: però poi succede, Michelangelo l'ha detto, nel calcio se non entri possono succedere queste cose, se non entri con la testa giusta, come ha detto anche giustamente Massimo, se non la sblocchi non fai, perché è partita bene la Juve, preso la traversa a Bremer, c'ha avuto insomma. Poi c'è stato questo errore clamoroso.
0: Il problema ha preso la traversa e poi ha fatto un pasticcio clamoroso.
1: Lo so, però io pensavo che poi la poteva ribaltare. Monti Po.
0: Temi per
1: ha
0: la
1: fatto due grandi parate. La terza, una gli è andata cioè su una conclusione ravvicinata dei Contessao, gli ha tirato troppo addosso. Se la mette di lato fa gol. Quella di testa, secondo me, fa una parata distinto. Non so se sono d'accordo Michelangelo e Simone. Poi quella su Zegrova è una paratona. Quindi ha fatto la sua partita il Verona, la Juve ci ha provato, la Juve è questa e concludo, sarò breve, ha ragione Spalletti, cioè quando lui parla, visto che ha coniato un nuovo termine, mi è piaciuto questo, la palude della tre quarti,
0: mamma mia,
1: no, mi è piaciuto perché è lì che la Juve ha dei problemi,
0: sì,
1: Massimo e Simone dicevano la qualità, e la qualità serve che, oh, ma c'è un giocatore che un attimo di lucidità, oh siamo in casa, calmi, mancano 20 minuti. A fare un gol al Verona ci vuole anche un po' di mestiere, una giocata, invece c'è stata una frenesia, un nervosismo.
0: Mamma mia, una confusione.
1: Esatto, ed è uscita fuori la diciamo così, il brutto volto di una squadra che non riesce a uscire, a riemergere dai difetti che abbiamo visto con Tudor, con Thiago Motta, sto nervosismo. E quindi a me viene da pensare che non ci siano ancora giocatori formati. Cioè, l'Ildiz a mezzo servizio, allora se sei un fenomeno, sei forte, e tu a mezzo servizio devi fare la qualità, devi fare la differenza. In casa devi fare la differenza, una giocata, no, che 200 all'ora fai la giocata. Devi stare calmo, sei tu che devi far fare la giocata, cioè sei tu che devi fare la differenza. In quel momento lì, anche se sei a mezzo servizio, e tu devi fare la differenza. Cioè non serve che tu stai in forma, se no allora dopo dobbiamo andare a analizzare la crescita di questo ragazzo. Poi ti accorgi che a fine del campionato facciamo i titoloni, il Piero, ecco. Fatti i gol di Simeone, di Cristovic, di Scamacca. 10 gol ha fatto Idiz. Oh. Sarivo senza parole.
0: No,
1: io ti dico che alla fine Scamacca, che non ha mai giocato, ha fatto 10 gol. Cristovic ha fatto 10 gol.
0: Adesso voglio
1: che si è diviso il ruolo con Scamacca.
0: Hai capito?
1: Andiamo
0: sta mettendo
1: avanti.
0: In dubbio le qualità di Idiz.
1: No, ti sto dicendo che se devi a mezzo servizio devi fare la differenza.
0: Non l'hanno fatto, è vero.
1: E quindi voglio dire, devi aumentare poi, i tuoi numeri. Ragazzi, dai, su, non ci giriamo intorno. Dai. Allora, voglio dire, io capisco Spalletti, capisco la Juventus, capisco i limiti, ma i giocatori no, devono capire il momento che possono fare una giocata per vincere la partita.
0: Ma è quello che
1: e Spalletti,
0: dire,
1: che è il signore, ieri l'ha fatto capire. Cioè, quando dice la palude delle tre quarti, ma insomma, contro il Verona, una giocata, Miretti due volte, si è liberato, ha tirato, che ha tirato? Ma lì voglio dire un po' di cattiveria, determinazione.
0: Quello che diceva prima Rampulla,
1: se la Juve
0: un po' di cattiveria.
1: Vincere. Michelangelo. Ma devi stare calmo.
3: No, manca, è quello che è sembrato palese ieri, proprio questa cattiveria agonistica, no? Una cattiveria,
0: ma è grave però questa cosa, senso, l'ultima.
3: No, è molto grave, ma il discorso va benissimo, si gioca, tic-toc, tic-tac, ma quando arriva a tre quarti campo, quando arriva al limite dell'area, devi inventarti qualcosa, perché sennò non è più il gioco del calcio, è subbuteo, che ne so, che ti voglio dire.
0: Ci giocavi giustamente subbuteo, come Michelangelo?
3: No, non mi piace, mai piaciuto, giocavo a calcio balilla.
0: Capito. Ti piaceva?
3: No, appunto, adesso mi sembra più un calcio balilla che un subbuteo, perché subbuteo magari con la schicchera, come si dice a Roma, la buttavi avanti, il calciatore andava avanti, invece qui adesso i calciatori stanno ognuno nella sua
1: zona. Ma che devono fare gli allenatori? Ma ha ragione Michelangelo, ma adesso
3: inventare qualcosa,
1: ti stai giocando la Champions League, giochi contro il Verona, e io dopo l'1-1 mi aspettavo un qualcosa di clamoroso, invece non c'è stato niente.
0: Intanto ti scrive Mattia, caro Rampulla, dice Marco, dia Rampulla che deve aspettare 4-5 anni prima di vincere con Spalletti, quindi grande calma. Non lo so perché 4-5 anni.
3: Vabbè, siamo qua, abbiamo tempo. Non è che...
0: Commenteremo, che ti devo dire? Allora,
3: va bene. Ma giù, cioè, voglio dire, va bene, si vince un po' per uno. Non è che...
0: Rosario dice pure che Yıldız sta giocando da qualche mese, non sta bene con le infiltrazioni al ginocchio.
1: Ho fatto una premessa. Ma se sei un fenomeno, ma Yıldız pure ieri ha saltato un paio di volte. È un fenomeno per me.
0: Certo.
1: Quindi mi aspetto che anche a mezzo servizio, ma chi è che ti fa la giocata? C'era una confusione. A un certo punto c'erano queste due linee qua e ha visto, volevano tipo rugby sfondare. Sì, a un certo punto mettere la palla pure. Ma calma, ma c'hai 20 minuti? Spalletti sta impazzendo perché dice: ma è possibile che almeno uno non abbia la lucidità di fare, oh, facciamo la giocata del 2-1 e andiamo a casa. L'aspettavamo tutti perché vedevamo la partita. Niente. Non è uscito fuori niente. Sì, qualche traversone ancora sti cross.
0: Sì,
1: per chi poi?
0: Per chi non si capiva
1: per nemmeno.
0: Orlando.
2: No, te l'ho già detto. A me dispiace perché la Juventus con Spalletti ha portato dei miglioramenti, è inutile nasconderlo, l'abbiamo detto e si è visto anche in tante partite, però poi se tu caschi in queste partite, non è la prima, poi c'è Lecce, c'è altre partite dove la Juventus non è riuscita, dimostra che, mi dispiace dirlo, ci sono... Dai, alla Juve deve fare un grande mercato, Marco. Ha bisogno di 3-4 giocatori da Juventus che la riportino a quei livelli, perché se no non sei competitivo, se non per la Champions League.
3: Massimo, dove sono?
2: No, devono fare un gran mercato, ho detto.
3: No, sì, ma dove tu i 4 giocatori da Juventus, dove li trovi?
0: Sai perché mi arrabbio, Massimo?
2: Michelangelo, noi ci ricordiamo sempre la Juventus, quella tua, quella venuta dopo, che lì però... c'era però una base dove bastava comprare un giocatore, e adesso c'è una ricostruzione, bisogna essere bravi ad andare a trovare i giocatori. Ad esempio Spalletti ha sempre avuto Lobotka, per dirti, che gli faceva da regista. Io non ce l'ho con
0: Massimo, guarda, poi voglio sentire anche Brale. Sapete perché io mi arrabbio certe volte? Io capisco il discorso in generale che state facendo, che se tu vuoi crescere devi comunque aumentare anche il tasso qualitativo della squadra, e sono d'accordo con voi, però dopo penso, guardo Sassuolo-Milan, non mi potete venire a dire che però, non c'è il tasso tecnico più alto del Milan sul Sassuolo, però dammo una giustificazione a Allegri, e mancano i giocatori.
1: Ma adesso
0: al di
1: là
0: guardo Juventus-Verona, retrocesso, ma chi c'ha il Verona per andare a fare la partita
1: allora,
0: a casa della Juve, allora
1: mi viene incontro, cioè nel senso che ti ricordi, perché noi dobbiamo anche ricordarci di quello che abbiamo detto. Allora, alla fine del campionato qui abbiamo fiori di giocatori che hanno fatto, insomma, no, di tutti i colori, l'hanno vissuta. Gli uomini che fanno alla fine del campionato, gli uomini veri, quelli che fanno la differenza, ti portano all'obiettivo. Turam dove sta? Pum. L'Inter vince lo scudetto. Vieni?
0: Sì.
1: Malen arriva, fa il gol. La Roma se sta là adesso.
0: E grazie anche a Malen.
1: Vedi. non è che adesso io ce l'ho con Yıldız perché mi guardo, è un fenomeno. Ma io poi dopo scorgo che Scamacca quante ne ha giocate? Ha fatto 10 gol. Krstović quante ne ha fatti 10 gol? Simeone col Torino ha fatto 10 gol. Davis con l'Udinese ha fatto 10 gol. Højlund ha fatto 10 gol. Yıldız quasi ne ha fatto.
0: Ma sono centravanti questi ancora, però.
1: Vabbè, allora, però ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, però gioca nella Juventus, allora gioca nel, allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Leao, il tanto criticato Leao, lo sai quanti gol ha fatto? 9.
0: Ma ne ha sbagliato uno, sì, ieri. Ma no, dai, io gli avrei.
1: Ma allora parla con Michelangelo, Massimo e Simone.
0: Ma era meglio farne 8 e segna quello
1: sì,
0: di
1: ma
0: ieri.
1: Ma alla fine ti serve, dai, il giocatore che risolve. Ma adesso faccio un esempio: c'è Orlando, tre giornate. Se sei allenatore, dice vabbè, giochiamo da schifo. Magari Orlando, io sono allenatore, dice madonna, giochiamo, che facciamo? Sì, vabbè, ma tu che fai però? Mi fai la differenza? Cioè, ma che devi? Hai bisogno contro il Verona del, diciamo così, dei dettami tattici e tecnici di un allenatore, nella fattispecie di un fenomeno come Spalletti, ma va, vittime della fine, se giochi in casa una bolcia, ma devi fare la differenza. Io, scusa, ma forse sono io che sto esagerando,
0: no, vabbè,
1: però Michelangelo che ha vinto, ha visto, ma come fai a non vincere una partita contro il Verona e a trovare, ha detto bene Spalletti, perché ripeto, Spalletti è bravo e ma dice in maniera elegante,
0: scuse,
1: no,
0: Spalletti,
1: dice in maniera elegante, ha detto vabbè, me l'ha collata a me, ma lo fate come vi pare. Ma insomma, non troviamo una giocata a 20 minuti alla fine, no, Michelangelo. Ma a 20 minuti alla fine, una giocata,
3: no, sì,
1: una che abbia un senso logico, che legittimi la forza di una squadra, in questo caso la Juventus, fine, non te viene, non gli è venuta. È pazzesco,
3: venuta.
1: No,
3: pazzesco. No, Michelangelo è poi bravo. Non puoi più dare la colpa all'allenatore.
1: Ma dai, su, ma che c'entra Spalletti?
3: I dettami tattici, non c'entra più niente. Dai, su. A 20 minuti della fine devi metterla su un altro piano,
1: bravo.
0: Cioè, certo, ma io sono d'accordo con voi,
1: sul piedino, sulla tecnica, ma nemmeno sulla giocata,
3: qualsiasi cosa, ma
1: sul fiutare uno spazio,
3: non puoi stare
1: niente
3: lì a aspettare,
0: non puoi stare lì,
3: aspetta, non puoi stare lì a aspettare, questo è sembrato ieri, capito?
0: Sì,
3: Marco?
0: Sì, ma io sono d'accordo,
3: aspettava che prima o poi prima o poi, come dice, giustamente dicevate voi, sì, tanti cross, ma se davanti non c'hai un Bettega o che ne so,
1: no, ma poi parliamo
0: con Vlahovic dall'inizio,
1: no,
0: allora,
1: ma poi parliamo
0: Orlando,
1: del mezzo servizio,
0: fallo giocato all'inizio, ma l'altro giorno mi ha detto che David me lo vuole in ritiro,
3: no,
0: per fare che? Per fare cosa?
3: Vanno bene quando
0: c'hai
3: una punta forte, alta, che è bravissimo di testa, ma
1: sentiamo,
3: se non c'è
1: l'audio,
3: bravo di testa,
1: sentiamo l'audio,
0: aspetta che c'è Braglia, Braglia,
3: sono palle per i difensori.
0: Braglia, tu che cosa dici in tutta questa discussione?
4: In tutta questa discussione dico che la
3: Simone,
4: Juve,
3: occhio,
4: la Juve,
0: La Juve
4: che non è più la Juve che ci ricordiamo noi, noi facciamo
1: capito,
4: la
1: l'abbiamo capito questo,
4: la Juve, la Juve però una certa responsabilità.
0: Ma per batte il Verona che ci vuole? La Juve, la Juve, la Juve, basta una Juve normale. Una Juve come quella di ieri deve battere il Verona, punto, fine.
1: Ma scusami, ma Simone, perdonami, ma quante ne ha giocate le partite? Ma non ha guadagnato una punizione dal limite, l'ha fatto il gol, l'ha fatto. Non hanno preso una punizione dal limite, anche quello ti inventi qualcosa.
0: Vabbè.
1: Ma Spalletti che responsabilità può avere su questo 1-1 contro il Verona? Poi magari
4: non ha responsabilità, se c'è qualcuno che ha responsabilità magari è chi ha costruito la squadra all'inizio dell'anno.
1: Sì, ma ha ragione però Marco, per battere il Verona.
0: Dai, su, dai, ragazzi. Dai. Fammi sentire un audio, poco, va, un audio al volo, siamo quasi in chiusura, dai.
5: Buongiorno a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce, vai.
5: La Juventus l'aveva il regista.
0: Chi era?
5: Chi ha posto dire manca nel centrocampo.
0: Chi era?
5: Ed era Fagioli. E l'hanno venduto.
1: Ma
5: mi chiedo.
1: Sì, ma non è che
5: riescono la dirigenza o chi si occupa di mercato, che i giocatori come Fagioli, che ce l'ha in casa, non lo sostituisci? È una domanda,
0: No, ci sta come domanda. No, ci sta, come no, rispondete però, voi.
3: Ha ragione.
0: Ha ragione. Senti,
1: no, ma ha ragione. Come? Però noi parlavamo.
3: Tutto il rispetto.
1: Parlavamo
3: tutto
1: di 20
3: rispetto
1: minuti alla fine, tanto, per avere ragione sul Verona.
3: Metti Fagioli, vabbè. Dai, e ti ricordi, Marco, l'anno scorso parlavamo di Miretti, che a me piaceva.
0: Sì.
3: C'è Miretti. Ma fatelo giocare.
1: Sì, ho capito. Perdonami,
0: il pallone è andato fuori dallo stadio.
1: Ma ieri è entrato male, però. Perdonami, Michelangelo. Ieri è entrato Maluccio.
3: No, lo sai benissimo anche tu, giochi 10 minuti ogni
1: tanto. Lo so, però si è liberato al tiro, ha tirato d'interno. dal limite dell'area. Spalletti stava lì, non ci voleva credere.
0: Ma Orlando ha inorridito quando ha visto.
1: Ma Orlando anche adesso, ma stava là al limite dell'area, ma blocca sta caviglia, tira forte, ha tirato di niente, che voleva. Ma blocca la caviglia, tira.
3: Anche Berardi e Lorentier ieri hanno calciato di interno.
1: Ma perché? Ma per quale motivo? Un bel collo là. Un bel collo.
3: Ma allora ha fatto due gol, però.
1: Sì,
0: Orlando.
1: No.
3: Berardi calciato all'interno, a giro.
1: Ma lì sì, ci stava. Dai, su quell'occasione che c'ha avuto al limite dell'area.
3: Del Sassuolo ha calciato male, ha fatto gol lo stesso.

0: e da mettere in squadra e piano piano piano piano andavi a rinforzare la squadra lì dove ti mancava. Questa Juve qui secondo me è una Juventus che quando la vedi giocare se gli arriva la palla a Conceição c'è sempre qualcosa che può succedere. Poi per il resto,
1: avvicina il telefono, ti sento ma lontano.
0: Dicevo palla a Conceição e si arrangia lui e non vedo altre cose alla Juventus. Se tu vedi giocare Fagioli alla Fiorentina è un giocatore che comunque ha una qualità, verticalizza, è uno che insomma ha veramente il DNA per poter giocare nella Juventus. Sappiamo quello che è successo e tu me lo dai via a pochi soldi fra l'altro e mi compri dei giocatori che non sono assolutamente al suo livello, vuol dire che la società sta sbagliando.
1: No, sicuramente gli errori sono stati fatti. Vabbè, comunque no, sai Brian, stavo pensando che palla a qualcuno e vediamo che succede. Io in questa giornata ho visto un sacco di partite impostate così, una tristezza veramente ragazzi, una tristezza. Delle volte ti viene da chiedere ma sti allenatori che fanno durante la settimana?
2: Sì, ma anche i giocatori però, Marco, dai, su, sì, uno deve fare la differenza, dai.
1: Oh no, Braglia, non dici
2: tu prima mi dicevi, ma che fa l'attaccante, sì, perché Pazzo fa l'attaccante? Ha fatto 12 gol, Pazzo, al Como.
1: Ma gioca al Como.
2: Benissimo. Allora, quando è gioca al Como, quando gioca la Juve, quando gioca, bravo, quando segni, quando fai la differenza, quando sei un giocatore che devi fare la differenza.
1: Mi state uccidendo Illich.
2: No, non ho fatto questo, però... voglio dire, mezzo servizio, non mezzo servizio. Io mi ricordo Del Piero a mezzo servizio, mi ricordo Totti a mezzo servizio. E Piatti era sempre uno dei due.
1: Sì, sì. Simone...
2: era sano. Dire, qualcosa succedeva, no? O no?
3: Guarda che alla Juve invece è andato bene, perché se non fa l'errore il Montipò perde la partita. Guarda che gli è andata già bene la Juventus.
2: Vabbè. Addirittura perde la partita, ma non esageriamo. Ci sarebbe stato un gol, dai, evidentemente.
3: È un gol, lo dici tu.
0: Gol comunque fa l'errore, ha ragione.
2: Sì, sì, quello sì. Insomma, secondo te sarebbe finita così? Non credo.
4: Non è un errore proprio clamoroso.
2: Vedi, Simone?
4: No, nel senso sì, lui si è spostato dietro la barriera e quello l'ha fregato.
2: L'ha fregato, sì, perché non si aspettava questo... Che tiro è stato? È stato un tiro
4: sorprendente. Ti aspetti sopra la barriera.
2: Esatto, bravo.
1: Ma fallo. Mi auguro che da qui alla fine Vlahovic giochi titolare tutte le partite.
2: Sì, abbiamo
1: basta
2: risolto il problema.
1: David là davanti.
2: Sì, ma senti quello che dice l'allenatore a fine partita. Però a un certo punto mettevano ste palle e Vlahovic faceva uno contro due.
1: Ho capito. Chi diceva di
2: essere la marcatura doppia, vabbè, ma ho capito comunque, ma c'è stato qualcosa, un cortocircuito, la paluta della
1: cortocircuito,
3: per me domenica prossima c'è il sorpasso della Roma sulla Juve.
2: Sì, ecco le sentenze di Braglia, ci mancano solo queste.
1: Tanto la deve vincere stasera, che insomma non è che
2: oggi è Cremonese Lazio, una partita importante, perché se la Cremonese non vince, mi dispiace per Michelangelo, ma vabbè, la vedo dura.
1: Mi sa che dura. Li vedo già in difficoltà, ecco.
2: Se non batte la Lazio.
1: Michelangelo, senti, concludiamo così. Dove vedi la mano di Chivu nello scudetto dell'Inter?
4: È stato bravo a mantenere degli equilibri importanti con i grandi giocatori. Credo che questo sia un requisito fondamentale per un... In questo caso lui è proprio un inizio di allenatore, però se comincia così, che riesce a tenere a bada tutti questi campioni e portare a casa un risultato del genere, credo che sia sulla buona strada per diventare un grande allenatore, perché dopo sì, parliamo di tattica, di tecnica, tutto quello che volete, ma se riesce a far convivere tutti questi grandi campioni e portarli a tirare tutti la carretta dalla stessa parte... È un grande merito di Chivu, io lo vedo in questo senso. Lasciamo perdere la tattica, bene o male, quasi tutti si equivalgono, come perché si studia e quindi si sa queste cose qua. Poi chi riesce a capire meglio...
1: Chi ti ricorda?
4: La psicologia, non mi piace, pare che mi ricordo, vabbè. Non mi ricordo, però in questo caso lui è Chivu e ha fatto bene. Quindi fatto bene. Al primo anno da allenatore che prende una squadra dall'inizio fino alla fine... una squadra e che dire, certo, e non è successo niente, però credo che questo

0: ma da merito anche alla società, no? Che
1: Assolutamente, assolutamente.
0: tiene tutto sotto controllo e quindi dà una mano all'allenatore piuttosto che alla
1: Marotta,
0: prima
1: la dai io.
0: sconfitta, alla prima difficoltà, lo mandano via. Quindi è un merito di tutto, della società, e l'allenatore è stato bravo a tenere tutti coi piedi per terra.
2: 11 scudetti Marotta ha
1: A
2: vinto.
1: me vince più scudetti lui.
2: 8 con la Juve e 3 con l'Inter.
1: Hai capito? Orlando, il merito di chi? Al volo.
3: Sì, a parte ragazzo di intelligenza, quando lo sento parlare capisco perché, insomma, dopo Parma l'Inter lo abbia scelto, evidentemente sono veramente bravi i dirigenti all'Inter. Ma sì, quello che ha detto anche Michelangelo, che avete detto tutti, riuscire a mantenere quello spogliatoio per uno appena arrivato, giovane come lui, era l'impresa più difficile, perché poi la squadra, Marco, è nettamente la più forte,
1: Certo.
3: inutile girare intorno, no? Però in questo lui è stato fantastico, ha riportato entusiasmo, ha riportato, e piano piano poi ha messo anche le sue idee. Io credo che si meriti un bel 10, davvero, come ieri sera ho visto qualcuno gli ha dato in pagella, perché
1: Certo.
3: non tanto per aver vinto lo scudetto, che è per me era scontato, ma perché è entrato in una situazione
1: Molto non facile, non fa.
3: non facile, non
1: Certo,
3: era
1: certo.
3: Mourinho, Allegri o Conte, ecco.
2: Verissimo.
1: Braglia, manca anche il tuo pensiero su Chivo.
4: No, ma l'essere entrato in punta di piedi in un ambiente già forte di suo, per cercare la fidelizzazione appunto di una rosa che qualitativamente era nettamente superiore a tutte le altre squadre.
1: Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare, quindi saluto e ringrazio Simone Braglia. Simone, a presto, un
4: Marco,
1: abbraccio,
2: ciao. Ciao
1: Simone, un
2: Simone.
1: bacio. Massimo, ti saluto.
4: Ciao.
1: Ma il
2: Ciao
1: Milan,
2: Massimo.
1: Massimo, ma il Milan deve andare in Champions, giusto?
3: Al Milan deve andare in Champions, ma io sai che sta tanti questo anno, ma comunque per tanti motivi sono
1: Aspetta, ti sento male un'altra volta. Dove ti sei messo?
3: No, dico, sono stato un anno, tanti, anche se non ho mai giocato, ma per tanti motivi sono anche affezionato, sarei molto
1: No, no.
3: dispiaciuto. Però io sono preoccupato per il Milan, ti dico la
1: Vediamo,
3: verità,
1: vediamo queste ultime tre
3: molto
1: partite.
3: preoccupato.
1: Vediamo un po'. Ciao
2: Ciao
1: Massimo, a
2: Massimo.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao
1: Michelangelo, ti
3: Michelangelo.
1: devo salutare. Non ti sento. Aspetta. Ti senti? Vai. Che si è mutato? Si è mutato Orlando. Non ci vuole più parlare. Perché...
2: Michelangelo.
0: No,
1: Michelangelo, scusa.
0: è caduto
2: Ma
0: il
2: non
0: telefono, è
2: resta. No,
0: caduto il telefono, è
2: Michelangelo non
0: caduto il
2: resta.
1: telefono. Non lo so, non resta,
2: Non
1: deve
2: resta,
1: andare,
2: deve
1: deve
2: andare.
1: andare, va
2: Deve
1: bene.
2: andare.
1: Vado, vado. Mi
2: Vai.
1: raccomando, a presto, un
0: Devo
1: abbraccio,
0: andare.
1: un
0: No,
1: abbraccio.
0: vi lascio.
1: Ciao
2: Ciao Michelangelo.
1: Michelangelo. Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break.

0: Tornati nuovamente con voi, caro Stefano. Di nuovo,
1: Eccoci qui.
0: allora siamo nell'ultima ora di Maracanã con un leggero
1: Ciao a tutti di
0: ritardo in
1: nuovo.
0: quest'ultima parte. Allora, dunque, no, ti porto su questo approfondimento di tutto mercato web che riguarda la Juventus, quindi scenari o ipotesi di mercato. Dall'Inghilterra scrivono: la Juventus pensa al colpaccio Reinders. Ma è davvero fattibile? Non c'è soltanto Bernardo Silva tra i giocatori attualmente legati al City. Ma che fai? Manda via tutti, sì. Nel mirino della Juventus, secondo fonti inglesi, i bianconeri starebbero anche pensando a Reinders, ex Milan, che potrebbe lasciare la corte di Pep Guardiola a fine stagione. Perché la Juve ci sta pensando, almeno dal punto di vista tecnico, non ha bisogno di grandissime spiegazioni. Il centrocampista olandese, tra i migliori in Serie A prima della sua cessione al City, non avrebbe bisogno di adattarsi al calcio italiano e rappresenterebbe il perfetto innesto di qualità che serve a Luciano Spalletti. Le varie fonti che hanno trattato la notizia si soffermano su questo punto, ma in fin dei conti la domanda è retorica. Serve davvero spiegare perché alla Juventus farebbe comodo uno come Reinders? Il punto semmai è economico e sotto questo profilo è un po' più complicato spiegare come la Juventus potrebbe arrivare all'ex rossonero. Oltre ai 58 milioni di euro più bonus che solo un anno fa il City ha sborsato per portarlo in Premier, lo stipendio dell'olandese, su cui appunto c'è anche il Real Madrid, si aggira sui 14 milioni di euro lordi a stagione, cioè 7-8 netti, più di quanto guadagna Ildiz dopo il rinnovo del contratto. Quindi sarebbe, dal
1: Quindi
0: punto di vista
1: c'è.
0: tecnico,
1: Ma
0: questo
1: questo.
0: importantissimo. Però
1: No, per carità, però poi ci dobbiamo interrogare come mai non ha più giocato. A. B. È un'operazione molto onerosa, quindi impraticabile. E C. La via sarebbe quella del prestito con il City e magari Juventus se si accordano per pagare lo stipendio al calciatore. Io la vedo soltanto così in questo caso. Poi vedere se potrà essere utile. È senza dubbio un calciatore di grande qualità, l'ha dimostrato nel Milan, ha avuto delle difficoltà nel City, però insomma è sempre un giocatore di tecnico, di caratteristiche differenti. Ecco, nella Juve non vedo caratteristiche tipo
0: Beh,
1: quelle che ha Reinders. Silva verrebbe a parametro zero, giusto? Quindi il discorso cambia.
0: vediamo, insomma,
1: Però
0: questo.
1: l'unica possibilità secondo me per prenderlo è il prestito. Sì.
0: Va bene, 331-82-00213, fammi sentire qualche audio in regia.
2: Direttore, buongiorno. Ciao
0: Ecco.
2: Stefano.
1: Ciao.
2: Ma scusate, ma come fate a invitare ancora Simone Braglia che non ne azzecca una? Fino ad ora non ne ha azzeccata una.
0: Vabbè, ma che
2: Direttore,
1: no,
2: lei è troppo clemente.
1: non è
0: Vabbè,
1: vero,
0: ma
1: non
0: che
1: è
0: bello.
1: vero.
0: Uno dice quello che
1: Non è vero,
0: pensa, guarda, mica
1: no.
0: è un indovino, eh? Scusa, o no? Pure noi ne abbiamo sbagliate tante, figurati. Vai con un altro audio.
3: Buongiorno, sono Rudy.
0: Rudy.
3: Settimana scorsa o 2 settimane fa avete osannato il rinnovo di Locatelli, che Spalletti lo aveva fatto diventare Falcao. Ma Locatelli, ragazzi, non può giocare nella Juve. Finché c'è Locatelli e quelli come Locatelli, come Kop Meiner e con Brigola Bella, la Juventus non arriverà mai nei primi 3 posti. Non lotterà mai per lo scudetto. Grazie.
0: Una precisazione, nessuno ha paragonato Locatelli a Falcao, se no chiudiamo la trasmissione, quindi è un suo pensiero, non nostro, altrimenti chiuderemo la trasmissione. No, veramente, sarei il primo a dire chiudiamo, lasciamo tutto e ce ne andiamo
1: Una forma di rispetto
0: ecco,
1: nei confronti di?
0: no, di uno dei più grandi giocatori
1: No,
0: che
1: però
0: no.
1: Locatelli secondo me ha fatto una grande
0: Per
1: stagione,
0: me
1: quindi ha
0: Locatelli,
1: meritato il rinnovo, adesso
0: io
1: non
0: non sono d'accordo
1: bisogna
0: con questo
1: si paragoni che poi mettono in
0: martellamento
1: difficoltà.
0: continuo su Locatelli.
1: Sì, ma poi
0: Locatelli è un giocatore che ha delle sue caratteristiche, magari dovrà essere affiancato da
1: non
0: qualcuno
1: è
0: che deve fare
1: carino fare questi
0: dell'altro. Io
1: paragoni, dai.
0: non sono proprio d'accordo, anzi, poi osannato, abbiamo detto che comunque
1: Fatto una grande stagione.
0: Spalletti ha
1: Ha avuto il merito,
0: rivitalizzato
1: esatto,
0: questo
1: rivitalizzato.
0: calciatore che era sempre bersagliato come il problema numero uno della Juventus. E io su questo non sono mai stato d'accordo, quindi
1: Anch'io.
0: questo non vuol dire paragonarlo a Falcao e vi prego di non dire certe minchiate, perché dopo uno dice: ma che dicono qua? Noi questa, ma nessuno di noi ha mai pensato a una cosa del genere. Quindi Detto questo, andiamo con un altro audio.
4: Buon pomeriggio, sono Rosario da Fratta Maggiore, sono assolutamente d'accordo con Picchio, cioè al di là di quelle che possono essere le defaianze tecniche della Juve. Allora, io dico che i giocatori che ieri la Juve ha avuto la possibilità di schierare sia come titolari sia come, come diciamo subentranti, dovevano necessariamente mangiarsi il Verona, una squadra retrocessa che ha, se non mi sbaglio, 19 punti con quello di ieri 20. Quindi il perché poi la partita di ieri nell'andamento sia stata quasi identica a quella del Lecce, quella con il Sassuolo, questo è tutto da capire, o meglio forse è la dimostrazione che effettivamente questa squadra manchi di carattere, a volte praticamente si specchia in se stessi e prende le partite sotto campo, forse questa è la spiegazione, non so voi come la pensate.
0: Stefano, rispondi tu.
1: No, ha detto io la penso come Piccheri, quindi
0: no,
1: sono
0: no,
1: d'accordo, ma... con cioè, adesso lasciamo perdere tutti i discorsi della Juventus, cosa dovrebbe essere, abbiamo fatto mille volte questo tipo di di discorso, e che per battere il Verona, dopo che la ripresa avevi 25 minuti a disposizione, giochi in casa, e quindi, come ha detto correttamente Spalletti a fine partita, è mancata la lucidità, insomma io mi aspettavo una giocata, insomma si può dire tutto, per carità, si possono anche trovare delle responsabilità in quello che doveva fare Spalletti, ma io non me la sento di attaccare Spalletti, ci sono delle partite, quasi sempre insomma deve accadere, in cui i giocatori più forti sono chiamati a fare una differenza, poi devono trovare una giocata, un qualcosa, anche in queste partite bloccate dove ci sono pochi spazi, dove ci vuole anche un pochino di calma, lo so che è facile parlare, però l'ha detto anche Spalletti ieri a fine partita, ragazzi, non puoi avere tutto questo proprio letterale nervoso addosso, cioè questo nervosismo non è stato, è stato sorprendente questo, poi nella tre quarti la giocata, la qualità, insomma, adesso voglio dire, si può dire tutto, ma che la Juventus, ma adesso che non c'aveva i mezzi, anche questa Juventus che non avesse i mezzi per avere ragione del Verona, insomma, ce ne passa, quindi sono d'accordo con te Marco, cioè, avrebbe potuto e dovuto fare di più,
0: sì, molto, sì, di sicuramente più. Sicuramente vai con un altro audio, 331 8200 213.
5: Buonasera Marco, buonasera Stefano, un abbraccio a grande Michelangelo Enzo da Torvaiani. Per me la Juve, se non va in Champions, è colpa della rosa scarsa. Il povero Spalletti non c'ha nessuna colpa. Colpa è della rosa che è scarsa e della dirigenza che è incapace.
0: Io però definirla scarsa questa Juve sinceramente... mi sembra un po' eccessivo.
1: No, infatti,
0: personalmente. Ha dei limiti sicuramente, come ha dei limiti il Milan, come ha dei limiti anche la Roma, però scarse, insomma, mi sembra un po' esagerato, ecco. Teniamo anche in considerazione che Spalletti
1: di,
0: è arrivato in corsa,
1: un termine
0: che
1: può è arrivato in corsa d'accordo. Spalletti, cioè, quindi ieri, teniamo... non a caso l'Inter vince la partita che deve vincere, si laurea campione d'Italia, e chi invece avrebbe dovuto dar fastidio all'Inter si perde, no? Ognuno con i suoi problemi, cioè Napoli fa una partita di contenimento contro il Como, il Milan crolla Reggio Emilia contro il Sassuolo e la Juventus sbatte contro un Verona retrocesso, quindi descrive un po' l'incompiutezza che c'è dietro l'Inter, alle spalle dell'Inter, quindi ognuno ha i propri problemi, non ritengo, sono d'accordo con te, la Juventus è una squadra scarsa, però una squadra che avrebbe dovuto affrontare con maturità un certo tipo di impegno. Ecco, e lì secondo me la responsabilità è dei calciatori, che avrebbero dovuto inventarsi qualcosa di differente. So che non è così facile, è semplice, ci sono partite maledette, calcio regala anche queste storie, però insomma la Juventus ci ha provato, avrebbe meritato di vincere secondo me, però poi perché non ci sei riuscito? Insomma, hai 90 minuti e passa a disposizione, avrebbe dovuto fare molto di più.
0: Bene, bene, ancora un altro audio, poi ad esempio Federico ci scrive al 331-8200-213, complimenti a Spalletti che a fine gara con le sue dichiarazioni si è dimostrato non aziendalista ed ha fatto capire bene dove sono i problemi, leggi Common Lee, John Elkann quest'estate farà giustamente al tecnico toscano un grande mercato dispendioso, vediamo insomma, perché poi in passato sono stati spesi un sacco di soldi, non è che... Vediamo, vediamo, vediamo. Federico fa tutti i mercati faraonici quest'estate. Ci avremo un via vai di giocatore da presentare qui, un macello proprio. Vabbè, dammi un altro audio.
6: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon lunedì a tutti. Vi stavo ascoltando, no, volevo mettervi in pace l'animo. Cioè, voi lo so che la maggior parte di un interista spera i bastoni venga venduto, perché Bastoni è un gran giocatore. No, Bastoni mi spiace per voi, ma rimarrà all'Inter, capito? È tutto qua. Mettetevi l'animo in pace, perché Bastoni resta all'Inter. Vederci, Carlo a Firenze.
0: Ciao, l'animo ce l'ho in pace, figuriamoci. Allora, siamo arrivati alla break di questa, per entrare nell'ultima parte, così facciamo anche un giro sulle partite di questa sera, soprattutto su Roma e Fiorentina. Andiamo a sentire un po' le ultime, Stefano, perché si è fatta una partita ancora più importante rispetto a quello che poteva essere, no,
1: sì, alla vigilia. Ieri hanno aperto
0: esatto.
1: Hanno aperto
0: uno scenario importante,
1: una strada da percorrere, vedremo se stasera
0: occasionissima, abbiamo titolato noi oggi, perché questa è un'occasionissima per la Roma per rientrare in corsa, accendere ancora di più queste ultime tre partite, andare in bagarre con Juventus e difatti Milan. Il Napoli mi sembra insomma in una situazione molto più, più sicura da questo punto di vista. Allora ci fermiamo, break, e torniamo tra pochissimo.

0: E allora di nuovo con voi nella parte finale di Maracanã. Ricordiamo, poi daremo la linea al programma A Tutta C, che prosegue anche sul canale 61 del Digitale Terrestre in questo pomeriggio. Allora Stefano, si conclude la giornata di campionato, questa 35esima, con due impegni: Cremonese-Lazio, importantissima per la Cremonese in chiave salvezza, e poi Roma-Fiorentina invece in chiave Champions per la Roma, quindi due squadre che hanno obiettivi importanti da conseguire in questa partita. Insomma, la Fiorentina mi sembra una situazione di classifica
1: tutto sommato, deve certificare l'aritmetica, però insomma dipenderà molto anche, sono due partite che una segue l'altra, cioè nel senso che se la Cremonese non dovesse battere la Lazio, secondo me farebbe molta fatica a salvarsi, perché insomma anche in caso di pareggio, addirittura in caso di sconfitta 3-4 da Lecce, considerando anche il calendario, dando uno sguardo anche al calendario delle due squadre, mi sembra che insomma la Cremonese sia in grande difficoltà.
0: Difficoltà anche a segnare.
1: Che possa mantenere la categoria e possa restare in Serie A. Detto questo, Roma-Fiorentina invece si apre uno scenario diverso, come giustamente e correttamente detto tu prima. In caso di vittoria crescerebbe ancora, diciamo, più la convinzione e l'entusiasmo da parte della Roma di arrivare a un obiettivo che fino ai risultati di ieri sembrava molto difficile, perché insomma il ritardo in classifica, gli scontri diretti che insomma non l'avvantaggiano. Vedremo, insomma, un bel finale per quanto riguarda la lotta Champions League, che sembrava un po' un affare, no?
0: Archiviato
1: più, invece, più juventino, sì. Più bianconero. Invece adesso il pareggio di ieri della Juve contro il Verona,
0: no, ma poi tira giù anche il Milan, perché oggi
1: e anche dicendo... il Como può fare tre vittorie, come vai a sapere, no?
0: Sì, però oggi vincendo addirittura si avvicinerebbe al Milan la Roma, oltre che alla Juventus anche al Milan.
1: Sì.
0: Lo so, però dopo subentra anche un po' di preoccupazione.
1: Poi il calendario del Milan insomma non è agevole, perché ha l'Atalanta in casa, anche se l'Atalanta insomma mi sembra un po' in calo.
0: In una fase, diciamo,
1: una fase,
0: così,
1: insomma,
0: di
1: che non ha più niente da chiedere, esatto. Insomma, a questa posizione sì, mantenere il settimo posto, ma difficilmente attaccabile, quindi.
0: Bene, bene. Stiamo intanto per preparare un collegamento con il corrispondente, mi sembra c'è Marco Campanella di Voce Giallorossa, che salutiamo. Ciao Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Marco, le ultimissime in casa Roma, partita che, come appunto stava presentando Stefano, diventa fondamentale per il discorso Champions, anche dovuto al fatto dei risultati praticamente della giornata di ieri tra Milan e Juventus.
2: Beh, questa è forse la seconda occasione per la Roma. Il campionato, gli intrecci dei risultati delle altre hanno fatto sì che la Roma possa rivedere almeno uno spiraglio per la qualificazione in Champions League, cosa che sembrava quantomeno difficile pochi giorni fa. Una partita da non sottovalutare, perché comunque la Fiorentina è ancora a caccia della matematica salvezza, però è chiaro, la Roma oggi non può sbagliare.
0: Assolutamente non può sbagliare. Allora andiamo a vedere un po' quali saranno le scelte di Gasperini e che tipo di ambiente può aspettare questa partita. Penso che ci sarà veramente una grande spinta proprio del pubblico, che non è mai mancato dei tifosi della Roma.
2: L'ambiente sarà ovviamente caldissimo come al solito, ma sono attesi oltre 60.000 spettatori all'Olimpico, e è chiaro, la possibilità di portarsi a meno uno dal quarto posto e a meno tre addirittura dal terzo hanno fatto sì che anche gli ultimi biglietti rimasti in queste ore andassero via via a ruba. Le ultime di formazione, sicuramente Svilar tra i pali è confermatissimo, così come il terzetto difensivo che accompagna da inizio stagione Mancini, Indica ed Hermoso. A centrocampo invece si rivede Coné in mediana con Cristante. Ai lati Celik sarà confermato titolare, nonostante qualche problemino avuto al Dallara settimana scorsa. Dall'altra parte invece confermatissimo anche Wesley. Sulla tre quarti, a fianco a Sulé, l'unico dubbio è il ballottaggio Pisilli Dybala, perché andrà a completare il pacchetto alle spalle di Malen. Diciamo che Dybala arriva da una settimana completa di lavoro in gruppo, però ancora un po' di difficoltà nel calciare, ha poca fiducia nei movimenti, è stato fermo da tanto, lo ha già detto Gasperini nei giorni scorsi, quindi vediamo Pisilli in leggero vantaggio sull'argentino, che però avrà sicuramente il suo spazio
0: durante la partita,
2: a gara in corso.
0: Potrebbe essere questa, no, la soluzione, Stefano?
1: Considerando che Elenau è squalificato, il discorso è come se la vorrà preparare Gasperini, perché se tu impieghi Coné insieme dall'inizio, Coné, Cristante e Pisilli, ti tieni poi in panchina chi ti può cambiare sulla tre quarti, insomma, le Sharawi di parte della situazione.
0: Certo.
1: Parti con Sule e Pisilli, potevi partire con il Sharawi, magari, che ne so, e Sule e Malen, avendo un centrocampista poi in panchina, no? Se invece così mi sembra che non ci sia una soluzione in mezzo al campo. Quindi se la gioca così, mantenendo un po' un equilibrio, e poi magari cambiandola con gli ingressi dei Sharawi, dei Vass, dei Dybala, insomma ci sta, nel senso che considerando che non c'è un centrocampista a disposizione, opta per questo dall'inizio, poi vedremo.
2: Lui molto spesso ha fatto questa alternanza di ruoli, mettendo magari Cristante inizialmente più basso, poi con i cambi lo ha spostato in avanti, così come Pisilli, Elenaui. Quindi sicuramente sono valutazioni che Gasperini ha già fatto e farà anche oggi.
0: Rimani un attimo lì, Marco, perché abbiamo in collegamento dalla parte opposta Niccolò Righi di Radio Firenze Viola, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Niccolò, ben trovato.
1: Ciao Niccolò.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora andiamo un po' a vedere quali saranno invece le scelte di Vanoli per il match contro la Roma.
3: Allora, Vanoli contro la Roma, intanto nelle ultime settimane la Fiorentina ha avuto tantissime defezioni, questo lunedì Vanoli recupera alcuni difensori che potrebbero quantomeno far parte della panchina, visto che anche nelle ultime uscite Vanoli anche la panchina ha avuto ridotta all'osso, recupera Pongracic dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo, recupera soprattutto sia Gosens che Parisi, che però vedremo se agiranno dal primo minuto sulla sinistra, perché insomma da quello che si percepisce a Firenze l'obiettivo è quello di avere la squadra al completo soprattutto per la prossima partita in casa con il Genoa. È quella, diciamo, la partita che Vanoli ha cerchiato in rosso per eventualmente raggiungere la salvezza matematica. Veniamo alla formazione, perché chiaramente in porta ci sarà De Gea, in difesa davanti a lui confermato Dodò a destra, e centrale come detto saranno Pongracic e Ranieri. A sinistra c'è qualche dubbio, appunto, perché Parisi non è ancora recuperato al 100%, Balbo non ci sarà, e quindi il ballottaggio è proprio con lo stesso Ranieri e con Gosens. Eventualmente, se giocherà Ranieri, al centro si posizionerà uno tra Comuzzo e Rugani, anche se in questo momento il tedesco è leggermente favorito. Pochi dubbi sul resto del campo. A centrocampo, appunto, in cabina di regia ci sarà come sempre Niccolò Fagioli, supportato da Mandragora a destra e Danzur a sinistra. Davanti le scelte sono ridotte all'osso, perché non ci saranno né Moise Kean né Roberto Piccoli, nessuno dei due ha recuperato dai rispettivi infortuni, addirittura Kean ha beneficiato di alcuni giorni liberi per la nascita del secondo genito, tornerà a Firenze soltanto il 5 maggio, e quindi davanti, appunto, pochi dubbi sulla riproposizione di Gudmundsson come falso 9, supportato da Solomon da una parte e Harrison dall'altra.
0: Stefano, queste le scelte della Fiorentina, con qualche defezione?
1: Beh, direi, insomma, è importante, là davanti non hai Piccoli, non hai Kean. Però, insomma, anche questa posizione di Gudmundsson potrebbe dar fastidio, nel senso, senza grandi punti di riferimento, con la velocità e anche la gamba di Harrison e Solomon, può avere un suo perché, certo, però, insomma, rimaneggiata, come ha detto anche Niccolò, la testa forse al prossimo di avere a disposizione dell'organico, cioè la miglior formazione possibile contro il Genoa in casa. Però, insomma, non credo a una Fiorentina però dimessa che non voglia fare, insomma, un'ottima partita, perché poi fare calcoli, hai visto, vedi Juventus Verona, insomma, e sperare anche nelle disgrazie altrui non conviene, di pensare sempre a fare bene tu e a salvarti.
0: Assolutamente. Va bene, queste sono un po' le ultime relative alle scelte dei due allenatori di questa partita che, ripeto, per la Roma assume un significato molto importante proprio per la possibilità di rientrare in corsa in zona Champions con la vittoria. Ringrazio Marco Campanella, grazie Marco, a presto, e anche Niccolò Righi, buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie, grazie ad entrambi. Allora, stavo dando un'occhiata anche, andiamo a recuperare anche qualche altro messaggio, Stefano, in questa parte finale al 331-8200-213. Ricordo che dopo di noi ci sarà il programma dedicato a Tutta C a partire dalle ore 17, come sempre, fino alle 18 in diretta sia su TMV Radio ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, andiamo a prendere un audio, vai.
4: Buon pomeriggio. Volevo sapere un vostro parere sul fatto del Milan Allegri. Cioè, guardando il Milan come scende in campo rispecchia molto quello che dice Allegri nelle conferenze stampa quando parla, cioè non lo senti mai che carica la squadra e quindi automaticamente, ecco, quando vedi giocare il Milan lo vedi che non ha quella voglia, e lì penso che l'allenatore dovrebbe incidere.
0: Dovrebbe incidere sotto questo aspetto, Stefano?
1: Dovrebbe incidere sempre, insomma, voglio dire, io non lo vedo giù, lo vedo un po' adesso, voglio dire, preoccupato, come giusto che sia, perché vede la sua squadra che non risponde, che sta vivendo un momento particolare, li conosce soltanto lui questi momenti particolari, però il Milan, insomma, deve avere anche la forza di reagire, di centrare l'obiettivo, sarebbe clamoroso e si centrerebbe lo psicodramma, perché insomma... Il Milan da secondo, e poi addirittura arrivare fuori dalla Champions League sarebbe la notizia deludente di questo finale di stagione, e soprattutto, secondo me, considerando anche l'andamento del Milan, che non è stato così negativo, sarebbe anche da rivedere qualcosa. Insomma, non escludo che ci possano essere anche delle riflessioni molto importanti, se qualora non dovesse arrivare questo obiettivo molto prestigioso e molto importante, anche dal punto di vista soprattutto economico, perché insomma poi noi alla fine si festeggiano i quarti posti, i terzi posti, cioè, secondi posti per questo motivo qua, perché ti entrano dei soldi.
0: Certo.
1: Una volta quando arriva ai quarto, nemmeno uno neanche se ne accorgeva.
0: Esatto. Allora,
5: questa è una cosa molto bella.
0: Certo. Tra poco vi faccio leggere anche un altro approfondimento. Vado a prendere un approfondimento su tutto il mercato web, però sentiamo ancora un altro audio al 331-8200-213.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino da Torino.
0: Ciao,
6: una provocazione soprattutto per Stefano.
1: Vai.
6: Ma se Gasperini stasera non vincesse e soprattutto non andasse in Champions, come considereresti il lavoro di Gasperini? Nel senso che secondo me va comunque confermato, però per me, visto come si sta mettendo il campionato, visto le diverse opportunità che ha avuto di passare davanti al quarto posto, mi sembra che potrebbe essere un'annata più negativa che positiva. Ma tu cosa ne pensi?
7: No, questa
0: grazie.
7: È una stupidata.
1: Questo ti ha risposto a Gasperini. Tanto l'altro, visto che ci segui da Torino, e credo che tu sia un torinista, oggi è una data importante per calcio italiano, mondiale, e naturalmente solo per chi tifa d'oro, perché la tragedia di Superga, insomma, è sempre nei cuori di chi ama questo sport.
0: Assolutamente.
1: Mi sono permesso di fare e di aprire e di chiudere questa parentesi. E rispondendo a Robertino, dico, insomma, una data negativa. Il primo anno di Roma ha fatto un ottimo campionato. Ha buttato giù un'idea dei principi di gioco che insomma sono visibili. È vero che ha avuto delle difficoltà, è vero anche che ha avuto magari non delle brillantissime letture durante qualche partita, però insomma mi sento di dire che la Roma ha fatto bene a riconfermarlo e a puntare su di lui. Mm-hmm. Perché credo che sia un uomo che ti porta poi a raggiungere degli obiettivi. Poi obiettivi di vittoria non lo so, però di alzare l'asticella e magari di essere più competitivo possibile, questo che la Roma cercherà: valorizzazione da una parte, centrare stabilmente una qualificazione che non sia quella di un'Europa League ma di una Champions League. Questo è l'obiettivo, sulla falsa riga del lavoro che ha fatto a Bergamo. È stato scelto per questo motivo e questo dovrà dimostrare a Roma, naturalmente nel tempo. Se poi abbiamo fretta di guidare 4-4-8 gli allenatori, insomma, questo è lo sport più facile del mondo. Io non sono di questo avviso. In Italia a noi manca la pazienza di aspettare, quindi io aspetterei il lavoro suo, come quello di Spalletti, di tanti altri.
0: Bene, allora intanto è stato rigirato un contributo in regia che ci arriva direttamente da Emanuele Pastorella, che riguarda il Torino, quindi appena possibile cerchiamo di mandarlo in questo tratto finale di trasmissione. Chiedo se c'è ancora un altro audio e poi andiamo a leggere una news, vai.
8: Buonasera, state giustificando due squadre, Juventus e Milan, che le vorreste vedere in Champions League, che sono squadre morte, sono squadre di gente che ormai al calcio italiano non serve più, e volete mandare altre due squadre come Juventus e Milan in Champions, ma per fare l'ennesima figura di merda che abbiamo fatto.
0: Vai,
8: per
0: non mi basso, possiamo... Vi chiedo un linguaggio diverso, insomma, quando si esprime un concetto, no? Poi noi non stiamo mandando nessuno, stiamo analizzando quello che è il finale di questa stagione, dove al momento comunque Milan e Juventus sono in Champions, quindi se dovesse finire il campionato oggi, quelle sarebbero le squadre che accederebbero alla zona Champions. Detto questo, Stefano, vado un attimo su tutto il mercato web, perché Palestra e gli altri, gli italiani giovani e non nel mirino dell'Inter di Marotta, quindi un sguardo anche sul futuro, che appunto ci riporta Ivan Cardia, un gruppo consolidato, ma si guarda giustamente al futuro. Dovremo continuare a vedere quali sono i migliori talenti italiani, ha detto ieri Marotta, naturalmente cercandola di mischiare con un mix con giocatori
1: anche
0: esperti,
1: perché ha sempre sostenuto che con i giovani non si vince.
0: Non si vince, esatto. Al primo posto, almeno appunto nell'indice di gradimento, c'è Palestra, il laterale appunto dell'Atalanta, che anche ieri ha sottolineato il valore di questo calciatore, proprio proprio Marotta. Altro italiano è Vicario, il portiere, quindi altro obiettivo per l'Inter, appunto la scelta del portiere. Sommer, insomma, grande rispetto, ma in questa stagione qualche defiance c'è stata, no? Da parte del portiere. Poi ci sarebbero altri giovani, perché se i primi due sono obiettivi più o meno acclarati, per il resto si viaggia nel campo delle ipotesi. Con gli addi, ad esempio, di Acerbi e De Vrij, l'Inter avrà sicuramente bisogno di difensori. Potrebbe esservi un ritorno di fiamma per Leoni, oggi a Liverpool, ma ancora ai box dopo la rottura del crociato, mentre in Serie A c'è Comuzzo, centrale della Fiorentina. Non sarebbe una novità il gradimento per un ex viola come Caiode, che diciamo in questo caso è in Premier, mentre sempre a Bergamo, ma in questo caso pura speculazione, c'è anche Anor, giocatore che fa gol a chiunque, e si parla anche di Inter, e poi viene fuori anche il nome di Scalvini. Insomma, queste sono una serie di ipotesi, e poi ci sono qualche profili che potrebbero interessare
1: soprattutto in ottica di rinforzo dell'organico,
0: assolutamente.
1: Non giocare titolari. Poi, insomma, tutti questi nomi che hai fatto, secondo me il fisico, cioè proprio come profilo, sì, si inserirebbe molto bene, secondo me, e Scalvini.
0: Ricordiamo che poi proprio
1: per
0: Marotta
1: caratteristiche,
0: ieri,
1: per carattere, per personalità,
0: esatto, ha detto giovani affiancati da giocatori esperti.
1: Sì, però Scalvini è un pezzo avanti.
0: Sì, sì, sì. Beh, sarebbe un gran bel colpo. Sì. Questo giocatore che, mi permetto di dire,
1: che poi può giocare anche alla Stones,
0: limitato, cioè, dagli infortuni, possiamo,
1: sì,
0: dire. Che
1: no,
0: purtroppo troppi infortuni lo hanno.
1: Ci sarà da valutare quell'aspetto lì, però secondo me è uno che può giocare anche in mediana, in mezzo al campo, nei tre, può fare dei tre ruoli, può addirittura qualche volta fare anche la fascia.
0: Assolutamente,
1: è
0: sì,
1: molto eclettico, versatile.
0: Allora, vi voglio mostrare queste immagini che ci ha mandato Emanuele Pastorella, il corrispondente che segue il Torino. Insomma, a Superga ci sono stati i fischi all'arrivo del Torino. Ci ha mandato il nostro corrispondente, quindi, come hai detto tu prima, giornata importante per ricordare appunto una tragedia che colpì il calcio italiano, particolarmente il Torino.
1: Insomma, tutto, per carità, legittimo, no? Insomma, i fischi in un giorno del genere, dove invece il ricordo e soprattutto il rispetto.
0: Eccolo lì, sta arrivando, guarda, c'è, cioè, l'immagine proprio arriva. C'è solo un grande Torino, Salone. Sentiamo, insomma, il clima non idilliaco. Stefano, nei confronti appunto del Torino che arriva.
1: Beh, ma insomma, voglio dire, il tifoso granata è un tifoso speciale, un tifoso che ha vissuto, soprattutto in quell'epoca, il grande Torino, qualcosa di unico, di ripetibile e di indimenticabile. E soprattutto questo è un giorno che deve essere indimenticabile, e soprattutto un punto di riferimento per tutto il calcio, non soltanto per i tifosi del Torino. E queste immagini, insomma, non è che sono il massimo, io capisco tutto. Però uno può contestare, ma questo, ecco, è il giorno meno adatto per farlo, secondo me.
0: Sì, ma infatti delle volte si potrebbe anche, diciamo così, andare oltre, no? In certi momenti.
1: Poi come lo stadio durante la partita, dopo... quello è un altro discorso, ma oggi, insomma, ricordando anche non soltanto chi ha perso la, cioè, quella tragedia di Superga, ma anche i giornalisti, anche gente insomma, che sarà al seguito.
0: Famiglie segnate, insomma,
1: esatto,
0: diciamo,
1: segnate da questa cosa.
0: Segnate famiglie, il calcio e tutto, insomma, però... Allora, forse riusciamo a recuperare un altro diciamo messaggio al 331-8200-213, vai.
5: Ciao Stefano, ciao direttore, ciao. Parere mio misero, però Gasperini è oro in ogni caso per la Roma, e si è visto anche l'Atalanta, che non sarà più mai più ai livelli a cui è stata. Ciao, un abbraccio, ciao ciao da Tullio.
1: Ciao.
0: Ciao Tullio, grazie come sempre per il messaggio. E, Stefano.
1: Beh, il nostro amico dice oro, ma insomma è quello che ho appena detto poco fa. Secondo me la Roma ha fatto bene a riconfermarlo. A risolvere questo dissapore, questo dissidio che sembrava insanabile, che poi dopo si è risultato essere insanabile tra lui e Ranieri, ma è abbastanza inatteso e imprevedibile, che ha fatto male all'ambiente, ma ha fatto male anche l'immagine, diciamo, di chi, insomma, poi alla fine nessun gioco di responsabilità. Poco conto in questo momento, Marco, e adesso vedremo, insomma, se questa società riuscirà a costruire qualcosa di duraturo, di stabile. Insomma, questo era un po' l'obiettivo di questa società nel giorno in cui ha scelto Gasperini, e Gasperini attende che, insomma, questa fiducia poi si trasformi, insomma, in qualche dato di fatto. Dato di fatto significa sostenere poi dopo un'idea, sostenere un programma, sostenere insieme e sbagliare e correggersi e migliorarsi insieme. Questo è lavorare insieme. E se si farà così, secondo me la Roma raggiungerà i suoi obiettivi, che sono quelli non magari di vincere immediatamente, ma di mettersi là, Marco.
0: Assolutamente.
1: Insomma, tra le prime quattro, fare anche campagne europee entusiasmanti, insomma, quello che ha saputo regalare a Bergamo, poi riprodurlo a Roma, sappiamo che non è così semplice. Però, insomma, questo sarà l'obiettivo. Dal prossimo anno avrà anche maggiori responsabilità Gasperini, soprattutto dopo quello che è successo.
0: Assolutamente.
1: Però, insomma, io mi trovo d'accordo con la scelta di riconfermare Gasperini.
0: Tanto c'è da dire una cosa, che se dovesse vincere questa sera la Roma si porterebbe ad un punto dalla zona Champions, potrebbe finire questa stagione come quella di Ranieri, un punto dalla zona Champions, perché credo che sono rimaste, però insomma potrebbe avere,
1: insomma, Ranieri però eredita una situazione di due allenatori, no?
0: Certo,
1: De Rossi,
0: certo,
1: Juric,
0: no,
1: e poi
0: no,
1: è passata
0: era
1: una stagione un po' particolare.
0: Lui aveva sottolineato, no? Ti ricordi?
1: Ha fatto un enorme lavoro Ranieri, non dimentichiamo.
0: No, per carità.
7: We are in Champions League, man.
1: Allora, però è un campionato di reazione. Tu dirai, vabbè, ma che significa? Secondo me c'è tutta una differenza sostanziale tra un campionato di reazione e un campionato di azione. Cioè azione parti da zero, reazione erediti, e quindi puoi entrare facendo, no? Ha fatto benissimo, ha fatto un grandissimo campionato, però insomma io non metterei sullo stesso livello. Molte volte si fanno questi tipi di confronti, di raffronti, che secondo me lasciano il tempo.
0: Bene, allora chiudo con questo aggiornamento sull'inchiesta arbitri caso Inter Verona, Nasca e Di Vuolo già interrogati dal PM. Vado a riprendere, perché il PM ha interrogato Nasca e Di Vuolo. Da quanto ha preso l'ANSA, il PM Maurizio Scione, titolare del fascicolo, quando l'indagine era ancora sotto traccia, ha convocato Nasca in qualità di VAR nella partita tra i nerazzurri e il club scaligero, partita in cui era stata analizzata una decisione legata a una presunta comitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, non sanzionata. In quella stessa occasione nella sala VAR era presente come AVAR assistente anche Rodolfo Di Vuolo. Poi si parla di Schenone, sarà interrogato, c'è una domanda, nei prossimi giorni il pubblico ministero andrà avanti con l'attività istruttoria, si ipotizza, salvo controordini, la convocazione di Giorgio Schenone, club referent manager dell'Inter, come persona informata sui fatti. Nell'indagine è coinvolto anche il disegnatore degli arbitri, appunto, di Serie B, Gianluca Rocchi, insieme ad altri professionisti legati alla gestione tecnica del VAR. Giovedì scorso invece si è tenuto un lungo interrogatorio, come sappiamo, Gervasoni, il quale ha respinto le accuse e ha fornito chiarimenti. Quindi situazione in essere, che procede da questo punto di vista. Vediamo un po'
1: dove
0: a
1: ci
0: che
1: porterà,
0: cosa ci porterà, cosa che cosa ci porterà, come abbiamo sempre detto, almeno speriamo alla chiarezza, perché al momento, diciamo, siamo un po' lontani da avere una chiarezza in questo senso.
1: Appunto, direi.
0: Va bene. Siamo arrivati al termine, Stefano. Ricordiamo gli appuntamenti. Domani ritorneremo come sempre in diretta a partire dalle ore 13 con l'anteprima e poi appunto con Stefano Impallomeni a partire dalle ore 14. Naturalmente ci sarà l'analisi della partita della Roma. E sarà importante capire che cosa succederà questa sera proprio per il discorso legato alla zona Champions e poi anche alla zona salvezza, perché la Cremonese affronterà la Lazio in casa e quindi alla caccia di punti importantissimi proprio per ottenere questo obiettivo. Noi adesso vi lasciamo al programma che appunto successivo, ossia Tutta C, con l'analisi sulla categoria. E come sempre tutti i giorni con il doppio appuntamento, uno alle 9.45 e l'altro alle 17, in onda sul canale 61 del Digitale Terrestre e sulla nostra app. Stefano, come sempre, a domani.
1: A domani, Marco.
0: A domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ritorniamo come sempre puntuale qui. Buon proseguimento con la programmazione di Tiembo Radio. Noi ci rivediamo domani a partire dalle ore 13.
9: Maracanã.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il nostro programma oggi sarà quasi interamente dedicato all'Inter, alla conquista dello scudetto, ieri il successo contro il Parma che ha decretato la conquista del titolo da parte della squadra di Chievo, un Chievo che entra ancora di più nella storia dell'Inter dopo aver conquistato tanti trofei da giocatore con i nerazzurri, ha vinto lo scudetto al primo colpo con l'Inter, un Chievo che non era assolutamente facile da pronosticare come vincitore dello scudetto, la prima esperienza da allenatore all'Inter, lui che era reduce da un'unica esperienza da allenatore di prima squadra, quella dell'anno scorso al Parma, ma l'Inter ha puntato forte su di lui e ha avuto ragione. Parliamo di questo ed altro nel primo collegamento. Con noi c'è Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Inter. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Scudetto dunque all'Inter, un titolo che quasi mai è stato a rischio per i nerazzurri.
1: Sì, quasi mai, visto la forza che ha dimostrato quest'anno e non era facile, vista la delusione dell'anno scorso. Che sono arrivati fino in fondo a tutte le competizioni, però senza alzare un trofeo. E per l'Inter, quando non stai un anno senza alzare un trofeo, con questo organico, insomma, c'è rammarico e anche un po' di delusione. Ecco, arrivare in fondo in tutte le competizioni e poi non alzare nemmeno un trofeo. Cioè, invece quest'anno sono partiti proprio con un obiettivo ben preciso e qui bisogna darne atto alla società che ha scelto l'allenatore giusto, che ha messo anche i giocatori nelle condizioni migliori per potersi riprendere immediatamente, che non era facile.
0: Ecco, qual è stato il vero grande merito di Chievo in questa conquista dello scudetto?
1: Ma secondo me il merito di Chievo è, insomma, siccome è ancora un ragazzo giovane e tutto quanto, si è immedesimato come ex giocatore ancora, vicino, che è riuscito a fare gruppo. E poi questi ragazzi, insomma, sono stati molto bravi, perché tante volte magari la società dopo una delusione va a prendere anche un allenatore magari che ha già vinto, che è un nome altosonante e tutto quanto, e magari trovano delle difficoltà di inserimento proprio sia nella società che nel gruppo. Invece Chievo è stato molto bravo a immedesimarsi come giocatore ancora, ecco, con quella mentalità lì ha fatto gruppo, è stato bravo lui e il suo staff, bisogna dirlo, e a rasserenarli, perché la partenza all'inizio non è stata facile, dopo la prima sconfitta con l'Udinese, subito la domenica dopo con la Juventus, poi perdendo anche i derby, le delusioni ci sono state, anche poi l'eliminazione anche in Champions con il Bodo, insomma nel percorso hanno trovato degli ostacoli, ma sono stati bravi subito a riprendersi, perché poi ha fatto una serie di vittorie, di partite che gli hanno permesso anche di arrivare in fondo al campionato con 32 giornate di anticipo a vincere questo scudetto, che è meritatissimo.
0: Il giocatore simbolo di questa Inter quest'anno qual è stato a tuo parere?
1: Secondo me Lautaro, sicuramente Lautaro. Però nel finale anche Thuram mi è piaciuto, ho rivisto il Thuram del primo anno all'Inter quando hanno vinto la seconda stella, lì ho visto proprio il giocatore che conoscevo io prima, perché poi gli anni passati, l'anno scorso, qualcosa aveva perso, invece quest'anno ha trovato, soprattutto in questo finale di campionato, ha trovato una sequenza di prestazioni e di gol che ha permesso all'Inter, pur senza Lautaro, a vincere questo campionato. Però l'uomo simbolo sicuramente è Lautaro.
0: Ti aspetti che Bastoni possa andare a giocare nel Barcellona? È un giocatore da Barcellona, ti aspetti che possa arrivare l'offerta giusta da parte degli spagnoli?
1: Lui è un giocatore da Barcellona sicuramente, però mi dispiacerebbe se andasse via dall'Inter in questo momento, anche perché è ancora un giocatore giovane. È un elemento della nostra nazionale, insomma, un giocatore della nostra nazionale che dobbiamo recuperare al più presto e poi, insomma, va a giocare in una grande squadra, in un grande campionato. Però l'Inter, se perde Bastoni, perde, insomma, un giocatore molto importante. Dopo magari sicuramente con i soldi che ricaveranno andranno sicuramente su giocatori di un certo livello, perché il prossimo anno, facendo la Champions, devono, almeno io credo, che devono aspirare a, non dico arrivare ancora in finale, però almeno arrivare alle semifinali, ecco.
0: E invece che percentuali di vittoria dai all'Inter in Coppa Italia contro la Lazio?
1: Beh, lì hanno ancora una buona chance, come se adesso festeggeranno sicuramente qualche giorno tra ieri e oggi o domani, ma poi deve essere bravo Chivo e tutti quanti a cominciare a pensarci a questa finale, perché a fare il doppiette sarebbe una cosa fantastica. E poi bisogna sapere e analizzare bene, perché la Lazio ha un obiettivo, che è quello, la finale della Coppa Italia, che l'ha già dimostrato, di essere concentrati, sono concentratissimi proprio su questo obiettivo, perché l'hanno già dimostrato battendo una squadra forte come l'Atalanta. Perciò l'Inter deve stare molto ma molto attenta, non prendere la partita alla leggera, perché poi giocando a Roma ci sarà lo stadio esaurito, maggior parte sicuramente saranno tifosi della Lazio. Insomma, non sarà una partita tanto facile per l'Inter, deve essere una Inter proprio giusta per poter far vincere questa Coppa Italia.
0: Senti, invece cambiando argomento, che è successo all'Atalanta? I risultati, anche gli ultimi, non sono stati certo brillanti, incoraggianti e ci si fanno delle domande anche su Palladino, sul suo futuro. Cosa ne pensi?
1: Allora, qui a Bergamo dicono, c'è rammarico, c'è anche un po' di delusione, perché è stata fatta una rincorsa da quando è arrivato Paladino, perché non dimentichiamo che Paladino ha preso la squadra che era al 13° posto, era molto lontani anche l'obiettivo che si erano prefissati per arrivare almeno in Europa League, è stato effettivamente mancato. Però Paladino ha fatto un percorso con la società, col gruppo, fantastico, perché è riuscito a fare ottime prestazioni anche contro grandi squadre. Parlo sia in Champions che contro il Chelsea, contro il Borussia Dortmund. E in campionato, insomma, eliminare, insomma, fare partite bellissime a partite magari poco convincenti. Ha avuto adesso qui nel finale di queste partite, dopo la delusione persa con la Lazio per poter entrare in finale in Coppa Italia, insomma, li ho visti un po' scarichi, e qualche dubbio adesso anche la società se lo sta ponendo, perché Paladino sicuramente ha fatto una rincorsa proprio tutti ne parlavano anche molto bene di questo ragazzo, che è molto giovane, ha già fatto le sue belle esperienze, però non è ancora pronto per allenare una grande squadra come l'Atalanta, secondo me. Deve ancora fare uno step oppure migliorare in certe partite e situazioni.
0: Quindi ti aspetti che alla fine ci possa essere un cambio in panchina la prossima stagione?
1: Ma qui c'è. Io mi auguro che possa rimanere, perché da quello che si dice qua a Bergamo e nella società, loro hanno fiducia in questo ragazzo, in questo allenatore. Bisogna dargli la possibilità di partire dall'inizio, per vedere qual è il suo vero reale come allenatore, il reale valore come allenatore. Io me la. per me è un buon allenatore, però in certe situazioni deve ancora crescere.
0: Che succede invece al Milan, reduce la sconfitta con il Sassuolo 2-0, un Milan che sembra essere entrato in difficoltà nel momento in cui ha perso quelle residue speranze che aveva di contendere lo scudetto all'Inter.
1: Eh beh, tu hai detto bene, quando hanno visto che non c'era più la possibilità per competere con l'Inter per lo scudetto, insomma, sai, l'obiettivo del quarto posto era quasi centrato. Loro avevano magari motivazioni per poter arrivare a competere con l'Inter per magari anche uno scudetto, magari insperato, però essere lì a lottare fino alla fine. Questo non è avvenuto in determinate partite, insomma, che hanno perso anche malamente, senza quella determinazione, quella sicurezza, magari, e poi è venuto meno anche la fase offensiva, perché bisogna dirlo, gli attaccanti li avrebbe anche, ma però non sono mai riusciti a realizzare nelle ultime partite, hanno fatto solo un gol. Potevi mettere in campo qualsiasi giocatore, hanno cercato anche con Leao come prima punta, però non hanno mai dato quella sensazione, quella sicurezza per poter competere con l'Inter.
0: Si parla molto dei difetti di Leao, però anche Pulisic è entrato in una crisi profonda, al di là dell'infortunio che ha avuto, però insomma questo giocatore non è più riuscito a riemergere.
1: Eh sì, è vero. Sai, quando perdi le motivazioni un po', perdi anche le energie, anche sotto l'aspetto fisico. È vero che loro avevano solo un impegno perché avevano solo il campionato, perciò avevano tutta la settimana per poter preparare anche la partita. Questo è venuto meno anche per via di alcuni risultati che non gli sono stati anche favorevoli.
0: Il Napoli, secondo te, poteva fare qualcosa in più in questa stagione oppure gli infortuni sono stati troppo penalizzanti?
1: Sì, gli infortuni sono stati determinanti per il Napoli, sicuramente anche per loro potevano ci poteva essere un altro percorso, perché i giocatori il Napoli quest'anno li ha presi anche di certo valore, però tra tutti questi infortuni, insomma, quando l'anno scorso loro hanno vinto alla fine senza grandi impegni, perché avevano solo l'obiettivo del campionato. Quest'anno, facendo sulle tre competizioni, insomma, è vero che hanno anche allargato l'organico e hanno preso giocatori anche di nome, anche ottimi giocatori. Però quando ci sono l'organico e hanno preso giocatori anche di nome, anche ottimi giocatori. Però quando ci

0: allungare o comunque insomma avvicinare ulteriormente il Milan, invece ha perso un'occasione.
1: Ha perso un'occasione, hai fatto bene a sottolinearlo, perché con la vittoria sul Verona probabilmente avevano quasi messo un'ipoteca sul quarto posto e la sicurezza per poter partecipare alla Champions il prossimo anno. E purtroppo queste partite che pensi di vincere facilmente, trovi degli ostacoli, delle difficoltà che magari non riesci dopo a trovare la strada giusta, perché il Verona effettivamente ha fatto la sua onesta partita. È stata anche un po' sfortunata, diciamo, la Juventus in certi episodi, però va dato merito al Verona di aver onorato il campionato e giocare, seppur a retrocessi, con lo spirito giusto per far vedere che magari è stata anche una retrocessione un po' complicata per loro in certe situazioni, visto le difficoltà che hanno trovato anche loro quest'anno.
0: Senti, un'ultima considerazione sul Bologna, perché nelle prossime ore il club emiliano e italiano si incontreranno per decidere il da farsi sul futuro. Che cosa ti aspetti? Ritieni che l'esperienza italiana a Bologna sia arrivata al capolinea?
1: Ma adesso qui lo vedremo presto, quando si siederanno al tavolo e vedranno di trovare le condizioni migliori per poter o continuare o perlomeno, se no, lasciarsi. Certo, per me è una delle il Bologna pensavo che poteva fare un percorso diverso, perché la squadra è stata anche rinforzata, l'organico è stato migliorato molto. Pensavo di un percorso completamente diverso di quello che hanno fatto attualmente quest'anno. Qualche partita sono andate anche male, però per il valore che aveva dimostrato l'anno scorso il Bologna, pensavo che quest'anno poteva essere anche ancora una sorpresa per la continuità che potevano dare ai risultati fatti l'anno scorso. Questo non è avvenuto e per la società, per la città e per lo stesso italiano, sicuramente c'è rammarico e anche delusione, ecco, perché rischiano magari di non rientrare in nessuna competizione europea e non riescono nemmeno quasi quasi ad arrivare all'ottavo, il nono posto.
0: Eh sì, proprio così. Aurelio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Aurelio Moro, tornando a parlare dell'Inter, alcune dichiarazioni anche da parte di Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro, in un'intervista al Corriere della Sera. Ha sottolineato i meriti della squadra di Chievo. L'Inter è stata la più forte quest'anno, ha detto, e a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa con Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po' di sfortuna per Conte. Per Vieri Chievo è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera. Non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all'altezza di un club simile. Ha personalità e ha dimostrato di mettere in campo una grande gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani. Poi ha parlato anche di Pio Esposito e ha detto c'è comunque ancora tanta strada da fare per lui, deve migliorare a 360 gradi, ma le qualità sono importanti. Insomma, c'è anche la firma di Pio Esposito naturalmente sullo scudetto conquistato dall'Inter. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è TMV Radio, questa è A Tutta C, la vostra trasmissione dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Giorgio Sorani, per il primo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Nel weekend è andato in scena il primo turno dei playoff, è andata in scena anche la prima giornata della Supercoppa italiana. Ci sono stati risultati anche abbastanza interessanti, perché iniziando dalla Supercoppa, sul campo dell'Arezzo il Vicenza ha dato una signora dimostrazione di forza, perché in casa della squadra che ha vinto il girone B, la compagine di Fabio Gallo ne ha segnati 5, mettendo subito in mostra, insomma, dando una discreta prova di forza di quello che è il suo valore, con due gol subito nel primo tempo e poi nella seconda frazione Stuchler due volte e l'autorete di Casarosa in pieno recupero. Hanno di fatto concluso il match. Adesso la formazione perdente, quindi in questo caso l'Arezzo, nel prossimo weekend andrà ad affrontare il Benevento, compagine che invece ha vinto il girone C per questo mini torneo di fine stagione. Chiedo al buon Sorani aggiornamenti per quanto riguarda il nostro primo collegamento, il collegamento quello di apertura. Nel frattempo vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Dicevamo dei playoff, dicevamo anche di quello che è andato in scena, quindi andiamo a riepilogare i risultati e lo facciamo con il consueto collegamento con la redazione di TuttoC.com, dove questa mattina c'è Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Allora, buongiorno a tutti.
1: Allora, il Vicenza nella Supercoppa ne ha rifilati 5 all'Arezzo, in un torneo che tra le prime della classe, insomma, è molto folcloristico, ma di competitivo c'è il giusto. Insomma, la Supercoppa è una specie di torneo di fine stagione, discorso diverso per quello che è andato in scena ieri, nella giornata di ieri, con il primo turno dei playoff, primo turno che è ancora suddiviso per gironi. Andando velocemente a riepilogare i risultati: Cittadella Arzignano 2-2, con il Cittadella che passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Casertana batte Atalanta Under 23 1-0 e si qualifica al prossimo turno. Crotone Audace Cerignola 1-1 e il Crotone passa anche in questo caso per il miglior posizionamento in classifica. Lumezzane Alcione 0-0, passa il Lumezzane, stesso ragionamento. Vittoria in trasferta del Casarano 2-0 sul campo del Monopoli, questa forse è una delle sorprese più grandi. L'altra sorpresa è senza dubbio il passaggio del turno della Pianese nei confronti della Ternana per risultato 1-1, formazione toscana che passa per il miglior posizionamento. Pineto batte Gubbio 2-1, Gianna Erminio che espugna il campo del Trento, dopo sentiremo le parole di Tabbiani, altro risultato niente male. E poi il 2-2 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro che vede la formazione bianconera passare il turno. Nino, questi sono i risultati. Casarano unica sorpresa o c'è qualcos'altro?
2: A me ci sono un po' di sorprese oltre il Casarano, oltre che il Casarano ha avuto forse ultimamente soltanto qualche battuta d'arresto, comunque qualche risultato così altalenante, però si è dimostrato in tutto l'anno una squadra vera, una squadra formata da gente di categoria e guidata ottimamente da Di Bari, e sicuramente si merita questo passaggio del turno. Ma secondo me ci sono altre due sorprese abbastanza importanti, come Trento Gianerminio con il passaggio da Gianerminio, perché il Trento viene da un campionato ben al di sopra delle aspettative, un campionato dove ha giocato per più della metà quasi senza attaccanti, aveva fatica a segnare Pellegrini, gli altri attaccanti preparati nel mercato estivo hanno avuto tutta una serie di problemi fisici, basta ricordare Cruz che non è stato praticamente mai a disposizione di Tabiani, e quella di Tabiani è stata sempre una squadra che ha giocato, ha vinto, ha convinto, sicuramente il campionato d'allarme l'ha giocato già nell'ultima giornata, anche forse frutto di un rilassamento anche generale in vista dei playoff, però si è scontrata contro una Giana che sembra aver avuto qualcosa in più, ha interpretato benissimo la partita, è una squadra sempre in crescita e in questi playoff sa come sorprendere. Però un'altra nota positiva, anche un po' una sorpresa, è sicuramente la Pianese, perché soprattutto per come si era messa la partita, perché la Pianese a un certo punto sullo 0-0 rimane in 10, tutto lasciava presa a gire a un passaggio turno da parte da Ternani, invece anzi del tuo è andato in vantaggio, poi è arrivato il pareggio di Pettinari, ma comunque la Pianese, come ha sottolineato anche Birindelli, a fine partita bisogna fare gli applausi già per essere arrivati a questo punto, già per questo grandissimo
1: Vero.
2: risultato ottenuto, perché il primo obiettivo all'ultima giornata di campionato con la Ternani era quello di giocare la prima partita dei playoff in casa e avere il doppio risultato a disposizione. Riuscite a sfruttarlo al massimo, arriva questo passaggio del turno. Sicuramente non sarà una partita facile in casa della Juventus Next Gen, però la Pianese è una delle grandi sorprese di questi playoff, senza dubbio.
1: Ecco, Nino, ricordiamo come funziona adesso il secondo turno. Faccio un po' riepilogo.
2: Ok, il secondo turno, vabbè, vale sempre il doppio risultato per la squadra che gioca in
1: Esatto.
2: casa. Ci sono tante sfide molto interessanti, perché alla fine il Cittadella avrà l'opportunità di giocare un'altra partita in casa contro il Lumezzano. Il Lumezzano è un'altra squadra rognosa da affrontare, lo si è visto ieri contro l'Alcione, ne è uscito un pareggio a reti bianche, ma comunque sono due squadre che hanno fatto benissimo durante il campionato, specie il Lumezzano con l'arrivo di Troisi in panchina, è riuscito a svoltare, anzi, l'aveva preso nell'ultima posizione della classifica e ha raggiunto i playoff e ha passato il primo turno. Quindi, sicuramente grande merito del tecnico. Poi sono le due calabresi che scendono in campo. Il Crotone è già sceso in campo ieri, passando il turno col Cerignola, però è una partita sicuramente bella e importante quella contro in casa la Casertana. Poi sono molto curioso di vedere anche Cosenza Casarano, perché Cosenza quasi fino all'ultimo ha giocato con qualche risultato positivo, poteva addirittura agguantare il secondo posto. Ha dato qualche risultato negativo nelle ultime giornate, ma rimane una squadra importantissima, e soprattutto in un momento in cui ha recuperato praticamente tutti, avrà il bomber di stagione Mazzocchi a disposizione per questi playoff, dopo che è stato assente, se non sbaglio, da dicembre per un problema
1: Sì.
2: fisico. Sarà una partita in cui conteranno tantissimo le motivazioni, come si è dimostrato ieri. Comunque non basta avere il doppio risultato a favore, perché veramente sono partite vere, partite dove la sorpresa è sempre dietro l'angolo.
1: Ricordiamo che in questo turno entrano le formazioni quarte classificate, se non erro, nei gironi,
2: Sì.
1: quindi c'è il Lecco, c'è il Campobasso e c'è appunto il Cosenza. Lecco-Giana, tra l'altro, un'altra partita molto particolare, perché il Lecco è stata una di quelle squadre che si è giocata al secondo posto praticamente fino all'ultimo con l'Union Brescia, consapevole che il Vicenza, insomma, era già scappato da diverso tempo, e adesso si trova contro una squadra che è tutt'altro che semplice da affrontare. Tra l'altro, poi il primo turno, fase nazionale, si inizierà con le gare di andata e ritorno, e il match di andata sono già domenica prossima, domenica 10 gennaio, per quanto sì, 10 gennaio, buonanotte, 10 maggio, per quanto riguarda il campionato, per quanto riguarda i playoff. Fine settimana importante anche per le ultime due promozioni dalla Serie D, quindi si completa il quadro delle nove formazioni a salire di categoria. Sale il Desenzano, sale il Savoia, sembra uno scherzo di Emanuele Filiberto, e si completa appunto il quadro del 9. Nino, riepiloghiamo un po' chi sono i volti nuovi in attesa di capire, e questo lo si deciderà all'ultima giornata della stagione regolare di Serie B, invece i volti nuovi che scenderanno dalla serie cadetta.
2: Scusa, non ti ho sentito più la domanda perché è andato via l'audio.
1: Quali sono, fare il riepilogo delle 9 formazioni promosse dalla Serie D, dato che si è completato il quadro con Desenzano e Savoia?
2: Sì, ne faccio sicuramente. Partiamo da quelle della giornata di ieri, perché sono stati sicuramente parlo anche per il Desenzano, è stato un'impresa importante quella della squadra di Gaburro, perché la squadra di Gaburro comunque alla fine arriva a questa promozione affrontando squadre che avevano costruito delle cose importantissime per il salto di categoria, tra tutte la Pistoiese, che poi si è affidata in panchina a Cristiano Lutarelli a campionato in corso. Comunque il Desenzano con un esperto in promozione, se non sbaglio questa è la quarta o quinta promozione dalla D alla C, quindi sicuramente è stato fatto un grandissimo lavoro. E poi il Savoia, perché il Savoia veniva da un girone in cui, lasciami dire che forse le competenze hanno avuto la meglio sul potere economico, nel senso che se andiamo a vedere un po' le campagne acquisti, il Savoia ha speso qualcosa in meno, se non qualcosa, non di più, rispetto alla Nissa e alla Regina, e poi sono rimaste seconda e terza in classifica, quindi anche qui merito del grandissimo lavoro durante l'anno, nonostante una classifica ha cambiato padrone per diverse giornate, quindi merito il lavoro di Mazzei, di tutto il club. Poi ci sono le altre promosse come il Vado, il Treviso, la Folgore Caratese, anche qui un altro grande risultato. Sicuramente lo Stiamare, cioè ci sono squadre che secondo me si presenteranno alla prossima Serie C, sempre col punto interrogativo Vado, perché abbiamo sentito le parole del presidente riguardo lo stadio e tutto quanto, tutti gli incartamenti da fare per la Serie C. Sono squadre che comunque si presenteranno al prossimo campionato di Serie C, alcune secondo me per fare anche le protagoniste, perché basta pensare al campionato del Treviso stesso, o della Scafatese, o del Barletta, che hanno veramente costruito le rose capaci di poter ammazzare il campionato. Magari il Barletta è partito un po' in ritardo rispetto alle altre, però quando ti presenti in Serie D con Malcore davanti, con una serie di giocatori che ti permettono poi di prendere il largo dalle altre, hai ambizioni importanti. E sicuramente in Serie C anche il fattore, soprattutto il fattore economico, con le buone competenze può fare la differenza. E secondo me quelle tre, tra Treviso, Scafatese e Barletta, il prossimo anno possono essere protagoniste anche in Serie C, come lo sono state anche altre neopromosse nel corso degli anni. Certo, c'è molta curiosità anche attorno alla Folgore Caratese, allo stesso Desenzano, ma al Savoia, che come dicevo prima non partiva con i favori del pronostico, sono riusciti a ottenere questa promozione.
1: Volendo fare una battuta, mi immagino la prima riunione dei presidenti in Serie C, dove da una parte ci sarà Daniele De Rossi, presidente dell'Ostiamare, e dall'altra Emanuele Filiberto di Savoia. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo veramente, veramente poco, perché stiamo veramente. È una cosa, ti giuro, ora, per carità, stiamo giocando in maniera più assoluta, però ci penso tutto il fine settimana e mi esplode un neurone ogni volta che penso a questa scena. Nino, in conclusione, è uscita anche la sto leggendo da tuttoc.com, un possibile ritorno a Salerno, che è ancora in corsa con la Salernitana, ancora in corsa per il salto di categoria. Potrebbe esserci un signor ritorno per la Salernitana.
2: Sì, per parli del direttore sportivo esatto. Fabiani, sicuramente è un'ipotesi delle ultime ore, vediamo come andrà. Sicuramente aspettiamo la fine di questi playoff, perché la Salernitana, dal mio punto di vista, se riesce a mettere da parte un po' tutte le Le frizioni ci sono state, chiamiamole così, durante l'anno, perché non è semplice arrivare da due retrocessioni. Abbiamo visto come tante squadre hanno pagato questo scotto, ma la Salernitana è una rosa che può veramente essere protagonista ai playoff, soprattutto dopo il mercato di gennaio, perché non si è risparmiata, ha messo dentro dei giocatori importantissimi. Certo, vedremo poi quali saranno le idee del club. Secondo me, senza il risultato sportivo, è quasi sicuro l'addio di Fagiano. Certo, il nome di Fabiani è un nome importantissimo, si è anche impegnato adesso con la Lazio, però Fabiani è rimasto legato all'ambiente, vedremo come andrà, ma ci sarà sicuramente un'estate calda per tante squadre, come può essere il Perugia, e si parla di un addio di Tedesco, ma anche di alcuni
1: Vero.
2: cambiamenti interni. Sono sempre delle piazze importanti, quindi l'estate sta per cominciare, cominciano già le prime voci. Partiamo prima dalle scrivanie dei direttori sportivi e degli allenatori, per poi passare ai calciatori.
1: Avremo un bel lavoro, speriamo solo di analisi e di ricerca di notizie e non di analisi e ricerca di cavilli all'interno del regolamento federale, perché ne abbiamo già avuti abbastanza nel corso della stagione. L'estate ce la vogliamo passare il più tranquillo e tranquillamente possibile. Nino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 3318200213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta Cin, nel suo appuntamento mattutino che va in onda dalle 9.45 alle 10.45. Parlavamo prima con Antonino Sergi dalla redazione di TuttoC.com delle gare che sono andate in archivio nella giornata di ieri, con alcune sorprese in termini di risultati. Sicuramente quella più eclatante, quella più di cartello, come si suol dire, è quella legata alla Pianese, una piccola formazione di Piancastagnaio che ha passato il turno ai danni della Ternana. Passato il turno grazie in virtù al miglior posizionamento in classifica, perché poi la gara è terminata 1-1, però sta di fatto che ad affrontare la Juventus Next Gen nel prossimo turno ci sono i bianconeri. Tra l'altro, Alessandro Mirindelli, per chi ha qualche anno in più come sottoscritto, se lo ricorda proprio come difensore dei bianconeri della Juventus, adesso è tecnico dei bianconeri della Pianese. In tutto questo bianco e nero, noi andiamo ad ascoltarci proprio Alessandro Mirindelli.
1: Mister, intanto, vabbè, i complimenti sono doverosi a lei, alla squadra, a tutto l'ambiente, perché anche stasera è stata davvero un pezzo di storia, perché un uomo in meno contro la Ternana, resistere in quel modo, andare in vantaggio, poco da dire, però appunto sull'uomo in meno, un pensiero su cosa hai pensato in quel momento.
2: Già,
1: Dopo due traverse, tra l'altro.
2: sì, c'è da dire due traversi, rigore, uomo meno. I ragazzi mi stupiscono ogni volta di più, ma non lo dico perché devo fare una frase, devo dire una frase di circostanza. Queste partite si vincono quando si va oltre all'aspetto tattico, tecnico. Io prima della partita gli ho detto: ragazzi, tranquilli, godetevi una bella serata, non ne uscite dal campo con i rimpianti e nessuno vi dirà niente. Loro sono andati oltre l'ostacolo, hanno buttato il cuore, anima, oltre tutto, oltre le due traverse, oltre l'uomo meno, l'essere passati in vantaggio. Poi la Ternana, io non lo dico da ora, e lo dicevo dall'inizio del campionato, per me era una delle 3-4 formazioni che potevano ambire a salire direttamente, e oggi l'ha dimostrato. Io negli ultimi 2-3 mesi difficilmente ho visto la Ternana giocare in questa maniera, cambiare sistema durante la partita, costruire a 2, a 3, 3 più 1, si aprivano, si alzavano, si mettevano nelle mezze vie dove noi facevamo fatica a prenderli. Hanno cambiato, hanno messo gente con ancora più qualità, quindi vi fa capire la dimensione di questa squadra, al di là di tutte le difficoltà extracampo. E noi ci abbiamo messo qualcosa in più che non c'entra niente col calcio. Non c'entra niente, l'ambiente, l'ho sempre detto, dal 14 luglio che abbiamo iniziato questo percorso è stato tutto un crescendo. Crescendo di gruppo, di convinzione, ma soprattutto di grande sacrificio e di grande voglia. Grande voglia di provarci, perlomeno provarci. Stasera, se si andava fuori, avrei detto le stesse cose che ho detto. Cioè, posso fare solo complimenti, ragazzi. Poi hai visto, gli episodi una volta ti vanno a favore, una volta contro. Aureliana becca l'incrocio col tiro e non stiamo via a parlare del passaggio della Pianese. Però non è quello, è che questi ragazzi bisognerebbe veramente portarli tutti così in trionfo, già oggi, al di là di come andrà la prossima partita. E non, e oltre al fatto che anche se oggi fossimo usciti, questi ragazzi meritano grandi applausi. Grandi applausi ai ragazzi. E tutta la sinergia che si è creata all'interno della Pianese, dalla proprietà, dalla staff dirigenziale, allo staff tecnico, ma poi i protagonisti sono loro. E ora è giusto che si godano queste 6 ore, perché poi domattina li abbiamo allenamento, quindi è bene che godano adesso, e poi domani, da domani ripensiamo alla prossima.
1: Prima di parlare del prossimo incontro, anche perché per adesso è una fase di stallo tra Juventus e Vispesaro, sta 2-2 in questo momento, quindi almeno non ci siano aggiornamenti in quest'ultimo secondo. Volevo parlare un attimo dal punto di vista tattico. Ovviamente prima dell'episodio, perché la Pianese a mio avviso ha interpretato bene la partita fin da subito. con una Ternana che, come insomma, ricordavi poco fa, ha messo su fin da subito il palleggio al centro, e, però nonostante tutto, poi le scalature a mio avviso oggi rispetto anche ad altre partite durante il campionato sono sempre arrivate puntuali. Poi ovviamente l'episodio ha complicato tutto, ma dopo è iniziata un'altra partita.
2: No, devo dire che noi l'avevamo preparata bene, avevamo chiesto ai ragazzi in fase di non possesso di chiudere dentro, dentro con tanta densità perché loro, come detto prima, vogliono andare lì dentro perché hanno qualità, perché muovono la palla veloce, quindi diverse volte ci sono entrati, specialmente nel primo quarto d'ora, dove ancora le distanze non erano ben delineate. Noi bisognava cercare più presto possibile l'ampiezza, la profondità in fase di riconquista. Il fatto sta che l'abbiamo fatto bene, si sono create le due o tre occasioni, le due traverse, altre due o tre situazioni dove c'è stato mezzo rimpallo e poi, chiaro, dopo l'espulsione noi ci rimaneva una strada. Alla fine ho cambiato anche modulo, sono andato a 4-4-4 perché non riuscivamo a prendere né dentro e né fuori, quindi ho fatto due linee per cercare di essere più vicini e per coprire sia dentro che un pochino l'ampiezza. E dopo 5-6 minuti mancava, abbiamo provato a cercare anche di ripartire dopo la conquista, perché con Fabrizi da solo che aveva fatto un gran lavoro, e lo ringrazio, perché veramente è stato un eroe. Ho messo Janesi e Sudero, c'era Francesco che non ne aveva più, e comunque è andata bene, abbiamo anche sbagliato gol all'ultimo, quindi poi le partite, ripeto, l'episodio no, episodio fortunato sul tiro di Orellana, quindi merito a loro perché comunque hanno interpretato sia in 11 contro 11 in parità numerica, sia quando siamo andati in inferiorità.
1: Faccio l'ultima, hai avuto modo di parlare con Sussi su quanto è successo,
2: No,
1: ovviamente.
2: sinceramente non ho neanche le immagini, poi ti ripeto, noi comunque di prassi a caldo cerchiamo di non analizzare, di non andare poi sull'errore personale, su quello che c'è, perché poi puoi anche sbagliarti. Quindi Cristian sicuramente se ha fatto qualcosa ha commesso un errore e domani valuteremo, parleremo come è normale che sia, come abbiamo sempre fatto, però senza fare drammi, perché ti ripeto, si sbagliano gli allenatori, sbagliano le terne arbitrali, sbagliano i giocatori.
0: C'è tanta e comprensibile soddisfazione nelle parole di Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, che al di là del giocare in casa, al di là del miglior posizionamento in classifica, si trovava ad affrontare comunque uno dei mismatch in termini di qualità assoluta più complicati del primo turno di questi playoff. Ternana che chiude la sua stagione in maniera amara. Sicuramente la prestazione e quello che si è visto in campo da parte degli uomini di Fazio è anche figlio di tutto quello che è successo nell'ultimo mese, quindi non c'è da buttare addosso la croce ai giocatori rossoverdi più di tanto, perché quello che hanno vissuto e che continuano a vivere e che vivranno probabilmente almeno fino al 30 di giugno è un qualcosa che ti complica non poco. La quotidianità e il lavoro sul campo. Cerchiamo di analizzare anche dal punto di vista tecnico, dopo aver sentito le parole di un allenatore che ieri era in panchina, con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Alessandro Dal Canto. Buongiorno, mister.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno mister, ieri primo turno playoff, dicevamo che stavamo appunto finendo di ascoltare le parole di Birindelli, tecnico della Pianese, che ha eliminato la Ternana, c'è la Giana che ha espugnato il campo del Trento, c'è il Casarano che ha deciso quest'anno di sorprendere, di sovvertire qualsiasi pronostico, aveva la sfida in casa del Monopoli e ha battuto il Monopoli 2-0. Quale di queste tre, intanto, mister, secondo lei possiamo etichettare come la sorpresa più grande di questo primo turno?
3: Ma grandi sorprese alla fine, secondo me, non ce ne sono mai. È normale che nei primi turni possa succedere qualcosa del genere. Comunque, il Casalano ha fatto una vittoria pesante.
0: È stata una vittoria pesante, soprattutto che dà continuità, senza una continuità di rendimento, soprattutto di maturità, che fa dimenticare un fatto non di poco conto, secondo me, che il Casalano è una neopromossa, che Mister Di Bari è un neofita della categoria, e il Casalano ha una squadra di tutto rispetto, ha una rosa di tutto rispetto, di grande valore, però ecco, insomma, quello che fa vedere in campo a volte fa dimenticare che per tanti elementi della formazione e della società pugliese, quest'anno è veramente una prima volta assoluta. Per quanto riguarda il Cittadella, è arrivato un pareggio per 2-2, non batte l'Arzignano ma passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. C'è da leggerlo in ottica positiva, perché dal Cittadella ci aspettiamo sempre quello scalino, quello step che ci faccia riconoscere il Cittadella che abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi anni.
3: Ma guarda, io credo che il fondamentale nelle prime gare sia passare il turno, perché poi con i risultati trovi anche una continuità emotiva più che altro, perché sono sempre partite secche, sono difficili da giocare. Quello che è successo durante il corso della stagione fondamentalmente va ad annullarsi, perché nella partita secca conta come ci arrivi e contano le motivazioni. Io credo che ieri abbiano fatto un ottimo risultato, perché comunque vincere contro squadre che non hanno nulla da perdere come l'Arzignano è sempre problematico, e ora si apprestano un turno comunque di buona levatura, perché il Lumezzane ha fatto un buon campionato, vediamo che succede.
0: Effettivamente, Cittadella Lumezzane è uno degli incroci del secondo turno, che vi ricordo andrà in scena tra due giorni, il 6 di maggio. Lecco Giana Erminio, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese, Cosenza Casarano, Casertana Crotone, sono questi i prossimi match, perché poi da domenica si inizia con la fase nazionale, dove si incontreranno squadre un po' tutti contro tutti. Casertana Crotone possiamo identificarla, mister, come la gara di cartello del prossimo weekend, o ce n'è un'altra che la stuzzica particolarmente?
3: No, per blasone delle due società, per il cammino che hanno fatto, per l'importanza delle due piazze, sì, penso di sì, penso sia dal punto di vista, insomma, visivo, comunque quella che incuriosisce di più. Ti ripeto quello che ti ho detto prima, alla fine tanto la sposteranno degli equilibri che magari in campionato non ci sono stati. Riguardo a quello che abbiamo detto prima del Casarano, vorrei spendere pure due parole per Vito Di Bari, che è stato un mio giocatore. Sono sì, molto contento del cammino che ha fatto, e l'anno scorso che ha vinto un campionato di D, che è sempre difficile, e quest'anno che ha fatto, secondo me, una stagione superlativa. Dopo è normale che quando fanno i risultati positivi in serie, come è stata la prima parte di stagione, tutti si aspettano qualcosa in più, però credo che Casalano abbia fatto una signora stagione. Può essere la mina vagante dei play-off.
0: Ecco, infatti, no, le chiedevo se poteva appunto rivestire il ruolo di mina vagante, perché sinceramente diciamo le qualità, insomma, hai Chirico davanti, non è che hai propriamente l'ultimo degli attaccanti, ma nel complesso è una squadra costruita nel tempo ma con raziocinio, e l'estate scorsa hanno comunque inserito elementi che conoscono profondamente la categoria, che poi è un po' quello che serve quantomeno per centrare la salvezza. La formazione di Bari è andata sicuramente oltre, e adesso si trova comunque uno scoglio non di poco conto, perché il Cosenza, anch'esso ricordiamo, il Cosenza retrocesso dalla Serie B lo scorso anno, ma la formazione di Boucher ha mantenuto tanti degli effettivi che erano in Serie B lo scorso anno. È partita male, come succede spesso alle formazioni che retrocedono dalla Serie D, ma è anche un Cosenza che con i playoff ritrova Mazzocchi là davanti, ed è un bel problema di solito per chi li affronta quando c'è Mazzocchi in attacco.
3: Ma allora, se vogliamo vederla sulla carta, assolutamente la favorita è il Cosenza nella partita, però poi nel calcio, quello che ti ho detto prima, ribalta tutti i pronostici, perché ora, se la vuoi vedere dal punto di vista delle responsabilità, ha tutto da perdere il Cosenza, è normale che sia così, quindi
0: si
3: arriva un po' più leggero e un po', diciamo, in pompa magna dal punto di vista dell'entusiasmo, può avere dei vantaggi su questo tipo di partite qua. Chiaro che la devono vincere, non è uguale.
0: Mister, rimanendo sempre nell'universo Serie C, le voglio fare una domanda anche legata a quello che sta per succedere di fatto in Serie B, perché le tre retrocesse, ora io non ricordo sinceramente quando è stata l'ultima volta che a 90 minuti dal termine non c'era ancora un verdetto nella parte bassa della classifica di Serie B. Venerdì si gioca la 38esima e ultima giornata di stagione regolare in Serie B. C'è la Reggiana, c'è lo Spezia, c'è il Pescara, c'è il Bari, c'è la Virtus Sentella, c'è l'Empoli, c'è il Südtirol. Tecnicamente appunto dai 40 punti dell'Empoli e del Südtirol fino in fondo la Reggiana 34 insieme allo Spezia e al Pescara, tutto può veramente succedere. Che idea si è fatto?
3: Ma da un segnale di grande equilibrio, di, come posso dirti, del fatto che tutti giocano sempre per fare risultato senza speculazioni. C'è un dato da far notare, che alla fine tutto quanto quello che succede l'ultima gara lo sposta il Bari, perché se il Bari fa un punto le ultime tre sono retrocesse tutte e tre, quindi annulla verosimilmente quello che possono fare le altre partite, per il discorso della retrocessione diretta, logicamente. Per il discorso del play-out no, la forbice è aperta, perché comunque l'Empoli c'ha una brutta partita a Monza, perché l'Entella comunque gioca in casa con la Carrarese, tutto ancora da giocare. Credo così sulla carta che oggi il Südtirol sia quella che rischia di meno.
0: Il Südtirol, che tra l'altro è stata una sorpresa, perché nelle ultime sette giornate ha fatto due punti e basta, come se si fosse spento qualcosa nella formazione di Castori. Lei che conosce la Serie B e che conosce anche la Serie C, per piazze importanti come sono come lo Spezia, il Bari, lo stesso Empoli, perché comunque il ragionamento rimane lo stesso, quanto è, mi passi il termine, devastante a livello sportivo, imprenditoriale, societario un'eventuale retrocessione in Serie C per piazze di questo tenore?
3: Ma è sportivamente drammatico. Noi abbiamo vissuto l'anno scorso col Cittadella, dopo 10 anni, un decennio di B consecutivo, e anche noi a 7 giornate dalla fine eravamo in posizione che sembrava assolutamente tranquilla. Poi dopo il 5-1 in casa col Südtirol abbiamo avuto un tracollo con le sconfitte negli scontri diretti, che sono quelle che poi ci hanno relegato in fondo. La Serie B è lunga, è pesante, è imprevedibile, è sempre stato un campionato altalenante sotto tutti i punti di vista, e in positivo e in negativo, quindi non dà spazio, diciamo, a momenti di rilassamento. Ora uno non lo fa di proposito, magari su Tirol non pensava di trovarsi invischiato in questa lotta, però nel calcio succede anche questo. Resto dell'idea che loro ce la possano fare per piazza. Se tu pensi che lo Spezia l'anno scorso a 5 minuti dalla fine era in Serie A,
0: ha fatto la finale playoff,
3: e dopo oggi si trova ad avere purtroppo grosse chance di retrocessione. Il calcio è il bello e il brutto del calcio.
0: Davvero, davvero. Mister, prima di salutarla e ringraziarla, insomma, la sua avventura al Prato con 10 vittorie in 14 partite mi sembra che sia andata piuttosto benino, per usare un eufemismo. La ritroviamo lì? Sì. State parlando? Come?
3: Sì, sì, io comunque ho un contratto in essere con la società, siamo super contenti del lavoro che abbiamo fatto. Noi sul campo, senza la penalità, saremmo arrivati secondi con 2 punti di vantaggio su tutte, quindi abbiamo fatto comunque una rimonta strepitosa a merito dei giocatori, che comunque alleno un'ottima squadra per la categoria. Vediamo che succede nel playoff, perché insomma, storicamente non ci sono tante chance per quelle che vincono i playoff di essere ripescate nella categoria superiore, però insomma, a parte Ravenna l'anno scorso, ma era concomitante con la vittoria loro della Coppa Italia. Quindi vediamo, esatto, che succede. Noi facciamo il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile e vincere il playoff. Poi, se non sarà ripescaggio, ci riproponiamo di programmare una stagione importante per l'anno prossimo.
0: Perfetto, mister. Allora, grazie mille del collegamento, di essere intervenuto con noi oggi, e in bocca al lupo per i playoff con il Prato.
3: Crepi,
0: grazie mille.
3: Crepi, grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Salutiamo mister Alessandro Dalcanto, col quale siamo stati in grado di fare una bella passeggiata tra i playoff di Serie C. Andiamo a toccare anche quello che è il mondo della Serie B a 90 minuti con le retrocessioni ancora tutte da decidere. Ricordo che venerdì sera si chiude col botto per quanto riguarda il torneo cadetto. Prima di andare in pausa ci leggiamo un po' di voci di quelle che sono le squadre che appunto ieri sono scese in campo, iniziando da quelle di Espinal, allenatore della Giana, che ha passato il turno sul campo del Trento. Sono felice, la squadra cresce a vista d'occhio, vincere è stato bellissimo, giocando insieme si possono raggiungere certi risultati, abbiamo quella consapevolezza che prima vedevamo a momenti, adesso invece l'abbiamo per tutta la partita, non dobbiamo abbatterci troppo, quando le cose non vanno è sempre un percorso di crescita, senza dubbio. In pochi davano chance alla formazione di Gorgonzola di espugnare lo stadio di Trento. Pareggio, dicevamo prima, per 2-2 con l'Arzignano a passaggio del turno in virtù della miglior posizionamento in classifica per il Cittadella di Manuel Iori. Iori nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: a fine primo tempo dovevamo essere sul 3-0, poi nella ripresa abbiamo subito colpito anche un palo con Castelli. Se non chiudi le partite, succede questo, subentrano tante cose dagli spettri. Non eravamo più intensi nelle uscite, l'Arzignano non aveva più niente da perdere, si è battuta all'arma bianca e ha avuto le sue occasioni. Ci importava tanto passare il turno, ma ce la siamo complicata, e questo è oggettivo. Visto l'andamento della gara del Città, abbiamo dovuto levare i due centrali, Barberis per Campri, mentre Amatucci ha avuto un fastidio al flessore e dovremo valutarlo con calma, ha proseguito Iori. I primi 10 minuti del primo tempo sono stati un po' mosci in quanto a palleggio. In queste partite non si può pensare di gestire, bisogna giocarle sempre fino in fondo. E sicuramente la gara con l'Arzignano è un po' lo specchio di quello che è stato il Cittadella per tutta la stagione. Si accende e si spenge, si accende e si spenge, una sorta di lucciola errante per i campi della Lega Pro. Sono le 10:29, quindi vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale e anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Se Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi rientriamo con la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: terza e ultima parte di Tutta Cine, la puntata odierna di apertura di questa mattina 9.45, 10.45. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Al microfono, oltre al sottoscritto, c'è anche l'allergia, perché non se ne vuole andare questa maledetta. Quindi non riusciamo a essere liberi e felici. Allora, dato che la voce è quella che è, dato che ci sono voci sicuramente più interessanti da ascoltare, io vi saluto, vi ricordo tutto il palinsesto di TMV Radio con Maracanã che analizzerà e farà e celebrerà l'Inter per la vittoria del 21esimo scudetto della sua storia, arrivato col 2-0 ieri a San Siro sul Parma. Ovviamente c'è anche tanto altro da analizzare, ci sono anche due posticipi, niente male, questa sera, soprattutto Roma-Fiorentina. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento da 17 alle 18 questo pomeriggio, dove ci sarà sicuramente più in forma Dani Luccellieri, con le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, che analizza la sconfitta a sorpresa incassata dai suoi ragazzi tra le mura amiche contro la Gianna Erminio di Vinicius Spinal, che è passata al secondo turno dei playoff per il Trento. Invece la stagione finisce qui. Buona giornata da Luca Bargellino e un buon proseguimento di giornata di palinsesto con TMV Radio.
1: Mister, io partirei dagli applausi dei tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita, anche dopo l'iniziale svantaggio hanno continuato veramente a incitare i tuoi ragazzi, a sostenerli verso un risultato che purtroppo non è arrivato, ma che non deve sicuramente cancellare la stagione che ha raggiunto la tua squadra, massimo risultato storico appunto nella storia appunto del Trento. E quindi ecco, ti chiedo un commento di questa gara, ma anche un po' un commento di tutta la stagione, visto che è l'ultima conferenza.
2: Ma innanzitutto c'è da ringraziare tutta Trento, tutta la gente che oggi è venuta in tanti allo stadio. È stata, penso che oggi Trento possa essere d'esempio per molte realtà d'Italia, perché è stato apprezzato l'impegno e il lavoro dei ragazzi, anche la stagione, non si sono fatti prendere dall'ultima sconfitta. Non è assolutamente facile, scontato, e ancora una volta dall'idea di essere in una città con dei valori importanti, con una grande intelligenza sia culturale che anche calcistica, e il dispiacere ancora più grande è quello di non aver regalato oggi un passaggio del turno che poteva portare ad un'altra serata come quella di oggi, che sono veramente belle. È stata una bella serata, no, sarebbe potuta essere stata una bella serata, però Trento oggi come tifoseria, come curva, penso che abbia vinto, e a noi dispiace non essere riusciti appunto a regalare questa cosa. Poi è chiaro, no, abbiamo fatto il miglior risultato nella regular season nella storia del Trento, quindi questo rimane. Oggi è difficile pensare a quel risultato, perché c'è l'ultima, la partita, diciamo, che chiude un po' la stagione. Io devo ringraziare i ragazzi per quello che mi hanno dato per tutto l'anno, perché è stato un gruppo veramente bello, abbiamo condiviso un sacco di cose, siamo cresciuti insieme sia come squadra che come singoli che come staff, ci siamo trovati a fare cose nuove. E quindi io ringrazio veramente tutti, ringrazio anche la società, perché poi è giusto rimarcare che non siamo partiti benissimo, ma non si è mai avuta la percezione di stress o di polemiche o di cose, e questo ha permesso poi a noi dello staff e ai ragazzi di lavorare con serenità e arrivare poi dove siamo arrivati nella regular season. Poi il calcio è veramente uno sport crudele, al di là di fare i complimenti alla Gianna, perché oggi non ha rubato assolutamente niente, però pensare che in due partite abbiamo veramente compromesso, non è la parola giusta, però sicuramente inficiato a tutto quello che abbiamo fatto in 37, è veramente brutto, è difficile da digerire, ed è una cosa che ci metterò un po' di giorni ad assorbire, perché onestamente oggi la delusione di non aver fatto qualcosa di bello qua a Trento, con l'appoggio della gente che ci ha dato di domenica in domenica sempre di più, è tosto.
3: A questo proposito ti chiedo se qualcosa, qualche scoria di della gara di sabato a Feltre sia rimasta dentro nella testa dei giocatori e abbia in qualche modo, a modo inciso.
2: No, Luca, io faccio un discorso più ampio. Penso che nelle partite importanti dobbiamo crescere. Penso che purtroppo nelle partite dove, tra virgolette, dovevi vincere, o oggi dovevi passare, dove eri favorito, non siamo mai riusciti a fare partita, diciamo, come siamo abituati a vedere i ragazzi, no? Mi riferisco ma anche all'Alcione, dove hai vinto al 90esimo, però è stata una partita a Milano con l'Inter. Sabato, oggi, al di là del risultato che io non l'ho mai guardato perché secondo me è molto pericoloso lavorare in base al risultato, la percezione era che la squadra non era tranquilla nel giocare le partite. Ho visto, io conosco bene ormai i miei ragazzi, li conosco come se fossero figli miei e alcune cose so che un po' la passami il termine pressione, che non è data dall'ambiente, perché oggi ha dimostrato Trento di non dare, però che ci siamo un po' creati noi, no? Con questo bisogna sempre fare di più. Io è stata anche un po' una tutela nei ragazzi, il mio sfogo, perché li conosco e percepivo questa cosa da un po' di partite e non siamo ancora pronti per essere considerati grandi, ok? È una squadra molto giovane, ma questa non è assolutamente una critica perché sono cresciuti tanto e ci hanno fatto divertire e mi hanno dato grandissime soddisfazioni. Però poi ci sono dei momenti dove nelle partite ci vuole la calma e la tranquillità e anche per me come allenatore dovevo magari trovare una chiave diversa perché obiettivamente oggi non abbiamo visto il Trento che siamo abituati a vedere, sono il primo a dirlo, soprattutto in fase di non possesso abbiamo lavorato male. Noi siamo una squadra che ha sempre cercato di mettere il pensiero dentro la partita, sia con la palla che senza palla, quindi è molto ragionamento dentro la gara e in queste partite abbiamo giocato solo di nervi, la mia sensazione. Poi posso anche dire cose sbagliate, io è quello che vedo, è quello che conosco i miei ragazzi e giocare la partita di nervi vuol dire pensare meno, essere più istintivi, essere più emotivi. E invece abbiamo messo un po' davanti queste due emozioni, l'emotività e abbiamo messo un po' da parte il pensiero e quindi non vedevamo delle giocate che io so che se domani vedo la partita i ragazzi le riconoscono. Però nel live, diciamo, in quel momento non siamo riusciti a vedere le cose giuste da fare. Ed è una cosa che invece i ragazzi hanno sempre fatto. Allora, do questa motivazione, anche perché sicuramente non siamo arrivati brillanti, abbiamo spinto veramente tanto. Nel giro di ritorno abbiamo fatto un girone di ritorno importante, soprattutto nella fase centrale, in 10 partite, 7 vittorie, 3 pareggi, sono uno spreco di energie. Però, se devo dire la verità, con tutta onestà, non percepivo la squadra stanca né in allenamento, ma io non l'ho percepita neanche oggi, perché fino all'ultimo hanno corso, hanno lottato. E hanno messo grande impegno morale e umano, ma io di questo sui ragazzi metto la mano sul fuoco. Mentalmente potevamo lavorare meglio determinate partite che poi si sono rivelate in molto importanti all'interno di una stagione totale.
4: Buonasera mister, chiaramente qualcosa del Trento non ha funzionato e l'ha ammesso anche lei adesso, ma grandi meriti penso vadano dati anche alla Giana che ha fatto una partita pressoché perfetta. Le volevo chiedere se si aspettava una squadra così arrembante, anche se i dati del campionato dicono che sia una squadra più prettamente orientata a difendersi piuttosto che offendere, ma Barlocco ha salvato almeno 3-4 volte il risultato.
2: Ah, ma infatti i complimenti alla Giana gliel'ho fatti perché è giusto. Diciamo che la partita era quella che pensavamo, nel senso ci aspettavamo che loro giocavano in questo modo, loro con la palla lavorano 3-4-2-1, senza palla si mettono 4-4-2, era tutto, diciamo, sapevamo un po' tutto, come del resto loro sapevano tutto di noi. Infatti quando dico che senza palla abbiamo lavorato male, le occasioni sono venute perché in situazioni dove non abbiamo lavorato bene la fase di non possesso. Poi rammarica un po' sul gol del 2-0 perché comunque stavamo iniziando a spingere e abbiamo preso gol da rinvio con una situazione che anche lì di solito lavoriamo molto meglio, però poi alla fine onestamente la Giana ha meritato di passare il turno, poi abbiamo avuto due occasioni che potevano anche poi aggiustare un po' tutto il percorso, perché poi in queste partite secche il calcio è così.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, l'Inter è campione d'Italia 2025-2026, scuce lo scudetto a Napoli, se lo appunta sul petto con tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e festeggia in casa davanti al proprio pubblico con una vittoria netta contro il Parma per 2-0. La prima di presenza sulla panchina dell'Inter da parte di Cristian Chivu coincide anche con uno scudetto storico per Cristian Chivu, che dunque dimostra sin da subito di saper mettere mano in quello che poteva essere un progetto vincente, nonostante diciamo non avesse quel pedigree da grandissimo allenatore che poi ha dimostrato di essere comunque sul campo. L'Inter, che ha trovato la vittoria dello scudetto prevalentemente andando a vincere tutte le gare contro le medio piccole, ed è lì che ha indovinato il passo vincente. Poi perdere qualche punto qui e lì non è servito alle inseguitrici per riuscire ad agganciare una squadra che ha avuto un passo più regolare. Non ha avuto un passo regolare in tal senso il Napoli, il campione d'Italia uscente a questo punto, Napoli che ha avuto proprio qualche problema soprattutto con le medio piccole, perdendo punti importanti che poi sono costati lo scudetto consegnato all'Inter. Del Milan stesso problema, una squadra che aveva anche cominciato molto bene la stagione con 22 risultati utili consecutivi, poi però il crollo sempre con le squadre medio piccole, addirittura con tutte le tre neopromosse dalla passata stagione. Più in basso la Juventus, che ha avuto una serie di problemi sin dall'inizio, con intanto la presenza di Igor Tudor sulla panchina, l'arrivo di Spalletti che è stato metabolizzato col tempo, ma anche qui una serie di problemi che si sono ripetuti contro le medio piccole affrontate in casa e spesso con punti persi. Stesso andamento con il Lecce, stesso andamento con il Sassuolo, confermato ieri con il Verona, per non parlare anche delle gare con Torino e Fiorentina. Tanti punti buttati via dalla squadra di Spalletti, che adesso rischia anche il posto in Champions, visto che nel frattempo la Roma questa sera ospita la Fiorentina e vincendo potrebbe portarsi a meno uno, che poi sono virtualmente due punti di distacco dalla Juventus, visto che i confronti diretti sono stati a vantaggio dei bianconeri. In mezzo c'è anche il Como, che nonostante il pareggio contro il Napoli è un passo che sta rallentando, può portare comunque ancora in Champions League. Saranno ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda i verdetti, che sta rallentando può portare comunque ancora in Champions League. Saranno ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda i verdetti di

0: che però ha ancora un jolly a disposizione. Per quanto riguarda tutto il resto, c'è da cominciare la puntata naturalmente con il ricordo dedicato ad Alex Zanardi, un campione dello sport che ha dimostrato più di tanti altri campioni cosa significa avere una forza d'animo impressionante, cosa significa avere quella predisposizione mentale per affrontare ogni difficoltà, quelle vere, quelle che ti impone la vita e che tu hai saputo, Alex, affrontare con grande orgoglio, lanciando un messaggio meraviglioso a tutti gli sportivi, ma in generale a tutti gli esseri umani, che da Alex Zanardi possono soltanto trarre insegnamenti di vita pazzeschi. Il calcio e tutto lo sport naturalmente ha ricordato la scomparsa di questo grande, grandissimo uomo di sport, grandissimo uomo direi, non necessariamente inquadrato nell'area sportiva. Una domenica, un weekend naturalmente che ha portato anche ad altri storici trionfi, da Sinner a Madrid, da Kimi italiano a Miami, che diventa chiaramente un trittico che noi ci abbracciamo per andare a sperare che il nostro sport anche nazionale, che il calcio, possa tornare a sorridere, perché sullo sfondo ci sono sempre le questioni legate all'inchiesta arbitri. Questa potrebbe essere una settimana importante per ulteriori indicazioni che possano far capire cosa c'è dietro questa inchiesta. Ci potrebbe essere tutto, ci potrebbe essere niente, potrebbe essere un qualcosa di circoscritto al mondo arbitrale, potrebbe essere invece un qualcosa che possa chiamare in causa uno o più club. Questo lo scopriremo dalle eventuali intercettazioni che potrebbero esserci o da quelle che magari sono già state archiviate. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, da Giorgio Sorani in cabina di regia, come ogni lunedì diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ti faccio cominciare da Alex Zanardi, direttore, un ricordo anche da parte tua ovviamente.
1: Sì, beh, Alex Zanardi è quel personaggio che mette in ordine le gerarchie nella vita, no? Quando a volte sentiamo lamentarsi questo, quell'altro, recriminazione, ecco, il coraggio di vivere nonostante tutto, il coraggio di andare avanti, il coraggio di essere vincenti nonostante tutto. Ecco, questo è, cioè, il messaggio forte, fortissimo, che viene trasmesso a tutto, a qualsiasi categoria di lavoratori. Mi vengono in mente, per esempio, diciamo le diatribe, per esempio, degli arbitri, le cose, cioè le lamentazioni a volte esagerate che sfogano in azioni, diciamo, fuori da ogni logica, quando invece, come dire, un campione in assoluto come Zanardi ti insegna che non solo l'umiltà, ma anche il vero apprezzamento della vita nelle sue cose essenziali è il messaggio forte che viene trasmesso. Quindi, in un mondo che si lamenta per tutto, per carità, stiamo vivendo un periodo difficilissimo a livello planetario, ma in un mondo in cui ognuno ha le sue rivendicazioni, ecco, guardare a Zanardi ti dà, come dire, un respiro completamente diverso sulla vita. È uno che praticamente ci può insegnare in qualunque campo quali sono le cose importanti.
0: Questo assolutamente, direttore. Adesso ci concentriamo sull'Inter. Prima di cominciare mi permetto di mandare un attimo un messaggio agli ascoltatori, perché è appena arrivato un messaggio da parte di Tullio. Io, Tullio, ti avviso che hai mandato un'accusa gravissima, di cui io per adesso ho fatto la foto e la girerò al direttore. Quindi vi avviso già da adesso, cominciamo a prestare grande attenzione a quello che dite, perché qua registriamo tutto noi, casomai, soprattutto quelle che sono accuse gravi, con nome, cognome e numero di telefono. Questo giusto per chiarirci. Parliamo di Inter, direttore, invece, perché arriva lo scudetto, come dicevo prima, arrivato...
1: Perché dici a me? Perché è una cosa rivolta a me?
0: No, non è rivolta a te, direttore. Sono arrivati dei messaggi nei giorni scorsi anche da un tifoso dell'Inter, Teo da Bergamo, che diceva che da tifoso interista, con grande obiettività e lucidità, diceva: io voglio chiarezza su quello che è successo sull'inchiesta arbitrale, perché da tifoso sportivo quale sono, se c'è qualcosa è giusto che chi è responsabile paghi. Spero che non sia coinvolta la mia Inter di festeggiare lo scudetto. Il nostro amico dice che quello era un messaggio, praticamente, lo vado a leggere, un autotesto di un fantomatico interista che, come episodio registrato, vorrebbe l'Inter in B con comportamento da maniaci. Allora, qua non si manda il messaggio a nessuno, qua accettiamo i messaggi da tutti quanti, e ci sono anche grandi tifosi onesti che vanno al di là del tifo per la propria squadra e vogliono giustamente chiarezza, ma di questo poi ne parleremo, però non era rivolto a te direttore, altrimenti immediatamente te l'avrei detto. Parliamo, no, vabbè, ma però per
1: sorvolerei, perché queste, come dire, queste cadute sì. Nei

0: social, diciamo, il servizio migliore che possiamo fare è ignorarle, credimi.
1: Sì, sì, sì, sì, non lo so, poi quando diventano però...
0: perché
1: diciamo...
0: noi qua parliamo con obiettività e distacco, anzi è uno dei pochi ambienti in cui, pur parlando a un certo pubblico, è comunque prevale sempre l'obiettività e il distacco degli argomenti. E quindi quando si deve criticare anche il proprio ambiente, lo si fa con assoluta trasparenza. Esatto. Quindi ecco, qualunque tipo di messaggio di parzialità, ecco, rivolgetevi ad altri.
1: Esattamente,
0: non qua.
1: Esattamente. Noi facciamo la nostra trasmissione, ho ampio spazio a tutti i tifosi onesti e per bene che ci scrivano, che avranno chiaramente risposta. Allora, direttore, parliamo di Inter. Sei d'accordo sul fatto che è stata questo passo costante che ha avuto, soprattutto con le medie piccole, che ha lanciato l'Inter verso lo scudetto, squadra strutturalmente più forte rispetto a tutte quante le altre? Il Napoli ha avuto dei problemi legati agli infortuni di cui abbiamo parlato. Ti chiedo se ti aspettavi appunto questo cammino da parte di Chivu. E quali sono stati i tre uomini scudetto per l'Inter, se li vogliamo indicare?
0: Ma guarda, innanzitutto il fattore M, che sarebbe il fattore Marotta.
1: Certo.
0: Perché noi non dimentichiamoci mai che praticamente Marotta è colui che ha vinto tre scudetti all'Inter con tre allenatori diversi. Quindi il motivo conduttore è con due società diverse. Quindi il motivo conduttore della qualità diciamo dell'Inter è solo Marotta, il riferimento è lui, perché sinceramente altri motivi non ne trovo, perché tutte le società possono avere degli alti e bassi, delle difficoltà, ma un dirigente come Marotta le ha appianate tutte. E questo è anche un grande rimpianto per la Juventus, per il tempo che ha perso.
1: Certo.
0: Dal 2018, quando lo ha mandato via, perché certamente quella assenza nella Juventus ha pesato tantissimo. Un'assenza che chiaramente ha penalizzato diciamo la società per quanto riguarda la conduzione, diciamo, lineare in certi momenti difficili, e che invece, come dire, un dirigente ritenuto vecchio nel 2018 è riuscito a vincere 8 titoli, 3 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 2 Coppe Italia, e può vincere non altro, il 9° con la Coppa Italia. Ecco, quello era il dirigente, come dire, in qualche modo da mettere da parte. Ecco, una valutazione completamente sbagliata, ribadisco, nel nome del fattore M. Poi, seconda cosa, Chivu, che farebbe bene a questo punto a non togliersi troppi sassolini. Chivu è un novizio, è arrivato in Serie A con pieno merito, ma dopo 13 partite di Serie A col Parma e, diciamo, un'esperienza nella primavera. Quindi tutte le perplessità che lo potevano accompagnare all'inizio sono legittime, quindi anche Chivu se ne deve fare una ragione. Oltretutto, diciamo, quelle perplessità sono state affrontate anche dalla stessa società, con Marotta, che in qualche modo ha difeso fino in fondo, soprattutto negli inizi incerti, il suo allenatore. Ha fatto bene Marotta, ma ecco, gli inizi difficili ci sono stati. Quindi togliersi adesso, come dire, dei sassolini dalle scarpe lo trovo sbagliato, perché quel percorso deve accompagnare un allenatore che è alle prime armi. Ha fatto benissimo, adesso chapeau per quello che ha fatto Chivu, ma non esageriamo appunto nelle recriminazioni. Non c'è niente da togliersi dalle scarpe, ha fatto benissimo, da applaudire, perfetto. Tre nomi, guarda, il primo che ti faccio sono Çalhanoğlu, Lautaro e mi permetto di dire Zielinski, perché è un uomo, diciamo, che è cresciuto tantissimo nell'Inter.
1: Vero.
0: Grazie anche a Chivu. Çalhanoğlu per me è la qualità eccelsa che ha fatto la differenza, e Lautaro è il goleador, di quello non puoi fare a meno. Mi sembrano i tre nomi più importanti di questa trasformazione che Chivu ha dato all'Inter rispetto alla scorsa stagione.
1: Allora, intanto, giusto per chiudere l'argomento Inter, sul quale poi naturalmente ritorneremo nel corso di tutta la puntata, a margine c'è la famosa inchiesta arbitri, in cui ti chiedo quali sono, noi non possiamo parlare di sensazioni, perché dobbiamo da giornalisti parlare di certezze, quindi dobbiamo aspettare che venga ricostruito dai PM un po' il famoso puzzle, no? PM che vogliono ascoltare per adesso Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri del club Inter, che al momento non è indagato, ma che è stato convocato in procura nei prossimi giorni. Ricordiamo che Schenone è un ex arbitro che ora gestisce i rapporti appunto del club nerazzurro e il mondo arbitrale. Non è l'Inter l'unica squadra che ha questa figura, tant'è che potrebbero essere ascoltati tutti i responsabili arbitri delle squadre di Serie A che ne hanno uno. Secondo l'ipotesi del PN potrebbe rivelare maggiori informazioni sull'indagine in corso, tra le intercettazioni a Rocchi e Gervasoni, due capi degli arbitri indagati che si sono autosospesi. Si cita un certo Giorgio che, stando alla ipotesi della Procura di Milano, sarebbe proprio Schenone. Quindi si cercherà da parte del PM Maurizio Ascione di capire qualcosa in più. Quest'ultimo avrebbe fatto pressioni dirette o indirette sulle designazioni arbitrali, ricordiamo, avrebbe, indicando arbitri graditi, doveri o sgraditi come Colombo. Nelle intercettazioni si può sentire la famosa frase, tra virgolette, non lo voglio più vedere. Da qui la scelta di Rocchi di far arbitrare a doveri, per esempio, la finale di Coppa Italia contro la Roma, così che non potesse in caso arbitrare la finale, la sfida contro il Bologna del 20 aprile 2025. Direttore. Direttore?
0: Eccomi, no, ecco, perché è venuta la voce.
1: Sì.
0: No, guarda, allora, su questo tu sai il mio approccio qual è? Cioè, quello di assolutamente rispettare l'inchiesta, di aspettare i tempi legittimi per potersi pronunciare, però io trovo un po' di anomalie, cioè nel senso che perché la Procura è dovuta intervenire sullo stesso diciamo PM per quanto riguarda l'esclusione di alcuni dirigenti? Perché c'è stata questa mancanza di chiarezza sin dall'inizio? Perché poi alla fine il nome dell'Inter è apparso, poi è sparito e adesso in qualche modo riappare, come se, diciamo, per dare risonanza, ma questa è una mia impressione mediatica, per dare risonanza a questa inchiesta fosse necessario tirar fuori il nome di una società importante. Non lo so, perché se, io lo ribadisco dal mio punto di vista, se la vicenda è relativa agli arbitri, rimarrà relativa agli arbitri e rimarrà una cosa minore, assolutamente di secondo piano. Perché? Perché secondo me la rimostranza di qualche arbitro rispetto alla valutazione ricevuta che non sta bene a quell'arbitro, sono tanti, mi sembra una bega interna, una bega che non può avere questa risonanza e questo risalto. Se invece ci sono state delle pressioni illecite, ricordiamo pure che le pressioni non è che siano sparite, non dico pressioni, ma segnalazioni attraverso PEC, quindi attraverso una via ufficiale, sono assolutamente legittime. Non diciamo delle cose che non esistono nei regolamenti. Cioè si può manifestare, diciamo, un disappunto nei confronti di un certo arbitraggio, e dopodiché chiaramente non si può fare pressione affinché quell'arbitro, diciamo, risulti sgradito, perché quello, diciamo, è fuori dalla sfera del giudizio che si può dare su una partita. Però l'espressione negativa su un arbitraggio la si può esprimere.
1: Certo.
0: Quindi attenzione, però ribadisco, voglio andarci con i piedi di piombo, perché non so quali sono i limiti di questa inchiesta, quali sono le cose che potranno uscire e come si sta procedendo, diciamo, non vedo una linearità nella procedura di questa inchiesta, però aspettiamo.
1: Aspettiamo assolutamente, che da un lato si sta prefigurando un'inchiesta che potrebbe essere più grave di quella che in realtà è, e anche qui poi i PM dovrebbero risponderne.
0: Esatto.
1: Oppure potrebbe venire fuori un qualcosa che noi non sappiamo, che, di cui il PM in particolare Ascione è a conoscenza, che giustificherebbe poi questa indagine portandola a livello di frode sportiva, che comunque è qualcosa di importante. Noi aspettiamo, cerchiamo di capire quelle che saranno eventualmente, appunto, le ulteriori indagini, gli elementi che verranno dalle indagini in corso. Torniamo a parlare di campo, direttore, perché nel frattempo, nell'anticipo di venerdì, Lecce batte il Pisa e quindi retrocede il Pisa, retrocede il Verona che però va a incidere non poco sulla lotta Champions, così come il Sassuolo di Grosso, che ha fatto secondo me una stagione veramente da incorniciare per la squadra che ha avuto, per le difficoltà che ha avuto. Grosso ha dimostrato di essere un signor allenatore. Milan che perde 2-0, la Juventus lo potrebbe raggiungere al terzo posto, e invece si ripropone la Juventus formato Juve Lecce, formato Juve Sassuolo. Insomma, soliti problemi, soliti difficoltà che emergono nelle partite che vanno azzannate, e le parole di Spalletti che mi sembra siano abbastanza chiare. Ci dobbiamo fare un esame di coscienza, se dobbiamo pensare a questa partita, la Champions l'abbiamo persa, dobbiamo pensare assolutamente a riconquistarla nelle prossime partite. Mi è sembrato molto severo sia sull'assenza del centrocampista che serve alla Juventus, chiamandolo quindi sul mercato che possa mettere ordine, sia tornando, come fatto più volte, sul concetto di gruppo di bravi ragazzi, dove probabilmente a volte invece ci vuole il cattivo, tra virgolette, ragazzo che la partita te la indirizza con quel famoso ghigno di cui parla Spalletti. Juventus che nel primo tempo ha giocato anche abbastanza bene, ma il primo errore lo ha pagato caro. Ci metto sul banco degli imputati Bremer, ma anche Di Gregorio. Poi la partita risolta almeno su un pareggio contro una squadra già retrocessa, quindi risultati inaccettabili naturalmente, con un calcio di punizione del redivivo Vlahovic. Dopodiché più nulla. Di chi sono le responsabilità?
0: Allora, innanzitutto fammi fare un apprezzamento per un allenatore che, diciamo, manifesta anche la bravura di un dirigente, Grosso e Carnevali. Sono sinceramente entrambi due, uno, diciamo, un allenatore che si sta formando ma che mi piace tantissimo, e l'altro un dirigente che si è già formato e che potrebbe essere un'indicazione sempre per una grande squadra. Non che il Sassuolo non lo sia, però insomma un dirigente che veramente...
1: Da top club, dici, no?
0: Sì, da top player, perché difende l'allenatore, gli lascia proprio il campo libero di poter agire, è uno che comunque mette l'allenatore nelle condizioni migliori e poi mette l'allenatore nella qualità, nella possibilità di esprimere il suo valore. Ecco, questo è importante, un valore che è importante per Grosso. Adesso veniamo alle dolenti note, perché tu sai quanto apprezzamento io abbia per Spalletti. Però Spalletti in quest'ultima partita, diciamo, dico per metà ha toppato e per metà ha fatto vedere delle cose importanti, i limiti di questa squadra. Perché, ecco, Spalletti praticamente sta andando avanti a tentativi, nel senso che la formazione base, bene o male, è inquadrata, la si vede, la si intuisce, la si capisce.
1: Certo che
0: Ci
1: sì.
0: sono delle criticità, per esempio l'attacco, no? Attorno a Vlahovic si può fare un ragionamento. Allora, o lo metti dall'inizio e quello, diciamo, diventa un punto, diciamo, di fiducia vero per l'attaccante, oppure questi cambi continui per quanto riguarda il settore offensivo. Che insisti a fare per David, sinceramente? David, l'abbiamo visto, è un giocatore che ha anche un tocco mirabile, però è leggerino, non ha quello scatto che ti produce la differenza e non ha quella fisicità, nei confronti di qualsiasi avversario per poter reggere all'impatto. È il giocatore che riesce a fare bene il dribbling, riesce a fare bene lo stop, ma nulla di più. Quindi a quel punto, se ti serve più irruenza, più capacità, più grinta, più volontà di segnare, metti direttamente Vlahovic. E la critica qual è? È che praticamente, caro Spalletti, non è che ci puoi dire in continuazione che la partita con Milan non ti va bene perché quello non è il tuo calcio. E la partita con il Verona, faccio la differenza, qui la devo fare di cifre, monte ingaggi del Verona, squadra retrocessa, 29 milioni, monte ingaggi del 129 milioni. A questi livelli, devo dire la verità, non sono ammesse, diciamo, delle scivolate. E la Juventus ha fatto una scivolata con Verona, perché il pareggio in casa equivale non a una, a tre sconfitte. E di questo bisogna prendere atto, a meno che, ecco, e questa è la seconda versione, quella in qualche modo che assolve parzialmente Spalletti, a meno che non si sia voluto per l'ennesima volta mostrare i limiti dei tanti giocatori che in qualche modo sono dati per scontati alla Juventus e che non devono essere scontati. Guarda che la critica che Spalletti ha fatto, per esempio, a Bremer e Kelly è sacrosanta.
1: Sì, sono
0: Cioè dice:
1: d'accordo.
0: sono due marcatori, benissimo, è vero, però non sono due giocatori che costruiscono gioco, cioè non hanno i piedi buoni. Per entrambi c'è stata fatta questa critica ed è stata molto chiara. Quindi attenzione, perché va benissimo il Bremer marcatore, nessuno lo discute. Da quando è rientrato, certe cose in difesa sono andate a posto, però coi piedi, perché non è il primo disastro che combina Bremer. Insomma, ci sono stati anche altri episodi che lo hanno caratterizzato, soprattutto in questa seconda fase da rientro dagli infortuni.
1: Esatto.
0: Poi gli manca, ed è un messaggio chiaro al mercato, gli manca il rifinitore, quello che dice si interpone tra la linea difensiva e quella di mediana della squadra avversaria, quello che realmente nel momento in cui si combatte possa fare la differenza. E anche questo è verissimo. Gli manca, secondo me, ancora qualche cosa dietro questo rifinitore a centrocampo, perché per me, diciamo, due giocatori che io non dico che boccio, ma uno l'ho già detto che è Cambiaso. Un altro è Khéphren Thuram, sinceramente, leggero soprattutto in fase difensiva, non recupera tanti palloni e poi...
1: Sembra anche non in condizione, direttore, probabilmente.
0: Non in condizione, bravissimo, sembra un po' svagato in mezzo al campo. Ecco, questi due giocatori, io dico alla fine bisogna tirare le fila di tutti questi ragionamenti, no? Allora bisogna cambiare Thuram... anche qualche sensore da mettere sotto esame. Sono giocatori ancora da Juve, il Miretti che è entrato un po' strallunato così è un giocatore da Juve, cioè io queste domande per una rosa da completare la Juve va bene, però ecco, io proprio guardando la partita con Verona e dopo tutto questo percorso che è stato fatto con Spalletti mi domando: ma non è necessaria una vera e propria rivoluzione? Cioè adesso si tace su questo argomento, anche se qualche cosa la stessa rabbia di Spalletti ha fatto trasparire, no?
1: Sì.
0: Non è necessaria una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato, seguendo a questo punto delle indicazioni chiare e precise di un allenatore che saprebbe dove mettere e come mettere in campo i giocatori. Perché ci sono limiti strutturali, ormai lo abbiamo capito, ci sono limiti strutturali legati alla qualità dei giocatori della Juventus. Perché, ribadisco, una rosa che guadagna 120 milioni non può permettersi un passo falso contro una retrocessa, già retrocessa, è come dire, dai la possibilità a una squadra che vuole togliere uno sfizio, pur avendo una qualità 5, 6, 7 volte inferiore, come testimoniano anche gli ingaggi, di togliersi quello sfizio. E questo vuol dire che evidentemente la reattività, la qualità, tutto quello che vuoi. Il Bayern Monaco ha messo, non voglio fare esempi irriverenti, ma ha messo in condizione l'Atalanta, che era l'ultima espressione del calcio italiano presente, di ridimensionarsi totalmente, perché ogni giocatore, uomo su uomo, era nettamente superiore a quelli dell'Atalanta. Questa superiorità noi tra Juventus e Verona l'abbiamo vista? No. Allora c'è uno, diciamo, qualche demerito dello stesso allenatore, che evidentemente in alcune incertezze di schieramento ha le sue colpe, ma ribadisco, nessuno tocchi Spalletti, cioè Spalletti sta facendo un capolavoro per quello che ha a disposizione. E la seconda cosa, proprio perché dico per quello che ha a disposizione, la Juventus non ha grande qualità nei giocatori che ha nella sua rosa e questa qualità deve crescere.
1: Già, qualità soltanto tecnica, poi c'è una domanda per te, qualità soltanto tecnica o anche, come spesso dico io, direttore, umana, nel senso bisogna scegliere l'uomo dietro il campione, perché poi l'uomo fa la differenza, sa quando tirare fuori la cattiveria in determinate partite, sa quando poi quell'essenza da campione a volte subentra quando tecnicamente non sei particolarmente lucido, insomma il campione che per esempio nell'Inter ha fatto la differenza in determinate partite, no?
0: Ma guarda, noi abbiamo parlato di Çalhanoğlu, abbiamo parlato di Zielinski, sono giocatori molto conosciuti nel campionato italiano, però sono quei giocatori, Zielinski magari ha un carattere un pochettino da accompagnare di più, e questa è la bravura dell'allenatore, ma che quando fanno emergere la qualità fanno la differenza. Ecco, i giocatori, tu guarda tutto il centrocampo dell'Inter, anche l'attacco dell'Inter, lascia stare con gli alti e bassi di Thuram, ma sono tutti più forti di quelli della Juve, quasi tutti. Noi possiamo salvare Ildiz e Conceição, che sono sulle fasce, però ribadisco, anche sulle fasce dell'Inter ci sono nomi come quello di Di Marco o quello di Dumfries, che chiaramente, diciamo, non è che sono secondi.
1: No, certo.
0: Allora io mi domando quanto questa qualità della Juventus abbia in qualche modo caratterizzato negativamente quest'ultimo periodo. Guarda, questo è l'anno delle decisioni importanti, perché finalmente hai una persona che in qualche modo può mettere geometricamente in campo tutte le coordinate per poter far esprimere al meglio la Juventus con i giocatori che ha, ma che ha, diciamo, dei punti delicati: i due difensori centrali, il centrocampista, il rifinitore, l'attaccante. Insomma, sono cinque giocatori, già così, che mi possono venire in mente, che hanno bisogno di una qualità superiore.
1: Domanda per te, vai Giorgio.
2: Buongiorno Carlo da Perugia. Una domanda per il direttore. Io sento dire sempre che il Milan non ha attaccanti, la Juventus non ha attaccanti, ma non è vero. Non è vero, è come l'anno scorso l'Inter aveva due attaccanti e tre che non valevano nulla, che non hanno reso. Così il Milan, gli attaccanti ce li hanno, perché se guardi la Juventus, Open da David, Vlahovic, anche se non c'è stato, più gli esterni, c'è un sacco di esterni. Il Milan uguale, Gimenez, Nkunku, Fulcrug, più Leao e Pulisic. Ma non è vero che non hanno gli attaccanti, sono gli allenatori che non sfruttano le loro caratteristiche.
1: O magari sono questi giocatori che purtroppo non hanno avuto resa, no? Io penso soprattutto a Openda, che è un oggetto misterioso, a David, che anche ieri sì, qualcosina ha fatto vedere, ma non è un attaccante da Juventus, e penso anche a Nkunku, a Fulcrug, quindi errori più degli allenatori, come dice il nostro amico, che non riesce a farli rendere, o delle società che hanno scelto giocatori sbagliati, direttore?
0: Allora, sono giocatori allora, diversi, perché un ragionamento lo si può fare per la Juve, un ragionamento lo si può fare per l'Inter,
1: Per il Milan.
0: per il Milan. Cioè, nel senso che, secondo me, alla Juventus, sono stati messi alla prova tutti, sono stati messi alla prova tutti, addirittura in posizioni non ideali per loro. Bogà è stato messo al centro dell'attacco, invece è meglio a sinistra, si vede che incide più sulla zona di Yıldız e quindi Bogra si crea problemi con Yıldız, ma al centro dell'attacco della Juventus anche l'ultima uscita, per carità, è importante di Vlahovic, perché ha segnato un gol importante, ma da fermo. Beh, domando al nostro interlocutore che cosa abbia visto in Vlahovic, in Openda e in Villa. Scusami, in David. Che cosa ha visto che forse noi non capiamo, non abbiamo visto? Cioè, elencare numericamente dei giocatori va bene fino a un certo punto. Lo stesso a questo punto io dico, indipendentemente dalle qualità di allenatori, che sono diverse ovviamente fra Allegri e Spalletti, ma nel Milan Fulcrug che cosa ha fatto finora? Cioè, sinceramente, Leao è sempre lo stesso Leao. Leao, si pensava che con Allegri potesse avere come dire, una sorta di rinascita, però devo dire che il giocatore è stato anche molto condizionato dall'infortunio, soprattutto in questa stagione, che lo ha riguardato per quanto riguarda la pulbagia, e non riesce più a saltare l'avversario. Per cui delle difficoltà oggettive sia nel Milan che nella Juventus vanno riconosciute. Quindi non è vero, cioè, fare l'elenco numerico degli attaccanti, e vabbè, quello serve anche per le liste, devi presentare un certo numero di attaccanti, ma obiettivamente. Non tanto per David, ma Openda credo che sia costato 40 milioni, cioè il riscatto costi una cosa del genere. Quindi mi domando, questi non sono giocatori che possono fare la differenza in un attacco. Allora ti dico l'esempio: l'esempio è Højlund, che non solo come assist ma anche come gol ha fatto la differenza nel Napoli. L'attaccante è Lautaro, l'attaccante è Thuram, che anche se diciamo nell'ultimo periodo è venuto un po' meno, ma è uno che anche negli assist è importante. Ecco, queste cose per esempio Milan e Juventus non le hanno, e quindi devono andare alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza realmente. Poi del resto, e chiudo il discorso, tutte le grandi squadre, o perlomeno quelle squadre che vogliono ritenersi grandi, devono essere identificate in un grande attaccante. Juventus e Milan non ce l'hanno questa identificazione.
1: Al momento no, sono molto d'accordo con te, direttore. Sentiamoci quest'altra nota vocale e poi ci salutiamo.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al grande direttore. Due considerazioni. Prima, Spalletti va criticato perché sta sbagliando anche lui, quindi questo volergli bene tutti, che bravo, un forte, quando fa bene siamo tutti contenti, ma quando va male che si giudicano le situazioni, non quando vanno bene, perché su quando vanno bene è se facile essere tutti positivi, e quando si va male le scelte le ha sbagliate. Il primo McKennie, il secondo insistere su David anche nel secondo tempo, e perché non mettere anche Azic, che dà quella possibilità di tiro da fuori che in questa occasione serviva. Che ne pensate? Buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi permette di dire la mia su Azic, credo che sia, a parte che è infortunato, ma penso che sia uno dei giocatori forse che ha deluso di più, per quanto sia stato poi determinante nella vittoria contro l'Inter nella gara di andata, però è infortunato. Al di là dell'infortunio e quindi dell'impossibilità di schierare Azic, sulle altre obiezioni di Marco Moretta, direttore?
0: Beh, Marco, io ti ho risposto prima, ti ho detto che diciamo, ci sono delle lacune espresse. Io non ho mai, l'ho sempre detto con molta franchezza, io non è che mi innamoro di un allenatore tendo a giustificarlo quando le prove sono come quelle ultime due offerte dalla Juventus. Spalletti è una speranza non solo per il calcio, ma soprattutto per la Juventus, di cambiamento. Nelle espressioni che fa è veramente molto convincente, quindi mi piace. Però vorrei vederlo un po' di più nella pratica, e quindi io, diciamo, faccio mie anche le perplessità espresse, l'abbiamo detto, su David anche nel secondo tempo, ma secondo me anche nel primo tempo, diciamo, certe perplessità sul centrocampo, certe perplessità su Aziz, che condivido quello che ha detto Vincenzo, è un giocatore un po' statico obiettivamente, insomma non è che un giocatore può campare di rendita su un gran gol che ha segnato una volta e poi è mancato per altre 10 partite perché diciamo è sparito dalla manovra e dal gioco della squadra. No, alla Juve manca assolutamente una certa qualità, e Spalletti deve dare di più obiettivamente. Non vorrei che, diciamo, la qualificazione presunta, ancora non raggiunta, in qualche modo abbia attenuato un po' l'impatto, ma ecco, conoscendo Spalletti non credo che sia questo. Dico soltanto, ecco, ribadisco la mia tesi un po' più buonista, che tiene conto del valore dell'allenatore, che è uno che non è facilmente soddisfabile, è uno che diciamo ha bisogno di reali di reali concretezze per essere soddisfatto. Dico che ha voluto mostrare i limiti della propria rosa. Mi sembra che lo abbia anche detto nei nomi, proprio ha fatto degli esempi che sono riferiti al mercato e degli esempi, ha toccato il totem di questa squadra che è Bremer, sinceramente. Che deve fare più di questo? Obiettivamente io sono propenso a pensare che lui, diciamo anche in modo garbato, abbia dato dei messaggi alla società, come a dire: guardate, l'anno prossimo il mix tra esperienza e novità va bene, però diciamo francamente questa squadra ha bisogno di sostanza, proprio di sostanza per quanto riguarda la crescita qualitativa di tutta la squadra.
1: Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
0: Grazie a voi, saluto a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo qui, breve pausa, rientro, comincia il Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia, tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Di regia coadiuvato già da Andrea Maiocca al lavoro per Maracanã, così come Marco Piccari e Francesco Tringali. Poi subentrerà tutta la squadra a partire dalle 13, tanti approfondimenti a partire dall'Inter. La prima domanda l'ho già spoilerata facendola al direttore nell'editoriale. Adesso ve lo andiamo a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Giornata di verdetti, il Lecce manda in B intanto Pisa e Verona e si gioca le ultime chance contro la Cremonese a distanza ovviamente per restare in Serie A. Lecce che poi ospiterà una Juventus che invece non può più sbagliare dopo l'errore di ieri proprio contro il Verona, retrocesso da Lecce, vedi gli incroci. Ma soprattutto giornata di verdetti per quanto riguarda lo scudetto, perché arriva l'ufficialità dello scudetto che ormai avevamo già preannunciato e qualcuno si era già pregustato, dell'Inter che nell'anno 2025-2026 conquista il titolo ed è appunto campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma agevole per 2-0. Allora intanto ti chiedo di farmi una fotografia della stagione dell'Inter, di dirmi con onestà se tu avresti immaginato Chivu al trofeo al suo primo anno, c'è ancora anche la Coppa Italia da giocarsi, e quali sono gli uomini secondo te chiave di questa stagione dell'Inter?
3: Beh, la fotografia è nella risposta alla tua domanda, cioè la scorsa estate dopo Monaco, dopo l'addio di Simone Inzaghi e dopo le difficoltà nella scelta del successore, perché poi ieri Marotta o Ausilio, non mi ricordo chi dei due, ha detto Marotta ha detto il lunedì ci siamo separati consensualmente da Inzaghi, il martedì eravamo su Chivu. Mm-hmm. Ora insomma io con qualche altro collega ero lì fuori della Liberazione, me la ricordo un po' diversa la scorsa estate.
1: Un pochino sì. C'era un altro allenatore, no? Che insomma, vabbè.
3: C'era Fabregas, c'era l'idea di... C'era soprattutto Fabregas.
1: C'era Vieira.
3: C'era Vieira come alternativa.
1: Esatto, il terzo
3: non c'è
1: no.
3: Mai stato, non c'è mai stato De Zerbi, diciamo esatto. Concretamente. Però probabilmente qualcuno in società avrebbe preferito anche lui a Chivu. Quindi era una scelta che nasceva. Ma guarda, ma secondo me non è un'offesa per Chivu dirlo.
1: No. Anzi, diventa una soddisfazione per lui, però dici esatto. Tu non ci vedi a raccontare storia che era il primo nome, perché non è così.
3: Ma non lo era il primo nome, non è vero, ma ripeto, non è un'offesa per lui, anzi, come hai detto tu, è un modo per esaltarne, per esaltare quello che ha fatto.
1: Ma sai che ti Chivu, dico? Sì. Lo so che tu dici... sarebbe, diciamo, eticamente o comunque strategicamente o comunicativamente sbagliato dirlo. Però sai, con la bottiglia di spumante in mano, a festeggiare, fossi in Marotta, ho detto, sapete la verità, noi avevamo tanti nomi, non era lui il prescelto, però c'erano tanti nomi, eppure qualcosa mi diceva, vedi che secondo me lui ti può indovinare la stagione, siamo stati fortunati, ma è stato soprattutto bravo lui. Secondo me non ci sarebbe niente di male a presentarla così.
3: Allora, c'è da dire che un discorso quasi di questo tipo Marotta lo ha fatto, perché non ha detto in tanti nomi, perché ha detto, io gli ho detto non, prima della partita, non mi aspettavo un'annata di... Quindi comunque, te l'ha detto, proprio, ma secondo me, i decenni non mi prendi dentro di...
1: Ti sentiamo male, Ivan, sei in una zona strana, forse.
3: Sì. Oh, credo un problema di cuffie.
1: Ora sì, ora ti sentiamo bene.
3: Dicevo, Marotta non te lo dirà mai che c'erano altri nomi, però in parte un ragionamento del genere l'ha fatto. Comunque Chivu è il grande protagonista di questa vittoria, perché non era, ora sembra facile, però non era così facile prendere il posto di Simone Inzaghi, gestire lo spogliatoio, gestire subito una crisi. Chivu quando arriva negli Stati Uniti si vede costretto a gestire un potenziale muso contro muso di due leader tecnici e carismatici dello spogliatoio, perché Lautaro e Çalhanoğlu, uno negli Stati Uniti, l'altro non era, diciamo, fisicamente presente, però si dicono delle cose anche abbastanza pericolose per la compattezza di uno spogliatoio, e lì chi aveva già fatto capire che poteva reggere il salto all'Inter, poi da reggere il salto all'Inter a vincere lo scudetto ci passa una stagione nella quale è stato oggettivamente bravissimo, resta, perché io credo che vada citata, se si fa l'analisi della stagione dell'Inter, resta un'esperienza in Champions League che doveva essere migliore, perché l'Inter in Champions doveva fare meglio, che non vuol dire andare in finale, però
1: superare
3: il Bodo Glimt, certo, credo fosse un imperativo che l'Inter non è riuscita a soddisfare.
1: Sì.
3: Però insomma il giudizio poi alla fine con lo scudetto, chi comunque è solo il secondo a vincerlo da calciatore e da allenatore, può diventare il secondo allenatore nella storia dell'Inter dopo Mourinho a fare il double se vincerà la Coppa Italia. Insomma, è un giudizio che resta largamente positivo, e gli uomini sono Kivu, ovviamente, Lautaro, che è il miglior giocatore di questa squadra, Di Marco, che ha avuto un impatto, se tu vai a vedere il numero di contributi offensivi che ha avuto Di Marco.
1: È impressionante.
3: È impressionante, è come avere un secondo Lautaro in squadra quasi. Poi gli assist qualcuno li deve segnare, però Di Marco vale veramente tanto. E probabilmente alla fine anche Çalhanoğlu io lo metterei, perché comunque dopo un'estate in cui tanti immaginavano che potesse partire, in realtà non c'è mai stato niente di troppo concreto, però è riuscito comunque a rimanere centrale nella squadra ed è anche ben piazzato in classifica marcatori, che è una delle tante cose impressionanti di questa Inter, perché è una squadra che oggettivamente gioca l'attacco in un campionato. Forse questa è la cosa da trarre un po' da questo scudetto, che si vince attaccando, cioè nel calcio si vince attaccando. L'Inter ha il miglior attacco con 30 punti, 30, scusami, di distacco sul secondo, non ha nemmeno lontanamente la miglior difesa del campionato, e in una Serie A che fatica un sacco a segnare vince quella, la squadra che fa più gol delle altre. Secondo me qualche consiglio alle altre lo deve anche dare.
1: Sì, ci aggiungo quelle che hanno però un passo più regolare, perché il secondo attacco del campionato è la Juventus, che però ha perso un sacco di punti determinanti nelle gare alla portata, vedi quella di ieri, che rimette in discussione un posto in Champions. Quindi poi bisogna segnare, sì, magari anche a discapito della difesa, per avere un passo regolare e non mancare certi appuntamenti, come per esempio banalmente quello che ha centrato l'Inter ieri e che non ha centrato la Juve ieri.
3: Sì, per la Juve comunque è una stagione da mangiarsi le mani. Perché la Juve paga costantemente quel clamoroso ritardo nelle scelte a inizio campionato. Non so se sarebbe potuta... Si avrebbe potuto rappresentare una sfidante per l'Inter fino alla fine, però secondo me qualcosa per essere lì ce l'aveva. E poi appunto sì, la regolarità, perché è giusto quello che dicevi tu, va bene fare gol, però anche mantenere una continuità nella stagione, che la Juve oggettivamente non ha avuto. Vediamo come andrà a finire. Ora stasera la Roma ha un'occasione clamorosa,
1: colossale,
3: per mettere pressione.
1: Si porterebbe a meno uno, sarebbe una cosa pesante per la Juventus, perché poi il prossimo turno, allora, la Juventus va a Lecce, la Roma a Parma, se non ricordo male.
3: Sì.
1: E il Como c'ha una sfida di domenica alle ore 12:30, adesso non ricordo con chi. Como che rientra anche lei nel giro Champions. E occhio anche al Milan, che non deve concedere più niente. Il Milan va a Bergamo, se non sbaglio.
3: Sì, quindi... il Milan è in crisi. È in crisi nera. Secondo me ha un vantaggio ancora tale per cui diciamo non riuscirà a mettere in discussione la sua qualificazione alla Champions, però
1: deve invertire la rotta subito.
3: È preoccupante quello che sta facendo vedere il Milan nelle ultime giornate. Se tu pensi che quando era, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, eravamo qui a fare i calcoli sul Milan come potenziale, diciamo, avversaria dell'Inter nella corsa allo scudetto, poi è iniziato un crollo verticale che fa quasi sorridere di quei ragionamenti lì, perché il Milan ora deve pensare a blindare questo posto Champions, e nelle ultime gare sta facendo di tutto per perderselo. Ecco, anche in quello è una Serie A tolta l'Inter di Çapanò, cioè di squadre che riescono a tenere il passo proprio rispetto ai propri obiettivi.
1: No, no, sono d'accordo, infatti quello è stato proprio l'aspetto particolare di questa stagione, che ancora non si è conclusa e più o meno adesso resta appunto in piedi questo verdetto per quanto riguarda la zona Champions e l'ultimo posto per quanto riguarda la retrocessione. Domanda invece che ti faccio, tornando sull'Inter, quali sono stati gli uomini chiave della stagione?
3: Sì, ma te li ho detti sinteticamente, te li amplio. Sì. Lautaro è sempre l'uomo simbolo di questa squadra. Credo che al di là di quello che ha fatto, lo abbia dimostrato con quello che non ha fatto, cioè il momento in cui, l'unico momento di questo campionato in cui abbiamo pensato che l'Inter potesse non vincere lo scudetto è stato quando è mancato Lautaro,
1: che poteva perdere i gol, e ci interrogavamo anche sulla consistenza di Thuram, che invece poi si è rialzato.
3: Esatto. Però poi l'Inter si è rialzata soprattutto quando è tornato Lautaro. Secondo me quella è la dimostrazione di una cosa che spesso si dice sbagliando di Lautaro, cioè che non sia così determinante. Lautaro è determinante per la squadra, è determinante per il gruppo, è determinante in campo ed è determinante fuori. Poi ovviamente diciamo prima Di Marco è come avere un attaccante in più sulla fascia,
1: e lui l'abbiamo anche motivato, diciamo, cioè è stato l'uomo assist, l'uomo gol, l'uomo in più assolutamente dell'Inter.
3: Assolutamente. Çalhanoğlu per me comunque resta un giocatore che ti dà delle garanzie difficili da trovare, e l'Inter dovrà valutare se sarà il caso di sostituirlo. Sì, ovviamente Thuram da primavera, perché Thuram è stato un grande assente da inizio 2026 alla primavera, poi le ultime giornate ha rappresentato un fattore in più. Guarda, io ti metto uno che rimarrà interista proprio in virtù della vittoria dello scudetto, cioè Akanji, perché è stato molto importante per la difesa in un reparto che comunque quest'estate andrà incontro a dei cambiamenti potenzialmente anche molto molto grossi, ha dato delle certezze. Poi l'Inter aveva una base molto solida, però ha pescato bene. E ovviamente l'ultimissimo nome, ma in realtà forse il primo, che non abbiamo colpevolmente ancora fatto, è quello di Beppe Marotta, che c'è sempre la sua firma. E mi stavo interrogando prima, credo che l'ultimo allenatore che ha sbagliato Marotta sia stato Del Neri alla Juventus.
1: Bravissimo.
3: Poi non ne ha sbagliato più nessuno mai. È il grande, secondo me, più di tutto il grande segreto dell'Inter, avere una dirigenza di un certo tipo che ti rende forte anche quando potresti sbandare, e invece hai un punto di riferimento. Altre società non ce l'hanno.
1: Allora, invece ti chiedo la questione, perché poi sullo sfondo c'è sempre la questione inchiesta arbitri. La inseriamo adesso prima di parlare rapidamente del resto, e che comunque è un altro aspetto di giornata che va analizzato. Questa potrebbe essere una settimana dove potrebbero venire fuori altri aspetti. Come dicevo col direttore De Paola, ci si trova in una situazione che o diventa un grande errore della magistratura, cioè aver gonfiato un'inchiesta più di quello che è, o c'è probabilmente qualcos'altro che emergerà e che la renderà più importante di quello che sembra. E intanto ci sarà questo incontro, verrà ascoltato appunto il responsabile degli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, dai PM. E che cosa ti aspetti da questa settimana? Qualche aggiornamento? Che idea ti stai facendo, tassello dopo tassello?
3: Mi aspetto un po', come hai detto tu, di capire se questa inchiesta sia carne o sia pesce. Cioè finora non ci sono dei buchi di trama, non fatica a spostarsi dal confine tra la calciopoli bis, in questa volta in salsa, poi noi diciamo in salsa interista, in realtà sì, per ora quello verrebbe da dire, però dobbiamo ricordare anche che non è indagata l'Inter, lo stesso Schenone, e un regolamento di conti arbitrale senza nessuna prospettiva di reato. Perché un faro guida che abbiamo per decifrare questa vicenda è l'ipotesi di reato, cioè la frode sportiva.
1: Certo.
3: La frode sportiva necessita della dell'alterazione della regolarità della competizione. Attenzione, non che debba essere effettivamente
1: incidere
3: alterata
1: sul risultato, no, deve esserci anche
3: esatto
1: soltanto la volontà di voler incidere sul risultato.
3: Esatto. Però non abbiamo capito benissimo, anche per gli indagati che sono noti, in cosa si sostanzierebbe. Ci sono, è emerso, però abbiamo una sola abbiamo una sola intercettazione in cui si parla di loro, che sarebbero l'Inter, secondo me.
1: Però vedi che stanno
3: però
1: uscendo un po' per volta, quindi ti lascia presagire che probabilmente per avviarla con questa decisione, con questa accusa così grave, il PM forse neanche altre.
3: E probabilmente, però non lo sappiamo. Comunque
1: certo
3: le intercettazioni sono state fermate la scorsa estate dal giudice per le indagini preliminari, quindi poi probabilmente non ne arriveranno altre. È un'inchiesta che va avanti da tanto tempo, ed è vero che le ultime cose che abbiamo scoperto fanno dire forse c'è qualcosa di grosso, però allo stesso tempo ti pone il dubbio, dici beh, però indagano da 13 mesi e non hanno nulla di più di questo, di qualcosa che faccia presagire. Cioè resta sempre lì, è difficile sbilanciarsi perché è lì sul confine, è una cosa seria, lo è sicuramente, non posso pensare che un magistrato indaghi senza essere serio, però è una cosa grossa o non lo è? E ancora non vediamo se ci saranno queste addizioni. Io credo che saranno sentiti anche gli altri club referee manager della Serie A, cioè non solo Schienone, ma penso anche quelli di Juve, Parma e Lazio,
1: sì, sì, sì,
3: perché
1: sono le uniche che ce l'hanno, sì,
3: che ce l'hanno. Forse lì ne capiremo un po' di più. Io uno dei dubbi che ho personalmente è anche che il PM Ascione fatichi a decifrare il linguaggio del calcio, che non è così semplice. Forse non è forse è anche giusto farci delle riflessioni, però è un mondo di relazioni che non sono sempre così traducibili nella realtà, in dinamiche rigide come quelle che può immaginare un magistrato. Non so, resto ancora lì a chiedermi, non abbiamo ancora capito. Forse questa settimana ci aiuterà a capire.
1: Esatto, quello che ti chiedevo, se questa settimana secondo te ti aspetti un qualcosina, anche perché poi non la si può tirare nemmeno troppo per le lunghe, non che non la si possa tirare, perché comunque è chiaro che c'è la volontà di capire cosa sia successo per capire eventualmente quali provvedimenti ci sono. Abbiamo visto anche, credo pure a te sia capitato di vedere il procuratore federale Chinè raggiunto da Filippo Roma delle Iene, che cercava rifugio, diciamo, di non rispondere alle domande per un'inchiesta che lui aveva archiviato, non ne so nulla, dice, ma in realtà l'aveva già archiviata. Anche lì, secondo me, è un tornare tra virgolette nella tana in attesa di conoscere qualcosa in più, oppure perché non si può proprio dire nulla di più, cioè una grande, ovviamente tutto è secretato come è giusto che sia.
3: Sì, vabbè, diciamo che non sono un grandissimo fan degli agguati.
1: No, neanche io onestamente, però comunque però, guardi, vabbè, e vedi le reazioni.
3: Non posso neanche dire di colleghi perché non
1: sono d'accordo con
3: non
1: te.
3: Non sono tali.
1: Con me sfondi la porta aperta, però comunque sono delle immagini che fanno pensare, no? Perché comunque
3: sì,
1: se uno è sereno e tranquillo, dici guarda, sto tranquillo.
3: Rispondi,
1: sì,
3: esatto, su quello sono d'accordo.
1: Non ti giri poi via.
3: Se è tutto chiaro, comunque rispondi, per quanto possa essere infastidente un certo modo di porre le domande.
1: Sono d'accordo.
3: Però rispondi, sì, su quello sono assolutamente d'accordo con te.
1: Detto questo, Ivan, ti saluto, ti ringrazio e appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web a domani. Ciao Ivan Cardia.
3: Ciao, Enzo, buon proseguimento.
1: Tutto Mercato Web. Tra poco, vedete che sono arrivate anche altre note audio, dopo le sentiamo, perché tra poco avremo Mirko Nicolino. Vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, campione d'Italia 25-26 l'Inter, si aspettava soltanto il momento per stappare lo champagne, è arrivato nella serata contro il Parma, 3 giornate dal termine del campionato e come abbiamo sempre detto, lascio la parola a te, ma più o meno abbiamo analizzato così, ha vinto la squadra che ha avuto il passo più regolare, soprattutto in questo campionato, vincendo praticamente tutte le gare contro le medio-piccole e riuscendo a perdere pochi punti per strada, complice una struttura probabilmente, anzi sicuramente migliore rispetto a tutte le altre, un amministratore delegato a Balla, presidente Marotta, che sa il fatto suo, e la scelta vincente dell'allenatore, che magari non tutti si aspettavano potesse essere vincente da subito, ma lo è stato. Ci racconti un po' cosa c'è dietro la vittoria dello scudetto dell'Inter?
1: Sì, mi pare che il tuo assunto, Enzo, sia perfetto. Io mi ero permesso di dire il 22 febbraio che per quanto riguardava non c'era possibilità che qualcuno contendesse all'Inter questo scudetto, lo hanno vinto strameritatamente, è stata la squadra più continua, sempre ho sottolineato quando Chivu veniva punzecchiato sulla storia degli scontri diretti, io insistevo col dire ma questo qui è prima in classifica, stabilmente andate a rompere le scatole sugli scontri diretti, i campionati si vincono con le medio-piccole, l'Inter contro le medio-piccole le ha vinte praticamente tutte. Che serva di lezione a chi vuole contendere il primato ai nerazzurri in Serie A e però si gioca a mille gli scontri diretti e poi contro le medio-piccole spesso fa figure barbine, quindi onestamente ad inizio stagione mi aspettavo qualche difficoltà in più per Chivu, quindi invece non è stato così, complimenti a lui, perché entrare in un gruppo consolidato che ha delle dinamiche e tu sei un allenatore che hai solo 13 panchine di Serie A non è semplicissimo, quindi di sicuro lo ha aiutato la struttura societaria che è rimasta la stessa da tanti anni indipendentemente dai cambi di proprietà, società forte, gruppo di giocatori consolidato hanno aiutato l'allenatore a diventare forte anche lui, quindi non possiamo che dar qui a sottolineare che sia una vittoria meritata, per carità. Mi sarei aspettato onestamente qualcosa in più dal Napoli, per il resto mi pare che la classifica rispecchi i valori.
0: Sì, perché poi dietro l'Inter ci sono appunto il Napoli, campione d'Italia uscente a questo punto, che ha perso qualcosa complice i tanti infortuni, che poteva fare comunque meglio, perché non puoi finire al 30° posto in Champions League e farti buttare fuori dalla Coppa Italia così presto, ha vinto comunque la Supercoppa Italiana, ha tenuto testa finché ha potuto, però qualcosa in più l'ha perso, soprattutto anche lì contro le medio-piccole ha concesso qualche punto di troppo. Più dietro Milan e Juventus, che invece di punti alle medio-piccole ne ha concesse tantissimi, e penso che di lì la tua espressione figura barbina sia abbastanza indicizzata verso queste due squadre, una delle quali, la Juventus, dopo ieri sera rischia pesantemente anche di vedersi sfuggire il quarto posto, che sparito è stato molto chiaro. Se dobbiamo pensare a ieri, la Champions la perdiamo, se invece dobbiamo pensare dalla prossima, ce la dobbiamo conquistare. E ancora una volta lui è tornato a evidenziare, Spalletti, le carenze soprattutto anche caratteriali oltre che tecniche, che parlava di centrocampista che deve sparigliare, che la Juve non ha, e si è appoggiato per adesso alle ali o comunque alle interpretazioni di McKennie, che chiaramente non ti può giocare tutte le gare da 10, avrà sempre un momento di flessione come questo. E ha una squadra che di fatto ha di bravi ragazzi, però quante volte l'ha detto di bravi ragazzi, probabilmente chiedendo qualcosa di diverso, cioè anche quella famosa cazzimma che a volte serve per vincere partite che si complicano o che ti complichi da solo.
1: Ma parto dal Milan, che secondo me ha fatto una figura pessima col Sassuolo, non è la prima volta, tra l'altro.
0: Beh, anche in casa, 2-2 in casa.
1: Sì, sembra essere la squadra uno spauracchio per Massimiliano Allegri dovunque si trovi ad allenare. Detto questo, il Milan ha un attenuante. Il Milan è il quinto monte ingaggi della Serie A, questa storia del monte ingaggi fino a qualche anno fa veniva spesso tirata in ballo, adesso probabilmente non fa più gioco alle narrazioni più diffuse e quindi non viene tirata in ballo. Il Milan spende molto di meno dell'Inter, moltissimo di meno del Napoli, moltissimo di meno della Juventus, e quindi secondo me che sia lì è comunque in una posizione buona. Quello che emerge da questo fine settimana è che la Juventus ancora una volta con il secondo monte ingaggi della Serie A non riesce a battere nemmeno una squadra già retrocessa. Io ribadisco il mio pensiero, i giocatori sono sempre i principali responsabili. Spalletti ieri non ha fatto altro che ripetere cose che ripete da tempo: abbiamo passato troppe volte la palla agli avversari. Quando tu sei in costruzione, in sviluppo dell'azione, anziché giocare bene tecnicamente, regali la palla agli avversari, difficilmente tu vinci le partite. Quindi puoi avere il gioco più bello del mondo, ma se fai regali ogni partita e dai dei bonus agli avversari, anche all'avversario peggiore, con il livello più infimo, di livello infimo, era doppio superlativo, non si usa, fai delle figure barbine, come dicevo prima, posto che questa volta, Enzo, io ho da ridire anche qualcosa a Spalletti, perché secondo me a domanda precisa nella conferenza stampa della vigilia quanti punti mancano alla Juventus per andare in Champions, lui risponde: ma non è una questione di punti, è una questione di livello. Se noi ci manteniamo con le prestazioni al livello che abbiamo avuto ultimamente, andiamo in Champions. Sì, il livello della prestazione ieri è stato, a livello di palleggio, di proposta di gioco, in linea con il recente passato. E il problema è che però gli errori sono sempre gli stessi. Infatti, nel post partita dice: forse qualche volta dobbiamo entrare nell'ordine delle idee, che conta solo vincere. È esattamente quello che mi sarei aspettato io alla vigilia. A quella domanda sui punti, io, che non sono nessuno, al posto di Spalletti avrei detto: non so quanti punti mancano per andare in Champions, vigilia. A quella domanda sui punti, io, che non sono nessuno, al posto di Spalletti avrei detto: non so quanti punti mancano per andare

0: prestazioni della squadra che sanno di saccenza, di sufficienza. Ieri sembrava che la Juve, siccome fosse già scesa in campo, già il fatto di essere scesa in campo sarebbero arrivati 3 punti. Non è così. I punti vanno sudati contro chiunque e in qualunque modo. E ancora una volta Spalletti ripete, abbiamo avuto problemi di nuovo con una squadra che gioca con blocco basso. Sì, ho capito, ma...
1: Erano gli stessi problemi che sollevava Thiago Motta prima ancora di
0: che
1: tutto.
0: Sollevava Thiago. Ma quando alleni la Juventus, la maggior parte delle squadre in Italia ti affrontano in quel modo. E tu devi trovare un piano B. Non puoi obbligare l'avversario a giocare come vuoi tu. L'avversario gioca come vuole lui. Poi sei tu che ti devi adattare a lui.
1: E su questo sono d'accordo, perché comunque si è filosofeggiato forse un po' troppo nel momento in cui devi prendere la filosofia, la devi mettere da parte, devi chiedere i punti in un modo o nell'altro. È arrivato però per la Juventus clamorosamente nella partita dove ha buttato gli altri 2 punti, il primo gol credo della stagione, forse di 2 stagioni, su calcio di punizione, cosa che dovrebbe essere quasi una consuetudine in una squadra come la Juventus, ma manca la famosa qualità che invece sui calci di punizione sappiamo a Vlahovic, tant'è che ieri si è preso la responsabilità, ha saputo calciarla e ha realizzato. Dopodiché, insomma, cosa si trae da questa sconfitta? Che al di là di qualche errore interpretativo da parte di Spalletti, ti serve quella famosa qualità, altrimenti non riesci a fare una crescita più di un tot, non puoi crescere più di tanto.
0: Sì, guarda Enzo, pareggio intanto, non sconfitta.
1: Pareggio, sì, sì, sì, sì, no, perché... No.
0: Perché alla fine è come una sconfitta, per come era andato il fine settimana, il pareggio del Como contro il Napoli, per la Juventus c'era la possibilità di...
1: Sai, quando pareggi in casa con una retrocessa, è vero che da un lato tu puoi dire, sai, una squadra è retrocessa, è arrabbiata, oramai non deve veramente più rendere conto a nessuno, gioca leggera, ma è una squadra retrocessa che viene a casa tua con 3 tifosi,
0: non ha niente da perdere,
1: non ha niente da perdere, 3 tifosi nella sua curva, nel suo specchio, così tu a casa, se sei Juventus, questa avversaria, spiace dirlo, te la devi mangiare. Ma devi chiuderla, esatto, subito.
0: Ed è un film che abbiamo già visto. Poi Vlahovic ha fatto il 5° gol su punizione da quando è alla Juventus, praticamente meno di uno all'anno, se andiamo a vedere. Questo cosa significa? Significa che la Juventus non ha soluzioni alternative. Quando, come dice Spalletti, gli avversari si difendono bassi, delle soluzioni possono arrivare dai calci da fermo, dai calci d'angolo, dai cross. La Juventus non sa battere un calcio d'angolo, non sa battere una punizione, i cross finiscono quasi tutti sul fondo oppure sono molto casuali, cioè manca quella qualità che ti può far trovare delle soluzioni alternative. E quindi alla fine Spalletti oggi, Thiago Motta prima, Allegri prima ancora, non fanno altro che ripetere gli stessi ritornelli. E così tu ciclicamente incappi sempre negli stessi errori, perché attenzione a chi dice se questa squadra fosse stata allenata in estate da Spalletti oggi sarebbe ancora in lotta per lo scudetto con l'Inter fino all'ultima giornata, ma i numeri non dicono questo, perché anche con Spalletti tu hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa col Sassuolo, hai pareggiato in casa con la Fiorentina, col Torino, scusami, che allora era la peggior difesa del campionato, ha pareggiato con la Fiorentina ultima in classifica che ancora non aveva vinto, mi pare, forse aveva vinto una partita sola, cioè hai perso col Cagliari, ciclicamente si incappa in queste. E qualcuno dice sì, però nelle ultime settimane c'era stato un miglioramento con 6 partite senza subire gol su 8. Se voi andate a gennaio, tra gennaio e febbraio, anche allora la Juventus fa 6 partite senza subire gol in 8 gare. Poi cosa succede? Il crollo. Arrivano 3 sconfitte e 2 pareggi. Cioè, ciclicamente, quando sembra che questa squadra abbia trovato una via, una quadra, ripiomba e fa un passo indietro. E questo è tipico delle squadre che non hanno un livello alto di tecnica e livello mentale dei giocatori. Li può allenare anche Guardiola, gli errori e i risultati saranno sempre i medesimi.
1: Sentiamoci questa nota vocale e chiedo a Giorgio Solani quella 466 finale, numero delle 11:53.

0: così intanto sentiamo anche quello che pensano i nostri amici.
1: Buongiorno, allora al netto che secondo me è stato un campionato di Serie A abbastanza di basso livello, dove comunque si fa abbastanza fatica a dire chi ha giocato meglio di l'Inter, secondo me al netto ha meritato assolutamente di vincere questo scudetto. Il Napoli sta meritando di arrivare secondo, e Milan e Juventus invece sono in uno stato, secondo me, pietoso, comatoso, dove io da milanista mi vergogno, perché io andrò in Champions League alla fine dell'anno, perché le altre squadre hanno fatto peggio di me, non perché io me la sono guadagnata, e idem la stessa cosa la Juventus. Sono due squadre diventate vergognose ormai, vergognose, e questo è molto deprimente anche penso per il calcio italiano in generale.
0: Possiamo dire severo ma giusto il nostro amico.
2: Di solito quando queste squadre sono forti è forte anche il calcio italiano. Juventus e Milan a questo livello non sono...
0: Alza il livello di tutto il resto, nel caso se avessero giocato.
2: Non sono un buon segnale per il calcio italiano, e tra l'altro, posto che comunque il Milan è lo scorso anno è rimasto fuori da tutto, quindi quest'anno c'entrerà con ogni probabilità la Champions League, e un miglioramento l'ha fatto. Posto che, Enzo, secondo me oggi, per come stanno le cose, è molto difficile per Milan e Juventus colmare il gap con Inter e Napoli, che si sono alternate alla vittoria del campionato negli ultimi anni. Perché oggi la Juve dovrebbe, e il Milan stesso, dovrebbero innestare nella rosa tanta qualità per raggiungere il livello di quelle due lì davanti. E poi, per carità, come dicevo prima, il Napoli ha underperformato quest'anno, sottoperformato, perché ci sono stati tanti infortuni. Al solito, quando c'è il doppio impegno, le squadre di Conte fanno un po' più fatica, però oggettivamente tra Inter e Napoli e Milan e Juventus oggi c'è una differenza importante di qualità che le altre due hanno costruito negli anni, mentre quelle due lì davanti, mentre Juventus e Milan, soprattutto la Juventus, ripeto, perché ha un monte ingaggi nettamente superiore a quello del Milan, ha dilapidato dei patrimoni la Juventus, e si ritrova sempre allo stesso punto. Ha cambiato quattro direttori sportivi in quattro anni, otto allenatori in sei stagioni, ed è sempre lì al punto di partenza.
0: E questo sicuramente ti deve portare a fare delle riflessioni, perché poi, come dicevi tu, servono qualità, servono giocatori. Ieri lo ha chiamato praticamente in conferenza stampa Spalletti, quando ha detto: non abbiamo il centrocampista, è stare spalle alla porta, fa girare la squadra, ha provato a farlo Yildiz, l'ha fatto anche Benino, però secondo me gliel'ha detto perché altrimenti sembrava che non volesse fare complimenti a Yildiz, ma non è quel tipo di giocatore, che Yildiz deve giocare da esterno, invece lui chiama più un giocatore alla Bernardo Silva, che però insomma potrebbe finire a Barcellona. Se c'è la possibilità della Juventus di portarla a casa sarebbe un ottimo acquisto, ma torniamo sempre lì, anche se come lì ha detto non è imprescindibile andare in Champions League, poi per certi campioni lo è in realtà, se tu non vai in Champions League è difficile che ti dicano di sì, e quindi poi accrescere la qualità di quella rosa è ancora più complicato.
2: Beh, già è difficile attrarre giocatori in questo campionato italiano modesto, lo è ancora di più se non vai in Champions League. Già. Per carità, chi sono io per smentire l'amministratore delegato della Juventus? Se lui dice che i giocatori che ha contattato non gli abbiano chiesto la partecipazione alla Champions League come paletto...
0: Però è vero anche che magari credo. Questi giocatori te l'hanno detto, quindi dicono: vediamo che offerta mi fai, la Juventus ha il suo fascino, io ci vengo lo stesso. Dopodiché se io a parità di offerte mi arriva il Barcellona, dico: amico mio, ti voglio bene, e voglio giocare la Champions.
2: Tu non c'hai nemmeno la Champions, quindi perdi un tassello di appeal, lo perdi inevitabilmente. Quindi io credo che per la Juventus sia fondamentale andare in Champions League, sia per questioni di prestigio, ma anche per questioni finanziarie. Sappiamo, la Juventus è comunque una società che ha alle spalle una proprietà solida, che ha già fatto sapere di essere pronta ad investire altri soldi per supportare Spalletti, però poi bisogna fare i conti con i paletti che ti mette l'UEFA e i paletti che ti mette la FIGC. da quelli non si scappa.
0: Tra l'altro, questa sera, a proposito di Champions League, occasione colossale per la Roma di Gasperini, che battendo il Bologna si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, ma insomma...
2: Fiorentina.
0: Esatto, contro la Fiorentina. Roma che si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, dalla Juventus. E quindi con quella zona Champions nell'aria. E qua, là neanche te l'aspettavi, perché tu dici, ambiente che si è diviso, lotta intestina, Ranieri-Gasperini, la vince Gasperini, fuori Ranieri, la Roma torna a vincere. Questa sera gioca contro una Fiorentina che di fatto è già salva, e con una grandissima possibilità. Poi la Roma andrà a fare visita al Parma, quando la Juventus andrà a Lecce, con il Lecce che si deve ancora salvare. Insomma, quanto si avvicina, si sta avvicina, si può avvicinare la Roma alla Champions League? E a questo punto, se tu dovessi puntare allo stato di salute barra mentale barra di maturità di Juventus, Como e Roma, chi ti immagini come candidata principale al quarto posto alla fine della fiera?
2: Ma intanto ero permesso di dire qualche settimana fa che la Roma si stesse facendo del male da sola, no? Con queste lotte intestine, e invece se dovesse battere la Fiorentina, il che è molto probabile, sarebbe ancora in corsa per la Champions League, e quindi andrebbe dato del merito soprattutto a Gasperini, che nonostante, ripeto, queste lotte intestine è riuscito a tenere nel gruppo la barra dritta. Così come qualche settimana fa con il Como davanti ho detto che la squadra favorita era il Como, siccome i giudizi si devono adattare inevitabilmente ai risultati, oggi anche con questi risultati la Juventus rimarrebbe avanti, quindi la Juventus in questo momento rimane la favorita per il quarto posto. Ovvio è che se in quattro partite la Juventus doveva fare 8 punti e ieri ne ha persi già, ne ha lasciati per strada 2, quei 2 punti di ieri deve andare a recuperarli da un'altra parte, quindi si è giocato un bonus. E se magari i bianconeri potevano pensare di fare un pari tra Fiorentina e Derby, a questo punto devono intanto vincere a Lecce, vincerne poi un'altra e poi vedere. Cioè, è incredibile come questa lotta Champions sia un continuo ciapanò.
0: Sì, perché ne parlavo prima con Ivan Cardia.
2: Perché prima la Juventus va avanti, poi va avanti la Roma, poi vanno indietro sia Roma che Juventus e va avanti il Como e sembra poter scappare, poi il Como crolla, la Juventus si porta addirittura più 5 e poi in 2 partite dilapida un patrimonio incredibile. E questo conferma solo una cosa, che non stiamo parlando di grandi squadre.
0: Mi è caduto l'occhio su un tuo post, non ricordo se su X o su Facebook, in cui tornavi un po' sulla famosa Champions League, no? Sul 5-4 di sì. Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Mi spieghi quello che è il tuo ragionamento in base a quello che hai visto e hai sentito soprattutto ieri?
2: Ho sentito dei giudizi che non mi piacciono, quasi che ci sia qualcuno depositario di una verità assoluta e gli altri siano tutti degli incompetenti o persone addirittura che hanno dei problemi. Non è così. I primi ad avere dei problemi per quella partita sono sicuramente i due allenatori, Luis Enrique e compagni. Io penso che se qualcuno va a chiedere ad entrambi se siano soddisfatti, direbbero sicuramente di no. È stata una partita spettacolare, una partita quasi da NBA, no?
0: Sì.
2: Azione io, azione tu, così il calcio diventa uno spettacolo, per carità, ma si abbassa inevitabilmente la qualità. Cosa resta di quella partita? Che chi è neutrale si è sicuramente divertito, ma mettiamoci nei panni delle due squadre, cioè il Paris Saint-Germain ha fatto 5 gol in casa e nonostante 5 gol non è sicuro di passare il turno. Il Bayern Monaco ha fatto 4 gol fuori casa e nonostante ciò è sotto e oggi sarebbe fuori dalla Champions League. Io penso che entrambe siano insoddisfatte di questo risultato. Dire che ma una volta le squadre italiane anche facevano spettacolo, per esempio la Juve di Lippi. Sì, ma la Juve di Lippi andava ad Amsterdam con l'Ajax, non vinceva 6-5,
0: vinceva
2: 6-0, 6-1,
0: anche a Milano andava a vincere 6-1,
2: anche a Milano, cioè non erano partite così in balia degli eventi. La partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco era una partita in balia degli eventi. Paris Saint Germain poteva fare 8-9 gol tranquillamente, sì, sì. Il Bayern poteva fare 7-8 gol tranquillamente. Fosse finita 9-8, 8-8, 9-9, non ci sarebbe stato nulla da dire, nulla da dire. Lo spettacolo è anche andare a dominare una partita senza per forza rischiare. Cioè, e questo per esempio è un'altra cosa che non mi è piaciuta della conferenza stampa prepartita di Spalletti, quando dice, ah beh, il calcio moderno ormai è questo, ti devi andare a prendere dei rischi. No, si possono fare anche tanti gol senza prendere dei rischi. E abbiamo avuto degli esempi. Il Milan di Sacchi non è che vinceva sempre 5-4 e 6-5. Cioè, io capisco che, per carità, ormai si sta andando, ripeto, verso questo modello NBA, però c'è anche spettacolo e forza e qualità nel non prendere gol, nel farne tanti senza prenderne, per carità. Cioè, io non capisco perché chi si permette di fare delle osservazioni a quel risultato, osservazioni tecniche tra l'altro, è una persona che ha dei problemi, onestamente lo trovo fuori luogo. Per di più, detto alla TV di Stato che è pagata con i soldi dei contribuenti.
0: Esattamente, no, nulla da aggiungere, la penso esattamente come te, non a caso, così chiudiamo il cerchio. L'Inter, miglior attacco della Serie A, non è la miglior difesa, ma rispetto a tante altre ha saputo proteggere meglio magari i risultati che aveva acquisito. Quindi, diciamo,
2: comunque tra le prime quattro.
0: Esatto, erro, esatto, no? Esatto. E quindi comunque ha avuto quell'equilibrio maggiore tra gol fatti e gol subiti che poi ti permette di arrivare a Dama alla fine. Quindi, insomma, il discorso è questo.
2: Io penso, Enzo, che se l'Inter avesse fatto 80 gol e ne avesse subiti 79, non avrebbe vinto il campionato.
0: È quello che sto dicendo.
2: Quindi
0: ci vuole l'equilibrio, ovviamente, ma i numeri parlano chiaro e, come dice il direttore Jacobelli, schiacciano le parole. Grazie al nostro Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
2: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Noi ci prendiamo l'ultima pausa, rientro all'Enval Negri, vi aspetto.

0: Allora diamo il buongiorno come sempre ad Alain Valnegri. Alain, ben ritrovato e buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo.
0: L'Inter vince lo scudetto 2025-2026. Allora ti chiedo un po' di scandirmi qual è stato il passo dell'Inter, il segreto del successo dell'Inter di Chivu, se ti aspettavi questo da Chivu, e quali sono i tre giocatori secondo te il simbolo di questa cavalcata scudetto?
1: Ma è stata la squadra più costante, al di là di perdere maggior parte degli scontri diretti, comunque quella che ha perso meno punti contro le medio piccole, e alla fin fine questo ha fatto la differenza. È la squadra più esperta, è la squadra che comunque da 5 anni, lo possiamo dire, è comunque la squadra più competitiva in Serie A. Ha perso 2 scudetti, li ha regalati secondo me, quello al Napoli e quello al Milan, e a partire da lì quest'anno ha anche approfittato comunque di una concorrenza molto debole. Quest'anno comunque il campionato è stato uno dei, secondo me, meno qualitativi degli ultimi anni, e ha fatto la corsa su se stessa. I tre giocatori simbolo di questa squadra sono Çalhanoğlu, Di Marco, soprattutto nelle prime 32-33 partite, e poi Lautaro che comunque l'Inter ha una chiara dipendenza al capitano argentino.
0: Ci possiamo aggiungere anche il ritorno di Thuram, laddove sembrava si fosse un po' perso dopo il famoso infortunio alla caviglia.
1: Ma sì, però se devo scegliere tre giocatori, Thuram non entra nel top 3. Di Marco quanti anni sta fatto? 17, 18?
0: Sì, cioè,
1: ha dei numeri in quanto assist di un fantasista o di un giocatore che comunque gioca molto più vicino all'aria. Çalhanoğlu e Lautaro sono due giocatori che comunque l'Inter ha dipendenza di questi calciatori, al di là del fatto che Zielinski ha fatto anche delle partite discrete sostituendo a Çalhanoğlu, però non è uguale. E poi Thuram, guarda che è rinato quando è tornato Lautaro. Senza Lautaro Thuram fa fatica.
0: Parliamo delle presunte, diciamo così, rivali. Una era meno presunta, più realistica, il Napoli, che si è scucito lo scudetto ieri sera. L'altra il Milan, che magari poteva, doveva fare di più, anche se con Allegri ha registrato molti più punti rispetto alla passata stagione, che però è stato un po' una sorta di unicum. Parlando del Napoli, dove lo ha perso, quando l'ha perso e perché lo ha perso lo scudetto?
1: Il Napoli l'ha perso secondo me con gli infortuni e con una panchina che non ha dato i risultati che si poteva aspettare. Comunque, se togli 5 titolarissimi all'Inter, vorrei vedere che stagione avrebbe fatto. Napoli è stato falciato dagli infortuni. Poi è stato deludente in Europa, ma questo con Conte siamo abituati. Sono convinto che comunque con la rosa al completo il Napoli sarebbe in corsa per vincere lo scudetto, sarebbe davanti all'Inter, perché gli scontri diretti non ha perso il Napoli contro l'Inter, ha fatto, specialmente l'andata a Napoli fu superiore all'Inter, a San Siro fu capace di tornare in partita 2 volte. Dunque secondo me ci possono essere dei rimpianti sugli infortuni, perché al di là di quello, quando Conte ha avuto la rosa al completo, possiamo andare a cercare certe partite quando deve attaccare dei blocchi bassi, ha fatto vedere comunque dei limiti, questo sì, però comunque sarebbe in media per lottare per lo scudetto. Dunque il Napoli, secondo me, gli infortuni hanno pesato negativamente in questa bilancia per la squadra di Conte.
0: Ti aspettavi di più dal Milan, o tutto sommato, secondo te, viste le qualità di Rosa, il primo anno di Allegri, ha fatto quello che poteva fare?
1: Ma come non aspettare qualcosa in più del Milan, sinceramente? Cioè, ma sul livello del gioco, ma anche sulla gestione di certe partite, penso che la partita contro il Sassuolo sia abbastanza illustrativa del Milan di quest'anno. Il Milan, sì, alla fine vive comunque delle prime 30 partite, o prima 28, dove comunque aveva una media punti che l'avrebbe portato matematicamente a essere già oggi in Champions. Nelle ultime 7 il Milan c'è stato un calo, è strano, perché comunque è una squadra che non aveva le coppe, E lo dicevamo da inizio stagione, il Milan comunque sarà qualcosa di andrà che va a favore del Milan, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me la squadra è peggiorata nei mesi. Ha fatto un buon inizio di stagione, in autunno, inverno stava seguendo comunque le tabelle in quanto a punti per poter tornare in Champions, le ultime 6-7. C'è stato un calo, qualcosa si è rotto in quello spogliatoio. Non so che cosa, però non capisco bene, non riesco a capire perché senza avere le coppe, questa squadra comunque di qualità, nessuno lo può negare, a parte forse gli esterni per Allegri, però se guardiamo il parco attaccanti, guardiamo il parco centrocampisti, ma anche il parco difensori, il portiere, questa è una squadra che doveva lottare per lo scudetto fino alla fine.
0: Incomprensibile la corsa a Ciapanò, come l'abbiamo definita in tutti i modi in questa giornata, della Champions League, cioè dell'ultimo posto in Champions League, con da prima c'era la Roma che poi perde punti, poi c'era il Como che poi perde punti, poi recupera posizioni la Juventus che sembrava poterla chiudere addirittura agganciando il Milan, ma ancora una volta cade in una prestazione deludente in casa contro il già retrocesso Verona. E concede punti. Adesso la Roma stasera contro la tua Fiorentina può portarsi a meno uno dalla Juventus, scavalcare il Como e rientrare in gioco. Partiamo dalla Juventus. Che sensazione ti ha dato questo pareggio clamoroso interno contro il Verona? In rimonta, però. Cosa
1: Beh,
0: ti
1: non ho visto la
0: racconta?
1: partita, però sì, è clamoroso. Pareggio clamoroso che potrebbe pesare tantissimo, perché se perdi la Champions comunque hai il pareggio contro l'Hellas, hai il pareggio contro il Lecce in casa,
0: Adesso
1: cioè
0: devi andare
1: prendi
0: a Lecce a
1: 4 vittorie e
0: vincere
1: sono già 4
0: necessariamente.
1: punti in più. Spero per la Juve, per i tifosi della Juve che non avrà rimpianti per questo pareggio, ma adesso il calendario non è poi così semplice, perché vai a Lecce. C'hai la Fiorentina, c'hai il Toro. Fiorentina che non sarà, secondo me, salva perché Fiorentina sta rischiando ancora. E occhio perché la Roma comunque ci sta dando degli input che stia bene. Adesso questo campionato è proprio pazzo. La lotta Champions ogni settimana cambiavano i favoriti per la lotta Champions. E oggi la Roma ha un qualcosa in più perché comunque si può riportare a meno uno. Ti riporti a meno uno se fai 9 punti. Secondo me la Roma arriva in Champions. Questo ho pochi dubbi. Però deve fare quei 12 punti, non 9, i 12 punti. Facendo quei 12 punti andrà in Champions. A scapito di chi? Anche il Milan rischia, perché il Milan
0: Certo.
1: ha l'Atalanta, il Milan va a Genova e sappiamo comunque la bella rivalità che c'è col Genoa. Il Genoa non ti fa sconti, abbiamo visto anche a Bergamo. E lì i 4 punti possono essere pochi. Dunque aspettiamo, vediamo però fino alla fine sembra che comunque la lotta Champions sarà vincente e ci riserverà ancora delle sorprese.
0: Che partita ti aspetti dalla tua Fiorentina stasera? In un Olimpico che spingerà tantissimo la Roma verso il meno uno dalla zona Champions.
1: Ma la Fiorentina, vabbè, bisogna vedere cosa farà la Cremonese, ma bisogna stare attenti perché il calendario della Fiorentina è tosto fino alla fine. Mi aspetto una Fiorentina versione big match, dove comunque ha fatto vedere le cose più positive questa stagione, proprio stato quando ha giocato le partite contro le grandi. Non si deve nascondere, deve andare con ambizione di far punti, al di là del risultato che otterrà la Cremonese contro la Lazio un po' prima. Dunque, vedremo, vedremo, però questa stagione ho tanta voglia che finisca, da tifoso viola per poter mettere in cascina la salvezza e ripartire con un nuovo progetto, perché la stagione è stata molto lunga.
0: Pisa e Verona invece sono retrocesse. Ieri duro sfogo dei dirigenti di Sonsogliano per quanto riguarda il Verona, ma in generale insomma Verona e Pisa a cui si devono aggiungere o Cremonese o Lecce. Secondo te quale sarà l'altra che retrocederà? E soprattutto cosa è successo al Verona quest'anno dopo 8 anni di Serie A?
1: Vabbè, ma il Verona lavorando col Data, comunque cambiando tutti questi giocatori, basta una stagione un po' storta e torna in posizione dove è stato il Verona quest'anno. Alla fin fine, sì, Sì, lavorando col data, quando non azzecchi 5-6 acquisti, fai quel tipo di stagione. Non penso che la rosa rispecchi i punti che ha guadagnato il Verona quest'anno, perché secondo me ha qualcosa in più. Ci sono dei giocatori interessanti. È mancato qualcosa sotto porta a livello di gol, non ha mai trovato proprio il suo bomber salvezza. E comunque, dopo 8 anni di miracoli, perché comunque ricordiamoci, certe stagioni a Verona sono state delle salvezze miracolose. Torna in Serie B, però con una società forte, una società che comunque anche a livello economico potrà riallestire una rosa competitiva. Spero solo che possa dare un po' di continuità al progetto, perché lavorare così per qualsiasi allenatore, se vendi 15 calciatori e ne arrivano 18, è molto difficile lavorare, e questo ce lo conferma ogni anno. Chi punta troppo sul data finisce sempre per pagarlo.
0: Beh, ha pagato anche per esempio la Juventus, che fin quando ha lavorato sul data ha scelto in maniera errata, quando poi ha scelto magari Boga di turno più per un'indicazione di Ottolini è andata meglio. Senti, per quanto riguarda invece sempre la discorso scudetto, come mai ormai sono 5-6 anni che ci si alterna e non c'è più una squadra che riesce a dare continuità dopo i famosi 9 di fila della Juventus?
1: Vabbè, ma per fortuna, perché comunque è diventato noioso, eh? Non sono tifoso della Juve, evidentemente se sei tifoso della Juve, però perdi in competitività e poi finisci come il Bayern nel PSG, che comunque sì, sono in semifinale quest'anno, il PSG ha vinto l'anno scorso, ma quanti milioni hanno speso negli ultimi 10 anni? E si sono sempre lamentati che il campionato comunque non dava comunque il livello, l'esigenza competitiva per poter essere competitiva in Champions. In Italia è successo quello. Cioè, come fai in un campionato competitivo a vincere 9 scudetti di fila? Ci sono i meriti della Juve, ma ci sono tanti dei meriti delle altre società. Dunque, ben venga questa competitività. Adesso l'Inter, secondo me, doveva dominare questi ultimi 5 anni. Calcisticamente, la squadra che comunque mi dava la sensazione di essere la squadra più dominante del calcio italiano. Poi ha gestito male certe gare, ha gestito male vantaggi comunque che dovevano permettere alla squadra nerazzurra di alzare più scudetti. Non l'hanno fatta, ben venga che ci sia comunque un po' di alternative, perché se vince sempre lo stesso, allora ad agosto ci vediamo alla SNAI, andiamo a scommettere e poi a giugno andiamo in vacanza, però da agosto fino a giugno non ci siamo divertiti, e comunque questo no, non giova nemmeno alla nazionale, perché comunque anche lì c'è una mancanza di competitività
0: Ah,
1: che
0: poi.
1: poi si paga a livello internazionale.
0: Alain, grazie. Appuntamento a domani, solito orario. Ciao ad Alain Valnegri.
1: Ciao, ciao Enzo, ciao.
0: Allora sta per partire Maracanã, sono tutti pronti. Io ringrazio e saluto Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani, solito posto, solita ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il nostro programma oggi sarà quasi interamente dedicato all'Inter, alla conquista dello scudetto, ieri il successo contro il Parma che ha decretato la conquista del titolo da parte della squadra di Chievo, un Chievo che entra ancora di più nella storia dell'Inter dopo aver conquistato tanti trofei da giocatore con i nerazzurri, ha vinto lo scudetto al primo colpo con l'Inter, un Chievo che non era assolutamente facile da pronosticare come vincitore dello scudetto alla prima esperienza da allenatore all'Inter, lui che era reduce da un'unica esperienza da allenatore di prima squadra, quella dell'anno scorso al Parma, ma l'Inter ha puntato forte su di lui e ha avuto ragione. Parliamo di questo ed altro nel primo collegamento. Con noi c'è Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Inter. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Scudetto dunque all'Inter, un titolo che quasi mai è stato a rischio per i nerazzurri.
1: Sì, quasi mai, visto la forza che ha dimostrato quest'anno e non era facile, vista la delusione dell'anno scorso. Che sono arrivati fino in fondo a tutte le competizioni, però senza alzare un trofeo. E per l'Inter, quando non stai un anno senza alzare un trofeo, con questo organico, insomma, c'è rammarico e anche un po' di delusione. Ecco, arrivare in fondo in tutte le competizioni e poi non alzare nemmeno un trofeo. Cioè, invece quest'anno sono partiti proprio con un obiettivo ben preciso e qui bisogna darne atto alla società che ha scelto l'allenatore giusto, che ha messo anche i giocatori nelle condizioni migliori per potersi riprendere immediatamente, che non era facile.
0: Ecco, qual è stato il vero grande merito di Chievo in questa conquista dello scudetto?
1: Ma secondo me il merito di Chievo è, insomma, siccome è ancora un ragazzo giovane e tutto quanto, si è immedesimato come ex giocatore ancora vicino, che è riuscito a fare gruppo. E poi questi ragazzi, insomma, sono stati molto bravi, perché tante volte magari la società, dopo una delusione, va a prendere anche un allenatore, magari che ha già vinto, che è un nome altisonante e tutto quanto, e magari trova delle difficoltà di inserimento proprio sia nella società che nel gruppo. Invece Chivo è stato molto bravo a immedesimarsi come giocatore ancora, ecco, con quella mentalità lì ha fatto gruppo, è stato bravo lui e il suo staff, bisogna dirlo. A rasserenarli, perché la partenza all'inizio non è stata facile. Dopo la prima sconfitta con l'Udinese, subito la domenica dopo con la Juventus, poi perdendo anche i derby, le delusioni ci sono state, anche poi l'eliminazione anche in Champions con il Bodo. Insomma, nel percorso hanno trovato degli ostacoli, ma sono stati bravi subito a riprendersi, perché poi hanno sempre fatto una serie di vittorie, di partite che gli hanno permesso anche di arrivare in fondo al campionato con 3 giornate di anticipo a vincere questo scudetto, che è meritatissimo.
0: Il giocatore simbolo di questa Inter quest'anno qual è stato a tuo parere?
1: Secondo me Lautaro, sicuramente Lautaro. Però nel finale anche Thuram mi è piaciuto. Ho rivisto il Thuram del primo anno all'Inter, quando hanno vinto la seconda stella. Lì ho visto proprio il giocatore che conoscevo io prima, perché poi gli anni passati, l'anno scorso, qualcosa aveva perso. Invece quest'anno ho trovato, soprattutto in questo finale di campionato, ho trovato una sequenza di prestazioni e di gol che ha permesso all'Inter, pur senza Lautaro, a vincere questo campionato. Però l'uomo simbolo sicuramente è Lautaro.
0: Ti aspetti che Bastoni possa andare a giocare nel Barcellona? È un giocatore da Barcellona, ti aspetti che possa arrivare l'offerta giusta da parte degli
1: Lui
0: spagnoli?
1: Lui è un giocatore da Barcellona sicuramente, però mi dispiacerebbe se andasse via dall'Inter in questo momento, anche perché è ancora un giocatore giovane. È un elemento della nostra nazionale, insomma, un giocatore della nostra nazionale che dobbiamo recuperare al più presto e poi insomma, va a giocare in una grande squadra, in un grande campionato. Però l'Inter se perde Bastoni perde insomma, un giocatore molto importante. Dopo magari sicuramente con i soldi che ricaveranno andranno sicuramente su giocatori di un certo livello, perché il prossimo anno facendo la Champions devono, almeno io credo che devono aspirare a, non dico arrivare ancora in finale, però almeno arrivare alle semifinali, ecco.
0: E invece che percentuali di vittoria dai all'Inter in Coppa Italia contro la Lazio?
1: Beh, lì hanno ancora una buona chance, come se adesso festeggeranno sicuramente qualche giorno tra ieri e oggi o domani, ma poi deve essere bravo Chivo e tutti quanti a cominciare a pensarci a questa finale, perché a fare il doppietto sarebbe una cosa fantastica. E poi bisogna sapere e analizzare bene, perché la Lazio ha un obiettivo che è quello la finale della Coppa Italia, che l'ha già dimostrato di essere concentrati, sono concentratissimi proprio su questo obiettivo, perché l'hanno già dimostrato battendo una squadra forte come l'Atalanta. Perciò l'Inter deve stare molto ma molto attente, non prendere la partita alla leggera, perché poi giocando a Roma ci sarà lo stadio esaurito, maggior parte sicuramente saranno tifosi della Lazio. Insomma, non sarà una partita tanto facile per l'Inter, deve essere una Inter proprio giusta per poter far vincere questa Coppa Italia.
0: Senti, invece cambiando argomento, che è successo all'Atalanta? I risultati, anche gli ultimi, non sono stati certo brillanti, incoraggianti e ci si fanno delle domande anche su Palladino, sul suo futuro. Cosa ne pensi?
1: Allora, qui a Bergamo c'è rammarico, c'è anche un po' di delusione, perché è stata fatta una rincorsa da quando è arrivato Paladino, perché non dimentichiamo che Paladino ha preso la squadra che era al 13° posto, era molto lontani anche l'obiettivo che si erano prefissati per arrivare almeno in Europa League, che è stato effettivamente mancato. Però Paladino ha fatto un percorso con la società, col gruppo, fantastico, perché è riuscito a fare ottime prestazioni anche contro grandi squadre. Parlo sia in Champions che contro il Chelsea, contro il Borussia Dortmund. E in campionato, insomma, eliminare, insomma, fare partite bellissime a partite magari poco convincenti. Ha avuto adesso qui nel finale di queste partite, dopo la delusione persa con la Lazio per poter entrare in finale in Coppa Italia, insomma, li ho visti un po' scarichi e qualche dubbio adesso anche la società se lo sta ponendo, perché Paladino sicuramente ha fatto una rincorsa proprio tutti ne parlavano anche molto bene di questo ragazzo che è molto giovane, ha già fatto le sue belle esperienze, però non è ancora pronto per allenare una grande squadra come l'Atalanta, secondo me. Deve ancora fare uno step oppure migliorare in certe partite e situazioni.
0: Quindi ti aspetti che alla fine ci possa essere un cambio in panchina la prossima stagione?
1: Ma qui c'è. Io mi auguro che possa rimanere, perché da quello che si dice qua a Bergamo e nella società, loro hanno fiducia in questo ragazzo, in questo allenatore. Bisogna dargli la possibilità di partire dall'inizio, per vedere qual è il suo vero reale come allenatore, il reale valore come allenatore. Io me la. Io per me è un buon allenatore, però in certe situazioni deve ancora crescere.
0: Che succede invece al Milan? Reduce la sconfitta con il Sassuolo 2-0, un Milan che sembra essere entrato in difficoltà nel momento in cui ha perso quelle residue speranze che aveva di contendere lo scudetto all'Inter.
1: Eh beh, tu hai detto bene, quando hanno visto che non c'era più la possibilità per competere con l'Inter per lo scudetto, insomma, sai, l'obiettivo del quarto posto era quasi centrato. Loro avevano magari motivazioni per poter arrivare a competere con l'Inter per magari anche uno scudetto, magari insperato, però essere lì a lottare fino alla fine. Questo non è avvenuto in determinate partite, insomma, che hanno perso anche malamente, senza quella determinazione, quella sicurezza, magari, e poi è venuto meno anche la fase offensiva, perché bisogna dirlo, gli attaccanti li avrebbe anche, ma però non sono mai riusciti a realizzare. Nelle ultime partite hanno fatto solo un gol. Potevi mettere in campo qualsiasi giocatore, hanno cercato anche con Leao come prima punta, però non hanno mai dato quella sensazione, quella sicurezza per poter competere con l'Inter.
0: Si parla molto dei difetti di Leao, però anche Pulisic è entrato in una crisi profonda, al di là dell'infortunio che ha avuto, però insomma questo giocatore non è più riuscito a riemergere.
1: Eh sì, è vero. Sai, quando perdi le motivazioni un po', perdi anche le energie, anche sotto l'aspetto fisico. È vero che loro avevano solo un impegno, perché avevano solo il campionato, perciò avevano tutta la settimana per poter preparare anche la partita. Questo è venuto meno anche per via di alcuni risultati che non gli sono stati anche favorevoli.
0: Il Napoli, secondo te, poteva fare qualcosa in più in questa stagione oppure gli infortuni sono stati troppo penalizzanti?
1: Sì, gli infortuni sono stati determinanti per il Napoli, sicuramente anche per loro potevano ci poteva essere un altro percorso, perché i giocatori il Napoli quest'anno li ha presi anche di certo valore, però tra tutti questi infortuni, insomma, quando l'anno scorso loro hanno vinto alla fine senza grandi impegni, perché avevano solo l'obiettivo del campionato. Quest'anno, facendo sulle tre competizioni, insomma, è vero che hanno anche allargato l'organico e hanno preso giocatori anche di nome, anche ottimi giocatori, però quando ci sono questi infortuni, susseguirsi di anche infortuni lunghi che sono rimasti fuori per tante partite, e sono stati determinanti.
0: Senti, invece è sorprendente in negativo il pareggio della Juventus contro il Verona, una Juventus che era chiamata a allungare o comunque insomma a avvicinare ulteriormente il Milan, invece ha perso un'occasione.
1: Ha perso un'occasione, hai fatto bene a sottolinearlo, perché con la vittoria sul Verona probabilmente avevano quasi messo un'ipoteca sul quarto posto e la sicurezza per poter partecipare alla Champions il prossimo anno. E purtroppo queste partite, che pensi di vincere facilmente, trovi degli ostacoli, delle difficoltà che magari non riesci dopo a trovare la strada giusta, perché il Verona effettivamente ha fatto la sua onesta partita. È stata anche un po' sfortunata, diciamo, la Juventus in certi episodi, però va dato merito al Verona di aver onorato il campionato e giocare, seppur retrocessi, con lo spirito giusto per far vedere che magari è stata anche una retrocessione un po' complicata per loro in certe situazioni, visto le difficoltà che hanno trovato anche loro quest'anno.
0: Senti, un'ultima considerazione sul Bologna, perché nelle prossime ore il club emiliano e italiano si incontreranno per decidere il da farsi sul futuro. Che cosa ti aspetti? Ritieni che l'esperienza italiana a Bologna sia arrivata al capolinea?
1: Ma adesso qui lo vedremo presto, quando si siederanno al tavolo e vedranno di trovare le condizioni migliori per poter o continuare o perlomeno, se no, lasciarsi. Certo, per me è una delle delusioni. Il Bologna pensavo che poteva fare un percorso diverso, perché la squadra è stata anche rinforzata, l'organico è stato migliorato molto. Pensavo di un percorso completamente diverso di quello che hanno fatto attualmente quest'anno. Qualche partita sono andate anche male, però per il valore che aveva dimostrato l'anno scorso il Bologna, pensavo che quest'anno poteva essere anche ancora una sorpresa. Per la continuità che potevano dare ai risultati fatti l'anno scorso. Questo non è avvenuto e per la società, per la città e per lo stesso italiano sicuramente c'è rammarico e anche delusione, ecco, perché rischiano magari di non rientrare in nessuna competizione europea e non riescono nemmeno quasi quasi ad arrivare all'ottavo o al nono posto.
0: Eh sì, proprio così. Aurelio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: questa chiacchierata con Adele Moro, tornando a parlare dell'Inter, alcune dichiarazioni anche da parte di Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro, in un'intervista al Corriere della Sera. Ha sottolineato i meriti della squadra di Chivo, l'Inter è stata la più forte quest'anno, ha detto, e a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa con Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo, comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po' di sfortuna per Conte. Per Vieri Chivu è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera, non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all'altezza di un club simile. Ha personalità e ha dimostrato di mettere in campo una grande gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani. Poi ha parlato anche di Pio Esposito e ha detto c'è comunque ancora tanta strada da fare per lui, deve migliorare a 360 gradi, ma le qualità sono importanti. Insomma, c'è anche la firma di Pio Esposito naturalmente sullo scudetto conquistato dall'Inter. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì, perché siamo alla prima puntata del pomeriggio, ovviamente, per quanto riguarda A Tutta C. Il primo appuntamento è andato in onda come sempre questa mattina alle 9.45. Sono iniziati i playoff di Serie C, quel terzo girone, vogliamo definirlo, quel campionato a parte, che sono i bellissimi e lunghissimi playoff che ogni anno ci regalano tante emozioni e tantissime sorprese, non sono mancate neanche nel primo turno della fase regionale. Ne parliamo con i nostri amici di A Tutta C, come sempre ritrovo con estremo piacere Luca Esposito. Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora Luca, prima di commentare rileggo, vado un attimo a rileggere quelli che sono stati i risultati dei playoff, delle gare che si sono giocate ieri. Cittadella Arzignano 2-2, il Cittadella ovviamente è passato in virtù del miglior piazzamento in classifica. Casertana Atalanta Under 23 1-0, Crotone Audace Cerignola 1-1, anche qui il Crotone con il pareggio è passato. Lumezzane Alcione Milano, stesso discorso per il Lumezzane. Qui la prima sorpresa, il Casarano che ha battuto 2-0 il Monopoli in casa del Monopoli. Altra bella sorpresa di giornata, forse sorpresa no perché il momento che sta vivendo la Ternana è difficile, ma la Pianese ha passato il turno con il pareggio 1-1 con la Ternana anche in 10, chiudendo la gara in 10 uomini. Il Pineto ha battuto 2-1 il Gubbio, è passato avanti. Altra sorpresa di giornata, la Giana Erminio che elimina il Trento al primo turno 2-1 per la Giana. E poi Juventus Vispesaro 2-2, i bianconeri passano il turno, quindi la prima, l'unica squadra che continua ad andare avanti perché l'Inter non si era qualificata. Allora Luca, questi risultati, qual è il risultato che ti ha più sorpreso di queste gare?
2: Ma sicuramente la sconfitta del Trento. Sicuramente la Giana Erminio con Espinalgio, con bel calcio, un direttore sportivo che questa è una squadra difficile che gioca un buon calcio, però il Trento con Tabiani stava fatto davvero un campionato diciamo importante, addirittura più volte vicino alla seconda posizione ha insediato il Brescia. Peccato perché ripeto, il Trento io avevo scommesso su questa squadra perché ripeto hanno fatto bene durante la regular season, è chiaro che sono, ecco, inizia già a delinearsi quella che è un po' la particolarità dei playoff, ecco, quindi l'imprevedibilità, dove appunto la tensione è un aspetto più che soprattutto mentale che fisico. La tensione sicuramente gioca brutti scherzi, il fatto di sapere di avere il doppio risultato, come in questo caso il 30 bastava anche un pareggio, addirittura perde, quindi è chiaro che adesso questa Giana Erminio vincendo a Trento si candida con una squadra che potrebbe essere davvero la piacevole sorpresa di questo torneo, ricordiamo a 28 squadre, dove appunto pensate su 60 che si sfidano in un anno, tre gironi, esatto, in un solo colpo 28 squadre, ecco, per farvi capire l'imprevedibilità e quanto è complicato questo mini torneo, perché purtroppo in B ne sale soltanto una.
1: È una su 28, tra l'altro è anche tema di discussione, Luca, la formula, no, dei playoff, perché c'è chi dice che sono troppe squadre, soprattutto alla luce anche del fatto che le squadre che sono arrivate seconde e terze, a maggior ragione le seconde, restano ferme tipo 20-25 giorni, era quasi una mini preparazione, quindi anche questa cosa che da un punto di vista magari può non piacere, dall'altra però poi ci porta a questo mini torneo, come l'hai detto tu, 28 squadre, molto molto imprevedibile. Altra bella vittoria, Luca, è stata quella del Casarano in casa del Monopoli, anche qui un successo esterno.
2: Sì, un successo esterno, ma il Casarano ha un attacco importante, un attacco come sì. Gandolfo, ma non solo, anche tra l'altro Chiricò, quindi una squadra che comunque anche durante il corso del campionato ha avuto un ruolino abbastanza, diciamo, importante, quindi si è fatta rispettare, era una neofita. Secondo me come primo anno in Serie C ha fatto più che bene, adesso si è tolto anche la soddisfazione di battere il Monopoli nel derby tutto pugliese, quindi anche questa, anche il Casarano, come diceva ieri il tecnico di Bari, adesso dobbiamo continuare e sicuramente è stata una bella sorpresa anche per il tecnico, che ripeto, è nuovo, anche lui la prima volta si affaccia di Bari, Vito di Bari, sì. Tra i professionisti, e penso come primo anno sia davvero da incorniciare, sia per il tecnico ma anche per il Casarano.
1: Luca, che poi vado un attimo avanti, vado anche a leggere i vari accoppiamenti, poi continuiamo a commentare sì. Le gare di ieri, perché poi nel girone A si sfideranno la Gian Erminio, sarà ospite del Lecco, mentre il Cittadella se la vedrà con il Lumezzane. Nel girone B Campobasso Pineto e Juventus Next Gen Pianese, poi nel girone C Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Queste le seconde le gare poi del secondo turno. Luca, vado invece su un'altra gara che è stata molto interessante, ovvero quella fra la Pianese e la Ternana. La Pianese è riuscita a pareggiare, quindi gli bastava il pareggio per passare il turno, così è stato. Grande traguardo per la Pianese, che la squadra di Birindelli sta scrivendo delle pagine importanti della storia del club di Piancastagnaio. Fra l'altro, spoiler per chi ci sta ascoltando, dopo nella seconda parte avremo un super ospite per parlare proprio di questo. Invece volevo concentrarmi però sulla Ternana, perché forse c'era solo il nome, il blasone, no, della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie B, complici anche i tantissimi problemi fuori dal campo.
2: Si sta raccontando forse il presidente Antonini, perché praticamente aveva detto, aveva parlato, ma c'è squadre che hanno problemi, che fanno i playoff. A parte gli scherzi, sì, sicuramente la Ternana ha subito, anche psicologicamente, non è la brutta copia dello scorso anno, non è la squadra sì. che abbiamo ammirato l'anno scorso quando spareggiò, quando fece con il Pescara, perse il Pescara. Ai rigori, la Serie B a Pescara, quindi pareggiò nel primo tempo, quindi pareggio e poi ai rigori. Peccato davvero, perché credo che la squadra umbra poteva quest'anno, se avesse avuto una società un po' più forte, visto anche, perché poi alla fine anche lì è successo un po' quello che è successo a Trapani, molti calciatori sono andati via, sono rimasti, diciamo, Pettinari, che comunque ieri è andata gol, ma lo stesso Capuano, altro difensore di grande esperienza. Purtroppo adesso bisogna porre fine, bisogna mettere un punto esclamativo e cercare di capire che cosa ne sarà della Ternana, ecco, se ci saranno degli acquirenti, perché chiaramente è una situazione difficile che hanno comunque attraversato non solo i calciatori ma anche i tifosi. Non è semplice vivere con questa, ogni anno con questa spada di Damocle, che cosa succederà, ci salveremo, riusciremo a terminare il campionato, ecco, questo bisogna, io mi auguro davvero che il prossimo anno ci sia, non vediamo più questi asterischi, gli asterischi che hanno un po', diciamo, adesso danno un po' di fastidio, lo stiamo dicendo ogni anno, danno un po' di noia, sono diventati un po', diciamo, sì. fastidiosi, per cui noi mi auguro per il bene del calcio, della terza serie, questo campionato che è così bello, avvincente, di essere, ritornare quello di una volta, ecco, questo mi auguro davvero, perché il calcio è inutile, come diciamo e lo ripetiamo, va rifondato, anche i playoff vanno rifondati. Sì. Secondo me, perché non è giusto, bisogna fare come fanno i play-out, ci sta il più 9, non si disputa il play-out,
1: esatto.
2: E perché con i play-off c'è, cioè, una squadra che va 20 punti sopra e poi al limite gioco l'undicesimo, al limite arrivate per il rotto della cuffia e poi per tante situazioni si arriva anche a sfidarti e vincere, e quei 20 punti durante il campionato non sono serviti a niente, ecco perché anche qui bisogna mettere un paletto, sì. Se ci sono più di 20 punti, bisogna avere la squadra che si è qualificata ai 20 punti, e quel playoff non si deve fare, bisogna mettere un paletto. Se ci sono più di 20 punti, bisogna avere la squadra che si è qualificata ai 20 punti, e quel playoff non

0: che magari fanno anche l'ottimo percorso ai playoff, ma l'hanno meritato durante la stagione, perché se sei arrivato a 20, come dicevi tu, a 20 punti dal secondo, forse la chance di andare in Serie B non te la meriti così tanto come se l'è meritata chi è arrivata secondo. A me
1: Ma poi ci
0: mi viene in
1: sarà
0: mente
1: anche
0: l'Ascoli.
1: quest'anno, ci sarà, scusa Luca,
0: Sì, vai
1: Daniel,
0: Luca.
1: anche Salary Cap, dove ci sarà più equilibrio, secondo me, e
0: Sì.
1: quindi renderebbe ancora più affascinante e più avvincente un campionato dove non più allargato a 10 squadre, ma a 5, secondo me è la formula giusta.
0: Sì, sono d'accordo. No, poi stavo pensando all'Ascoli che di fatto ha perso la promozione per una manciata di punti e magari sarà costretta a lottare con una squadra che è arrivata ottava, decima, che è arrivata distante tantissimo dalla vetta e che magari non meriterebbe
1: Quando
0: questa
1: poi
0: chance. Però adesso sì.
1: tu mi insegni che poi le squadre che hanno fatto, diciamo, ottavo, nona, none, chiaramente hanno un
0: Esatto.
1: percorso diverso, giocano ogni settimana, 2 volte a settimana, l'Ascoli va a aspettare, e poi, sai, quella squadra che è più in gamba, ha più una gamba,
0: È
1: più
0: vero.
1: freschezza atletica, potrebbe quindi fare il colpaccio, mentre la squadra, perché vedi, negli ultimi anni le seconde non mi sembra che abbiano vinto, per cui questa è una costante dove appunto adesso è diventato comunque quasi scontato che le seconde squadre che hanno riposato hanno questo, diciamo, rendimento non proprio performante, proprio perché riposano rispetto alle altre più di 2 o 3 settimane, rispetto alle altre che invece giocano 8-9 gare fino ad arrivare alla semifinale, ecco.
0: C'è una costante, Luca, ora faccio una battuta invece per riguardo ai playoff, è che se io il sottoscritto commento la finale della squadra che gioca in casa, la squadra che gioca in casa vince. È successo a Lecco, è successo a Carrara, è successo a Pescara lo scorso anno. Quindi io mando un messaggio all'eventuale finalista, se mi volete invitare, porto bene, no? A parte gli scherzi, Luca, chiudo con, ne approfitto ovviamente della tua presenza per chiederti di una squadra che sta aspettando di poter entrare nei playoff, che è la Salernitana, che tu conosci molto bene, e come si sta preparando la Salernitana in questi giorni? Come si preparerà a questi playoff?
1: Ma la Salernitana deve preparare, innanzitutto deve dare una soddisfazione ai tifosi, noi tifosi che tra l'altro dopo il doppio, dopo la doppia retrocessione della Serie A alla Serie C quest'anno forse aspettavano qualcosa in più,
0: Cosa di più?
1: qualcosa in più da un campionato dove appunto il Benevento ha vinto con una distanza siderale dalla Salernitana, quindi la Salernitana già fuori dai giochi a fine gennaio, quindi bisogna, sì, terzo posto, bisogna partire dalle ultime 3 partite, quindi 2 vittorie in trasferta e una in casa col Picerno. Ecco, partirei da questo perché comunque il terzo posto, il podio non era più scontato dopo la sconfitta col Benevento, si è addirittura pensato al quinto posto, poi fortunatamente anche perché il tecnico Cosimi ha trovato l'assetto tattico con 3-4-2-1 e vediamo se queste settimane, queste settimana scorsa si sono allenati, quest'anno riprenderanno domani pomeriggio, poi giovedì c'è questa amichevole, tra l'altro vi posso anticipare, a porte aperte ci sarà una
0: Bene.
1: formazione campana di promozione, il Faiano, che appunto sfiderà, è una sgambatura più che amichevole, sarà il sparring
0: Certo.
1: partner della Salernitana di giovedì. Quindi Salernitana sa che deve vincerli, l'obiettivo è quello di, diciamo, arrivare in finale e giocarsela. Adesso è la seconda fase, nella seconda fase nazionale, bisogna attendere l'avversario. Giovedì sera sapremo qual è l'avversario che la Salernitana sfiderà. Ricordiamo il 10 prima in trasferta e poi si replicherà in casa alla Rechi mercoledì.
0: Bene, bene, perfetto Luca. Grazie mille come sempre per essere stato qui con noi. È sempre un piacere
1: Grazie a
0: averti qua in
1: te.
0: diretta, Luca.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Grazie, ringraziamo ovviamente ancora il nostro amico Luca Esposito di TuttoC.com, tutto il mercato web, direttore di Tutto Salernitana. Quindi chi meglio di lui ci ha potuto fare il punto anche in casa Granata. Come diceva lui, i tifosi dopo la doppia retrocessione forse si aspettavano, anzi senza forse, si aspettavano qualcosina in più. Vedremo come arriverà, come affronterà i playoff la Salernitana di Mister Co.